0: eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di Attrazione. Intanto io sto smontando lo studio per rendere più complicata la mattinata, probabilmente anche la vita, a Giorgio Sorani in regia. Una puntata, quella odierna, di Attrazione, ovviamente dedicata alla serata di ieri, a tutto ciò che si è vissuto al Del Duca, dove, lo ricordo, l'Ascoli ha centrato la promozione in Serie B, una serie che quindi si è formata, si sta formando anche poi la prossima Serie C, che come sapete insomma in Serie C è un pochino più complicata questione legata alle iscrizioni. Ci sarà tempo fino al 16 di questo mese per capire quello che può accadere, se ci saranno alcune formazioni che, avendo palesato qualche difficoltà, non riusciranno poi a iscriversi. Manca ancora la sostituta della Ternana, al quale è stata recata l'affiliazione alla federazione a seguito del fallimento e del che è accaduto quest'anno a termine del campionato. Una Ternana che, lo ricordiamo, non aveva rischiato anche di non finire il campionato, ma insomma fortunatamente ce l'ha fatta. Non ci sono stati grossi sussoni per quello che ha riguardato le ferie, però insomma il campionato di Serie deve ancora strutturarsi. Di sicuro ai nastri di partenza di questa stagione, cioè della prossima stagione che prende il via d'agosto, a stagione 2026-2027, c'è l'Union Brescia. L'Ascoli invece ha completato il quadro delle 20 squadre di Serie B e l'Ascoli non avrà sicuramente problemi di iscrizione. Non ci saranno comunque linea generale in categoria cadetta, ma insomma io torno nuovamente in casa Ascoli e per fare un po' un punto sulla situazione bianconera vado a chiedere un commento, una parola che questa piazza, pur non con la nuova proprietà, però la c'è bene. Do il bentornato nei nostri studi al direttore sportivo Marco Valentini. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie mille a lei per essere con noi questa mattina, insomma una mattinata che nelle Marche sicuramente è di grande festa. L'Ascoli riesce a tornare in Serie B, direi che lo con merito.
1: Ma il calcio a volte è giusto e a volte è ingiusto. Quest'anno penso che in Serie C, nel caso specifico del girare che parli adesso del girone B, ha vinto la squadra che meritava, e quindi parliamo di un calcio giusto, perché la squadra che ha conquistato il primo posto fino alla fine all'Arezzo ha fatto il più bel calcio della Serie C, la piazza che io conosco che sa dare grande emozione, grande partecipazione, grande tifo, nonostante uno stadio rinomato da qualche anno che dall'anno prossimo però forse riavrà la propria casa, c'è la curva. Quindi, come ho detto prima, ha vinto i playoff, l'hanno vinto la squadra che meritava, una squadra che gioca meglio, al di là della partita di ieri, il percorso che è sicuramente meritato.
0: Mi trova assolutamente d'accordo. Direttore, probabilmente anche l'Union Brescia era la seconda giusta finalista. Union Brescia-Ascoli è stata la finale più giusta per questi spari di promozione.
1: A quello che hanno detto il campionato, i playoff, il percorso del Brescia, comunque sia una squadra arrivata seconda. Non ci dimentichiamo che io so qualcosa perché è stato una vittima di quella situazione là. Il Brescia da luglio ancora esisteva, quindi ricostruire una società nuova, ripartire, anche è stata diciamo trasportata un'altra società che era la Ferralpro, partire da zero piazza dopo una regressione, comunque sia raggiungere, fare un campionato sempre di vertice e arrivare a fare la finale dei playoff, anche se lascia la in bocca, perché quando perdi è da trovare

0: dei motivi positivi a caldo, però il percorso comunque è stato sicuramente importante, tutte le premesse che ho fatto.
1: Ecco, guardando invece in casa Ascoli, una stagione importante, come abbiamo detto, anche quella della formazione bianconera, che torna adesso in categoria Chetta, la rosa è abbastanza strutturata, però se si dovranno fare degli interventi per affrontare un campionato sicuramente molto diverso rispetto a quello che è la Serie C, dove secondo lei deve intervenire la formazione bianconera? È vero che insomma ora è ancora tempo di festeggiare, gioire, però non si può neppure perdere troppo tempo, quindi credo che insomma già domani, al massimo mercoledì, si inizi con la programmazione per la zona Ventura.
0: Ma quella è una rosa che fanno un calcio particolare, molto diciamo fidelizzato all'idea del mister, e quindi secondo me bisognerà intervenire sulla falsariga di quello che vorrà l'allenatore, perché per fare quel tipo di calcio ci vogliono dei calciatori diciamo adatti per la filosofia. Secondo me gran parte del gruppo può essere tenuto, andrà inseriti magari uno per reparto, giocatori di categoria Serie B, per dare un po' di dietro alla squadra, forse anche un po' di struttura fisica, che per la Serie B è una squadra, un tantino che forse gli manca qualche centimetro, e poi ci sono dei ragazzi che sono ancora di diciamo figli della mia gestione, sono contento che sono esplosi anche quest'anno, tipo Duffizzi, Cinese, che sono due ragazzi che ho fatto io 3 anni fa, si vedeva che avevano le prospettive e quando si sono consacrati il tempo diciamo ha dato ragione a loro, e sono la serietà comunque, ragazzi, l'impegno che ci ha messo, sono dei professionisti con delle qualità, e alla fine da un professionista con le qualità emergi.
1: Beh sì, quello indubbiamente. Guardando invece al Brescia, secondo lei si può ripartire confermando di fatto un po' il blocco di questa stagione? Ho visto quello che è stato ieri, forse il rischio è che confermando sostanzialmente tutti ci siano poi troppe scorie per la stagione prossima. Perché è sempre molto abile il confine direttore in questi casi quando c'è una forte delusione. È vero che il Brescia non è retrocesso, quindi sicuramente ha una delusione meno amplificata, però non è neppure sali di categoria e di un po' lo scotto lo paga.
0: Allora, secondo me queste valutazioni ovviamente va fatte in maniera più precisa all'interno, perché chi vive il gruppo quotidianamente ha la percezione di che sono gli umori. In linea generale io penso che uno dei segreti, dei pochi segreti che c'è nel calcio, è quello di dare continuità alla struttura. Cioè, la Serie C è piena di esempi. Io dico una statistica che credo sia abbastanza precisa la giornata. Dal 2012, mi sembra, dal campionato 2011-2012, l'unica squadra retrocessa che ha vinto la Serie C il primo anno è stata il Cittadella nel 2016, mi sembra. E quindi che cosa significa? Che è complicato scendere e risalire subito. Il Benevento ci ha messo 3 anni, Vicenza ce ne ha messo 4, posso fare dei esempi, l'Ascoli ce ne ha messo 2, quindi secondo me il segreto è quello di dare continuità, perché ogni anno cambiare allenatore, direttore, strutture, giocatori, secondo me non porta a nulla. Quindi se fossi nel Brescia, ovviamente dare continuità all'allenatore, dare continuità al gruppo, inserendo quei 3-5 giocatori che durante l'anno magari può essere visto che sono mancati. Come ho detto prima, comunque sia, questa è una squadra che è rinata a luglio dell'anno scorso, quindi bisogna dargli il tempo di crescere, di maturare, di anche di sbagliare e ovviamente di correggere i errori.
1: Il problema, direttore, come sappiamo, è che in Italia la parola continuità, la parola programmazione sembrano non entrare molto nella testa di chi dovrebbe portarle avanti.
0: Però bisogna che cambiamo, se no se ci nascondiamo sempre in Italia in un modo, questo in un

0: diventa un alibi, bisogna avere il coraggio, perché qui tratti di coraggio, soprattutto in questo caso delle proprietà, perché sono quello che sono i nostri destini. Bisogna avere il coraggio di fregarsene, di credere nel proprio progetto, nelle proprie idee, e di fregarsene di quello che è, diciamo, l'humor delle varie piante, e andare avanti sul proprio progetto, perché secondo me alla lunga, anche perché alla lunga è l'unica cosa che paga. Ma poi parliamoci chiaro, in Serie C stanno 60 squadre e ne va su 4, in Serie B ce ne sono 20 e ne vanno su 3, quindi cioè, ci sono anche gli avversari, è una competizione difficile, uno fa anche tutto fatto bene, però ci sono gli avversari che fanno meglio, e quindi non si riesce a vincere o a salvarsi o a raggiungere i propri obiettivi, però tutti purtroppo possono raggiungere gli obiettivi, perché è una selezione naturale che il campionato dice.
1: Direttore, un'ultimissima, ma è una settimana questa che sarà magari importante per la costruzione di tante compagini, sta volendo qualcosa in pendola?
0: Vediamo, io per il discorso che abbiamo fatto prima, la mia pentola che piace è quella dove io per motivi, non so neanche perché, però la mia vita professionale, il mio destino è stato sempre quello di entrare. Io all'inizio penso di aver fatto, in 20 anni, penso di aver fatto 2-3 campionati. Ho sempre superato a ottobre, novembre, dicembre, a sommare situazioni spesso compromesse. La maggior parte delle volte ci sono riuscito. Quindi la mia pentola che piacerebbe sarebbe quella di misurarmi dall'inizio, di quello che parlavamo prima, cercare di fare un progetto con una realtà, con un gruppo, senza avere ossessioni, perché quando subentri purtroppo se ti chiamano è perché le cose vanno male, e quindi sistemare le cose che vanno male, soprattutto in piazze, è molto complicato. E c'è l'ossessione da parte di tutti, da parte della proprietà, da parte dei tifosi, giustamente c'è l'ossessione di dover risolvere i problemi. Convivere sempre con questa ossessione non è facile, perché sono anche gli avversari, quindi non è semplicissimo sempre sistemare le cose. Mi piacerebbe una volta tanto di avere una pentola che bolle dall'inizio. Se questo sarà il destino, lo faccio volentieri, se no, se dovrò cominciare come sempre a stagione corso, significa che questo è il mio destino professionale, eccetera, fino alla fine.
1: Però non è detto che magari andrà male. Direttore, ci riaggiorniamo sicuramente molto presto. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie ancora a Marco Valentini, ex Ascoli, che ci ha parlato, insomma, di quella che è stata la finale di ieri, una finale per la playoff di Serie che, lo ribadiamo per l'ennesima volta, ha consegnato all'Ascoli la promozione in Serie B. E adesso vi porto proprio a diretti interessati, vi faccio ascoltare parte di quelle che sono state le dichiarazioni della gara di ieri, video ripreso ovviamente dai canali ufficiali del club, subito dopo una piccolissima pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché torneremo con l'ultima parte di Atta C.
2: Cerchiamo di dare i fili dopo aver perso la promozione di un soffio in campionato, essere partito con entusiasmo e aver vinto in maniera nette ed evidente questo playoff. Come hai fatto a motivare la squadra? Era sempre sulla corda, penso. Grazie.
3: Devo dire che è stata abbastanza semplice, perché i ragazzi hanno una grande maturità, hanno dimostrato di essere, l'ho sempre detto, abbiamo fatto sempre tutto prima sui bambini, e questo è un gruppo di uomini veri, l'hanno dimostrato, perché non era semplice, adesso possiamo dire, perché sicuramente è stata una delusione non semplice da smaltire prima giornata, però abbiamo avuto la fortuna di qualche settimana, hanno restato molto bene, e poi hanno fatto, secondo me, quello che hanno sempre fatto, fondamentalmente. Hanno cercato sempre di avere un calcio ben preciso, di essere sempre propositivi, ma soprattutto hanno dimostrato di divertirsi, e questo alla fine gli ha dato una grande identità, e anche oggi secondo me con una squadra fortissima, che Brescia è una squadra fortissima, ha dimostrato di avere personalità, di credere in quello che fa. Per me è la sensazione più grande, perché poi alla fine quello che conta è la loro crescita, è la crescita calcistica umana, e i ragazzi, di complimenti soltanto, però sicuramente è questo.
4: Complimenti a tutti, a Vasseri, anche per sportivo, ad Andrea, mister, avete fatto una cosa impensante, perché ad Ascoli quando parlava di playoff era come nominare l'uomo nero. Tante edizioni erano da finire male, anche quando l'Ascoli è andato a giocare delle finali che sembravano una possibilità di essere vinte. Quindi innanzitutto, al di là del successo di questa edizione 2026, ha lasciato un impronta indelebile nella squadra, ma già l'ha fatto con le 10 vittorie consecutive. Quindi che cosa dire, magari tutti adesso volete fare una battuta, che cosa dite di dire in un momento dove adesso ad Ascoli probabilmente si torna a parlare di calcio, di futuro e record, di un palcoscenico magari più consono a questo?
5: Che vogliamo dire? La prima cosa che voglio dire è voglio ringraziare mia madre. Perché voglio ringraziare tua madre? Perché mi ha riportato su questo territorio che, di cui ho perso le tracce. E per andare via, non so per quale motivo, sono tornato qui per sapere a lei, per sapere a me, ho trovato un popolo fantastico, cioè qualcosa che nessun'altra parte, insomma poi qualche anno ce l'ho, a prescindere da tutto di qualsiasi situazione, questo popolo, il popolo vicino è qualcosa di eccezionale. Che abbiamo fatto? Abbiamo fatto un grande lavoro a fatica. Devo ringraziare per primo mio figlio, perché è quello che mi sta insegnando il calcio come sport, perché in realtà in questo momento il calcio non è sport. E invece, come dice mister, il calcio è un gioco, è uno sport. Farcito di tutte quelle cose che sono l'onestà, la trasparenza, la dignità, tanto che quando sono arrivato qui la prima volta tutto il popolo vicino, oggi mi piace chiamarlo così, ma che sono solo dignità. Qui siamo partiti lì e appunto con il punto di vista di mio figlio Andrea è nato, già era nato, voglio dire, Matteo Barchi, Matteo Barchi è nato, Matteo Barchi Andrea è nato, il mister Tomei, e parliamo di, come dire, gente che ha queste caratteristiche. Abbiamo fatto un campione stupendo, perché i ragazzi già sezionati, belli, hanno capito, non intendevamo. Poi il nostro mister è abbastanza, come dire, si esprime bene, no? Nel senso che è molto incisivo. Per cui non hanno capito, intendevamo noi per calcio, non quello che vediamo tutti i giorni, no? Parlavo di calcio caro, di calcio bello, senza altri trucchi. Da lì in poi è partito diciamo, il percorso. Vi posso dire che io, quando il mister ci diceva, tutti diceva anche a voi, devono crescere, devono crescere, possiamo crescere. Io questa crescita

0: qualcosa di bello, senza discorsi teorici, una famiglia, quello o quell'altro, però è andata così. Noi questi ragazzi, quando erano più liberi, stavano piccoli, perché mi aveva piacere stare insieme tutti quanti. E da lì, arrivati a gennaio, lì io ho pensato, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Boh, erano matti tutti quanti. Allora, io ci credevo veramente. Fino ad arrivare, secondo me, non ha vinto il campionato direttamente per caso, perché comunque la squadra più siamo noi, non sa devo prendere gli amici della rete, per me, più fuori dell'Ascoli, quantomeno il nostro girone, e al 90% pure negli altri gironi è stato l'Ascoli, è l'Ascoli. Tanto che quando abbiamo messo a campo basso, ho detto sì, onore alla Rizzo, ma tanto noi ci abbiamo detto, io prima non ho ripreso il mappa un'altra volta, però poi la prima conferenza che abbiamo fatto. Dopo le parole, lasciano detto che trovano, tutti. Quando inizia un percorso di nuove cose bellissime, faremo, diremo, eccetera. Detto percorso, dovrebbe dirmi, non credo. In realtà, tutta la città di Ascoli, tutti, dai ultras ai tifosi, anche alle istituzioni, anche a voi, avete creduto subito e poi diventa una realtà. Questo è il discorso. Oggi possiamo dire. Quello che sto dicendo, diciamo, con i fatti. Infatti sono questi un grande fatica e piacere, perché poi alla fine dico che potevamo vincere il campionato, ma nella realtà questi playoff sono stati massacranti, ma sono stati pure bellissimi, cioè è qualcosa che se gli altri, chi ha vinto il campionato, non l'ha goduto così come noi. È sembrato di giocare in Europa, ogni 3 giorni, alla mattina, il viaggio, non siamo in tempo di fare, il mister incazzato, sempre, mi alleno, la facciamo, però è andata bene, dai, è andata bene, siamo più che felici, penso di essere una persona molto fortunata, perché provare queste sensazioni così, insomma, pure da credo veramente un regalo che ho fatto a mia madre, mi ha riportato il suo territorio, mi ha un po' la vecchiaia, come dire, no? Però è importante dire questo passaggio, questa vittoria che abbiamo fatto oggi non è un punto d'arrivo, ma in realtà è il punto di partenza. Senza fare grandi programmi, non lo sappiamo, andiamo partita per partita, però insomma non ci vorrà mai nessuno, e senza sogno non si va da nessuno.
1: Riparando come il presidente
0: lei, ormai questa cittadinanza, come me,
2: d'accordo.
0: Ne parliamo più avanti, adesso smaltiamo questa cosa, no? Ci vediamo, ci vediamo la serata, da persone per bene, come siamo, da uomini, non avremo assolutamente problemi tra noi.

Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della puntata odierna di A Tutta Ci. Vi ricordo già che poi torneremo in diretta domani alle ore 9.45 con il secondo appuntamento di questa settimana, con la trasmissione dedicata appunto al mondo della terza serie. Probabilmente, insomma, sarà ancora tutto in scia dei playoff, ma io avevo dimenticato una cosa, perché chiaramente Ascoli Brescia ha catalizzato un po' tutte le attenzioni di questo weekend. Ci sono state però anche delle ufficialità, insomma, non è stato solo tempo di calcio giocato, ma anche di rinnovi, come ad esempio quello del difensore Cariotto con l'Arzignano, rinnovo biennale per il calciatore, mentre Pianese e Latina hanno tolto le rispettive serve. Circa la panchina, la Pianese un po' a sorpresa, ma il direttore sportivo Francesco Cangi non è nuovo a tirar fuori questi cosiddetti conigli dal cilindro. Dicevo, le zebrette amiche si sono affidate ad Andrea Anchetta, che lo scorso anno ha iniziato la sua avventura al Novara, salvo poi essere esonerato e rimpiazzato da Dossena, che non ha comunque proseguito l'avventura in formazione azzurra, dove venerdì era approdato Alessandro Birindelli, proprio l'ex tecnico della Pianese. Insomma, no, non uno scambio ovviamente quello tra le due frazioni, ma sono questi i nuovi volti che si vedono sulle panchine delle due compagini citate. A Latina invece è stato alla fine confermato Gennaro Volpe, che ha sottoscritto un accordo biennale dopo che era stato rinnovato anche il contratto del direttore sportivo Luigi Condò. Sono stati un po' i veri autori del miracolo sportivo Tintenerazzurre, un Latina che partito per salvarsi e vedendo anche l'avvezza piuttosto in bilico, ha invece generato la permanenza in categoria con anche un po' di giornata in anticipo rispetto al termine della rare season, e addirittura arrivato alla fine della Coppa Italia di Serie C, che è andata poi al Potenza. Sono ancora diverse panchine che devono essere comunque completate. In quelli lumezzani si fa avanti Paolo Sammarco, sembra aver un po' scavalcato i Vampirelli nelle gerarchie, ma chissà invece quello che accadrà a Brescia, dove comunque Eugenio Coni, insomma, andrà verso la ferma. Ne abbiamo parlato anche con il direttore sportivo Marco Valentino, il direttore sportivo dell'Unione Brescia. Si intende, quel ruolo è appannaggio di Andrea Ferretti, uno dei più giovani e promettenti di questa categoria, ma il lavoro di Ferretti si nota nel corso degli anni. Marco Valentini è comunque un direttore sportivo ex Napoli. Con lui abbiamo parlato anche di Brescia, e è stato sottolineato anche dal dirigente quanto sarebbe importante dar continuità al percorso che comunque si è visto finora e che ha portato alla fine a una finale playoff dopo un girone A concluso al secondo posto, un girone A stradominato dal Vicenza, che, lo ricordiamo nuovamente, è stato promosso in Serie B con ben 6 giornate d'anticipo. Era il 16 marzo, bellissima data, con la canzone di Achille Lauro, che a breve fortunatamente tornerò dal vivo. Ma anche questo piccolo off-topic musicale, guai a chi dice che Achille Lauro non è un cantante. Oltre anche questo off-topic, dicevo, insomma, Corini molto probabilmente verrà confermato a Brescia. Ma andando verso la conclusione di questa puntata, vi faccio ascoltare a brevissimo le parole proprio del presidente del Brescia, Giuseppe Pasini, che ha fatto un po' l'assunto in un momento comunque sicuramente di amarezza dopo la sconfitta di ieri, di quella che è stata l'annata e di quello che sarà il futuro del Brescia. Non teme neppure insomma, non teme l'uccellino, diciamo così, perché c'è anche un po' questo problema su

0: doppio essa, ma non sono questi discorsi che impensieriscono quasi assolutamente. Intanto però vi ricordo appunto di rimanere sempre sintonizzati su TMV Radio per vedere anche i programmi che arriveranno dopo questa puntata di Attuaci, dove si parlerà molto anche di Serie A in quello che è un valzer panchine, e non solo, ma alcune case anche dei direttori sportivi devono essere sistemati, ovviamente devono essere sistemati anche quelli relativi alle compagini di Serie B e Serie C. Di tutto questo ne parliamo costantemente su tuttocommercioweb.com, quindi telefono sempre a mano, app o insomma non so come si dice quando potete cercarlo su Google normalmente senza scaricare l'app, ma l'invito è ovviamente anche a caricare l'app. Insomma, comunque su tuttocommercioweb.com potete rimanere sempre iper aggiornati su quello che è il mondo calcistico italiano e non solo, e io cercherò anche di aggiornarmi su quelli che sono i termini un po' più tecnologici, ma ormai sapete che la tecnologia non è proprio il mio punto forte. Detto l'appuntamento con Attuaci a domani alle ore 9:45. Vi ringrazio per essere stati con noi, e queste le parole del presidente Unione Brescia, Giuseppe Asini.
1: E come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, sono sempre dolorose. Però bisogna partire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Stavano tra i quattro semifinalisti, diciamo i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti. Dimostrazione che non posso che fare un plauso a mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo periodo, ma quello anche che hanno fatto non al campionato. Poi merito Ascoli, oggi sul campus l'è meritata. Forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Ci partiremo cercando ovviamente di fare un grande campionato, senza dei playoff, chiaramente vogliamo fare il campionato protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Riga Monti SPA, anche con i terreni agricoli, cui sarà un centro sportivo importante o no, da Brescia, insomma, questo ecco. E poi stiamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche la V, no, sulle nostre mute, le nostre maglie da calcio, già a luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, è dal campo. Poi ovviamente, ripeto, quello che riguarda la parte sportiva si dice da qui, ma io insomma non voglio fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nel playoff, per far tornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora calcio. Insomma, io credo che domani questo comunque mettono anche, lo sottolineate come obiettivi più centrati, che non erano tutto scontati. Ecco, questa è la risposta di una città che ha risposto a Union Brescia. Ed è l'occasione anche per dirlo, e lo dico ai microfoni, e lo dico anche ai microfoni della stampa, che se la mettono da quelli che in questo Union Brescia, o no, insistono che non è il Brescia il calcio bresciani. Mi riferisco al 1911, nome e come, con a capo il signor Pedrini, o no? Quando parla di speculazione economica, io dico: chi è che sta facendo speculazione economica? No, nessuno di noi ci sta mettendo. Qui dentro c'è gente che ci mette denaro, ci mette sacrifici e ci mette tempo. per cui se la mettono via.

0: E la risposta è questa: dei 16.000, 40.000, dei 7.200 abbonati, dei 250 sponsor. Qui, se loro non ci credano, smettano di rompere scatole sui
1: social. Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più letto sulla categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.

0: Buonasera a tutti, siamo la sigla come ci ricordava Sara, perché oggi ritorniamo non più le vesti di Scanner, ma come vedete dietro di noi con Home Scouting. Siete come sempre in compagnia di Ann e Giulio Dini. Buonasera Babbo.
1: Buonasera, buonasera a tutti. La sigla non ce la fanno, cercheremo di comunque protestare con la direzione della radio, perché Sara Mantro Simone, che non ho capito, pensa lei, ha detto ci pensa lei. Allora benissimo, allora siamo assolutamente
0: una botte di ferro.
1: Mi veniva la botte, ma non mi veniva non mi veniva di ferro. Sì, riparte, sperando che una stagione così estenuante porti comunque e chi ci ascolta ad avere voglia di facce nuove, di nomi nuovi, magari di suggerire calciatori che apparentemente sembrano essere stati presi in considerazione dai club italiani. È l'occasione per voi per scriverci, ora Anna vi ha anche dove, ma per dare sfogo, va bene, alla consapevolezza che alcuni di voi hanno sicuramente, in alcuni casi passatemelo anche la presunzione, potrei averla io, nel senso,
0: come tutti,
1: di essere allenatori o di essere direttori sportivi o essere scout. E quindi, dal momento che abbiamo la possibilità di darli questi calciatori tra di noi, di farveli presentare, ma anche farli esaminare da chi lo fa di lavoro, è un'occasione divertente questa, anche perché poi magari nelle prossime puntate vedremo che fine hanno fatto del nostro Scanner durante la stagione. Ne abbiamo parlato ogni tanto di qualcuno, che fine hanno fatto i calciatori che avete segnalato la stagione. Stasera abbiamo preso 4 segnalazioni, ma puntiamo fortemente anche sui nomi che ci dovete dare fin da subito.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Roge Dil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e

0: ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Efficiente, che nasce dal rapporto tra costi e ricavi, che deve essere settato pena sanzioni davvero, davvero pesantissime. Si sta parlando del costo del lavoro allargato. Questo è il concetto che, giusto per rendere le cose facili, è stato introdotto. E cosa rientra nel costo del lavoro allargato? Mi sono segnato, ho studiato. Quindi i costi che un club di Serie A sostiene per il personale sportivo, quindi va bene il montaggi, l'allenatore della prima squadra, tutti i tecnici, il libro paga, gli ammortamenti e le svalutazioni dei cartellini, il costo degli agenti sportivi se non sono inclusi nel valore del cartellino. A fronte di questo, di questi costi, il coefficiente nasce una volta che il denominatore viene individuato dai cosiddetti ricavi da vendite, stazioni, contributi e proventi commerciali, sponsorizzazioni, pubblicità, diritti audiovisivi, che in Italia sono comunque lo zoccolo duro della politica finanziaria di ogni club, i ricavi dai prestiti dei calciatori al netto dei costi e le plusvalenze, finalmente, e altri proventi da trasferimenti, anch'essi al netto delle relative minusvalenze, calcolati come media negli ultimi 3 anni. Da questo rapporto, se coefficiente non viene rispettato, al club viene impedito di operare in questo mercato. Al momento non siamo in grado di sapere se ci sono delle società che sono a rischio da questo punto di vista, a rischio che poi è andata incontro anche la Lazio la scorsa stagione. Il 30 settembre c'è una nuova tappa, ci si consegnano altri elementi, diciamo, provvisori, e sulla base degli elementi che saranno consegnati il 30 di settembre si valuterà l'idoneità dei club a fare operazioni in entrata, praticamente, per questo di cui si parla, nel mercato successivo mercato invernale. Rispetto alla scorsa stagione è stata introdotta la possibilità per i club di, qualora ci sia uno sbilancio che permetterebbe di fare mercato, di utilizzare le cosiddette riserve di utili. Quindi se questi club hanno accantonato degli utili, questi utili possono, invece di distribuirli, buttarli dentro il cannone per poter operare sul mercato. Quindi sono soldi, invece di andare, presumo io, agli azionisti o comunque ai soci, vengono versati direttamente nelle casse per poter operare e soprattutto arrivare al pareggio del bilancio di cui avevamo

0: cioè di cui è necessario, con cui è necessario avere a che fare per poter operare.
1: Torniamo un attimo al campo, così poi con calma introduciamo anche i nostri ospiti. Ne abbiamo parlato molto anche durante le puntate di Scanner, ma ti volevo chiedere, ma ci sono giovani italiani bravi? Perché personalmente qui mi sento di dare la mia opinione, perché anche in questa radio ho sentito diverse opinioni contrastanti. Se stasera vedremo, oltre ad averli visti anche qualcuno nel nostro campionato, e io condivido tantissimo la scelta di Silvio Babini, lasciamelo dire, di mettere in mostra quelli che saranno, si presume, la nazionale del futuro, ecco.
0: Allora, ragione e sentimento. Sentimento mi dice che la partita di stasera
1: Va bene.
0: per me non c'è, nel senso che è l'espressione di un decadimento del nostro calcio, avendo praticamente tabula rasa, con una iniziativa lodevole. Devo dire, non coraggiosissima, nel senso che uno stato in cui ci troviamo noi era il momento migliore per fare qualche cosa di rottura, però sicuramente Silvio è un puro, è una persona per bene, è una persona che crede in quello che fa. Trovo assolutamente giusto dare la possibilità a ragazzi che diversamente avrebbero avuto poche chance di giocare, di farsi una partita con la nazionale maggiore. Vedremo se tra questi ci saranno calciatori o comunque futuri appartenenti alla nazionale maggiore. Dal momento, questa comunque è la 21, quella che gioca stasera.
1: Più
0: Comunque, la squadra
1: qualche
0: innesto.
1: nazionale maggiore con più Esposito, Donnarumma e anche Palestra, perché
0: Sì, vabbè, ma
1: comunque
0: comunque dal punto di vista anagrafico
1: sì, a parte Donnarumma.
0: sono calciatori che stanno in quella categoria. Sì, giovani, giovani ne abbiamo. Io penso che non siamo andati al mondiale non perché manca giovani, sicuramente manca una politica per favorire l'esordio di nuove leve, e quindi sicuramente cambiare un po' l'impostazione del nostro sistema. Però io penso che la nazionale italiana non sia andata ai mondiali perché è stata gestita malissimo, ed è stata gestita malissimo la parte finale delle semifinali e finali, chiamiamoli playoff, le invocazioni, le scelte, le sostituzioni. E questo dico che con buona pace agli allenatori dei tifosi della Lazio, a loro mando un in bocca al lupo. Comunque la scelta di Gattuso si è rivelata un assoluto fiasco, ecco, un fiasco totale, una gestione pazzesca. Addirittura, se non sbaglio, si è inserito Frattesi che avrà fatto, se no,
1: Sì.
0: quattro partite nell'Inter quest'anno, e non si è guardato minimamente a quelli che erano i giocatori più in forma del momento, che ovviamente, e non si sa perché, non hanno fatto parte delle convocazioni.
1: Sandro da Pisa ci segnala subito un nome su tutti, anche raggiungibile secondo lui, Mattia Livrali, che noi l'appunto è uno di quelli che ci avete consigliato e che andremo a raccontare insieme a un professionista del settore. Dimmi un po'.
0: Allora, intanto raggiungibile non so perché, nel senso che qui non so se Sandro parla come tipo Viola o tifoso di un altro club, visto che comunque noi parleremo dei giocatori che potranno andare in qualsiasi formazione. Liberati sicuramente è un calciatore che si è affermato in questa stagione. Di Dali ho sentito parlare benissimo dal mister Aquilani, che ha addirittura accennato al dispiacere che Rale non fosse della partita di stasera. Poteva essere un'occasione

0: tattico, però la cosa che a me stupisce particolarmente è la facilità, ha stupito particolarmente la facilità con cui il Milan se ne è liberato, quasi non per fare un gioco di parole, ma quasi come se proprio ci credesse, nonostante a prescindere magari da che limite può avere per il calcio di oggi, che può essere magari fisico, ha delle denti qualità che non si possono non prendere in considerazione.
1: Ma senti, io questo ragazzo, poi magari se il nostro ospite poi interviene per descriverlo insieme a noi, poi ci confronteremo. Io questo ragazzo, Mattia Liberali, è un quartista del 2007, è un calciatore che non ha grande statura, mi pare sia 1,72 m, 1,73 m, che quest'anno però comunque ha portato ottimi risultati per il Catanzaro. Io non riesco a vedere, la stampa non mi dà il numero dei gol, ha giocato tanto l'81% dei minuti giocati dalla prima squadra, ha fatto un gol solo se non sbaglio, forse ha segnato un gol nei playoff, ma no il dato della zona intera, e effettivamente è un calciatore che è andato a ricoprire un ruolo che si sta un pochino riaffermando grazie
0: per la gioia.
1: No, si afferma, si riafferma il trequartista per la mia gioia, ma si riafferma perché si sta dilagando come un virus inarrestabile il sistema del 3-5-2, e quindi l'uso di terzini sulle fasce come vinti ha fatto sì che poi sui tre centrocampisti, se volentieri, si vada ad inserire un centrocampista offensivo come il trequartista, o in alcuni casi un trequartista come quello che sta dietro la punta. Però questo ritorno al trequartista e anche a un certo tipo di caratteristiche fisiche del trequartista è una cosa che si è affermata in questi ultimi anni.
0: Ti dico un attimo i numeri che li ho recuperati. Ha fatto 24 presenze, 3 gol e 4 assist in Serie B, poi 5 presenze e un gol ai playoff. Quindi
1: 3 gol nella regular season, no?
0: Sì, e 4 assist. Nemmeno per essere la prima stagione in Serie B, comunque non è un brutto.
1: No, tra l'altro lo vedo bravo nell'uscire dalla pressione, molto rapido nello stretto, riesce anche a saltare l'avversario, è un giocatore che ha una discreta accelerazione, quindi una volta magari superato l'avversario riesce a fare quei 20 metri anche palla al piede che possono essere utili a rovesciare il fronte. Abile, lo dicono i numeri anche nel servire le assist. La domanda è, sicuramente è uno che la porta la può trovare, messo il verbo potere, perché non posso dire che la trova in assoluto. Lo si vede da come calcia, magari questa è una qualità che riuscirà a sviluppare meglio nel futuro, no? Nel senso, comunque ho l'esordio, sono 4 gol complessivi, significa che comunque arriva, ma è un calciatore che arriva spessissimo sul limite dell'area, anche parte dall'esterno, sta l'uomo, però arriva a vederla questa porta. Non ha un calcio potente, non ha un calcio particolarmente tagliato, non ha un calcio cattivo di quelli che fanno gol, che ti fanno male perché la porta la sentono e la vedono, però sicuramente grazie a questa rapidità e anche a una certa scaltezza è un ragazzo che il gol lo trova. Viene da chiedere.

0: si viene da chiedersi se queste caratteristiche sono sufficienti per poter arrivare a fare la Serie A. Io ve lo dico perché anche adesso, siccome ci ha detto, i giovani vanno a giocare e poi potranno giocare tutti. Io conosco un po' il modo di pensare dei direttori di serie A, di serie B, e non vi nascondo che non guardano sempre comunque molto moltissimo interesse anche quelle che sono le caratteristiche fisiche, struttura, no?
1: Cioè, peccato,
0: lo so, però quando si parla giovane ci si chiede sempre se la struttura, se tiene botta. Quando vengono fuori dai settori giovanili, come è venuto fuori lui, e parli con un responsabile del settore giovanile e gli dici che si fa un anno di primavera, potrebbe valere comunque per un 2008, no? E per vedere se da primavera poi la prima squadra lo pesca, tira su in una Serie B, una Serie A, sicuramente la struttura è una struttura, è un elemento al quale inevitabilmente il direttore pensa. È un dubbio che qualche allenatore si pone, e a volte magari mi si dà la possibilità di far vedere che, a dispetto, diciamo, di una struttura non importantissima, poi ci sono delle abilità tecniche, atletiche, di rapidità e di testa che gli permettono di stare diciamo coglianti, no? Quando parliamo con i nostri amici che dirigono o hanno allenato, ma soprattutto hanno fatto i direttori anche per le league, che si parla di Champions, quali sono le caratteristiche di questo calcio che alcuni considerano la panacea di tutti i mali del nostro calcio e l'obiettivo sul quale bisogna andare, molto molto molto spesso parlano della rapidità di evoluzione. Quindi arrivare prima, sapere prima dove arriva la palla o dove la si vuole mandare.
1: Cioè che comunque, visto che stiamo parlando di liberali,
0: abbia queste caratteristiche.
1: Sì, esatto. E prima, mentre venivo e ci pensavo a questa cosa, voglio un attimo ribattere sulla cosa che ho detto del Milan, perché non è una società che butta dentro giovani o ha costruito giocatori, spesso compra, ecco, contrariamente ad altri. Camara, per esempio, ha ricevuto un altro tipo di trattamento. Loro erano considerate le due stelle nascenti del Milan, e uno dei liberali se ne sono, scusate gioco di parole, di nuovo liberati, mentre a Camara hanno dato molte chance. E l'anno scorso, prima del prestito a Lecce, in Serie C, perché adesso il Milan milita in Serie D, non ha dimostrato quello che il liberale ha dimostrato. Quindi io dico, sarà che anche allora sono stati attenti troppo a delle caratteristiche, poi si sono resi conto che magari ad alcuni tipi di giocatori bisogna dare più spazio e crescere, o comunque una possibilità diversa.
0: Ci vuole anche più tempo, spesso e volentieri parliamo da un lato dell'inutilità di fare primavera e andamenti dove i ragazzi invecchiano, però è anche vero, e questo magari potrebbe essere lo spirito della seconda squadra, che alcuni devono avere il tempo di venire fuori e non tutti sono pronti nello stesso momento. Poi c'è la suggestione, cioè, non è che sono tutti scienziati, cioè nel calcio dal punto di vista statistico gli errori credo che superino le cose fatte bene, no? Quando parla con colleghi direttori, però spesso e volentieri c'è una certa sicurezza, volevo dire sicura, ma in alcuni casi comunque sicurezza in quello che viene fatto, nei giocatori che vengono scartati. Poi sai, Camarda comincia a essere un tormentone.
1: Ecco, fa gol. Secondo te la stampa incide in questo?
0: Sicuramente incide, così come incide anche l'idea, magari, che il ragazzo

0: sua struttura, ragazzo, la mentalità, dal giocatore puoi fare influenza, quindi puoi creare patrimonio per la società, e vai dietro questo, a questa idea. Magari un giocatore invece che apparentemente sembra un uccino e che comunque debba di fare tanta strada, dice va bene, lo do in Serie B e vediamo se loro sono bravi a fare qualche cosa di questo ragazzo. Capita, fortunatamente, perché è possibile che una serie di circostanze favorevoli, perché magari in una sci, ve lo dico chiaramente, un giocatore liberale poteva magari fare più fatica, perché un calcio è un calcio diverso, un calcio per certi versi più risoluto, con meno qualità, magari in alcuni frangenti anche molti meno spazi. Magari un calciatore poteva andare magari a fare una buona scena, una scia alta, ma in una Serie B parte in sordina, parte nelle retrovie, l'allenatore lo scopre, lo tira su.
1: Un gioco che comunque è funzionale alle sue caratteristiche.
0: Certo, se lo tira su piano piano e lo fa diventare giocatore. Questo per i ragazzi non è quello che abbiamo detto prima, sono tutti scienziati. Cioè, e l'affermazione di un calciatore come il Liberale, a noi piace decisamente, è frutto anche di una serie di elementi concomitanti e in alcuni casi anche fortuiti. Cioè la fortuna ci vuole, e non è che siccome l'Italia è diventato calciatore, comunque si sta affacciando come un calciatore potente, chi lo ha scartato non capisce niente. E si devono fare le scelte, se volentieri, riguardo anche il budget, la possibilità di andare avanti su tutti, dovere comunque tagliare qualche testa, ecco, però tutta una serie di elementi che poi se collimano e si creano le condizioni favorevoli, il giocatore può sociare. Io direi a Sara Mantro Simone di andare in pausa, il nostro ospite l'abbiamo fatto noi, ci siamo auspitati, sì, abbiamo anche un altro calciatore, però vediamo se poi abbiamo tempo di parlarne.
1: A tra poco. Eccoci tornati, siete sempre in compagnia di Anna e Giulio Dini con Home Scouting. Facciamo una piccola parentesi estranea al mondo del calcio, perché Flavio Cobolli ha appena vinto la partita del Roland Garros contro Auger Alia Sim ed è il primo italiano semifinalista, perché stasera invece si sfieranno Berrettini e Darnaldi.
0: Mi aspetta il vincitore proprio di questa semifinale.
1: Un classico.
0: Certo, di una lotta fratricida che comunque porterà, a questo punto lo possiamo dire, certezza, un finale, un italiano che non è Jannik Sinner.
1: Ecco, volevo dire io, volevo concludere come te.
0: Lei lo dice con una sorta di, come dire, di soddisfazione che tifa per quegli altri.
1: Ma ecco, come per quegli altri?
0: Per quegli altri italiani, ho detto, non per gli avversari di Sinner. Sei attenta, se un Musetti, un Bolli, un Berrettini.
1: Ci mancherebbe altro, per dimostrare anche che non c'è solo il calcio, l'Italia è fortissima in tantissimi sport, tra cui la pallavolo e il tennis.
0: Sì, da questo punto di vista io amerei che i nostri amici calciatori seguissero non solo le gesta sportive di questi che possiamo definire campioni, ma anche le loro parole. Ecco, sentire quello che dice un motociclista, un pallavolista, un tennista, un cestista. Sono ragazzi che parlano dal fondo e non sono mai banali. Cerchiamo di uscire da questo punto di vista. Anche i media devono cambiare registro. Cerchiamo di uscire da questa realtà, perché davvero non ne possiamo più. Andiamo avanti con il nostro ospite. L'abbiamo in linea?
1: Allora, abbiamo in linea con noi Cadaiello, scout professionista. Buonasera.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Carlo, Cosa, ragazzi?

0: di essere con noi. E ora ti fa una battuta, scusi, ma l'ospite non siamo riusciti a trattarlo, volevo dire, sei veramente sei vero, grazie di essere con noi.
1: Grazie come, a voi.
0: Come sai, noi riceviamo segnalazioni di calciatori che ancora non sono nel nostro campionato, se mai lo saranno, e li vogliamo minare, ecco, vogliamo portare all'attenzione comunque degli ascoltatori, insieme a dei professionisti come lo sei te. E nel nostro caso abbiamo avuto segnalazioni su due giocatori. Uno che è nato in Italia, ma purtroppo gioca in un'altra, lo possiamo dire subito, che gioca in un'altra nazionale,
2: non fortissima nemmeno quella
0: perché come non stanno a guardare, e un altro di cui si è parlato come un suo possibile approdo nel campionato italiano. Partiamo prima, se sei d'accordo, da Aleksandar Stanković, che è il figlio di... Esatto, è un figlio d'arte, anche se per caratteristiche direi non somiglia minimamente al padre, direi, o no, minimamente no, che non somiglia tanto. Che ci dici di questo ragazzo?
1: Allora, questo ragazzo l'ho visto già nel settore giovanile dell'Inter, lui è cresciuto lì calcisticamente. Ha avuto una crescita esponenziale non differente, anche perché adesso è in Belgio, a Club Brugge, ma comunque l'Inter ha mantenuto la compra, ecco. Quindi secondo me in futuro avremo modo di vederlo nel campionato italiano sicuramente.
0: Che allora si sta parlando di un 2005, no? Che...
1: 2005.
2: Quindi che, nemmeno giovanissimo.
0: Sì, vabbè, ma insomma, se sì. Si prende Lamine Jamal come riferimento, ci sballa tutto, perché Lamine Jamal è un 2007 e gioca in una squadra da 2,5, per cui allora smettiamo, ecco. Diciamo per quello per
2: a 21 anni.
0: Sì, certo, ma infatti gioca in una prima squadra di un campionato importante come quello belga. Che giocatore è Carlo Aleksandar Stanković?
1: Allora, lui è un mediano con i piedi buoni, abile sia in fase di intenzione che come regista, ottima visione di gioco, ottime doti di inserimento, è anche un buon tiro dalla distanza. Lui è un destro naturale.
0: Secondo te può fare anche di difensore centrale?
1: Allora, in passato ha giocato da difensore centrale e l'ho visto anche come centrocampista interno destro. Quindi secondo me è utile in molti ruoli della mediana, ecco.
0: Quando dici interno destro intendi quella che...
1: diciamo
0: un tempo chiamavamo mezzala, no?
1: Sì.
0: È un ruolo che io reputo in via di estinzione oltre 5-2, diciamo facendo riferimento a quelle mezzali che comunque avevano possibilità anche di avere campo davanti, di rovesciare, è tutto, diciamo, gli spazi sono tutti molto più contratti con questi terzini fatti diventare ali
1: eterni.
0: Sì, il calcio da questo punto di vista, ecco, da questo modulo sta impoverendo, secondo me piace a tantissimi, per alcuni è un'espressione di equilibrio perfetta. Dal mio punto di vista sta imprendendo, dal punto di vista proprio tecnico, alcuni ruoli e il calcio in generale. Però torniamo, non so cosa pensi di questo.
1: Non allora, sei d'accordo. No, è giustissimo quello che dici, giustissimo. Però adesso gli allenatori adesso cercano giocatori duri, che possono ricoprire due bar ruoli. Il casino, ad esempio, con questi li c'erano, che possono fare anche esterni,
0: certo.
1: Possono,
0: certo.
1: Sì.
0: Certo.
1: Sì.
0: No, ma quello vuol dire, se hai la qualità di Di Marco, la rapidità d'esecuzione, la precisione, il tiro, allora
2: è un conto.
0: Siccome su questo argomento si va quando si parlerà poi del prossimo giocatore, infatti bene, questo lo teniamo in sospeso, però voglio dire, dimmi,
2: mi viene in mente una frase che ha detto Leonardo, che lui ha detto che prima i giocatori sapevano fare un po' tutto, da 7 diciamo, mediamente si parla di primo livello Serie A, mentre adesso sanno fare solo una cosa da 10 e sono mancanti nel resto. Secondo
0: chi è
2: me
0: che lo diceva
2: Leonardo? Secondo me è un po' è diciamo lo specchio di come vengono costruiti anche adesso i calciatori,
0: però è il contrario di quello che diceva Carlo, no? Nel senso, gli allenatori vanno a cercare i giocatori tutti, quindi sanno fare da 7 tutto. Però voglio dire, Stankovic che fa secondo te di tutto?
1: Allora, secondo me Stankovic è un ottimo piano, regista può fare insimo, si adatta anche a difendere centrale. Per quello che dicevo, perché io l'ho visto nelle giovanili con questo ruolo qua, non mi dispiaceva sinceramente. Poi vabbè, poi dipende anche dagli allenatori come interpretano i ruoli.
0: Ma pensi che abbia questa, diciamo, rapidità di giro palla, fare il play e con la pressione, che magari alla quale non è particolarmente abituato nel campionato belga, come pensi che possa uscire? No, io ti dico, a Firenze abbiamo visto l'evoluzione di Fagioli, arretrato, messo davanti alla difesa, in grandissimo affanno in un 3-5-2 con avversario che lo tamponava, che lo schermava, che lo aggrediva, e cresciuto invece enormemente da quando poi Vanoli è passato al 4-3, diciamo, ecco. E te pensi è stanco che riesca a gestire bene la pressione? Perché ecco, io dico, a me Stankovic entusiasma. Cioè, raramente io vedo un calciatore che faccia dire questo qui è veramente forte. Che cosa pensi delle riserve che potrei avere, comunque del dubbio posso porti circa la capacità di, se viene utilizzato come faro, di soffrire questa pressione?
1: Allora, secondo me Stankovic ha personalità per fare quel ruolo, perché comunque deve avere personalità per fare il mediano, non tutti possono fare il mediano. Quindi io lo vedo bene se continua, se trova anche un allenatore che lo fa crescere, perché comunque molto dipende anche da loro. Però comunque lo vedo bene, perché comunque vedo carisma, vedo carattere in lui. Quindi in futuro secondo me lo vedo bene. Continua così, lo vedo bene. Anche nel campionato italiano lo vedo bene.
0: Il 3-5-2 con il centrocampista basso.
1: Sì, assolutamente.
0: Con le due mezzali ai lati.
1: Sì, ti dà un po' di apertura praticamente.
0: Uno è comunque, però c'ha gamba, c'ha inserimento.
2: Anche
0: visto?
2: Sì.
0: C'ha anche un bel colpo di testa. Se volessimo associarlo a un calciatore del passato, a qualcuno che ha le caratteristiche, ti viene in mente qualcuno, Carlo?
1: Allora, mi viene in mente un Vieira con la Juve.
0: Mi sembrava un po' meno dinamico quel Vieira. Se ti dicessi Van Bommel, che cosa pensi?
1: Ecco, anche un Van Bommel, sì. Ecco. Sì, un Van Bommel è perfetto.
0: Bene, vedi che un po' ora nel mio caso.

0: caso l'anagrafe mi aiuta, no, adesso che vado indietro.
1: No, anch'io
2: nel Milan, quindi non è che ha smesso tantissimo tempo di giocare.
0: Amore, di chi vogliamo fare adesso con Caro?
2: Ecco, se mi riuscisse a pronunciarlo, sembra che sia diretto verso Napoli, presumo, ecco. come alternativa di Giovanni Di Lorenzo, che è il loro capitano, Anan Kalaili.
0: Kalaili o Kalaili?
2: Dell'Union Saint-Gilloise.
0: Ne faremo...
2: Squadra, che, insomma, rivelazione.
0: Un'Union Saint-Gilloise che ha fatto la Champions, l'ha fatta bene. Lui c'è anche... Sì, quest'anno, no? Ha dei numeri importanti nel campionato belga. La regular season, 28 presenze, 2 gol, 1 assist. Nei playoff, perché loro fanno playoff, cosa io francamente non me ne vogliate, forse porterei anche in Italia, 10 gare che poi non sono poche gare, un gol e 4 assist, 8 presenze in Champions con 3 gol. Che giocatore è questo israeliano, speriamo non sionista?
1: Allora, mi piace tanto, partiamo da questo punto di vista. Sicuramente in futuro ne sentiamo parlare, anche perché il suo valore è triplicato da quando gioca in Belgio. Ecco.
0: Cioè lui viene dal Maccabi?
1: Sì, Maccabi Hai.
0: Sì. Quindi è un paio d'anni che è stato in Belgio, perché c'è stato, è andato nel 2024.
1: 24, sì.
0: Che giocatore è?
1: Allora, un esterno, un centrocampista esterno destro, con i buoni, sa calciare con entrambi i piedi, e attacca molto la profondità. Questa è una cosa fondamentale, perché comunque non è da tutti, ecco, in quel ruolo, attaccare la profondità, nonostante sia anche alto, perché comunque 1,83-1,84
0: sembra alto, però a vedere un video, io non l'ho visto dal vivo, sembra un pallone così,
1: sì, 1,83-1,84,
0: sì, io sono piccino, ma insomma, me lo immagino più alto, ecco.
1: Sì.
0: Quindi però lui gioca esterno centrocampo,
1: sì.
0: Però io mi sono preso un appunto, Carlo, sì. E mi sono scritto, ed è destro ovviamente,
1: sì.
0: E mi sono fatto questo appunto, a me sembra un quinto.
2: È proprio
0: un quinto naturale, se vogliamo, no?
1: Sì, è un quinto naturale, però c'è un però. In alcune partite praticamente è stato utilizzato come punta centrale.
0: Quello perché tutte le caratteristiche, francamente, sì, non l'ho visto.
1: Sì, perché anche io ho visto come punta centrale, diciamo non è il suo ruolo naturale, però comunque se c'è necessità l'allenatore lo può utilizzare anche in questa posizione.
0: Ora Anna ha detto che...
2: Io, con le caratteristiche, non lo vedo nemmeno proprio un esterno d'attacco, faccio esempio un 4-3-3, non in un 4-3, io lo vedo più come terzino, come esterno d'attacco.
0: No, allora, sicuramente sì, tra l'altro nelle immagini di cui abbiamo avuto disponibilità, fa tantissimi interventi difensivi, cosa che diciamo francamente, questi quinti, nonostante nascano terzini e gli rimangano in gran parte dei casi anche i piedi a terzini, scusate se io parlo di terzini e non di esterni basi, ma non credo di offendere nessuno, spesso e volentieri questa propensione all'attacco del quinto rende molto spesso anche poco efficaci nella fase difensiva, e invece questo Kalaili sembra uno veramente attento, ma anche grande tempismo sulla

0: Cioè lo vedo contrastare e fermare l'avversario intervenendo direttamente sul pallone, aspettandolo, no? Che quindi mette proprio anche una posizione tipica del difensore, posto che il più delle volte, spesso e volentieri, questi quinti poi sono destinati ad affiancare l'esterno d'attacco e lì poi si fanno questo duello. Spesso e volentieri ho visto aspettare e fermare. Secondo te, al di là del fatto che ci pare che sia l'interesse del Napoli, questo calciatore che può ricordare Dumfries?
1: Allora, questo è un potrebbe
0: è in dubbio, non è convinta.
2: Dumfries è un meno fluido, per esempio, nella falcata, secondo me ha altre caratteristiche.
0: Dumfries, allora, l'osservatore Anna Dini ha detto che Dumfries è meno fluido nella falcata rispetto a Calai. Cosa ne pensi? Non sto prendendo il giro nessuno.
1: Sono d'accordo, Dumfries non è fluido come lui.
0: Quindi è esplosivo?
1: No, lui è più esplosivo.
0: Lui,
1: Dumfries, diciamo che alcune volte non riesce a fare solo una fase, mentre lui riesce a fare entrambe le fasi, e questo è importante, perché comunque è vero che giochiamo in attacco, però comunque c'è qualcuno che deve anche recuperare, mentre riesce a fare entrambe le fasi.
0: Se fossi...
1: Le vedo come Hakimi più che altro, ecco.
0: Cioè,
2: a me ricorda Tati, ecco. Castagni con Gasperini.
0: Bravo. Se fossi del Napoli e il direttore ti chiedesse di esprimerti,
1: sì,
0: dopo che hai fatto la relazione, tu dovresti prenderlo?
1: Io lo metterei nel pizzino, sì.
0: Sì, lo metterei dei calciatori da fare. Carlo D'Aiello, grazie di essere stato con noi, speriamo di risentirci presto, grazie dei tuoi consigli, della tua visione di questo professionale, di questi due calciatori, speriamo che qualcuno che ci ascolta ne abbia fatto tesoro, magari a seguito alle indicazioni che ci hai dato. A presto.
1: Grazie a voi, buona serata, grazie.
0: Buonasera. Riusciamo a fare una battuta su...
2: Dumfries o palestra?
0: Dumfries. Ah, ora palestra a me è entusiasmato.
2: È un quinto,
0: Sì, sì.
2: Non c'è dubbio.
0: Sì, non c'è dubbio, però...
2: Quindi l'Inter è la migliore per lui.
0: Però potrà fare anche, se arriva un altro allenatore, già 4 nel mezzo, potremmo anche vederlo
2: 4-4-2.
0: Nella versione di quarto centrocampo, ecco. A me sento dire che Palestra ha grandissimi margini. Sentivo Paboletti l'altra sera che aveva dei grandissimi margini di crescita, però effettivamente mi sembra che sia già cresciuto abbastanza. Voglio fare una battuta a Roma, abbiamo veramente un minuto e mezzo, due minuti sull'altro italiano, perlomeno lo nominiamo, chi è di cui volevamo parlare?
2: Samuele
0: Inacio, che è anche lui nato in Italia,
2: è della Salata.
0: Lui però gioca per la nazionale italiana, è il figlio di Ignacio Pia,
2: che io non ricordo,
0: che te non ricordi, ma noi invece ricordiamo, che è andato al Borussia Dortmund, dove nelle giovanili, lui nel 2008 mi pare, ha fatto benissimo, ma è riuscito a trovare anche la possibilità di esordire in Bundesliga quest'anno, segnando tra l'altro, e un altro giocatore destro, che caratteristiche ha questo futuro nazionale italiano? Perché secondo me è un giocatore che è importante, può diventare importante per una dose particolare, indovina qual è?
2: Sicuramente il dribbling, lo strappo, ha una velocità esplosiva, riesce ad andare via sia in velocità che un dribbling secco che entra in area con grandissima facilità.
0: Per me ha anche una propensione forte a fare gol. Siamo arrivati in conclusione, per cui sì, magari lo riprenderemo la prossima volta per fare due battute insieme a voi, se volete sapere di più. E andiamo in chiusura invitavi a contattarci.
2: Sì, ci potete contattare proponendo i giocatori della vostra, per la vostra squadra di cuore, o comunque vedreste bene in una squadra di Serie A o anche in di un altro campionato, alla nostra mail che è homescouting2025@gmail.com. Noi ci rivediamo mercoledì prossimo dalle 9 alle 20 in diretta su Radio Firenze Viva, e tutti i lunedì in replica alle 18 su MV Radio.
0: Grazie di essere stati con noi, aspettiamo le vostre indicazioni, a mercoledì prossimo. Grazie, grazie a Mastro Simone e Ria.
2: In regia. In Giulia. Ciao,
0: con Giulia. È lì che ci giuria.
2: Possiamo aiutare con Giulia.
0: Ciao a tutti.

0: Buonasera, ben ritrovati. Appuntamento con il TMV News, come sempre tanti temi da affrontare. Iniziamo parlando del Milan che deve accelerare per il futuro sul tema dell'allenatore, ma anche per quanto riguarda le strategie da adottare per il rilancio dei rossoneri. E allora parliamo di questo in particolare con Ariadna Braida, che abbiamo intervistato a margine del Festival del Calcio a Parma. Ariadna Braida, che è stato il direttore sportivo degli anni d'oro del Milan di Berlusconi. Le sue parole.
1: Ma io sono innamorato del Milan, il Milan ce l'ho nel cuore. Adesso dico la verità, mi viene quasi da piangere a vedere il Milan in questa situazione. E diciamo una cosa, che c'è una crisi di identità. Bisogna ricostruire una storia, la storia è importante, senza quella non c'è futuro. Quindi auguro a chi ha la responsabilità di ricominciare da questo punto, e che la strada è lunga, ma io penso il Milan ha un passato importante che non si può cancellare, e quindi proseguirà il suo futuro in questa maniera come nel passato.
2: Ma qual è la cosa che le fa più male in assoluto guardando la situazione di oggi del Milan?
1: Ma quando le cose non vanno bene, chiaramente i risultati sportivi sono importanti, ma anche, diciamo, questa crisi di identità, dove non vedo quello che va visto, quello che è stato sempre per me il Milan, dove c'era un punto di riferimento importante, grande, grandissimo, quello di Silvio Berlusconi e anche direi di Adriano Galliani. Quindi manca qualcosa che deve ridare lo slancio al Milan per ripartire.
3: Senta, Leao ha detto bisogno di una nuova avventura. Lei cosa farebbe con questo giocatore?
1: Non voglio sostituirmi a chi ne ha la responsabilità. Non chiaramente non mi piace, io cerco di fare quello che so fare. Leao comunque ha delle qualità importantissime. È chiaro, evidente, che se tu poi non le trasmetti sul campo tutto è vano. Però non lo so, ecco, sono tra l'incudine e il martello, quindi giocatori di grande qualità oggi sono difficili da vedere. Lui ha delle grandi qualità, però a volte non sono sufficienti.
4: Jerry Cardinale ha detto che non vuole Maldini nel suo Milan perché è un one man show.
1: Maldini, a cominciare dal papà, ha scritto la storia del Milan. Hanno vinto prima il padre, poi Paolo, tutte le coppe, le Champions League del Milan. Quindi non si può non partire dalla storia.
2: Invece questo ruolo di Zlatan Ibrahimovic, direttore, sembra essere quasi un ibrido. Non dirigente, ma parla con i giocatori. Incide, non incide. Fa bene una figura così a questo Milan?
1: Ibra non si discute come è stato un grande campione. Quindi calcisticamente parlando, chapeau. Però anche lui a volte deve avere l'umiltà di imparare.
0: Adesso parliamo anche della nazionale di Silvio Baldini, la nazionale sperimentale che ha conquistato due vittorie. Ieri c'è stato il successo contro la Grecia con il gol decisivo di Pio Esposito, e dopo queste due partite Silvio Baldini ha tracciato anche un bilancio di questa esperienza da CT della nazionale maggiore, lui che ritornerà con ogni probabilità a guidare l'Under 21. Ha detto, a proposito dei giovani, leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com: i giovani non devono essere un problema ma una risorsa, se gli diamo entusiasmo e fiducia vedete cosa succede. Sono ragazzi in maturazione, non abbiamo gli Yamal come la Spagna, ma buonissimi giocatori che hanno capito

0: che avere delle regole e avere dei principi è una risorsa per sviluppare il proprio talento. Stasera li ho visti gioire come se avessero vinto un trofeo. Quelle cose non le puoi spiegare, le devi solo vivere. Poi, naturalmente, gli è stato chiesto anche della conquista da parte della nazionale under 17 del titolo europeo, una soddisfazione enorme. Siamo una grande famiglia, ci scambiamo idee. Viscidi ha dimostrato quanto è bravo, poi complimenti a Franceschini, il CT dell'Under 17 e a tutti i ragazzi. Siamo su un percorso giusto, non perdiamo questi valori. Il disfattismo, dice Silvio Baldini, ha preso il sopravvento, abbiamo dei problemi come paese, dal punto di vista sociale e lavorativo siamo in difficoltà e quindi il disfattismo ha preso campo. Quindi lo sport diventa lo sfogo naturale. Guardate queste partite e godetevi questi ragazzi. Diamogli fiducia anche accettando risultati non belli perché alla fine il premio arriva. Non era semplice pensare di vincere entrambe queste sfide, anche se io ci credevo. Adesso torniamo a parlare del campionato, in particolare dell'Inter, con queste parole sempre a margine del Festival del Calcio che si è tenuto a Parma, queste parole di Danilo D'Ambrosio, ex calciatore dei Nerazzurri.
1: Beh, sicuramente che hanno uno spirito di appartenenza, spirito di sacrificio e che abbiano le stesse qualità dei giocatori e degli uomini più che altro che ci sono adesso nell'Inter.
2: Se fossi stato in Dumfries, ti chiedo che cosa avresti fatto con la chiamata del Real Madrid, ti chiedo anche chi può essere il nuovo Dumfries.
1: Allora, la questione è molto semplice, aveva una clausola rescissoria, quindi è stata pagata e poi voglio dire l'ha pagata uno dei club più importanti, se non il più importante al mondo, il Real Madrid si faceva fatica a dire di no, quindi capiamo tutti Denzel e lo ringraziamo per quello che ha fatto all'Inter, per quanto ha vinto, ma per come si è mostrato anche come uomo, soprattutto dopo la finale persa in Champions con il Paris Saint-Germain. E il sostituto ce ne sono tanti che si fanno in giro in questo momento qua di nomi, Palestra più su tutti, e direi che sicuramente potrebbe essere un profilo interessante per l'Inter.
2: E a proposito di Palestra, vado anche sull'importanza dell'italianità, anche quando tu hai vinto lo scudetto comunque il blocco azzurro era importante, le ultime Inter che hanno vinto gli scudetti e le finali Champions c'era comunque tanta italianità, è un fattore che può fare la differenza?
1: Assolutamente sì, se si va a vedere i campionati, gli ultimi campionati che sono stati vinti, per la maggior parte la percentuale degli italiani è abbastanza elevata, poi nessuno ha la palla magica ovviamente, però diciamo che è importante in una squadra che punta a vincere il campionato avere uno zoccolo duro che sia italiano.
3: Danilo, ha sorpreso la capacità di questa squadra di rialzarsi dopo quello che era successo l'estate scorsa. Probabilmente avrà sorpreso un po' meno te che quello spogliatoio lo hai vissuto. In particolare ti chiedo l'importanza di uno come Lautaro. Ci racconti qualcosa che finora non abbiamo visto?
1: Allora, hai detto bene che a me non ha stupito, perché conosco gli uomini prima che i calciatori, no? E, soprattutto quando giochi ogni 3 giorni, davvero vedi più il tuo compagno che tua moglie e i tuoi figli. E, no, ma Lautaro è proprio come lo vedete, quindi questo senso di appartenenza, questa foga agonistica, questa voglia di vincere ogni contrasto che da attaccante è difficile vederla. Lui ce l'ha, la mostra anche negli allenamenti, ma devo dire non solo lui, si è alzato il livello. In campionato, a mio avviso, da quando in allenamento non si vuole perdere neanche una partitina, e quello secondo me è un fattore importante.
3: Lautaro stesso fa riferimento a un giocatore in particolare quando fa menzione dell'unione di quello spogliatoio che è Mkhitaryan, un giocatore sul quale l'Inter ha intenzione ancora di puntare. Anche lui forse il collante è uno dei segreti effettivamente per quello che è il tuo ricordo di quello spogliatoio.
1: Ma ce ne sono tanti, davvero, ce ne sono tanti, è lo zoccolo duro che sta facendo bene la società a tenere, a puntare su di loro, perché sono ragazzi che hanno l'Inter tatuata addosso, davvero. Tanti sono anche tifosi, hanno fatto una crescita nel settore giovanile, però Mkhitaryan, anche se ha avuto altre esperienze, è uno di quelli che dimostra come può avere un giocatore che non cresce con lo stemma dell'Inter attaccato sul petto, avere comunque quel senso di appartenenza, quindi sicuramente sì.
4: Senti Danilo, da uno un po' più avanti con l'età, un altro invece giovanissimo, Pio, che magari ha un posto pure nel tuo cuore un po' più di altri per estrazione, diciamo, geografica, per interismo, magari l'hai visto anche tu da piccolino. Che tipo di primo anno è stato per un ragazzo così? Come lo hai visto da fuori, anche un po' da dentro, perché ripeto, un pezzo del tuo cuore è ancora dentro lo spogliatoio.
1: Beh, sicuramente è straordinario, credo, per lui iniziare un'avventura così, avere questa possibilità di giocare, avere questa possibilità di...

0: stare in un gruppo che comunque l'ha aiutato, lo aiuta con i consigli, avere un allenatore che crede in te, una società che crede in te, dei tifosi che credono in te, non è facile, non è scontato. Lui ha ripagato questa fiducia e voglio dire, è un ragazzo che nonostante abbia avuto tutta questa attenzione addosso, è un ragazzo che ha la testa sulle spalle, ma anche nelle interviste, leggo le interviste, è un ragazzo che non esce mai fuori dal proprio territorio. Anche l'ultima intervista che ha fatto con la Nazione mi è piaciuto tantissimo, è un ragazzo che si mette a disposizione e quindi ha l'umiltà che secondo me nella vita in generale, soprattutto nel calcio d'oggi, è un valore che conta tantissimo.
1: Pepo Martinez andrebbe confermato, lo vedi come il prossimo portiere titolare?
0: Questa è l'altra domanda da fare a Kivu, però sicuramente lui ha dimostrato di essere all'altezza della situazione, poi le dinamiche del mercato le conosciamo tutti, però sicuramente se non dovesse arrivare un primo portiere per necessità di budget o di altro, potrebbe essere sicuramente un ottimo portiere da dove l'Inter potrebbe puntare.
2: Senti, tu c'eri a Istanbul, sappiamo quello che è successo a Monaco, dopo una stagione così importante entro i confini nazionali, c'è la sensazione che l'Inter coltivi quella speranza di avere un conto in sospeso da chiudere poi a stretto giro anche con l'Europa?
0: Guarda, non si può mai pensare a... o meglio, si può pensare al passato per poter capire dove uno nel percorso ha sbagliato, però non si deve riniziare la Champions League pensando al percorso poco soddisfacente, se vogliamo dire così, che ha fatto l'Inter. Però è normale che quando uno inizia una stagione ha tante competizioni, no? Coppa Italia, Supercoppa, campionato, Champions League, è evidente che una società come l'Inter, giocatori come l'Inter, allenatore come l'Inter, presidente, direttore, tutti vogliono puntare ad arrivare al massimo. Quello che apprezzo della società, del presidente, dell'allenatore, del direttore ed anche dei giocatori è che non si nascondono mai dietro a un dito sugli obiettivi. È normale che dire il proprio obiettivo non significa dare per certo che quell'obiettivo poi alla fine lo vincerai, però come dire, secondo me è un senso di autostima lodevole.
1: Il Monza, ultimo, il Monza che torna in Serie A, che effetto che ha fatto?
0: Un bel effetto, perché ho tanti ex miei colleghi giocatori che hanno... avevano sofferto questa retrocessione, quindi sapevo quanto ci tenessero sia loro, ma anche sento spesso magazzinieri, fisioterapisti, quindi sono contento per loro che l'anno prossimo ritorneranno nella massima serie.
3: Adesso un punto sul campionato che verrà, in particolare un po' di valutazioni sulle panchine che cambiano. Le parole sono quelle di Giorgio Perinetti, direttore sportivo di grandissima esperienza.
4: Abbiamo concluso un campionato in cui ci sono state tante sorprese, l'Italia non andrà ai mondiali. Come sta il calcio italiano visto da un uomo di grande esperienza come lui?
5: Ma purtroppo non possiamo dire bene, no? Dobbiamo forse essere più realisti, siamo sempre troppo ottimisti. Il discorso è che comunque un calcio seguito, perché se vediamo sono incrementate la presenza dello stadio, questo è un dato incontrovertibile, però anche sotto certi aspetti, visto la poca qualità che abbiamo e i pochi risultati che otteniamo, soprattutto in campo internazionale. Il calcio italiano deve ripartire da presa di coscienza, consapevolezza, riforme, e probabilmente non possiamo sempre pensare di rilasciare la facciata per risolvere i problemi, cioè cambiare allenatore ogni volta. Se dobbiamo cambiare solamente un volto di una facciata, dobbiamo puntellare bene le fondamenta e porci il problema di rivedere, per esempio, i criteri di formazione dei giovani calciatori.
4: Ecco, ad esempio, due squadre che hanno deluso sono la Juventus e il Milan, certo, che hanno mancato la qualificazione alla Champions League, entrambe fuori dalla Champions non succedeva dal 91, quindi tantissimo tempo. Il Milan sta vivendo una situazione particolare, cosa ne pensi?
5: Guarda, è difficile, insomma, analizzare con precisione i problemi. Il discorso generale è che due anni fa 14 squadre hanno cambiato a giugno l'allenatore in Serie A, e l'anno scorso quasi lo stesso, quest'anno non so che ancora il numero, ma probabilmente ci avviciniamo. Questo significa navigare a vista, questo significa non c'è programmazione e progettualità, sono soltanto termini che usiamo, ma interveniamo per quello che ci dice il risultato all'ultimo momento. Questo non permette chiaramente di creare un qualcosa con calma, come si faceva una volta, per esempio il Como, che comunque il Parma e il Sassuolo ormai stabilizzato, e fa continuamente questo, ecco, riescono a darsi una buona organizzazione con buoni risultati proprio programmando e non inventando al momento. Io credo che il Milan debba trovare intanto una struttura che non c'è a livello tecnico, come l'annuncio Maldini, è stato abbastanza avventuroso, insomma, quello che il Milan a livello giudiziale, a livello di area tecnica ha fatto. Quindi deve fare quello. La Juventus aveva provato a fare delle evoluzioni anche investendo molto, ma certamente ripartire. Spalletti sicuramente in questo può aiutare, essere più concreto, più mirato, funzionale al progetto che vuole fare.
6: Ecco, Juventus che ha chiuso la storia con Vlahovic, come l'ha vista lei? Secondo lei è stato giusto per la Juve e per il giocatore interromperla qui oppure?
5: Il giocatore evidentemente sì.
7: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
8: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Purtroppo per loro hanno sbagliato un paio di partite fondamentali e hanno macchiato un po' quello che è stato, secondo me, il suo grande inserimento, perché alla fine la Juve l'ha cambiata, l'ha fatta giocare bene, ha dato, secondo me, qualcosa di importante e se avesse avuto Vlahovic magari qualche mese in più avrebbe conseguito l'obiettivo.
1: È un grande peccato aver perso Vlahovic.
0: È un grandissimo peccato non averlo avuto per la Juve in quei mesi lì e magari averlo perso adesso.
2: Ti aspettavi che Allegri avrebbe ritrovato squadra così in fretta e così in alto classifica dopo questo gioco?
0: Ma siamo sempre lì. Ci sono allenatori che hanno fatto qualcosa di importante nel calcio e lui è uno di questi. I suoi obiettivi li ha sempre raggiunti e non è un'annata con un obiettivo mancato che può cambiare. Quello che di grande è stato fatto nel corso della sua carriera, poi dopo sappiamo tutti quali sono le diatribe legate ad Allegri, chi a favore e chi contro, però sicuramente quello che ha fatto nella sua carriera.

0: gli dà modo di avere l'opportunità o altre opportunità.
1: Senti, nel tuo comune avete parlato di giovani, di calcio giovanile, ci sono tanti talenti e forse manca il grande passaggio dalla primavera alla prima squadra, qualcuno che invece sta arrivando, forse manca il passaggio in una B, penso magari a Francesco Cavalli, ha fatto un anno in Trestina. Se fossi nel Milan cosa faresti? Ti metto in difficoltà?
0: Ma no, per me non è una difficoltà. Si usciva dalla primavera, si andava in Serie C e in Serie B, se facevi bene salivi, se facevi bene rimanevi lì e facevi un altro anno. Adesso sembra che i giovani o non ne hanno proprio l'opportunità oppure non vengono assolutamente considerati. Poi dopo su quelli importanti come può essere un Camargo si creano delle aspettative talmente alte che ogni volta che entra in campo si pensa che debba fare un gol, due gol a 16 anni, a 17 anni. Lui sicuramente ha delle grandissime qualità, sicuramente diventerà un giocatore che farà tanti gol. Adesso è solo trovare la squadra giusta e soprattutto l'allenatore giusto.
1: Ha fatto bene Samuele Inácio ad andare al DOC?
0: Scusami?
1: Samuele Inácio, il figlio di Piac, è andato a giocare ad DOC con un dito, adesso è
0: nazionale. Ma sicuramente all'estero hanno una visione diversa delle cose, e la dimostrazione ce l'abbiamo tutti i giorni. E basta vedere il numero di stranieri che giocano in Italia. Noi facciamo questi conti solo quando la nazionale non va al mondiale, per un mese ne parliamo, poi dopo riprende il campionato, oggi faremo i calendari, penseremo già alle prime partite, poi penseremo al mercato, poi inizierà la cosa e ci ridimenticheremo per l'ennesima volta che abbiamo dei talenti in giro per l'Italia e molti direttori dicono che non ci sono più, in realtà siamo pieni di talenti in Italia, vanno solo allenati bene e magari gli va data l'opportunità di avere un percorso pulito per arrivare magari a fare quello che giocatori magari bravi ma normali come potevo essere io e tanti altri possono diventare bravi e giocare ad alti livelli perché gli si è dato l'opportunità e magari siamo stati bravi noi a voglia.
2: Spalletti ha questo carisma e carattere.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Greenwood.
3: Mi preoccupa questa cosa qui, di questo inizio di settimana col valzer.
4: Valzer.
3: Va bene, buon pomeriggio. Che bello ritrovarvi in questo lunedì. Ciao Lucio, benvenuto.
4: Ciao Marco, ben ritrovati a tutti. Lunedì.
3: No, avevo le cuffie che mi stavano praticamente.
4: Stavano facendo diventare sordo.
3: Sì, esatto, un po' troppo alti. Io non so chi c'è stato prima di. No, saluto Marangio.
4: Salutiamo Vincenzo. Beh, diciamo che è lunedì per lo sport italiano,
3: Ma sì,
4: tutti
3: sì,
4: i livelli.
3: Tutti i livelli.
4: Anche il calcio, siamo buona divertiti. Parte. No, giovanile, soprattutto.
3: È stato un bel. Esatto.

0: proposito di giovani,
1: pazzesca, pazzesca. Poi ne parliamo, ne parliamo oggi, ma ne parliamo anche nei prossimi giorni. Sì,
0: sai, grande.
1: Anche sul tennis ci siamo disimpegnati.
0: Altro top 10,
1: alla fine, esatto, alla fine molto bene. E... insomma, dai, è stato un fine settimana, sì, dove poi, vabbè,
0: domenica
1: tu
0: di
1: sai
0: sport,
1: che
0: come si deve.
1: Tu sai che c'è stata anche la MotoGP.
0: Sì, io ho seguito.
1: Mi appassiono comunque anche di MotoGP, quindi. Gli italiani non sono andati benissimo,
0: no,
1: questa
0: MotoGP
1: volta.
0: Non è andata
1: Bagnaia
0: alla grande.
1: Terzo, Bagnaia,
0: sì,
1: terzo,
0: ha fatto il suo, sai, io fatto... sono molto più ignorante di te in materia.
1: Sì, sì, ha fatto il suo, gli è capitato questo terzo posto. Ci sono stati dei problemi alla prima curva, dove praticamente c'è
0: anche
1: stato
0: per
1: uno
0: la
1: strike
0: Ferrari.
1: Sì, pure per la Ferrari
0: problemi
1: di uno di strike
0: Leclerc,
1: lì alla prima curva in MotoGP,
0: ho visto le
1: e poi insomma il re di questo sport ha deciso di ritornare a fare il re, quando c'è lui, insomma.
0: non a caso. Sappiamo il tuo gradimento,
1: no, vabbè, grande pilota, al di là del gradimento è veramente un grandissimo pilota,
0: mai celato.
1: Allora, intanto qui si è intrecciato tutto, caro mio. Allora,
0: dai, l'importante è che sentiamo, dai.
1: Sì, sì, caro Lucio, io andrei nel salutare naturalmente tutti, nel dare questo buon lunedì a tutti quanti, e vi ricordo insomma la possibilità di stare con noi attraverso l'app, attraverso anche i canali televisivi. Adesso siamo subito sul canale 61 e salutiamo naturalmente tutti gli amici del canale 61 che ci seguono tutti i giorni a Maracanã dalle 13 alle 17, ma non dimentichiamo il doppio appuntamento con A Tutta C la mattina alle 9.45 e poi il pomeriggio alle ore 17. Oggi c'è una novità nel nostro palinsesto, perché torna Home Scouting alle ore 18 a cura di Giulio Dini, e quindi ci accompagnerà presentandone alcuni calciatori. Tra le altre cose c'è la possibilità di interagire anche in questo programma, di mandare anche le vostre richieste al numero, e magari proprio Giulio Dini e la sua squadra cercheranno di esaudire qualche richiesta. Non mancherà domani come il ritorno di Marco Palma, che ha preparato,
0: no, il nostro
1: anche
0: Palma
1: lui.
0: Market.
1: Esatto, Marco domani tornerà dopo un giro lavorativo che ha fatto. Infatti, se avete visto, non c'è stato la settimana scorsa, ha fatto un giro lavorativo, ci riporterà un po' di cose domani alle ore, come sempre, 13.35, almeno in questo momento lo manteniamo in questa fascia, poi vediamo magari più avanti di collocarlo in maniera diversa, anche perché per gli amici che sono all'ascolto ricordiamo anche che Maracanã ci sarà fino al 20 di luglio, perché seguirà tutti i mondiali, il mercato come sempre, poi avremo invece l'approfondimento a tutto mercato che partirà dal 21 di luglio dalle ore 14, ma vi diremo tutto cammin facendo. Intanto andiamo avanti con Maracanã fino al 20 di luglio.
0: Porte,
1: Ci siamo,
0: quasi.
1: Ci siamo. Giovedì si parte con il Messico, con la cerimonia di apertura, e quindi parte questa competizione che personalmente mi piace molto. Purtroppo manca l'Italia e questo è un guaio veramente grosso. Vabbè, caro Lucio, io andrei ai titoli di oggi.
0: Vai.
1: Perché poi abbiamo Calamai che arriva, che incombe alle 13.35 circa. Vai. Non si poteva non iniziare così con Kimi Antonelli, il dominatore, e quindi vince a Monaco un gran premio affascinante e soprattutto ribadisce il suo dominio. Quinta vittoria per Kimi Antonelli. Cobolli a testa alta al Roland Garros in finale, perde ma esce veramente tra gli applausi. Beh, c'è la domanda che oggi ci faremo, ve la faremo: Baldini CT della Nazionale definitivamente, sì o no? Vogliamo parlarne con voi, ne parleremo con i nostri ospiti, perché insomma sta montando il partito dei sì. Sempre il solito tormentone estivo rispunta fuori, arrivano le smentite, poi sentiremo anche le parole di Ausilio, ossia il tormentone Çalhanoğlu in casa Inter. Però porta bene, eh? Sorlot, scatto Juventus per sostituire il partente Vlahovic, potrebbe essere lui, c'è un accordo con il giocatore ma manca però quello con il club, quindi vediamo.

0: Vabbè, caro Lucio, questo è un po'.
1: Si intrecciano
0: un
1: mercato
0: po' di antipasso su questa cosa.
1: Eventi
0: qui.
1: Sportivi.
0: Sì, sì, sì, sì. E vediamo che cosa succede, perché poi è chiaro che adesso anche tutte quelle che sono le vicende di mercato le seguiamo.
1: Prendono piede.
0: Tra conferme, smentite, scenari, cerchiamo insomma di darvi aggiornamenti. Continui. Allora, caro Lucio, poi andiamo a leggere anche qualche approfondimento, qualche dichiarazione come sempre. E, io voglio partire dalla domanda che abbiamo posto ai nostri ascoltatori, Baldini sì, Baldini no, che un po', diciamo, anche stamattina, tra l'altro magari dopo lo sentiamo, lo dico in regia, dopo lo andiamo a prendere, le parole di De Paola nell'editoriale. È stato molto incisivo oggi nel suo editoriale, che tra poco faremo ascoltare anche ai nostri, diciamo, ospiti che abbiamo nel pomeriggio. È stato netto, lui darebbe la nazionale a Baldini in maniera definitiva, perché è un elemento di rottura con tutto il passato, con il potere, quindi rifiuta a priori la candidatura di Mancini. Conte lo abbiamo già conosciuto. Io devo dire che in un certo senso sono d'accordo, e mi spiego. È chiaro che Baldini potrebbe essere subito dire ma non ha l'esperienza, non ha guidato grandi club, quindi non ha quel pedigree che possono avere Conte e Mancini. E su questo non c'è dubbio, perché poi, come ha detto lo stesso Baldini, parla la carriera di Conte, perché gli hanno fatto la domanda. Però Baldini a me mi ha riportato alla mente un po' di situazioni del passato, anche vedendo i giovani ieri, mi ha riportato un po' alla mente, non so se qualcuno se lo ricorda, un po' il lavoro che fece anche Vicini, fece crescere un gruppo di ragazzi con l'Under 21.
1: Lui veniva dall'Under 21.
0: Esatto, e poi se lo portò in nazionale maggiore, e per poco non vinciamo il mondiale nel 1990 con una nazionale molto bella, molto giovane, molto fresca, e purtroppo è andata male, per inutile tornare, però mi ricorda un po' quel momento lì, no, di un allenatore dell'Under 21, della federazione. Guente in Spagna la stessa cosa,
1: della Fuente,
0: quindi voglio dire, il percorso può essere simile, no? Cioè, ci hanno provato altri, ci sono riusciti, perché non ci può provare la nazionale italiana in questo momento, dove comunque i grandi nomi li abbiamo provati. O comunque dei nomi di esperienza, e i risultati non sono arrivati. Credo che mi sento di appoggiare, cioè il discorso è questo: o arriva un nome veramente altisonante. Allora, quando sentivo giorni fa Guardiola, magari ci casca, ho detto io, quello rappresenterebbe un cambio
1: differente.
0: Totale a quello che appunto è stato lo scenario fino ad oggi, non potendo, immagino, arrivare ad un nome del genere, che sarebbe un cambio anche culturale nel nostro paese.
1: Beh,
0: sarebbe
1: già un
0: segnale
1: straniero,
0: fortissimo,
1: a partire da quello.
0: Esatto. E allora mandiamo un segnale forte, secondo me, in questo momento, e anche confermare l'allenatore dell'Under 21 e dare la possibilità a questi giovani, che ieri mi hanno colpito, al di là della partita, che non ha grande significato, e questo siamo tutti d'accordo,
1: sì,
0: no?
1: È evidente, un amichevole.
0: Però mi ha colpito l'entusiasmo, la passione di questi ragazzi, un'esultanza anche smisurata al termine della partita, perché hanno battuto la Grecia, il cui CT non voleva giocare contro l'Italia, perché dice ma questi arrivano con questa banda di giovani, noi non ci possiamo misurare con i giovani. E quindi non solo, ha pure perso, tra altre cose.
1: Sì, Andrea l'ha detto in maniera molto colorita.
0: Ci è arrivato in cuffia un suggerimento che non possiamo
1: tradotto.
0: Noi purtroppo in radio. Diciamo così che...
1: Sì, alla fine abbiamo vinto noi, insomma.
0: Ha vinto l'Italia, questo, l'Italia dei giovani, ci ha messo impegno, applicazione, passione, entusiasmo. Hanno terminato in 10.
1: Più di 20 minuti.
0: Poi Donnarumma, che era lì, carico con questi ragazzi, l'abbraccio finale, guidati da Pio Esposito là davanti. Oh, vi devo dire che a me ieri sera... proprio mi ha riempito un po' il cuore, dico mamma, ma una volta tanto, cioè, arriva un messaggio diverso. E allora dico, perché non provare l'esperimento Baldini? Cioè, per quale motivo non si può provare? Ditemi. Quale sarebbe la controindicazione?
1: È una proposta molto interessante, in realtà molto accattivante. Tu hai anticipato, Marco, le parole del direttore De Paola all'editoriale, dove è stato molto chiaro. Anche un tipo di scelta proprio di direzione sportiva e politica. Certo, io penso che Baldini sia molto bravo a lavorare con un gruppo giovane, con un gruppo di under 21 o poco più grandi. Una nazionale maggiore è composta anche da elementi differenti, sarebbe insomma, sarebbe un altro tipo di lavoro. Baldini lo stimo tantissimo, queste due amichevoli sono andate bene. Ho qualche piccolo interrogativo su un percorso differente, dove poi serva fare anche dell'altro, ottenere per forza i risultati. Certo, se tu mi dici tanto negli ultimi anni non l'abbiamo mai ottenuti, dici a questo punto non li ottengo, vedendo un po' di applicazione dei giovani, però è anche vero che l'Italia deve tornare ad ottenere almeno dei risultati minimi per i mondiali. Baldini mi piacerebbe che continuasse ad allenare solo i giovani, perché noi abbiamo un concetto di allenare i giovani volto al risultato giovanile, invece Baldini mi sembra uno che faccia lavorare i giovani per farli crescere veramente in ottica.
0: Sì, sì, per carità, lui lo ha detto, ecco. E poi facciamo pure i complimenti all'Under 17, l'abbiamo detto, perché è un altro segno. Poi ne parleremo comunque nel pomeriggio, ragazzi.
1: Beh,
0: adesso abbiamo aperto con Baldini, perché
1: io
0: credo,
1: ho detto la mia così,
0: credo che sia giusto anche parlare di questo argomento, perché comunque fino al 22 non sappiamo chi guiderà la nazionale. Allora, siccome i soliti sono i soliti nomi alla fine, che abbiamo già conosciuto e che rispettiamo perché sono due grandi allenatori, ci mancherebbe, però sono i soliti nomi.
1: Dici Conte e Mancini?
0: Sì, Conte e Mancini, insomma, Conte l'abbiamo visto, Mancini pure, e dal punto di vista dell'allenatore non c'è poco da dire, però non lo so, sarebbe qualcosa di diverso, di provare una strada con la semplicità, con chi ha dei valori, con chi riesce ad andare anche oltre il calcio, non lo so, con chi dà al calcio anche un senso di normalità, una normalità che è sconosciuta molto spesso, no? E
1: sì,
0: quindi
1: certo.
0: Non lo so, io vi devo dire la verità, all'inizio ero scettico, l'ho detto anche qui, adesso io ci proverei personalmente, però voglio sapere anche il vostro pensiero, 331-82-00213, no, questo è un tema che piace, vedo che già arrivano molti
1: tanti
0: messaggi. Allora, quindi ripeto, Baldini sì o no, e datemi una motivazione in entrambe, diciamo così, le vostre scelte. 331-82-00213, vai.
2: Ciao Marco, a Saminato, vorrei fare gli auguri all'Under 17 che è di nuovo campione d'Europa, anche se a dire la verità ieri forse meritava un po' più il Belgio, ma va bene così. Complimenti ai ragazzi di Baldini, perché di sicuro hanno messo in campo tanta grinta, tanta voglia, dimostrazione che nel calcio solo la tecnica non basta, se non ci metti anche cuore i risultati non arrivano. E beh, complimenti a Antonelli, che è veramente un fenomeno. Dopo Sinner possiamo dire che abbiamo trovato un fenomeno in Formula 1. Saluti.
0: Vai, ancora un altro. Grazie Antonio.
3: Ciao Marco Luigi. Allora, io lascerei Baldini al timone della nazionale, confermerei questa squadra che ha vinto queste due partite, gli aggiungerei solo 3-4 senatori, tipo Di Marco, Barella, Mangini, e forse un attaccante, e basta, farei così. Tutti gli altri senatori li metterei tutti in banchina. Ciao Marco.
0: Vabbè, ma è chiaro che poi verranno convocati anche gli altri, quelli che non, insomma, ci sono dei giocatori che secondo me meritano di essere convocati. Adesso lui ha fatto questa scelta che secondo me era giusta. Però bisogna portare pure gente che adesso, cioè,
1: no,
0: questi ragazzi hanno proprio voglia di mettere quella maglietta,
1: Marco,
0: capito?
1: E
0: quindi
1: sì, poi certo,
0: bello,
1: bisogna
0: dai,
1: vedere
0: bello,
1: anche
0: bello.
1: Come rendono
0: bello,
1: la partita,
0: sì,
1: in cui devi vincere, queste erano amichevoli. Io faccio l'avvocato del diavolo,
0: vabbè,
1: provo,
0: ma
1: a fare
0: giusto pure fare l'avvocato del diavolo,
1: questo
0: quindi
1: ruolo qui me lo prendo.
0: Ma io penso che anche oggi ci sarà chi non la penserà così,
1: sì,
0: ma è giusto pure che uno si confronta e spiega anche le
1: posto
0: proprie
1: che Marco
0: motivazioni.
1: Tu scegli di avere Baldini, non puoi pensare di avere Baldini e non cambiare nulla attorno.
0: Ma questo è chiaro. Ma stessa cosa è con Mancini e Conte.
1: Sì, sì, con chiunque. Però Baldini è un tipo di interpretazione di lavoro ancora più singolare. Se te pensi di cambiare Baldini e di non variare nient'altro, poi
0: no, ma questo va fatto a prescindere da chi
1: faresti
0: poi
1: un torto a Baldini, ecco, faresti un grosso torto.
0: Dai,
1: a Baldini,
0: ancora qualche altro audio su questo Baldini sì, Baldini no, dai.
4: Ciao Marco, Antonio da Lucca. Ma io mi ricordo qualcosa di precedente, quando Fulvio Bernardini prese in mano la nazionale italiana con Berzotti suo vice, se non mi ricordo male, e lanciò tantissimi giovani che andarono a dominare in Olanda, quando l'Olanda era l'Olanda di Cruyff, e gettò le basi per la nazionale mondiale dell'82. Quindi cosa ci sarebbe di strano se venisse promosso Baldini? Ciao Marco.
0: Ciao ragazzi. Ancora un altro, dai. Mi piace questa cosa di confrontarci su questo tema.
5: Ciao ragazzi, Alex Dublino. Allora, stavo ascoltando il vostro ragionamento su Silvio Baldini per la sua permanenza nella panchina dell'Italia, no? E l'accostamento a Vicini o uno più recente adesso della Fuente, però voglio dire che Baldini è appena arrivato adesso nella panchina della Nazionale Onda Bertuna da poco tempo, quindi non, secondo me non è un paragone, diciamo, che si può fare, perché della Fuente si è fatto tutte le giovanili. Lui, la sua missione, ha detto che conosce la maggior parte dei giocatori già da tutte le settori giovanili, quindi lui ha avuto tempo per conoscere, per fare esperienza, per diciamo fare crescere i giocatori da partire fino alla nazionale maggiore. Baldini purtroppo ha poca esperienza, ha sempre fatto, diciamo, panchine delle categorie minori.
1: Vi devo dire, è vero, della Fuente ha fatto un percorso ultra decennale nelle giovanili della Spagna.
0: Sì, ma per carità, io ho detto
1: giusta la puntualizzazione.
0: Però anche da altre parti, ripeto, al di là del percorso decennale, quindicennale, quello che volete, perché pure Vicini non è che abbia fatto, cioè, insomma, a un certo punto si è trovato.
1: Certo.
0: Non lo so, io andrei
1: è una scelta che intriga in questo momento.
0: Tutti questi discorsi molto filosofici, per carità, intriganti, eccetera, tutto. Però andrei pure un attimo a ragionare un po', no, di cuore una volta ogni tanto. Massimo, proviamo. Tanto voglio dire, non è che se domani viene nominato Conte tu hai la garanzia che sta nazionale diventa fortissima e che hai risolto tutti i problemi.
1: No,
0: questo non ce l'hai né con Conte, né con Mancini e né con Baldini. Allora dico, vabbè, proviamo. Un qualcosa di diverso. Un qualcosa anche un po' più umile, un qualcosa dove c'è una riscoperta di qualche principio, di qualche valore che forse ci siamo dimenticati, no? Potrebbe essere una chiave di lettura. Poi è chiaro che il paragone, io ho usato il termine degli allenatori della federazione perché è avvenuto questo in molte parti. Se dovesse avvenire qua, secondo me non ci sarebbe, non dovrebbe essere uno scandalo, cioè si può accogliere e vedere quello che succede, perché tanto è la stessa cosa se viene Mancini o Conte. Anzi, viene Mancini, tu ricominci col discorso, questo ci ha fatto vincere l'europeo, il gioco, quindi ti aspetti subito qualcosa. Se viene Conte, ma Conte è l'allenatore vincente, quindi ti aspetti subito qualcosa. Forse da Baldini ci sarebbe meno pressione, cioè ti aspetti un percorso.
1: Sì, può darsi.
0: Un percorso.
1: Certo, dovresti fare un percorso a lungo termine.
0: Ma tanto a lungo termine lo devi fare. Perché,
1: perché almeno fino al 2030 il percorso del prossimo CT dovrà arrivarci.
0: Esatto.
1: A prescindere da chi sia. La federazione.
0: Allora, però dai, stiamo raccogliendo tanti messaggi,
1: sì,
0: poi dopo li andiamo anche a leggere. Molto a favore, poi c'è anche chi, insomma, non è proprio a favore, ma giustamente, poi ognuno deve essere libero di esprimere il suo pensiero. Andò ancora un altro audio, Andrea, poi tra poco ci fermiamo perché arriva Luca Calamai e sentiamo anche Luca su questa cosa. Vai.
2: Marco, per quanto riguarda il discorso nazionale, io da un po', già anche l'anno scorso l'avevo detto questa cosa. Secondo me l'allenatore nazionale deve essere l'allenatore che ha fatto 4 anni in Under-21. Baldini ora è arrivato, io e Baldini da lei altri 2 anni in Under-21 e poi lo porterei dopo l'europeo in nazionale maggiore, perché ha fatto 4 anni con Under-21, gli sono passati tra le mani diversi giocatori e può preparare le qualificazioni al mondiale e poi sperando che si vada al mondiale. Metterlo ora, secondo me, lui ha lavorato con troppi pochi giocatori Under-21, quindi c'ha pochi giocatori su, la maggior parte sono giocatori che hanno già vecchie stampe, vecchie regole. Io sono per questa cadenza, ogni 4 anni, oppure beh, poi uno di più se fa bene, ma i primi 4 anni Under-21 e poi nazionale maggiore.
0: Un altro audio ancora, dai, vedi? Allora aspetta, prendo qualche messaggio perché giustamente vanno anche, diciamo così, ascoltati, c'è il preascolto da parte del nostro regista. Ma secondo voi per ricostruire ci vuole Baldini? Non scherziamo. Io Baldini lo ricordo solo per il calcio dato a Mimmo Carlo. A Mimmo
1: sì,
0: di Carlo. Vabbè,
1: quello fu
0: mi sembra un po' riduttivo.
1: Sì, dai, fu un brutto episodio, è passato tanto tempo. Se neanche pentito.
0: Perdonami,
1: Baldini,
0: ma questo mi sembra un messaggio dove c'è molta prevenzione nei confronti di uno che ha fatto un errore nella vita, perché tutti hanno fatto un errore.
1: Sì, ma ricordare
0: la sua carriera, ricordare solo la carriera di un allenatore per quello mi sa un po' cattivo. Ecco, mi sa un messaggio molto cattivo, ma lo dico con grande rispetto. perché Baldini comunque ha fatto la sua carriera.

0: in base a quello che è riuscito a fare, in base anche alle possibilità che gli sono state date. Non tutti gli allenatori hanno avuto le stesse possibilità. Io non sto dicendo che Baldini sia un fenomeno di allenatore, però non possiamo nemmeno trattarlo come quello che ha dato il calcio nel sedere a Mimmo Di Carlo, punto e basta. Ecco, mi sembra un messaggio molto cattivo, lo dico veramente con grande serenità. Vai.
1: Ciao Luigi, tifoso del Cagliari. Ma io direi Baldini tutta la vita, anche perché l'allenatore di grido, l'allenatore di grande esperienza, di grande carisma, ma per allenare chi? Quelli che non battono la Bosnia, quelli che non battono la Macedonia del Nord, niente. Baldini, giovani, è meno senatore in assoluto. Preferisco perdere coi giovani che perdere coi viziati. Ciao, grazie.
0: No, grazie a te. Salutiamo anche Cagliari e la Sardegna. Dicevi, scusami Lucio.
2: No, beh, il discorso è quello lì, chiaramente. Purtroppo c'è anche un grosso disamore nei confronti della nazionale italiana, perché i grandi giocatori poi non sono riusciti a rendere. E quindi ora si dice, beh, se proprio dobbiamo perdere con i giovani, certo è, aggiungo una postilla, Marco, questa è l'ultima avventura di Baldini. Forse della carriera, perché Baldini compie fra poco 68 anni,
0: certo.
2: Al mondiale eventualmente prossimo del 2030 di Spagna, Marocco e Portogallo ne avrebbe 72 quasi, quindi siamo ormai agli ultimi, agli sgoccioli anche della sua carriera.
0: Anche
2: allenatore,
0: va valutato,
2: ma
0: certo.
2: Anche da valutare, insomma,
0: sì,
2: non so, poi dipende molto anche da lui, perché se lui si sente ancora in grado di puntare molto più avanti, certo, può proseguire, certo. Questo lo sa solo lui.
0: Vado, prima di andare in pausa, su tutto mercato web, perché ci sono state riportate le parole di Gravina. Chi parla di obbligo di italiani dice bugie, non aiuta. Malagò, Abete, entrambi ottimi, e quindi c'è anche il suo avallo. Ha parlato e ha messo in evidenza questa situazione, dove lui dice appunto sui giovani, questo passaggio che abbiamo letto, che bisogna fare molta attenzione perché poi ci sono le regole. Chi parla di obbligo di italiani non dice fino in fondo la verità. Cosa consiglierà al futuro presidente federale? Non mi permetterei mai, gli farò un augurio di ricevere la maggiore considerazione da parte della politica, ma non per se stesso, bensì per il bene del calcio italiano, che è un collante e un settore produttivo centrale per il paese. Poi mi aspetto che continui a insistere sulla solidarietà nel solco del dettato costituzionale. Fa i complimenti sia ad Abete che a Malagò, insomma li ritiene ottimi entrambi. Vediamo quello che succederà appunto il 22 di giugno.
2: Sì, stavo leggendo, poi insomma dice, se continuiamo a pensare che la soluzione migliore sia l'obbligo degli italiani in campo, diciamo falsità e facciamo male a tutti. Vuol dire non trovare soluzioni, gli italiani in campo non li può imporre né Gravina né Abodi. La Corte Europea parla chiaro, c'è una possibilità legata agli incentivi, questo esatto. Sì, si può fare, ma lui insomma ribadisce che l'obbligo degli italiani in campo non si può imporre. E francamente io continuo anche a pensare, in questo devo dare ragione a Gravina, che non sia neanche la soluzione. Però
0: break per noi persona. Perché adesso abbiamo un'altra soluzione, ossia arriva Luca Calamai, poniamo a lui tutte le domande del caso e anche le vostre al 331 82 00 213. Tra poco.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Eh sì, perché non mancano mai, mai il lunedì, ce sempre l'abbiamo qui. Noi. Luca Calamai, buon pomeriggio Luca, ben trovato.
2: Ciao Luca. Ciao, buon lunedì a tutti. Che bella coppia, eh? Veramente una bella coppia.
1: Allora, sentivo... bella. Aspetta Luca, io oggi voglio fare una cosa differente. Mi devi scusare, ma ho preparato io stavolta.
3: Prende il potere.
1: No, ci mancherebbe.
3: Prende il potere.
1: Ho preparato io le foto che ti voglio mostrare.
2: Vai.
1: E siccome, esatto, ho detto oggi voglio fare qualcosa di diverso, perché intanto c'è l'argomento principe della giornata, perché si stanno scatenando gli ascoltatori proprio su Baldini. Baldini sì, Baldini no. Arrivano tanti messaggi e naturalmente sta crescendo, te lo dico subito, il partito dei sì, e allora lo voglio chiedere a te, perché questo
2: allora,
1: credo che sia un argomento molto importante. Vai.
2: Infatti io volevo agganciarmi all'ultima riflessione che ho sentito fare da Lucio prima, che giustamente riprendeva una riflessione dell'ex presidente Gravina, dicendo che non è possibile obbligare le squadre di Serie A ad avere un tot numero di italiani, perché poi andresti incontro a ricorsi continui. Io in questi giorni ho sentito un sacco di cose che non si possono fare, ma non ho sentito niente che si può fare. Allora, ecco, io mi auguro che, caro Lucio, non si può fare niente per la Serie A, giusto, ma non ce n'è bisogno, perché poi, caro Marco e caro Lucio, poi in Serie A devono giocare quelli bravi, non quelli che hanno l'obbligo di giocare. Però vi domando, si può evitare che una squadra vinca il campionato primavera con tutti stranieri in rosa, tutti? Sì, sì ragazzi, si può evitare.
1: Sì, sì.
2: Si può evitare sicuramente quello che ha fatto il Lecce, che è stato totalmente dentro le regole. Ecco, basta, due stranieri massimo in primavera, questo si può fare. Non esiste legge europea che può impedire alla federazione di stabilire che fino alla categoria allievi massimo uno straniero, primavera massimo due. Sì, si può fare, si può pretendere che le seconde squadre di Serie A che fanno la Serie C abbiano un massimo di tre stranieri. Sì, si può fare tranquillamente, perché non esiste regola europea che obbliga in Serie C ad avere un numero aperto di stranieri. Si può fare qualcosa, perché basterebbero queste due regole semplicissime per far sì che poi a quel punto avresti un tale e tanto patrimonio tecnico italiano che poi inevitabilmente nelle rose di Serie A finirebbero i giocatori italiani, perché avrebbero dimostrato in un percorso naturale di avere valori importanti. Ma perché vi dico questo? Perché c'è un aspetto che è alla base di questo. E statisticamente, culturalmente, fisicamente, psicologicamente ci sono dei ragazzi stranieri che sono più avanti dei nostri. Allora si dice, e non ho dubbi, che gli slavi, il diciottenne slavo vale il 22enne italiano, i sudamericani idem, non vi parlo degli africani, dei quali spesso non si sa nemmeno la data esatta di nascita. Allora non bisogna far giocare in Serie A per forza gli italiani, ma bisogna permettere agli italiani di proporsi come credibili alternative, e a livello giovanile questo lo puoi fare. Scusate questa introduzione.
1: No, hai fatto bene, hai fatto benissimo.
2: La giusta riflessione di Gravina. Gravina dice una verità assoluta: non puoi mettere limiti a società quotate in borsa, perché un minuto dopo ti fanno saltare tutto. Ma devi aiutare il percorso di crescita dei nostri giovani, che oggi abbiamo vinto con l'Under 17. E quando giocano, se poi si dice che gli stranieri costano meno, si dice che è più facile andare a lavorare sui giocatori stranieri anche per modalità di pagamento che sono più comode, io non lo so se è vero, si dice. E allora, se vogliamo aiutare i nostri giovani con i fatti e non con le parole, cominciamo a privilegiarli a livello di settore giovanile. Vengo a Baldini facendo una premessa, questa la faccio, è un amico vero, è un amico di tante estati al mare, è un amico di quelli che ti toccano il cuore, perché la sua vita è fatta di storie anche di grande dolore e di grande senso di paternità. Ha una figlia bellissima che lui e sua moglie hanno portato appena nata a letto, perché i dottori gli avevano detto: tenetevela a dormire con voi, perché non si sa quanti giorni può vivere, e invece sta vivendo anni. È un uomo speciale, un uomo straordinario. Lo dico perché i miei giudizi in questo senso potrebbero essere anche un po' condizionati dalla conoscenza di Silvio Baldini. Ho sentito prima un messaggio di chi ricordava il suo calcio a Di Carlo. Silvio Baldini è anche il calcio a Di Carlo, è anche questo Silvio Baldini, ma è anche aver riportato il Pescara in Serie B, è anche aver riportato il Palermo ai suoi livelli, è anche

0: essere l'uomo che tutti gli allenatori top volevano con loro perché è di una preparazione straordinaria, è un uomo che fa crescere i giovani. Quando mi dite e mi dicono Baldini non ha le physique du rôle per la nazionale, c'ha quel calcio a Di Carlo, ma scusate, voi è più grave il calcio a Di Carlo o Mancini che a metà qualificazione saluta la compagnia e per soldi, quindi il tradimento più grave, più inaccettabile sportivamente parlando, per soldi lascia la nazionale, non una squadra, non la Juve, l'Inter, il Barcellona, l'Italia. E voi rivorreste questo in nazionale? Oppure, non so, vi appassionerebbe Conte che c'è già stato in nazionale fallendo come tutti quelli che non sono selezionatori allenatori? Oppure vorreste Pioli che alla Fiorentina ha fatto una catastrofe? Allora, Baldini non sarà l'allenatore della nazionale, ma non lo sarà per un motivo, non per il calcio a Di Carlo, perché non c'è coraggio nel nostro calcio. Allora oggi, e chiudo questo argomento, oggi l'obiettivo della nazionale non è andare ai prossimi europei, non importa, l'obiettivo della prossima nazionale è andare ai prossimi mondiali. Allora oggi una nazione forte, vera, che ha delle idee chiare, oggi partirebbe da un gruppo di giocatori che fra 4 anni per i prossimi mondiali saranno nel pieno della loro carriera, e lavorerei su questi. Poi a un mese dal prossimo mondiale, se noi ci andremo, c'è un 35enne formidabile, si butta dentro, ma oggi devi lavorare su quel blocco, e te lo ha spiegato oggi Silvio Baldini cosa devi fare. Silvio Baldini in pochi giorni ti ha spiegato cosa devi fare, devi impostare come fece a suo tempo Enzo Berzot, come fece a suo tempo Azeglio Vicini, devi lavorare su un gruppo giovane di talento e arricchirlo con i giocatori di valore assoluto, ce ne sono qualcuno fuori da quell'età, ma che siano pronti per il mondiale, e creare un gruppo che abbia dei valori umani oltre che tecnici. Tutto questo ci lascia in dote in un mese di lavoro Silvio Baldini, al quale ora io auguro di portare l'Under 21 alle Olimpiadi, perché ricordiamo, noi non facciamo da anni le Olimpiadi, quindi almeno di centrare questo obiettivo. Quindi questa è la mia riflessione, non so cosa pensate voi, ma
1: guarda, io mi sono
0: delle indicazioni bellissime, sì.
1: No, bellissime. Secondo me, guarda, io non ho nulla da aggiungere, Luca, perché l'ho detto in apertura. Io associo quello che tu hai detto, manca coraggio, e quindi ci vorrebbe coraggio per fare una scelta di questo tipo. Senza andare a vedere, insomma, a parlare di curriculum, di calci, eccetera, perché poi molte volte mi sembra che siamo molto prevenuti, no, su certe situazioni. Quindi io farei questo tentativo personalmente. Poi, per carità, qualcuno ci diceva: beh, è vero che altre nazionali hanno preso gli allenatori dell'Under 21 e l'hanno portati a selezionatori, però avevano fatto un percorso più lungo nell'Under 21, e questo è vero sicuramente, però siamo di fronte ad una situazione, secondo me, dove non abbiamo tempo, e quindi si potrebbe tentare la carta coraggio. Io la metto lì così, poi
2: certo.
1: Sul resto copio e incollo quello che hai detto.
2: Io aggiungo, ecco, se tu, lo dicevo prima anche Luca, pensi di confermare Baldini, non puoi pensare di non cambiare nient'altro attorno a Baldini,
1: perché
2: sarebbe una mancanza di rispetto, secondo me, anche nei confronti dello stesso tecnico. Baldini va giustamente accompagnato, va aiutato nel lavoro, Baldini come ogni commissario tecnico, ma Baldini, proprio avendo un approccio probabilmente differente sia a livello calcistico ma anche a livello comunicativo, e mi sento di dire anche filosofico, ecco, dovresti accompagnarlo in maniera consona, congrua, perché se tu scegli Baldini e poi lo lasci da solo alla guida della nazionale, secondo me commetti un grande errore.
0: Tra l'altro ti devo dire che mi raccontano, poiché ve lo ripeto, un rapporto di amicizia, che Barzagli, che lavora insieme a Baldini, è formidabile. Guardate,
2: è
0: Barzagli
2: vero.
0: È stato un giocatore forse sottostimato, perché era in quella Juventus straordinaria dei Buffon, Chiellini, Bonucci. Se vi ricordate, ci veniva sempre a dire Buffon, Chiellini, Bonucci e Barzagli. Ma Barzagli, ragazzi, è stato determinante in quel muro bianco-nero. E mi dicono sta lavorando con Baldini in maniera straordinaria. E non dimenticate che come dirigente accompagnatore c'è una figura come Giancarlo Antognoni, che per me è il perfetto seguito di una storia che per tanti anni in quel ruolo ha avuto Gigi Riva. Ci deriva, io l'ho vissuto da

0: lavoravo con la nazionale. Gigi Riva era straordinario. Gigi Riva passava notti intere, magari anche fumando delle sigarette, nelle camere dei giocatori, gli raccontava la sua storia. Era un uomo che sapeva ascoltare, che non sfoggiava la propria capacità, ma sapeva ascoltare. Ecco, Giancarlo Antognoni è la stessa cosa, è un uomo che sa ascoltare, che è apprezzato, stimato, ma non ti soverchia con la sua storia, ma ti accompagna. Certo, ma lo ripeto, noi stiamo parlando di una cosa che non succederà, perché non sarà Silvio Baldini allenatore nazionale, ma in un futuro serviranno queste figure. Cioè, io credo che il ragionamento che dovrà fare in un futuro la federazione sarà proprio di crearsi in casa questo tipo di selezionatori, che poi si porteranno, si accompagneranno un gruppo di lavoro, un gruppo squadra. Noi siamo stati forti così perché oggi, purtroppo, lo dico purtroppo, ho appena fatto riferimento a quella Juventus che poi aveva Pirlo e Marchisio in mezzo al campo, no? Cioè, c'era un blocco italiano straordinario. Dov'è oggi il blocco italiano? In quale squadra c'è un blocco italiano? Non li trovi più, perché ormai siamo invasi da stranieri. Quindi devi ritornare all'idea della grande Under 21 che aggrega talenti, che poi anche umanamente diventano squadra, perché nel tempo diventano squadra, e poi li arricchisci come ha fatto Silvio, perché Silvio, se andrà all'Olimpiadi, porterà Donnarumma come portiere. Ovviamente non aveva dubbi sul valore di Pio Esposito e sta cercando altri ragazzi. Guardate, Liberali del Catanzaro è un talento straordinario. Io ho visto il centrocampista del Parma, ma perché non giocano questi giocatori? Sono formidabili. Allora la battaglia non è più italiani per obbligo, più italiani per convinzione.
1: Certo,
0: dobbiamo
1: certo,
0: fare
1: per qualità. Passaggi.
0: Sì. Guarda Marco, lo dobbiamo fare anche noi.
1: Sì, sì.
0: Perché anche noi tendiamo a celebrare lo straniero perché fa più chic, fa più rock, c'è più, ci godiamo di più.
1: È vero.
0: È inevitabile, no? Cioè, perché siamo più curiosi, perché ecco, allora anche noi dobbiamo fare questa cosa. Io oggi, per esempio, nell'Under 17 c'è questo ragazzino Croci della Fiorentina, è un talento straordinario, che tra l'altro si è fatto fotografare con la coppa che hanno vinto e ha ripreso una frase che a suo tempo fece Leo Messi. Allora, Croci, non ti dico che è Jamal, per carità, ma Croci avrà un percorso nel nostro calcio? Perché Croci è un 10, avrà un percorso nel nostro calcio, o fra
1: si
0: un
1: perderà.
0: Anno e mezzo sarà, per la Serie C non funziona, per la Serie A è troppo presto, dove lo mandiamo? E arriverà a 20 anni. Cioè, se noi non ci prendiamo il coraggio di difendere i nostri talenti, secondo me non facciamo nemmeno noi per bene, non facciamo del bene al nostro calcio. Poi noi non dobbiamo educare nessuno, però anche noi forse dobbiamo riprogrammarci sull'idea di credere di più nei nostri ragazzi.
1: Sì, sono d'accordo. Sì,
2: farli crescere, farli crescere
0: bene.
1: Ah, ce n'ho quattro prima di salutarti, quindi ti do un minuto su questa. Ti do la foto di Leao, che ne combina un'altra delle sue. Voglio un tuo
2: passato alle cronache.
1: È passato, ha fatto la scazzottata con la maglietta, con la maglia della nazionale, quindi non bastavano le dichiarazioni di venerdì, ha aggiunto pure.
0: In un calcio vero è che non succede così, perché c'è un tacito accordo per chi arbitra poi anche queste partite qua. Lui è stato anche espulso, lui dovrebbe prendere 3 giornate squalifica, dovrebbe saltare la prima parte del mondiale. Non lo faranno perché tutte le federazioni hanno un po' un accordo tacito, no? Che quando gli arbitri vanno a dirigere queste partite gli danno la squalifica che conclude la precedente amichevole. Ma se qualcuno aveva dei dubbi, penso Ibrahimovic o questo misterioso presidente del Milan, che Leao si deve andare via dal Milan, dall'Italia, questa è un'ulteriore conferma. Lui deve andare via, e per me deve andare via anche Vlahovic, perché io credo che chi non ha il senso di appartenenza non può far parte del nostro calcio. Via.
1: Via, sei stato rapidissimo, Allora però hai citato Cardinale, voglio anche, ecco qui la foto di Cardinale, un pensiero,
0: ecco,
1: su Cardinale.
0: Cardinale arriva in Italia e, come quelli che non conoscono il nostro calcio, Marco, di cosa parla? Di quello che conosce, dell'NBA, ora magari lui piace basket, sennò c'è quello che parla del football americano, ma qui siamo in Italia, allora Cardinale intanto riporti l'essere milanisti dentro la società, riporti questo, riporti Paolo Maldini, riporti il grande Milan, entri nella sofferenza di un popolo che si è sentito tradito dalle sue, dai suoi

0: uomini, ma li paga lui, quindi lui è il primo responsabile. Allora chi arriva da fuori, e purtroppo ce ne sono sempre di più di questi proprietari, deve entrare nel nostro mondo, nel nostro calcio. Noi siamo tifosi, il tifoso del Milan patisce una settimana se vede delle cose sbagliate, se non partecipa alla Champions buttando via le ultime due partite di campionato, si rovina l'estate. Non è che allora rispetto, ci vuole rispetto e poi ci vuole un progetto. Allora, se il progetto del Milan, qual è? Non si capisce. Prenderanno un direttore sportivo, hanno preso il direttore sportivo dell'Atalanta, ma cosa? Lui è bravissimo, bravo professionista, ma qual è il progetto aziendale? Qual è il progetto economico? Non si sa l'allenatore. Si parla di allenatori. Allora, Glasner è molto bravo, quello che ho visto del Crystal Palace. Tra l'altro lui è tedesco, per cui lui ha vinto Germania e in Inghilterra. È un allenatore del calcio europeo, non di una realtà. Quindi sono convinto si troverebbe benissimo anche in Italia, perché ha questa apertura mentale. Ha vinto l'Europa League con l'Eintracht di Francoforte, ha vinto la Conference con Crystal Palace. Con Crystal Palace ha vinto 3 coppe e Crystal Palace non aveva vinto nulla nella sua storia. L'ho sentito parlare prima di Fiorentina, è un abile interlocutore, uno che conosce il calcio, è pieno di
1: curiosità. Ti convince.
0: Sì, lui mi convince.
1: Senti, un'altra foto, questa è più di Ragni, la foto del presidente della Lazio. Perché prendo la foto? Perché non soltanto c'è stato appunto la dichiarazione di non abbonarsi da parte dei tifosi della Lazio, ma addirittura da ieri sono partite le disdette alla Pay TV da parte dei tifosi. Altro forte, diciamo, messaggio che non può essere ignorato. Luca.
0: Allora, guarda, io parto sempre da un presupposto. Questo fa parte di un mio refrain. Qualsiasi società non è di proprietà di un presidente, è appaltata a un presidente. Ma i veri proprietari sono i tifosi, la storia, la bandiera, quel senso di appartenenza. Lo dico perché qualcuno pensa di potersi appropriare di qualcosa come se fosse suo. La Lazio non è di Lotito, non lo sarà mai, così come non lo era di Chinaglia, non lo era di Lenzini. La Lazio è la Lazio, è del mondo Lazio. Ti devo dire che più che le battaglie sugli abbonamenti o sull'andare allo stadio, io penso che per mettere in dubbio la volontà di Lotito di restare, mi pare che anche nelle proteste c'è anche il tentativo di mobilitare la politica. Sì. Allora è chiaro che un aspetto molto forte, quello che rende forte Lotito nel suo essere imprenditore, è il rapporto con la politica. Ecco, se la politica dovesse fare un passo indietro e chiedere a Lotito un passo indietro, quello secondo me potrebbe essere più importante per chi vuole una nuova proprietà che non la curva nord vuota.
1: Bene, l'ultima foto è per Grosso, che insomma ci siamo, Luca? Ci siamo?
0: Sì.
1: Oggi no?
0: Sì, dovrebbe essere annunciato oggi, e c'è chi dice, questo sarebbe una maricanata, ma insomma c'è chi dice che potrebbe essere presentato l'8 luglio, che dovrebbe essere, voi che siete più giovani, io con le date una catastrofe, dovrebbe essere il ventennale della vittoria dell'Italia contro la Francia al mondiale in Germania, e quindi potrebbe essere presentato in occasione di un compleanno particolare, no? Di un uomo che ti ha fatto gioire tutti. Ovviamente al tifoso della Fiorentina questo piace, ma gli piace più sapere chi allenerà Grosso, però da un punto di vista di immagine e di comunicazione potrebbe essere un qualcosa di divertente. Calcola che oggi Paratici e il direttore generale Ferrari sono a New York a parlare con la proprietà, e questo è un passaggio ancora più importante, perché qui, al di là di chi allena, bisogna sapere qual è l'obiettivo aziendale. Soprattutto bisogna capire se, mentre Rocco Commisso comandava su tutto e quindi anche sui suoi manager, e la Fiorentina e il calcio erano un affare di cuore che non viveva dei ragionamenti manageriali, ecco, ora che non c'è più Rocco Commisso bisogna capire se sono i manager di Mediacom che gestiscono anche il calcio, oppure se la signora Catherine e il figlio Giuseppe rivendicano il diritto nel nome del padre di andare oltre quelle che sono le linee manageriali, perché non c'è dubbio, qui c'è un passaggio fondamentale, ragazzi. Cioè, se la Fiorentina ha messo in mano 92 milioni l'estate scorsa a Daniele Pradelli

0: che poi purtroppo ha fatto un disastro insieme a Stefano Pioli, non puoi non dare soldi a Paratici, che è il più bravo di tutti, o comunque certo, uno dei più bravi, certo. Gli deve dare soldi, perché lui non è che moltiplica pane e pesci,
1: certo.
0: Per costruire una squadra importante gli devi dare soldi da spendere, e lui, se è bravo come bravo, poi li farà fruttare, e i 10 che spende oggi magari fra un anno varranno 20.
1: 9 luglio del 2006 la finale a Berlino.
2: Sì, sì, sì. Quindi saranno 20 anni.
0: Potrebbe essere l'occasione, appunto, sì, ripeto, spettacolare e pirotecnica di presentare l'uomo che ci ha fatto piangere tutti, perché io ero a Parigi, perché seguì la finale dalla casa dei nemici, ma immagino anche, Panucci è molto giovane, ma immagino che tutti ci siamo con quel rigore, emozionati per un uomo semplice, perché lì avevano segnato grandi campioni, quel gol è stata la vittoria della normalità, della semplicità dell'Italia, dai, ha vinto l'Italia. Sì.
1: Eravamo più giovani, noi sicuro, caro Luca, mentre Lucio era giovanissimo proprio, era giovanissimo.
2: Io sì, ero molto...
0: Dove eri, Lucio, quella notte?
1: Dove
2: eri? Io ero al mare, facevo l'asilo praticamente, quindi pensate, ho ricordi solo della festa e del rigore.
1: Faceva l'asilo, ma di che stiamo parlando, Luca?
2: Allora sì,
1: salutiamoci qua. Io mi ricordo in particolare quell'estate, perché da lì a pochi giorni mi sono sposato, quindi
0: sullo slancio. Quindi la signora apprezzerà il grosso,
2: quindi quasi vent'anni,
1: è vent'anni quest'anno di matrimonio, e si è proprio
0: senza capito, quel rigore,
1: chissà, quel rigore. ci sarebbe stata un'altra storia, Luca.
0: Un grande piacere, un abbraccio a tutti,
1: grazie a Luca Calamai, a presto, Luca. Buona settimana, ci fermiamo qua noi in questa anteprima con questo bel approfondimento insieme a Luca. Lucio, io ti ritrovo domani se non erro, quindi
2: sempre.
1: Adesso ti lascio al tuo lavoro in redazione, quindi ci fermiamo, arriva Stefano in Palomeni, ripartiamo naturalmente con il tormentone Baldini sì, Baldini no, e vi faccio sentire anche le parole, abbiamo sentito il pensiero di Luca Calamai, vi faccio sentire anche il pensiero di De Paola,
2: molto
1: che ha
2: netto
1: parlato questa mattina all'editoriale qui da noi alle ore 11. A tra poco.

0: Kick-Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia. Buon pomeriggio, un caro saluto da Marco Piccari
3: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
4: Ciao Stefano, ben trovato. Tra l'altro Stefano, salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo sia su Italia 7,
3: caro saluto,
4: canale 19 in Toscana nel circuito di Netflix, e così anche gli amici di Gol TV invece canale 11 nel Lazio, e naturalmente sempre coloro che ci vedono anche sul 61 sul nazionale. Quindi un saluto veramente a tutti voi che ci seguite in TV, come a coloro che ci seguono anche attraverso la nostra app. Caro Stefano, ci siamo per questa puntata, e allora oggi abbiamo un'assenza, ma abbiamo subito recuperato con una bella presenza, capito? Purtroppo non c'è Massimo Bonanni che ci saluta, lo ritroveremo nei prossimi giorni. Tra l'altro devo dire, svelare una cosa,
3: sì.
4: Siccome c'è stato un pari merito nel gioco pronostico, io mi sono andato a scartabellare, e credo che sia un criterio giusto per decretare il vincitore, chi ha fatto più volte il punteggio pieno, e quindi chi ha indovinato...
3: Sì,
4: di più
3: all'inizio della competizione che avresti
4: lo so, ma erano a pari in tutto, non sapevo come.
3: Vabbè,
4: allora o gli diamo questo merito sul 3-2,
3: se proprio... chi ha fatto più
4: Orlando
3: è giusto,
4: Orlando è quindi
3: massimo campione.
4: Credo che dobbiamo decretare Orlando campione, quindi gli dobbiamo
3: buona
4: andare
3: pace...
4: e con buona pace di Bonanni, che però l'aveva detto Massimo, dice preferisco che vince insomma Massimo, per rispetto, grande giocatore che è stato, però ha vinto per questo criterio che dovevamo inserire, perché alla fine erano pari in tutto.
3: Sono d'accordo.
4: Che dovevo fare? Allora, per decretare un vincitore. Va bene, poi glielo diremo oggi perché ci sarà Orlando, ma ci sono intanto Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
5: Buon pomeriggio a tutti. Ciao.
4: Ben trovato Nick.

0: E ritorna con noi anche Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele,
0: buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, mi siete mancati, buon pomeriggio. No, il criterio scelto mi sembra corretto, lo stesso che usano, credo, per il mondiale di Formula 1, mondiale piloti.
0: Sì,
2: uno ha vinto più gran premi, è giusto che vinca.
0: Ma poi vi devo dire che c'è stato quasi anche lì una disputa, proprio perché ne ha fatti 18 Orlando e ne ha fatti 14 Bonanni, quindi siamo veramente Garbo nel
1: hanno
0: finale ne ha fatti un sacco nel finale,
1: campione,
0: ha fatto una rimonta clamorosa
1: consecutivi,
0: bene così. Con noi anche il professor Pino Capua.
1: Ciao Pino,
0: ben trovato.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Daniele. Però a me non mi avete fatto partecipare.
0: Ti faremo partecipare il prossimo anno, vedi, ci siamo dimenticati. Il prossimo anno ti faremo partecipare. Va bene?
1: Perché bello carico, lo sento.
0: Carico, il prossimo anno lui già ha detto chi vince lo scudetto, si è portato avanti. Vino. Vabbè, facciamo una cosa, come consuetudine lunedì, 30 secondi che potete dedicare a chi volete voi, perché poi dopo c'è un argomento che vorrei trattare insieme. Allora, parto dallo studio. Stefano Polomeni, 30 secondi.
1: Inizia del giorno, vado fuori dal calcio, vado fuori dal tennis e mi fermo sui motori. Questo fenomeno Kimi Antonelli è qualcosa di strepitoso, Marco. Quindi giù il cappello di fronte a questo giovane fenomeno, mi sembra anche abbastanza strutturato e mi sembra baciato un po' da un destino vincente. 5 gran premi ieri, si è superato, io credo che abbia la stoffa del fuori classe. È vero che bisogna avere cautela in queste circostanze, però insomma alla fine mi sembra che abbia un po' lo stellone di Valentino Rossi.
0: È forte questa, veramente. Quinta vittoria consecutiva, dall'inizio del mondiale consecutiva, veramente tanto. Vado da Niccolò Ceccarini, 2-30 secondi a chi li dedichi?
4: Li dedico a Silvio Baldini, perché comunque quello che ha detto, quello che ha fatto, quello che ha portato in questa nazionale, un respiro sicuramente di gioventù, è tutto molto bello. Condivido quasi tutto di Silvio, per questo, visto che lo conosco, gli faccio una piccola appunto. Lui dice i giovani non gli va messa la pressione del risultato, non gli va messo l'ansia della prestazione, non gli va messo nulla, giustissimo, però purtroppo si gioca per quello, quindi questi ragazzi poi dovranno confrontarsi con questa realtà. E un complimento va a Franceschini e alla nazionale Under 17, che ha ottenuto il risultato di campione d'Europa Under 17, quindi complimenti a questi ragazzi all'Under 17 campione d'Europa.
0: Bene, vado subito.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Sei Ecomment Ravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per

0: l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Proprio la vita, cioè collocare il calcio in una scala gerarchica di interessi. È sembrata la nazionale della grinta, del carattere. Però Baldini ha sottolineato che è stata la nazionale delle regole.
3: Nazionale delle regole, rottura con il potere, insomma questa è la posizione anche forte di De Paola. Noi abbiamo raccolto tante anche posizioni dei nostri ascoltatori, Stefano, che si dividono tra chi lo vorrebbe ma chi invece ritiene che non ci sia ancora l'esperienza giusta, il tempo giusto per fare questo tipo di passaggio. A voi il vostro pensiero su Baldini. Stefano, parto da te.
4: Tu sai, sempre risposto Baldini sì, ma non per le considerazioni che ha fatto Paolo, pur rispettando il suo punto di vista,
3: mancherebbe.
4: Soltanto per il semplice motivo che è direttamente proporzionale al momento in cui viviamo. Serve un uomo così, serve un uomo che trasmette questo tipo di principi e anche questo tipo di pazienza, perché non siamo più niente e dobbiamo ricostruirci. Non c'è un processo di restaurazione ma di ricostruzione, e quindi ancora dobbiamo capire se siamo all'altezza del compito, della situazione, del blasone che portiamo, della storia che abbiamo dimostrato di avere. Tutto qua, ma non per queste cose di potere, cioè là no. Non mi serve.
3: Tu lo vuoi per
4: arrivare Mancini o Conte?
3: Stiamo parlando sempre di due grandi allenatori.
4: Lo ha detto lo stesso Baldini,
3: che è una persona Baldini ha detto,
4: cioè, pur non condividendo il mondo, è vero, elemento di rottura, è sempre stato così Silvio, che io stimo tantissimo, tu lo sai.
3: Sì.
4: Quindi io ripartirei da lui non per dargli un premio, proprio perché anche in passato gli allenatori dell'Under 21 sono diventati allenatori di Serie A,
3: esatto,
4: della nazionale maggiore, quindi non ci vedo nulla di male.
3: Mi ha ricordato la mente Vicini, penso.
4: Esatto. Maldini,
3: sì.
4: Cesare Maldini.
3: Vicini, quella nazionale giovane che poi insomma ha sfiorato un successo clamoroso.
4: Voglio dire, è questo un po' il passaggio, però ce lo siamo dimenticato, cioè insomma, non ti posso dire che, visto ieri la partita, su 10 giocatori possono essere quelli,
3: non fare
4: un mix, ma io credo che Baldini poi alla fine...
3: Chiaro.
4: Metterà tutti d'accordo da questo punto di vista, però sul discorso delle regole, della disciplina in campo, della metodologia di lavoro, sono d'accordo con quello che ha detto Paolo. Sul resto mi sembra un po' una cosa,
3: un po' troppo,
4: questa cosa del potere non condivido.
3: Vado dal professor Pino Capua. Pino.
5: Intanto Baldini è allenatore della 21 e quindi comunque penso che resterà lì. Il problema è fare una scelta, la scelta è tra riprendere la nazionale che è stata diciamo offuscata da tutti i risultati precedenti, che non è andata ai mondiali, oppure puntare direttamente su una nazionale di giovani che parta da quella di Baldini di ieri e passando anche per Daniele Franceschini, che peraltro è un amico e gli faccio i miei complimenti per lo straordinario risultato che ha fatto con la 17.
3: Io vi dico che forse nei prossimi giorni ce l'abbiamo qui in collegamento. Molto bravo.
5: No, evitare la nazionale maggiore sì. Ormai ci vorranno anni per crearla, perché non sarà facile. Quella che abbiamo visto ultimamente purtroppo non ha dato i risultati voluti, e allora puntiamo sui giovani direttamente bypassando, tenendoci solo Donnarumma in porta e facendo giocare quelli della 21 e quelli della 17 e vediamo che succede.
3: Però come CT?
5: Come CT va bene Baldini a questo punto, è ovvio.
3: Ok, Garbo.
6: Ma come sapete io ho sempre sostenuto che il CD della nazionale è l'ultimo dei problemi, bisogna rifondare il calcio italiano dalle fondamenta proprio, ma temo non ci sia la volontà. Il prossimo presidente sarà sicuramente Malagò, ma non credo che abbia voglia di cambiare tutto, anzi credo sia stato messo lì dalla Lega di Serie A proprio per fare in modo che tutto rimanga come prima, e quindi alla nazionale non gli importerà niente a nessuno, come è sempre successo negli ultimi anni, e quindi ci tiene l'ultimo dei problemi. Adesso sull'onda di entusiasmo è facile dire sì a

0: cosa però su Malagò, perdonatemi.
1: Malagò non gioca a calcetto da diverso tempo, ha problemi al ginocchio.
0: No, al di là di questo, no, però, però mi sento,
1: forse in passato,
0: mi sento di dire che poi ognuno può avere giustamente la sua posizione, perché è giusto. Però io credo che Malagò ha portato dei risultati importanti, i risultati li ha portati.
1: No, ma io non è che voglio dire condivido percorso, rispetto l'opinione che insomma poi, anche abbastanza il potere, ma Gravina ha scelto Baldini under 21,
0: Sì, sì.
1: Cioè non è che l'ha scelto, non lo so, fammi un nome di un presidente federale, Pincopallo. Cioè, se noi abbiamo criticato Gravina, questo diciamo mantenimento del questo centralismo, lui, diciamo, di Roma, no? Come viene definito anche abbastanza. Gravina ha scelto Baldini, eh. E Baldini ha parlato bene di Gravina. Cioè non è che ha parlato male, perché gli ha dato una possibilità, quindi. Cioè, non, io capisco tutto, però poi gli errori sono stati fatti, c'è da cambiare, sì, da rivoluzionare, però andatemi a trovare i dirigenti capaci. Io non,
0: è un po'
1: Daniele, tu hai frequentato quel mondo per tanti anni, insomma. I presidenti sono stati quelli, non lo so, io se ci vogliamo inventare un presidente smart, che ne so, alternativo. Decidete voi, io no, non lo trovo, non lo trovo, cioè così dal cilindro. Poi per carità, dobbiamo fare la rivoluzione, facciamola, però la sappiamo fare?
0: Ma
1: boh, non lo so, a me, io temo, sono sempre molto molto un po' scettico su queste cose. Allora cambiamo, perché Silvio Baldini sia un elemento di rottura, ma ci sta, insomma, sa convivere anche con queste cose, se no altrimenti non avrebbe accettato l'Under 21.
0: Sì, sì.
1: O no?
0: Eh sì, Nick, voglio sentire anche un tuo... Vai, sì, Daniel, vai, rispondi.
2: No, dicevo, non cadere a nulla, perché per il semplice motivo che Malagò è stato candidato presidente della Federcalcio, della Lega di Serie A, che non vuole assolutamente mettere mano al format dei campionati, non solo di Serie A, ma anche di Serie B e di Serie C, che è il vero problema su cui si è infranto il progetto di Gravina, che ha tantissimi difetti, ha commesso tantissimi errori. Secondo me, gliel'ho pure detto di persona, scritto, avrebbe dovuto dare le dimissioni prima, ma l'ha messo pure lui. La realtà è che il calcio, così, con questo diritto di veto, non andrà mai avanti, non uscirà mai dalle sabbie mobili.
1: No, questo è altrettanto vero, però non è che è un anno che siamo in crisi.
0: No.
1: È una vita.
2: Certo.
0: Nick, tuo pensiero?
3: No, io sono d'accordo con Silvio Baldini, che è un allenatore molto bravo, per cui per me, se dovesse essere confermato CT, sono favorevole. Sposo un po' una parte del discorso di De Paola e anche di Daniele per quanto riguarda la presidenza federale, perché comunque io vedo qualcosa di poco cambiamento e molto mantenimento, ecco, voglio dire, perché mi spiego. Allora, Abete lo conosciamo, la persona che io stimo e da tanti anni nel mondo del calcio, e proprio perché da tanti anni nel mondo del calcio, non è una novità. Malagò è un grande dirigente, ha fatto cose eccezionali al CONI, però io ribadisco, questa è una materia speciale, non è la stessa cosa. Il calcio ha bisogno di qualcosa di calcio, ma di calcio con la C maiuscola, e io credo.
0: Quindi
3: che...
0: Quindi tu dici uomini di calcio avresti messo?
3: Io avrei preferito Marotta, tanto per capirsi, ecco.
0: Sì, se lui era disponibile, però.
3: Certo, no, per dirti, avrei preferito un Marotta, ecco, avrei un Carnevali, un dirigenti così, io avrei preferito questo, ecco.
0: Sì, sì, poi bisogna sempre vedere se poi loro erano disponibili a questo tipo di
3: incarico. Un Galliani, che non è una novità, ma...
0: Però non è una novità nemmeno Galliani, ecco, sì.
3: Però la presidenza federale non c'è mai stato.
0: No. Poi, ripeto, bisogna proprio vedere se queste persone avevano voglia di fare un ruolo di questo tipo, no?
3: No, certo, però comunque voglio dire...
0: Però l'idea
3: comunque...
0: tua è un uomo di calcio, che, però, che è sempre stato nel calcio.
3: Penso che Malagosta sia consapevole che c'è questa richiesta, e allora si può aggirare il problema. Si farà affiancare, se naturalmente la persona in gamba, come io immagino che sia, si farà affiancare da un grande uomo di calcio.
0: Vabbè, saremo a vedere, il 22 non è lontanissimo e conosceremo insomma un po' tutto, e poi vedremo pure chi sarà il CT della nazionale. Vi devo dire che dai messaggi continuano a dividersi tra chi vorrebbe Baldini e chi invece preferirebbe altri tipi di scelte. Poi c'è pure chi si fa la domanda: ma Conte verrebbe per fare 2 anni o ne farebbe 4 fino al mondiale? chi sarà allenatore deve lavorare, chi sarà deve lavorare per il mondiale che viene, insomma, per un periodo abbastanza lungo.

0: Questo è vero, insomma,
1: tra l'altro
0: perché poi
1: Bandini ha speso delle parole incredibili di elogio, di stima nei confronti di Conte.
0: Sì, sì, l'ha detto proprio ieri a termine della partita, l'ha detto chiaramente, insomma, quindi va bene, vediamo un po'. Sentite, invece venendo insomma alle questioni nostre interne, Nick, situazione in casa Milan, continua questa diciamo così rincorsa a trovare l'allenatore, l'amministratore delegato, insomma lì ci sono dei ruoli tutti scoperti, altra dirigenza nella bufera.
2: Sì, perché secondo me la situazione mi sembra essere abbastanza difficile, perché una società gloriosa come il Milan non può essere gestita così, via dai, va bene prendere e decidere di fare piazza pulita se non ti sta bene, ma poi devi dare una risposta immediata, devi trovare subito il dirigente, devi trovare subito l'allenatore, devi ricostruire tutta l'area sportiva in una certa maniera, e qui si continua a pensare quello potrebbe arrivare Ragnik, sì, però non si sa, allora Glasner potrebbe, non credo che questa sia la risposta che i tifosi del Milan si aspettassero, e si ritorna sempre lì, ragazzi, e tanto quando un club vince è perché c'è una società forte, e quindi quando non c'è la società forte, questo vale anche per la Juve, attenzione, questo vale anche per la Juve, perché non è che si gira intorno e si esclude la Juventus, perché io continuo a pensare che anche la Juventus farà molta fatica se non dà spazio a Chiellini.
0: Stefano, un po' di imbarazzo in casa Milan che continua, poi tra l'altro ci si aggiunge pure Leao che fa scazzottate in campo.
1: Vabbè, no, può succedere, dai. Sfortunata in questo periodo.
0: Sì, ne azzecca una, manco per sbaglio, però.
1: In quei periodi, veramente, no?
0: Sì.
1: Che piove sul bagnato, però insomma, su Milan, mantengo quello che dire, insomma, ancora non sappiamo nulla, non si capisce niente, siamo in attesa di sapere.
0: Sembra che cresce Glasner come scelta, come allenatore.
1: Insomma, secondo me... Pochi sanno qualcosa, secondo me.
0: Daniele, stiamo parlando di una delle società più gloriose del nostro campionato.
3: Voi sapete come la penso
0: da Cardinale e Company, dai.
3: Secondo me c'è una grandissima confusione, idee poco chiare. È una società che si affida a Ibrahimovic per ricostruire il proprio futuro, secondo me è destinata a fallire, perché Ibrahimovic, non dimentichiamolo, credo sia già negli Stati Uniti o sta per partire,
0: sì,
3: perché farà il commentatore per la televisione,
0: sì,
3: quindi vorrei capire mentre sta lì se può lavorare per il Milan, cioè è una cosa demenziale, secondo me è un'improvvisazione pazzesca. Cosa pensano, che l'algoritmo risolva i loro problemi, che cerchi i giocatori, che trovi gli allenatori? Cioè,
0: vabbè,
3: a me sembra una follia.
0: Un algoritmo che...
3: A me sembra una follia, cioè veramente dilettanti allo sbaraglio, ma l'hanno detto, io non conto nulla, non sono nessuno, ma l'hanno detto ex giocatori importanti del Milan del passato,
0: sì, sì.
3: E così si sta rovinando l'immagine della società che è tra le più gloriose del calcio mondiale. Questa è una vergogna, secondo me, che va scritta esclusivamente alla proprietà.
0: Pino, vengo da te, aggiungo che potremmo inserire in questa situazione veramente molto difficile e complicata anche un'altra società che è la Lazio, perché hai visto ieri sono cominciate a partire le disdette dei tifosi alle pay TV, tifosi della Lazio.
4: Io ho una sensazione che o Lotito non si è reso conto bene di quello che sta succedendo, o quelli che gli stanno intorno non glielo spiegano, perché è una situazione talmente grave che non puoi stare in silenzio o far finta di niente o dire io Tommaso Paradiso non lo conosco, quest'altro non so chi è, io non parlo di calcio, parlo di pallone. Cioè siamo veramente, tu hai detto le disdette,
0: sì,
4: le disdette delle tessere. L'anno scorso c'erano 29.800 tesserati, che sono un numero enorme in un contesto nel quale c'era il mercato bloccato, che significa in italiano che i tifosi hanno comunque creduto nei colori, creduto nella fede e creduto nella passione. Oggi gli stessi tifosi se ne vanno perché la fede, la passione e, come posso dire, il rispetto per questi colori lo vedono calpestato. Allora o Lotito non se ne è accorto o qualcuno glielo deve far accorgere, perché se ne sono accorti tutti tranne lui, com'è possibile?
0: No, è una situazione paradossale, io non so Daniele, se vuoi aggiungere qualcosa anche Nick, perché qui siamo arrivati ieri e partivano ufficialmente le disdette alle pay TV, guardate che quindi comincia a essere un danno non soltanto per i club, ma anche per le pay TV, e quindi... come non si possa prendere atto di una situazione che non può essere ignorata, ignorata, ragazzi.
3: Credo che Lotito abbia perso completamente il senso delle proporzioni e della realtà, cioè vive in un altro pianeta, in un altro mondo, lui pensa di poter andare avanti così con una guerra perenne contro la tifoseria biancoceleste? Io non credo, non ricordo una cosa del genere di nessun'altra società italiana, direi europea, cioè è una cosa che non si è mai vista. Lui pensa di poter continuare così, a me sembra una follia assoluta. Spero, come ha detto Pino, che qualcuno gli ricordi che insomma una società di calcio appartiene sì al presidente, ma appartiene prima di tutto ai tifosi, che sono quelli che vanno allo stadio, che fanno il tifo, che la sostengono e così via. Andando avanti così con questa guerra perenne con la tifoseria, dove pensa di andare? A sbattere contro un muro, secondo me.
0: Nick,
2: Non si può giocare in uno stadio vuoto, dai, quindi ne prende atto, e nel senso, quindi cioè i tifosi sono...
0: Ma il problema sai qual è, Nick? Se ne prende atto, deve fare qualcosa, e per fare qualcosa deve fare un passo indietro, e lo fa? E come lo fa il passo indietro? Che decide di fare?
2: Non abbia nessuna intenzione di farlo, ma però mi sembra la tifoseria non faccia nessuna marcia indietro, e quindi andrà dritta per la sua strada. E io non so a lui quanto gli convenga tenere la Lazio in queste condizioni.
0: In queste condizioni non...
2: Perché poi diventa difficile, perché poi ha a che fare mercato, chi ti viene? Cioè, se in un contesto così di situazione difficilissima.
4: La prova è stata data dai tifosi l'anno scorso. Tu hai avuto il mercato bloccato e non se l'aspettava nessuno, in un contesto nel quale veniva dichiarata una sanità economica assoluta, noi siamo i più bravi, siamo i più belli, da un giorno all'altro bloccano il mercato. Dopodiché i tifosi hanno fatto 30.000 abbonamenti, ragazzi, che non è una cosa semplice, e poi hanno deciso di decidere di abbandonare o di riempire, cioè hanno fatto vedere che possono riempire o abbandonare lo stadio.
0: Sì, sì.
4: A questo punto quale altra prova serve a questo punto per salvare questi colori che sono storici, non questo
0: no,
4: cavolo
0: ma Pino, ma la prova non è che la devono dare i tifosi, perché l'hanno data, e il problema è che
4: sto dicendo ma che qualcuno svegli, svegliato qualcuno svegli,
0: ma per fare, ripeto, ti fa un passo indietro, ma pure 3-4, e quindi non so se io non
2: infatti
0: io questo, no, Stefano, che mi
1: Marco, c'è poco altro da dire, da aggiungere, sì. Se non è legato alla campagna acquisti, non è legato a un trofeo da sollevare, non è legato a uno scudetto, cioè probabilmente, anzi senza probabilmente, lo Tito non piace al popolo laziale, qui non se ne esce fuori, cioè si è stufato, non è che è legato a un trofeo, è legato a una... il tifoso ormai si sente proprio ferito, nel senso di dire ce la faccio più, cioè, basta, smettiamola, non la puoi rimediare nemmeno se porti, che ne so, Due e Pelé. Cioè, forse non abbiamo capito che questa cosa qua è mondiale, è qualcosa di clamoroso che verrà, secondo me, non lo so, forse faranno un film o qualcosa, scriveranno un libro sicuramente, perché è qualcosa di unico, non è mai accaduto in nessuna parte.
0: Ma guarda, io sto raccogliendo,
1: non è legata alla, diciamo così, alle aspettative per una vittoria finale, per un trofeo, cioè proprio non lo vogliono più. Cioè è come se dici, guarda, forse non ci siamo capiti, non si può più andare avanti, ma per altri motivi, non per la campagna acquisti. E quindi è talmente clamorosa sta cosa che, come io ti faccio questa domanda, come può continuare questo tipo di proprietà?
0: Non si può continuare.
1: Andare avanti così.
0: Non so se c'era Pino che vuole aggiungere qualcosa, e siamo in chiusura. Pino.
4: No, stavo dicendo proprio quello che dice Stefano. C'è una cosa talmente grave, talmente clamorosa, che come fai a non accorgertene? Cioè, anche dal punto di vista imprenditoriale, no? Stai andando a finire veramente nello sprofondo più totale, quindi non lo vuoi capire come tifoso, capiscilo come imprenditore, ma capiscilo.
0: Va bene, purtroppo, anzi, va male.
2: Marco, pienamente d'accordo con quello che ha detto Stefano e Pino, completamente d'accordo.
1: Sai, Nick, il problema non è proprio un problema di...
0: Sì. Non ce la fanno più. Il problema è come intervenire nell'immediato, cioè capire quello che
1: ho
0: voglio
1: capito,
0: dire.
1: Ma se tu non riesci a capire che non è legato alla campagna, non puoi riconquistare più niente.
0: Quindi... mette in vendita la società, che fa?
5: No, no, non lo so, ma
0: deve mettere in vendita la società, ma è l'unica cosa che deve fare.
1: Se, anche se gli porta 7 stati, 25 campioni, spende mia... non Marco, ce l'hanno lo stadio, non sono capito dove va a finire.
0: Vai Pino, vai, vai,
1: non
0: vai.
4: Perdona, ma vuoi sapere come si fa? Si prendono tutte le testate dei giornali, tutte le televisioni e si chiede scusa. Si chiede scusa a tutti, ma secondo così me non... si fa.
1: No, sì, ma Pino, ma secondo me ormai
0: non

0: questione di scuse, Riso, mi permetto di dire che non è una questione di scuse, perché non è questo il punto. Guarda, mi sento di dire che non è questo il punto.
1: È clamorosa proprio per questo motivo qui.
0: Perché ormai
1: non è legata ai risultati.
0: Scusami, uso forse qualcosa che non so se è giusto dirlo o meno, ma secondo me anche di fronte alle scuse non è più credibile. Cioè, capito? Cioè, quando tu non sei più credibile agli occhi di un tifoso, puoi fare quello che te pare.
2: Sì, è chiaro. Ormai
0: è questo
2: chiaro,
0: quello che io penso, ma lo dico veramente con grandissimo rispetto. Cioè, certo, non c'è più questa
1: perché
0: forza
1: poi,
0: di credere.
1: Dire, per 20
0: basta,
1: anni,
0: fine.
1: Per 20 anni non è che ha fatto. Non puoi discuterlo sul piano. Si può discutere, ma non puoi discutere. Cioè, quello che sta succedendo è qualcosa di clamoroso.
0: Clamoroso, sì, clamoroso.
1: Cioè, il tifoso laziale dice, va, ci vede allo stadio.
0: Sì, è così. Va bene. Nick, proprio al volo ti chiedo veramente, velocità, Grosso si chiude oggi?
3: No, Grosso è già firmato per la Fiorentina.
0: Fine.
3: Aspettare l'annuncio ufficiale, ma Grosso è già da 3-4 giorni che è l'allenatore della Fiorentina, anni di contratto con opzione.
0: Senti, Palladino e l'Atalanta come sa fanno?
3: Palladino sembra non voler per il momento accettare le condizioni di rescissione dell'Atalanta, però l'Atalanta tanto non lo farà mai allenare, quindi credo che alla fine gli converrà anche a lui accettare. Ora vediamo come troveranno i termini, dopodiché prenderanno Sarri e Sarri sarà l'allenatore dell'Atalanta.
0: Ecco. Sorlot è vicinissimo alla Juve?
3: Ma l'accordo con lui ce l'hanno, ora devono trovare quello con l'Atletico Madrid e magari se ci mettono nella trattativa un giocatore come Nico Gonzalez, che a loro piace molto, la potrebbero chiudere. Ecco, però io sono stato venerdì a Parma e ho visto un Chiellini in lontananza un po' in difficoltà, perché secondo me ha capito che il budget è quello che è e che forse non ci sono proprio delle prospettive enormi e che bisogna inventarsi qualcosa, per cui non sarà facile fare mercato per la Juve.
0: Bene, grazie Nick, buona settimana, grazie a presto, grazie anche al professor Pino Capua. Pino, a presto, un abbraccio.
4: Ciao,
0: Daniele, rimani lì, torniamo subito.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Stefano Impallamene qui con me. Stefano, ben ritrovato. Ci sono in collegamento, ritrovo Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: E poi caro Daniele, caro Stefano, c'è anche Antonello Valentini.
1: Ciao,
0: buon
1: Antonello.
0: Pomeriggio Antonello.
2: Ciao, buongiorno, ciao, eccomi ben qua, trovato, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato, una parola, prima l'ha detta già Daniele, però la chiedo pure a te una parola su Cobolli, che ieri insomma comunque ci ha tenuto incollati anche lui, ci ha fatto emozionare anche lui, dai.
2: Ma Cobolli ha fatto un torneo straordinario, è uscito a testa altissima da questa sfida con Zverev, ha meritato di entrare tra i primi 10 giocatori del mondo.
0: Che bello,
2: un orgoglio per il tennis italiano. Peccato, perché una percentuale più alta di prime palle di servizio avrebbe aiutato di più e forse la partita sarebbe stata più in bilico. Comunque ha giocato veramente in maniera straordinaria, io sono contento per lui perché è un ragazzo d'oro, per talento tecnico ma anche per umanità e per educazione.
0: Certo che con il tennis stiamo, vabbè, sì, ma stiamo crescendo.
2: Io credo che non abbiamo mai avuto due italiani tra i primi 10, 4 tra i primi 20, 8 tra i primi 100. Credo che sia un record, sicuramente è un record assoluto, e questo non può che far piacere a tutti gli amanti del tennis come me.
0: È come Daniele, perché Daniele pure prima...
2: Daniele di me.
3: Daniele. La differenza tra me e Antonello è che Antonello è stato un giocatore di tennis vero, io no.
2: troppo buono.
0: No, veramente, ci hanno... dobbiamo sottolineare questo perché c'è stata una crescita impressionante, Stefano.

0: di questo movimento, di questo sport, oltre ad avere il numero uno del mondo,
1: però, una forza, un valore, sì. Ieri anche ha combattuto fino all'ultimo, una cosa incredibile. Sì. Poi c'era anche questa cosa qui, molto tra tribuna e campo, questa storia che accomuna anche il circo che conosce benissimo Antonello, Tennis Club Parioli.
2: Sì, Tennis Club Parioli.
1: Cioè, Panatta è uscito da là, Cobolli. Cobolli
2: perché Cobolli è cresciuto su questi campi, quindi, e qui viene sempre a stare con i suoi amici. Ha un grande rapporto con i soci. L'anno scorso l'assemblea dei soci lo ha nominato socio onorario del circolo, un nome che si affianca a quelli di altri due mostri sacri del tennis che hanno giocato su questi campi del Tennis Club Parioli, Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli.
3: Antonello Valentini.
4: Fa una domanda a Antonello, ma tu ci hai mai giocato con Cobolli, soprattutto quando era ragazzino?
2: Ma una volta mi capitò di fare due palle, ma così, proprio amichevolmente, era proprio un poco più che un bambino, voglio dire, io già arrancavo, quindi mi sono dileguato alla svelta, perché si intuiva subito che aveva dei numeri e un talento straordinario.
0: Ma tu davi di esperienza però, Antonello.
2: Sì, di calli soprattutto.
4: Grande. Comunque posso aggiungere una cosa?
0: Vai.
4: Vedendo la finale di ieri, a parte che abbiamo dimenticato che c'è stato un altro italiano in semifinale, insomma Arnaldi, che purtroppo
0: non
4: ha potuto neppure giocarla. Ecco, io penso che se Sinner fosse stato quello che abbiamo visto fino a partita che aveva già vinto, era a pochi punti dalla vittoria, ecco, penso che Sinner avrebbe vinto questa finale 3-7-0.
1: Sì,
2: credo anch'io, tenendo conto che il quarto del tabellone di Sinner si è liberato sia della sconfitta di Medved che di quella di Sinner. Però a proposito di Arnaldi, voglio dire che soltanto dei malati di mente, che devono farsi vedere da qualcuno bravo, possono insinuare, come hanno fatto, che la federazione abbia deciso di mandare avanti Cobolli e che Arnaldi abbia rinunciato per mandare avanti Cobolli in semifinale.
1: Sì,
2: cioè,
1: no,
2: dire,
1: ma
2: non aver mai sport, e non conosco.
0: Questa me la sono persa, Antonella, questa me la sono
4: persa.
2: Un ragazzo che arriva in semifinale a Parigi, voi pensate, rinuncia a un risultato straordinario, a una prova.
1: Ma chi è che l'ha detto, Antonella?
2: Ma proprio, io ho letto sui social anche queste magari.
0: Ma guarda che sui social ci sono dei personaggi che so. Che secondo me, posso dire una cosa, io comincio a sospettare che in realtà delle volte si scrivono certe cose che per avere scrivi il contrario di quello, perché dici così almeno tutti parlano di questa cosa che ho scritto.
2: Anche ieri sul mio social un signore, un cosiddetto amico, perché sempre su Facebook si diventa amici
0: di Ghezio,
2: Zverev gli ha fatto un grandissimo regalo a Cobolli perché un amico ha fatto 9 doppi falli. Ragazzi, ma di che cosa stiate parlando? Cioè Zverev ha fatto apposta 9 doppi falli per favorire Cobolli.
0: Però è bello perché almeno uno si fa pure una risata perché a leggere certe cose. No, a proposito di certe cose, colgo l'occasione, vista la presenza anche di Antonello, prima in apertura, Stefano, abbiamo parlato una cosa che mi sono dimenticato di dirti, parlando di Baldini del CT della Nazionale. Ieri sera maggiore, poi tornerà a fare l'Under 21, staremo a vedere. È arrivato un messaggio di un ascoltatore che ha detto: ma voi state parlando bene di Baldini, io ricordo soltanto la sua carriera per il calcio che ha dato a Mimmo Di Carlo. E io ho detto: guarda, mi sembra un po' offensivo etichettare un allenatore in questa maniera, cioè nel senso, io non credo che uno ricordi, è stato un gesto brutto, lui pure ha chiesto scusa, ti ricordi, ha detto ho sbagliato, eccetera, però diciamo così, etichettare la carriera di un allenatore solo per quello, no, dopo però manda un messaggio perché abbiamo criticato prima il pugno che ha dato Leao e adesso nell'amichevole, eccetera, ma guardate che all'epoca all'epoca criticammo anche Baldini. Cioè, però, significa mettere adesso sullo stesso piano questi due? Cioè, è un conto dire hanno sbagliato entrambi, è un conto dire io la carriera di Baldini la identifico solo in quello.
1: Per un calcio nel sedere, no, che dobbiamo dire? Siccome ha dato un calcio nel sedere in passato...
0: Ma a me dà fastidio
1: che si voglia... Ma non capisco la correlazione con quello che devo dire.
0: Ma no, a me dà fastidio che si voglia avere per forza ragione con dei messaggi come questo. E ripeto, prima il nostro amico ha detto, e mi ricordo Baldini solo per questo. Che cosa significa? Stai etichettando la carriera. Io gli ho risposto: mi sembra offensivo, poco rispettoso. inquadrare la carriera, è come se io domani dico, vabbè, io Leo me lo ricordo solo per cazzotto, è una bugia.
1: Ma Marco,

0: problemi, al di là delle carriere, che poi tra l'altro lui ha sempre, voglio dire, lo certifica sempre, lo dice a più riprese.
1: L'obiettività ci vuole in che scrive, scusa.
0: Serve uno, c'ha Conte, c'ha un curriculum, quell'altro c'ha, cioè lui sì, da dove viene quello che ha fatto. Poi secondo me in questo momento, tu hai fatto la domanda, in questo momento mi sembra un uomo adatto alla bisogna, cioè voglio dire, sì, non è che stiamo vivendo un momento florido da questo punto di vista, poi saranno fatte delle scelte che non ci competono, poi magari le criticheremo oppure diremo va bene, ripartiamo così, come con il discorso del presidente federale, cioè io non ho tutte queste certezze.
1: Certo.
0: Voglio dire, non sono ferrato quanto Antonello, cioè, ma io che ne so come funziona all'interno della federazione, so che i dirigenti come si devono muovere, c'è una scuola, c'è un passato, no, sono tutti vogliono il presidente Antonello, vogliono il presidente figo, smart, quello che è funzionario, quello che risolve tutto in 10 minuti, certo, io non ci credo a queste storie, non ci credo, perché la nostra storia non è questa, poi io trovatemelo,
1: speriamo se ci fosse. Allora aspetta che si unisce a noi anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao,
1: Lorenzo,
2: buon lunedì.
1: C'è anche Daniele Garbo e Antonello Valentini. Visto che abbiamo toccato il tema, continuiamo un attimo su Baldini per chiudere un po' il discorso, e lo chiedo anche ad Antonello, a Lorenzo, perché con Daniele e Stefano abbiamo già toccato questo tasto precedentemente. Però cresce il partito di Baldini CT, no? Anche qui raccogliamo messaggi molto favorevoli per un incarico di questo tipo. Antonello, che ne pensi?
3: Ma io vi dico con la solita franchezza, credo che Baldini abbia fatto molto bene in queste due partite contro due nazionali di seconda fascia, ovviamente come Lussemburgo e la Grecia, che stia facendo benissimo con l'Under 21, che è il serbatoio della nazionale A, e credo che Baldini debba essere considerato a tutti gli effetti una risorsa preziosa per gli staff tecnici della federazione. Il suo inserimento negli staff tecnici della federazione è, secondo me, è stata una scelta azzeccatissima. Che poi Baldini, che ha molte esperienze di Serie B e di Serie C, poche di Serie A, a mio modo di vedere, debba ancora maturare esperienze superiori e più intense prima di aspirare al ruolo di commissario tecnico, secondo me è altrettanto vero. Baldini potrà, a mio modo di vedere, se confermerà le sue qualità e le sue doti, diventare in un prossimo futuro il commissario tecnico della nazionale. Per il momento io credo che sia una grande risorsa che deve rafforzare, incrementare la propria esperienza e quindi continuare a lavorare con i giovani, con i quali ha dimostrato di avere grande carisma e grande prestigio personale e grande, come dire, afflato.
1: Lorenzo, tu che ne pensi?
2: Allora, insomma, un campo minato, sono d'accordo con quello che diceva Antonello, però bisogna capire anche che Berstra si vuole andare con le prese di posizione un po' controcorrente, no? Perché voi lo sapete, no? Io lo dissi subito dopo la Bosnia, per me di quel gruppo lì che ha fallito due mondiali di fila, qualcuno si è vinto l'europeo ma comunque ha fallito qualificazione al mondiale, ha fallito l'europeo, si è qualificata ma è stata una vergogna, e poi un altro fallimento al mondiale. Ecco, io di quel gruppo lì non vorrei vedere più nessuno tranne 3-4 persone, 3-4 giocatori, massimo 5, cioè citai ai tempi Donnarumma, che c'entra più Esposito, Palestra, Ken, Tonali, poi per me per il resto possono Calafiori, per me gli altri possono andare tutti.
1: Tu parli di giocatori, tu parli di giocatori, ok?
2: Quindi no, arrivo, no, ai giocatori, cioè sono partito dai giocatori perché
1: certo.
2: Quindi arriva un Antonio Conte, un Roberto Mancini, non farà piazza pulita di giocatori, cosa che invece Baldini farebbe. Quindi c'è un po' da una parte sì, da una parte no, è chiaro che Baldini...
1: Ti senti combattuto.
2: L'ho detto prima,
3: Posso aggiungere
1: sì,
3: una cosa?
1: Vai Antonio.
3: Baldini nelle settimane scorse è stato criticato da qualcuno perché trasferiva i suoi giocatori dell'Under 21 nella nazionale maggiore, lasciando a casa le cosiddette grandi firme.
1: Sì.
3: Cosiddette grandi firme. Bene, secondo me ha fatto benissimo. Mi ha ricordato in un certo senso il mio vecchio amico Azeglio Vicini, che portò i suoi ragazzi dell'Under 21 a Italia 90, un mondiale che avremmo dovuto e meritato di vincere. Quindi Baldini ci ha aiutato la federazione, ha aiutato il calcio italiano ad accorciare i tempi, perché questi ragazzi sono il futuro,

0: della nazionale, quindi che sia Mancini, che sia Conte, che sia un altro, lo deciderà il prossimo presidente federale. Sì, Baldini ci ha consentito di portarci avanti con il lavoro e di mettere in luce non solo gli Esposito, i Pisilli, i Palestra, questi che già conosciamo e che hanno già fatto esperienze anche con la nazionale maggiore, ma anche dei ragazzi che purtroppo il calcio italiano tiene dietro le quinte, tiene nella migliore delle ipotesi in panchina, e questo è il vero problema che il nuovo presidente federale dovrà affrontare.
1: Stefano, vuoi dire qualcosa?
2: Non sì, so sì, se no, poi chiudo io. No, però io ricordo va. Anche Mancini, Reteghi, Gnonto, Grifo. C'è questa volontà. Secondo me Mancini sposa in pieno quello che sta facendo Baldini.
1: Tu dici potrebbe continuare il lavoro di Baldini.
2: Più Mancini che Conte.
1: Più Mancini che Conte. Vedi, questo è già una chiave di lettura.
2: Sì, perché l'ha fatto già Mancini.
1: Questa è una chiave di lettura. Tu dici se proprio non deve rimanere Baldini, perché tu dici io lo vorrei, gli darei questa possibilità, però se non dovesse rimanere lui, Mancini forse potrebbe proseguire il lavoro di Baldini. Lorenzo, insieme, scusami Baldini, che non ti ho fatto chiudere il concetto. Vai.
3: No, giustamente, ma torna tutto, c'è il discorso, piano piano ci arriviamo anche ad essere più o meno tutti sulla stessa lunghezza d'onda, no? Cioè quello che secondo me nessuno di noi vuole è una prosecuzione del percorso di questa nazionale. Per questa nazionale il percorso deve essere interrotto, ha fallito. Siamo qui a vedere il calendario.
1: Ci deve essere una rottura con il passato, esatto, dici, in qualche maniera.
3: Quindi chiunque, io Conte non ce lo vedo a far questo, vi dico la verità, perché Conte, che secondo me sarebbe anche il commissario tecnico giusto per ritirare sulla nazionale, però lui non rompe col passato, perché lui ha bisogno di giocatori che siano già pronti. Non lo vedo un allenatore in grado di costruire per 4 anni. Poi avrei dei problemi a immaginarmi Conte per 4 anni sulla panchina dell'Italia, ma noi ora bisogna andare da qui a 4 anni. Cioè l'europeo deve essere un passaggio, deve essere di passaggio, certo, perché tanto certo, l'europeo l'abbiamo vinto, non siamo in grado di vincerlo l'europeo, perché ci sono nazionali più forti. Quindi non pensiamo a vincere l'europeo, pensiamo ad andare al mondiale, pensiamo magari di vincere il mondiale, perché in 4 anni una nazionale la formi, in 2 no, in 4 sì. Quindi prendiamo un allenatore in grado
1: di
3: costruire davvero una squadra.
1: Sì, io mi trovo d'accordo. Non so, Daniele, c'era il sorriso di Antonello quando hai detto 4 anni di Conte. Si è fatto il sorriso, Antonello, non ci credi nemmeno tu, di la verità, Antonello.
0: Ma no, sai, Antonio Conte è uno che affretta in tutti i sensi, un grandissimo tecnico. Io penso che tra lui e Mancini bisognerà scegliere la persona giusta. Forse ha ragione il nostro amico che mi ha preceduto, che Mancini è più, come dire, predisposto all'innovazione, perché qui c'è da prendere il lavoro di Baldini e di quelli dopo Baldini, perché ieri abbiamo vinto il campionato europeo del 17. Vero. Benissimo. Bravi. Questi ragazzi, ripeto, questi non mancano i talenti in Italia, manca il coraggio di farli giocare. Bravo. Non mancano invece gli affaristi che questi ragazzi li ignorano, mortificandone il talento e le qualità. Questo manca in Italia. Quindi da questo punto di vista Mancini ha certamente, come dire, il carattere, la duttilità per utilizzare al meglio il lavoro
2: che i giovani li lancia, Antonello,
0: e di tutti i giocatori, perché quindi ha ragione, bisogna cambiare registro, bisogna costruire una squadra nuova. Io non a caso prima ho citato il caso di Ateglio Vicini. Ateglio Vicini costruì una grandissima Under 21,
1: come no,
0: dove
1: come
0: c'erano Mancini, ricordato Giannini, Francini, Vicini, Ferrara, Zenga, sì, e via dicendo. Beh, qualcuno me lo dimentico più.
1: Era giovane e bella quella nazionale,
0: bellissima, e poi rapporto Donadoni, c'era De Agostini, e poi la portò ai mondiali dell'Italia 90, dove facciamo un figurone,
1: è vero.
0: Perché meritavamo di vincere quei mondiali.
2: No, sembra una strana coppia, Mancini e Baldini, li vedi? No, bianco e nero, solo più.
1: Però tu dici potrebbe.
2: Però hanno, guarda che hanno sul lavoro questa cosa qua dei giovani, del rischiare, di buttare dentro.
1: Sì, non sì, no, ma è una chiave di lettura che mi piace. Daniele, vengo da te, qualcuno ci scrive.
2: Sì,
1: ci scrive Carmine, chiedo per un amico, ma Balcareggi, Berzotte e Vicini prima della nazionale chi avevano allenato?
4: Ma allora.
1: Antonello, come dire, si può andare anche su Baldini, no?
4: Sì, no, ma Antonello, che ha vissuto per lunghi anni da protagonista l'epopea della Federcalcio, sa bene che in passato spesso il tecnico della Nazionale A veniva fuori dal settore tecnico federale, dall'Under 21 e così via. È stato spesso anche il segreto dei nostri successi questo. quindi voglio dire

0: si sta cambiando registro, forse si sta cambiando registro, anzi si è già cambiato registro, perché con Mancini, con Conte prima, Mancini poi, assolutamente abbiamo cambiato modo di pensare. Io continuo a dire quello che ho detto prima su Mancini: non mi piace che torni sulla panchina azzurra uno che ha mollato la nazionale alla vigilia di Ferragosto per andare a guadagnare 25 milioni di dollari in Arabia. Secondo me non è degno di tornare sulla panchina nazionale. Dopodiché ci sta pure Baldini come elemento di rottura, ecco, onestamente, come ho detto prima, e Antonello non so se condivida, ma credo che prima ci sia da fare un lavoro di base fondamentale, cioè bisogna cambiare la cultura. Noi a livello giovanile, Antonello lo sa meglio di me, abbiamo spesso vinto, siamo arrivati in fondo nelle competizioni under 17, 19, 20, 21, poi però i nostri ragazzi spariscono. Perché? Perché non c'è la volontà di rischiare, di farli giocare, questo è il problema. Ricordo le parole di Baldini qualche giorno prima della partita, credo con Lussemburgo forse, che disse: il calcio italiano, le società italiane sono gestite da lestofanti, se non ricordo male il termine. Ecco, questa è la realtà, purtroppo, e questa è la realtà.
1: Senti come dite, Antonello, vi faccio sentire un audio velocissimo, 331 82 00 213, vai, e poi c'è una domanda finale.
2: Alla Vicenza, secondo me la situazione è abbastanza leggibile. Guarda, le nazionali storiche hanno sempre avuto un grande gruppo e un grande gioco di Juve, Milan e Inter, ovvero le tre società più blasonate d'Italia. Al momento, tramite cose che sono successe, che non stiamo qua a ribadire, sia interne che esterne, che tanto è inutile rivangare, il Milan ha perso la sua identità e la Juve fatica a ricostruirsi. Secondo me si sperava che sia Juve che Milan si ricostruissero prima e tornassero un po' in voga prima di tutta la fatica che stanno facendo. Fino a che non torneranno Juve, Milan e Inter a essere le tre società più grosse d'Italia a lottare per il titolo loro, secondo me la situazione della nazionale resterà sempre questa.
1: Vabbè, staremo a vedere, non è no, d'accordo Lorenzo, d'accordo. Scuote la testa, vai, dillo al volo, vai.
3: No, non sono d'accordo,
1: Vai Lorenzo,
4: prego,
1: vai,
4: finisci. Prego.
3: No, non sono d'accordo perché siamo sempre a dire le stesse cose, ma siamo fermi a quello che succedeva 20 anni fa. Il campionato italiano è un campionato di basso livello e a meno che non succeda cose impensabili, perché lì è un processo molto più lungo, resterà di basso livello per un po' di anni. Quindi mi devono dire per quale motivo la Francia ha quattro nazionali più forti dell'Italia, perché se prendiamo le prime quattro nazionali della Francia sono tutte più forti dell'Italia, e poi hanno un campionato che è ancora più di basso livello rispetto all'Italia. L'Inghilterra, che è il campionato migliore del mondo, non vince nulla dal 66. La Germania ha un campionato di basso livello, ha una squadra forte, però arrivano sempre in fondo. Non c'entrano niente i campionati, secondo me. I giocatori italiani buoni che verranno fuori andranno tutti a giocare all'estero, quindi non c'entra niente, perché Calafiori gioca all'estero, perché Donnarumma gioca all'estero, perché Tonali gioca all'estero, perché Palestra non è detto che vada all'Inter, perché c'è la coda in Premier League, e se una squadra di Premier League arriva e mette 60 milioni
1: lo prende. Quindi, ma l'Inter sta trattando 50 milioni.
3: Anche Palestra del Senato deve andare via. I migliori giocatori andranno tutti fuori. Quindi non c'entra niente, secondo me, Milan, Inter e Juve. Quella è la cosa che ci piacerebbe tornare a vedere, ma che non rivedremo.
1: Vero, sei d'accordo anche tu, ero Stefano.
5: Non rivedremo mai più.
1: No. O comunque difficilmente rivedere quel tipo di
5: italiani.
1: Aspetta, c'era Antonello e Daniele a chiudere questo giro.
4: No, volevo dire una cosa a proposito del prossimo CT della nazionale. Io ovviamente non so chi sarà scelto dal presidente federale che va.
5: Qui ci crediamo poco,
4: Malagò è favorito perché ha sulla carta certamente più voti e ha tutte le capacità manageriali, umane, imprenditoriali per fare bene. Abete è un profilo completamente diverso, conosce perfettamente la macchina federale, però su CT voglio dire una cosa: raccolgo l'appunto e il ricordo di Daniele Garbo a proposito dell'abbandono ferragostano di Mancini, però io mi sento di spezzare una lancia a favore di Roberto, che ho conosciuto nell'88 ai campionati europei in Germania. Allora Mancini ha sbagliato, lo sa benissimo, si è pentito di questo errore, lo ha detto. Io credo che abbia, gli bisogna dargli la chance, la possibilità di ripartire se sarà lui, mm-hmm. e troverà il modo, perché è un ragazzo intelligente, troverà il modo secondo me di spiegare e di rilanciarsi, anche perché lui contesta che la federazione in quel momento gli cambiò a sua insaputa gli staff delle squadre giovanili minori, e questo fu, secondo quello che lui dice, uno dei motivi che lo portarono all'abbandono. Comunque ha sbagliato in quell'occasione, sia chiaro, ma lui lo sa bene, si è pentito di quella scelta e credo che gli vada data una chance nuova.
1: Daniele?
0: Ma non ho nulla da aggiungere, tanto la considerazione che fa Antonello è pienamente condivisibile. Lui conosce Mancini meglio di me e dice che ha capito di aver sbagliato assolutamente. Sono d'accordo con lui, forse creare un'altra chance.
1: Va bene, vedremo, insomma il 22 è vicino, conosceremo il presidente, poi l'eventuale scelta. Senti Antonello, prima di salutarti, tu hai un pensiero sul fatto che ha riguardato la Juve, che è arrivata dal GIP di Roma, archiviata l'inchiesta sul bilancio 2022?
4: Io spero che dopo questa archiviazione sia restituita alla Juve quello che bisogna alla Juve, e che vengano approfondite e non chiuse le immagini che riguardano in questi finanziari e le trasparenze varie altre società per le quali invece è mai ceduto fino in fondo. Quindi sono notizie comunque positive per il calcio italiano. Adesso vorrei che stessa sorella della magistratura ordinaria, e prima quella sportiva, adesso quella ordinaria, perché quella sportiva ha già fatto il suo compito, che quella ordinaria in altri casi si arrivasse a una conclusione. Mi auguro di assoluzione e di chiusura delle indagini anche per altre società.
1: Daniele, proprio un pensiero, perché è stata un'altra situazione che abbiamo vissuto questo fine settimana.
0: Beh sì, obiettivamente, insomma, come al solito nelle giustizie italiane ci sono sempre due aspetti: il primo aspetto, il primo grado, poi secondo grado, spesso non avete sentenze, ce l'abbiamo. Certo, se la Juventus è stata condannata ingiustamente, secondo me
1: assolutamente
0: qualcuno dovrebbe pagare.
1: Non so, Lorenzo, se vuoi qualcosa anche tu, noi poi fermiamo.
3: Antonio, abbiamo tempo. No, mi accodo insomma grosso modo a quello che è stato detto. Non ho troppo altro da aggiungere, dai.
1: Va bene, ci fermiamo, tanto ci ritorneremo su questa situazione. Grazie a tutte e tre, grazie a Tonello Valentini, a Daniele Gabbo, a Lorenzo Di Benedetto, a Tony Lori, grazie ancora, torniamo tra poco.

0: Dunque siamo tornati di nuovo con voi, Marco Vicari e Stefano Palomeni qui. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, di nuovo pomeriggio.
0: Allora, dunque, vi dico subito al volo, prima di andare su altri temi, caro Stefano, che insomma danno Mancini molto vicino a diventare il prossimo CT della nazionale. C'è stata proprio una... in queste ore chi lo dà proprio molto, possiamo citare, perché è giusto anche citare la fonte, Fabrizio Romano, esperto di mercato, dà molto vicino Mancini alla nazionale. Sì, però abbiamo sentito anche la parola prima di Valentini, insomma, che ci ha dato secondo me un input, non dico un'indicazione ma un input. Giusto o sbagliato sarebbe questo tipo di scelta? Ritornerebbe il fatto del tradimento oppure si può superare anche questo? Domanda. Poi mi dicono che c'è anche Massimo Orlando, che saluto subito. Ciao Massimo. C'è Massimo? Non lo sento. Massimo, ci sei?
2: Sì.
0: Okay.
2: Ciao.
0: Eccoti.
2: Sì, sì, sì. Ciao Marco, Massimo.
0: C'è anche Recalcati, Cristian Recalcati. Ciao Cristian.
3: Ciao a tutti.
0: Mi dite la vostra su Mancini? Vai Stefano, facciamo un giro velocissimo. Mancini, CT nazionale, il ritorno.
1: Ritorno, aspetta, insomma, voglio dire, ha chiesto già scusa, quante volte deve chiedere scusa?

0: fatto una cosa insomma che non è piaciuta. Io credo che poi magari qualora dovesse diventare commissario tecnico per la seconda volta della nazionale lo ribadirà, spiegherà, e credo che poi anche il compenso possa essere molto basso, pubblico. Esatto, per far capire, guardate,
1: ho sbagliato
0: e siccome è stata una questione di soldi e non solo,
1: adesso mi adeguo, soldi, io
0: mi adeguo, esatto. La storia potrebbe finire così.
1: Sentiamo che ne pensa i nostri amici. C'è anche Michelangelo Rampuni in collegamento con noi. Eccolo. Ciao, ah, guarda che stile sempre. Ciao Michelangelo, ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
1: Bene, ben trovato.
2: Ciao a tutti.
1: Arrivo subito da te, voglio sentire Orlando. Saresti d'accordo, Massimo?
3: Ma sì, quello che ha detto Stefano mi trova d'accordo. E ne era uscito male, molto male, da questi soldi, per l'amor del cielo. Nessuno discute perché ognuno ha quello che vuole, ma insomma non era piaciuta a nessuno, se dobbiamo essere sinceri, però ha fatto vedere, ha dimostrato di saperci fare. Come CT, io lo vedo molto più come CT che come allenatore. E se ti deve ricominciare, credo che sia anche la persona giusta. Dopo tutto quello che è successo, vuole dimostrare appunto con il contratto basso, con molta umiltà, secondo me sarà la persona giusta per ripartire.
1: Ma tu saresti ripartito da Baldini, sì o no?
3: A me piace tanto, lo sai, te l'ho sempre detto, un amico, sì. Poi lo conosco molto bene, però no, è giusto che faccia la sua strada con l'Under 21 perché poi in Italia, capito, succede qualcosa, le prime due partite subito gli danno addosso. Mancini, da questo punto di vista, mi sembra che sia molto più
1: navigato,
3: forte, tutelato. Sì.
1: Cristian Recalcati, anche a te la tua, e poi Michelangelo per chiudere su questo argomento. Mancini sarebbe la scelta giusta oppure avresti proseguito con Baldini?
4: No, la penso un po' come Massimo. Mancini ha fatto un incrocio. Mancini ha probabilmente più esperienza, la pressione, eccetera, eccetera. Dovessero uscire, magari esserci subito una sconfitta alle spalle larghe. Poi Mancio è stato all'Inter tanto, lo conosco molto bene. E lui con i giovani comunque ci sa fare. Lui quello che ha preso e ha buttato in campo i vari Balotelli, eccetera, eccetera. Balotelli ha dovuto, tra virgolette, nel senso non c'era praticamente più nessuno, ma doveva sostituire un certo Zlatan.
1: Certo.
4: Quindi è uno che i giovani, secondo me, ci sa fare. Poi dico anche Mancini, anche perché se guardo intorno c'è nessuno.
1: Certo. Michelangelo Rampulla, che dici?
2: Che volete sapere?
1: Mancini sembra no. indirizzato no, guarda, a diventare CT. No, avresti proseguito con Baldini?
2: No. Ma guarda, non mi sarebbe dispiaciuto, sinceramente. Non mi sarebbe dispiaciuto, solo che purtroppo conosco i calciatori e i calciatori italiani, quelli che poi vanno in nazionale, che sono di un certo livello, tutto riconoscono un'autorità importante sempre. Se sono d'accordo anche che adesso non so se ha detto Cristiano Massimo, alla prima partita sbagliata Baldini sarebbe stato massacrato, invece Mancini avrà qualche credito in più rispetto a Baldini. Ma soprattutto, come vi dicevo prima, inizialmente i calciatori italiani, soprattutto quelli italiani, riconoscono un'autorità forte secondo loro, secondo tutti. Mancini sicuramente è un'autorità molto più forte, quindi va bene Roberto, credo che sia insomma una persona competente, capace, insomma, poi la sua storia parla per lui, per cui c'è poco da dire.
1: Bene, io vi prendo al volo proprio, poi chiudiamo l'argomento. Quattro messaggi dei nostri ascoltatori proprio rapidamente. Antonio al 331-8200-23 ci scrive: Marco, senza offesa per nessuno, ma chi fa la morale a Mancini, secondo me, è un ipocrita. Sì, ha sbagliato, ma chi non l'avrebbe fatto per uno stipendio 6 volte più alto in un momento di crisi con la federazione? La domanda Che Giuseppe ci scrive: Baldini tutta la vita è fuori dagli schemi, non deve niente a nessuno. Per quelli che aspettano Inter, Juve e Milan, cosa aspettiamo? Gli stranieri? Lasciamo Baldini, scrive appunto Giuseppe. Poi Mauro: Mancini si è pentito dopo che ha incassato 25 milioni. Massimo: la nazionale deve ripartire da un allenatore esperto e nuovo. Ranieri: i cavalli di ritorno non servono, non si torna mai sul luogo del delitto. Hai capito, Orlando? Ranieri, vota Massimo.
3: Vabbè, Ranieri che ha dimostrato comunque...
1: Dai, ora fa una battuta a te. Dai.
3: No, credo sia molto più allenatore che dirigente, ecco, questo sicuramente.
1: Cristian, senti, c'è una curiosità, ma che riparte il tormentone Çanoğlu in casa Inter?
4: No. È stata una roba... Non so neanche dove è uscita, cioè il presidente che forse sarebbe, se fosse stato eletto, ma no. Io credo che farà l'ultimo anno all'Inter, poi andrà via a zero e tornerà in Turchia senza rinnovare. A me quello che risulta è che i contratti non ce ne sono in questo momento in ballo, con i prolungamenti vari eccetera eccetera. È arrivato a zero, andrà via a zero, molto probabilmente sono accordati anche su questo eccetera eccetera. Poi attenzione, dipende anche dal mondiale. Se il mondiale lo fa segnando 12 gol e si fa viva una squadra inglese che offre 30, mi dico scemate adesso, di 30 milioni e lui accetta, e magari si mettono al tavolo a parlarne. Però sai, ha detto vogliamo Çalhanoğlu, ho promesso Çalhanoğlu, hai promesso Çalhanoğlu, ma se l'Inter ti chiede 30 tu Çalhanoğlu non prendi più, perché l'Inter sappiamo subito che già si parte con 5-30, Çalhanoğlu l'anno scorso ha reputato 12 più bonus, quest'anno sono capaci di darti 15, 20, quello che siano. Quindi in questo momento sono tutte parole che a me risulta che rimane per un anno e poi va via, poi vediamo.
1: Perché ridi, Michelangelo?
5: Mi sembrano noccioline a me, sinceramente, tutti questi milioni sembrano noccioline. Con tutto il rispetto, forse è questo il noccio della questione del calcio italiano.
1: Ho capito.
5: Io credo che sia. Sia proprio questo.
1: C'è un Oglu, un giocatore però che è di valore, può arrivare a qualcuno.
5: Ho sentito attesi, si parla di cifre, secondo me, un po'
1: esagerate.
5: Forse un po' troppo esagerate, certamente. Sì. Io sono convinto che.
1: Ma si potrebbe privare l'Inter di Çalhanoğlu in questo momento.
5: Per fortuna di questi ragazzi. Calciatori in questo caso si guadagna talmente tanto e si crede probabilmente di essere migliore di quello che si è, poi sinceramente questo forse è un piccolo male del calcio italiano anche.
1: Si potrebbe privare di Çalhanoğlu, Stefano, Inter quest'anno?
0: No,
1: ma di fronte a un'offerta un altro anno ancora,
0: poi tra l'altro Safi, quello che
1: sì,
0: sta perso le elezioni, presidente,
1: quindi niente.
0: Ma poi porta come bene. Riquelme a Madrid, ma poi che aveva detto c'ho Holland in pugno, ragazzi,
1: sì, certo,
0: a Madrid hanno
1: sì, sono cascati tutti a Madrid.
4: Quando si fanno queste elezioni sembra quelle politiche,
1: è no? Bello però, sì, mi piace questa cosa.
0: Ma sì, ma ho capito, contro Florentino Perez Michelangelo quello ha detto c'ho Holland in pugno e gli asini volano in aria. A Madrid, l'hanno quella, punito, no? L'hanno punito, ha vinto Florentino.
4: Prometto che abbassiamo le tasse, abbassiamo tutto e poi alla fine si viene
1: letto. Massimo, ti priveresti di Çalhanoğlu? Se dovesse
3: no,
1: arrivare?
3: Mai.
1: Mai?
3: No, mai, perché fa parte di quella generazione che ha fatto diventare grande l'Inter, si trova bene a Milano, si trova bene all'Inter, io credo che voglia portare fino in fondo il suo contratto, poi dopo va via a scadenza e trovo la cosa giusta, ma credo che ci sia anche nella testa di tutti i giocatori dell'Inter la voglia anche di riprovare in Champions League, perché è vero difficile, però ha tanti quel 5-0 ancora
1: brucia
3: e Çalhanoğlu magari d'accordo con gli storici dell'Inter più il mercato che l'Inter riuscirà a fare, credo che un pensierino vada fatto anche in quella direzione.
1: Scadenza contratto di Çalhanoğlu, poi mi può correggere Cristian, è giugno 2027. 2027. Sì. giugno 2027. Vi faccio sentire un passaggio di Ausilio che è stato intercettato, guarda, al volo, così chiudiamo il discorso Inter, vai.
6: Novelle turche, adesso forse c'è un'altra puntata con protagonista Çalhanoğlu, non è il Galatasaray ma il Fenerbahçe, è così?
7: Ma è così, spero porti bene come la scorsa stagione, perché se per una telenovela estiva poi arrivano uno scudetto e una Coppa Italia, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale del Beşiktaş magari, visto che...

0: fanno una all'anno. Spero, insomma, che gli sia rimasto qualcosa, perché ha comprato tutti i giocatori di questo mondo, direttori sportivi, allenatori. C'è un problema che Pranoglu ha un contratto, l'Inter se lo vuol tenere, quindi non penso che quelle dichiarazioni possano avere un significato, né tantomeno anche un proseguo. Questo è il mio pensiero.
1: Quindi, direttore, non teme un pochino rinnescarsi delle dinamiche di spogliatoio che abbiamo visto l'estate scorsa, che poi siete stati molto bravi a sedare, a far rientrare, che però avevano un po' smosso l'estate dell'Inter?
0: No, vabbè, ma si era smosso qualcosa, ma soprattutto a livello, penso, mediatico, perché poi in realtà...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo,

0: soluzioni.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Ecco, credo che... ho letto Guardiola ieri, ha detto sì, se vinci i campionati va bene, ma se non vinci la Champions League, ha rilasciato un'intervista, ti danno del fallito. Cioè, ecco, secondo me l'Inter non ha l'obbligo di vincere la Champions League, ma ha l'obbligo di arrivare fino in fondo, fino a dove può,
3: con
2: le sue forze.
3: Vabbè. Sentite, un'altra cosa voglio chiedere, va, Sorloth ha trovato l'accordo con la Juve, Stefano. Ti piace? Sì, adesso manca quello col club, non è facile.
4: Bel centravanti?
3: Fai uno step notevole? O serve poi dell'altro ancora?
4: No, serve.
3: Serve un altro attaccante per forza. David non è attendibile, insomma.
4: Un vice Sorloth,
3: che è Kolumani. Quindi questa coppia qui.
4: Buttala via. Coppia da. Migliore di Vlahovic David.
3: Migliore della coppia?
4: Sì.
3: Nei singoli avresti fatto
4: no, Sorloth Kolumani meglio di Vlahovic secondo me.
3: Quindi Sorloth può fare meglio di Vlahovic alla Juventus.
4: Dentro la squadra, come disciplina, come giocatore, testardo, caparbio, un bel giocatore forte. A me piace. Cioè non è un fenomeno che te dici vado a vedere la Juventus, Sorloth facci divertire. No. Però
3: a me sembra uno di quegli attaccanti, buttagli il pallone in mezzo e vedi che succede.
4: Poi ti dice pure a Michelangelo che
3: Michelangelo.
4: C'è Sorloth, fai la domanda a
3: Michelangelo. Sì, Sorloth. Cioè, tra Sorloth e Vlahovic chi preferisci? Ecco, facciamo la domanda secca, dai.
5: Una bella lotta.
3: Ma in che senso? Dice due.
4: Cioè, noi nessuno dei due.
3: Come avresti definiti?
4: Scegliene uno, Michelangelo, scegliene uno.
3: Uno. Una bella lotta, certo, fa capire.
5: Sinceramente, guarda, io sono il Vlahovic di quest'anno. È un giocatore, io se vi ricordate, vi dico sempre: Vlahovic doveva giocare, sai, aveva avuto problemi fisici e tutto, perché i gol li fa. Certamente non è un giocatore che ti fa giocare la squadra bene, perché non è.
3: Invece Sorloth è uno che lega tutti i movimenti, fa una cosa incredibile. Immagino che lavoro che farà Sorloth.
5: È un finale, però sai, sono quei classici giocatori che tu magari metti là quando sei un po' in difficoltà, butti la palla avanti, ti copri.
3: Mi piace come
5: squadra,
3: lettura, questa è la lettura che mi piace.
5: Sì, che ti fa salire la squadra. Invece Vlahovic è uno che attacca sempre a profondità, però devi avere i giocatori per questo tipo di gioco, no? E quindi deve avere soprattutto spazi, però hai visto gli spazi che sono sempre molto più ristretti quando giocano contro la Juve gioca contro squadre che magari si difendono, diventa complicato avere spazi dove un Vlahovic può.
3: Quindi è meglio Sorloth perché butti il pallone in mezzo e vedi quello che succede.
5: Può anche essere una soluzione, cioè adesso la Juve sta provando tantissimi attaccanti in questi anni non ha indovinato neanche uno, magari con questo
3: potrebbe essere quello
5: meno di nome, di grido e tutto, magari è quello che è più concreto alla fine.
3: Orlando, ci sarà da trovare l'accordo con il club ancora al momento
5: stiamo parlando di Sorloth.
4: Lo so, Michelangelo, ti tocca.
3: Michelangelo, di che dobbiamo parlare? E questi sono
4: i tempi tuoi sono passati, non possono tornare, capisci?
3: Ho capito,
4: dimenticati i tempi d'oro. Devi dimenticare i tempi d'oro.
5: Giocare in Italia è un'altra
3: Ho capito, ragazzi, ma che dobbiamo fare? Questi ci abbiamo, non è che voglio dire, questi sono.
5: Certo. Devi fare anche con quello che hai, che puoi spendere. Certo.
3: Orlando, stavi dicendo, scusami.
2: No, mi dispiace che Vlahovic non sia rimasto, perché secondo me Vlahovic se sta bene, se sta bene, se sente la fiducia dell'allenatore, è uno da 20 gol, te li garantisce. Dunque, poi dopo.

0: il discorso che possa essere utile per il gioco della squadra rispetto a un altro giocatore, anche qui è tutto da vedere, nel senso che ad esempio a Firenze era uno che legava il gioco e poi faceva gol. Insomma, ha passato degli anni alla Juve, secondo me, anche lui sbagliando delle cose, degli atteggiamenti, certo. Però ormai è andato lì. Charlotte è un buon giocatore, la Juve ha degli esterni che puntano l'uomo e lo saltano facilmente, mettono tante palle nel mezzo e lui lì, insomma, è un centravanti vero, la porta la vede, la sente, però non è che hai preso Haaland, ecco.
1: È preoccupato Recalcati dell'arrivo di Sorloth?
2: Sì, no, assolutamente. No, adesso parte.
1: Guarda che sei veramente tremendo.
3: Sei arrogante un pochino, Chris.
2: Ma no, ma io avrei, ragazzi, ma Vlahovic dopo Ildiz, pur avendo perso non so quanti mesi per infortunio, c'è Vlahovic, l'ultima partita ha tenuto in piedi.
1: No, io vorrei citare ancora la statistica che dal 2022 alle spalle di un certo Lautaro Martinez con più di 70 gol c'è solo un giocatore che si chiama Dusan Vlahovic, che ne ha fatti 50 dal 2022. Fate voi, però ti dicono, ma ha fatti gol che non contavano niente. Va bene, questo potrebbe essere una cosa. Poi ma ne ha sbagliati tanti. Beh, insomma, gli attaccanti li sbagliano i gol, possono sbagliarli. Purtroppo capita, sennò se fossero dei cecchini infallibili segnerebbero 250.000 gol, perché insomma quindi voglio dire, può capitare, vabbè, comunque dai.
0: Sì, Marco, però scusami, perdonami,
1: vai, ma che ti perdono,
0: se avesse voluto restava la Juventus Vlahovic,
1: ma infatti ma io non me la prendo nemmeno con lui, non è Massimo. Che cioè, ha rifiutato, punto, fine.
0: Quanto vuoi guadagnare? Cioè,
4: però il discorso, scusa Massimo, se le cifre erano quelle che abbiamo letto sui giornali, ma ragazzi, ma non scherziamo neanche.
1: Cioè troppo alte.
4: Ma ci mancherebbe, ma uno si compra una mezza squadra.
1: Però tu non puoi, però Michelangelo, tu puoi arrivare all'ultimo tuffo, al 4 di giugno.
4: No,
1: addio al giocatore, poi guarda, prolunga, tu non c'hai più potere. Non c'è niente in mano, quello devo dire, guarda, dipende. No, non mi sta bene, me ne vado perché mi hanno bussato Marco. Alla porta.
4: No, ho capito Marco, ma bisogna vedere se la Juve gli ha detto l'anno scorso, magari ha detto prolunghiamo il contratto, lui magari avrà detto no, ne vediamo, proviamo più avanti, lo facciamo più avanti. Tu non è che puoi obbligare uno a discutere il contratto se non vuoi discutere,
1: No, può essere.
4: Certo, lui certo che se la porta più avanti possibile, perché così guadagna sempre di più,
1: certo,
4: no?
1: Certo.
4: Quindi se lo porta avanti, poi la Juve non è che può dire che fai, o firmi il contratto, o parliamo di contratto, oppure te ne vai. E lui, il calciatore, può dire con i procuratori, può dire
1: meglio da quattro netti a stagione open da, dai.
2: Però, mamma mia, ho sentito.
1: No, mamma dico, mia. Hai perso, cioè, pure soldi per open da, capito? Quattro netti a stagione. Vabbè.
3: Però perché si deve ironizzare adesso su Open Day e Davide, che all'inizio dell'anno, diciamo, ha fatto due grandi colpi.
1: No, io non ho mai detto.
3: Però dobbiamo riconoscere gli errori. Dobbiamo riconoscere gli errori.
1: Davide l'ho bocciato subito.
3: Open Day e Davide erano stati salutati.
1: Invece me l'avevano descritto come il nuovo Van Basten
3: con giubilo.
4: Strombazzato questi due acquisti,
3: dai, e poi dopo alla fine dice abbiamo speso Top Miners, ragazzi, tutti quanti qui, che è un fenomeno, Stefano, 60 milioni, è andata male, un'altra volta.
4: È il campo che parla,
3: bravo,
4: campo
3: però,
4: non mente mai.
1: Vabbè,
4: campo
1: vedrei,
3: però tutti avevamo salutato con giubilo.
1: Noi no.
4: Io registro tutte le puntate.
1: Vale a vedere. Io l'ho bocciato.
3: Avevo
1: bocciato Ferguson.
3: Davide, pure avevo detto forte.
1: Avevo bocciato Dovbik. Tutti milioni e milioni buttati via. Intanto c'è un messaggio di Ube che ci scrive, così chiudiamo. Sorloth è un Pinamonti piccoli. Benissimo, che ce l'ha fatta.
3: Allora,
1: grande Ube, questa ce la teniamo.
3: Pinamonti è forte.
4: Allora io sarei preso Pinamonti tutta la vita.
1: Va bene, mi devo fermare. Ringrazio Cristian Recalcati.
3: Ciao Cristian.
2: Grazie a voi.
1: Un abbraccio, a presto.
2: Ciao
1: Michelangelo, ci vediamo presto. Ragazzi, un abbraccione. Ciao Michelangelo, a prestissimo. Ciao, break, rimane Orlando, torniamo subito.

0: Bene, siamo tornati. Stefano, stavo leggendo al volo Sinner al San Raffaele di Milano, certamente programmati dopo il malore di Parigi, però insomma
1: forza Sinner.
0: Al momento i risultati hanno dato esiti, almeno da quello che stiamo leggendo, non positivi, ecco, quindi non c'è grossa preoccupazione, almeno da quello che si legge, no? Gli esami rassicurano. Per appunto recuperare il numero uno. Dunque, Stefano, allora andiamo avanti e riprendiamo Massimo Orlando che è in collegamento.
2: Ciao, ciao, Massimo, ciao di nuovo, Massimo. Buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
0: Paolo Ghisoni, ciao Paolo, ciao, ben trovato.
3: Ciao, ciao.
0: Ben trovato Paolo. E poi con noi c'è anche Lorenzo Stovini che ringrazio e saluto. Ciao, ciao Lorenzo, Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovati. Sentite, qui continuano ad arrivare, io ve lo dico, insomma, c'è chi spera ancora in una elezione di Baldini come CT della nazionale, però invece avanza fortemente Mancini, caro Stefano, quindi si fa strada la candidatura. Tu hai detto che ci potrebbe essere anche un filo conduttore tra Mancini e Baldini.
1: Sì, tu li vedi e dici no,
0: sono diversi, però
1: d'accordo, no? Invece hanno qualcosa in comune, soprattutto il rilancio e scommettono sui giovani.
0: Vediamo.
1: Sì.
0: Mancini potrebbe essere. Lorenzo, tu tra l'altro tu hai avuto anche come allenatore Baldini.
4: L'ho avuto sia a Lecce che a Catania.
0: Aspetta che ti ho sentito malissimo, perdonami.
4: L'ho avuto sia a Lecce che a Catania Baldini, sì.
0: Oggi ci si sta dividendo, c'è chi vorrebbe Baldini CT della nazionale definitivamente, invece sale molto il nome di Roberto Mancini, quindi vi chiedo un po' un pensiero su queste due situazioni anche a voi.
4: Allora, vado io?
0: Vai Lorenzo, vai.
4: Ma io ho detto, avendo avuto un allenatore, lo conosco anche come persona, e come persona ha sempre dimostrato quello che avete visto, insomma, in questo periodo, sia quando era under 21 e quando è stato chiamato per le due partite con la nazionale maggiore. Persona schietta, corretta, dice quello che pensa, coerente. E sicuramente se ci deve essere un'occasione di provare a rinnovare il calcio italiano.
0: Ma
4: non è veramente non è uno scappato di casa, sa il fatto suo, è normale che adesso sarebbe un'altra situazione, ma credo che per cambiare qualcosa possa essere l'occasione giusta. Sarebbe una situazione anche, diciamo, di facilità per la federazione, di non dover andare a cercare il nome grosso, anche se chiaramente so che tira quello, perché l'Italia è così. Però io credo abbiano una grande occasione di mostrare che il calcio veramente può cambiare e vogliono cambiare.
0: Quindi tu dici, per cambiare sarebbe l'uomo ideale?
4: Ma io penso a questo punto sì, perché insomma quello che dice, quello che fa, quello che ha fatto, io la possibilità darei, anche perché per provare a dare anche una certa credibilità che ormai il calcio italiano ha.
0: Paolo, tu che ne pensi? Ghisoni?
3: Ma io sono d'accordo con Lorenzo, ci aggiungo anche che secondo me fin quando ci sarà Baldini in una veste in chiave azzurra ci sarà anche una sorta di garanzia di pulizia, di correttezza delle scelte, di meritocrazia. È una persona che
0: perché tu pensi che Mancini non darebbe, diciamo, questo tipo di
3: no, aspetta, sto dicendo che se vanno avanti in questa direzione Mancini farà eventualmente l'allenatore, ma Baldini rimarrà e rimarrà in seno alla federazione, credo che sarà un bel termometro di quello che sono le dinamiche delle prossime nazionali, a partire da quello che non c'era prima. Mancini e tutta la parte delle under, canegatto, posso tranquillamente affermarlo, nel senso che Mancini va per la sua strada, ha uno staff di persone che eventualmente gli consigliano il Pafulli della situazione piuttosto che lo Zaniolo che è una battuta. Credo fortemente che questo tipo di sinergia potrebbe
0: funzionare.
3: Funzionare anche perché sotto chi può essere un po' geloso del proprio territorio, non tanto dal punto di vista degli allenatori ma del progetto, debba in qualche modo anche avere una persona vicino come Baldini, che dice: se il successo della nazionale italiana è fare esordire giocatori prima di arrivare eventualmente innanzitutto ritornare ai mondiali.
5: Certo.
3: Deve essere questo, cioè sinceramente l'Italia che vince l'Under 17, tantissima diciamo chapeau, tantissima riconoscenza a questi ragazzi, ma è già successo, è successo con l'Under 19. Adesso bisogna che questo travaso continui, ma ancora una volta la nazionale maggiore è un po' il discorso che fanno le altre federazioni importanti. Quando tu chiedi in Germania qual è la squadra più importante, il Bayern Monaco piuttosto che il Werder Brema piuttosto che il Borussia, non alzano la mano. L'alza il signor Gravina della situazione, che dice: no signori, guardate che qui la squadra più importante è la nazionale, e noi questa cultura dobbiamo ricominciare a mettercela in testa, se no non andiamo da nessun'altra parte.
0: Vediamo che succederà, perché poi voglio dire, l'idea di che ci sia un Baldini in Under 21 e un Mancini in nazionale, ci possa essere un filo conduttore, io non mi dispiace. Poi sono d'accordo che forse Baldini poteva pure meritare un'occasione di questo tipo, in questo momento, quindi, detto, però se deve fare una scelta che di questo tipo, l'importante è che rimanga
1: adesso
0: dentro.
1: Vediamo come Baldini, quello che tra l'altro io ho una stima immensa.
0: Sì, tu l'hai sempre detto.
1: Ho detto lanciamo Baldini, promuoviamolo, sì. Ma non è che Mancini non abbia fatto la gavetta, cioè non confondiamo le cose, È lo stesso Baldini poi che dice Conte, Mancini, c'è gente che ha fatto un curriculum, cioè Mancini non è che
0: no, ma per carità,
1: esce fuori da Cambridge, no. Ha regalato 16 anni, cioè ha fatto una gavetta mostruosa Mancini, Poi dopo è stato magari anche di agevolato, è stato un po' di classe, sul campo, si può discutere, può piacere o non può piacere, può essere antipatico o simpatico, ma insomma ha fatto un curriculum, percorso se l'è fatto, cioè non è che stiamo parlando di un Carneade,
0: no,
1: allora secondo me insieme potrebbero fare un ottimo lavoro,
0: sì.
1: Magari Baldini potrebbe essere l'allenatore dell'Under 21, supervisore di tutte le giovanili,
0: Ma lui rimarrebbe, comunque tornerebbe a fare, mo adesso torna a fare l'Under 21, quindi
1: sì, ma supervisore magari anche tutte le giovanili,
0: un'unione come diceva anche Paolo, un'unione tra i due per portare avanti, diciamo, questo lavoro. Però Lando, adesso ti voglio chiedere una cosa, così andiamo anche su un altro argomento. Se Mancini va a fare il CT della nazionale, Baldini torna a fare l'Under 21, va bene, ok. C'è un certo Antonio Conte che rimane libero. C'è il fantasma che continua a girare per Torino.
4: Mamma mia, davvero, ci stavo pensando prima, perché io ero convintissimo, ti ricordi, te l'avevo già detto, ero convintissimo che andasse Conte, però insomma, quando parla Romano di solito è sentenza, se ha detto che Mancini è vicinissimo alla nazionale, evidentemente è così. Io credo che tutti i nomi che stanno facendo al Milan... Io credo che il Milan dovrebbe andare almeno a provare a sondare la possibilità di portarsi a casa Conte. È l'unica soluzione per, secondo me, per calmare, per ridare serenità ai tifosi e per provare un allenatore veramente che sa gestire, oltre che la squadra, sa mettere a posto anche i dirigenti, che onestamente nel Milan fanno un po' troppo casino, ecco. E io farei questo tentativo, anche perché vedendo le altre squadre in Italia non c'è nessuno che può interessarsi a Conte. Che fa? Torna all'estero? Ha sempre detto che non ha più voglia di andare all'estero, dunque rimane la pista Milan. Io se il Milan farei, non so cosa ne pensate.
0: Rigiro pure a Lorenzo Stomini questa osservazione, perché comunque rimarrebbe lì un signor allenatore, a meno che non decida di fare un anno sabbatico, che ne pensi Lorenzo? C'è Stovini? L'ho perso, parlo da solo. Lorenzo? Non c'è.
4: No, credo che...
0: Vai.
4: Sì, ci sono. Credo che sia un'idea suggestiva quella del Milan, anche perché insomma, diciamo, è un allenatore che se non di solito arriva secondo. Ha un curriculum di tutto rispetto, e in questo momento per il Milan credo che possa essere la scelta più che giusta, visto il caos che c'è, che si respira in società da un bel po' ormai, insomma.
0: Certo, non è una società che, diciamo così, dà grandi garanzie in questo momento a Conte, cioè le dà più Conte al Milan che il Milan a Conte, esatto. Ecco, per essere chiaro.
4: Sicuramente, però per il Milan sarebbe, diciamo, un'occasione di rilancio importante, perché insomma quello che sta passando il Milan non è da Milan, e quindi ha bisogno in questo caso veramente di un nome forte. Poi come andranno le cose chiaramente non lo sappiamo, però diciamo, ecco, partire da una base come Conte, diciamo che il rilancio parte bene.
0: Paolo?
5: Due punti aperte le virgolette. Non abbiamo discusso di Conte perché, con tutto rispetto, in base ai nostri criteri non è quello che cercavamo, adeguato alla cultura del lavoro. Chi l'ha detto?
0: Chi l'ha detto? Qualcuno al Milan?
5: Ibra. Quindi
0: lo escludi?
5: No, non è che lo escludo.
0: Cioè, no, perché hai ragione, no? L'ha detto lui, sì.
5: Cioè, se la coerenza in questo momento...
0: Ma io sul calcio la coerenza, ragazzi, insomma...
5: No, lo so.
0: Coerenza, sì, è molto difficile essere coerenti in questo mondo, con tutto il rispetto sempre. Basta poco per cambiare idea,
5: Ma uno come Conte, dopo che gli è stato preferito Fonseca al Milan da Ibrahimovic, o da chi per esso, e lo dice anche Ibrahimovic, come la prende? Non gli frega niente, cioè, faccio anch'io questa domanda a voi, cioè,
0: è interessante, come, perché io penso che se c'è un progetto e ci stanno i soldi, secondo me certe cose si può passare pure sopra, ecco. Quello è il mio pensiero, Stefano, non so
1: se c'è un progetto
0: c'è la parte economica. Io credo che Conte, pure che se sente queste frasi di Ibrahimovic, oppure Ibrahimovic stesso,
1: bisogna adesso c'è il progetto,
0: hai capito?
1: C'è un amministratore delegato, non c'è un direttore sportivo, non c'è un allenatore, è dura, siamo a
0: giugno, all'8 giugno,
1: non so.
0: No, però faceva l'osservazione Paolo, giustamente ci sono state queste
1: secondo
0: parole.
1: Me se fanno 3-4 acquisti con questa squadra, Conte già in Champions League te la porta. Con tu al netto di tutti il caos che c'è, la disaffezione, il distacco anche da parte del popolo rossonero che non ne può più. Basta che fai due mosse lì e metti a posto le cose. Fai tornare Maldini e prendi Conte.
0: E devi alleare.
1: Perché Maldini vederlo lì, io non credevo ai miei occhi. A Istanbul, accanto a quello che poi ha perso le elezioni. Cioè, disastro. Cioè, ma che sta. Ma Maldini deve tornare al Milan, dai.
0: Deve tornare, se non ti chiamano.
1: Ma deve tornare al Milan, dai, sta là, deve stare a vita al Milan, perché è bravo, perché è così.
5: Magari anche perché... in nazionale, Stefano.
1: Anche, no? sì, ma a farlo. Io l'ho visto lì, boh, ma io non ci volevo credere. O no?
0: Ma lì c'è una proposta.
1: No, ho capito, però questo ancora doveva vincere le elezioni, poi l'ha perse, poi si è alzato, a fare delle cose, ha fatto bene. Dice, ma che ha fatto? È andato via. Torni a Milano, al Milan, che torni a Milano.
0: E come?
5: No, dicevo che Maldini, per cortesia, ascolta tutti.
1: Sì, ma siamo d'accordo, ma Paolo è un totem, ma questo è uno degli uomini più rappresentativi del calcio mondiale, non del Milan. Quindi che torni al Milan, che il Milan prenda Maldini e Conte. Allora sono d'accordo con Massimo. Anche con tutto sto caos, alla fine metti d'accordo tutti, il popolo rossonero si riscalda e riparti. No, non ti piace come mossa?
0: No, per carità, io... ascolto, tanto Massimo pure, Massimo e poi Lorenzo, che dite? Massimo?
4: No, io sono d'accordo, Stefano sempre lo spiega molto meglio di me, Maldini, persona fantastica, competente, ascoltata, intelligente, voglio dire, se si mette con Conte, poi dopo anche la figura di Ibrahimovic va un po'...
1: lo so Massimo, però pure Ibra, voglio dire, sono d'accordo,
0: chi decide, cardinale o Ibrahimovic?
1: Ho capito, ma fai...

0: Ibra, Maldini, Cardinale, prendi l'amministratore delegato.
1: Ma Conte rimane a Torino, c'è il fantasma di Torino, voi state escludendo questa
0: però
1: cosa.
0: Però ha lanciato Massimo una cosa.
1: Ma
0: adesso
1: sì,
0: non
1: sono d'accordo con Massimo, però io lo vedo che gironzola per Torino.
2: Sì, ma Ibra non è che può pensare di fare sempre quello che vuole. Prima o poi, cioè, sinceramente, anche lui deve capire che deve portare risultati. È vero che ha messo dei soldi, è un azionista, ci mancherebbe altro, però ragazzi, Milan quest'anno ha fatto una figuraccia, il prossimo anno
1: non può fare una figura del genere, certo.
2: Allora tutti questi nomi che stanno gravitando nel mondo Milan, a me sinceramente non
0: perché,
2: è che
0: scuola, ma adesso Paolo, perdonami, tu che sei più Maldini e Ibra Gausner. Non potrebbero convivere, cioè,
1: non lo so. Maldini e Ibra mi sembra
0: Paolo,
3: chiedi a me?
1: Ma come fai a convivere?
3: Vedo due figure antitetiche, ma dal punto di vista del fatto che non credo che Maldini abbia bisogno di essere nel calcio per vivere una vita serena e appagata. Dall'altra parte e soprattutto Maldini credo di poter dire che avendo avuto la fortuna di lavorare con Boban qualcosina a livello internazionale, vicepresidente FIFA e vicepresidente UEFA, l'ha imparata o comunque l'ha assorbita. Ibrahimovic da chi ha imparato? E soprattutto ha voglia di imparare a fare quel ruolo? Cioè non mi sembra che la umiltà sia la persona che dispensa, cioè, quando davano via i ragazzini, quando ero ragazzino dicevano questo, quando davano via la modestia, credo che lui fosse assente ingiustificato, cioè da questo punto di vista credo che abbia dimostrato come il Milan sia potrebbe essere il Los Angeles Galaxy per lui, così come un'altra situazione, ed è proprio questo secondo me la gravità del discorso, che il Milan ha bisogno di figure che abbiano un senso di appartenenza. Poi Massimo sa meglio di me,
1: questo senso di appartenenza non lo so, sta appartenenza.
0: Però mai come in questo caso Maldini non lo
1: so. Sì, per carità, Lorenzo, tu che dici? Vuoi sentire anche Stovini?
4: Ma io penso che Maldini debba essere dentro al Milan già quando è andato via. Una leggenda del genere, una persona del genere, bisogna capire che insomma più competenze di così non so cosa si possa andare a chiedere. Poi se va d'accordo con Ibrahimovic questo è un altro discorso, ma conoscendo Maldini, vedendo Maldini, io non capisco come il Milan non possa inserire una figura del genere. Mi sembra troppo strano, dovrebbero partire da una base come questa per provare a rifondare o a ripartire per i numeri che hanno, tutto qua. E poi dentro sul ruolo che sarà ci sono tante opzioni secondo me, ma una persona così personalmente la vorrei sempre del cambio fianco.
3: Posso farvi una domanda?
1: Vai, e poi siamo quasi in chiusura, vai.
3: Maldini, Massara, perché poi c'era sì. Pure Ricci a lavorare, ma mi dite che cosa secondo voi è successo con Gasperini? Perché io onestamente una persona come Massara, che ritengo sempre molto pacata, signorile, capace soprattutto, dopo un anno ritrovarsi in una situazione del genere, visto che stiamo parlando di proprietà americane, no? Giusto? Più o meno i metodi.
1: Ma per me non c'entrano poi sempre gli americani, però, ragazzi, perché sembra cioè, secondo me c'entra pure il fatto che magari non si sono trovati dei rapporti congeniali tra l'allenatore e il direttore sportivo, cioè. Anche perché gli americani che sanno chi è Massara, come lavora Massara, per dire, o come lavora D'Amico, ma che ne sanno? Gli verranno proposti questi nomi da, non so, qualcuno dice guarda questo è bravo, quindi io tutte queste responsabilità agli americani non li do da questo punto di vista. Per me Gasperini e Massara non sono andati d'accordo, cioè io la vedo in questa maniera molto semplice, io penso che nel calcio ci
0: ma può... sul piano dei contenuti però.
1: È sul piano dei contenuti, credo, sul piano del lavoro, perché sulle scelte.
0: Scusami Paolo, non è che ne sappiamo molto più di te, però quando Gasperini dice è mancato il feeling tecnico, ti dice tutto.
1: Che vuoi fa? Vuol dire che non c'era.
0: Dopo lui quando parla di tempismo, il mercato è questo, il mercato è quest'altro, cioè adesso tu vedi che sono stati fatti il riscatto immediato di Malen, un rinnovo di Hermoso, adesso sul tavolo i rinnovi di.
1: E non c'è il direttore sportivo.
0: E non c'è il direttore sportivo. Sono state fatte 3-4 cose in 10 giorni che lo scorso anno in un mese non hai fatto niente.
2: Stefano, è

0: volta no.
1: Aspetta, una alla volta, forse c'era Lorenzo.
0: No, no, no, prego, prego.
1: Una alla volta.
2: No, io ero zitto.
1: Ah, non so.
2: No, sono io che ho detto semplicemente, ma ragazzi, ma c'è il direttore sportivo, cioè obiettivamente l'ha quasi designato lui, cioè le operazioni se le stanno facendo è perché qualcosa in condiviso con qualcuno c'è, no? Mi pare di poter dire, visto che giunto è andato all'Atalanta, arriverà sto amico alla Roma o no?
3: Sì, e così dicono. Sì, probabilmente, cioè quasi sicuramente sarà lui, Paolo.
2: Ma cioè, siamo a 8 di giugno, voi pensate che le cose non si siano decise? Cioè, io faccio settore giovanili, cioè il casino che è successo su Bravati, Juventus, Roma è veramente un casino recente nei settori giovanili. Ma le grandi manovre nelle grandi squadre, avete due giocatori, ex giocatori, mi sembra abbastanza ridicolo pensare che la Roma non abbia un direttore sportivo che
1: magari ci sarà e lavora nell'ombra in questo momento e poi verrà annunciato.
2: Il Milan ha lavorato fino a quando gli hanno detto stiamo scherzando, ma stava lavorando, cioè comunque lavorato il Milan e poi della squalifica, ma vi posso garantire che Paratici stava lavorando per il Milan già. E poi succedono queste cose.
1: Certo. Volevo aggiungere una cosa, Orlando, e poi c'è una news da darvi.
0: Rispondendo alla domanda di Paolo, no, ho detto, non voglio essere sempre cattivo, però magari non è che Massara è stato condizionato anche dal pensiero di Ranieri, che a un certo punto
1: era più vicino a Ranieri, tu dici?
0: Era tutto un contestare il mercato e a un certo punto può essere che
3: può essere anche visto la signorilità, l'eleganza di Massara, siccome l'ha scelto Ranieri,
1: certo.
3: E quindi Ranieri dice no, prendiamo, è un po' stato condizionato da questo e non ha fatto decollare il rapporto tecnico con Gasperini. Può essere una lettura, sì.
1: Sentite, prima di salutarvi vado sul sito ufficiale della Fiorentina perché Grosso è il nuovo allenatore. Welcome Fabio Grosso, eccolo qui, appare la sua immagine, ve la facciamo vedere chi sta davanti alla TV, questa immagine di Fabio Grosso, un ritratto. Welcome Fabio Grosso. Lorenzo Stovini, Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, il tuo pensiero?
4: Ma da tifoso speriamo bene, no, sono fiducioso e ho fatto benissimo, sta facendo benissimo, chiaramente Firenze è un'altra piazza, ho bisogno di ripartire anche Firenze perché dopo questa annata che mi è salvato solo perché c'era veramente di peggio, perché con quella rosa lì, un campionato del genere veramente è difficile da raccontare. Speriamo che Paratici insomma abbia budget a disposizione, la competenza e l'esperienza non gli mancano, quindi speriamo.
1: Ritieni pronto Grosso per questo step, Lorenzo?
4: Ah, penso a questo punto sì, insomma, ecco, credo di sì. Poi come sempre il campo a parlare, però bisognerà vedere anche poi cosa gli verrà messo a disposizione. Sassuolo ha fatto benissimo, poi Firenze è chiaramente tutta un'altra cosa, però è giusto anche provare un profilo così. Firenze avrebbe voluto magari anche lì il nome perché siamo fatti un po' particolari, però bisogna ripartire, proviamo e vediamo se in prossima settimana senza le coppe riuscire a fare un grande campionato.
1: E Massimo Orlando, che conosce molto la piazza di Firenze.
0: Sai, ha fatto già una buona esperienza nelle panchine, Grosso. Voglio dire, non è la scommessa di quello sconosciuto, diciamo. Ha vinto dei campionati, ha giocato un gran calcio a Sassuolo. Dico sempre però che a Sassuolo è molto più semplice perché
1: giocare che a Firenze, certo.
0: Perché comunque si vive in una realtà completamente diversa. Vabbè, Marco, dipenderà tutto da quello che la società metterà a disposizione, perché l'anno scorso la Fiorentina ha speso 123 milioni col mercato di riparazione. E le cose non sono andate male, gli rientrano 18 giocatori con dei contratti molto pesanti, insomma dovrà fare un grande lavoro prima di consentirgli
1: bocca al lupo.
0: A Grosso, sì, bravo, soprattutto di giocare con come ha giocato a Sassuolo col 4-3-3. A Fiorentina quest'anno ha giocato senza gli esterni, dunque deve andare a comprargli i giocatori, certo, certo, che piacciono a lui.
1: Vediamo.
0: Ci sarà la possibilità, ma...
1: Ghisoni, sarà un grosso rischio?
2: Un grosso rischio, bravo, bella battutona. Ascoltami, io non vedo grosse differenze nell'iter calcistico di allenatori tra Grosso e Paolo Vanoli, con rispetto per entrambe le
1: Paolo situazioni. Vanoli ha fatto un'impresa, ragazzi, non ce lo dimentichiamo, perché io non sono un fan di Vanoli, perché non lo conosco, però posso dire che ha fatto un'impresa, certo, perché
2: no,
1: non ci dimentichiamo come ha preso la Fiorentina, dove stava la Fiorentina e dove è riuscito a portarla, perché la davano spacciata, mi ricordo, al di là della rosa
3: adesso
1: tutto.
3: Sembra scontato,
1: però non è che ha fatto una cosa da poco, ecco, sì.
2: senza Ken,
1: che non ha vissuto la stagione, insomma, un po' di difficoltà.
4: Però, devo salutare.
1: Ciao Lorenzo, un abbraccio, grazie, scusami.
2: Finisco solo per il curriculum, cioè Paolo Vanoli comunque col Venezia ha fatto un mezzo miracolo in Serie A, anche lì prendendo una squadra di Avors che era all'ultimo posto. Gli hanno venduto Johansen a gennaio, eppure alla Cremonese, eppure è venuto su diretta, ha fatto quello che ha fatto col Torino. Io più o meno ho fatto promozione col Frosinone con una squadra solo giovani italiani, sono due ottimi allenatori, però quello che diceva prima Massimo e anche Lorenzo sarà il termometro, cioè dipende la società che cosa ci mette sul piatto, perché sono due allenatori che come storia sono molto simili.
1: Assolutamente.
0: Comunque Paolo, per dire, è la piazza che non ha voluto, è vero che una società non deve farsi mettere... insomma,
1: Vanoli non lo volevano.
0: Non lo volevano, la piazza...
2: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: Cioè io sono reduce da esperienze parallele, la piazza di Firenze è insopportabile. Cioè,
1: perché dici questo?
2: Perché non va mai bene niente, io ti giuro.
1: Però non è che è insopportabile, cioè, forse sono esigenti come in altre piazze, io non vedo questa differenza.
2: Critica,
1: Napoli, Roma...
2: I tifosi della Fiorentina con un minimo di senso critico e oggettivo, e non sempre... tutto male, non ce n'è peggio di così.
1: Però negli ultimi anni le cose non sono andate benissimo,
2: ma con l'italiano, ma per l'italiano ha fatto solo
0: io non sono d'accordo, però Marco, scusami, ha ragione Paolo, cioè tu hai fatto tre finali con l'italiano, due di conference, una in Coppa Italia con l'Inter.
1: Vabbè, magari con l'italiano non è scattato il feeling, Massimo, però...
2: Marco, stiamo discutendo un'altra cosa che non va mai bene niente, ragazzi, cioè la Fiorentina ha fatto tre finali. E anche io parlavo e giravo per Firenze e mi sono permesso di dire non va mai bene niente, ma che volete? Ma che vuoi? Cioè, non c'è un'entità che possa essere quella che mette d'accordo tutti, c'è una storia della città. Ci sono delle rivalità.
1: Paolo, guarda, ascoltami, posso anche accettare questo discorso che stai facendo, però parto sempre dal presupposto che poi, eccezione fatta magari dei tifosi dei tre grandi club in assoluto in Italia, dalle altre parti si vuole magari di più e non c'è la reale percezione poi fino in fondo di quello che è la squadra tua. In generale i tifosi li vedo un po' tutti così, eccezione fatta delle tre squadre che hanno sempre vinto e quindi il discorso è diverso. Però nelle altre piazze, se vai a Napoli, c'è grande esigenza anche a Napoli, vogliono una squadra che lotti sempre per i primi posti, che vinca lo scudetto, a Roma non ne parliamo, e poi magari si perde la reale percezione di quello che è la tua squadra realmente, di quello che è stata la tua storia realmente. E stesso discorso magari dalle altre parti, è un mio punto di vista, per carità, poi non è, vuol dire che c'ho ragione, non so Stefano che ha alzato o meno.
3: È una piazza esigente.
1: Che è una piazza esigente, sono d'accordo con sia con Massimo che con
3: Paolo. Però il bello è, io capisco quello che dice Paolo, però il bello di Firenze è proprio, o il brutto, insomma, dipende da quale lato si vuole vedere la vicenda, è proprio questa passionalità viscerale, anche questo istinto che prende sulla ragione, pretende sempre cose migliori. È la storia del tifo viola. Che però si sa appassionare e sa essere vicino alla squadra. Io mi ricordo l'anno di Trappattoni con il mondo, Batistuta, Rui Costa, era uno spettacolo. Anche l'anno che ha vissuto Massimo, e c'erano 10.000 tifosi al seguito, è stato un anno doloroso.
0: Sì. No, c'è grande passione.
1: Poi c'è una squadra, poi sai cos'è? C'è una squadra
2: di Prandelli, ragazzi.
1: Sì, poi c'è
3: esatto,
1: poi Massimo c'è una squadra sola e quando c'è una squadra sola, l'amore è ancora più forte, è devastante, capito? La pressione è ancora maggiore quando c'è quando si divide
0: tra due squadre, non c'è pallavolo.
3: Poi devono sistemare via Firenze lo stadio, Marco, perché
1: Sì, vabbè,
3: non si può vedere con quel cantiere, cioè devono fare qualcosa, perché sì. Franchi era sempre era un fattore adesso.
0: Ma assolutamente,
3: ma basta questo stadio.
0: E pensa Stefano che è previsto 2030.
3: Ma come si
1: sì, mamma mia. Intanto anche Sky in questo momento dà la notizia, Fiorentina Grosso è il nuovo allenatore, contratto fino al 30 giugno del 2028.
3: Farà il suo esordio allo stadio Olimpico di Roma, Grosso.
1: Sì.
2: Si può dire il capolavoro veramente della Fiorentina qual è? Il Viola Park, ragazzi.
1: Questo ce l'avevi detto giorni fa, mi ricordo, tempo fa.
2: In Europa centri sportivi così se ne si conta sulla punta delle mani, delle dita. Quello che ha fatto con Miso la Fiorentina, il vero successo a Firenze, cosa c'è lì dentro. Atterrate non in Italia, ve lo dico.
1: Senti Paolo, ci salutiamo così. Mi dai un nome di questi ragazzi che hanno vinto l'Europeo, che secondo te è proprio quello che.
2: No, non lo fai. Perché non lo trovo giusto nella coerenza di quello che dicevamo prima. Cioè, sinceramente è creare un'aspettativa su qualcuno quando in questo momento ancora una volta è.
1: Allora ti faccio te rigiro la domanda. È un gruppo che da cui insomma ci possiamo aspettare qualcosa in questo gruppo?
2: Noi tutti i gruppi, lo vedete anche adesso la nazionale che sta portando qua lì a fare queste amichevoli. Cioè le potenzialità.
1: Questo è importante.
2: Ma tutti i gruppi, e tra l'altro adesso arrivano anche dagli anni seconda, terza generazione che hanno un qualcosa in più.
1: Speriamo.
2: Secondo me bisogna lavorare su questi. Aggiungo solo una cosa, sarà facile giudicare con gli altri, i paesi portano sempre quelli forti nazionali, prima all'europeo non c'erano, no. Le squadre più forti. E con tutti i giocatori più forti portati dalle altre nazionali, quindi questo è un credito che rispetto magari ad altre situazioni va sottolineato.
1: Va bene ragazzi, mi devo fermare, voglio ringraziare Massimo Orlando. Massimo,
3: ciao,
1: grazie,
3: Massimo.
1: A presto,
2: ciao,
1: un abbraccio,
2: ciao, ragazzi, ciao,
1: grazie
2: ciao.
1: Anche a Paolo Ghisoni, a presto,
3: ciao.
1: Paolo,
3: ciao,
1: un abbraccio, break per noi.

0: Siamo tornati, caro Stefano, di nuovo. Faccio un salto su tutto Mercato Web, perché anche tutto Mercato Web, riprendendo un po' quello che ha detto Fabrizio Romano, sta andando su Mancini, che è aperto al ritorno della nazionale. Entro 48 ore ci sarebbero stati contatti, nelle ultime 48 ore, contatti positivi tra Roberto Mancini e la federazione. Quindi ci avviamo verso questo tipo di soluzione, quindi Mancini CT. Raccolgo messaggi che non sono molto d'accordo, caro Stefano, e quindi, però voglio dire, se poi alla fine questa è la strada, io voglio dire, a questo punto auguriamoci che possano lavorare bene. Poi io, se dobbiamo fare una questione morale, che io rifiuto un po' a priori nel calcio, insomma,
1: sai,
0: però
1: adesso non è molto, no, voglio dire, così convincente ritorno da parte di tanti appassionati tifosi della nazionale.
0: Vediamo.
1: Però nel calcio quante l'abbiamo vista che si possono ribaltare.
0: Sì, apposta. Michele ci scrive: sto sognando Galliani, Maldini e Conte al Milan. Ecco la triade che sta sognando il nostro amico. Quindi Galliani, Maldini e Conte. Certo, Galliani, bello, che ha fatto veramente tantissimo al Milan. Insomma, non è più giovanissimo e potrebbe anche non decidere di non avere un ruolo di questo tipo, poi non lo so. È sempre stato un grande, col Milan ha fatto delle cose grandissime, poi Monza, eccetera, e via dicendo. Maldini, o il ritorno di Maldini, dovrebbe cambiare proprio tutta la struttura in alto.
1: Deve cambiare, già il ritorno, sai che c'hai un garante dentro, un grande rossonero. Ha fatto la storia del Milan e del calcio mondiale, quindi non lo so, secondo me, se devo trovare una collocazione a Maldini è il mio.

0: 331-220-0213, magari prendiamo anche un audio, forse abbiamo anche un veloce collegamento in questa parte. Vai Andrea.
1: Scusa Marco, vorrei ribadire una cosa che forse sta passando sotto traccia, ma che secondo me è molto importante. Dico. E che è la perdita di Dumfries. La perdita di Dumfries sulla fascia destra per l'Indra è una perdita gravissima.
0: Ho capito,
1: che se non viene colmata ci saranno grossi problemi su quella fascia.
0: Lui.
1: Palestra nei confronti di Dumfries è un giocatorino che se si scontra con Dumfries si fa male. Quindi io questa cosa che la stanno sottovalutando la vedo come un problema grave da risolvere il più presto possibile.
0: Vabbè, con un grande giocatore. Non ti accorare così, perché c'è ancora tempo, il mercato è iniziato da adesso, vediamo quali saranno le scelte di... Adesso è tutto ingiudicabile. Su Dumfries, secondo me, l'Inter non poteva fare diversamente, ragazzi. Io non c'era una clausola, se no se ne sarebbe andata a parametro zero, la volontà del calciatore. Quello che puoi fare hai fatto, ne hai usufruito di questo giocatore che all'inizio, mi ricordo, non era considerato perché era andato via Hakimi e non si poteva giocare a calcio nell'Inter, ti ricordi? Sì. Hakimi senza Hakimi era finito, tutto finito. Arriva questo invece, ma vediamo, magari l'Inter prende Palestra e ha preso un sostituto valido. Io questo non lo posso dire. Palestra è un buon profilo, ottimo profilo, per me costa troppo, però questa è una valutazione, non c'entra niente. Andiamo su tutto il mercato web, perché Fiorentina ha commesso grosso, si è costruito con il lavoro, vogliamo aprire una nuova fase. Naturalmente parla Giuseppe Commisso, siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina. Fabio non è soltanto un campione del mondo, è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Facciamo un in bocca al lupo, queste un po' le parole del presidente Giuseppe Commisso, c'è anche il comunicato che vi stiamo mostrando qui e via dicendo, con appunto l'ufficialità di Fabio Grosso alla Fiorentina. 331-8200-213, ci siamo quasi per l'ultimo per il, in questa parte, per un collegamento velocissimo se è possibile, altrimenti andiamo avanti. Stefano, con poi le altre situazioni di mercato, Greenwood è sempre l'obiettivo della Roma, però bisogna fare attenzione anche alle altre squadre che si fanno avanti.
2: Sarebbe uno dei grandi colpi del mercato, ma
0: altro esterno lui è
2: forte. Cambierebbe la velocità, le giocate là davanti, la qualità, anche l'intraprendenza, l'imprevedibilità, è un giocatore molto molto forte.
0: Piace molto a Gasperini, però deve fare molta attenzione perché ci sono altri molti club che si stanno muovendo.
2: Poi Marsiglia chiede sui 50 milioni
0: pure lì, ragazzi. Bonus.
2: Lo so,
0: 50 è come cinquantino, chiedono tutti.
2: Ma i giocatori librari costano, Marco.
3: Sì. Greenwood.
0: Però lui forse 50 li vale.
2: Sì. Adesso sì.
0: Altri invece questi 50 esce fuori così d'amblè. Va bene, senti, facciamo un flash proprio perché lo ringrazio, so che è sempre preso dal suo lavoro, abbiamo intercettato al volo l'avvocato Roberto Feltra. Ciao Roberto, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Buongiorno a tutti, agli ascoltatori e alle ascoltatrici, a tutti gli amici in studio. Eccomi qua.
0: Mi piace l'avvocato perché quando interviene saluta gli ascoltatori e le ascoltatrici. È bellissima,
4: certo,
0: questa precisazione è importantissima. Devo dire l'unico quando intervieni, quindi mi fa piacere.
4: Senti, sono educato.
0: No, vabbè, che c'è, ricordo anche del pubblico femminile che ci ascolta, quindi ringraziamo. Senti Roberto, al volo io ti voglio chiedere una cosa su questo news che è uscita questo fine settimana, ossia il GIP di Roma archivia l'inchiesta sul bilancio 2022 riguardante la Juve, lo ha comunicato al club torinese in una nota precisando che il procedimento riguardava alcune esponenti aziendali e non la società.
4: Certo, riguardava gli esponenti aziendali perché erano loro responsabili della, del firmato, sottoscritto e depositato i bilanci, e non c'era un'azione ai sensi del decreto legislativo 231 del 2000 che toccasse la società. Non è niente di nuovo, perché chi ci ascolta da qualche ora basta che vada ad ascoltare quello che da queste emittenti abbiamo detto, è dall'inizio che la situazione penale di quei bilanci, delle plusvalenze e quant'altro, e non aveva un fondamento tecnico-giuridico e sarebbe arrivata poi a questa giusta archiviazione, come è stata anche parzialmente.
0: Però il danno è stato fatto alla Juve.
4: Ma se lo sono fatti da solo. Se lo sono fatti da solo quando hanno voluto patteggiare in sede sportiva, non andare avanti, e ancora peggio sarà per i cari tifosi juventini, quando prima o poi, perché tanto alla fine arriverà sempre, Giraudo avrà avuto ragione nelle sedi competenti, affermando che la esecuzione del procedimento, tecnicamente parlo io, processualmente parlando, di cosiddetta Calciopoli, era un processo che scontava delle forti perplessità in relazione alle norme europee, laddove erano stati fatti le sottrazioni del giudice naturale e dove soprattutto impediva al tribunale amministrativo di valutare le sanzioni di corpo oltre che quelle di status. Fra qualche periodo, a questo punto più breve che lontano, qualche tribunale farà propria la decisione già definitiva della Corte europea, e quindi Giraudo dovrebbe, usiamo ancora questo condizionale, essere risarcito dalla Federcalcio. E qualcuno che è diverso da Giraudo si domanderanno: ma perché voi non avete proseguito anche voi su questa azione? E qualcuno dovrà dare una risposta.
0: Però perdonami una cosa, tecnicamente tu dici l'errore della Juventus a suo tempo è stato quello che non doveva patteggiare.
4: La scelta, secondo me è così. Poi per esempio anche in sede successiva penale, anche Andrea Agnelli, anche altri esponenti hanno patteggiato la pena, poi hanno fatto una dichiarazione successiva dicendo che l'hanno fatto per evitare di andare avanti, eccetera eccetera. Va bene secondo me invece il presidente De Laurentiis, che continua ad andare avanti imperterrito, non patteggia, va al giudizio ordinario e alla fine ci dovrebbe essere per lui una soluzione, come fu a suo tempo a Milano per l'Inter e per il Milan.
0: Perdonami, scusami, mi incuriosisce, allora perché c'è stata questa scelta di patteggiare?
4: Ognuno fa quello che vuole, io non mi metto certamente a sindacare le volontà dei soggetti, e peggio ancora, lungi da me 10.000 metri andare a valutare quello che fanno i colleghi. Avranno avuto le loro magnifiche motivazioni, le loro certezze, diciamo anche tra virgolette forse le convenienze, però che ritenere un reato penale i bilanci della Juventus o ritenere reato penale una plusvalenza, a mio modestissimo avviso, con le leggi alle mani, era una cosa quantomeno dubbia.
0: Va bene, noi
2: certo,
0: abbiamo
2: preso... Non è che si tratta, che peccano in flagrante, allora vai a patteggiare, capito?
4: Giusto. Le scelte sono tutte rispettate e rispettabili.
2: Sei colpevole e ti riconoscono e sei colpevole, allora la patteggi.
4: Ma sai, il problema è un altro, è che il patteggiamento in Italia è sempre visto come una condanna.
0: Esatto, è vero, tagliata. Ma guarda, ma c'è il grado di ignoranza che è elevato, infatti
4: questo è
0: un altro discorso.
4: La stampa che ne mette del suo, poi per alcune parti ci si è messo
2: anche avvocato, mi perdoni, però se uno è colpevole, va a parte, cioè, se è colpevole...
4: Ma non è colpevole,
2: io dico in generale, se te beccano e ci sono le prove che tu sei colpevole... Io dico in generale, ognuno patteggia, è colpevole. Uno patteggia di solito quando è riscontrato proprio sei colpevole.
4: Non è vero, ma neanche per idea. Uno patteggia perché non vuole avere. Per anni, per esempio, se è un imprenditore, il carico pendente che ti impedisce anche di avere accesso alla finanza, prima cosa. Secondo, perché in questo paese in cui la giustizia è un punto interrogativo, non sa mai come finisce, e quindi vuoi evitare problemi, spese legali, vuoi non avere problemi, diciamo, di sanzioni accessorie, e quindi preferisci...
2: Sì, no, in questo caso io dicevo in generale.
4: Ma in generale è così. L'errore italiano è ritenere il 444 e 445 del codice di procedura penale una sentenza di condanna. Non è vero, è un'applicazione di pena su richiesta delle parti, con reciproche rinunce, che è una cosa completamente diversa. Ma siccome in Italia questa cultura non c'è, purtroppo, nonostante che questo codice l'abbia introdotta dal 1989, a malapena noi avvocati riusciamo a convincere i nostri assistiti di accedere al giudice abbreviato, che gli dà un terzo in meno di pena, come praticamente il patteggiamento. Finché non c'è questa cultura all'interno del cittadino italiano, non si farà mai di differenze. Poi ci si è anche messo lo Stato, perché quando ha visto che specialmente per quelle sentenze che avevano una ricaduta in sede civile o in particolare in sede di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si è inventato tra

0: virgolette, che in sede civile il patteggiamento equivale a una condanna, e questa è stata proprio la tomba del principio che il professor Bassalli inserì nel 1988 nel nuovo codice che sarebbe entrato in vigore poi nell'89.
1: Qualcuno giustamente dice, chiudo Roberto, però la Juve furono 8 alti punti, esclusione dalle competizioni europee, chi paga ora è stata distrutta un CDA,
0: una società,
1: è stata una scelta.
0: Signori tifosi bianconeri, è una scelta giusta, giustissima, insindacabile di quella dirigenza.
1: Di quella dirigenza.
0: Infatti, i latini direbbero, eius comoda, uius incomoda, punto.
1: L'hanno scelto. Va bene.
0: Voi lo sapete, no? Quante volte sono intervenuto.
1: No, tu l'hai sempre detta, io mi ricordo questa cosa, tu l'hai sempre detta, io mi ricordo che quando ci fu la cosa del patteggiamento tu sei stato tra quelli che diceva non bisogna andare a patteggiare, bisogna andare avanti, io mi ricordo che avevi sostenuto sempre questa cosa all'epoca del caso plusvalenza della Juventus.
0: Ma non tanto per tornare indietro, chi ha ancora gli interventi del 2006, io sostenni, accusato da tutti, anche villaneggiato da molti, guardate che fra 20 anni, quando questa situazione la verifica la Corte Europea, è certo che annullerà la liceità della parte procedurale, non che interviene sul risultato sportivo, che è un'altra cosa, o sulla decisione, ma tecnicamente aver cambiato i componenti della Corte federale e della Commissione giudicante nazionale era una violazione del protocollo europeo, perché sottraeva al giudice naturale gli incolpati. E dico, prima o poi questa cosa verrà fuori in Italia, così come la idea che ho sempre avuto della illegittimità del decreto Melandri, che creava la competenza esclusiva del TAR di Roma su tutti i processi sportivi d'Italia, derivato dall'accoglimento dal TAR Catania della mancata retrocessione del Catania, che portò poi a quell'ulteriore obbrobrio della Serie B a 22 squadre e la Serie A a 20 squadre con il recupero della Fiorentina, parentesi aperta e chiusa, perché non era possibile impedire al giudice ordinario, al giudice amministrativo, di valutare anche i provvedimenti di corpo, cioè la squalifica a tempo o la inibizione, eccetera. Questo è. Siccome non sono cose che riempiono i giornali, vabbè.
1: Certo. Roberto, grazie come sempre, grazie a Moretta Feltra.
0: Un saluto a tutti e buona prosecuzione.
1: Grazie ancora, ci fermiamo per l'ultimo break, abbiamo gli ultimi due ospiti di questa giornata di Marganà, tra poco.

0: Ben trovati di nuovo, ben ritrovati nella parte finale di Maracanà. Allora, Stefano, visto che siamo nella parte finale, abbiamo ritorniamo un po' su anche sulla news che abbiamo dato. Oggi l'ufficialità appunto di Grosso alla Fiorentina, quindi abbiamo letto i vari comunicati e quindi si pone fine anche alla querela. Un altro allenatore si piazza, perché qui ci sono ancora delle panchine da sistemare. Per esempio,
1: quella del Sassuolo è addirittura d'arrivo, Aquilani dovrebbe andare.
0: Poi c'è il Torino, c'è il Napoli,
1: Abate o
0: Juric.
1: Poi c'è Milan.
0: C'è il Milan, che Milan c'ha allenatore, c'ha amministratore delegato, non c'ha il direttore sportivo, è un po' tutto.
1: Fiorentina oggi Grosso.
0: Sì. Sai chi c'è con noi? C'è intanto Alberto Polverosi. Ciao Alberto,
2: ciao,
0: ben Alberto. Trovato.
2: Ciao.
0: C'è un doppio Alberto, perché c'è pure Alberto di Chiara.
1: Ciao Alberto.
0: Hai capito qui oggi?
2: Ciao. Ma allora sti Alberti imperversano,
0: sì. Sì, siete proprio avete immaginato.

0: invaso tutto praticamente.
1: Invece,
0: che dite della scelta della Fiorentina? Finalmente siamo arrivati alla ufficialità, Alberto, no? Grosso.
2: Prima la grande ala, eh. No, prima la grande ala.

0: del Perugia, ha indossato quella maglia, ha detto magari facessi la metà di quello che hai fatto tu Alberto nella carriera, invece lui ha fatto una carriera strepitosa ed è arrivato ad alzare addirittura la Coppa del Mondo da protagonista soprattutto. Quindi al di là di questi particolari del passato c'è sempre stato un rapporto di stima, quindi lo reputo in primis una persona degna veramente di nota. Per quanto riguarda la discorsa Napoli, ha fatto un percorso, lo sta continuando a fare, è un percorso in crescendo, ha allenato a Sassuolo che è un po' la palestra, come è stato per molti.
1: Robnik JB Protection, creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Vanoli poi è stato all'estero, ha vinto una Coppa Russia, Grosso ha vinto due campionati di Serie B. Vanoli ha vinto uno di Serie B con Venezia. In più Vanoli ha capito, ha realizzato quello, secondo me è un'impresa senza dubbio, che è questa salvezza. E non solo, ma l'aveva riconosciuto per il pubblico di Firenze, che sapete bene, Alberto può straconfermare quanto sia esigente, polemico, a volte proprio di gaffia. Per l'ultima partita di campionato i giocatori sono stati giustamente fischiati e l'unico che ha preso applausi è stato Vanoli. Allora conosceva tutta la situazione, conosceva tutta la situazione, tutta, sapeva chi, se c'è qualcuno che aveva tirato la gamba dietro, non lo so, dico per fare un esempio, se c'era qualcuno che invece meritava e aveva vinto più di altri, conosceva la situazione avendola da dentro. Grosso deve ricominciare tutto da capo, ecco, deve ricominciare tutto da capo e con quel bonus che ho detto, quel punto a favore che non è poco, mi sembra che come sia stato trattato Noli, a me non è piaciuto granché, devo dire la verità.
5: Io l'ho detto insieme a Stefano.
4: Ringraziamenti ufficiali, c'era stato l'altra volta il commisso Iuro l'ha messo, dice ringrazio, un ringraziamento a Vanoli e ai giocatori che si sono impegnati. Calma, i giocatori vanno da una parte, perché se si fa l'elenco di quelli che hanno reso, ci fermiamo uno, due, tre, gli altri, l'allenatore invece ha fatto qualcosa di incredibile. Ecco, l'allenatore ha preso una squadra di cui tutti noi dicevamo che aveva ottime possibilità di ritornare. Cioè, appunto, era l'unica squadra a salvarsi dopo 15 partite senza nemmeno una vittoria. Quindi non era mai successo in Serie, e quindi ecco perché dico qualcosa che mi sfugge. Fino a due giorni prima della scadenza della sua opzione, scadeva il 30 maggio, lui, ma noi continuavamo a parlare, se il resto

0: voglio una squadra ambiziosa, punterò su una squadra ambiziosa, ma è grosso era già praticamente della Fiorentina, cioè era sui giornali, era da tutte le parti, aspettava soltanto il libero del Sassuolo, quindi insomma non è piaciuto. Tutto questo, ben auguri a Grosso, perché finora che lo ha dimostrato di aver fatto bene in carriera.
1: Stefano. Ma si riparte da Grosso, allenatore che ha fatto bene.
2: La scorsa stagione eravamo partiti con rombe, fare cavalli bianchi, poli, eccetera, eccetera. E abbiamo comandato. Una crisi tecnica inedita e credo non più proponibile nella storia della Fiorentina, che sia stato il più grande flop negli ultimi 40, non lo so, non mi ricordo, memoria un flop così.
0: No, ci sono state due processioni,
2: ma così sì, Alberto, mi ricordo le parole.
0: Però, guarda,
2: era tutto un coro, era tutti Peana, è arrivato Pioli, siamo in Champions League, affissioni, non so dove, le cose, però la colpa era di Commisso. E andiamo avanti. Adesso colpa di chi sarà? Se le cose non andranno bene, allora Grosso arriva a fare i spenti e credo poi magari a Firenze possono divertire, magari non avere tante aspettative. Scorso anno Pioli si piccò, no? Ti ricordi quando Allegri non ha parlato di noi in Champions League?
0: Come no? Si è tirato la faccia sui piedi come fosse un principiante, lì è gelato il sangue, l'ha detto. La cosa è assurda.
2: Però resta, veramente. Secondo me, un ottimo allenatore che magari non è rientrato in una serie sintonizzato. Magari pensava di aver trovato la Fiorentina di tanti anni fa, invece poi ha trovato qualcosa di diverso. Non so dire. Ma adesso tornando a Grosso, secondo me c'è un'intenzione, ha detto bene per Alberto Polverosi, cioè nel senso che Paratici e Marchio lo conosce, e probabilmente la Fiorentina vuole creare quel tipo di lavoro che è sul gioco, sulla valutazione dei calciatori, su dei giovani insomma lanciare e qualcuno da mantenere, confermare, per creare un po' il nucleo con l'ossatura, quello duro come si dice in gioco. Credo che sia questo un po' riconquistare la passione della tifoseria e soprattutto in ultimo e chiudo di fare questo stadio nel più breve tempo possibile, perché è una cosa che c'è a fattore, è un handicap, che non è più niente, tu vai a Firenze a giocare di vincere le partite che non cioè,
0: sai, ti conto questo piccolo fatto, lo stadio, una curiosità. Luciano Miani è stato il giocatore campionato 81-82, quando Juventus portò via lo scudetto alla Fiorentina, in quel modo
2: sì.
0: È stato il giocatore che ha sostituito Antonio con la maglia numero 10. Okay. E lui è molto legato a Firenze, eccetera, un bellissimo ragazzo, bellissimo persona. Allora una volta parlando, poco tempo fa, un paio di mesi fa, anche che a fine verso il campionato, ha detto, sai, io quando accendo la televisione voglio vedere la Fiorentina, poi vedo quello stadio, mi prende la depressione e giro, guardo un'altra partita. Questo per dirti che è così, cioè lo stadio, noi l'abbiamo un po' forse sottovalutato l'aspetto dello stadio, forse l'abbiamo un po' sottovalutato. Qui arrivavano e vincevano tutti, ha vinto il Lecce, ha vinto l'Ona, tutte le squadre.
2: Alberto, della Fiesole è una cosa che non...
0: È un obbrobrio, dai, su. Con le gru che pendono sulla
2: ma non so più vedere una cosa dai, che tiri dai. Che il pone va dentro al
0: ma
2: gol,
0: sì, là, dai, sì, no. Sì.
2: Al burrone
3: come chi tempi come quando si giocava
2: ti devo far prendere una tiri
0: sì, sì.
2: Sta palla casca sembrano ti ricordate gli anni gli stati della costruzione 89-90 la stagione dove andavi in tutta Italia c'è un gruppo
3: sì è un po' una storia giochi quasi a battimuro per andare
0: però Alberto ha giocato cioè quella volta lì la Fiorentina fece una scelta giusta tutto sommato decise che Perugia non era il caso a giocare a Perugia soprattutto nelle partite di UEFA c'era beh, quanti c'era 20.000, 30.000 fiorentini le volte tutte le volte
3: c'era creato una...
0: era uno stadio ma era comunque uno stadio qui oggi c'era in mezzo a un cantiere quindi questo è un aspetto Stefano hai ragione

0: secondo me in questo.
1: Ma io l'ho sempre sottolineato, sì, sì. Albert.
0: Sì,
1: è sempre stato fatto
0: un po' sottovalutato, sì, sì. No, ma paradossalmente è stato quest'anno disgraziato il fatto appunto stadio che ha condizionato teologicamente direttamente o indirettamente la squadra, e dall'altra parte il Nuvia Park, molto veramente un centro sportivo indiabile, che però è stato accusato di aver fatto una riparazione lì a 60 gradi, e che probabilmente dovrebbe anche aver non aiutato, diciamo così.
1: Ormai le fanno tutti le squadre nei centri.
0: No, in particolar modo. Infatti non riesco mai a dire, a meno che ci siano chiaramente situazioni contrattuali legate a sponsor e quant'altro, il perché, visto che sono spesso anche la Fiorentina Moena era ospitata, giocata per andare a passare i 10-15 giorni di ostinazione come si faceva in tempi, non aver più fracato quel tipo di preparazione, nonostante appunto la Fiorentina, meno che non avesse appunto impegni, diciamo così, di sponsor, deve per forza appunto fare. Quindi comunque sono scelte che può fare, anche può anche iniziare l'allenatore stesso, anche
2: guarda Alberto, io proprio a questo proposito dico una cosa, che avevo saputo, se fosse andata bene questa stagione, fosse rimasto Pioli, quest'anno la preparazione la facevano Montagna, non lì. Cioè poi tornavano lì, facevano, ma la preparazione quella aumentati lì, la facevano, non so se a Moena, però la facevano su, perché erano morti, perché qui il problema è che è sia anche a Milano che fa Milanello, per l'amor di cielo, ma qui su Milanello, in quella piana 39 gradi.
3: Formello, ormai ragazzi, roba. Secondo me non si può.
2: È stato durissimo, Stefano, per loro è stato durissimo, te lo garantisco. Sì, comunque non è che
3: sentite il proprio chiusura, però lo voglio dire anche a voi, oggi ci siamo anche noi, insomma, così abbiamo affrontato il tema Baldini sì o no, poi Mancini sempre più vicino alla nazionale, scelta giusta, mi hanno dato un pensiero velocissimo che ci abbiamo veramente ancora 7 minuti, li sfruttiamo un minuto a testa. Alberto Polverosi, parto da te. Baldini, ascolta, meritava di rimanere, invece sembra arrivare Mancini è una scelta giusta.
2: A me l'esilio di Mancini non piace,
3: okay.
2: Lo dico subito, tanto per essere ieri, perché se tu anche se avessi avuto ragione, però c'era anche se avuto i suoi motivi, tu non lasci un club, lasci la nazionale è mia, tua, di Stefano, di Alberto, tutti noi. Quindi non è che lasci la Fiorentina o la Juventus, lascia la nazionale, lasci per la strada, non mi va bene, non mi è piaciuto, non nella maniera più assoluta. Quindi per me no. Lo stesso devo dire anche in minore anche Conte, però, perché Conte per fare il CD per 2 anni, se vi ricordate,
3: quindi
2: qualunque allenatore, e io farei molta attenzione a Baldini, perché non sarà Baldini, cioè io metterei molta attenzione su Baldini, no? Non ho come futuro, che tanto, perché serve quel tipo di allenatore lì che dia dei concetti semplici e efficaci, che trasmetta quei valori, come abbiamo visto in questi ragazzini che hanno giocato queste 2 partite, e che si vada su quella strada. Io non ho visto dei grandi campioni in queste partite, però ho visto della gente, dei ragazzi su cui si può costruire il futuro, ma con chi? Con una vita via, e capisca bene cosa significa la strada.
3: Tu lasci Baldini, lasceresti Baldini?
2: Sì, se la scelta è tra i 3, sì, la scelta.
3: Ok. E Di Chiara?
0: Ma io sono d'accordo con Alberto per il fatto che non finire i turni, quello che è successo a livello generale, federale, appunto, poi le motivazioni che le sanno soltanto loro, hanno portato sia Mancini, poi anche lo Conte, non può essere un gioco riprendere la nazionale, ritornare a andare. Secondo me. E il discorso di Baldini è senza dubbio uno, io sono sempre stato per la tradizione, io mi ricordo di calcio sempre cose un po' vecchie, quelle dove appunto c'erano i basotti, i vicini, c'era l'allenatore che partiva da un livello federale, no? Arrivava ad allenare e poi diventava quella sorta di istituto, perché l'allenatore della nazionale, al di là di tutto, è un selezionatore, uno che deve dare motivazione e identità alla squadra. Senza dubbio ha delle capacità su questo aspetto. Adesso bisogna vedere appunto anche perché poi perde anche un po' la personalità ulteriore per cercare di trovare l'impatto e costruire, perché questa è una capacità di costruire tutto qui a livello generale. Ma partire dalla nazionale è chiaro che tu devi cercare di fondarla completamente, quindi ci vogliono anche capacità. Mi torno anche di Mancini, ho molti dubbi, insomma, andando a ritroso. E a domanda dico, io cercherei anche qualcos'altro, ecco, insomma, in generale, cercherei di andare, non voglio fare altri nomi, insomma, si potrebbe anche cercare anche se poi bisogna vedere un pochino le aspettative, quello che cosa può investire la nazionale su un allenatore, che sia Mancini che come siano degli investimenti abbastanza onerosi.
3: Cioè, secondo me, io penso un po' come Stefano oggi, quello che mi è piaciuto.
1: No, io sono sempre stato sempre Baldini, no?
3: Sì.
1: Anche il momento che stiamo vivendo.
3: Però tu hai detto una cosa, secondo me questo ritornamento di Mancini...
1: Ma è la strana cosa definita, cioè nel senso che tu li vedi, diciamo, sono andare d'accordo, sono come...
3: Un po' diversi.
0: Fare coppia Baldini e Mancini, dici te.
1: Cioè, Baldini nel 21 con...
0: Ti confermare. No,
1: Mancini, perché siccome oggi Alberto è stata la Lessia, insomma... Sì, addirittura d'arrivo la Fabrizio Romano che ti ha sul mercato, ne sbaglio.
0: Sì,
1: quindi dicono i Mancini. Allora ho detto Baldini sempre più dentro il progetto, anche
3: per aiutare, aiutare
1: i giovani, non hanno cose in comune, che hanno coraggio di lanciare i giovani. Questo sì.
0: Più di Conte.
1: Di Conte, esatto.
3: Più di Conte, sì. Su questo do ragione. Pepperi potrebbe essere anche un ritorno da parte di Mancini, considerando quello successo che diceva Alberto Polosi, magari un ritorno accettando, non so, un ingaggio basso, faccio per dire.
1: Non dire popolare, che tipo popolare, non è il termine.
3: Forse siamo noi troppo avanti.
0: Esatto. L'ingaggio basso, se ci mettiamo i rendi di 2000 persone, non ci arriva comunque.
1: Vabbè, sì, certo, no, vabbè, per far capire, se ascolto, però, la cifra simbolica. Azzurra, quella
3: per dare una mano, insomma,
1: sì, esatto.
3: Ecco,
0: alla
1: Bellotti,
3: va bene ragazzi, chiudete, sono addirittura arrivo, voglio ringraziare Alberto Polvero per essere stato con noi,
1: grazie,
3: a presto Alberto, dichiara anche a te, grazie, a presto, un abbraccio, mi raccomando,
0: ciao.
3: Allora, siamo... lasciamo la linea naturalmente come sempre a tutta C, poi vi ricordo alle ore 18 ci sarà Home Scouting con che parleranno insomma di un po' di talenti, quindi seguitelo perché parte proprio oggi il primo appuntamento di Home Scouting, quindi noi ci rivediamo domani,
1: ciao,
3: buon proseguimento.
4: Maracanã.

0: Buonasera, ben ritrovati. Appuntamento con il TV News, come sempre, tanti temi da affrontare. Iniziamo parlando della Milan che deve accelerare per il futuro sul tema dell'allenatore, ma per quanto riguarda le strategie da adottare per il rilancio dei rossoneri. Allora parliamo di questo in particolare con Ariel Raida, che ha intervistato a margine del Festival di Calcio a Parma. Ariel Raida, che è stato il direttore sportivo degli anni d'oro del Milan di Berlusconi. Le sue parole.
1: Io sono innamorato del Milan, il Milan c'è nel cuore. Adesso dico la verità, mi viene quasi da piangere vedere il Milan in questa situazione. E diciamo una cosa, che c'è una crisi di identità. Bisogna ricostruire una storia. La storia è importante, senza quella non c'è futuro. Quindi auguro a chi ha la responsabilità di ricominciare da questo punto, e che la strada sia è lunga, ma io penso il Milan ha un passato importante che non si può cancellare, quindi proseguirà il suo futuro in questa maniera come nel passato.
2: Ma qual è la cosa che le fa più male in assoluto guardando la situazione di oggi in Milan?
1: Ma quando le cose non vanno bene, chiaramente i risultati sportivi sono importanti, ma anche diciamo questa crisi di identità, dove non vedo quello che ho visto, quello che è stato sempre per Milan, dove c'era un punto di riferimento importante, grande, grandissimo, quello di Silvio Berlusconi e anche direi di Adriano Viani. Quindi manca qualcosa che deve ridare un lancio al Milan per partire.
3: Leao ha detto bisogno di una nuova avventura. Lei cosa farebbe con questo giocatore?
1: Non voglio sostituirmi a chi ne ha la responsabilità. Chiaramente questo non mi piace. Io cerco di fare quello che so fare. Leao comunque ha delle qualità importantissime. È chiaro, evidente che se tu non le trasmetti sul campo tutto è vano. Però non lo so, ecco, sono tra l'incudine del martello, quindi giocatori di grande qualità sono difficili da avere, lui ha grandi qualità, però vabbè, non sono sufficienti.
4: Gerard Dinale ha detto che non vuole Maldini nel suo Milan perché è un one man show.
1: Maldini, a cominciare dal papà, ha scritto la storia del Milan. Hanno vinto prima il padre, poi Paolo, tutte le coppe, le Champions League del Milan. Quindi non si può non partire dalla storia.
2: Invece questo ruolo da Dani Ibrahimovic sembra essere quasi ibrido. Non dirigente, ma parla con i giocatori. Incide, non incide. Fa bene una figura così a questo Milan.
1: Era, non si discute, come è stato un grande campione. Quindi calcisticamente parlando, chapeau. Però anche lui a volte deve avere l'umiltà di imparare.
0: Adesso parliamo anche della nazionale di Silvio Martini, la nazionale sperimentale che ha conquistato due vittorie. Ieri c'è stato un successo contro la Grecia con il gol decisivo di Esposito, e dopo queste due partite Silvio Baldini ha tracciato anche un bilancio di questa esperienza da CT della nazionale maggiore. Lui che ritornerà con ogni probabilità a guidare l'Under 21, ha detto a proposito dei giovani, leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com: i giovani non devono essere un problema ma una risorsa, se gli diamo entusiasmo e fiducia vedete cosa succede, sono ragazzi in maturazione, non abbiamo gli Yamal come la Pagna, ma buonissimi giocatori che hanno capito che avere delle regole e avere dei principi è una risorsa per sviluppare il proprio talento. Stasera li ho visti gioire come se avessero vinto un trofeo, quelle cose non le puoi spiegare, devi solo vivere. Poi naturalmente gli è stato chiesto anche della conquista da parte della nazionale del 17 del titolo europeo, una soddisfazione enorme, siamo una grande famiglia, ci scambiamo idee. Viscidi ha dimostrato quanto è bravo, poi commenti a Franceschini, il CT della 17, a tutti ragazzi, siamo su un percorso giusto, non perdiamo questi valori. Il disfattismo, dice Spaldini, ha preso il sopravvento, abbiamo dei problemi con il paese, dal punto di vista sociale e lavorativo sono in difficoltà e quindi il disfattismo ha preso campo. Quindi lo sport diventa uno sfogo naturale, guardate queste partite e godetevi questi ragazzi. Diamogli fiducia anche accettando risultati non belli, che alla fine il pegno arriva. Non è semplice pensare di vincere entrambe queste sfide, anche se io ci credo. Adesso torniamo a parlare del campionato, in particolare dell'Inter, con queste parole a margine del Festival del Calcio che si è tenuto a Parma, queste parole di Danilo D'Ambrosio, ex calciatore dei Nerazzurri.
5: Beh, sicuramente che hanno uno spirito di appartenenza, spirito di sacrificio e che abbiano le stesse qualità dei giocatori e degli uomini più che altro che ci sono adesso all'Inter.
6: Sei stato in Dumfries, ti chiedo che cosa avresti fatto con la chiamata del Madrid, ti chiedo anche chi può essere il nuovo Dumfries.
5: Allora, la questione è molto semplice, aveva una clausola rescissoria e quindi è stata pagata e poi l'ha pagata uno dei club importanti, se non importanti al mondo, e il Real Madrid si fa fatica a dire di no, quindi capiamo tutti Dendel. Ringraziamo per quello che ha fatto all'Inter, per quanto ha vinto, ma per come si è mostrato anche come uomo, tutto dopo la finale persa in,

0: in Champions con il Paris Saint-Germain. E il migliore sostituto ce ne sono tanti che vanno in giro in questo momento qua di nomi, palestra più su tutti, e direi che sicuramente potrebbe essere un profilo interessante per l'Inter.
1: E a proposito di palestra, vado anche sull'importanza dell'italianità, anche quando tu hai vinto lo scudetto, comunque il blocco azzurro era importante, le ultime Inter che hanno vinto le finali di Champions c'era comunque tanta italianità. È un fattore che può fare la differenza?
0: Assolutamente sì, se si va a vedere gli ultimi campionati che sono stati vinti per la maggior parte, la percentuale degli italiani è abbastanza elevata, poi nessuno ha la palla magica ovviamente, però diciamo che è importante una squadra che punta a vincere il campionato avere uno zoccolo duro che sia italiano.
2: Danilo, ha sorpreso la capacità di questa squadra di rialzarsi dopo quello che era successo l'estate scorsa? Probabilmente avrà sorpreso un peno te che quello spogliatoio hai vissuto. In particolare ti chiedo l'importanza di uno come Lautaro. Ci racconti qualcosa che finora non abbiamo visto?
0: Allora, hai detto bene che a me non ha stupito, perché conosco gli uomini prima che i calciatori, e soprattutto quando giochi ogni 3 giorni, davvero di più il tuo compagno e tua moglie e i tuoi figli. No, ma Lautaro è proprio come vedete, quindi questo senso di appartenere a questa agonistica, questa voglia di vincere ogni contrasto, che da attaccante è difficile vederla, lui ce l'ha, la mostra anche negli allenamenti, ma non solo lui. Si è alzato il livello in campionato, a mio avviso, da quando in allenamento non si voleva neanche una partitina, e quello secondo me è un fatto importante.
2: Lautaro stesso fa riferimento al giocatore in particolare quando fa menzione dell'unione di quello spogliatoio che è Mkhitaryan, un giocatore sul quale l'Inter ha intenzione ancora di puntare. Anche lui forse è uno dei segreti effettivamente per quello che è il ricordo di quello spogliatoio.
0: Ma ce ne sono tanti, davvero, ce ne sono tanti, lo gioco duro facendo bene la società a tenere, a puntare su di loro, che sono ragazzi che hanno l'Inter tatuata addosso, davvero. Tanti sono anche tifosi, hanno fatto una crescita nel settore giovanile, però Mkhitaryan, se ha avuto altre esperienze, è uno di quelli che dimostra come può avere un giocatore che non cresce lo stema di Inter attaccato al petto, avere comunque quel senso di appartenenza, quindi sicuramente sì.
3: Danilo, da uno un po' più avanti con l'età, un altro invece giovanissimo, Pio, che magari ha un posto pure nel tuo cuore un po' più di altro, per estrazione diciamo geografica, per interismo, magari lo hai visto anche tu da piccolino. Che tipo di primo anno è stato per un ragazzo così? Come lo hai visto da fuori, anche un po' da dentro, perché il pezzo del tuo cuore è ancora dentro il spogliatoio?
0: Beh, è straordinario, credo. Lui iniziare un'avventura così, avere questa possibilità di giocare, avere questa possibilità di stare in un gruppo che comunque l'ha aiutato, lo aiuta con i consigli, avere un allenatore che crede in te, una società che crede in te, i tifosi credono in te, non è facile, non è stato lì, ha ripagato questa fiducia e voglio dire, è un ragazzo che nonostante abbia avuto tutta questa attenzione addosso, un ragazzo che ha la testa sulle spalle, anche nelle interviste, leggo le interviste, un ragazzo che non esce mai fuori dal proprio territorio, anche l'ultima intervista che ha fatto con la Nazione mi è piaciuta tantissimo, se un ragazzo si mette in posizione e quindi è all'umiltà che secondo me nella vita in generale, soprattutto nel calcio d'oggi, è un valore che conta tantissimo.
1: Pepo Martinez andrebbe confermato, lo vedi come il prossimo portiere titolare?
0: Questa è l'altra domanda da fare a Kivu, però sicuramente lui ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Poi le dinamiche del mercato le conosciamo tutti, però ovviamente se non dovesse arrivare un primo portiere per necessità di budget o di altro, potrebbe essere sicuramente un ottimo portiere da dove l'Inter potrebbe.
2: Senti, tu c'eri a Istanbul, sai quello che è successo a Monaco, dopo una storia così importante entro i confini nazionali, c'è la sensazione che l'Inter coltivi quella speranza di avere un conto in sospeso a chiudere poi a stretto giro anche con l'Europa?
0: Guarda, non si può mai pensare cioè, o meglio, si può pensare al passato per poter capire dove uno nel percorso è sbagliato, però non si deve iniziare la Champions League pensando al percorso poco soddisfacente, vogliamo dire così, fatto l'Inter, però è normale che quando uno inizia una stagione a tante competizioni, no? Coppa Italia, Supercoppa, Campionato, Champions League. è evidente che una società con l'Inter, giocatori come l'Inter, allenatore come l'Inter, presidente, direttore, tutti vogliono

0: vogliono puntare ad arrivare al massimo. Quello che apprezzo della società, del presidente, dell'allenatore, del direttore e dei giocatori è che non si nascondono mai dietro a un dito sugli obiettivi. Non è che dire il proprio obiettivo significa dare per sé quell'obiettivo poi alla fine lo vincerai, come dire. Secondo me è un senso di autostima lodevole.
1: Il Monza che torna a Serie A, che effetto ha fatto?
0: Perfetto, perché ho tanti ex miei colleghi giocatori che avevano fatto questa retrocessione, quindi sapevo quanto ce n'essero sia loro ma anche sento spesso magazzinieri, fisioterapisti, quindi sono contento per loro che l'anno prossimo torneranno nella massima serie.
2: Adesso punto sul campionato che verrà, in particolare un po' di valutazioni sulle panchine cambiano. Le parole sono quelle di Giorgio Peretti, direttore sportivo di grandissima esperienza.
3: Si è concluso il campionato in cui ci sono state tante sorprese, l'Italia non andrà in viali. Questa il calcio italiano ha visto da un uomo di grande spesa. Ma purtroppo non possiamo dire, no? Dobbiamo forse essere più realisti, siamo sempre più ottimisti sul discorso che comunque è un calcio seguito, perché vediamo sono aumentate le presenze sociali, questo è un dato incontrovertibile, però anche su 200-300 aspetti sono poca qualità che abbiamo e i risultati che otteniamo soprattutto in campo internazionale. Il calcio italiano deve venire da uso di coscienza, questa riforme e probabilmente non possiamo sempre pensare di rilasciare la facciata per risolvere i problemi, cambiare l'allenatore, dobbiamo cambiare ovviamente il volto di una facciata, dobbiamo puntellare bene le fondamenta e poi c'è il problema di rivedere per esempio i criteri di formazione del giovane.
4: Ecco, ad esempio due squadre di debuto sono Juventus e il Milan, certo, che hanno mancato l'applicazione alla Juventus e entrambi fuori dalla Champions non succedeva l'anno dopo, quindi tantissimo tempo. Il Milan sta vivendo una situazione particolare, cosa ne pensi?
3: Guarda, è difficile insomma analizzare con precisione i problemi. Il discorso generale è che due anni fa 14 squadre hanno cambiato, aggiungo l'allenatore, Serie A, e lo scorso quasi lo stesso, non sappiamo ancora il numero, ma ci avviciniamo. Questo significa la vera vista, questo significa la c'è programmazione, progettualità, sono soltanto termini che usiamo, ma interveniamo perché ci dice il risultato ultimamente, questo permette chiaramente di creare un qualcosa, un piano, come si faceva una volta. Per esempio il Como, che comunque parla, e il Sassuolo ormai stabilizzato, e fa finalmente questo, riescono a darsi una buona realizzazione, un buoni risultati proprio programmando e non limitando un momento. Io il Milan deve trovare tanto una struttura che non c'è, un tecnico come Lucio Maldini è stato abbastanza avventuroso, so quello che il Milan deve potenziare, deve una tecnica a fare. La Juventus aveva provato a fare delle evoluzioni investendo molto, ma c'è il momento di ripartire. Il Palletti sicuramente questo può aiutare a essere più compito, più bravo a funzionare. Vuole fare.
4: Juventus che ha chiuso la storia con Vlahovic, come ha visto lei? Secondo lei è stato giusto per la Juve il giocatore interrompito oppure?
3: Il giocatore ovviamente sì, che fa solo parametro, quindi ha cercato al massimo. La Juve ha sperato fino all'ultimo di farmi cambiare idea, ma probabilmente questo ha perso tempo, quindi il giocatore che ha preso quest'estate non mi verrà di all'altezza. Ha tentato di far dare a Vlahovic, ma di fronte ai numeri che chiedono al curatore, la commissione, mediazione e quant'altro, il nostro calcio non è in grado di rispondere a questo livello. Per cui dobbiamo diventare un calcio che, anziché seguire il massimo, cerca di inventare, di trovare soluzioni attraverso scouting, trovare buoni giocatori che possono diventare buoni giocatori. È un dato di fatto, dobbiamo farci questo.
4: Invece Allegri al Napoli come lo vede?
3: Ma veramente se abbiamo fatto la mossa per stima Allegri, ma visto che la giornata gli ha dato una mano, ha potuto arrivare Allegri, Napoli ha detto al tempo

0: naturalmente Commissione Vertice, Allegri ha già una certezza perché abbiamo una precedente a sostituire Conte, già frequenta dei risultati che sappia regolarsi, ovviamente sono modo di gestire, poi fare alcuni giorni di trovarsi e per gli altri fortuna appuntamente renderà più competitivo, insomma Allegri con credenza che farà bene.
1: A proposito di Conte, iniziamo dei nomi, che sono anche nazionale, l'altro Alberto Mancini, sarà un ritorno in entrambi i casi. Lei su chi prende?
0: No. Questo no. Sono i miei amici e tutto lavorato, Mancini ce l'ho proprio. Gli hanno tantissimi anni, quindi fai torto uno di due. Spetta al presidente Lala, quello che sarebbe, quindi è assolutamente doveroso che renda questa responsabilità. Io ho un'idea che vincerà, ma non lo so.
2: Torniamo a parlare del Milan, lo facciamo adesso con questa intervista a Christian Brocchi che si sofferma sulle tante difficoltà che sta incontrando il club rossonero.
3: La cosa importante intanto siamo complimenti all'Inter perché ha fatto una stagione di Serie A, ha meritato chiaramente di vincere questo campionato, bisogna scappare. E poi dopo squadra che sono qualificati champion, darei sicuramente un merito maggiore al percorso che ha fatto Como, che ha portato qualcosa di diverso, ha fatto un qualcosa che non è stato capito, forse qualcuno non l'ha capito ancora. Però questo risultato dà la dimostrazione che al giorno d'oggi programmazione e idee portano sicuramente al risultato. Ma direi giustamente, perché Spalletti, tornare alla Juve ci vuole un pedigree, non dubbia. Spalletti è un signor allenatore, purtroppo per loro hanno sbagliato partite fondamentali e hanno macchiato un po' quella che è stato, secondo me, il suo grande insegnamento, perché alla fine la Juve l'ha cambiata, ha giocato bene. Ha dato secondo me qualcosa di importante e se avessimo avuto Vlahovic magari qualche mese avrei conseguito l'obiettivo.
4: È un grande peccato aver perso Vlahovic.
3: È un grandissimo peccato, non averlo avuto per Juve in quei mesi lì avrebbero perso.
1: Mi aspettavo che Allegri avrebbe trovato squadra così in fretta e così in alto.
3: Ci sono allenatori che hanno fatto qualcosa di importante nel calcio e lui è uno di questi. I suoi obiettivi li ha sempre raggiunti e non è un'annata con un obiettivo mancato che può cambiare quello che di grande è stato fatto nel corso della sua carriera. Lo sappiamo, siamo tutti quali sono le dieti legate all'Inter d'Allegri, chi ha favore e contro, però solamente quello che ha fatto nella sua carriera gli dà modo di avere opportunità o altro.
1: Avete parlato di giovani, di calcio giovanile, sono tanti talenti che forse manca il grande passaggio dalla vera alla prima squadra, qualcuno che invece sta arrivando, forse manca il bisogno di una biga, questo magari non ascoltavamo dopo un anno in questa squadra, fosse nel mio altro palestro.
3: Ma no, per me non è una difficoltà. Si usciva dalla primavera, si andava in Serie C, Serie B, se facevi bene salivi, se facevi la rimanevi lì, facevi un altro anno. Adesso sembra che i giovani o non ne hanno proprio l'opportunità o che non vengono assolutamente considerati. Poi dopo su quelli importanti come può essere un campo, si creano delle aspettative talmente alte che ogni volta che entra in campo non si pensa che debba fare un gol, vola a 16 anni, a 17 anni. Sicuramente ha delle grandissime qualità, sicuramente un giocatore che fa tanti gol, adesso è solo trovare la squadra giusta e soprattutto l'allenatore giusto.
1: Ha fatto bene Samuele Nasi ad andare al Dock. Scusi? Samuele Nasi, figlio di Piaggio, è andato a giocare ad Dock, un viso, adesso
3: Sicuramente all'estero hanno una visione diversa delle cose, la dimostrazione per il primo giorno. Basta vedere il numero di stranieri giocare in Italia. Noi facciamo questi conti solo quando la nazionale non va al mondiale, per un mese parliamo, poi dopo riprende il campionato, oggi faremo i calendari, penseremo già al primo partito, poi penseremo al mercato, penseremo alla cosa e ci ridimenticheremo l'ennesima volta che abbiamo dei talenti in giro per l'Italia e molti direttori dicono che non ci sono più, in realtà siamo più talenti in Italia, vanno solo allenati bene e magari il Barcellona d'Italia avrebbe un percorso pulito per arrivare magari a quello che giocatori magari bravi, ma normale, come può essere io e tutti altri, per diventare bravi e giocare ad alti livelli, perché se da più in time magari siamo stati bravi in livello.
4: Bellissima, mi giocherò nella prossima esempio. Come si trova queste caratteristiche in maturi?
3: Beh, io penso che per giocare la Juve, nel Milan, l'Inter, in queste squadre, devi avere perché sostenere la mediaticità da giocare, chi da giocare in queste squadre è veramente complicato e difficile. È una selezione anche lì. Se me è che la migliori, o ce l'hai o non ce l'hai nella scelta dei giocatori. Per giocare con quelle maglie si dovrebbe avere.
4: E da dirigente?
3: Da dirigente, perché tanto siamo tutti dei giocatori, lo sappiamo anche noi, sappiamo quali sono dei limiti caratteriali e quelli che non li hanno. Quindi nella scelta dei giocatori vai a giocare con i giocatori che per un qualcosa, per chi li ha allenati, ti possono già dire se possono tenere oppure no determinate piazze.
2: Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta G, il focus più completo, terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.
1: E alla fine festa Bianconera fu, perché con la giornata di ieri domenica 6 giugno si sono definitivamente conclusi i campionati professionistici italiani. Lo hanno fatto con la finale playoff di Serie C, la gara di ritorno che ha visto un trionfo netto e meritato dell'Ascoli sull'Union Brescia, un 3-0 finale che ha consegnato alla compagine marchigiana la promozione in Serie B. La quarta squadra che quindi entra il salto di categoria dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre vincitrici dei tre raggruppamenti di terza serie, è la squadra guidata da Francesco Tomei. Un lungo spazio dedicato proprio a questo, a questa promozione, quello che affronteremo questa mattina a tutta C, punto, scusatemi, a tutta C. Mi stavo già collegato con la redazione di tuttoc.com, ma questa mattina non ci saranno collegamenti, è un lunedì, insomma, comunque sempre lunedì anche per me di festa per l'Ascoli, un rientro alla settimana. Chi vi sta dando il buongiorno? Ovviamente la voce femminile del programma, Claudia Marrone, ringrazio Giorgio Sorani in regia. Dicevo, di tutto questo parleremo in questa ora con tante interviste, tanti approfondimenti, tutti legati non solo poi alla compagine marchigiana che ha conquistato questo traguardo tanto agognato, ma anche comunque dell'Union Brescia, la grande delusa, la squadra che si deve leccare le ferite dopo questo campionato che già aveva sorriso poco nel corso della regular season e che ha sorriso ancora meno ai playoff per risultato assolutamente netto che c'è stato ieri al del Duca. Si partiva dall'1-1 della sfida andata, una gara che, come ricorderete, si era giocata in due tranche. Martedì 2 giugno la sfida era stata sospesa al 61esimo per un nubifragio che si è abbattuto sulla città lombarda. L'ultima mezz'ora si è giocata mercoledì, quindi il giorno dopo alle ore 19, non è cambiato quello che era stato l'esito della sera prima. In compenso ieri l'Ascoli è andato in vantaggio praticamente a inizio gara, ha chiuso la prima azione di gioco sull'1-0 e questo aveva un po' complicato i piani del Brescia. Un Brescia che poi di fatto non ha saputo reagire, tutt'altro è stato un Brescia che forse è arso anche un po' più molle del previsto e alla fine l'Ascoli ha dilagato. 3-0 finale in una serata comunque bellissimo spot, una serata che è stata anche uno spot, mi ponerete il semigioco di parole per quello che si è visto in campo, non solo tanto bel calcio giocato ma anche una grande lezione di correttezza e lealtà sportiva. Quando mancava infatti poco al termine della sfida, la panchina dell'Ascoli era in fermento e i calciatori che sedevano in attesa poi del triplice fischio avevano già indossato le maglie iterative ed erano praticamente a ridosso del campo pronti ad entrare, ma il tecnico Francesco Tomei, per rispetto della formazione bresciana, ha rimandato tutti, insomma, con un fare molto da generale nel senso assolutamente buono del termine, ha rimandato tutti i calciatori e i componenti della panchina a sedere dicendo loro che si sarebbe festeggiato solo dopo il triplice figlio. Sembravano non averlo ascoltato molto, ma niente a fare, Tomei con un piglio molto molto fermo ha rimandato tutti a sedere e a quel punto Corini è andato a stringergli la mano, c'è stato un abbraccio tra i due allenatori prima appunto che finisse il match, perché era chiaro che poi Tomei sarebbe stato preso dalla festa e subito dopo il triplice fischio finale, intanto tutti stavano esultando, è andato ad complimentarsi comunque con gli avversari. Quello che hanno fatto i due allenatori, ripeto, credo davvero sia stato un bellissimo esempio e ha dimostrato che forse anche la scelta di vietare la finale alle due tifoserie che insomma erano in trasferta, l'andata è stata vietata ai tifosi ascolani, il ritorno ai tifosi bresciani, non è stata una scelta così giusta e corretta. Ripeto che quello che si è visto in campo è stato davvero una grandissima, ma davvero grande lezione di sport. È stato bello da vedere, bella è stata poi la partita in sé, una gara comunque molto emozionante, una gara che è finita 3-0, la cata dell'Ascoli è stata un po' più del previsto. Ascoli aveva sperato di poter centrare questo agognato traguardo già nel corso della regular season, c'è stato un lungo testa con Lezzo, ma poi è stata la formazione avanti comunque immediatamente a centrare il salto diretto. Si è un po' prolungata quindi l'avventura della formazione Bernardino Passeri, che ha un solo anno dal suo arrivo nelle Marche, ha portato, ha riportato l'Ascoli lì dove l'Ascoli voleva. Grandi meriti non solo al presidente e al primo comitato tecnico, ma anche alla squadra e soprattutto al direttore sportivo Matteo Patti, al quale vanno anche gli auguri di compleanno, perché oggi il direttore compie gli anni e, che dire, insomma, non c'era miglior modo per festeggiare un compleanno, promozione, a tutto insieme. È stata una bella serata davvero per l'Ascoli. Si lecca le ferite invece il Brescia, un Brescia che è comunque già pronto a ripartire, lo ha confermato subito ieri sera in un comunicato che dopo vi andrò a leggere. Intanto però vi faccio ascoltare quelle che sono state parole del tecnico Gianni Corini subito dopo questo risultato che non ha sorriso alle rondinelle.
2: Sicuramente soffre, siamo andati a un passo a qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà, cioè in questo momento sicuramente dolore e piacere. Un ringraziamento alla società, a tutti il mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio, e alla CIA, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno d'ora. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un altro tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi veramente il giorno del dolore, si fa fatica a pensare a domani.
1: In sottofondo si stava sentendo la comprensibile festa del Duca. Corini ha detto parole importanti, perché è vero comunque che l'Union Brescia, al netto di questo risultato non favorevole, ha gettato delle basi importanti per il futuro. È anche giusto ricordare che comunque nella Girone A c'è stata la vittoria del Vicenza con 20

punti di vantaggio proprio sulla seconda classificata, l'Union Brescia. Questa finale playoff si è giocata tra le tra due seconde, quella del girone A, appunto, il Brescia, quella del girone B, Ascoli, che ha centrato la promozione. Ma tornando a casa Brescia, subito dopo questa sconfitta c'è stato un comunicato molto significativo per me da parte del club, ve lo vado a leggere. Sarà il Brescia dei bresciani, disse il presidente Giuseppe Pasini durante la conferenza stampa di presentazione di Union Brescia lo scorso 17 luglio in Palazzo Loggia. Parole accolte da occhi lucidi e applausi nel momento in cui prendeva forma un nuovo percorso. Un percorso nato da volontà di ricostruire, di rialzarsi, di restituire a questa città squadra in cui riconoscersi, con valori che appartengono sempre a questa terra. Lavoro, verità, sacrificio e perseveranza. Oggi gli occhi lucidi tornano, ma per motivi diversi, perché il calcio sa regalare gioie immense, ma sa anche lasciare ferite profonde. E quella di oggi fa male a chi è sceso in campo, a chi ha lavorato ogni giorno dietro le quinte, a chi ha creduto in questo progetto dal primo istante e a chi partita dopo partita si è riavvicinato a questi colori fino a sentirli nuovo propri. La promozione non è arrivata, il sogno è sfatto a un passo dal traguardo, ma sarebbe giusto e riduttivo misurare questi mesi soltanto attraverso il risultato finale. Perché questa stagione ha raccontato molto di più, ha raccontato una squadra che ha saputo rialzarsi nelle difficoltà, un gruppo che ha costruito la propria identità giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Ha contato le storie di migliaia di persone che hanno scelto di essere sotto il sole delle amichevoli estive e sotto il diluvio della finale di andata dei playoff, mostrando cosa significhi davvero appartenere a una comunità. Ha raccontato una città che si è ritrovata. La Serie B dovrà ancora attendere, ma avreste trovato qualcosa di altrettanto importante. La propria unità, il proprio orgoglio, la consapevolezza di poter guardare avanti insieme. Questo percorso appartiene a tutti, ai calciatori, al staff tecnico, ai 75 soci che per primi hanno scelto di sostenere il progetto Union Brescia, al consiglio d'amministrazione, alle aziende partner, alle istituzioni, alle famiglie della città e della provincia e soprattutto ai tifosi. Chi non ha mai smesso di crederci. La delusione di oggi non cella quanto costruito, al contrario ne rafforza il valore. Che le sconfitte possono fermare un cammino, ma non un progetto. Possono rimandare un traguardo, non spegnere un sogno. Da domani si riparte con lo stesso spirito che ha accompagnato ogni passo di questa stagione, orgoglio di rappresentare Brescia, con la consapevolezza che il futuro si conquista insieme, grazie a chi c'è stato e continuerà ad esserci, perché questo è e continuerà ad essere il Brescia dei bresciani. Parole molto belle e anche molto molto significative, parole che insomma ricordano anche un po' quella che è stata l'origine di questa società nata solo un anno fa, perché effettivamente si affrontavano in questa finale off due società diciamo nuove. Anche l'Ascoli era stato rigenerato dall'arrivo della nuova proprietà prima citata, ascolteremo poi con calma parte anche della nuova dirigenza, insomma due società sicuramente nuove, partite un po' in ritardo rispetto agli altri. Il Brescia era nato dalle ceneri del Brescia di Cellino, rilevando il titolo sportivo della Feral Pissarò, un'altra storia bellissima che il presidente Giuseppe Pasini è riuscito a scrivere negli anni. Una storia, quella dei Gardesani, che abbiamo a lungo raccontato e mi è dispiaciuto molto a me personalmente che insomma sia terminata, se ne è aperta una altrettanto bella. E io credo che anche questo comunicato che la società lombara ha diramato immediatamente dopo la sconfitta sia un altro bel segnale che ha dato al calcio, oltre a quel che, come raccontavo prima, si è visto tra i due tecnici. La partita è andata in onda su Rai 2 ieri sera, anche su Rai 2, insomma, è chiaro, però è lì, se ci fosse la possibilità di vedere proprio sui canali Rai quella che è stata scena della tra i due allenatori quando mancava poco all'inizio finale, io ho invito ad andarla a vedere, perché davvero è stato molto emozionante vedere proprio il rispetto reciproco che si è avuto, che si è visto, tutto quello che con un semplice gesto, con pochi semplici gesti, due squadre hanno voluto insegnare, Tomei da una parte e Corini dall'altra, fare da rappresentanti, ma è stato davvero un bellissimo spettacolo di sport, tra l'altro uno spettacolo di sport anche sugli spalti. I volti noti che erano presenti nella giornata di ieri al del Duca, c'era l'ex Daniele Cacia, c'era anche Ossolini, il conduttore e scrittore TV, c'era il coach di Yannick Sinner, insomma, uno dei tennisti che proprio in epoca recente ha giusto fatto, ma proprio qualcosina di importante, niente di più. C'era Basinato, un altro ex che con l'Ascoli ha centrato due promozioni in Serie A, insomma un parere davvero molto importante, quello che
si è avvicinato ai colori bianconeri, oltre poi a un

Luca di fatto pieno, ricordiamo che è andato sold out in 11 minuti lo stadio marigiano quando è iniziata la prevendita, quindi insomma la febbre Serie B si sentiva, Ascoli non aveva mai smesso di crederci nonostante quelli erano stati gli ultimi 90 minuti della regular season, e direi che alla lunga Ascoli e l'Ascoli hanno fatto bene a non mollare. È probabilmente la squadra che ha meritato di più quella bianconera per togliere qualcosa a Brescia, si intende, ma come dicevo prima, il fatto che comunque l'Ascoli abbia, si sia giocato fino in fondo promozione diretta con l'Arezzo, mentre il Vicenza con 6 giornate d'anticipo ha accettato la promozione in Serie B dando poi 20 punti di distacco all'Unione Brescia, credo che qualcosa significhi, forse è stato il giusto termine di questo torneo professionistico. Tra l'altro ieri si è giocata anche la pole scudetto della Serie D, ha vinto la Scafatese, una delle promosse di Serie D, insomma ne parleremo poi durante il corso dei prossimi mesi della Scafatese, mentre saluteremo l'Ascoli di cui insomma sì, continueremo un po' a parlare questa settimana, ma di fatto con la Serie C il cielo bianco-nero si è chiuso, ne parleremo però dell'Ascoli ovviamente su tuttomercatoweb.com dove seguiamo anche la Serie B, come ormai sapete, insomma, tutto mercato web è un vasto monitore dove potete trovare notizie su ogni categoria e anche su campionati esteri, ma intanto sto guardando anche l'orologio perché ci stiamo avviando verso la fine della prima parte della nostra trasmissione. Torneremo chiaramente nella seconda parte a parlare di tutto quello che è accaduto ieri, quell'entusiasmante finale playoff che vi ho raccontato in questo inizio di trasmissione, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati su frequenze di Ambu Radio e sul canale 61 del digitale terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C, dove vi farò ascoltare anche le voci dei protagonisti.

0: Eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta Tinta. Tanto io sto smontando lo studio per rendere più complicata la mata, ma probabilmente anche la vita, a Giorgio Sorani in regia. Una tata, quella odierna di A Tutta Tinta, ovviamente dedicata alla serata di ieri, a tutto ciò che si è vissuto al Del Duca, dove, lo ricordo, Ascoli ha centrato la promozione. In Serie B, una Serie B quindi si è formata, si sta formando anche poi la prossima Serie C, solo che, come sapete, insomma, in Serie C è un pochino più complicata la questione legata alle iscrizioni. Ci sarà tempo fino al 16 di questo mese per capire quello che potrà vedere, se ci saranno alcune formazioni che, avendo palesato qualche difficoltà, non riusciranno poi a iscriversi. Manca ancora sostituta della Ternana, che a quale è stata revocata la filiazione alla federazione a seguito del fallimento del crack che è accaduto quest'anno al termine del campionato. Ternana, che, lo ricordiamo, non aveva rischiato anche di non finire il campionato, ma insomma fortunatamente ce l'ha fatta. Non ci sono stati grossi scossoni per quello che ha riguardato le ferie, però insomma il campionato di Serie C deve ancora strutturarsi. Di sicuro ai nastri di partenza di questa stagione, cioè della prossima stagione che prenderà il via d'agosto, la stagione 2026-2027, ci sarà l'Union Brescia. L'Ascoli invece ha completato il quadro delle 20 squadre di Serie B e l'Ascoli non avrà sicuramente problemi di iscrizione. Non ci saranno comunque linea generale in categoria cadetta, ma insomma io...
1: Noi di Robnik J.

Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF,

0: pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
5: Che sono esplosi anche quest'anno, tipo Fizzi Milanese, che sono della classica che ho portato io 3 anni fa, che si vedeva che avevano delle prospettive e quest'anno si sono consacrati. Il tempo, diciamo, ha dato ragione a loro e solo la serietà comunque dei ragazzi, il regno che ci hanno messo, sono dei professionisti con delle qualità, e alla fine se sei un professionista con delle qualità emergi.
6: Beh sì, quello indubbiamente. Guardando invece al Brescia, secondo lei si può ripartire confermando di fatto un po' il blocco di questa stagione? Ho visto quello che è stato ieri, forse il rischio è che confermando sostanzialmente tutti ci siano troppe scorie per la stagione prossima, perché è sempre molto labile il confine direttore in questi casi quando c'è una forte delusione. È vero che il Brescia non è retrocesso, quindi sicuramente ha una delusione meno amplificata, però non è neppure sito di categoria e di fatto un po' lo scotto paga.
5: Allora, secondo me queste valutazioni ovviamente vanno fatte in maniera più precisa dall'interno, perché so chi vive il gruppo quotidianamente ha

0: la percezione di che sono gli umori. In linea generale io penso che uno dei segreti, dei pochi segreti che c'è nel calcio, è quella di dare continuità all'altura. Cioè, la Serie C piena di esempi. Io allora vi dico una statistica che penso sia abbastanza precisa, giornata. Dal 2012, mi sembra, dal campionato 2011-2012, l'unica squadra retrocessa che ha vinto la Serie C al primo anno del Cittadella nel 2016, mi sembra. E quindi cosa significa? Che è complicato scendere e risalire subito. Il Benevento ci ha messo 3 anni, il Vicenza ci ha messi 4, posso fare dei esempi, l'Ascoli ci ha messi 2. Quindi secondo me il segreto è quello di dare continuità, perché ogni anno cambiare allenatore, direttore, struttura, giocatori, secondo me non porta a nulla. Quindi se fossi nel Brescia, ovviamente darei continuità all'allenatore, darei continuità al gruppo, inserendo quei 3-4-5 giocatori che durante l'anno magari si fosse visto che sono mancati. Come ho detto prima, comunque sia, questa è una squadra che è rinata a metà luglio dell'anno scorso, quindi bisogna dargli tempo di crescere, di maturare, di anche di sbagliare e eventualmente di correggere quegli errori.
1: Il problema, direttore, come sappiamo, è che in Italia la parola continuità, la parola programmazione sembrano non entrare molto nella testa di chi dovrebbe portarle avanti.
0: Però bisogna che cambiamo, perché sennò se ci nasconde sempre in Italia, questo è un modo, questo è un altro, alla fine diventa un alibi. Bisogna avere coraggio, perché trattasi di coraggio, soprattutto in questo caso delle proprietà, perché sono loro che decidono i nostri destini. Bisogna avere il coraggio di fregarsene di quello che cioè di credere nel proprio progetto, nelle proprie idee, e di fregarsene di quello che è, diciamo, l'humor delle varie piazze, e andare avanti sul proprio progetto, perché secondo me alla lunga, anche perché alla lunga è l'unica cosa che paga. Poi, parliamoci chiaro, in Serie C ci stanno 30 squadre e ne vanno su 4. In Serie B ce ne stanno 20 e ne vanno su 3, e quindi cioè, ci sono anche gli avversari. È una competizione difficile, a volte uno va anche tutto va bene, però ci sono avversari che fanno meglio, e quindi si riesce a vincere o a salvarsi o a raggiungere i propri obiettivi. Però tutti purtroppo possono raggiungere i obiettivi, perché c'è una selezione naturale che il campionato dice.
1: Dire un'ultimissima, insomma, è una settimana questa che sta magari importante per la costruzione di tante compagini, sta bollendo qualcosa in pentola.
0: Vediamo, io per il discorso che abbiamo fatto prima, la mia pen a me la pentola che piace è quella dove io per mille motivi, non so anche il perché, però la mia vita professionale, il mio destino è stato sempre quello di subentrare. Io dall'inizio penso di aver fatto, in 20 anni, penso di aver fatto 2 o 3 campionati. Sono sempre subentrato a ottobre, novembre, dicembre, a sistemare situazioni spesso compromesse. La maggior parte delle volte ci sono riuscito. Quindi a me la pentola che piacerebbe sarebbe quella di misurarmi dall'inizio, di quello che parlavamo prima, cercare di fare un progetto, una società, con un gruppo, senza avere ossessioni, perché quando subentri purtroppo se ti chiamano è perché le cose vanno male. E quindi sistemare le cose che vanno male, soprattutto in certe fasi, è molto complicato. E c'è l'ossessione da parte di tutti, da parte della proprietà, da parte dei tifosi, giustamente c'è l'ossessione di dover risolvere i problemi. Per convivere sempre questa ossessione non è facile, perché ripeto, sono anche gli avversari, quindi non è semplicissimo sempre sistemare le cose. Quindi mi piacerebbe una volta tantum di una pentola che volle dall'inizio. Se questo sarà il mio destino, lo accetterò volentieri. Se no, se dovrò ricominciare come sempre a stagione in questo significa che questo è il mio destino professionale e lo accetterò fino alla fine.
1: Però non è detto che magari andrà mai. Direttore, ti aggiorneremo sicuramente molto presto, intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie ancora Marco Valentini, ex Ascoli, che ci ha parlato insomma di quella che è stata la finale di ieri, una finale, quel playoff di Serie C che, lo ribadiamo per l'ennesima volta, ha consegnato all'Ascoli la promozione in Serie B. E adesso vi porto proprio ai diretti interessati, vi faccio ascoltare parte di quelle che sono state le dichiarazioni del post gara ieri, video ripreso ovviamente dai canali ufficiali del club. Subito dopo una collissima pausa pubblicitaria, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo poi con l'ultima parte di A Tutta T.
2: Se per annodare il filo, aver perso la promozione di un soffio in campionato, essere ripartito con entusiasmo e aver vinto in maniera netta e evidente questi playoff, come fatto a motivare

0: propositivi, ma soprattutto hanno dimostrato di divertirsi e questo alla fine gli ha dato una grande identità e anche oggi, secondo me, contro una squadra fortissima, perché Brescia è una squadra fortissima, hanno dimostrato di avere personalità e di credere in quello che fanno. Per me è la soddisfazione più grande, perché poi alla fine quello che conta è la loro crescita, è la crescita calcistica umana, e i ragazzi fanno i complimenti scontato, però sicuramente è questo.
1: Complimenti a tutti, da Pastri, al direttore sportivo, ad Andrea, al mister. Avete fatto una cosa impensabile perché qui ad Ascoli, quando si parlava di playoff, era come nominare l'uomo nero. Tante edizioni erano andate a finire male, anche quando l'Ascoli era arrivato a giocare delle finali che sembravano nella possibilità di poter essere vinte. Quindi, innanzitutto, al di là del successo di questa edizione 2026, avete lasciato comunque un'impronta indelebile nella storia del club, ma già il mister l'aveva fatto con le 10 vittorie consecutive. Quindi, che cosa sentite? Magari tutti e tre, se volete fare una battuta, che cosa sentite di dire in un momento dove adesso ad Ascoli probabilmente si torna a parlare di calcio, di futuro e di record, di un palcoscenico magari più consono a questo?
0: Grazie, dopo tutto.
2: Vedi, passi subito a me. Che vogliamo dire? Io la prima cosa che voglio dire è voglio ringraziare mia madre. Dice, perché voglio ringraziare tua madre? Perché mi ha riportato questo territorio di cui ho perso le tracce. E prima di andare via, non so per quale motivo, sono tornato qui per far piacere a lei, per far piacere a me. E qua ho trovato un popolo fantastico, cioè qualcosa che da nessun'altra parte, insomma, poi qualche anno ce l'ho, a prescindere da tutto e qualsiasi situazione, questo popolo, il popolo vicino è qualcosa di eccezionale. Che abbiamo fatto? Abbiamo fatto un grande lavoro, tanta fatica. Devo ringraziare per primo mio figlio, perché è quello che mi sta insegnando il calcio come sport, perché nella realtà in questo momento il calcio non è sport. E invece, come dice il mister,

calcio è un gioco, è uno sport, deve essere, come dire, farcito di tutte quelle cose che sono l'onestà, la trasparenza, la dignità. Tanto che quando sono arrivato qui la prima volta, tutto il popolo piceno, oggi mi piace chiamarlo così, mi ha chiesto solo dignità. Per cui siamo partiti da lì e appunto, col punto di vista di mio figlio Andrea, è nato, già era nato, voglio dire, Matteo Batti, Andrea è nato. Il mister Tomei, e parliamo di, come dire, gente che ha queste caratteristiche. Abbiamo fatto un campionato stupendo perché i ragazzi già selezionati bene hanno capito quello che intendevamo noi. Poi il nostro mister è abbastanza, come dire, si esprime bene, no? Nel senso che è molto incisivo. Per cui, quando hanno capito che intendevamo noi per calcio, non quello che vediamo tutti i giorni, ma parliamo di calcio giocato, di calcio bello, senza altri, dire, trucchi, da lì in poi è partito, diciamo, il percorso. Vi posso dire che io, quando il mister ci diceva a tutti, diceva anche a voi, devono crescere, dobbiamo crescere, possiamo crescere. Io questa crescita l'ho vista veramente, come dire, perché da dentro, oltre, anche se non sono un grande esperto, però vedi proprio che sta nascendo qualcosa di bello. Senza fare discorsi retorici, una famiglia, quello o quell'altro, però è andata così. Noi questi ragazzi, quando avevano tempo libero, stavano a picchio perché gli faceva piacere stare insieme tutti quanti. E da lì, arrivati a gennaio, lì io ho pensato, ce la possiamo fare, un po' mi davano per matti tutti quanti, allora io ci credevo veramente. Fino ad arrivare, secondo me non abbiamo vinto il campionato direttamente per caso, perché comunque la squadra più forte siamo noi, non sa devono prendere gli amici da Arezzo, ma per me più forte dell'Ascoli quantomeno nel nostro girone, e al 90% uno degli altri gironi è stato l'Ascoli, è l'Ascoli. Tanto che quando abbiamo perso a Campobasso ho detto sì, onore all'Arezzo, ma tanto noi vinciamo i playoff, e lì mi hanno ripreso per matto un'altra volta. Però poi dopo l'ho detto pure alla prima conferenza che abbiamo fatto, ho detto poi le parole lasciano il tempo che trovano, no? Voglio dire, tutti quando iniziano un percorso dicono cose bellissime, faremo, diremo, eccetera. Ho detto per cui potete credermi o non credere. In realtà tutta la città di Ascoli, tutti, dagli ultras ai tifosi, ma anche alle istituzioni, anche a voi, ne avete creduto subito e poi è diventata una realtà. Questo è il discorso. Oggi possiamo dire quello che sto dicendo, diciamo con i fatti. I fatti sono questi qui. È un grande fatica e piacere, perché poi alla fine dico che potevamo vincere il campionato, ma nella realtà questi playoff sono stati massacranti, ma sono stati pure bellissimi, cioè è qualcosa che forse gli altri, chi ha vinto il campionato, non l'ha goduto così come noi. Ci è sembrato di giocare in Europa, ogni 3 giorni, una bella partita, un bel viaggio. Non si ha mai tempo di rientrare, il mister incazzato, sempre, diceva come li alleno, ce la facciamo. Però è andata bene, dai, è andata bene, siamo più che felici. Penso di essere una persona molto fortunata perché

0: provare queste sensazioni così, insomma, pure a un'età avanzata. Credo che veramente è un regalo che mi ha fatto mia madre, mi ha riportato in questo territorio, mi ha divertito un pochino, godi di un po' la vecchiaia, come dire, no? Però è importante capire questo passaggio, questa vittoria che abbiamo fatto oggi non è un punto d'arrivo, ma in realtà è un punto di partenza. Pensa a fare grandi programmi, lo sappiamo, viviamo partita per partita, però il sogno non ce lo toglierà mai nessuno, perché senza sogno non si va da nessuna parte.
1: Ripartirà da dove il presidente è già ufficiale.
0: Lei ormai ha preso la cittadinanza, come a me.
2: Il mister è d'accordo?
0: Tomei è fatto. Ne parliamo più avanti, adesso smaltiamo questa cosa, no?
3: Giusto.
0: Ci vediamo
3: Adesso godiamoci la serata.
0: alla serata, e da persone per bene, oneste come siamo, da uomini, non avremo assolutamente problemi per noi.

Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della puntata odierna di A Tutta C. Vi ricordo già che poi torneremo in diretta domani alle ore 9:45 con il secondo appuntamento di questa settimana con la trasmissione dedicata appunto al mondo della terza serie. Probabilmente, insomma, sarà ancora tutto in scia dei playoff, ma io avevo dimenticato una cosa, perché chiaramente Ascoli Brescia ha catalizzato un po' tutte le attenzioni di questo weekend. Ci sono state però anche delle ufficialità, insomma, non è stato solo tempo di calcio giocato, ma anche di rinnovi, come ad esempio quello del difensore cariolato con l'Arzignano, rinnovo biennale per il calciatore, mentre Pianese e Latina hanno sciolto le rispettive riserve. Circa la panchina, la Pianese, un po' a sorpresa, ma il direttore sportivo Francesco Cangi non è nuovo a tirar fuori questi cosiddetti conigli dal cilindro. Dicevo, le zebrette amiatine si sono affidate ad Andrea Zanchetta, che lo scorso anno ha iniziato la sua avventura al Novara, salvo poi essere esonerato e rimpiazzato da Dossena, che non ha comunque proseguito l'avventura con la formazione azzurra dove già venerdì era approdato Alessandro Birindelli, proprio l'ex tecnico della Pianese. Insomma, no, non uno scambio ovviamente quello tra le due formazioni, ma sono questi i due nuovi volti che si vedono sulle panchine delle due compagini citate. A Latina invece è stato alla fine confermato Gennaro Volpe, che ha sottoscritto un accordo biennale dopo che era stato rinnovato anche il contratto del direttore sportivo Luigi Condò. Insomma, sono stati un po' i veri autori del miracolo sportivo a tinte nerazzurre, un Latina che è partito per salvarsi e vedendo anche la salvezza piuttosto in bilico, ha invece centrato la permanenza in categoria con anche un po' di giornate di anticipo rispetto al termine della regular season ed è addirittura arrivato alla finale della Coppa Italia di Serie C, che è andata poi al Potenza. Sono ancora diverse le panchine che devono essere comunque completate. In quel di Lumezzane si fa avanti Paolo Sammarco, che sembra aver un po' scavalcato Ivan Pedrelli nelle gerarchie, ma

0: sa invece quello che accadrà a Brescia, dove comunque Eugenio Corini, insomma, andrà verso la conferma. Ne abbiamo parlato anche con il direttore sportivo Marco Valentini, non il direttore estivo dell'Union Brescia, si intende, quel ruolo è appannaggio di Andrea Ferretti, uno dei più giovani e promettenti di questa categoria, ma il lavoro di Ferretti lo si nota nel corso degli anni. Marco Valentini è comunque un direttore sportivo ex Ascoli, con lui abbiamo parlato anche del Brescia ed è stato sottolineato anche dal dirigente quanto sarebbe importante dar continuità al percorso che comunque si è visto finora e che ha portato alla fine a una finale playoff dopo un girone A concluso al secondo posto, un girone A stradominato dal Vicenza che, lo ricordiamo nuovamente, è stato promosso in Serie B con ben 6 giornate d'anticipo, era il 16 marzo, bellissima data come la canzone di Achille Lauro che a breve fortunatamente tornerò a vedere dal vivo, ma a parte questo piccolo off topic musicale, e guai a chi dice che Achille Lauro non è un cantante, oltre anche questo off topic, dicevo, insomma, Corini molto probabilmente verrà confermato a Brescia. Ma andando verso la conclusione di questa puntata, vi faccio ascoltare a brevissimo le parole proprio del presidente del Brescia, Giuseppe Pasini, che ha fatto un po' il sunto in un momento comunque sicuramente di amarezza dopo la sconfitta di ieri. Di quella che è stata l'annata e di quello che sarà il futuro del Brescia, non teme neppure insomma non teme Cellino, ecco, diciamo così, perché c'è anche un po' questo problema sul doppio Brescia, ma non sono questi discorsi che impensieriscono Pasini, assolutamente. Intanto però vi ricordo appunto di rimanere sempre sintonizzati su TMV Radio per seguire anche i programmi che arriveranno dopo questa puntata di A Tutta C, dove si parlerà molto anche di Serie A in quello che è un valzer panchine e non solo, insomma alcune caselle anche dei direttori sportivi devono essere sistemati, ovviamente devono essere sistemati anche quelli relativi alle compagine di Serie B e Serie C. Di tutto questo ne parleremo e ne parliamo costantemente su tutto mercato web .com, quindi telefono sempre alla mano, app o insomma non so come si dice quando potete cercarlo su Google normalmente senza scaricare l'app, ma l'invito è ovviamente anche a scaricare l'app, insomma comunque su tutto mercatoweb.com potete rimanere sempre iper aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo, e io cercherò anche di aggiornarmi su quelli che sono i termini un po' più tecnologici, ma ormai sapete che la tecnologia non è proprio il mio punto forte. Detto questo, l'appuntamento con A Tutta C'è domani alle ore 9.45, vi ringrazio per essere stati con noi e queste le parole del presidente dell'Union Brescia, Giuseppe Pasini.
1: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff, ci davano tra i 4 semifinalisti diciamo i meno favoriti, alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata, noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai playoff, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no? Da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando e la speranza è quella di portare

0: portare anche l'avvi, no? Sulle nostre mute, no? Sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno, per cui questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati, che non erano oltretutto scontati, ecco. Beh, questa è la risposta di una città che ha risposto a Union Brescia, e prendo l'occasione anche per dirlo, e lo dico ai microfoni, e l'ho detto anche ai microfoni della stampa, che se la mettono via quelli che in questo Union Brescia, o no, insistono a dire che non è il Brescia il calcio dei bresciani. Mi riferisco ai 1911, nome e cognome, con a capo il signor Pedrini, o no? Quando parla di speculazione economica, io dico: chi è che sta facendo la speculazione economica? No, nessuno di noi ci sta mettendo. Qui dentro c'è gente che ci mette denaro, o no? Ci mette sacrifici e ci mette tempo, per cui se la mettono via. E la risposta è questa: dei 16.000, dei 40.000, dei 7.200 abbonati, dei 250 sponsor. Per cui, se loro non ci credono, la smettono di rompere le scatole sui soldi.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì. Dunque, giovedì comincia il mondiale di calcio al quale non ci saremo e quindi la ferita è ancora aperta. Più si avvicina l'inizio della kermesse sportiva più importante al mondo e più brucia quella ferita, perché non potremo vedere la nostra nazionale, vedremo tante partite, vedremo tanti talenti, vedremo tante squadre che come bacino, come importanza evidentemente sono molto al di sotto della nostra nazionale, che però per la terza volta consecutiva non ha raggiunto appunto il mondiale, ne ha fatto le spese gravina, certo non in maniera immediata. Adesso il nostro calcio è in totale ristrutturazione dal punto di vista federale, con le elezioni il 22 di giugno, i due candidati Abete e Malagò pronti a darsi battaglia, con Malagò in netto vantaggio rispetto a Abete. Le parole di Gravina che oggi elogiano entrambi i dirigenti, e comunque vada, dice Gravina, avrà il nostro calcio un dirigente importante. C'è ancora da sistemare la questione arbitrale, da trovare, di ristrutturare i vertici arbitrali. C'è da leccarsi le ferite, ma anche con un pizzico di sollievo che arriva intanto dall'Under 17 che vince il campionato europeo per categoria, i calci di rigore contro il Belgio, quindi qualche nota positiva arriva. Note positive annacquate, possiamo dire così, dalla nazionale maggiore. Come sapete, ieri c'è stata anche l'amichevole contro la Grecia, la vittoria per 1-0, la rete di Pio Esposito ancora una volta, due partite di Baldini con l'Under 21 e i fuori quota, tra virgolette, Pio Esposito e Donnarumma

0: in squadra per intanto onorare le amichevoli già programmate. La Grecia non voleva neanche giocare più questa amichevole, voleva cambiarla perché in fase di preparazione voleva affrontare un avversario più ostico, e l'Italia in questo momento con l'Under 21 non diventava credibile, però la nazionale Under 21 intanto ha battuto la Grecia, quindi magari i greci potevano fare anche un po' meno gli spocchiosi. Detto questo, per Baldini arriva la seconda vittoria su due, chiude questo mini ciclo e adesso si deve ristrutturare tutto. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo.
0: Allora, saluto direttore, a tutti. Intanto le buone notizie che arrivano dall'Under 17, ti chiedo se anche da lì bisogna accendere una luce e ripartire, poi la nazionale maggiore, e qua ti faccio la domanda precisa: secondo te dovrebbe essere confermato Baldini come allenatore della nazionale maggiore o è meglio metterci un punto e riprogrammare tutto?
1: No, parto da quest'ultima cosa, perché secondo me la cosa più forte è sì. Perché sì, ma un sì forte? Perché secondo me Baldini è un elemento di rottura con tutto, e questo non l'hanno ancora capito a Roma, con tutto quel potere un po' da circoletto dei no ampi che è Roma. Cioè non se ne può più di questo governo, questo potere centralizzato del calcio a Roma, in cui ci sono ancora Abete e Malagò e combattono per avere la poltrona principale, per non cambiare nulla o quasi nulla. Baldini rappresenta un elemento di rottura, non importa nulla se ci sono allenatori più affermati e se ci sono nomi diversi, ma poi io sento il nome di Mancini, ma scusate, ma come si fa a pensare a Mancini, che dovrebbe essere un candidato in... dopo che Mancini ha lasciato la nazionale per andare dopo una settimana a prendersi l'incarico della nazionale araba per 25 milioni netti all'anno? Ma come si fa a pensare una cosa del genere? Io preferisco 100 volte un elemento di rottura, non mi importa se può avere dei limiti rispetto a questi grandi allenatori, grandi si fa per dire, ma Baldini comunque ha dato delle indicazioni chiare, ha scelto 20 giocatori nuovi, ha dato un'impronta diversa di stile anche, di modo di vivere, di concepire non soltanto il calcio, anche proprio la vita, cioè collocare il calcio in una scala gerarchica di interessi. È sembrata la nazionale della grinta, del carattere, però Baldini ha sottolineato che è stata la nazionale delle regole. Lui, che è uno diciamo apparentemente sregolato, anzi che vuol rompere gli schemi e le regole, però ha imposto un modo di sentire la nazionale diverso, senza fare il docente, senza fare il professore, senza far nulla, soltanto con il proprio esempio, con il proprio modo di vivere. E questi esempi del modo di vivere devono recepirli a Roma, perché non se ne può più di quel modo di vivere loro, del palazzo, non se ne può più di quel palazzo e di quel modo di concepire non solo la politica in generale, ma anche la politica calcistica.
0: E quindi insomma la tua scelta è precisa e diretta.
1: Sì, perché è una scelta di rottura.
0: È una scelta di rottura.
1: È una scelta di rottura, ed è una scelta di rottura che, sulla quale non si possono assumere la paternità né Abete né Malagò. E quindi se lasciano andare le cose, secondo me fanno bene così, perché potrebbero in un modo diciamo meno palese accodarsi a una scelta, come dire, per inerzia, e magari avere anche loro dei benefici, chiunque dei due venga eletto. Per me è lo stesso uno dei due, non è che cambia molto, però dico conviene a entrambi che l'elemento di rottura non sia il Mancini o il Conte di turno, anche se diciamo c'è una differenza abissale tra Mancini e Conte, 100.000 volte meglio Conte se si dovesse pensare a un CT nuovo, ma l'elemento di rottura di Baldini è fortissimo, perché non è solo l'Under 21, è una lezione a tutti quelli che avevano fatto parte della precedente nazionale, perché il signor Donnarumma ha chiamato lui personalmente, il signor Pio Esposito è uno che si sbatte come un qualsiasi altro ragazzo per poter andare in nazionale e avere l'orgoglio di quella maglia. È una lezione per tutti quelli che ci hanno mortificato per la terza volta non facendoci andare a un mondiale. Quindi basta con questo passato, basta con tutti i giocatori che noi abbiamo visto in nazionale, tabula rasa, si parte dal nuovo.
0: È una rottura.
1: Pavasulo, ecco. Ecco, okay. E per me è uno dei nomi emblematici di questa nazionale.
0: Una rottura che poi ti aspetti anche dal punto di vista delle convocazioni, cioè non guardare in faccia al nome, ma guardare in faccia alla qualità e al carattere del giocatore che deve indossare la maglia della nazionale.
1: Bravo Vincenzo, bravo, questo deve essere. Ci deve essere gente affamata, gente che ha voglia di emergere, gente che sappia sfruttare l'uomo,

0: gente che valga sul campo, perché è il campo quello che esprimerà ogni verdetto, ed è sul campo che questi giocatori devono fare la differenza, e la stanno facendo. Lo si è visto nel modo di voler in qualche modo strappare questa vittoria in una amichevole addirittura snobbata dal CT fatto bene della Grecia, e sulla quale hanno espresso un'esultanza esagerata, persino esagerata, possiamo dire fuori luogo, sì. Ricordiamoci che comunque la Grecia è in un ranking, se non sbaglio, superiore a quello della Bosnia nel ranking FIFA. E quindi, cioè, vogliamo dire che questo è un risultato un po' più diciamo attendibile rispetto a quello con Lussemburgo? Sì, però non è che sul risultato che mi baso, io mi baso su un vento nuovo che questa nazionale diciamo deve in qualche modo avere, deve esprimere attraverso anche e soprattutto le convocazioni di un nuovo CT.
1: Tra l'altro, insomma, in un momento in cui siamo veramente avviliti per il fatto di non partecipare al prossimo mondiale, la rottura diventa, mi sembra di capire, e condivido in larga parte tutto quello che hai detto, direttore, una strada da affrontare, perché altrimenti c'è il rischio di rimettersi sulla stessa strada di prima, scelta uguale, Mancini, sulla stessa strada di prima, giocatori che magari in campo non ci mettono la fame e la voglia che ce ne mettono altri, e quindi alla fine ancora una volta si ricostruirebbe per non ricostruire, per non cambiare in realtà.
0: Vincenzo, guarda, senza diciamo appellarsi ai sacerdoti della morale, dell'etica, delle spiegazioni, dei maestri, no, le lezioni, dei predicozzi, io dico che c'è bisogno in tutti i campi, diciamo dalla politica allo sport al calcio, di gente che abbia i piedi per terra, che abbia diciamo l'effettiva conoscenza di un problema e nel come risolverlo senza diciamo essere un uomo solo al comando, ma nel cercare appunto nelle cose sane, perché Baldini alla fine è una lezione per questo, perché uno che diciamo conosce molto bene la vita e che ha, ribadisco, una scala gerarchica dei valori, sa dove inserire il calcio, ma sa anche mettere il rispetto dovuto al calcio, perché è il suo lavoro. E nel suo lavoro lui vuole esprimere al meglio, e quello che è per la nazionale è un qualche cosa di più del suo lavoro, e lo ha fatto capire attraverso questi giovani. Noi abbiamo bisogno di gente vera, basta con la gente di plastica, a tutti i livelli e in tutti i campi.
1: E quindi il 22 giugno c'è uno che non è di plastica, o c'è un meno peggio per te tra i candidati?
0: C'è un meno peggio, che ti devo dire? Per me c'è un meno peggio che può far bene, perché io gli auguro di far bene. Può essere che può far bene se fa delle scelte di questo genere. Non vuoi scegliere Baldini, ma non ti presentare con Mancini. Non ti presentare con Mancini. Sinceramente, lo dico perché mi sembra che sia proprio lo svilimento, ma con tutto il rispetto, perché ha conquistato un europeo, perché è sicuramente un bravo allenatore, però secondo me il capitolo nazionale non spetta più a Mancini per quello che è successo, perché ha lasciato l'Italia per l'Arabia, ci saranno state anche delle faccende personali, non voglio entrare nel merito, ma il segnale che si è dato è che un allenatore che stava allenando la nazionale italiana è passato alla nazionale araba per una cifra di 25 milioni, così dettano le cronache. E allora io dico, se questo deve essere il primo esempio, a me non piace.
1: Voltando tra virgolette pagina, giovedì appunto comincia il mondiale, sei curioso di vedere il Brasile in mano a Carletto Ancelotti, e soprattutto ti aspetti che possa colmare, completare più che altro il suo straordinario percorso da giocatore prima, da allenatore poi, magari anche centrando la vittoria del mondiale? Che storia sarebbe?
0: Guarda, sei riuscito a centrare l'argomento diciamo veramente nella chiave che a me fa più piacere, perché io ti farò Brasile, ti farò Ancelotti. Perché vedi, Ancelotti appartiene allo stesso, è un seguito del ragionamento che ti stavo facendo prima.
1: Sì, esatto, quello.
0: Cioè di uno che si esprime con grande semplicità su concetti molto chiari, molto semplici, che spiega il calcio senza farlo scendere dal cielo, che in qualche modo è l'allenatore più vincente che abbiamo, forse il più vincente della storia in assoluto del calcio. Quindi che cosa puoi pretendere di più? E in ogni ambiente, perché poi, come dire, ha avuto modo di seguirlo e di seguire ciò che ha lasciato, in ogni ambiente tutti lo ricordano perché è una brava persona, perché è una persona che è vera, è una persona che ha una sola faccia, che dice le cose per come sono, e contano queste persone oggi. Quindi Ancelotti, che è riuscito ad arrivare ai massimi livelli, non ha mai tradito la sua semplicità e il suo modo di essere. sono questi personaggi veri di cui ha bisogno l'Italia. L'Italia ha bisogno

0: I personaggi veri, ribadisco, basta la plastica a tutti i livelli.
1: E quindi insomma l'idea è precisa.
0: Io ti farò Brasile, certo, Brasile perché Brasile. C'è quella parte d'Italia che a me piace moltissimo, che è espressa da Ancelotti.
1: Che tra l'altro
0: una parte d'Italia vincente,
1: sì, tra l'altro se ci fai caso di tre è un mix strano, perché il DNA italiano è un DNA fatto di solidità, ma la nostra nazionale ha vinto quando ha potuto esprimere anche il grande talento. Il Brasile è una nazionale che esprime soprattutto talento e che a volte non è riuscita a raccogliere punteggi e risultati perché non aveva la solidità che invece aveva l'Italia. Adesso si potrebbe creare un binomio niente male, la qualità dei calciatori brasiliani e la solidità e l'intelligenza di Ancelotti di riuscire anche a dare completezza alla squadra, no?
0: Sì, perché? Perché non è che uno che si mette in soggezione per il grande talento Ancelotti, cioè lo considera, tra virgolette, nella normalità delle cose, ed è questa la bellezza, cioè non stabilire con un giocatore formidabile un rapporto di sudditanza. Ancelotti non l'ha mai avuto con nessuno, ma perché è fatto così, perché lui crede che, diciamo, nei rapporti bisogna agire in una certa maniera, e quindi anche se ha il Neymar della situazione, riesce a stabilire con il giocatore un rapporto così. Non c'è bisogno appunto di filtri, è un allenatore che ti stabilisce un senso di squadra e di appartenenza, ribadisco, senza fare filtri. Sono tutti sullo stesso livello, pur sapendo ognuno il proprio valore e la differenza che ha con gli altri.
1: Nel frattempo facciamo un grosso in bocca al lupo ancora una volta a Eriksen, ancora una volta vittima di un malore. Dalla nazionale però fanno trapelare notizie che il pacemaker ha funzionato e che il giocatore sta bene. Non so se questo ennesimo spavento ti ha portato a pensare quello che pensano in tanti: per il suo bene magari sarebbe il caso di fermarsi, secondo te?
0: Lo so, però tu guarda, entri nella psiche delle persone, per cui è una cosa difficilissima che devono sentire.
1: C'è una lezione recente che ci ha dato un Alex Zanardi, no? Che sappiamo bene non ha mai mollato in nessuna situazione.
0: Esatto, come fai a dire a un giocatore o a una persona, ecco, perché ti viene prima una persona in questo caso, che e si sente ancora di esprimere qualche cosa e dice, anche a costo di rischiare la vita. È chiaro che il buon senso ti induce a dire ma chi te lo fa fare? Ma io non credo che ci siano questioni soltanto di soldi dietro, ci siano questioni
1: di stimoli,
0: di sentirsi vivo, sì. Diciamo, praticando quelle cose che hai praticato ieri e fino a oggi.
1: Esatto, è così, direttore. È difficile poi mettersi da parte anche se la salute in qualche modo te lo suggerisce. Nel frattempo che gli altri giocheranno i mondiali, in Italia si proverà a ricostruire la prossima stagione tra acquisti, girandole di panchine. Chi è più indietro di tutti è il Milan, che è clamorosamente ancora senza dirigenti, senza nulla. Si apre la settimana appunto decisiva, Cardinale è chiamato a dare una direzione al nuovo corso rossonero, e da capire intanto quali saranno i nomi, da Ragnik per diciamo attuale CT dell'Austria per costruire un po' le questioni sulla panchina il cui nome caldo resta quello di Oliver Glasner, ma soprattutto le perplessità del popolo rossonero, che ancora crede che questo Milan rischi di essere schiavo di alcune scelte di Ibrahimovic, che non è un dirigente ma da azionista della Redbird potrebbe comunque incidere. Come ne esce, come si deve ricostruire secondo te il Milan per tornare a essere quello che la storia impone?
0: Guarda,
1: che sia
0: il problema delle due anime, perché poi è inutile dire mamma mia che confusione, sento anche opinionisti trentennali, quarantennali che dicono non ho mai visto un periodo così come sì, vabbè, non l'hai visto, la storia ci ha portato a questo, affrontiamo in questo periodo, che vuoi fare? Ti vuoi nascondere con la testa sotto la sabbia in ragione del tuo tipo? Ragioniamo sulle cose effettive che esistono adesso. Purtroppo questo Milan non riesce a sganciarsi dalla logica delle due anime. Perché? Perché non riesce ad avere una vera anima identitaria italiana, non ce l'ha, anche perché probabilmente nella mentalità americana c'è poca fiducia in quel che è italiano, c'è poca fiducia in quel che è italiano, e secondo me c'è poca come dire, capacità nel voler trovare tra quello che è la storia italiana delle persone valide per un ruolo del genere. Ma fuori da ogni diciamo, ragionamento, le due

0: anime che adesso si ripropongono rimangono sempre quelle, cioè quella di Ibrahimovic, che comunque ha delle cose societarie, e dall'altra parte, che diciamo è espressione di Cardinale, è Calvelli, che praticamente ha preso, diciamo, il posto di Furlan, anzi senza il diciamo. Calvelli, diciamo, ha questa capacità, secondo me, venendo da un mondo diciamo di alto livello sportivo, lui è stato CEO della CP, insomma è un personaggio che lo sport lo ha apprezzato bene anche a livello personale. Credo, diciamo, che sia anche un tipo un po', come dire, taciturno, che ami fare le cose più che dirle, e torna a un progetto originario che aveva preceduto addirittura lo scudetto vinto da Pioli con Maldini come dirigente, e con Ibra un po' in campo e un po' fuori, che era stata una particolare magia, cioè il progetto Ragnic, che era stato allontanato da quel tipo di dirigenza.
1: Sì.
0: Io non sono affatto contrario al progetto Ragnic, però il problema è questo, che Ragnic poteva avere una sua ragione in quegli anni, negli anni, diciamo, in cui il Milan stava cercando una sua strategia da solidificare in ragione, diciamo, di introiti dovuti ai incassi, perché da un punto di vista, cioè, la difformità rispetto a una normalità di una gestione societaria, che da un punto di vista dei conti il Milan va benissimo, da un punto di vista dei conti societari non va bene, da un punto di vista di conti sportivi, di qualità, di raggiungimento di imprese sportive, di traguardi sportivi. E allora, diciamo, per chiaramente anche, diciamo, una società che si basa sui fondi sa benissimo che il traguardo sportivo, soprattutto a certi livelli, diciamo, significa anche un rimbalzo economico. E allora bisogna tornare a far vincere il Milan. Per cui il progetto Ragnic andava bene allora. Ora qual è, diciamo, la differenza? È che tu non hai più la possibilità di sbagliare. Cioè, nel senso che se tu ti vuoi affidare a Ragnic, e io lo seguo perché Ragnic mi piace come progetto, secondo te hai il tempo di sbagliare ancora per un anno, due anni?
1: Allora, qua è l'eterna domanda, direttore, che qua due sono le strade. O si dà, o si decide di puntare, ma realmente con convinzione, dei dirigenti, e se sbagliano un anno si dice palatialmente ai tifosi abbiamo scelto questa strada, ora non funzionerà il primo anno, andremo avanti senza cambiamenti fin quando non funzioni, oppure si procede per tentativi, ma secondo me non è la strada giusta.
0: Esattamente questo. Allora io ti dico, a me va bene Ragnic, va bene anche Glasner, va bene un progetto così, però allora in questo caso, e lo so, per coloro appunto che si mettono le mani, la testa fra le mani, che guardano il passato del Milan, ci sarà probabilmente da pazientare, perché potrebbe esserci anche un colpo di fortuna che si imbrocca subito la strada giusta dopo un anno. Ma diciamo, se invece il progetto deve andare avanti, bisogna dargli tempo. Il progetto dovrebbe essere di 5 anni, ma non è che devi aspettare 5 anni per vincere, ma devi avere pazienza per un paio d'anni. Un paio d'anni vuol dire la pazienza, che sei competitivo per entrare in Champions, non sei ancora competitivo allo scudetto, tradotto in soldoni per una grande squadra. Ecco, questa pazienza nell'ambiente Milan c'è? Questo è il punto di domanda in questo momento. E perciò, diciamo, in questo momento la differenza fra un progetto a lunga scadenza tipo Ragnic, Calvelli Ragnic, è diciamo un progetto Ibrahimovic, cioè un allenatore pronto subito, ma anche qui con un punto di domanda tipo Slot o Pochettino, possono in qualche modo diciamo scalfire un pochettino le certezze dell'uno o dell'altro? Cioè, meglio affidarsi, e siamo di nuovo lì alla doppia anima, meglio affidarsi a un tentativo immediato, però sul quale ho dei dubbi, perché io l'ho visto tutta. Ma ne siamo sicuri che se prendi uno Slot, un Pochettino, torni a vincere subito? È un gran punto di domanda anche questo. Io sono sicuro che se tu vuoi tornare a vincere subito devi prendere Antonio Conte. Antonio Conte in un anno, due anni al massimo ti rimette in sesto, però seguendo le indicazioni di Conte. Ora però, se tu invece vuoi un progetto di lunga scadenza che in qualche modo ti dia dei risultati anche allora puoi aspettare. Ma la strada Slot o Pochettino, cioè questa intermedia, sulla quale tu fai comunque una scommessa, mi sembra ancora più incerta rispetto a quella di Ragnik. Perché Ragnik lo sai che è un progetto, diciamo, stabilizzato. Slot è un tentativo, Pochettino è un tentativo. Se devi fare un tentativo di vincere subito, fai Conte, non ci sono alternative. Però questo sembra difficile, ma semplice nello esprimerlo, ma sembra difficile da comprendere.
1: Chi ha scelto una sorta di continuità o di provare a forzare la mano è la Juventus, che ha deciso di andare avanti per ora, poi magari succede altro, con Comolli e Spalletti, nonostante, diciamo, ci sia una divisione interna. Prima di parlare di mercati e di questo rapporto, ti voglio chiedere intanto cosa ne pensi della archiviazione da parte del GIP presso il Tribunale di Roma del procedimento che ebbe origini relative al bilancio della Juventus al 30 giugno 2022, che ricordiamo nacque dal famoso filone nell'ambito dell'inchiesta Prisma. La Procura di Torino, che non era competente ad agire, poi venne spostata alla Procura di Roma, che ha archiviato questa questione relativa al bilancio 2022. Che è una parziale vittoria della Juventus o è un grande rammarico per la Juventus, che comunque ancora oggi sta pagando quegli anni in cui il processo Prisma, l'esclusione dalle coppe, i bilanci sotto osservazione l'avevano messa un po' in ginocchio sui conti?
2: Beh, è una vergogna, stai scherzando, Vincenzo?
1: È una domanda, diciamo, retorica,
2: vergogna,
1: la mia.
2: Ma non è possibile.
1: Se ne hai parlato, sei sui giornali, che... quindi ne parlo con te.
2: No, lo so, ma è stata messa la sordina questa vicenda, come tutte le vicende, diciamo, che possono riguardare la Juventus. Io mi domando perché, diciamo, certe inchieste, no, che improvvisamente partono, guarda, metto le mani avanti, sono assolutamente convinto che l'Inter non c'entri niente, ma tu parti con un'inchiesta, quella sugli altri, no, di recente, non senti più parlare?
1: No.
2: È sparito il nome dell'Inter, no? O perlomeno messo a tacere il nome dell'Inter, non si parla più. La Juventus chiaramente ti dà un grande rimbalzo e poi poche righe di cronaca, si dice così, quando alla fine come dire, viene sconfessato tutto. Ma questo è veramente uno squallore incredibile, devo dirti la verità, è una cosa che non potrà mai convincere le persone che questa sia giustizia vera. Non è giustizia vera questa.
1: Però intanto vedi, c'è un club che ha pagato tanto e che ancora sta pagando.
2: Rimane sulla pelle di... Però guarda, ecco, non è tanto la rivalsa su un club o un altro, perché può sembrare che magari alle spalle ci sia un ordito. Io non credo che ci sia un ordito. Credo che sicuramente ci sono state delle situazioni, vedi Calciopoli, che hanno nettamente favorito una squadra, che una società che non meritava di avere quei vantaggi che ha avuto. Non li meritava perché era coinvolta come le altre, questo l'ha detto la cronaca, sì. E anche, diciamo, un pronunciamento di Palazzi. E allora chiaramente, se tu non vuoi creare queste situazioni, non devi ragionare da tifoso a livello di giudizio, perché si ha questa sensazione. Si ha proprio la netta sensazione che ci sia, diciamo, a livello di giudizio, una dirimente che è basata sul tifo, che è una cosa, diciamo, di livello bassissimo, secondo me, ma non è una cosa sulla quale noi, o perlomeno io, mi sorprendo. Purtroppo l'abbiamo registrata.
1: E questo fa parte comunque una di quelle tante cose che bisogna sistemare in Italia, al di là della procura, cioè della poltrona della federazione. Bisogna parlare anche di giustizia sportiva, di gestione dei conti, ma in maniera seria, di dipendenza o indipendenza dello sport in certe vicende, insomma, perché altrimenti, direttore, il movimento non cresce anche quando magari si arriva a delle decisioni discutibili dal punto di vista della giustizia sportiva, e quindi nella penalizzazione di alcuni club che potevano continuare a offrire giocatori di qualità e che invece sono un po' crollati, come poi è crollato tutto il rendimento del calcio, come sono crollati gli ascolti delle TV, come è crollato tutto quanto il resto. Cioè, bisogna rendersi conto che ogni tassello è importante per riportarsi in alto.
2: Certo, ogni tassello è importante. Noi abbiamo perso potere, diciamo, da un punto di vista calcistico in Italia dal 2006. Sono 20 anni che praticamente non contiamo più niente. Perché? Perché praticamente si è dissolta, diciamo, tutto quello che magari uno pensava fosse il palazzo, che invece non esiste proprio questo palazzo, perché non è mai stato unito questo palazzo, non c'è mai stato un coinvolgimento di alcune squadre o meno. Ogni squadra, ogni società ha agito per fatti suoi, quindi prima non era così. Adesso è un liberi tutti che non porta a niente, lo stiamo vedendo, lo sfascello del calcio italiano. Perciò ti dico, a volte attaccarsi anche a una sola persona che rompe

0: Tito, 2 settimane fa sono stati assolti perché il fatto non sussiste, visto che le telefonate minatorie partivano dalle utenze di casa di Lotito, però nessuno ne ha parlato. E purtroppo il paese Italia è questo.
1: Il nostro amico tifoso della Lazio lo sposta anche su vicende relative in casa Lazio, però la questione delle sordine di cui hai parlato tu prima si sono attivate spesso.
2: Sì, mi limito alle sordine, però esprimo anche solidarietà per i tifosi della Lazio, sinceramente. Cioè,
1: Anche io.
2: arrivare a emettere un comunicato da parte dei tifosi di astensione dal tifo non comprando gli abbonamenti, diciamo, non sta a me, come dire, incitare un certo tipo di azione, ma mi viene la tristezza e lo sconforto. Cioè, se si arriva a un livello così estremo di protesta e un presidente non lo capisce, beh, insomma. Veramente non può trattare una società di calcio che non appartiene, se non momentaneamente, a un presidente, come un possesso privato. La società di calcio appartiene alla passione dei tifosi e questo se lo devono mettere in testa tutti, tutti, tutti i presidenti, fondi compresi.
1: È così, tra l'altro, e chiudo, qualche giorno fa, quando è stato venerdì, a margine del sorteggio dei calendari, il numero uno della Lega di Serie A, Simonelli, ci ha tenuto a dire che è stato ancora una volta un anno di grandi successi, stadi pieni, tutto a posto, tutto bello. Ora, è chiaro che un presidente di Lega non è che ti va a raccontare le problematiche che ci sono a margine della nascita del nuovo campionato, però neanche andare a dire delle cose che oggettivamente non sono vere. È stato il primo anno in cui abbiamo visto due stadi, quello di Torino, Fede Granata, e quello della Lazio, vuoti per altri tipi di contestazioni. Abbiamo visto comunque tutto il peggio che si poteva vedere quest'anno, tra dubbi, polemiche, arbitraggi allucinanti, eccetera. Non dico che doveva parlare di queste cose qua, per nemmeno chiudere gli occhi davanti a quello che non ha funzionato quest'anno, era il caso di farlo. Non so se ti aspettavi parole diverse.
2: Amico caro, è il venditore del proprio prodotto,
1: Non
2: no?
1: ci crede più
2: Che per
1: nessuno.
2: esempio no, che per, non è Baldini, no? Per questo dico
1: La
2: Baldini,
1: rottura,
2: perché
1: certo.
2: a Baldini non gliene frega niente di vendere il proprio prodotto, perché se quel prodotto non glielo fai vendere più a Baldini, Baldini torna a fare quello che faceva prima e gliene frega, avrà comunque gli stessi principi. Per questo dico che è una questione di persone. Una persona che va là per non salvaguardare soltanto la propria poltrona avrebbe il dovere di dire la verità. A rischio di che? Di essere licenziato il giorno dopo? Sì, perché questi sono gli uomini veri. Hai bisogno di persone che in determinati ruoli dicano le cose come stanno. Non se ne può più, ribadisco, della plastica.
1: E allora, siamo contro la plastica oggi, insieme al direttore
2: Sì.
1: De Paola, e vogliamo uomini e soluzioni vere.
2: Plastic free,
1: Esatto,
2: esatto.
1: esatto. Direttore, grazie come sempre, un grande abbraccio al direttore De Paola.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Noi ci prendiamo una pausa breve, al rientro comincerà Rotocalcio ufficialmente con Lorenzo Di Benedetto, poi abbiamo Mirko Nicolino, poi comincia oggi lo spazio mondiale.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Email.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo

0: Nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Di fermare immediatamente le ostilità. Anche da Teheran è arrivato un segnale di de-escalation poco dopo l'appello del presidente americano a Israele e Iran affinché smettessero di sparare. Il comando militare delle guardie rivoluzionarie ha annunciato la cessazione delle operazioni contro lo Stato ebraico, rivendicando però una risposta dolorosa ai raid israeliani. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine, almeno 15 morti e 100 i feriti. È scattato un allarme tsunami che prevede l'evacuazione di aree costiere. Le onde potrebbero raggiungere un'altezza tra 1 e 3 metri. La scossa si è verificata questa mattina alle ore 7.37, ora locale, ad una profondità di 35 km al largo delle coste dell'isola di Mindanao. Fulcro dell'informazione economica del sistema delle Camere di Commercio, l'Istituto Guglielmo Tagliacarne compie 40 anni di attività.
4: Dagli anni Ottanta le imprese italiane sono state protagoniste di grandi trasformazioni, lo confermano le ricerche e le analisi del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che quest'anno celebra i 40 anni di attività.
5: Se guardiamo le dimensioni sembrerebbe di no, perché il 95% delle nostre imprese sono microimprese, lo sono oggi come lo erano allora, lo erano negli anni Ottanta. In realtà invece c'è stato un grande cambiamento, è un cambiamento che è andato verso uno strutturarsi sempre più delle aziende. Questo lo vediamo dalle forme giuridiche. Negli anni Ottanta avevamo un 90% di ditte individuali e pensiamo che c'erano 50.000 società di capitale, una cifra quasi irrisoria. Oggi abbiamo che il peso delle ditte individuali è diventato del 55%, quindi è poco più della metà, ma soprattutto le società di capitale sono diventate 1,5 milioni. È una crescita notevolissima. Nell'ultimo quarto di questo quarantennio più 38%, cioè una crescita incredibile, dove in alcuni settori, in questo caso per esempio anche l'agricoltura, no? Se guardiamo dal 2000, confronto che possiamo fare con le imprese, sono aumentate di 4 volte le società di capitale.
4: In questi 40 anni, quali altre?

0: Tre trasformazioni hanno vissuto le imprese italiane.
1: Partiamo da anni 80, gli anni dei distretti industriali, della piccola e media impresa, delle specializzazioni produttive, con una presenza manifatturiera del 20% sul totale delle imprese, una presenza del commercio che è rilevante, se pensiamo che è quasi la metà, 45%. Oggi i dati del registro delle imprese ci dicono di un manifatturiero che pesa meno del 10%, di un commercio che pesa un quarto, il 25%, circa il 25%. Cosa è cresciuto? È cresciuto il settore terziario, ma che tipo di terziario? Un terziario che guarda la tecnologia, quindi lo sviluppo dei servizi tecnologici, del turismo, della consulenza professionale, diciamo dei servizi avanzati alle imprese, diciamo, di tutto questo tipo di attività che sono cresciute un po' a discapito di quelle tradizionali.
2: Nuovi esami medici per Jannik Sinner. Il tennista azzurro è arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici programmati dopo il malessere che l'ha colpito al Roland Garros, portandolo all'eliminazione al secondo turno contro Manuel Cerundolo. L'azzurro aveva infatti accusato un colpo di calore che gli ha causato vomito e crampi.
3: Amici miei, buona domenica o ciò che resta di questa domenica, perché vi ho sempre detto che il weekend sarà sempre operativo, succedono tante cose vorrei aggiornare, soprattutto aggiungere dei dettagli e delle possibili situazioni dei prossimi giorni, non dico delle prossime ore. Intanto partirei con la conferenza di ausilio che mi è sembrata assolutamente esaustiva. Sono stati toccati tutti gli argomenti possibili e immaginabili, sono arrivate delle conferme, se prendo spunto dalle bugie, chiaramente non dell'Inter su Solet, ma di chi parla di trattativa che non è mai avviata, come se all'Inter non interessasse. È normale pensare che dovremmo arrivare alla definizione di questa cosa, ma è oggi l'obiettivo più concreto per la difesa dell'Inter, esattamente come vi ho raccontato nel precedente video, ma questa è una storia che stiamo raccontando dalla scorsa estate, quando non erano maturi i tempi per un trasferimento, perché c'erano le sue cose personali, che adesso ha raggiunto l'obiettivo, cioè di risolverle. Solet è un ragazzo libero, senza alcun tipo di preoccupazione, e l'Inter a maggior ragione ci è tornata. Mi è sembrata anche molto interessante la missione su Jones, che comunque è un obiettivo che l'Inter sta seguendo dalla fine del mercato di gennaio, cioè da febbraio ha ripreso a lavorare su Jones, avendolo individuato come il centrocampista per il salto di qualità assoluto. E quindi mi sembrano due situazioni abbastanza ben collegate. È normale che tu debba trovare delle congiunture favorevoli per poter andare tranquillamente a Dama. E poi su Çalhanoğlu, ausilio è stato molto chiaro, ha portato bene l'anno scorso, abbiamo vinto due trofei, magari l'anno 21 parleremo del Besiktas e non del Fenerbahce, con molta ironia che sinceramente condivido, anche perché tutta questa cosa qui dei re magi calcistici, senza confondere il sacro con il profano, è una cosa che ti prometto, quella cosa la porto se mi eleggono, mi sembra una campagna elettorale di chi fa i comizi in piazza promettendo delle cose che in quel caso molto spesso non vengono promesse. Io sinceramente mi fido abbastanza poco, ha ricostruito la vicenda Lautaro, che mi ricordo benissimo, furono delle notti insonni quelle per Lautaro con l'Atletico Madrid in vantaggio e con Ausilio che andò in avanscoperta a Madrid e riuscì con la sponda anche di Milito di Zanetti ad anticipare la concorrenza, come ha soffiato in quella famosa notte, anche quella la ricordo bene, di Marcus Thuram, che sembrava indirizzato da una parte, sponda rossonera di Milano, poi andata a finire dall'altra parte, sponda nerazzurra. Quindi torna tutto. Cosa non torna? Poco, nel senso che dovranno prendere delle decisioni su Stankovic, magari può venire fuori un trequartista o qualcuno che salta nuovo alla Nico Paz, ma di questo ne parleremo chiaramente in un secondo momento. Dovranno prendere una decisione per Stankovic, perché Stankovic ti porta ricchezza. Secondo me la vicenda Bissek e De Vrij sono due cose aperte, e poi andremo alla settimana che comincia domani oppure oggi, se guardate questo video di lunedì, è perché dovremo andare dentro il discorso,

collegato a palestra per capire se l'Inter preparerà un rilancio rispetto a tutte le cose che vi ho raccontato. Volevo anche mettere un po' di ordine sulla Roma, sugli obiettivi concreti. Anche qui c'è una promessa elettorale del Fenerbahce, cioè se dovesse vincere le elezioni possono prendere Greenwood, ma devono andare ancora dal Marsiglia. Intanto mi fa pensare molto il fatto che Paolo Maldini si sia sganciato da questo treno, evidentemente ha altre prospettive e non se la sente di imbarcarsi in questa avventura. Poi Maldini è uno molto riservato, quando sente queste sparate, questa è la mia chiave di lettura, queste sparate inaudite, incredibili, assolute, è evidente che qualche riflessione lui la voglia fare. Ma su Paxão, che viene accostato alla Roma, non c'è, è un altro nome scaraventato. Che io sappia, non è in una lista in cima, esattamente come piace molto Nusa, ma è un'operazione che anche per discorsi tecnico-tattici in questo momento non è. È la settimana dei rinnovi, come vi ho detto ieri, si cercherà di capire cosa deciderà Greenwood. Ci possono essere altri nomi coperti, Summerville lo teniamo, ma Paixão non è una cosa oggi concreta sull'interesse della Roma, che nella settimana che sta per cominciare vuole mettere a posto tutte le vicende contrattuali per poi dedicarsi ai rinforzi, alla cessione che deve fare e a tutte le cose che sono collegate. Un paio di sere fa, era il 4 di giugno, se non sbaglio, il 5 di giugno, un paio di sere fa, feci un video verso le 20:50 parlandovi dei tre nomi per la Juventus, per l'attacco, che confermo in pieno. Ho aggiunto un altro video il giorno dopo dicendo quanto per me sia uno da Juve Sorloth. Le cose stanno andando avanti perché c'è la sua apertura. La Juve si era mossa sapendo della sua apertura, esattamente come si era mossa per Alisson. La differenza tra Alisson, Sorloth e i club di riferimento, che mentre per Alisson poi la Juve ha sottovalutato il discorso Liverpool, nel caso di Sorloth deve andare a trattare con l'Atletico. Ora va benissimo avere l'accordo col diretto interessato, aspettiamo di capire se la valutazione sarà di 25, di 28, di 30 milioni. Vi ho parlato del rimbalzo con Julian Alvarez, che in questo momento è fermo, semplicemente perché l'Atletico non può perdere due attaccanti contemporaneamente, anche perché già c'è, uscendo Sorloth, se uscirà e troveranno l'accordo, di sicuro la Juve adesso ha un po' di fretta, ma è normale che abbia un po' di fretta perché siamo in una situazione, non dico di emergenza, ma in cui le squadre devi cominciare ad aggiungere dei tasselli. Su Brian Diaz io tengo quella posizione di freddezza. Dobbiamo seguire, secondo me, anche qualche altra situazione legata a ruoli che la Juventus deve coprire, e soprattutto il discorso del difensore centrale con le uscite che mi sembrano determinanti. Su Bernardo Silva mi avete chiesto in tanti, noi manteniamo la posizione che ha mantenuto Gianluigi Longari sul Barcellona, rispettiamo le parole di Bernardo Silva, che evidentemente non si può e non si vuole esprimere in questo momento, sbilanciarsi nei giorni che portano al mondiale, agli impegni che lui ha, a tutte le situazioni assolutamente collegate. Su Lobot, che la Juve, secondo me, perdiamo del tempo. Su Meret, in una lista di portieri, vi dico sinceramente, oggi perdiamo del tempo perché il Napoli, che cerca un altro portiere, vi ho fatto il nome, vuole eventualmente trovare una sistemazione per Milinkovic-Savic, che probabilmente non è il portiere ideale di Massimiliano Allegri. A proposito di Allegri, continuate a chiedermi, io vi dico che comunque la narrazione, secondo questa narrazione, il Milan è arrabbiato perché Allegri aveva raggiunto un accordo con il Napoli prima di Milan-Cagliari. Sono sincero, è una narrazione che non mi risulta, anche perché avendo poi deciso di esonerarlo, se fosse stato davvero arrabbiato, se avesse scoperto questa roba qui, probabilmente si sarebbe liberato di un contratto. Nessuno alle prove. Poi mi sembra anche importante sottolineare questo aspetto. Ma se sai questo, dillo prima, perché dirlo dopo è come se io vi dicessi che Antonelli ha vinto l'ultimo
Gran Premio, non mi occupo di Formula 1, ma gli faccio

0: complimenti perché è un ragazzo straordinario, è normale. Dopo dice avevo un accordo e dopo che però ha incontrato Italiano e vi ho raccontato qual è stata la svolta di giovedì, quella fondamentale dopo le 13 che ha portato direttamente Allegri sulla panchina del Milan. Un'ultima cosa volevo aggiungere. Nei dialoghi per Glasner, in attesa che Cardinale decida, e con la variabile Ibrahimovic Pochettino, è stato toccato l'argomento legato a Mateta. Io ho avuto conferme di questa cosa, una cosa che si stava evolvendo in modo clamoroso in una notte di gennaio, come ricorderete, quando vi raccontai quello che era accaduto con un tweet di una clamorosa decisione del Milan di andare su Mateta. Poi le cose sono rientrate, avevano concordato il prezzo per l'estate, poi si erano fermati perché volendo anticipare hanno capito che il ragazzo non era pronto. Il ragazzo poi ha dimostrato di essere pronto, ha deciso molte partite, le due coppe del Crystal Palace le ha decise lui, ha un buonissimo rapporto con Glasner. Ho letto delle valutazioni secondo me eccessive, 40-45 milioni, erano 32-35 a gennaio, e quando mancavano 6 mesi alla scadenza del contratto tra un anno, quindi era un anno e mezzo, adesso manca circa un anno e vediamo, perché se visto che si dice ma Aquilani va al Sassuolo e si porta qualche suo fedelissimo, vorrebbe, vi confermo che il rapporto è buono, che l'attaccante è recuperato, che è stato decisivo nell'era di Glasner al Crystal Palace. Dobbiamo aspettare però tutto il resto, perché questi dialoghi, per come funziona oggi il Milan, secondo me hanno bisogno di qualcos'altro, hanno bisogno di mettere una parola fine, perché altrimenti parliamo di cose che in questo momento sono soltanto cose per sentito dire. Fin quando non sciogli le riserve e non esci da questa situazione, un partito di qua, un altro partito di là, un altro partito in mezzo, io decido, tu decidi, mi sembra una cosa elettorale dei presidenti, ma io di Florentino Perez ho rispetto assoluto per quello che ha fatto nella storia del Real Madrid, e secondo me Florentino Perez può permettersi di fare qualsiasi cosa. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata, di nottata, e ci vediamo molto presto per un altro contributo.
1: Buongiorno e ben ritrovati, aggiornamento sull'estate 2026, questo video in pratica non è altro che un aggiornamento sul primo rilascio sull'estate 2026, ma prima di vedere cosa dicono le stagionali sull'estate diamo un aggiornamento sul fenomeno del Niño, perché il modello europeo mostra in tutte le sue previsioni un segnale molto chiaro e molto netto che il prossimo evento sia forte o anche molto forte, un Niño quindi paragonabile a quegli eventi piuttosto rari del Super El Niño, ma addirittura alcune previsioni mostrano anche ad un evento più forte di quelli passati. Sarà molto importante capire effettivamente quali impatti avrà questo El Niño, soprattutto in un clima più caldo, che diffonde più caldo, ma come abbiamo spesso detto e volentieri, gli effetti sono maggiori per quanto riguarda le aree dove il fenomeno si sviluppa, quindi lungo la fascia equatoriale, e sono effetti indiretti alle medie latitudini, perché questo fenomeno poi dovrà scontrarsi con le dinamiche delle medie latitudini, quindi non c'è ogni volta una risposta univoca. Per capire gli effetti diretti e indiretti facciamo l'esempio del sasso lanciato nello stagno. Laddove questi cerchi tendono praticamente a uscire fuori in maniera molto chiara, là sono effetti diretti, quindi lì in pratica stiamo parlando della zona del Pacifico equatoriale. Cosa vuol dire effetti diretti? Che ogni volta che c'è una causa c'è sempre lo stesso effetto. Al di fuori di questa zona gli effetti indiretti sono indiretti, perché vedete come le onde tendono a indebolirsi, a modificarsi, e quindi vuol dire che non è detto che ogni volta che c'è questo fenomeno del Niño si verificano sempre le stesse situazioni. È vero che aumenta la probabilità di alcuni scenari, ma aumentare la probabilità di alcuni scenari non significa una certezza. Questo dipende fortemente dalle condizioni di base che troverà il Niño una volta che si sarà sviluppato. Vediamo intanto le stagionali cosa dicono circa questo fenomeno e notate come l'impronta di questo fenomeno viene visto dal campo delle precipitazioni e per quanto riguarda la fascia equatoriale, notate come il verde rappresenta proprio la traccia lasciata da El Niño, e così come anche il colore marroncino sta a indicare proprio le zone che generalmente sono secche durante il fenomeno del Niño. Al di fuori di questa zona, come per esempio l'Europa, non abbiamo una certezza che queste precipitazioni siano proprio dovute al Niño, perché come detto queste possono essere anche la traccia lasciata dalle classiche dinamiche delle medie e latitudini. Del resto non c'è una correlazione forte per quanto riguarda temperature e precipitazioni proprio in Europa. Ovviamente per quanto riguarda il Niño manca ancora l'ufficialità perché non è solamente acqua calda il Niño, ma è anche una modifica della circolazione lungo il Pacifico equatoriale e ancora, diciamo, questo accoppiamento tra oceano e atmosfera manca, ma potrebbe avvenire proprio nel corso delle prossime settimane, quindi diciamo che manca poco per entrare nell'ufficialità del fenomeno di questo evento particolarmente interessante e che è ben analizzato da tutti gli studiosi del clima, soprattutto per gli impatti che potrebbe avere. Bene, intanto guardiamo le stagionali sull'estate. Le stagionali mostrano effettivamente quello che abbiamo detto nella volta scorsa, con delle anomalie di precipitazioni negative per quanto riguarda l'Europa centro-occidentale e positive per quanto riguarda l'area del Mediterraneo. Questo non vuol dire che pioverà sempre, ma vuol dire che c'è la tendenza ad un aumento della possibilità che queste onde calde, che possono ancora una volta dominare sull'area del Mediterraneo in Europa, come mostrano effettivamente le anomalie di temperatura, queste onde calde possono essere interrotte da passaggi instabili. Questo perché l'Europa dovrebbe avere questo anticiclone più spostato ad ovest, quindi i massimi questa volta non dovrebbero essere proprio ancorati sull'area mediterranea, ma dovrebbero essere più spostati verso l'Europa occidentale. Questa è ovviamente un'interpretazione che lasciano, diciamo che ci viene dato appunto da queste ultime indicazioni per quanto riguarda le precipitazioni. Ovviamente noi seguiremo di volta a volta, anche perché queste stagionali hanno un grado di attendibilità basso, quindi possono subire delle modifiche nel corso degli eventi, però ovviamente questo è attualmente lo scenario più probabile. Non mi resta che fermarmi qui, invitarvi a iscrivervi al nostro canale e attivate la nostra campanella per rimanere aggiornati con le nostre previsioni o con i nostri approfondimenti. Grazie, arrivederci.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per

0: info e contatti www.conartscarl.it. DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
1: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi, iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo, con gli stand delle migliori porchette italiane, e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una locale assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
0: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
5: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere

0: a chirurgia né tempi di recupero.
1: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che le verrà percepito nella giusta maniera.
2: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda. Dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
3: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
4: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
3: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
5: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora, che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche, sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo della materia preziosa, simbolo della storia di D1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
3: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
6: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
7: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
8: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni il modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo a tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
6: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
9: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
3: Che state preparando?
10: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
11: Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è il Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia.

0: Ciao Valerio, un applauso forte forte forte, so che siete impegnati con le riprese, telefoni e video. E allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
1: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
2: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti.

La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad, un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere medio orientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e il successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Cramontana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono

0: Intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione del rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a tre mesi dalla rendicontazione dello stesso i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso. Però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche a punta qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane.

Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grexpur. La grande sorpresa di ieri è stato un clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno il cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Kivu. Dopo lo storico double scudetto Coppa Italia, a suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro il weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza riscatto a titolo definitivo di Daniel Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030, una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il motomondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'autodromo internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1994 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.

Scrivete in tantissimi e vorrei rispondere a tutti, ma è impossibile. Vi ringrazio perché ci sono tante cose, chiarimenti, dubbi, punti di domanda, ma è vero che Tizio ha detto che, Semproni ha detto che, ragazzi, io non posso andare dietro perché comunque se ne dicono 2000 allenatori del Napoli, quindi aspettiamo gli eventi in base a quello che io vi ho raccontato. Intanto vi auguro un buon mercoledì in compagnia dei miei tre angeli custodi. Ci sono molte cose da dire, molte cose confermate, molte cose non smentite e alcune situazioni che si sono ingarbugliate. Intanto, Iraola, parliamone, perché il rischio Cerino c'è, alla luce di quanto hanno scritto dai Paesi Baschi, da Bilbao, dove lui è stato una bandiera, i dubbi sul Milan, la risposta che non è stata ancora data, la Premier che insiste, il Crystal Palace, il Liverpool, il Newcastle, non credo a questo punto la Germania, il Bayer Leverkusen, ma questa dal mio punto di vista non è altro che una conferma, quale? Che il Milan viaggia in base all'improvvisazione. Questo dobbiamo sempre dirlo, perché questo è un cartello esposto nel momento in cui tu hai fatto una rivoluzione totale, assoluta, riparti da zero, pensi di poter andare a pescare nel buio e ti trovi in una situazione del genere. Quindi il rischio Cerino è l'ennesimo rischio Cerino da parte del Milan, fermo restando che questa cosa la dovremo seguire. Ieri ho anche detto che nel corso della trattativa e dei dialoghi per Iraola il Milan aveva cercato di capire la posizione di Tiago Pinto, che ha esaltato al Bournemouth proprio la figura dell'allenatore emergente, ma era stato un sondaggio e come tale ve lo avevo venduto, semplicemente perché poi il problema è quello di andare a fare pandan con l'allenatore. E adesso tra un po' Ibrahimovic parte, Cardinale deve nominare il direttore sportivo, il direttore tecnico, il direttore dei direttori, sono tanti direttori, ma alla fine c'è il Milan che resta un po' a spasso. Io devo ripetere, non nel titolo, ma devo ripetere il titolo che ho fatto ieri: a Cardinale sta asfaltando il Milan. Ragnik, un'indiscrezione di ieri rilanciata soprattutto dalla Gazzetta. Io sono sincero, stiamo andando avanti o stiamo andando indietro? Perché lui farà i mondiali con la sua nazionale e quindi verrebbe quando? Prima, durante o dopo? A questo punto vi potrei dire, ma il Milan sta cercando Pioli, stiamo andando indietro, conferma Pioli, ritorna su Pioli. Ecco, questa purtroppo è la storia del Milan oggi e vi darò aggiornamenti quando ce ne saranno. Ho memorizzato le parole, le dichiarazioni di Comolli che ha fatto mea culpa, meno male, ma ho titolato più o meno con le parole non dette, perché è facile dire ho sbagliato, lo sanno tutti. Probabilmente lui avrebbe dovuto aggiungere: in questo momento forse è il caso che mi occupi di altre cose in casa Juve e che lasci il mercato ad altri secondo quelle che sono le esigenze di Luciano Spalletti. Perché cospargersi il capo di cenere dopo, che mi sembra anche un tentativo per salvare il posto, visto che è stato abbastanza in discussione, mai esonerato, lui dice mai sono stato sul punto di essere esonerato, però io dico anche mai hai dato la dimostrazione di essere da Juventus. E secondo me un passo indietro sarebbe stato quale? Quello di dire io adesso mi defilo un po', perché è anche giusto che il mercato lo facciano altri. Ci sono delle figure in casa Juve che sinceramente io faccio fatica a capire l'importanza, la leadership. Per esempio un discorso chiama in causa Modestò, e dopo quello che è accaduto a gennaio a me risulta, e l'ho detto ieri, che Spalletti spinga per una figura di mercato che è confermato Chiellini possa essere operativa. Mi riferisco a Tognozzi e Comolli sarebbero incompatibili, ma se entri nell'ordine di idee di aiutare il tuo allenatore che vuole un uomo di fiducia, e se Comolli facesse un passo indietro, evidentemente sul mercato, restando alla Juve con altri compiti, non lo puoi mandare via dopo un anno, così ti dicono, così devi memorizzare, evidentemente le cose sarebbero migliori. Vi faccio un esempio: Alisson ha detto sì alla Juve da tempo, la trattativa però vanno chiuse, e la trattativa la devi chiudere tu, perché il fatto che lui abbia detto sì

usando il progetto Juve con un anno di contratto ancora con il Liverpool, devi essere bravo dopo aver incassato il sì a liberarlo dal Liverpool. Se fino al momento non ci sei riuscito, evidentemente non sei stato bravo. Io non ho parlato mai negli ultimi giorni di visite programmate, di precontratto, ma di sì assoluto di Alisson ve lo confermo. Poi Alisson, come tutti i professionisti, non è il tipo che dice al Liverpool vada alla guerra se non mi liberi. Al massimo può dire al Liverpool scusate, io vorrei fare un'altra esperienza. E il Liverpool ti può dire scusate, anzi chiedo scusa caro amico, ma io non ti voglio liberare in questo momento. Il problema sta a monte, che se tu ti sei promesso alla Juventus e hai detto sì e poi hai aggiunto vedetevela voi sulla base contrattuale, e poi la Juve deve fare di tutto dopo aver incassato questo sì e magari raggiunto gli accordi sull'ingaggio per liberarla. E qui è la funzione di Comolli che non porta ai risultati che dovrebbe portare. Bene, male, abbastanza male, soprattutto piuttosto che bene. Volevo aggiungere alcune cose molto importanti. Intanto sul giro degli allenatori, sul Napoli ho detto quello che dovevo dire ieri, il Milan lo avete memorizzato. Quello che posso dirvi è che dopo la finale di ritorno del Torino Catanzaro contro il Monza, si parte dal 2-0 per il Monza, si giocherà in Brianza e ritorno, il Torino incontrerà Aquilani che oggi, sottolineo oggi, ha una piccola chance in più rispetto alla concorrenza, rispetto ad Abate che è stato contattato e che dobbiamo considerarlo soprattutto per il Sassuolo, perché piace la sua impostazione, nulla contro D'Aversa che io sappia, ma soprattutto la necessità di ribaltare il campo dal punto di vista delle ideologie, del modo tattico di stare in campo, e questa è una cosa che dobbiamo seguire. Grosso, che mai era stato a un passo dal Napoli o considerato in modo concreto dal Napoli, addirittura più di italiano, a me queste cose sinceramente non risultavano, infatti firmerà il suo contratto che lo legherà alla Fiorentina, lo ha ammesso anche Carnevali, non parlando di Fiorentina ma ammettendo cosa, che Grosso farà il suo salto di qualità perché ha deciso così. Un'altra cosa importante che vi volevo raccontare riguarda Palestra, perché l'Inter farà un tentativo concreto per Palestra, è un sogno che l'Inter vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni, anzi sicuramente più vicina, consapevole della concorrenza che ci può essere in Premier, consapevole del fatto che comunque il ragazzo è molto apprezzato, ma consapevole anche che l'Inter ha un appeal e l'Inter ci vorrebbe provare. C'è stato già qualche dialogo, malgrado le smentite, con l'Atalanta per aggiungere un tassello importante sulla corsia destra. L'Atalanta ascolterà le offerte, vedremo fin dove si spingerà l'Inter. Andiamo con prudenza, ma il tentativo verrà fatto. Quello che posso dirvi è che l'Atalanta, che sta pensando alla squadra per Sarri, pensa anche, o meglio, piace Nicolò Savona, che ha lasciato recentemente, da poco, la Juve. L'Atalanta anche lì farà delle valutazioni e delle considerazioni su un profilo che piace. Vi avevo parlato degli obiettivi per il centrocampo, vi avevo detto la difficoltà comunque di portare via da Cugna, che è il capitano del Como, anche se piace molto, e l'Atalanta ha fatto un tentativo. Aggiungo anche che da Cugna, essendo il capitano che va in Champions, mi sembra un po' difficile portarlo via, vedremo cosa accadrà per Atta, che è un altro profilo che piace all'Atalanta, mentre su Ederson e per Ederson ci sono soltanto delle conferme. Contrariamente alle tesi che lo United non ha fretta, lo United l'ha messo in una lista di 3-4 nomi, lo United vuole valutare con calma, in realtà lo United da agosto 2024, vi ho parlato per la prima volta di Ederson, sta chiudendo gli accordi, soprattutto definendo i dettagli sulle commissioni, ed è un'operazione che potrebbe avere uno sfogo tra i 45-47 milioni bonus, ricchi bonus compresi, vedremo le cifre, ma era una priorità dello United, e l'Atalanta fa un grande colpo, perché non dobbiamo dimenticare che il contratto di Ederson scadrebbe perché è destinato ad andare nel 30 giugno del 2027. Grandi movimenti anche sui parametri zero, il faraone
Stefan El Shaarawy, che merita i complimenti per la sua grande professionalità, per come è rimasto attaccato e aggrappato alla Roma fino all'ultimo secondo, segnando a 3 proposte, il Genoa in pressing, il Venezia ci sta provando, l'Al Hilal ha sondato, ci sono altre situazioni che lui sta valutando, i parametri zero.

sono un passaggio importante. Avete visto conferme assolute su Basic al Venezia, anche questa è un'indiscrezione esclusiva che va in porto, ma adesso prepariamoci perché vi verrò a disturbare, busserò a casa vostra presto perché ci saranno altri aggiornamenti. Un abbraccio a voi.

0: Robdick JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo, prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio mi sono detta, ma sì dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo e quindi ho detto ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico vabbè sì dai, qualche programma TV. Io vi odio tutti, quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai, ma abbiate pietà, era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati, ora non ricordo, forse era Rete 4, ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini, dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire, dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere, invece la serata inizia comodamente a 21:45, ma scusate, ma che fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire, oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto, vabbè, guardo un po' il cellulare e come sempre, spessissimo, avviene. Faccio una premessa. È tanti giorni, che mi dico, se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino, che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano. Sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, e lei li guarda proprio, come dire, vabbè, fate tutto ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto, se dovesse capitare, ne vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così, adotto. E faccio un invito a tutti di adottarvi, adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema, Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato, e mi ha detto, ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, e piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico, ma non l'avessi fatto, e invece no, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino, che lui si è auto-adottato, va bene, detto questo, ho detto, ah sì, sai cosa, se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico, mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa,
Grazie Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili, soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani, avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli

super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, c'è un, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli, sì, quelli belli sì. E gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi fanno molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino. Non è un problema, un cane con difficoltà, non è un problema, se è anche un mongoetto, come si dice, non mi importa, non mi importa. L'importante è che ci sia quel vederlo e dire: amore, vieni a casa con noi. È così, è stato con Agatha, è stato con Filippo. I gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: ma sì, fammi dare un'occhiata, tanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, com'è che siamo lì? Come si chiama? La frutta realistica? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Raga, ma fa, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più, né dal fegato, né nelle coronarie, né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità, che vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla, qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare. È veramente assurdo. Perché, cioè, ma io, ma se il pensiero. Scusate un attimo. Se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma me mangio la frutta vera. Mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con del zucchero. Con dello zucchero, che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga. Cioè, crea dipendenza. È come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè. Voi sapete comunque che la teina, cioè, crea un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio, con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea. Prima non c'era mese, tutti i mesi, tutto l'anno. Non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'hanno i suoi zuccheri. Però mi sono resa conto. Che ero dipendente, che il mio, che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto: no, così non può andare avanti, non è sbagliatissimo. Allora mi sono dato una regola: l'estate è solo da luglio ad agosto. Al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice: io l'ho vista l'altro giorno e ho detto: ma no, vero, come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo
dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta e il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive.

Non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, no, il zucchero, non ne ho bisogno, primi 2 giorni. Terzo giorno ho detto: Quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile. Non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri e, conoscendo il mio corpo, sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco. È proprio una crisi di dipendenza. Cioè, sai, come si chiama? Dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero. Siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la, cer che la, la, come si chiama, la volontaria, dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? Una cagnolina, la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso, credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato. Comunque ha questo problema di deambulazione perché a causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno, questa persona, questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto: vabbè, ma scusami, è la mia, è piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra è Agata, ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e Keita, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia. Parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto: amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. E allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di... Sono stata un po'... però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista. Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre fichi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina da Rechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente
Gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no, come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa, pappa per i suoi vecchietti. E visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque magnano, magnano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando

Pronta, perché nella mia vita sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo e prima o poi mi ci scontro perché, vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so. Sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono davvero mi sono detta: questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapete, Agatha e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto. E si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto: garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno. La stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone. E io non fingo di essere quella che non sono. Quando posso, lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon, e quando non posso, non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook. Lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi, e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso. Vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché ero interessata, no, questo non è cagata, mi capita mai di salvare dei reel, per dire questo me lo faccio venire in mente dopo, questo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è la

È il mio modo di aiutarci, tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice, oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee, e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Eco Cucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato. Ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti. Economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In Eco Cucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché ha un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigo vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche. Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci. La loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole, ma belline. Esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Ora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere?

me, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone. Glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: "No, vabbè, ma hai fatto... Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione." Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo, cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste tre infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' delle mie, stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia. Le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele. In questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto... non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre stata molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso. L'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle cocottine. Sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale: una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare. Il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone... crema di mascarpone, non so, mi pare quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo, ci vediamo domani, un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Ci fa impazzire. A tutti il focus più completo sulla terza categoria professionistica calcio, solo TMV Radio.
2: Milan News in podcast.
3: Amiche e amici di Milan News in podcast, ben arrivati. Siamo al lunedì 8 giugno 2026 e non siamo qui per parlare del nuovo allenatore del Milan o dei nuovi dirigenti sportivi, perché sotto quella fonte è tutto tale. Meglio, arrivano notizie che poi non portano a nessun tipo di conclusione prevista nel breve termine. E quindi, nonostante questa enorme urgenza, ma su cui c'è da fuori, ci si può fare ben poco, bisogna aspettare che il cardinale insieme ad Ibrahimovic prenda una decisione, e quindi in attesa di questa appunto di questa decisione, che sarà fondamentale per la prossima stagione del Milan, si può parlare, si possono analizzare un po' di più i massimi sistemi, e lo facciamo anche grazie a un bell'articolo del Financial Times pubblicato oggi, che analizza e certifica lo stato attuale, insomma, dell'americanizzazione del calcio europeo, ovvero di come negli ultimi anni, e quest'anno c'è il culmine un po' di questo fenomeno con il mondiale che verrà disputato tra pochi giorni, tra l'altro, tra America del Nord, Stati Uniti e Messico, di questo, appunto, questo fenomeno che in pochi anni ha portato a, diciamo, questa invasione americana, con sono ben 117 i club europei che hanno una propria stella e strisce, tra cui ovviamente c'è anche il Milan. Cosa ci dice questo articolo? Che tutti questi investitori che arrivano dagli USA vedono nel calcio europeo un'enorme opportunità economica. Certo, questa è la loro visione, ma perché? C'è un'enorme opportunità commerciale, visto i costi di ingresso relativamente bassi. Nell'articolo si parla che per acquistare un team sportivo negli Stati Uniti si debba spendere 21 volte il fatturato di quel club, che poi si parla ovviamente di tutti gli sport, mentre nell'Europa, con il calcio che è lo sport che fa la traino, questo scende a solo 4 volte tanto. Quindi per l'investitore americano è un mercato praticamente vergine da sfruttare e moderare secondo le loro idee. C'è questa possibilità di monopolizzare una situazione che rimane indietro nelle infrastrutture, nella spettacolarizzazione dell'evento. Questo però va a scontrarsi con la visione europea del calcio, una visione storica che affonda a radici centenarie nella cultura e ha un aspetto sociale importantissimo. E quindi da parte dei tifosi, di fronte a questa invasione americana, ci sono diverse preoccupazioni. In primis l'aumento dei prezzi dei biglietti per lo stadio. Basti vedere il prezzo dei biglietti per assistere alla partita del mondiale. Diciamo, in America si difendono dicendo negli USA lo sport visto come un evento sportivo è un qualcosa di premium a cui si abbinano anche tante attività accessorie, quindi va inquadrato su quella visione lì. Ma è ovvio che per invece un europeo, parlo anche di per un italiano, è totalmente l'opposto. Quindi l'occupazione per l'aumento degli etti. C'è da poi questa preoccupazione per la ricerca spasmodica del profitto a tutti i costi da parte di questi programmi americani. sacrificando poi anche nel processo anche l'aspetto competitività sportiva. E in tutto questo ci si mette anche la paura di un appiattimento di identità storica, quindi versi uniformare un modello considerato vincente toglie, smussa le diversità che rendono unico ogni club. In tutto questo, insomma, c'è il Milan che funge proprio da esempio, ma non un esempio positivo, un esempio negativo. Durante l'articolo del Financial Times ci sono alcune reazioni di Cardinale, è stato interpellato proprio in merito a questa discussione qui, ovvero della americanizzazione

0: del calcio europeo, il cardinale dice che negli Stati Uniti i prezzi di ingresso sono stati delle stelle, e quindi la gente guarda il calcio europeo quella, e la vede come un'occasione per investire in un'opportunità economica e di intrattenimento globale a un prezzo scontato. Lui dice che l'opportunità economica è enorme, perché questo sport non è stato ancora professionalizzato come lo sono gli sport americani, che di base è anche un'analisi giusta, però nel momento in cui si arriva in un mercato, in un mondo diverso, sarebbe folle presentarsi dicendo, sparando a zero su quelle che sono le tradizioni locali e cercando di imporre la propria divisione, che è quello che ha fatto Cardinale dal suo arrivo nel giugno del 2022, quando fu firmato il preliminare d'acquisto, il famoso signing con Elliott, per passare al closing il 31 agosto 2022. Quindi mese meno sono 4 anni Cardinale con Red Bull e alla guida del Milan. E in questi 4 anni cosa è successo? Che il Milan ha perso ogni tipo di competitività sportiva. Sono 2 anni che il club non si qualifica più alla Champions League, c'è un incredibile allontanamento e distorsione dei valori in cui il tifoso si rivedeva nel club. Questo, si parla di distruzione del milanismo, è stato allontanato Paolo Maldini, sono state fatte delle scelte anche di gestione spicciola alla giornata, che non hanno mai, poi non vanno a bacetto con quella che è l'identità e lo stile di Milan. Basti pensare per esempio a Fonseca, che a fine dicembre 2024 viene mandato a parlare in conferenza stampa con Milan Roma, ha esonerato con i giornalisti che gli hanno dovuto dire che è stato esonerato. Insomma, tante cambi di stile, tante situazioni poco chiare, un modo strano di porsi nei confronti del tifoso, che hanno portato poi negli ultimi anni a una contestazione praticamente perenne nei confronti della società. La cosa preoccupante è che non sembra vedersi una via d'uscita, una via di fuga, perché siamo, l'abbiamo detto all'inizio di questo podcast, all'8 giugno e il Milan è senza allenatore, senza direttore sportivo, senza direttore dell'area tecnica, senza amministratore delegato. A brevissimo partirà il mondiale, le altre squadre stanno già non programmando, perché la stagione nuova si programma tra marzo e aprile, stanno iniziando a cogliere i frutti di questa programmazione che è stata fatta, mentre il Milan non sa neanche chi sarà l'allenatore, né chi dirigerà il nuovo progetto e che direzione prenderà. È anche difficile da raccontare una cosa del genere. Nei mesi scorsi aveva fatto scalpore il case study di Harvard, in cui sarà del Milan come modello da seguire per i risultati economici che aveva raggiunto Cardinale con l'ausilio di Giorgio Furlan. Ci permettiamo di dire a questo punto che questo case study va aggiornato al giorno d'oggi e va un po' rivoluzionato questo modo di raccontare il Milan, perché bisogna avere come esempio club rossonero, per spiegare alla futura classe dirigente, alla futura classe imprenditoriale, come non si gestisce un club, o come piace a loro, un asset di questa portata, di questa storia, di questa passione, di questa grande verità. Perché è davvero da manuale quello che sta facendo Cardinale. È arrivato per un club in salute, con una direzione sportiva precisa, che sta avendo risultati sul campo, e ha smantellato tutto. Questa è la realtà, l'attualità che sta avendo con grande dispiacere e tristezza il tifoso rossonero, è la conseguenza.
1: Milan News, il podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto web in podcast.
2: Manca sempre il solito tassello alla fine del buzzer delle panchine in Serie A, e il Milan in ritardo clamoroso, pazzesco, una società grande difficoltà e crisi di identità. Parliamo delle partite di Serie A, lo faccio veramente perché si sta tutto sistemando con un focus finale sul Milan nel podcast di oggi. Ben ritrovati come sempre da Marco Conterio. Le panchine di Serie A, andiamo in ordine alfabetico, così non ci perdiamo niente, tanto le 20 già le conosciamo. lasciamo però l'M del Milan in fondo. Atalanta, una volta che ha risolto il contratto di Raffaele Palladino, ora siamo quasi nell'intesa con l'allenatore,

0: Quindi vedremo se Cosama ha l'impressione che il Monza vada avanti con Paolo Bianco. Il Genoa, Daniele De Rossi, desiderato, voluto tanti, alla fine il progetto Genoa lo ha convinto, rinnova con l'Inter di Sianchivo, aveva rinnovato prima di mancare la Champions League, Luciano Spalletti con la Juventus. Gennaro Gattuso, ufficialmente, di fatto, il nuovo allenatore della Lazio, andava avanti. Ecco, questa è una degli altri dubbi di Francesco con il Lecce. Vediamo, dipende chiaramente da quello che sarà anche il futuro della città dirigenziale, quindi è l'altro tassello che in questo momento manca. Manca solo l'ufficialità di Massimiliano Allegri al Napoli, in questo caso dovrà liberarsi dal Milan, o meglio trovare l'accordo sulla buonuscita dal Milan, può essere ufficiale. Il Parma, se guardate un po' intorno, ha confermato Carlos Cuesta. Roma plenipotenziario Gian Piero Gasperini. Sassuolo ha scelto Alberto Aquilini, così come il Torino ha scelto Ignazio Abate. Costa Rugnice, Ciolavanda, Udinese, poi il Milan. Beh, il Milan non ha nessuno. Pensate che è stato il team manager a dover andare al sorteggio dei calendari di Serie A. Alberto Marangon, grande professionista, ha saputo che era al 110% compito, ma è altrettanto vero che la società come non si può permettere uno scivolone d'immagine del genere, senza amministratore delegato, senza direttore sportivo, senza niente di niente. Sede di Via Aldo Rossi è praticamente vuota. Sarà Ragnik, sarà Oliver Glasner in panchina, così probabilmente sarà, anche perché se così non dovesse essere, sarebbe ancora clamoroso. Ah, e in tutto questo ci sono anche i grandi allenatori che restano col cerino in mano. Questo è un titolo del quadro, faremo più avanti.
1: Tutto mercato web in podcast.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni riunite esteri difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate da Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli atleti della Global su Mottiglia. Poi l'Iran aggiunge: le trattative sono difficili, monitoriamo e auspichiamo una del prima possibile.
0: Di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 giorni, ha detto nella mattinata italiana. Il leader della Casa Bianca ha sottolineato che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Teheran frena, non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro e Libano, inclusa la zona cristiana e i campi profughi.
1: Macron ha ferito con un'arma a fuoco alla gamba sinistra per un like sul profilo social di una ragazza fidanzata con un giovane legato a vincoli di parentela con elementi della camorra. È quanto accaduto a un disabile di 29 anni che in un primo momento aveva riferito di essere rimasto vittima di una rapina avvenuta una settimana fa. Le immagini hanno permesso di costruire la reale dinamica dei fatti. Oggi il 29enne, già senza una gamba in seguito a un incidente, sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Nei confronti del giovane che ha aperto il fuoco è stato notificato un provvedimento cautelare di fermo.
0: Fingendosi addetti comunali o appartenenti alle forze dell'ordine, avrebbero messo a segno una raffica di furti. 2 italiani già detenuti nel carcere dello Russo Cutugno sono stati arrestati dalla polizia a Torino in esecuzione di un'ordinanza emessa a GIP su richiesta della locale procura. I 2 sono accusati in concorso di una rapina pluriaggravata di 7 furti elevati in abitazione commessi tra gennaio e marzo 2026 a Torino provincia. Il valore complessivo del bottino è stato stimato in oltre 100.000 euro tra contanti, gioielli, orologi e altri preziosi.
1: Si avvicina la data dello sciopero nazionale dei treni che l'11 giugno minaccia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano. Previste cancellazioni o variazioni dei treni dalle ore 3 dell'11 giugno alle ore 2 del 12. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TIP e Trenord. La protesta non è però l'ultima parola, visto che i sindacati sono stati convocati al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. A presiedere il tavolo sarà il vice ministro Rixi, che giovedì scorso, proprio sul tema dello sciopero dell'11 giugno, ha parlato di una protesta surreale.
0: La Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive. Titola così Telegraph sul proprio sito, pubblicando uno studio che ha affrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti. È una sorta di dichiarazione alla Sicilia, finita crocevia di gastronomia, architettura e cultura.

0: plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico, arrivata appena pochi giorni dopo le polemiche generate da un articolo dello stesso quotidiano britannico sulle nozze di Dua Lipa, che aveva associato i luoghi dei festeggiamenti alla mafia. Siamo soddisfatti del riconoscimento, il commento del governatore Schifani.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con voi attraverso la Smart TV.
2: Siete ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto tuttomercatoweb.com, RFA, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com e tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Copri ogni singola sezione del nostro sito, due approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla verità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, un'azione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
7: Seie Comment Ravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
9: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
10: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende,

enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

avete vinto il ballottaggio con Riquelme, ma con un ampio margine, quindi alla fine adesso può andare in porto tutto il suo progetto a partire da Mourinho, a partire continuando per Dumfries e con tanti altri tasselli che possono aprire altri scenari. Tante le squadre interessate alla finestra, allora parliamo di mercato. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, tra poco andremo a dare il buongiorno anche a Luca Maretti Sky Sport. Intanto uno dei nomi di cui parleremo è quello di Sorloth, in ottica Juventus. Lo stesso giocatore ha lanciato un messaggio sui suoi social dicendo ai suoi fans, a proposito alcune novità emozionanti, ma di immergermi completamente nel mondiale, quindi restate sintonizzati. Naturalmente un messaggio criptico, importante, che può raccontare o di un accordo con degli sponsor particolari o più presumibilmente un cambio di rotta da Madrid a Torino, quindi dall'Atletico alla Juventus. L'obiettivo della Juventus è appunto quello di chiudere l'accordo con Sorloth quantomeno prima dell'inizio del mondiale, in modo da cercare di avere l'attaccante di Andrea Spalletti, l'attaccante che cerca dopo la partenza di Vlahovic, che di fatto saluta la Juventus a parametro zero, lo rincorre il Galatasaray, che dovrebbe liberare Osimhen, che a questo punto sa, magari potrebbe andare entrare anche nell'ottica della, di quello che può essere operazione Real Madrid, no? I famosi 150 milioni che verranno spesi per un attaccante che va annunciato, Florentino Perez. Si pensa che possa essere Julian Alvarez, giocatore proprio dell'Atletico Madrid, che a quel punto perde Julian Alvarez, perdendo Sorloth potrebbe anche ritornare sul mercato per ristrutturarsi lì davanti. Nel frattempo c'è da capire quali saranno le mosse del Milan, che nella ristrutturazione generale che ancora deve venire di fatto perde l'ipotesi Goretzka, che sarà ormai vicino, Goretzka che finisce sul mercato il miglior offerente a questo punto a parametro zero con il suo cartellino tra le mani. C'è la Roma, nel frattempo chi insegue Greenwood, possibilità di arrivarci sì, ma bisogna mettere sul banco le offerte almeno 50-55 milioni, senza dimenticare che la Roma entro fine giugno deve concludere la questione plusvalenza, raccogliere 70 milioni di plusvalenza, quindi potrebbero esserci anche partenze importanti. Una di queste è quella appunto che potrebbe essere Svilar. Intanto dicevamo, oggi domenica è la giornata di Domenico Tedesco, che come vedete alle immagini che prontamente la nostra regia con Andrea Maiocca vi manda, arriva, sbarca a Bologna. Il Bologna sta quindi per iniziare ufficialmente la Domenico Tedesco, come mostrano appunto le immagini che state vedendo. Il tecnico del Rossoblù è appena atterrato all'aeroporto di Elmo Marconi del capoluogo emiliano, dove ad accogliere c'è il sportivo del club Marco Di Vaio e con i tifosi. Adesso Tedesco si recherà in sé, dove apporrà la firma del contratto. Qui vedete che ci appone firme di autografi, i primi tifosi accorsi appunto all'aeroporto Guglielmo Marconi per accogliere il nuovo allenatore. La firma del contratto lo legherà al Bologna fino al giugno del 2028 con opzione per un'ulteriore stagione, quindi insomma comincia la sua era al Bologna, così come poi nel frattempo è finita quella di Vincenzo Italiano, che come sapete dopo aver sfiorato la panchina del Napoli approda al Besiktas. Poi ci sarà tanto da raccontare per quanto riguarda il rapporto che non è mai cominciato con chiedo a Andrea di chiedermi di ripetermi la comunicazione, che non l'ho sentita. Ah, perfetto, ok. Tra poco avremo il collegamento con Luca Marchetti. Nel tempo appunto dicevo da chiarire tutta la vicenda relativa, anzi ormai lascia tempo che trova il passaggio mancato di Vincenzo Italiano al Napoli, perché poi Napoli ha scelto, come sapete bene, Massimiliano Allegri, con lui con 2 anni di contratto, 5 milioni di euro a stagione, la possibilità adesso di ricostruire una rosa che possa essere adeguata proprio a Massimiliano Allegri, con intanto la conferma di Kevin De Bruyne, anche se le parole di De Laurentiis sembravano averlo in qualche modo accompagnato dalla porta. De Bruyne però vorrebbe restare, ma questo lo capiremo cammin facendo, perché potrebbero essere gli scenari che si aprono. Scenari che si aprono sempre in casa Napoli per quanto riguarda Di Lorenzo, capitano degli ultimi scudetti del Napoli, ci riuscì soltanto Diego Armando Maradona, e adesso Di Lorenzo potrebbe addirittura pensare a un rinnovo a

0: per il Napoli, nel senso che è pronto il rinnovo fino al 2029, dopodiché potrebbe che dire addio al calcio. Andiamo a leggere questo approfondimento proprio su tutto il mercato web, che richiama anche le indiscrezioni rilanciate dal Mattino di Napoli di oggi. Di Lorenzo e Napoli potrebbero dirsi di sì ancora, magari per sempre. Il capitano azzurro, infatti, secondo quanto riporta il Mattino, oggi in edicola è pronto a legarsi ulteriormente al club partenopeo con prolungamento di contratto. Il quotidiano rivela che il giocatore vorrebbe il rinnovo fino al 2029, dunque per un'ulteriore stagione rispetto alla sua scadenza di contratto, che scade appunto, come sapete, nel 2028, quindi prolungamento annuale per lui, per poi essere pronto a dire addio al calcio nella sua Napoli, ormai la sua città, non soltanto la squadra nella quale ha vinto più di qualsiasi altra cosa in carriera. Ricordiamo quando arrivò dall'Empoli, che sembrava poter essere un giocatore tra tanti, invece è diventato il capitano dei due scudetti e della Supercoppa italiana vinta nella passata stagione con Antonio Conte. Non si tratterebbe di una questione di cifre, ovviamente, ma più della volontà di chiudere la carriera nel club partenopeo, visto che per allora ha compiuto 36 anni. Quindi, insomma, a quel punto sarebbe abbastanza chiaro che il giocatore chiuderebbe la sua carriera al Napoli con questi due scudetti vinti che hanno permesso al giocatore di scrivere pagine importanti della storia del Napoli. Dicevo di Ancelotti, sarà sicuramente un mondiale molto intrigante per lui, perché lo racconta la storia, manca sempre meno alla partenza di questo mondiale. Nelle 22 edizioni del mondiale disputato finora, mai ha vinto un nazionale guidata da un CT straniero. Ancelotti in questo caso è l'allenatore straniero sulla panchina del Brasile, italiano, per il quale faremo un pochettino tifo, inutile nasconderci. Chiaramente a questo punto Carlo Ancelotti potrebbe, così come lo stesso Tuchel, possiamo intanto da Luca Marchetti, perché abbiamo risolto i problemi tecnici, potrebbe andare a essere il primo allenatore straniero a vincere un mondiale su una panchina non appunto della sua stessa nazione. Diamo il buongiorno allora a questo punto per parlare di tutte le dinamiche di mercato e non solo a Luca Marchetti di Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno e ritrovato.
1: Sono sempre in ritardo, come si dice in questi casi?
0: Lo dicevo easy, quindi con me una volta aperta.
1: Appunto.
0: Allora, nel frattempo abbiamo mostrato l'immagine dell'arrivo di Domenico Tedesco a Bologna. Si legherà appunto al club felsineo con, subito dopo aver firmato gli autografi, con un contratto che lo resterà lì fino al giugno 2028. Una avventura particolare, no? Quella di Domenico Tedesco, che da italiano a tedesco, tedesco italiano a un italiano tedesco, è carina questa storia, però soprattutto è una panchina, un'avventura che ti stuzzica vedere a Bologna.
1: Certo, assolutamente sì, perché è un allenatore di cui abbiamo visto e sentito parlare spesso, adesso lo vedremo tutti i giorni, credo che si sia mandato questa chiamata. Tra l'altro non era, come sai benissimo, l'unica soluzione in casa a Bologna, è stata una soluzione però ponderata, no? Si sapeva che italiano a prescindere avrebbe voluto lasciare il Bologna dopo due anni, secondo me fatti molto bene con il ritorno a vincere qualcosa che mai scontato in una piazza come Bologna. L'eredità che prende Tedesco è importante, ma io credo che abbia le basi solide per poterla tenere, no? È abituato a essere giramondo, come dicevi te, cioè, si presta anche di parole in tedesco, tedesco italiano, possiamo fare,
0: sì.
1: Abbiamo fatto anche un sacco di giochi di calambur, sì. su questo cambio, però adesso in poi credo che invece la curiosità sia diretta intorno proprio al modo di operare di questo allenatore. Siccome abbiamo detto tanto degli allenatori italiani che non vengono, come dire, ascoltati bene, sì. Nemo profeta patria, no? In realtà ce ne sono due molto bravi che sono all'estero, forse l'unico di quelli per il quale non abbiamo avuto un particolare riguardo, parlo del sistema Italia, è Farioli, che ha fatto una carriera soltanto all'estero. Gli altri, anche quelli che sono andati all'estero, in Italia come minimo hanno iniziato, poi hanno trovato delle parabole personali eccellenti in altri posti, anche per questioni e ragioni economiche. Oggi se Zerbi va a Tottenham guadagna 12-13 milioni di euro ragione, è inavvinabile per questa squadra italiana. Siamo contenti che però possa rappresentare l'Italia a questo livello, no? Allora, quindi uno di questi abbiamo riportato a casa, uno di questi di fatto non ha mai allenato in Italia, essendo di origini italiane, credo che possa essere un buon viatico. Peraltro con lui a Bologna, con le scelte che sono state fatte dal Torino e dal Sassuolo su Avani e Abate, alla fine oggi manca soltanto di capire se confermerà a pieno titolo Di Francesco oppure no, però lì sai benissimo, prima c'è da mettere a posto la cassella direttore sportivo dopo l'addio di Pantaleoni.
0: Esatto, quindi insomma anche quello diventa un passaggio primario prima di stabilire chiaramente il progetto tecnico. Sono giornate abbastanza intense perché qualche colpo potrebbe anche chiudersi prima del mondiale, o quantomeno un po' un indizio l'ha dato Sorlot sui suoi canali social, così parliamo di Sorlot Juventus, la Juventus ha scelto lui, appoggiata la decisione da Spalletti, che secondo me stanno cominciando a dialogare i due in qualche modo, poi si possono
1: abbiamo detto
0: o non voler bene, però poi a un certo punto per il bene della Juve e per il bene delle loro carriere sicuramente troveranno un accordo. I nomi che stanno venendo fuori mi sembrano che siano nomi alla Spalletti, e quindi comunque oggettivamente sta facendo un lavoro in linea con i desideri del suo allenatore. Detto questo, Sorlot era stato subito il primo nome, accordo che ho già raggiunto con lui, dopo bisogna trovare l'accordo con Atletico Madrid, ma credo che la Mata Bianca, che te lo chiedo, sia vicina possibile già prima del mondiale.
1: Sai che ti dico, no? Per me le ultime indicazioni che abbiamo raccolto ieri, che abbiamo raccontato anche durante la trasmissione, sono di un procedimento anche abbastanza lento, perché è più l'Atletico Madrid che vuole aspettare piuttosto che Sorlot, visto che è impegnata al mondiale, metti che segni un paio di gol, il prezzale.
0: Soprattutto quindi, sta per partire anche con Alvarez, immagino, quindi bisogna...
1: Quindi vuole capire un po' l'Atletico Madrid se il prezzo è giusto, se va bene quello che si sta facendo oppure no. È chiaro che la Juventus ha voglia di fissare e bloccare la situazione in questo momento, però non mi sembra adesso il momento giusto. Ecco, quello che abbiamo capito noi nelle ultime chiacchierate che abbiamo fatto intorno a tutti, lavorando intorno a questa situazione, che possa essere una cosa imminente. Ecco. Sicuramente è una pista da seguire, 100%.
0: Sì. Chiaro che qua adesso c'è il lavoro di Comolli che deve essere fatto bene, perché c'è uno spauracchio per Spalletti che si ricorda di quando gli hanno Tyleson, tutto a posto, ce l'abbiamo, e poi detto no, in realtà c'era lui, ma non l'accordo con il club, e quindi credo che vorrebbe evitare che si creasse un Allison bis anche con Sorlot. Quindi...
1: c'è una situazione che può aiutare un po' la Juventus, è Clinico Gonzalez,
0: no? Certo.
1: Esatto, che l'Atletico
0: però quasi,
1: ma non hanno preconcordato. Sì, io penso sì, così in linea di massima sì. Poi bisogna sempre fare la trattativa, ci sono sempre poi il discorso degli ingaggi, cioè quello che hai già speso per il prestito, però in linea di massima più o meno il valore è quello là. Poi chi deve mettere qualcosa in favore dell'altro fa la parte della trattativa, magari si capiscono due, guardate amici miei, che vogliamo fare, uno mi ha detto che va lenta, quest'altro va lenta, siamo a discutere su 1-2 milioni, sì, per carità, lo si può fare, però diventa quasi un esercizio di stile dopo, no?
0: Certo.
1: È vero che generalmente le trattative diventano complicate quando si raggiunge l'ultimo metro per fare tutti i dettagli, eccetera, eccetera. Mi pare che in questo caso ci siano le condizioni per poter verificare la conclusione buona della trattativa, di entrambe le trattative. Poi
0: vediamo quello che succede. Invece, sempre per quanto riguarda la Juventus, così archiviamo anche un po' questo aspetto, un'altra mossa che sto cercando di anticipare, quella che riguarda il Dibu Martinez, per quanto riguarda appunto il discorso portiere. Ha capito che anche Di Gregorio è destinato magari non a partire, ma che comunque cerca un'alternativa e porta un portiere diverso da quello che ha adesso la Juventus, d'accordo. Anche in questo caso, diciamo, bisogna avere l'accordo intanto col portiere, che guadagna 7 all'anno. Pare che la Juventus gli abbia offerto 5 per un quinquennio o qualcosa del genere. C'è l'apertura da parte del suo entourage, quindi adesso si va a trattare con il Aston Villa, oppure sono ancora lontani? Perché dalla Aston Villa immagino saranno lontanissimi dalla Aston Villa.
1: L'apertura c'è, ma non ci sono ancora i numeri. L'apertura a parlare c'è, ma non ci sono i numeri. Non ci sono i numeri ancora con il Dibu Martinez. 7 milioni all'anno per i prossimi 2 anni guadagna. Il prezzo del cartellino forse è l'ultimo problema, perché il cartellino di portiere comunque è 30, beh, sono 5, 6, 7 milioni di euro. È vero che stiamo sempre parlando, però siamo comunque di 9-30, ma del portiere della nazionale argentina. E allora potrebbe essere lui che dice voglio andare via perché mi do l'ultimo contratto della mia carriera. E qui che comincia la trattativa, perché io vado via dall'Aston Villa per quale motivo? Per soldi. e se ne vado a prendere di meno i prossimi 2 anni, allora vado via.
0: A meno che non vuoi cambiare, cioè, nel senso, sì, non sei anche, credo sia lì, più o meno, dal 2020.
1: Sì, ma tanto male evidentemente non sta, però.
0: No, onestamente anche
1: Vince. Ne avrà ricevute.
0: Certo.
1: Appunto, e quindi, secondo me, si deve capire che prospettive può avere nella sua testa il Dibu Martinez di carriera, quindi dire magari me la gioco i prossimi 2 anni e poi vediamo dove sono, intanto ne ho portate a casa quelli che devo portare a casa, soldi intendo, e poi vediamo, oppure dire la metto a posto i prossimi 5 guadagno X, che è un po' di meno i primi 2, ma certamente magari di più rispetto a quello che attualmente ho nei successivi 3. Il nodo è tutto lì, la verità è che il nodo è tutto lì, cioè tu dici nei prossimi 5 anni, metti che fosse era la tua ricostruzione, 5 milioni per 5 anni, sono 25 milioni, sì. Io però 14 già ne prendo i prossimi 2, esatto. I prossimi 3 anni valgono 11, è questa la chiave della trattativa, certo. Fondamentalmente,
0: certo.
1: Perché magari posso essere convinto che invece se non vado a Juve ma rimango qua alla scadenza ne prendo anche di più.
0: Esatto, quindi
1: oppure di meno, perché poi invece gli infortuni, le grandi squadre già ce li hanno, considerano troppo vecchio, è un discorso che va affrontato con razionalità, ma alle volte le scelte che vengono fatte dai giocatori, vedi Vlahovic, non sono fatte soltanto con la razionalità, ma anche con la necessità di trovarsi in quella condizione lì, quindi pensare di giocarsela,
0: certo.
1: Un po' come quando lui d'azzardo, no?
0: Sì,
1: lo
0: gioco, sì.
1: Lo fai con la tua carriera, sì. Con delle ragionevoli certezze rispetto a quello che pensi di te stesso, quindi considerazione di te stesso e meno si incline ad essere ponderato, ecco.
0: Esatto. Se ti chiedono se ti risulta che ci sia una trattativa Inter-Juventus per esempio Cambiaso e Frattesi con Carlos Augusto, quindi Cambiaso all'Inter, Frattesi, Carlos Augusto alla Juventus.
1: Non credo. Cambiaso è un giocatore che può piacere all'Inter, tanto cercando in quel ruolo, come sa benissimo,
0: certo.
1: Il discorso parla. È un giocatore importante che chiaramente può far bene, come ha fatto bene a Juventus, fa bene all'Inter, può giocare due fasce, un giocatore molto duttile, con buona tecnica, al di là di qualche errore che effettivamente ha fatto durante questa stagione, ma penso non sia l'unico, no, della Juventus, ha fatto errori.
0: No.
1: Penso che Carlos Augusto in questo momento sia considerato un punto fermo dell'Inter, che nonostante Bastoni non parta, lui fa parte del pacchetto arretrato e di un pacchetto arretrato che dovrà anche ridisegnarsi in qualche modo, perché certamente dovrà arrivare almeno un elemento in più, soprattutto se De Frey non dovesse rinnovare ne dovrà arrivare almeno 2. Quindi pensare a una cessione nel pacchetto errato e quindi far alzare a 3 i giocatori significa sostituire il 50% della difesa dell'Inter. C'è stato un periodo in cui Carlos Augusto aveva lasciato quale sarebbe se quest'anno non fosse stato tra virgolette titolare, avrebbe pensato a lasciare la squadra nerazzurra. Da quello che abbiamo capito questo discorso è un po' ritrato, perché Bastoni, da quello sappiamo, rimarrà, ma questo non ha indotto a spingere più in là le intenzioni di Carlos Augusto. Frattesi è in partenza dall'Inter, è un giocatore che sicuramente a Spalletti piace, pensare a introdurlo in uno scambio oggi con Cambiaso da solo, io ti dico quello che penso in maniera molto schietta, se fosse la Juventus non inserirei nella trattativa, perché oggi per Frattesi c'è la necessità da parte dell'Inter di provare per Frattesi di giocare,
0: esatto.
1: Quindi c'è una condizione che potrebbe essere proprio favorevole, legato da qualsiasi tipo di trattativa, poi dipende sempre dalla concorrenza, perché Frattesi è un giocatore che ha dimostrato nel poco tempo che ha avuto a disposizione di essere molto efficace, quindi magari cerca, che so io, dico squadra a caso, l'Atalanta, lo cerca la Juventus, lo cerca il Napoli, e quindi a quel punto ti tiene su il po' del prezzo. Se invece arrivano tutti sott'accio, cercano di fare tutti l'affare, per l'Inter diventa più difficile poterlo scegliere a un prezzo alto, magari poterlo scegliere proprio, nel senso che magari abbiamo prestito.
0: Certo, e poi tra l'altro però sono d'accordo con te, sarebbe più tra virgolette un favore all'Inter, perché comunque l'Inter l'uscita di Frattesi è organizzare in qualche modo, si è capito, quindi la Juventus deve
1: Vendere un pezzo per soldi.
0: Sì, esatto, non per scambio di giocatori. Comunque certo, ha bisogno di incassare assolutamente. Resto in casa Inter in questo caso, e ti dico a che punto è la vicenda, la questione palestra, che comunque ci sono offerte dall'estero anche che avrebbero raggiunto la richiesta dell'Atalanta, ma il giocatore per adesso ha toppato, vuole trovare un accordo con l'Inter, ma soprattutto si rischia Fer Lukman 2.0, no?
1: No, no, perché c'è molta meno rigidità tra le parti, però c'è un po' di distanza. Non so se questa distanza è strategica o meno, perché all'inizio si era parlato di una cifra che l'Inter doveva

0: raggiungere con il 5 davanti. Ora io con il 5 davanti bonus presi ci si possa arrivare domani, nel senso 45 bonus. Poi bisogna capire a che cosa sono legati i bonus. Come dicevo prima, l'ultimo è sempre quello più difficile da percorrere. Se invece la quotazione Atalanta è almeno 55 oppure almeno 50 di fisso, insomma, le cose cambiano. Perché non è che si può. L'Inter è passato da 40 a 45. Pensare di poter continuare ad aumentare perché ci sono delle richieste all'estero che il giocatore comunque non prende in considerazione, è difficile che l'Inter lo possa fare nell'immediato. Poi magari lo farà, perché l'Atalanta abbiamo sempre saputo che è sempre stata molto ferma nelle proprie convinzioni. La cosa molto curiosa di questa vicenda, secondo me, da raccontare, è che oggi il direttore sportivo dell'Atalanta è giunto lì, che ha avuto a che fare con una presa di posizione così importante da parte dell'Atalanta, sì, quando ha preso con Magnus, che ti ricordi, l'Atalanta voleva il 6 davanti, alla fine il 6 davanti formalmente non c'è stato,
1: però con il bonus, sì,
0: esatto, con il bonus si supera, ma detto era il 6 davanti con il bonus, e poi c'è stata tutta la vicenda dei famosi certificati medici eccetera eccetera, quindi sarebbe curioso capire come l'affronterà giunto dall'altra parte della barricata.
1: Si vede che
0: poi il calcio mercato ti regala anche questo, no?
1: Pensa se ti regala che deve andarsi a prendere come ne sta la metà del prezzo di quanto se ne prese con la Juve.
0: Questo è un altro ragionamento ancora. Non so se può succedere. Al di là di questo, però, è curioso, no? Che poi succede, che una volta si incude, una volta si demora, certo, si trovi da una parte o dall'altra, e quello che giustificavi 2 anni fa, oggi invece non giustifichi.
1: No, ragazzi, lo il prezzo, lo c'è il prezzo, voi che capite? Certo.
0: Sì, viceversa.
1: Passi da una parte all'altra di fronte, è chiaro. E le dinamiche di mercato sono sicuramente queste qua. Vogliamo fare un po' di chiarezza, se ci riusciamo, che poi non è che la dobbiamo fare, la devono fare loro, in casa Milan.
0: No,
1: io veramente sono.
0: Magari
1: sarei veramente abilito, ti dico la verità.
0: A me piacerebbe poter fare, o piacerebbe che qualcuno la facesse anche al nostro posto, perché non penso di avere la verità in tasca, come sai, e quindi leggo anche con attenzione, ascolto anche con attenzione quello che hanno detto i colleghi, soprattutto su questo argomento. Perché è possibile anche che sia un cortocircuito informativo, non lo credo in realtà, ma dobbiamo prendere in considerazione qualsiasi cosa, quindi il canale Ibrahimovic abbia in testa tutto quanto, ma non lo dico a nessuno, perché magari non aspettare, non so, famose clausole di riservatezza, il mondiale o quello che vuoi. Di sicuro ad oggi il Milan è in una situazione anomala, completamente unica. Io a mia memoria non ricordo a parte società in prefallimento, in condizioni completamente diverse a livello economico di quello che oggi è il Milan, che dopo 14 giorni dall'azzeramento totale dei vertici societari ancora non hanno messo sotto contatto qualcuno. Per questo è relativo, cioè il Napoli oggi l'allenatore sotto contatto non ce l'ha, ma sappiamo tutti chi è lì.
1: Sì,
0: la Roma il direttore sportivo sotto contratto non ce l'ha, ma sarà Tony D'Amico quando si potrà liberare dalla Atalanta, male che va il primo luglio. La Juventus giunto lì 2 anni fa non ce l'aveva, 3 anni fa quando era, ma sapevamo che sarebbe andato, doveva liberarsi dal Napoli, e possiamo continuare al finito, no?
1: Sì.
0: Di situazioni in cui si è dovuto aspettare per cercare di risolvere una situazione. O ti ricordai il famoso rinnovo di contratto di Massara,
1: sì,
0: e Maldini, no? Che è arrivato il 30 di giugno, perché la trattativa era arrivata veramente fino all'ultimo, quindi per carità, però c'era l'allenatore per esempio in quel caso. Cioè non è che l'allenatore hanno scelto dopo, l'hanno scelto e avrebbero dovuto riconfermare Maldini e si è arrivato fino all'ultimo minuto, ma c'erano dei dirigenti operativi. Cioè in tutte queste situazioni qua non c'era ancora giunto il rilevamento, ma c'era Giovanni Manna che faceva il direttore sportivo in attesa che potesse arrivare o meno, perché poi o meno, giunto lì. Cioè quello che oggi manca è, manca tutto. Manca l'allenatore, manca il direttore sportivo, manca l'amministratore delegato e manca il capo scout. Oggi, se un giocatore del Milan, giocando a beach soccer, si torce l'unghia del mignolo, a chi lo dice?
1: Ma è così, è così. E questo è quello che alimenta tante perplessità. Anche perché poi, se meglio di me, quando comincia il mondiale, tante situazioni restano un po' in stand-by, bloccate.
0: No, ma ragazzi, cioè, per me può essere anche che il nuovo plenipotenziario in carrozzoniera è Ragnar. E mi sa anche bene che bisogna aspettare che finisca la sua esperienza al mondiale, o che sia Pochettino un allenatore, bisogna aspettare che finisca la sua esperienza al mondiale.
1: Ma devi sapere che sia meno così, cioè, per fare certo, esempio, certo, tu, se la Juve raggiunge un accordo con Sorto, poi si può fare il mondiale, però già c'ha accordi scritti, dice.
0: Ma chi c'è saprà e dovrà, anche forse il supplente, confrontarsi con Pochettino, con qualcuno fino a Pochettino, per cominciare a dare le prime direttive. Pochettino e il suo staff dovranno dire: no, guarda, serve attaccante centrale piuttosto che un attaccante esterno, piuttosto che un difensore centrale, piuttosto che persino sinistro, perché non mi piace Tizio, Caglio, Sironio, e meno come si comincia a lavorare. Poi dopo magari partirò con un po' di ritardo, per carità di Dio, però almeno comincio a mettere testa. Lo stesso Ragni, che serve un settore organizzato in questo modo, come direttore sportivo voglio mettere questo, quindi intanto tu lavora per me, tu sarai il mio direttore sportivo, che faccio il direttore tecnico, io mi fido di te, intanto comincio a lavorare questo e questa, sentiamo domani mattina, no?
1: Certo.
0: Non c'è niente di tutto questo.
1: Sono proprio le basi per era questo.
0: Questo purtroppo oggi non c'è. Mi sembra che sia una grande nebulosa, ripeto, io non metto in dubbio il fatto che magari possa essere, ma da quello che sappiamo, e penso insomma che tutti noi che stiamo seguendo questa vicenda di telefonate ne faremo durante il corso della giornata, no? Perché non è che parliamo sentito dire, cerchiamo di andare il più vicino possibile a può avere questo tipo di visione, e però queste cose non siamo riusciti a scoprirle, quindi ci viene il forte dubbio che non siano proprio state decise. Mi arrogo il diritto di dire il Milan è impreparato, però di dire che il Milan sembra impreparato, sì.
1: Sì, direi assolutamente di sì. Parlavi di Roma, il prossimo direttore sportivo magari è lui, però la Roma intanto deve chiudere entro fine giugno le plusvalenze, e non è una cosa più semplice. No. Come lo si fa senza direttore sportivo?
0: Squadre che possono volere, allora, chiaro che lo fai peggio, ok? Sì. Il direttore sportivo è uno che riesce ad avere dei rapporti in maniera tale che queste situazioni possono essere risolte a me in maniera anche più strategica. Detto questo, senza voler sminuire il ruolo del direttore sportivo, se tu sai che hai sul mercato Svilar, Ndicka, Conè, Pisilli o chi vuoi te, squadre che li vogliono, magari ci sono a prescindere, no?
1: Sì.
0: E quindi magari, sì, però, magari prendi 3 milioni in meno,
1: però magari se vedi le trattative poi faccio io il prezzo, certo, hai bisogno del direttore sportivo.
0: No, cioè, ma non c'è dubbio, però si farà con quello che c'è, o si risolve la situazione prima, comunque non sarebbe stato facile, oppure la Roma, se non dovesse riuscire a centrare pienamente l'obiettivo, andrà incontro a delle sanzioni che io tendo a dire escluderei dell'estromissione dalle coppe, perché è successo tanto, credo, due volte nel corso della storia del fair play finanziario. Una di queste due, come ti ricorderai benissimo, è Milan, che di fatto come si fosse autodenunciato,
1: sì, esatto.
0: In una situazione completamente diversa da quella della Roma. Però è un problema perché questi obiettivi devono essere raggiunti, perché comunque c'è da impostare il lavoro, e quello magari può essere già fatto, nel senso che io so già che posso essere direttore sport il prossimo anno, quindi già mi metto nell'ordine di idee che la prima cosa che faccio appena vado a Trigoria è chiamare Marangio e Marchetti. Però fino a che non sono arrivato non lo posso fare, no?
1: Quello.
0: No, sai, il mercato parte il 1 luglio, 8 giugno, quello che è, e va bene. Ma per vendere prima ho bisogno di potere operativo.
1: Mi ricordo un po' il primo anno di Giuntora Juve, quando l'ho lì praticamente a luglio. Però Ciamanna, hai ragione. In questo caso invece c'è da lavorare senza l'uomo giusto.
0: Ma fece delle operazioni in quel mercato lì, perché arrivo il giunto qui luglio addirittura.
1: Sì, esatto. Quindi,
0: però, ripeto, come dicevamo prima, era Manna che copriva le palle, e giunto li può anche non arrivare, ma Manna avrebbe fatto il direttore sportivo.
1: Una telefonatina.
0: Però comunque poi Manna è andato addirittura al direttore sportivo di Napoli e ha vinto anche un campionato, quindi non è che era la peggiore delle soluzioni, a verità di Dio.
1: No, direi di no, anzi lì c'erano degli intrecci un po' particolari. E quindi in questo scenario, chiudo, lanciare salto a Greenwood sembra un po' surreale.
0: Oggi sì, però io credo che basi si possono mettere. Credo che le basi si possono mettere, perché questa è una situazione che deve essere gestita anche con procuratori del giocatore, quindi parlare intanto la proprietà. Investimento che deve fare in maniera imponente la Roma, quindi è una cosa che anche quante volte diciamo che è anche la prima che interviene su determinato tipo di acquisti, che stiamo parlando di 5 anni, è chiaro che in quel periodo tu puoi perdere un po' di tempo, questo sì,
1: sì.
0: Può essere determinato,
1: e qualcuno te lo può soffiare,
0: certo.
1: Quello è il grandissimo che corre, certo. Le vie del mercato sono infinite, saranno molto intricate e noi ti risolveremo ancora, e quindi insomma ne parliamo. Ciao Luca, un grande abbraccio a te. Luca Marchetti, Sky Sport. Noi invece prendiamo una brevissima pausa, finisce lo spazio editoriale, comincia lo faccio con Ivan Cardia. Poi oggi è martedì, quindi sapete che andremo in casa a Galvani, e mai più che oggi è opportuno farlo, visto che insomma c'è d'altro lato d'ordine in casa mia e penso che il mio amico Jacopo sarà avvelenato. E poi ci sarà la mezz'ora finale, stavolta anche con Alenna, per parlare di mondiale e non solo, ma intrecciare i nomi del mondiale con quelli del mercato. Quindi una mezz'ora estremamente interessante. Vi aspetto tra pochissimo.

Buongiorno dalla redazione sportiva Daniele Campanari. Yannick Sinner torna questa mattina a San Raffaele di Milano per ultimare i controlli cominciati ieri, dopo difficoltà riscontrate a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove punterà Albis. All'uscita dall'ospedale Sinner non ha rilasciato dichiarazioni, ma non ci sarebbero preoccupazioni sul suo stato di salute. L'arrivo del numero uno al mondo del tennis è previsto da giorni. Queste visite rientrano in un percorso di approfondimento già avviato dopo l'eliminazione a sorpresa dalla terra rossa francese. Intanto a Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare gli altri anche sul croato Matteo Berrettini e su Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina del nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata di interim Silvio Baldini con la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare sui dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si finiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Intanto in attesa dell'inizio dei mondiali, le altre nazionali si affrontano in test match utili per entrare in condizione. Entrambi reduci, 2 sconfitte contro Costa d'Avorio e Algeria. La Francia e l'Olanda si rifanno nell'ultima amichevole prima del rispettivo debutto alla Coppa del Mondo. I galletti di Deschamps si avvicinano al mondiale battendo 3-1 l'Irlanda del Nord dell'Iglia, dove il super protagonista è Ulisse con una tripletta. Gli Orange di Kuman superano invece 2-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro a New York, nel segno di Gakpo che realizza una doppietta sul rigore. Il grande ciclismo continua a colorare le strade della

0: Allora, Purple Disco Machine riesce sempre a tirare giù fuori dei pezzoni veramente dense, veramente che ti fanno ballare, che ti fanno muovere. In questo caso la nuova uscita Disco Cherry, che ricorda un po' il mondo delle discoteche, del famoso Pascià, no, di Riccione, non solo, che c'era anche all'estero.
1: Si chiamava Club 51, quello a New York.
0: Club 54 dovrebbe essere,
1: ah, sì, insomma, 51,
0: sì, comunque sempre
1: quello, sempre qualcosa.
0: Sì, ma quello lì entri ancora proprio in un'altra epoca, perché qui stiamo parlando di anni 80-90,
1: quelli in prima, forse
0: sì, quella è prima, negli anni 70, negli anni di Andy Warhol, negli anni, sì, della disco music,
1: della giovinezza di Sylvester Stallone, già altra volta,
0: esatto, la New York, di dove non era ancora uscita l'house music, e in questo caso la rappresenta un po', ma era ancora quello dove c'erano You Are the Dancing Queen, Fatto yeah, Free, You Are the Dancing Queen, sì, roba del genere. Sì, no, tipo gli ABBA, e non solo, tutta la disco music americana. Cari amici, ben ritrovati martedì, la seconda parte delle tre puntate di Yes We Are. Al mio fianco, applausi scroscianti per Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Teleroma 56, su Nexun Channel, canale 403. Ci potete vedere il, per esempio, la spesso io mi guardo, mi autoriguardo, che lo so che è brutto a dire, ma serve, mi serve per correggere eventuali errori audio, per capire com'è. Io vi ricordo che Nexun Channel, essendo anche collegata a quello che è il mondo di internet, quando andate sul canale, se la vostra televisione non è smart TV o non è collegata a internet, vedete lo schermo in piccolo. Esatto, io li riconosco quando non mi va internet, perché quando metto sul 403 rimane lo schermo piccolo. Se invece poi si collega a internet, in automatico diventa lo schermo più grande e quindi ci vedete.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF,

0: cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Nostri.
7: Oh, sono soldi miei.
6: Sono sempre soldi dei contribuenti, okay? Sì. Perché lo Stato riprende dalle nostre tasse quello che è e va a destinare x mila euro per dei film. Bene.
7: Di un po' quella
6: ora,
7: cosa meravigliosa che
6: ci sono dei film che hanno ricevuto, che ne so, 1.600.000 euro di sovvenzioni dallo Stato per essere girati e hanno incassato 127.000 euro, come diceva lei, cioè ne hanno chiesti, cioè guarda che investimento minchione, cioè chi è che lo fa? Me ne dai, dici, oh guarda Stato, guarda, se me ne dai 1 milione te ne faccio incassare 300 milioni, ok? Come fanno a Hollywood,
7: certo.
6: Hollywood e addirittura Personaggi come Martin Scorsese o altri grandi registi hanno cacciato Francis Ford Coppola, ha cacciato di tasca sua, ha ipotecato le case perché era talmente certo del successo del film.
7: Sai dove sbaglia lo Stato? Che sia di destra o di sinistra, sai dove sbaglia? Dice, ok, io ti sovvenziono questa cifra, tu hai l'idea, perché sei un megalomane, ma questo tra parentesi, che potresti incassare questo, benissimo, se tu non incassi questo e non mi ridai la cifra, a me non importa quello che tu incassi, ti auguro la migliore fortuna del mondo, ma mi ridai la differenza.
6: Sì, sì, sì, sì.
7: Anche perché siamo soldi nostri, eh.
6: No, ma lascia perdere magari a riguadagnare. Ci sta che uno magari va a destinare determinati soldi per un qualche cosa che possa essere utile, ma deve essere utile, cioè deve essere interessante. Cioè, certi film non possono incassare meno di quello che hanno speso, perché sennò è un fallimento. E qua il gioco è un altro. Sì. Giochi col culo degli altri.
7: Bravo, non volevo dirlo io, però.
6: No, lo puoi dire. Perché? Perché è facile dire, ok, tanto mi ha dato 1 milione, fammi fare un film di merda, intanto mi sono intascato io 300.000 euro, perché dal budget gli attori hanno guadagnato, e poi quanto incassa? Chi se ne frega? È la truffa più vecchia del mondo. Però se gli togli i soldi, allora sono fascisti, perché
7: sì,
6: giustamente. Poi arriva qualcuno al governo, magari dalla parte più di sinistra, eccetera, inizia a mettere un meccanismo in cui, no, foraggiamo la corazzata Potemkin, 250 minuti la corazza, è una cacata pazzesca, ecco, questo era il senso.
7: Però mi hai detto una cosa molto bella, che chi era il presidente di quale nazione?
6: L'Argentina ha detto, vi piace avere i soldi dallo Stato? No, cor cavolo, non ve lo do. Ma perché? Perché se avete una idea,
7: se è vero che siete artisti
6: e avete un'idea seria, allora sapete, e che il cinema va e il pubblico vi ama e vi adora, allora cacciate i soldi. Se siete così certi, avete vinto il David di Donatello, avete vinto le cose, c'era, come si chiama, l'attore...
7: quello tutto sporco di rossetto sulla faccia?
6: Sì,
7: o era un Herpes,
6: no,
7: o era una sporco
6: no,
7: di rossetto?
6: No, ma c'era un'intervista, aspetta, dov'è, eccolo qua. Questo qua, senti il proseguio di quell'attore italiano che lavora all'estero.
7: Morrone.
8: Delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani, hanno gli Oscar, mica Davide di Donatello. Qui da 30 anni si premiano tra loro.
9: Eh sì, penso che il cinema sia, possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia e la solidarietà umana.
8: È un ambiente radica chic a cui non interessa il pubblico.
10: C'è vero.
8: A lei del Davide Donatello non gliene frega niente.
10: Non ne frega niente.
11: E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante.
8: Lei per anni ha fatto una fatica enorme per entrare nel mondo del cinema, poi è entrata nel circoletto. E adesso è dentro o fuori sto circoletto?
7: La
8: tessera ce l'avevo, perché ero la moglie del socio.
7: Sì, era sposata con un regista.
6: Esatto.
11: Dobbiamo sempre arrivare a questa metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani.
8: Quindi lei.
6: Mamma mia, ti giuro, che due maroni. Guarda, ti ho detto, questo è l'impoverimento culturale. Mo devi andarmi a spiegare che cacchio di film
7: vuoi
6: proporre che possa in qualche modo cambiare. Cioè, sempre questa cosa della cultura. Perché se non è culturale, cioè, per anni in Italia sono andati avanti
7: gli altri. Erode l'incasso di Checco Zalone e i botteghini
6: questi profumatissimi
7: di nicchia,
6: assolutamente,
7: cioè,
6: brava quello,
7: no. Cioè, perché io dico una cosa, veramente io sono una persona che va a pelle, va a brividi, che tu lo sai, mi conosci. Dovrebbero veramente passare tutti dal mio giudizio,
6: ecco.
7: Che manco la Santa Maria,
6: ecco,
7: manco la Santissima Maria,
6: è arrivata,
7: perché
6: è arrivata.
7: Perché avendo io queste vibrissi come i gatti, queste cose, io quando qualcosa è una cagata pazzesca, me ne accorgo. Ma perché? Semplicemente essendo una persona comunque realmente empatica, realmente tu lo sai quanto piangi.
6: Sì.
7: Se tu mi mostri quello che hai da far vedere, il tuo copione, quello che è, dammelo da leggere. E poi ci penso io. Io dico sì e no, ditemo.
6: Giorgia, Giorgia, appello a Giorgia Meloni, ti prego, assumete lei a dare le cose per...
7: A sovvenzionarli. Vedi come faccio a risparmiare lo Stato, vedi come li metto tutti in riga questi qua.
6: Cioè, allora, parliamo di... perché lo sai, del cinema italiano.
7: Questa solamente per quelli... a me lei piace, attenzione. Sì, però solamente perché la sua fiction...
6: La Matilda De Angelis, sì, ma non ha fatto solo la fiction.
7: Sì, cioè... non fa niente, sì, l'ho vista solamente lì. È andato un po' bene, quindi... però dai, cioè, l'ho accostata a mia nipote di 11 anni.
6: Cioè, la fiction è una cosa, probabilmente i film o altri film che fanno, teatro. Che però io non... cioè, nel senso... hai voglia di vedere? Cioè, quanti sono andati al cinema? Cioè, Checco Zalone ha incassato quelle cifre, e se non sbaglio se l'è autoprodotta, adesso non mi ricordo da dove sia venuto fuori, però anche se avesse preso soldi dallo Stato, comunque da qualche altra parte almeno ci sono soldi spesi bene, perché noi ce lo siamo visti tranquillamente, beatamente, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, perché di base ti vai a rilassare.
7: Quanto è bella Vieste? Non era Vieste, ah, era Pui. Sì, no.
6: No, date a lei da giudicare i film, poi si sbaglia con i film e a uno lo caccia e l'altro le fa dai soldi a chi fa le cacate.
7: Aspetta.
6: Checco Zalone è quello in Spagna, che è il Cammino di Santiago. Quella Vieste erano gli altri
7: però
6: due.
7: Però lui non è pugliese, non ha fatto vedere anche dei pezzi della Puglia?
6: No, se era in Spagna a fare il Cammino di Santiago, quelli della Puglia sono Pio Amedeo.
7: Ma prima. Ah, forse era Ibiza? No, era in Puglia con il padre che era un vegetale. Te lo ricordi? Il padre era un vegetale e lui stava facendo costruire...
6: Non era in Puglia, era in Sardegna. Era nella sua villa in Sardegna, non era in Puglia.
7: Non fa niente.
6: Vieste l'hanno fatta vedere Pio e Amedeo.
7: Comunque, quanto è bella Vieste.
6: Aiutatemi, per piacere, aiutatemi, perché è difficilissimo.
7: È bellissima Vieste.
6: È bellissima Vieste. Harry Style, aiutami tu.

0: considera pure un video di Harry Style è fatto meglio ed è più figo di un di alcuni film italiani. Questo ve lo posso garantire, perché questo video di Harry Style, la canzone può piacere o non può piacere, ma Harry Style comunque è bello, ma questo video è fighissimo perché vedi, fa vedere il retroscena di un attore, cioè che non è, non riguarda Tom Cruise sicuramente, perché gli stunt se li fa lui, però vedi, fai un video e tu attore o cantante hai lo stuntman, che è quello che ti va in moto, lo stuntman è quello che ti va in macchina, lo stuntman che zompa in aria eccetera, e è vero, dai da lavorare a tre persone. E mo gli stunt italiani per esempio in Italia sono molto bravi, i fratelli Petrazzi sono la storia del cinema italiano e degli stunt italiani, e sono le produzioni che però non li valorizzano. Cioè, ti sembra strano vedere in Italia in un film una macchina che esplode?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Cioè, o una macchina che, cioè, fanno vedere, o qualche scazzottata c'è, ma non li valorizzano quanto sono valorizzati nei film. Perché? Perché nei film italiani ci stanno due, ma vabbè, comunque quello non importa. Non dobbiamo per forza criticare il cinema italiano, però ogni tanto, come dire,
1: però, scusa,
0: meno,
1: attimo,
0: dai.
1: Però, allora, a me è tutto l'entourage di tutta Lidia Poët, a me che mi fa tanto ridere, è il fratello. Lui,
0: sì, no, gli attori
1: lui,
0: bravi senza dubbio ci sono, certo.
1: Però dillo, noi siamo quelli, almeno, allora voglio parlare solo per me.
0: Hai un secondo e mezzo.
1: Che quando c'è un film italiano, oh madonna, un film italiano, no, guardiamo qualcos'altro.
0: Esatto, quello di base nasce quello. Perché, cari attori, sta a voi che volete i soldi invitarci e darci la possibilità di vedere qualcosa di bello. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, cioè più tardi, scusa, con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi, e tutto, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: ok,
1: Ormai è diventato... Ormai in Italia i video musicali sono diventati le feste di paese. Ormai questa è l'estate de... torniamo un po' paese interoni a fare le feste mandolino, perché poi dopo rompono le balle a Sal Da Vinci. Però capito, tutte queste cose, stereotipi della barista figa, dove hanno inquadrato tette e culo di, come si chiama, di Anna Tatangelo. Bella, attenzione, non vogliamo di niente. Ma come volete cambiare? Cioè, parlano, vedi, anche gli attoroni, dicevamo nella puntata di prima, cambiamo la mentalità dell'uomo, cambiamo la... Ma se rappresenti il classico bar italiano, bracci, fallo, ti prego, fammi vedere come fai la sciantosa, ma che bella panze che tieni.
2: Eh sì.
1: Ma la panze è un fiore, non la panza.
2: Ah, pensavo la panzettina.
1: Ma panzetta. Secondo te la panze è un fiore, una fiore,
2: ah, panzetta,
1: che si
2: la
1: regala, no, capito? Cioè, e poi rappresentiamo l'Italia, torniamo in questa Italia degli
2: pizze
1: anni...
2: Pizze mandolino, degli... rompete le...
1: Sembrava Italia mondiale, anche il video di prima di Gabbani sembrava quando

0: mondiali dell'82, cioè c'è questa immagine qua in cui ci sono i bar del Vecchio, dove
1: e lui è, se non sbaglio, genovese o comunque da quelle parti lì, se non sbaglio.
0: Sì,
1: Gabbani.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: ragazzi,
0: sì.
1: Cioè, no, da nord a sud, dai, siamo italiani,
0: è sempre uguale.
1: Abbiamo nave, siamo stati colonizzati tutti dai romani, non rompete le balle, su, siamo.
0: Però capito, cioè, l'idea sempre che quelle altre tre che fanno il pezzo, torniamo a casa lì al mio paese,
1: che è molto bello,
0: che è molto bello, sì, capito, quello rappresenta, capito,
1: lo stereotipo,
0: cioè,
1: sì,
0: l'italianità. Comunque, visto che parliamo di anni 80 praticamente, oggi è il momento dell'almanacco del giorno dopo, torniamo indietro anche noi, ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco,
1: troppo gentile,
0: da Mauro Caputi, benvenuti per voi,
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e Teleroma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi e Simona Monaco, e questo è il momento de... L'almanacco del giorno dopo. Ecco il nostro appuntamento, terzo degli appuntamenti di questo primo programma diffuso della televisione italiana, e dove appunto noi vi accompagniamo in queste tre tranche di programma nell'arco della giornata. E bene, trasformiamoci, buonasera.
1: Trasformiamoci in attori seri.
0: In attori seri, sì, datemi sovvenzioni, grazie Stato, perché non sovvenzioniamo anche programmi interessanti come il nostro, grazie. Allora, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in base a voi dove ci state guardando, prima parte, seconda parte, in replica, non in replica. E ci ritroviamo puntuali per guardare assieme oltre all'orizzonte di oggi. Domani sarà mercoledì 20 maggio, la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Oggi faranno anche grandi attori da Italia, grandi predicatori che predicano.
1: Sì. Predicano. Ah, Davide Donatello, se non diventi un predicatore non sei nessuno.
0: Nessuno. Il sole sorgerà alle ore 5:38, apro la parentesi, ieri, giuro, sapendo a che ora sorgeva il sole, per qualche motivo stanotte ho dormito male e quindi ho aperto gli occhi, che stavo, mi giravo, ho guardato le 8 sfese delle finestre, perché qualcuno le lascia accese, le lascia aperte, perché sennò lo tumulo, figurati. E ho notato che non erano ancora le 5:36, perché così, le 5:36
1: perché c'era ancora buio,
0: non era ancora sorto il sole, e quindi ho detto no, devo aspettare ancora ad andare al bagno, mi scappava la bibì.
1: Che palle. Allora non si fa le cose, Pirletti. No, poi Pirletti, ti bisogna fare la pipì quando scappa.
0: Sì, ho capito, ma tu immagini che quella cosa milanese, quel Pirletti è veramente una roba.
1: Che brivido.
0: No, mamma. È l'anti, cioè, no, ma non perché l'hai fatto tu, ma in generale anche i vari reel dei milanesi che vogliono farsi simpatici in milanese.
1: Non lo sono.
0: Non lo so, zero, non
1: ma
0: ce
1: no,
0: la fanno.
1: Ma i milanesi, l'unico milanese simpatico è Pucci.
0: Sì. Cioè, e non direbbe mai "uè Pirletti".
1: No, no, perché questo è un
0: si ammazza.
1: Sì, ma però questo è un milanese, il Pirletti è un milanese antico, Cioè è proprio la parola pirla. Che indica una persona che continua a girare, viene da pirlare, quindi da girare, è qualcosa che non si usa più dire, cioè il Pirletti è quello che è lo scemo del paese, no? Quello che gira, ma è una cosa che si dicono ancora i vecchi veri milanesi che hanno adesso intorno agli 80 anni.
0: Che non ci sono più, perché adesso c'è. Oia, con compare! Tutto quanto. Allora, dicevamo, quindi non. Sì, lo so, però non volevo. Cioè, sono tutti svegli, che ne so, mi svegliavano alle 5 del mattino, non le 5:36. Mi scappava da fare il pipì. Una volta sveglio non dormivo più. Quindi stavo dalle 5
1: però
0: alle 8.
1: Non hai dormito lo stesso, perché continuavo
0: no,
1: a dire.
0: Dormivo a spizziche e bucconi, ma almeno, che ne so, un'altra mezz'ora in totale me la sono fatta. Quindi un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E come no, sta piovendo, sta nevicando, la prica, trova al Livigno. Comunque, domani cosa accade nella storia? Domani te lo dico io. Il 20 di maggio è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolid, Cristoforo Colombo, l'uomo che aveva aperto le nuove porte del mondo, capito? Cioè,
1: e anche tutta la schiavitù annessa.
0: Secoli dopo, nel 1927, questo è importante, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata solitaria dell'Atlantico. Cioè, lui ha trasvolato su un aereo l'Atlantico, un genio, sì. Atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. Cioè, capite
1: la lucidità?
0: No, parla di lucidità, veramente il coraggio in quei tempi di attraversare certe cose grandi.
1: E poi Lindbergh fu anche oggetto di un dramma.
0: Sì, gli rapirono la figlia, esatto. Comunque, cioè, tu immagina anche Cristoforo Colombo, pensandoci bene, cioè lui ha scoperto le Americhe, eccetera, eccetera. Noi non siamo riusciti ad arrivare a Positano senza tra un po' affondare la barca. Bene, mi piace questa.
1: Beh, allora io per andare a Vietri sono passata da Baronessa.
0: Brava, esatto, ma stiamo parlando di mare, cosa c'è
1: da
0: poco?
1: Non fa niente.
0: Ma domani ci arriveremo. Anche un'importanza ricorrenza civile, la giornata mondiale delle Alpi, istituita per ricordarci quanto questi delle Alpi. No, è perché stavo pensando agli alpini a Genova, cioè,
1: sì, e alla prica, altre,
0: esatto,
1: alla neve.
0: Esatto. Alla prica dove si mangia, si beve, cioè alla prica si mangia, si beve, si lecca
1: il gelato,
0: la neve.
1: Ah, la neve.
0: Alla prica si lecca la neve. Sì, è il vecchio detto della prica. Alla prica si mangia, si beve, si lecca.
1: Abbiamo capito!
0: La neve. Ricordarci, piccoli infetti, le api infetti. Sono piccoli infetti. Piccoli infetti rifali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Questa è la roba delle api. Prego, leggi, tocca a te.
1: Come uno può rimanere concentrato.
0: Fai la serie. Sì,
1: io
0: sì.
1: Faccio la serie.
0: Sì,
1: piccoli
0: serie,
1: infetti.
0: Sì. Perché sono tutti piccoli infetti bastardi.
1: Oh, non esisteremmo senza le api, eh. Moriremmo già dopo 5 anni. Mercoledì è il giorno di Mercurio, simbolo di comunicazione e di scambio. In onore della giornata mondiale delle api, domani parliamo dei fiori amici impollinatori, come la borragine e il rosmarino. La borragine e il rosmarino.
0: Ma a proposito di api, scusate, interrompo. Tu quanti cacchio di mieli c'hai a casa? Che ho visto che hai sistemato l'altarino del miele, capito? E poi restano lì.
1: 4, 6. E restano lì. Ti ho salvato la vita quest'inverno con il miele e il propoli dentro. Né? E quando ti faccio il burro con il polline?
0: Una volta me l'ha fatto. una.
1: Vabbè, perché non abbiamo più preso il burro quello da 50 euro.
0: Vabbè, ma non è il burro che cambia il polline. No, ma
1: è anche il burro che fa tanto.
0: Va bene, fa
1: comunque
0: tanto.
1: Comunque ne ho 9. Tutti diversi.
0: Tipo? Racconta agli amici un attimino quali sono i tuoi, come si chiama?
1: No, devo vedere le foto perché mica me le ricordo. Il tiglio, il castagno, il miele.
0: Hai preso un miele che costava 10 euro.
1: Quello di Erika.
0: Ah, quello di Erika, hai capito?
1: Sì, non di Erika, Erika.
0: Sì, no, sì, ho capito, quello di Erika.
1: Il miele di Erika, sto guardando se riesco a trovarlo ancora, ma mi sa che io dopo un po', per fortuna dopo un po' le cancello. Ecco, eccoli qua. Allora, miele di melata.
0: La melata.
1: Miele
0: che
1: di
0: cos'è?
1: Erika, non so. Miele
0: come
1: di
0: non
1: Erika.
0: Non sarà una mela, non è
1: sì.
0: Una mela.
1: Miele di Erika, il miele di Sulla. Il miele di tiglio, il miele di indaco, il miele con il propoli, il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di eucalipto e infine un bel vasettino di polline. Ho già perso anche il conto.
0: Tutto per le api.
1: Le usiamo tutti.
0: Bene.
1: Perché hanno comunque caratteristiche anche di un sapore diverso. E quello di Erika sa un pochino di retrogusto di caramella mou. E l'abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto i crostoni di pane con i fichi.
0: Mm.
1: I fichi, non mi ricordo quale formaggio. E sopra ci abbiamo messo questo miele di Erika. Uno spettacolo.
0: Da paura.
1: Comunque,
0: continuando le api e miele, eccetera. Ok.
1: Lasciamo un angolo del nostro giardino un po' selvatico, può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fiori di sambuco che proprio in questi giorni iniziano a fiorire bianchi e profumatissimi lungo le siepi. È una bevanda rinfrescante e depurativa, se ne facciamo una sorta di decotto. È ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di maggio.
0: E quando ci sono i pomeriggi caldi di maggio, però il fiore di sambuco si fa il famoso Ugo. Che ha tanto
1: solo,
0: amato
1: ma ti ricordi dove vivevamo prima? C'erano interi alberi di sambuco.
0: Sì, è vero che neri. Sì, è vero. Bene, allora ti regalo Clementino.
1: Sì.
0: Ci piace sempre, è sempre simpatico.

0: Peace for the children.
1: Музыка Диви. Non avevo visto il verde. A me Clementino piace tanto.
2: Vai, continuiamo, abbiamo quattro, tre minuti, allora, abbiamo, tre minuti, vai.
1: Bentornati. Domani la cucina celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele.
2: Esatto.
1: In omaggio alle nostre api, vi suggerisco di utilizzarlo per preparare delle albicocche. Allora, ma perché le albicocche? Perché è presto ora per le albicocche, la loro maturazione, il loro sapore pieno arriverà più avanti. Ora non sono così saporiti e così dolci, quindi un tocco di miele per farle caramellare è perfetto. Direi di utilizzare un millefiori, che è un passepartout. E del timo fresco, apro una parentesi, dobbiamo andarlo a comprare.
2: Va bene.
1: La pianta.

0: Cucina di
1: Il
0: tipo
1: timo
0: fresco.
1: fresco.
0: È un dessert semplice, sano e profumato, con un profumo antico che esalta i primi frutti e iniziano ad apparire sui, che iniziano ad apparire sui banchi del mercato. La cucina di maggio, signori,
1: Signori!
0: deve essere leggera e colorata, rispettosa dei ritmi della natura. Io vi dico che
1: Bene,
0: comunque anche le pesche si possono fare
1: cannellate.
0: caramellare. Allora, voi dovete semplicemente miele, cicinini di
1: Sto finito il
0: burro. Ah,
1: tempo.
0: scusa.
1: Cicini di burro, veloce,
0: Ah, finito,
1: veloce.
0: ciao,
1: Miele,
0: ciao, ciao.
1: cicini di burro.
0: Cicinini di burro e la frutta che preferite.
1: Perfetto, bene, abbiamo parlato delle api, siccome manca un minuto e un quarto, è un esempio straordinario di collaborazione, laboriosità e silenziosa soprattutto. Domani provate a osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti quotidiani non contino, ma come ci insegnano le api, è l'insieme di tante piccole cose e fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Cercate di essere operosi nella gentilezza e
0: Grazie.
1: nella cura dell'ambiente che vi circonda.
0: Grazie, lo sono.
1: La bellezza del mondo dipende da te, solo da te, solo da te. E prima di lasciarci, ovviamente, vi affido una riflessione di Victor Hugo. Cari amici, cari signori, c'è uno spettacolo più grande, c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi domani con la stessa meraviglia con cui guardate un cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Buonanotte, buona giornata, buon tutto e speriamo di rivederci ancora, ma soprattutto
0: Speriamo di rivederci.
1: l'applauso scrosciante va a lei, a Simona Monaco. Grazie, grazie. Salutiamo gli amici di Teleorma 56, salutiamo gli amici di Next Social del canale 403. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
0: Sigla.
1: Brava. Al miele, sei stata una sigla mielosa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato nel corso del programma, gli allenatori ma anche i giocatori nel mirino delle big. Dunque andiamo subito a salutare in collegamento con noi il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti, ciao Lorenzo, ben trovati.
0: Partiamo parlando dell'Inter, la situazione relativa a Dumfries e quella anche riguardante Palestra.
1: Ma allora, mi sembra tutto molto chiaro, nel senso che sapevamo che per Dumfries non ci sarebbero state molte possibilità di rimanere all'Inter per un motivo molto semplice, che comunque c'è questa clausola rescissoria, no? Che è tra i 20 e i 25 milioni di euro.

0: euro facilmente esercitabile per qualunque club al mondo, a maggior ragione se questo club si chiama Real Madrid. Mourinho lo vuole al Real, io penso che non ci saranno grosse problematiche per poter definire a brevissimo giro di posta questa operazione. Dumfries lascerà l'Inter ed è chiaro che con questa cifra la squadra nerazzurra, la società nerazzurra proverà ad andare a prendere anche un altro giocatore che comunque in questo momento forse è un po' sulla bocca di tutti, perché ha fatto una stagione straordinaria a Cagliari, perché è giovane, perché ha la prospettiva, perché comunque sia a tecnica, a qualità, a senso tattico, sicché è un giocatore che credo che da questo punto di vista possa rappresentare il futuro. È normale che Palestra oggi abbia una valutazione molto alta, l'Atalanta sta facendo delle operazioni in uscita a cifre spaventose, se pensi che alla fine Ederson sarà del Manchester United per quasi 50 milioni di euro, per Palestra ci vogliono gli stessi soldi, servono almeno 45 milioni di euro più bonus per convincere l'Atalanta a fare questa cessione, per cui saremmo quasi di fronte ad una situazione per certi versi clamorosa, cioè pronti attenti via, il mercato dell'Atalanta con 100 milioni subito in cassa, no? Anche per provare a rilanciare le proprie ambizioni dopo che quest'anno l'Atalanta è arrivata settima e quindi farà solo la Conference League. Per cui se mi chiedi se Palestra è sicuramente il preferito, sì, è il preferito di Ausilio, è preferito anche di Chivu, è preferito ovviamente della proprietà, della presidenza, anche di Beppe Marotta. Sappiamo tutti quante difficoltà ci sono nel fare oggi un'operazione con l'Atalanta, e quindi io credo che questa sia una trattativa che però può anche decollare, tutto dipenderà però dall'Inter.
1: Si è parlato anche del possibile inserimento di una contropartita nell'affare con l'Atalanta.
0: Ma sai, questo ci potrebbe anche stare, Lorenzo, non lo so, bisogna vedere poi all'Atalanta quale giocatore può servire o meno, ecco, io non lo so, loro ne hanno diversi sinceramente che potrebbero essere messi all'interno di questo contesto. Io francamente, conoscendo un po' per Cassi, conoscendo anche la filosofia di Cristiano Giuntoli, che è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, non credo che abbiano intenzione di vendere Palestra con la contropartita tecnica interna, perché secondo me se dovessero fare una cosa del genere verrebbero un po' meno alle loro idee, però lì sfoglia la margherita, no? Nel senso che di giocatori ce ne sono a sfare, e soprattutto poi c'è anche da tenere presente che comunque ci potrebbe essere una difficoltà, Lorenzo, dal punto di vista anche dell'ingaggio, perché gli ingaggi dell'Inter non sono certo quelli della squadra nerazzurra intesa come Atalanta.
1: Parliamo anche del Napoli, che cosa ti aspetti da Allegri? Ritieni che possa anche esserci magari qualche fedelissimo che l'ormai ex tecnico del Milan possa portarsi dietro?
0: Ma si parla molto di Rabiot, no? Sì. Alla fine si parla molto di Rabiot, che potrebbe essere la soluzione giusta. Là, Rabiot è molto legato a Massimiliano Allegri, quindi io credo che da questo punto di vista, se ci dovesse essere una richiesta, una delle prime richieste per rafforzare il centrocampo rappresentata da un giocatore come Rabiot sarebbe veramente il massimo, no? Per Allegri, anche perché se Allegri l'anno scorso ha fatto un po' di mercato e lo ha fatto, è chiaro che ha inciso soprattutto in alcune scelte, e una di queste era chiaramente Rabiot. Per cui bisogna vedere anche quello che decide di fare De Laurentiis, perché il suo obiettivo era quello di abbassare un po' il monte ingaggi, e quindi avendo naturalmente anche di fronte un giocatore come Rabiot, che sicuramente ha dello spessore tecnico ma anche uno stipendio molto pesante, dovrà fare qualche valutazione. Dovesse andare via magari uno tra Lobotka e Anghissà, è un'operazione che potrebbe anche decollare. Tieni presente che però De Laurentiis ha fatto anche un ragionamento che poi ha portato anche all'addio di Allegri, nel quale certi giocatori comunque non dovrebbero più rientrare, no, nei piani del Napoli del futuro, cioè il ringiovanimento della rosa è uno degli obiettivi principali, così come quello, no, di poter poi magari dare degli ingaggi sostenibili diversi. De Bruyne è l'esempio lampante, no, del grande campione che arriva, che però ha un ingaggio non facilmente sostenibile, quindi lì bisognerebbe ci fosse un sacrificio in mezzo al campo, e allo stesso tempo che naturalmente Rabiot magari potesse un pochino abbassare le sue pretese economiche. Questo sì, però vediamo. Io, guarda, tra le due possibilità, e ora ti dico qual è la seconda, vedo più fattibile l'arrivo di un difensore centrale, cioè Hila della Lazio, perché questo era il vero grande obiettivo del Milan di Allegri per la prossima stagione. Credo che sia tuttora un obiettivo per quanto riguarda la difesa del Napoli, anche se lì dovranno fare un po' delle scelte, perché chiaramente c'è qualche giocatore che l'anno scorso non ha inciso e che potrebbero anche decidere di far andare via. Quindi occhio a Hila, perché secondo me in questo momento il Napoli è avanti a tutti, però Allegri non potrà essere accontentato, no, in ogni sua richiesta, quindi se dovesse fare una scelta, dovesse essere posto davanti a una scelta, è chiaro che per lui sarebbe complicato, perché da una parte vorrebbe lui, cioè Rabiot, e dall'altra vorrebbe magari un giocatore come Hila, per rafforzare il reparto difensivo. Se poi però guardiamo quello di cui avrebbe più bisogno

0: bisogno oggi il Napoli, forse più il difensore che il centrocampista.
1: Restando ancora sul Napoli, si parla anche dell'interesse per Dodò, il brasiliano della Fiorentina, che potrebbe essere l'alternativa.

0: Roma per semplice motivo, perché la Roma si è fatta sotto per prima, si è fatta avanti per prima, e quindi conseguentemente penso che questo sia il motivo per il quale si parli più di Dodò verso la Roma che è Napoli. Però è anche vero che può essere una soluzione per sostituire Dodò, con una differenza però importante. Ricordiamocelo che Dodò non può fare il braccetto di destra come potrebbe fare in certe circostanze Di Lorenzo, quindi si parla solamente di un esterno di fascia, quindi bisogna vedere anche come gioca il Napoli di Allegri, cioè come giocherà. Ecco, è evidente che Dodò non potrà essere utilizzato magari se ci volesse essere un giorno un 3-5-2, faccio per fare un esempio, non potrà mai essere impiegato come centrale di destra, cosa che invece magari uno come Di Lorenzo può anche fare, se in mano di contratto, e quindi non credo che più di 10 milioni possa ricavare la Fiorentina magari con qualche bonus, anzi forse questa sarebbe una possibilità importante per la Fiorentina di arrivare a questa cifra, ma non è detto che ce la faccia.
1: Ecco, visto che hai parlato della Roma, uno degli obiettivi più seri dei giallorossi è rappresentato dal talento bosniaco Alajbegovic. Non c'è soltanto la Roma su di lui, ci sono anche tanti altri club italiani e non solo.
0: Andava preso un anno fa, io questo è un avviso ai naviganti, andava preso un anno fa, parlo per le squadre italiane, perché chiaramente oggi, anche in virtù della ribalta, no, che ha avuto con la nazionale, e soprattutto diciamo vedendo anche la partita Bosnia-Italia, è normale che questa cosa sia diventata di dominio pubblico. Su di lui ci sono tanti altri club a livello internazionale, è ovvio che se decidono lo vanno a prendere loro, cioè i club di Premier, ma anche lo stessa Bundesliga può essere una ulteriore destinazione per lui. Io credo che però se tu vuoi prendere un giocatore del genere devi fare un esborso economico molto importante. Alajbegovic secondo me è molto bravo, è un prospetto, ha talento. Io credo che non ci sia solo la Roma, ma c'è anche il Napoli, se ne parlava anche in chiave Juventus, e quindi ci sono dei club interessati, addirittura anche la Fiorentina, e anche la Fiorentina stessa gli ha messo gli occhi sopra, però qui siamo di fronte a cifre molto importanti. La Fiorentina dovrebbe vendere Fagioli, tanto per essere chiari, per poter fare un investimento del genere, che potrebbe essere anche una soluzione, ci mancherebbe altro. Però secondo me questo giocatore lo devi convincere con un progetto importante, e soprattutto anche facendogli capire di essere all'interno di un contesto in cui può essere titolare, può giocare con continuità, perché altrimenti diventa problematico. Però sicuramente 3-4 squadre italiane adesso sono su di lui.
1: La Roma è riuscita, così si dice, a resistere all'assalto del Chelsea per Svilar, Chelsea che avrebbe offerto 50 milioni. Svilar è stato uno dei protagonisti della Roma che ha conquistato l'accesso alla Champions.
0: La Roma è bravissima, no, nel vendere i suoi portieri, se pensi anche ad Alisson in passato, no, è stato venduto a 80 milioni di euro, una cifra di questo tipo, adesso non ricordo precisamente, ma insomma siamo su questo ampio raggio di spesa per chi vuole prendere magari un giocatore di questo calibro. Alisson ha fatto una carriera straordinaria, Svilar è stato decisivo anche nell'ultima partita a Verona, perché poi ha fatto una grandissima parata e quella ha dato il via poi alla vittoria della Roma, quindi... Però vedi com'è il calcio, è strano Lorenzo, perché c'è stato un momento in cui Svilar non era forse in grande forma e gli sono piovute addosso tantissime critiche. Oggi si parla, no, dell'opportunità che possa andare via per delle cifre importanti. Io credo che Gasperini abbia posto il veto no sulla cessione di questo giocatore, di questo portiere, perché per lui è fondamentale. È stata fondamentale la posizione in classifica, perché arrivare in Champions League per la Roma sicuramente è stato un vantaggio, visto che se non ci fosse stato questo traguardo probabilmente avrebbero dovuto cedere lui o Koné, ma anche Solé. Io naturalmente starei attento anche a Solé, perché potrebbe essere una cessione da fare. È chiaro che con i 60 della Champions le cose vanno un po' meglio, ma entro il 30 giugno io mi aspetto che qualcuno possa partire. Vediamo quale dei tre. Io credo che Gasperini farà il possibile per tenere l'ossatura, quindi su Svilar cercheranno di respingere tutte le offerte finché potranno, perché poi dipenderà un po' anche da che cifra arrivano, se poi si arriva su cifre

0: un giorno Nico Paz tornerà a Real Madrid. Non so se tornerà quest'estate, quantomeno poi magari tra un anno sicuramente lo farà. Ecco, dipenderà tutto poi da come si troveranno d'accordo il Como e il Real Madrid. Ho visto che Ludi, il direttore sportivo, e Fabregas e la proprietà cercheranno di fare il possibile per chiedere un ulteriore anno di Nico Paz in Italia, con la conseguenza anche di poter disputare una Champions League con il Como con più serenità, più tranquillità, a fare questa esperienza notevole, perché comunque sarà un palcoscenico anche per Nico Paz nuovo, visto che non l'ha mai giocata, che quindi venendo in Italia ha l'opportunità e soprattutto la possibilità di farsi vedere anche a livello internazionale. Poi, se non ci dovessero riuscire, è chiaro che dovranno trovare un altro giocatore alla Nico Paz. Però questo è il primo obiettivo: trattare con Real, vedere se c'è un margine d'uscita, o meglio un margine di riuscita per tenere Nico Paz, e poi provare a ringiovanire la rosa, più che ringiovanire, diciamo, a mettere nella rosa italiani, per cui ecco i nomi, no, voglio dire, dei Parisi, dei Comuzzo, di cui si era parlato anche nei mesi scorsi. Chiaro, Parisi oggi non può essere un obiettivo del Como, perché purtroppo per lui è infortunato e quindi rientrerà a novembre, però magari stanno cercando anche dei giocatori italiani che servono e sono necessari per la lista. Quindi per la prima volta da un po' di tempo a questa parte mi aspetto un mercato del Como anche impostato sugli italiani, e faccio un grosso in bocca al lupo al Como, perché praticamente per prendere un italiano dovrà pagarlo come tre stranieri. Quindi è vero che la proprietà è forte, la proprietà è importante, però saranno costretti nel caso a fare degli investimenti superiori a quelli che avevano programmato.
1: E all'Atalanta invece che cosa ti aspetti con l'avvento di Giuntoli come direttore sportivo, l'arrivo di Sarri come allenatore? C'è stata ormai praticamente definita la partenza di Ederson, destinazione Manchester United, e a centrocampo iniziano a circolare nomi anche pesanti.
0: Ma guarda, allora, io ti dico questo, nomi concreti oggi forse è difficile farli, perché comunque sono appena arrivati i nuovi dirigenti. Sto parlando di Cristiano Giuntoli, che ha già fatto un punto della situazione anche con Luca Percassi, no? Questo è un tandem che sicuramente, come con Tony D'Amico, si riproporrà nel mercato dell'Atalanta. Io penso che Giuntoli-Sarri sia una sfida molto stimolante per entrambi, per Cristiano Giuntoli e anche per Maurizio Sarri, perché si ritrovano dopo i tempi di Napoli, e loro credo abbiano in testa di riportare l'Atalanta, Lorenzo, ai tempi di quando c'era Gasperini, no? Questo è stato un anno di transizione, adesso loro vogliono provare a ricostruire un ciclo. Faranno 2 anni di contratto a Sarri, e quindi questo, diciamo, è un progetto per ora limitato a 2 anni con opzione, ma l'obiettivo secondo me è cercare in qualche maniera di rafforzare ulteriormente la squadra. Ho visto anche che potrebbe partire Scamacca, no? Dal punto di vista delle offerte e delle possibilità, per cui là davanti, avendo perso Lookman, avendo perso poi un giocatore come Ederson, avendo la possibilità comunque sia di fare degli investimenti, non mi meraviglierei se arrivassero giocatori un po' a sorpresa. Ecco, io non so a quale giocatore tu particolarmente fai riferimento, però credo che loro abbiano già le idee su come modificare questa Atalanta.
1: Allora, oggi è spuntato anche il nome di Martinelli del Fluminense, ci sono naturalmente anche altri centrocampisti, sì, sì, del nostro campionato, Ricci, Yashari, che sembrano essere nel mirino, però insomma, ecco, evidentemente Yashari, c'è una visione internazionale, ecco.
0: Sì, però Yashari potrebbe lasciare il Milan, e questa può essere sicuramente una soluzione. D'altra parte poi i rapporti, no, tra Milan e Atalanta, l'abbiamo visti, sono dei rapporti buoni, anche perché comunque si è creato questo feeling nel momento in cui loro hanno preso anche De Ketelaer, no, dal Milan, e quindi ci potrebbe stare. Ecco, Yashari secondo me è una soluzione, non è Ederson, diciamocelo chiaramente, non è Ederson, è un giocatore diverso che però probabilmente non si è espresso, anche in virtù di quella che è stata la stagione del Milan, ai suoi livelli, e sono convinto che magari all'Atalanta, con il lavoro di Maurizio Sarri, potrebbe diventare un'idea estremamente interessante.
1: Oggi c'è stata la conferenza stampa del DS del Lecce Pantaleo Corvino, l'ormai ex DS del Lecce, sì, Pantaleo Corvino, che ha anche spiegato i motivi dell'addio al club salentino. Ha detto, tra le altre cose, la passione ce l'ho ancora, ma se non hai le forze devi fermare la corsa. Mi dispiace, avrei voluto averne ancora per dare qualcosa a Lecce. Lecce non può aspettare me, non so quanto tempo ci vorrà per ritrovare la forza che mi ha contraddistinto. Voglio vincere altre corse, mi sento un cavallo di razza, non voglio morire in casa, i cavalli di razza muoiono in pista. Quindi insomma, Corvino guarda avanti e cerca evidentemente anche altre avventure.
0: Beh, Lorenzo, sia io che te abbiamo chiamato

0: Pantaleo, no? Nel momento in cui abbiamo saputo questa notizia, e quello che oggi ha dichiarato e quello che ci aveva detto anche nei giorni scorsi, no? In forma privata, che lui si sente comunque sia stanco, in questo momento ha bisogno un attimo di staccare, perché le pressioni sono state tante, perché i risultati sono dalla sua parte. Io li cito velocemente, Lorenzo, quelli della sua esperienza a Lecce, no? È arrivato nel 2020, ha portato la promozione della Primavera, in Primavera 1 ha vinto lo Scudetto, con la Primavera nel 2023, ha portato il Lecce dalla Serie B alla Serie A, no? Ha fatto 4 salvezze consecutive, ha rimesso in sesto anche dal punto di vista del bilancio la società, quindi è un lavoro che poi tutti gli anni, no? A provare a salvarsi con il monte ingaggi più basso di tutta la Serie A, e capisci che poi alla fine per noi Pantaleo Corvino è un eterno giovane, ma l'età anagrafica anche per lui passa, e quindi a maggior ragione c'è un po' di stanchezza. Però mi piace lo spirito battagliero, perché ci aveva anticipato anche a noi che lui vuole tornare in pista. Ecco, io sono davvero curioso, Lorenzo, di capire che cosa ha in testa, perché lui vuole stare in pista, no? Vuole essere, diciamo, vuole finire in corsa, come si dice in gergo, la sua carriera, vuole andare avanti finché può con il mondo del calcio. E però ora quale potrebbe essere? Allora, all'estero non ci va, perché non credo si voglia spostare, anche perché con la famiglia, no? C'è anche una scelta dal punto di vista personale di dedicarsi un po' più di tempo ai suoi affetti. E allora magari, io sai cosa stavo pensando? Ci pensavo anche ieri sera. E se lui volesse andare a prendere una squadra dalla Serie C e portarla in Serie A? Potrebbe essere questa la sua ultima sfida. Non so quale, non so quale. Però magari fare una roba come quando cominciò a Casarano, se ti ricordi bene, no? A Casarano, e lui cominciò da lì, e poi lì è diventato Pantaleo Corvino. Ecco, magari potrebbe essere una sfida simile.
1: Certo, portare in Serie A una squadra prendendola dalla Serie C, insomma, l'ultimo grande miracolo sportivo che vorrebbe fare.
0: Questa potrebbe essere forse la sua sfida, il suo desiderio, ma naturalmente non lo possiamo sapere, perché ancora. Però io credo che lui non aspetterà tanto, si rimetterà in pista velocemente.
1: Sì, anche perché, insomma, al di là del fatto che non è giovanissimo, come ricordavamo, insomma, lui si sente ancora in grado di dare, e quindi evidentemente può anche pensare ad un progetto pluriennale.
0: Ma io penso proprio questo, Lorenzo. Pluriennale penso 3 anni, guarda. Sì. Io non credo che lui voglia arrivare oltre 3 anni. Cioè, secondo me ha bisogno di una piazza tranquilla, tra virgolette, nel senso, senza eccessiva pressione, con un presidente illuminato che gli dia carta bianca, che gli metta a disposizione anche delle risorse necessarie, non eccezionali, ma discrete, per poter fare il suo lavoro. Poi il resto ci pensa lui. Ecco, quindi lui, secondo me, sta pensando a questo, come dire, finisco con un sogno, che è quello, naturalmente, del mio lavoro, di continuare, di stare sul campo finché ho fiato, e voglio finire con un sogno, con una favola, e la favola potrebbe essere questa, cioè un altro traguardo che in questo momento nessuno si immagina che Pantaleo Corvino potrebbe portare a termine, magari in un progetto di 2-3 anni.
1: E allora grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Nicolò Ceccarini, buona serata.
0: Grazie a te, un saluto a tutti, buona serata e buona trasmissione. Ciao Lorenzo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Impossibile pensare a un epilogo del genere. Ben ritrovati sul mio canale YouTube, un caro saluto a tutti. Mentre registro questo video è in onda, in corso, meglio, Torino-Juventus, con la Juventus mentre registro in vantaggio per 1-0 all'intervallo con un gol di Vlahovic. Ci avevano detto della contemporaneità per passare a mezzogiorno, poi la contemporaneità per i gravi incidenti, non entro nei dettagli, non è stata garantita, nel senso che poi le partite sono cominciate tutte quelle previste tranne il derby di Torino, che è cominciato un'ora dopo più o meno, ma strada facendo abbiamo capito che per la Champions, indipendentemente dalla vittoria, che ripeto mentre registro non so ancora il risultato, per la Juve sarebbe stato impossibile staccare quel tagliando. I verdetti sono chiari e anche clamorosi: Roma e Como in Champions, clamorosi perché la Juventus e il Milan restano fuori. Sulla Juventus al 97%, se mi passate queste percentuali, avevamo saputo e capito per quanto

riguarda invece il Milan, è la fine di un progetto tecnico-tattico mai esistito. Hai voglia a parlare, sta facendo un miracolo con la squadra che ha, a parte che squadra c'ha Rabiot, ha avuto Modric, ha avuto Pulisic, che poi sono diventati tutti scarsi perché Allegri purtroppo i calciatori li peggiora, ma è il fallimento definitivo di Allegri, del suo modo di fare calcio, dei suoi biografi, dei ballerini, di quelli che hanno sempre strisciato dicendo: ma sai, Allegri il più grande, il vincente. Io non ho mai discusso la carriera di Allegri, ma ditemi come sia possibile non perdere con il Cagliari, impostare una partita così, la partita della tua vita, la partita da 80-90 milioni, la partita che devi interpretare in un determinato modo. Quando non hai un'idea, e di questo mi dovete dare atto, perché io non sono né un biografo né un ballerino che si traveste da critico, piuttosto che un critico che si traveste da ballerino, è la stessa cosa. Io non ho scheletri nell'armadio, nel senso che non devo portare il verbo a prescindere. Devo cercare di essere chiaro soprattutto con voi. Ditemi quando il Milan ha avuto una parvenza di gioco, ha avuto una parvenza di gruppo, quando è riuscito a vincere delle partite nel girone di andata, poi ha vinto anche il derby a ritorno, ha battuto il Napoli, ha fatto delle prestazioni perché c'era un gruppo, c'era una linea difensiva. Ma la banalità, il disastro, il fallimento totale di Allegri è lo stesso che si è verificato negli anni della Juve. Il girone di andata bene, il girone di ritorno male. Perché? Perché non c'è un sistema di gioco, perché non c'è un perché, perché non è una squadra, perché è un disastro, perché non si lavora durante la settimana, perché non trasmette delle idee. E alla lunga, se tu sfidi il vento ti sbatte in faccia e c'è poco o nulla da fare. Il Milan oggi ha giocato una partita dal punto di vista tecnico-tattico vergognosa contro un Cagliari ben messo in campo come sempre da Pisacane, che negli ultimi 20 minuti avrebbe potuto fare 4 gol. Si è divorato l'impossibile a fronte di un Milan che cercava di interpretare le cose improvvisandole, come hanno sempre fatto le ultime squadre di Allegri. Per cui non sono meravigliato di questo tracollo. Bisognerebbe avere un po' di schiena dritta per raccontare le cose come stanno, per non dare sempre le colpe, che sono tantissime, alla società, per non stare fuori da Milanello per osannare l'allenatore dicendo: sì, perché ha fatto un miracolo con questa squadra. Ma quale sarebbe stato il miracolo? I miracoli sono quando ti danno zero e tu porti la squadra a salvarti, o porti una squadra. Quindi il Milan oggi è la certificazione di un fallimento di Allegri e di tutti quelli che vi hanno raccontato queste favole. Perché il calcio non è per scienziati, noi non siamo scienziati. Il calcio è una cosa semplice: se lavori, raccogli, se non lavori, torni a casa, vai a casa, non raccogli. Perché alla lunga, se ti chiedono 2 o 3 argomenti a piacere, però da febbraio in poi ti devono interrogare, tu non sai, non conosci il minimo sindacale, ti bocciano. Come viene bocciata una squadra che non lavora, che non ha un senso, che non ha una struttura tattica, che sempre vive di alibi o del suo codazzo mediatico che l'ha sempre portato. Allegri, Allegri. A proposito, doveva andare a Real Madrid, mi spieghi perché non è andata a Real Madrid? È perché poi comunque c'è questa pubblicità su quello che avrebbe dovuto fare Allegri. Io di Allegri penso tutto il bene possibile quando ha potuto gestire una squadra di campioni, che se avessero messo un altro al posto di Allegri probabilmente avrebbe raccolto lo stesso. Quindi il Milan entra in un imbuto, e oltretutto De Laurentiis era stato chiaro: è stato il giorno del congedo di Conte, la vittoria del Napoli che certifica il secondo posto, l'addio che era stato già segnalato, non ci sono state sorprese. Adesso vedremo cosa deciderà Allegri, ma soprattutto cosa deciderà il Milan su Allegri, perché il suo futuro a questo punto non soltanto è a rischio a Milano. Come fai a confermare? Possono fare quello che vogliono, ma tanto poi si assumono responsabilità. Un allenatore che ha fallito dal punto di vista di un impianto. Evidentemente De Laurentiis aspetta Allegri, aspetta Italiano, aspetta di capire dopo che Sarri ha preso un'altra decisione. Ma stasera è il momento più buio della storia degli ultimi 10 anni del Milan, e mi tengo basso, perché non hai voluto vedere il pericolo e hai fatto di tutto per andare per la tua strada vendendo degli orologi finti, nel senso che quanto è bello lui, accarezziamolo, quanto è bravo lui. Non c'era nulla, era una scatola vuota, di una società assente,
di una società che ha un padrone cardinale che fa cene, riunioni, bra dentro, i bra fuori, tare dentro, tare fuori, furlane.

non togliamo. Questo non è il Milan, questo non è neanche una parvenza di Milan. Quindi le responsabilità di Cardinale sono enormi, ma l'anticalcio di Allegri non ti premia sempre. E questo ditelo ai suoi biografi annessi e connessi. La Roma ha fatto un capolavoro, perché in una stagione difficile, complicata, senza mercato vero a gennaio tranne Malen, senza mettere a Gasperini a disposizione quello che avrebbero dovuto mettere, la Roma ha ottenuto il massimo, non il minimo sindacale, il massimo. Ecco, potrei dire che il miracolo l'ha fatto Gasperini, fino a 5 minuti fa parlavano di miracolo di Allegri, perché gli hanno preso Malen e quando lui è calciatori importanti li porta dentro e li fa rendere come li ha fatti rendere. Malen e Sharawi, il rigore sbagliato, poi subito il gol, ma è inutile che andiamo sulla cronaca. Adesso la Roma potrà essere sempre più a immagine e somiglianza di Gasperini, mentre il Como raccoglie investimenti copiosi fatti con intelligenza. Ha passeggiato a Cremona, ha giocato una partita intelligente, è andata sul doppio vantaggio, non ha rischiato dopo che ha subito il gol del 2-1, ma il Como è una grande realtà di investimenti, i soldi li spendono, ma hanno un grande direttore sportivo, un eccellente allenatore, una struttura ricca, calciatori forti, anche giovani, e soprattutto lui, e ci vorrebbero qui i biografi di Fabregas, che non ci stanno, ma ci dovrebbero essere, lavora, gli trasmette, le partite importanti non le buca, altrimenti avrebbe fatto come Allegri, che l'ultima partita è rimasto nello spogliatoio. Sulla Juve è inutile che parli di Juve, tanto il treno Champions era già passato. Torneremo con gli approfondimenti legati al mercato. Complimenti a Lecce, che ha vinto per me ha vinto uno scudetto, salvandosi ha vinto uno scudetto, ha regolato il Genoa. Banda è stato decisivo nelle ultime partite, ha segnato, è stato dentro, è stato fondamentale. La Cremonese retrocede, ma la Cremonese paga un mercato insufficiente di luglio-agosto scorsi, con tanti investimenti, tantissimi investimenti su stranieri poi rimandati al mittente. E poi ha cambiato allenatore, la partita con il Como dipendeva da altre circostanze, per cui mi dispiace per Arvedi, che ci mette sempre l'anima e anche i soldi. Ma questa è una serata, e soprattutto è un'interpretazione da dare, è una notte svolta per le cose che potranno accadere, per le decisioni che verranno prese, per gente che dovrebbe avere il coraggio di andarsene, di dimettersi, di andarsene a casa, perché certe volte nella vita ci vuole questo tipo di orgoglio e di dignità. Vi aggiornerò, ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti sempre per la cortese attenzione. Ciao!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Bentornati negli studi di Trevi Meteo, gran caldo sull'Italia in questi giorni, ne parliamo all'interno di questo nostro TG di Trevi con questo pannello che ho preparato con una sorta di sommario di quello che accadrà questa settimana. Il caldo che interesserà soprattutto il centro nord, ma con punte davvero elevate, 35-36 gradi che per essere a fine maggio sono valori davvero eccezionali, ma guardate, in mezzo Europa stiamo battendo record storici. Lunedì, martedì, mercoledì le giornate peggiori, probabilmente l'apice lo raggiungeremo proprio mercoledì, l'apice del caldo, e la domanda che un po' ha senso farsi è quanto c'entra in tutto questo il cambiamento climatico. In realtà guardate, il problema è che è già questo il cambiamento climatico, cioè il caldo di questi giorni è l'ennesima dimostrazione che le cose non vanno più come un tempo, che il clima sta davvero cambiando, perché ondate di caldo così precoci e così intense sono sempre più frequenti. E come vi dicevo, in mezzo Europa stiamo battendo dei record storici e sarà sempre così anche nei prossimi anni, con difficilmente record verso il freddo e molto facilmente record verso il caldo. Siamo anche 8-10 gradi sopra la norma, figuratevi voi. Andiamo a vedere l'immagine del satellite con tutta Europa praticamente senza nuvole, insiste questa campana di alta pressione che

0: porta aria bollente sul nostro continente. Vediamo le temperature, anzi no, prima la previsione delle precipitazioni per l'Italia, che è praticamente pari a zero. C'è un pochino di variabilità all'estremo sud, quindi a ridosso dei rilievi tra la Sicilia e la Calabria magari qualche breve temporale si forma, ma in effetti al sud le temperature sono più sopportabili. Domani martedì con zero precipitazioni, magari qualche temporalino pomeridiano, ma più che altro brevi scrossi di pioggia sulle Alpi di confine. Parliamo di temperature, con queste che sono le temperature a 1500 metri di quota. Il colore rosso vuol dire che abbiamo più di 20 gradi a 1500 metri di quota. Per trovare 0 gradi bisogna andare a 4000 metri, figuratevi voi. Sarà così appunto per tutto l'inizio di questa settimana. Poi aria un po' più fresca diretta verso l'est Europa comincerà a sfiorare l'Italia a partire da giovedì. Vediamo però nel frattempo le temperature con 34 gradi di valori massimi registrati oggi lunedì in pianura padana, ma anche Toscana, Lazio, Campania e Umbria, anche lì si suderà. Martedì punte di 35 gradi, sempre più o meno nelle stesse zone, e mercoledì valori che potrebbero toccare anche 36 gradi. Per il resto poco da segnalare, con tanto sole in tutta Italia, ripeto, ma per i dettagli vi aspetto sull'app di Trebi Meteo.
1: Buon lunedì, è stata una domenica da ricordare, da tramandare con gli effetti che ci saranno. Vi ringrazio molto, l'ultimo video è diventato praticamente virale, avete commentato in tantissimi, e virale davvero, nel vero senso del termine, perché vi siete sbizzarriti su qualsiasi tipo di argomento legato ad Allegri. Mentre vi sto parlando, e sono circa le 13.50, 13.55, più o meno le 14 di lunedì 25 di maggio, c'è in corso un confronto tra Cardinale e alcuni giornalisti, quelli graditi, così mi dicono, così riportano e così preferisco non commentare, perché qualcuno dovrebbe proteggere dall'alto, senza confondere il sacro con il profano, il nuovo modo e il nuovo metodo di fare quello che si fa. In questo video, chiaramente dopo una giornata molto, come devo stabilirla, pirotecnica la giornata di ieri, colpi di scena, sì, sorprese, sì, conferme anche, ma in Serie B il Monza che vince con autorevolezza a Catanzaro la finale di andata, quello che è successo in Serie C, il calcio è bello per tutti a qualsiasi latitudine. Si parlerà di allenatori, di Grosso e la Fiorentina, come è chiaro da due mesi e mezzo a questa parte. Adesso arrivano delle conferme sul fatto che sia un nome autorevole in lista del Torino, del Napoli, di tutto quello che è accaduto. Ieri in conferenza mi è piaciuto mi è piaciuto lo scambio e il dibattito da parte di entrambi. Devo dire che alla stagione di Conte non posso dare sinceramente la sufficienza in rapporto a quanto il Napoli ha speso, ma non si può disconoscere che abbia dato entusiasmo al Napoli e ridato ulteriore prestigio con due anni secondo posto, primo posto e Supercoppa. Ma l'argomento è Allegri. Ora, dal mio punto di vista, non è una notizia pensare che Cardinale li mandi via tutti, Furlani, Moncada, Tare, Allegri. Il problema sarebbe pensare, e soprattutto sarebbe quello di mandar via Cardinale, che allo specchio dovrebbe guardarsi la mattina e dovrebbe autoesorerarsi. Cioè dovrebbe dire: scusate, io, caro Gerry, ti sto guardando allo specchio, per me tu non sei all'altezza di fare calcio. Oltretutto è anche spocchioso e arrogante nei riguardi dell'Inter, degli altri che gli potrebbero insegnare calcio dalla sera alla mattina. Oltretutto il problema è Ibrahimovic, perché Ibrahimovic adesso dovrebbe decidere il nuovo direttore sportivo e quindi anche la guida tecnica, perché è inutile, non è una notizia da ieri pensare che Allegri sarà sollevato e che saranno sollevati gli altri dall'incarico. Non bisogna rilanciarla, è abbastanza scontata, sarebbe sorprendente il contrario, farei un video se non esonerassero Allegri. Il problema è che sceglie Ibrahimovic, il problema è che il fatto che ci sia ancora Cardinale, questo è un grande problema, che fa le pulci all'Inter che perde in Europa quando in due anni il Milan non va in Champions e soprattutto propone l'anticalcio di Allegri per tutta la stagione. Si stanno consegnando anche i ballerini, i poeti, i navigatori, i cultori, i difensori a prescindere di Max, quelli che a pecoronati lo hanno scortato sempre, quelli che non riescono a distinguere il ragionamento, l'analisi dai fatti. Perché se io ho il Como e ho Duvicas, scegliete altri due o tre nomi che non sia Nico Paz, Baturina, tutti quelli che volete voi, e li metto nelle condizioni di fare, è evidente che il Como abbia un'idea, un'organizzazione, il tanto vituperato Fabregas, che faceva un'ironia su Fabregas, che ha dato la paga a tutti. Mentre se Duvicas o Duvicas, che dir si voglia, giocasse nel Milan, si dovrebbe dimettere, si dovrebbe cambiare mestiere, perché non la vedrebbe mai. Il problema è questo. Non è, come ho ascoltato ieri, Jimenez, anche da gente che ha il Milan nel cuore, ma che è però il discorso che però fa la differenza, qual è? Che tu sei un giornalista che parli di Milan e quindi non sei lucido. Dici delle cose che sono accecate dal tifo, non è una critica, è una constatazione, perché se tu mi dici che gli attaccanti non sono forti, io ti posso dire che anche se ci fossero gli attaccanti forti, non sarebbero mai messi nelle condizioni di segnare e diventerebbero tutti dei brocchi, perché Allegri li peggiora tutti, anche i suoi cultori, i suoi scrittori, quelli, i biografi, i ballerini, i trapezisti, quelli che hanno fatto, si stanno arrendendo dinanzi all'evidenza dei fatti. Questa è una delle più brutte figure fatte dal Milan negli ultimi 20 anni, col timbro di Allegri, che ha aggravato la sua posizione andando in conferenza ieri dicendo delle cose inaudite, perché quello che ha detto in conferenza Allegri non sta né in cielo né in terra. Uno che dice rimetti il pilota automatico anziché dire mi dimetto, perché Allegri avrebbe dovuto fare questo: mi dimetto. Ogni tanto qualcuno lo fa, e avrebbe dovuto farlo Allegri, invece noi ragazzi sono stati bravi. Pensa esattamente il contrario e dice delle cose opposte e viene qui a vendervi un prodotto finto rispetto all'evidenza dei fatti, che ha sempre fatto così da quando stava alla Juventus. È stata una bella partita quando erano inguardabili. Ha fatto 3 anni in cui gli è andato un ingaggio da 7,5 più bonus per arrivare a 9, e che se arrivano i bonus sono 27 milioni netti in 3 anni, che all'ordo sono circa 60 milioni, 60 milioni per lottare al massimo per una zona Champions, e diceva una bella partita. Quindi se ogni volta pensate di essere presi in giro dalle parole di Allegri, siete liberi di farlo, ma se dovreste essere anche consapevoli. Mi dispiace per tutti quelli che hanno enfatizzato: ah, Max gioca come gioca, straordinario Max, la risposta nel girone di andata, non capendo che i giochi si vedono alla lunga, i limiti vengono fuori, adesso si sono consegnati, ma il calcio, nel racconto del calcio, devi essere lucido, non devi fare il tifoso, perché come gioca Max, 2, 3, 4, 5 partite, se non hai un sistema, ti smascherano, e devi dire il contrario rispetto a chi tu prendevi in giro, perché Max era il tuo verbo, ti sei contraddetto da solo. Ma perché è tutto sbagliato? Perché tale è stato un disastro. Io tra l'altro su Allegri ascoltavo anche calciatori, opinionisti alla vigilia, che se va in Champions fa un miracolo, il miracolo, con Modric, Rabiot, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana, i soldi che gli hanno speso, attaccanti che sono costati, e che se gli avessero preso Haaland non avrebbe mai fatto un tiro in porta, perché lui la concezione di squadra non ce l'ha, un miracolo. E quindi il destino si è voluto divertire, perché se mi parli di miracolo ti do il colpo di grazia definitivo, e Pisacane ha dato una lezione ad Allegri, che il 30% di quella lezione avrebbe messo al tappeto chiunque. Ma è stato tutto un disastro, il famoso Moncada, da molti celebrato, il famoso Tare, da tutti celebrato, da qua grande professionista, grande direttore. Ma Tare è stato preso come ultima ruota del carro a maggio, quando a marzo era un dirigente libero e il Milan non l'ha voluto. L'hanno preso perché hanno detto no altri, l'hanno preso dai disastri recenti, gli ultimi con la Lazio. Prima aveva fatto buone cose, gli ultimi 2-3 anni sono stati un disastro. Lo hanno preso dopo che per un anno da disoccupato non l'ha voluto nessuno, non l'ha chiamato nessuno, se non squadre che lui ha ritenuto opportuno non accettare. Tare è stato un disastro autentico, esattamente come tutti gli altri. Che se tu mi dovessi chiedere, tu in generale, ma tra Cardinale, Ibrahimovic, Moncada, Scaroni, Furlani, Allegri.

giudicare chi è il peggiore. Non te lo so dire perché uno è peggio dell'altro. Uno è peggio dell'altro, uno è peggiore dell'altro. Quindi è una bella lotta al contrario, quindi altro che il comunicato di esonero, è tutto naturale. Mentre per quanto riguarda la Juventus, le parole di Spalletti ieri possono sembrare quelle di, come devo dire, di un'apertura nei riguardi di Comolli, che io interpreto così come le due strade della Juventus. Quali due strade? La prima strada è che Joel Nelkan evita di fare un altro bagno di sangue licenziando Comolli, e vi posso garantire che ci ha pensato molto negli ultimi giorni, anzi moltissimo, perché sarebbe come sbugiardare se stesso e dire: vabbè, adesso dopo un anno passo da Giuntoli a Comolli, poi mando via Comolli, poi ne prendo un altro per cambiarne un altro ancora, e quindi le riflessioni ci saranno, la partita è molto aperta. Oppure ci può essere l'altra strada, che secondo me non è diversa dalla prima, ma cambia la forma. Quale strada? Quella di tenere formalmente Comolli, ma attenzione e aspettiamo, e isolarlo, come vi ho detto in qualche video, dalle storie collegate al mercato, perché sarebbe come dire: beh, occupati di altre cose. Ora bisogna capire se Comolli, che ieri ha parlato in modo convinto, formale oppure no, lo vedremo, accetterà questa situazione, oppure se andremo avanti su strade e categorie diverse, e soprattutto tangenziali diverse rispetto a una formale collaborazione con poteri diversi, perché Comolli ha voluto sempre far tutto e quindi deve accettare una cosa diversa. E ci sta, ma comunque per me Comolli non è all'altezza della Juve. Quelli del Milan non sono all'altezza del Milan, nessuno, soprattutto il numero uno. Facciamoci una domanda e vi lascio, ci vediamo molto presto. Ma se Milan e Juventus sono in questa situazione, è frutto dell'incompetenza che ci hanno messo, delle scelte assurde e sbagliate. E vi ho sempre detto che l'unica cosa che non hanno sbagliato, secondo me, è non cambiare allenatore, perché questa incompetenza non può portare a un cambio di allenatore per risolvere i problemi. E purtroppo, come ho scritto ieri in un tweet, di Milan e Juve è rimasto oggi soltanto il nome. Auguro a Milan e Juve di trovare gente all'altezza e di non aprire più una scatola per trovarla vuota dentro. Una volta è rinfiocchettata fuori e piena di tante cose dentro. Sono Milan e Juve, sembrano due club qualsiasi. Ditemi cosa ne pensate, buon lunedì a tutti, ci rivediamo presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità

0: prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi, e il parcheggio nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato, per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile, con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente, i giocatori ci sguazzano, da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare, e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che, se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva, che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. Il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche la

0: allenatore? Cioè, servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Ma io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra un allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali? Non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua, l'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
0: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
1: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
0: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli in questa stagione. Secondo te ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più anche visti i numerosi infortuni?
1: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
0: Ecco, lui ha sottolineato che

0: ci sono stati troppi veleni intorno a Napoli, nell'ambiente Napoli, secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
1: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico. Lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto sì, vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
0: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
1: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento. E questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore, probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. A oggi sta alla società capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo. Ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto, non è facile da dire. Per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
0: Apparatici,
1: alla
0: apparatici.
1: Paratici,
0: Tocca a Paratici.
1: esattamente.
0: Andrea,
1: Tocca a
0: grazie
1: lui.
0: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
0: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre.

0: perdendo comunque nell'arco del campionato la squadra a giocare comunque bene. Poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra. Ma d'altronde, quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere, chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti. E tutto sommato, poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco, che sono molto contento per lui, perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta, perché come ben sai, le ultime due retrocessioni immeritate, poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
1: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
0: Beh sì, ma perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta, perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato, diciamo, il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
0: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta, e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese, che era, diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
1: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
0: Io me lo auguro di tutto cuore, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo, e se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
1: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
0: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, e chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra, e finalmente dopo 7 anni credo la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
1: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
0: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa

0: questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
0: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola.

0: perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Avessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Maroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
0: No, perché nel senso che complimenti a D'Avessa che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Avessa, non si sa mai, però sono contento che D'Avessa abbia fatto un buon lavoro, perché veniva comunque da, anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Avessa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi, che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
0: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è, quindi. Però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però ripeto, non è facile, perché le squadre importanti in Serie A sono tante, e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: E dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che

0: e per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli Lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friends. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friends sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friends proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
1: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
3: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
4: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove si la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona. Tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia

0: Venezia alle scuole medie di Gibellina. È molto formativo e molto emozionante perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
1: Grandissima partecipazione in Umbria a Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
2: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
3: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
4: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
7: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.

0: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
0: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
5: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014. Nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat, è un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pinoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea era proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
6: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, e allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta, che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva!
2: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
1: Buongiorno Salva. Allora, in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
2: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto al Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con Milan negli ultimi mesi, e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il modulo e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli, e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila, che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo. Però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari, tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
1: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
2: Però, sì, certo. Vincendo su 22 anni un anno ci può stare.
1: Sì, no, ma certo, ma figurati, Salvatore, ci sono dirigenze.
2: Perché poi ci ha sempre stupito.
1: Sì.
2: Perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
1: certo,
2: che all'epoca era un vincente. Poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti, poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto, e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
1: No, no, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi due anni, quindi insomma succede, succede, ed è successo anche a Delorio De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie, per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
2: Se tu te lo ricorderai benissimo,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: Quella è una squadra che secondo Conte,
1: sola.
2: Massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve che diceva che non puoi andare nel ristorante
1: Sante, da 100 euro con 10 euro.
2: Euro spendere 10 euro. Però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, e quindi poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
1: Certo.
2: Io ripeto, per Allegri, al di là adesso ripeto di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Ma allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu le conosci bene,
1: devi
2: prendere per una parola, perché chiunque sarebbe arrivato dopo Conte sarebbe stato criticato.
1: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto. Invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa. Ha detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla si è parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
2: Un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto,
1: certo,
2: deve abbassare il monte ingaggi. E che fa? Si toglie Conte che ne guadagnava 8 e si prende un giocatore che ne... ma poi c'hai Højlund, che fai? Cioè, tu hai un ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro e come fai? Vai a prenderne un altro, come fai? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che è scadenza di contatto,
1: sì,
2: a giugno 2027 vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
1: mille difficoltà.
2: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
1: Sono tanti.
2: Ragazzi, devi capire Lucca. No, Alang, una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3, sì, potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
1: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare.
2: C'è Folorusso, c'è Rafa Marin, ci sono vari giocatori che... Cajuste. Ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. E sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
1: No,
2: dovrà
1: cioè, farà un viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
2: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il patron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
1: Parte con Conte?
2: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita
1: insieme.
2: Di Champions e
1: di
2: Mondiale insieme. Però sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo
1: weekend
2: lungo ponte del, del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque, nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento, certo, tra lui e gli allenatori. In questo caso no, si sono divisi di comune accordo, c'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due, se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, non sicuramente Stellini. Secondo, perché cioè, hai capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini, che sennò Conte rischiava di farsi multare? Cioè, oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa,
2: sì,
1: di rispondere.
2: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera, ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
1: Sì, molto.

0: molto,
1: molto.
0: C'è anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuta, non mi è piaciuto che negli ultimi 10 minuti, 12 minuti si è alzato e è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè un po' tu non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze, mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
2: no, su questo
0: è sempre, consentimi la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso, sì, che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, e a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni, ed invece, sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai, certo, a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
2: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose, personalmente o secondo te a nome di parte del gruppo?
0: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti, diciamo che era tutto. Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? Hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi, alla fine la Juve e Milan si sono decisi a non qualificarsi per la Champions, no? Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite le conto sul dito della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia all'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
2: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora a dipendenza dell'allenatore e basta, perché altrimenti è giusto, no, vabbè, chiarire con qualcuno prima di partire, no?
0: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
2: creare più gruppo,
0: saper gestire i campioni. Vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone,
2: assolutamente.
0: Comunque
2: però ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può
0: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto allora immagine e somiglianza, poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario, questi sono campioni, pensano che cioè, ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco a Manchester City aveva davanti a lui, beh, talmente di quelle opzioni per poter segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo sfizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
2: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui ti fai perdere di valore?
0: Io non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Nualang non può essere quello visto qua e poi va dalla Tassarai. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare. Ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso litigano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti, vedi Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissa, non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Quindi dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, dovresti rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve certo. Venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve insegnare calcio, lo sa fare, perché questa è una piazza, se sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare risultati e ad esprimersi a certi livelli, lo sa fare perché l'ha fatto, perché diciamo c'è tutto, nel senso. Ecco, il Cagliari l'ha fatto, anche la Juve, nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modo, adesso non so, con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo, certo. Quando sposta un po' le pedine, vediamo che succede.
2: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
1: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza, vorrei fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini e poi se li fa scappare ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà secondo sempre, ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
2: Come mai, dice Marco, a parte che
0: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché il Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
2: sì, sì.
0: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista, e quindi rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, e Vincenzo lo sa, tanti altri.
2: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primordine.
0: Tanti altri napoletani che sono non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia, certo. del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male. Certo. E c'è da criticare Di Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno, senza avere il timore di ricevere qualche telefonata da Napoli che mi dica che cosa è detto.
2: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata
2: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocca in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro, cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare, e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. Il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra un allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole, dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions, che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle

0: polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chivu come allenatore hanno protetto questi giocatori, e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che, se riesce a far entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
1: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
0: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
1: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli in questa stagione. Secondo te ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
0: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che, se prendi Conte, sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua secondo me è stato molto sì, vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirare.

0: ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo, e questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni, per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
1: Paratici, a Paratici.
0: a Paratici,
1: Tocca a Paratici.
0: esattamente.
1: Andrea,
0: Tocca a
1: grazie
0: lui.
1: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
1: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
1: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
1: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, quello. Ma perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato diciamo il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A.

0: purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
1: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
0: Io me lo auguro di tutto cuore, perché, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo, e se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
1: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
0: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra e finalmente dopo 7 anni, credo, la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata. E così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
1: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
0: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
0: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite del campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Maroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
0: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Aversa, non si sa mai. Però sono contento che D'Aversa abbia fatto un buon lavoro, perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino per renderlo finalmente competitivo?
0: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è, quindi. Però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente I tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta, però ripeto, non è facile perché le squadre importanti in Serie A sono tante e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo e chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per Palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a

0: dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva.
1: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
0: Buongiorno Salva. Allora, in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
1: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto a Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il modulo e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo, però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il Cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
0: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
1: Però, sì, certo. Sta vincendo su 22 anni, un anno ci può stare.
0: Sì, sì, no, ma certo, ma figurati, Salvatore, ci sono dirigenze.
1: Perché poi ci ha sempre stupito.
0: Sì.
1: Perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
0: certo.
1: Che all'epoca era un vincente, poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti, poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
0: No, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi due anni, quindi insomma succede ed è successo anche a De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie. Per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
1: Se tu te lo ricorderai benissimo,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Quella è una squadra che secondo Conte, massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve che diceva che non puoi andare nel ristorante
0: da 100 euro con 10 euro. Euro
1: spendere 10 euro. Però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, e quindi... Poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
0: Certo.
1: Io ripeto, per Allegri, al di là adesso, ripeto, di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa di...

0: Allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu le conosci bene,
1: sì, sì,
0: devi prendere tre parole, perché chiunque sarebbe arrivato, dopo Conte sarebbe stato criticato.
1: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto, invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla di, si è parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
0: Sì, ma un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto, certo, deve abbassare il monte ingaggi. E che fa? Si toglie Conte che ne guadagnava 8 e si prende un giocatore che ne... ma poi c'è Højlund, che fai? Cioè, tu hai ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro e come fai? Vai a prenderne un altro? Cosa sai? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che è scadenza di contatto,
1: sì,
0: a giugno 2027 vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
1: mille difficoltà.
0: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
1: Sono tanti.
0: Ragazzi, bisogna capire Lucca. No, Alang una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3 potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
1: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare.
0: C'è Follo Ruscio, c'è Rafa Marin, ci sono vari giocatori che... Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. Sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
1: No,
0: perché dovrà
1: cioè, meglio, farà un viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
0: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il patron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
1: Parte con Conte?
0: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita di Champions mondiale insieme, però sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento, certo, tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo, c'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due. Se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, sicuramente Stellini. Secondo, perché cioè, hai capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini che sennò Conte rischiava di farsi multare? cioè oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa di rispondere.
0: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera... Ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
1: Molto.
0: C'è anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuta, non mi è piaciuto che negli ultimi 10 minuti, 12 minuti si è alzato ed è andato via. Non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato. Cioè, un po' tu, non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze. Mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
1: no, su questo
0: è sempre consentimi la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso, sì, che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, e a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo e del futuro, degli infortuni, ed invece, sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai, certo, a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
1: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose, personalmente o secondo te a nome di parte del gruppo?
0: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti, diciamo che era tutto. Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? che hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi. Alla fine la Juve e Milan si sono decisi a non qualificarsi per la Champions, no? Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite le conto sul dito della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia l'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderli e poi cercare di fare un gol.
1: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora a dipendenza di allenatore e basta, perché altrimenti è giusto, no, vabbè, chiarire questo, con qualcuno prima di partire, no?
0: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo,
0: saper gestire i campioni. Vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone,
1: assolutamente.
0: Comunque,
1: però ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché uno che crea un gruppo importante, una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può creare
0: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto allora immagine e somiglianza, poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario, questi sono campioni, pensano che cioè, ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco a Manchester City aveva davanti a lui talmente di quelle opzioni per poter segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo sfizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
1: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui di fargli perdere di valore?
0: Io non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto

0: si arriva, mi riferisco a Nualang. Nualang non può essere quello visto qua e poi va dalla Tasarai. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare. Ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito un gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso litigano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti che di Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissa, non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, dovresti rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve insegnare calcio, lo sa fare, perché questa è una piazza, se sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare risultati e ad esprimersi a certi livelli, lo sa fare perché l'ha fatto, perché diciamo che la tutta, nel senso. Ecco, Cagliari l'ha fatto, anche la Juve nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modo. Adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo quando sposta un po' le pedine. Vediamo che succede.
1: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluti.
2: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza. Volevo fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini, e poi se li fa scappare ovviamente. Un suo pensiero su questi Juve, ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà al secondo sempre, ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
0: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché il Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti. E questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus, e poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista. E quindi rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, e Vincenzo lo sa, tanti altri.
1: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primo ordine.
0: Tanti altri napoletani che sono non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male, certo. E c'è da criticare Di Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno, senza avere il timore di ricevere qualche telefonata dal Napoli che mi dica che cosa è detto.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
0: Buona
1: giornata e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
2: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per tre giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli in lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friends. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friends sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friends proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
3: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
1: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
4: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Vedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellin in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
5: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
1: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
6: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
7: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
8: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona e quindi siamo tutti molto contenti.
1: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
9: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acquasantiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
10: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
1: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
11: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriele Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompeii si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
12: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
13: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020. È una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat, è un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea era proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina ASEAN, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo, a presto!

In un quadro internazionale segnato dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa deve cambiare marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante l'assemblea annuale a Roma. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha chiesto un cambio di passo immediato. L'Unione Europea ha detto faccia meno e meglio, dando priorità sensate e snellendo la burocrazia. Meloni ha poi rivendicato con orgoglio la crescita dell'export italiano, sottolineando che l'Italia non è più l'anello debole d'Europa, ma una nazione credibile e autorevole. Nuova escalation nel sud del Libano, dove i soldati israeliani dell'IDF hanno oltrepassato la linea gialla della tregua armata, avviando operazioni di terra oltre il fiume Litani per allontanare la minaccia dei droni di Hezbollah.

linea convenzionale con ritardi che hanno superato le 2 ore. Sul posto è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e consentire la graduale ripresa del traffico. La Procura di Modena ha formalmente richiesto al GIP un incidente probatorio per sottoporre a perizia psichiatrica Salim El Khoudry. Il 31enne era stato fermato lo scorso sabato 16 maggio con l'accusa di strage e lesioni aggravate, dopo aver travolto 7 persone con l'auto sulla via Emilia e avere tentato di accoltellare un passante. Favorevole alla perizia, la difesa che

macchie azzurre, e quindi questi scrosci di pioggia all'estremo nord-est, e potremmo avere anche qualche temporale vista anche tutto il caldo e l'umidità presente in questi giorni. Quindi in definitiva un mercoledì ancora all'insegna del sole e del caldo, del gran caldo, soprattutto Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Umbria, temperature davvero alte, potremmo toccare anche i 35-36 gradi. A fine giornata però qualche scroscio di pioggia comincia a interessare l'estremo nord-est. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche ovviamente per i giorni successivi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Il giorno dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la Champions League, in casa Milan è ufficialmente scattata l'ora della tabula rasa, attraverso un comunicato durissimo di Red Bird che ha definito la stagione fallimento inequivocabile. La proprietà guidata da Gerry Cardinale ha sollevato dai rispettivi incarichi il CEO Giorgio Furlani, DS Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante l'epurazione in blocco, non si placa la contestazione del tifo organizzato. Nella notte sono apparsi nuovi striscioni a San Siro che mettono nel mirino Zlatan Ibrahimovic, indicato come il futuro uomo forte del club. Ibra, male assoluto, Allegri e Tare unici uomini.

intorno ai 40 milioni di euro più bonus. L'Inter, forte del gradimento del ragazzo cresciuto nell'Inter Academy, conta di finanziare l'assalto proprio con l'incasso della cessione di Dumfries, puntando a inserire nell'operazione qualche esubero da piazzare all'estero. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. Oggi a Roma summit decisivo tra il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo azzurro Mann e il procuratore del tecnico Ramadani. Italiano, che ha già comunicato al Bologna la decisione di interrompere il proprio rapporto, è la primissima scelta per il post Conte. Sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro a stagione. Se l'accordo nella capitale non dovesse andare in porto, la prima alternativa resta Massimiliano Allegri. Svincolato dopo il siluramento da Milan, l'ex tecnico juventino vanta un grandissimo feeling storico con De Laurentiis, che lo aveva già cercato a più riprese in passato. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei 24 calciatori convocati per le amichevoli del 3 giugno contro Lussemburgo e del 7 giugno a Creta contro la Grecia. Baldini ha varato una linea totalmente verde con un'età media da appena 20 anni e 6 mesi, inserendo in rosa ben 4 classe 2008 e 3 2006. Il capitano e leader indiscusso del gruppo sarà Gianluigi Donnarumma, 81 presenze, affiancato da giovani già nel giro della prima squadra come Comuzzo, Palestra, Pisilli e Francesco Pio Esposito. Il raduno scatterà giovedì 28 maggio a Coverciano, con l'aggregazione di 4 elementi aggiuntivi, Berti, Fortini, Guarino e Vavassori, solo per la prima fase di preparazione. Tutta l'Argentina tira un enorme sospiro di sollievo in vista dell'imminente mondiale al via l'11 giugno. Lionel Messi, uscito dolorante al 73esimo del match di MLS contro il Philadelphia Union per un problema alla coscia sinistra, si è sottoposto agli esami strumentali con lo staff dell'Inter Miami. La diagnosi preliminare ha evidenziato soltanto una lesione da sovraccarico associata a faticamento muscolare al bicipite femorale sinistro, escludendo lesioni gravi o strappi. Il fuoriclasse, che compirà 39 anni a giugno, gestirà i carichi di lavoro nei primi giorni per farsi trovare al top nel debutto iridato del gruppo D, dove l'Albi Celeste di Scaloni sfiderà l'Algeria, l'Austria e Giordania. Tennis, terza giornata di grandissime emozioni a Roland Garros. Matteo Arnaldi vola al secondo turno firmando una splendida vittoria in rimonta sull'olandese Griekspoor per 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 dopo 4 ore di battaglia sotto il sole parigino e dopo aver annullato ben 4 set point consecutivi nel terzo parziale. Ora sfiderà Tsitsipas, clamorosa uscita di scena per il numero 6 del seeding Daniil Medvedev, battuto al quinto set dall'australiano Walton 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Tutto facile invece nel tabellone femminile per la numero 1 del mondo Arina Sabalenka, che liquida in scioltezza la spagnola Buzza Smaneiro 6-4, 6-2. Da segnalare infine la favola del talento classe 2000

0: 2009 Moise Kwame, a soli 17 anni travolge l'ex campione slam Marin Cilic e riscrive la storia dei major. NBA, la Eastern Conference alla sua regina, New York Knicks sono in finale per la prima volta dal 1999. In gara 4 a Rocket Arena i ragazzi di coach Mike Brown hanno letteralmente demolito i Cleveland Cavaliers con un perentorio 130-93, chiudendo la serie sul 4-0 inanellando l'undicesima vittoria consecutiva nei playoff. Un match dominato fin dalle prime battute che ha permesso ai Knicks di far riposare i titolari nell'ultimo quarto grazie a un margine di più 35. Prestazione super di Karl Anthony Towns, 19 punti e 14 rimbalzi, e del solito Jalen Brunson, 15 punti. Oltre 30 milioni di euro di ricavi, più di un milione di avanzo di gestione, è un movimento che continua a crescere con 175.000 tesserati e 2.000 società affiliate. Sono i numeri del 2025 della Federazione Italiana Sport Equestri, che il Consiglio federale ha approvato con un bilancio in forte crescita rispetto all'anno precedente. A trainare il risultato sono stati soprattutto l'aumento delle attività sportive, del tesseramento e delle sponsorizzazioni. Si registra inoltre una minore incidenza dei contributi pubblici sui ricavi totali, segnale di una federazione sempre più autonoma e sostenibile. In crescita anche la comunicazione digitale della FISE, che nel 2025 ha fatto registrare numeri record sui social con milioni di visualizzazioni e un forte incremento di follower e interazioni, in particolare su Instagram e Facebook. Un percorso che si accompagna anche all'impegno sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione di eventi simbolo come Piazza di Siena, sempre più centrale nel panorama sportivo e culturale italiano. E il presidente federale Marco Di Paola sottolinea la solidità raggiunta dalla federazione.
1: In questo meraviglioso scenario di Piazza di Siena abbiamo approvato il bilancio 2025 e il Consiglio federale è molto orgoglioso perché abbiamo avuto 30 milioni di euro di ricavi e circa 1 milione di euro di avanzo di gestione che reinvestiremo immediatamente in progetti a sostegno dei nostri atleti in previsione di Los Angeles 2028. E soprattutto abbiamo mantenuto il rapporto tra entrate autonome e contributo di sport e salute tra i più bassi. Ricordo che nell'ultimo censimento eravamo la quarta federazione come indipendenza rispetto al contributo pubblico.

0: Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Ho preparato una sorta di sommario per vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Il caldo sarà sempre l'unico vero protagonista, non solo in Italia, in mezza Europa. Comunque in Italia tra questo martedì e mercoledì punta anche di 36 gradi, se non di più. Nella pianura emiliana abbiamo toccato anche i 38-39. In mezza Europa, diciamo, fa un gran caldo. Londra ha sfiorato i 35 gradi. Impensabile davvero che a maggio a Londra si arrivi a una temperatura del genere, ma anche da noi, insomma, il cambiamento climatico c'è e si fa sentire. Questo caldo si attenuerà solo settimana prossima, ma fino a domenica. Bene o male c'è da sudare. Immagine del satellite ci mostra un'Europa senza nuvole a causa di questa alta pressione che si è impossessata del nostro continente. Guardate queste immagini, non c'è una nuvola davvero. Ma soprattutto aria molto calda sull'Europa. Queste grafiche ci mostrano la temperatura a 1500 metri di quota e tutta l'Europa è sotto questa campana di alta pressione con questa colorazione rossa, significa temperatura a 1500 metri anche oltre i 20 gradi. Però aria un po' più fresca, giovedì si muove verso i Balcani e sfiorerà anche l'Italia con qualche conseguenza che tra poco vedremo. Però intanto guardiamo le temperature che registreremo. Per questo martedì punte massime di 35 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, le zone più roventi, ma localmente anche più di 35, attenzione. La giornata di mercoledì, forse la più rovente, punte di 36 e oltre, sempre nelle stesse zone. E infine la giornata di giovedì, che vedrà un leggero calo delle temperature, perché appunto arriva qualche temporale. Tanto caldo anche in montagna, e questa è un'altra cosa non troppo positiva. Per trovare lo zero termico bisogna salire fino a 4200 metri. E si scioglie tutta la neve che ha fatto nelle ultime settimane tra aprile e maggio, che era una gran riserva idrica. Perderemo anche quella a causa di sto caldo. Chiudo con la previsione delle precipitazioni. Questo martedì non succede un bel niente praticamente, ma mercoledì effettivamente a fine giornata arriva qualche piovasco all'estremo nord-est e poi giovedì questi temporali si muovono appunto verso le zone interne del centro-sud e smuovono un po' l'aria. Ma per i dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto su 3B Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Un felice martedì mattina a tutti, martedì 26 maggio. Avete visto che si sta un po' sbloccando questo discorso legato alle panchine. Intanto ho cambiato, Dario Hubner, i miei nuovi ospiti. Igor Protti, sempre con un grande in bocca al lupo, e Rino Gattuso con la sua dedica. Nuovo allenatore della Lazio sarà a Roma prevedibilmente tra il 3 e il 5 di giugno, vi aggiornerò. Tra l'altro mi fa piacere che ieri abbiano confermato, citando o non citando la fonte, quanto era chiaro da sabato, esattamente come è accaduto per Sarri, esattamente come sta accadendo all'interno di questo grande circolo chiuso di allenatori. Vedo che stanno cambiando anche direzione sul discorso legato ad Allegri. Il Napoli, vi racconterò qualcosa, perché non era la prima scelta, il primo nome Allegri che il Napoli avrebbe seguito e contattato, lo teniamo in lista, ma devo un po' riepilogarvi quanto è accaduto a partire da ieri con notizie dell'ultima ora. Intanto andiamo al Milan per dire che cosa. Una cosa secondo me essenziale. L'ABC, potrei dire anche D, F, G, H, I, tutto l'alfabeto. Al mio paese, cioè quando c'è una logica, mi hanno insegnato che quando c'è una logica il direttore sportivo sceglie l'allenatore, con l'avallo della proprietà, con l'aspetto contrattuale e tutto, è benissimo. Ibrahimovic non è un direttore sportivo, secondo me non può farlo, non è all'altezza di farlo. Ma non perché non si capisce quando c'è, quando non c'è, cosa ha studiato per fare il dirigente, e l'allenatore lo sta scegliendo lui. Ieri, quando da qualche parte Iraola era stato accostato al Napoli, vi avevo avvertito, per chi mi ha seguito sui social, che per il Napoli non sarebbe stata una pista, che era stata offerta a un altro club italiano, e che questo club italiano si chiama Milan. Ci sono conferme, ma non ci sono ancora chiusure, dobbiamo aspettare. Lui ha avuto due o tre proposte tra Premier, Bundesliga, pesanti, pressanti. Si è preso tempo, è perché evidentemente aveva avuto le sirene del Milan, è un allenatore giovane, il calcio che fa è moderno, spettacolare, ha ottenuto risultati straordinari. Il problema è che un allenatore deve essere protetto da una società che non c'è. Quindi, se sbaglio, se ho problemi al primo anno di un'altra esperienza e mi trovo Ibrahimovic che fuma il sigaro commentando i mondiali o che va in montagna e Cardinale che parla da remoto, tutto viene circoscritto e deve essere circoscritto al tipo di società che ti sostiene. Ora, il pericolo Van Bommel, con tutto il rispetto, parlo sempre dell'allenatore, potrebbe essere scongiurato, dovrebbe essere scongiurato, che forse è meglio, che qui non si capisce. Il presunto e mezzo pericolo Xavi dovrebbe essere scongiurato, perché l'hanno proposto, ma io dico un pericolo perché se prendi Xavi, secondo me fai un salto nel buio assoluto, quindi seguiamo Iraola, non seguiamolo a livello Napoli. Da ieri era una notizia non fondata e vediamo e veniamo a quello che sta accadendo in casa Napoli. In casa Napoli sta accadendo quello che in pratica era accaduto ad aprile. Vi ricordate quando feci un video dicendo il Napoli ha sondato De Zerbi e ha ricevuto un no, nel senso che De Zerbi aveva detto sì più che un no a Napoli, al Tottenham, è italiano, il primo della lista? Ecco, torniamo a questa storia di un mese e mezzo fa abbondante, perché visto che insomma io vado avanti per la mia strada, poi le cose possono cambiare, ho visto delle virate rispetto a chi dava Allegri al 100%. Allegri ha incontrato De Laurentiis l'anno scorso, ma Allegri al 100% non può essere per tanti motivi. Il primo, più importante, è sotto gli occhi di tutti quello che è successo con il Milan. Cioè, il Milan non era allenato, qui continuano a dire il Milan per un punto non è andato. Questa è anche incompetenza a dire queste cose qui, ma incompetenza della complicità. Non era il punto, il Milan non ha giocato, il Napoli deve interrogarsi su questo. Quindi teniamo Allegri, ma teniamo molto da ieri italiano davanti ad Allegri, poi vediamo come finisce, perché 4-3-3, organico perfetto, allenatore che fa calcio, che propone calcio, che studia calcio, che respira calcio, che non si chiude in difesa, che non gioca in contropiede, che valorizza gli esterni, che valorizza gli attaccanti. Mi sembra che ci siano 10 piani di morbidezza. Teniamo Allegri, ma da ieri per italiano funziona così, perché il Napoli deve fare una scelta che possa portare il Napoli ad aprire nell'anno del centenario uno scenario completamente diverso. Se ascoltate qualche sirena, io non mi fermo, ma vivo in una zona in cui le sirene sono all'ordine del giorno, perché qualcuno me lo chiede e non sono venuti da prendere me, scherzi a parte. E quindi questa cosa qui di italiano va seguita, esattamente come Sarri ieri ha trovato gli accordi tramite avvocati, hanno parlato di liti, discussioni con Lotito, nulla di tutto questo, e sarà lui il nuovo allenatore dell'Atalanta. Adesso le carte verranno formalizzate, tutto quello che è successo verrà formalizzato da chi si deve, dal conciliatore, da chi si deve occupare di queste cose, quindi sarà libero di firmare per l'Atalanta. Attenzione, Torino, Sassuolo, Fiorentina, adesso stanno sganciando tutti grosso verso la Fiorentina dopo averlo mandato al Napoli. Anche questo è un pentimento, perché sinceramente grosso al Napoli non è stato vicino, è stata un'idea mai sviluppata se nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni. Il Sassuolo ha cercato per primo Abate, che poi è stato cercato dal Torino, ma il Sassuolo spera di resistere e nello stesso tempo il Torino ha accelerato e intensificato i contatti con gli aquilani, che piaceva lo stesso Sassuolo. Siamo all'interno di questo valzer importante. Palladino proposto al Bologna e con due proposte dall'estero. Proposto in Italia invece il signor Tudor, al momento con gravi perdite, nel senso che nessuno apre la porta, e lo capisco anche per quale motivo.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti, e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Seye Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
9: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
10: Ben trovato.
11: Ciao, ben trovati a tutti.
10: Oggi scomodiamo te per una giornata importante. Io però prima voglio fare un passo indietro con te su quello che è stato il turno di campionato e la classifica finale, perché al di là del Lecce di cui abbiamo parlato, che conquista una salvezza anche contro una Cremonese che poi è stata letteralmente schiantata da un Como che nel frattempo ha raggiunto la Champions League, il Como raggiunge la Champions League così come la Roma nel suo allungo di queste ultime giornate, restano fuori le grandi deluse Milan e Juventus. Tra le due intanto ti chiedo chi ha deluso di più.
11: Ma secondo me il Milan, perché aveva davvero la possibilità di salvare la stagione e aveva il destino nelle proprie mani. Ma questo non vuol dire che la Juve abbia deluso di meno, C'è una percentuale mia è 51-49, cioè siamo lì. Sono state due debacle pesanti, ma secondo me anche abbastanza prevedibili. Quella della Juve sicuramente dopo il passo falso con la Fiorentina. E onestamente, l'avevo anche dichiarato, il Milan mi sembrava quella più a rischio, ecco, perché si vedeva che la squadra era in difficoltà. Non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante. Finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non si possa usare più per nulla, e invece è stato proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
10: Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile.

0: stabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti, tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
1: Guarda, sì, me l'aspettavo, non pensavo in maniera così dura, cioè mi è sembrato un comunicato piuttosto diretto, come dire, ok, adesso prendo in mano tutto io perché mi sono stancato. L'ho letta così, nel senso di dire, ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, te lo dico subito, perché se devi cambiare, forse è meglio cambiare tutto. Però bisogna vedere quanto Ibrahimovic era ascoltato, quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa chance, nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi. Quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale, ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori secondo me non possono restare. Come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente anche la rosa sarà completamente stravolta.
0: A proposito dell'allenatore, si fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
1: Allora, se devi cambiare è giusto puntare sul 43enne basco, perché io ho visto giocare e sia Rayo Vallecano, perché lui ha allenato prima il Rayo, e poi Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso, cioè è un allenatore che se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se può permetterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Cosa vuol dire? Che a questo allenatore, che è al Bournemouth dal 2023, gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo, ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti, atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte, allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto, e secondo me il Milan non ha proprio la forza in questo momento per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga Iraola, perché è un allenatore diverso, ce ne sono tanti interessanti, da Fabregas all'onnipresente De Zerbi, a Italiano. Ah no. Però ecco, il basco è veramente diverso. Americo, però gli devi anche dare il modo di costruire una mentalità completamente differente rispetto all'ultima, quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
0: Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio, potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale, quasi sportivamente parlando.
1: Eh sì, è un grande rischio, però insomma, secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè se prendi, allora, o prendi un big, un Klopp, un Conte, un Guardiola, e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore, oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene, e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto, molto, molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? Vedere cosa succede al calcio italiano, sì, con un allenatore del genere. In fin dei conti Fabregas, esatto, che è un altro con pressing ultra offensivo, è andato in Champions. Quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato, ma più solido. Iraola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla, ti può andare benissimo oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi, quindi il rischio c'è. Però ripeto, io fossi in Cardinale ci proverei.
2: Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati. Per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, che altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della, esatto, Juventus, e quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome dal Milan, secondo te?
1: Sì, sì, sì, sì. Se vai verso quella strada, sì. Farioli, ragazzi, è un altro nome interessante, eh? Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no, a fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Perché Arteta è in giro da un po', eh. Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato. Quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo, con trame fantastiche, sovrapposizioni incredibili e pressing favoloso, però se non vinci non interessa a nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo, certo, quindi quando andiamo a giocare all'estero, servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, i Raola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto, molto, molto legati al risultato, e quindi se poi falliscono è un dramma, no? Thiago Motta si è bruciato alla Juventus.
2: Già.
1: Però anche lì non mi sembra che l'approccio di Thiago Motta sia stato poi così tanto da umile. Non so se
2: l'ho capito.
1: Quindi io spero anche che questi giovani allenatori capiscano che sì, sei bravo, ma devi dimostrare tutto da zero se vai in un top club. Cioè non è che puoi arrivare e dire quello che pensi o
2: hai fatto l'identikit di Thiago Motta praticamente. Senti, intanto a proposito anche di questo, ci sono veramente tante notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui. Il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarlo alla Juve, guarda che ti dico, però comunque dici la verità.
1: Ma allora, ti dico la verità, per come è messa la Juventus è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato ne andrebbe bene, però stanno girando dei nomi, sì, che sì, nell'immediato ok, un Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi, sono tutti ultra trentenni, cioè nel senso, io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di

0: carattere, come ha detto Luciano, però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, sì, che sì, aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no? Con Cristiano Ronaldo.
1: Sì, sì.
0: Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno, ma soprattutto manteniamo Spalletti, e lo sai che io su quella cosa qualche dubbio mi resterà. E allora capisco che vai a prendere giocatori già pronti, però giocatori già pronti o dal fatto che li paghi tanto, però ti danno una sicurezza probabilmente immediata, ma non a medio lungo termine. Sono approcci diversi, non dico che è sbagliato l'approccio, però sono approcci diversi. Spero che oltre a questi giocatori di esperienza possano anche esserci dei giovani, però dei giovani da Juve, ok? Dei giovani che sono lì per essere importanti, non per fare da riserva della riserva della riserva, perché quello non ci serve.
1: No, no, è chiaro. E, parlavamo appunto, abbiamo introdotto con il gancio Modric l'argomento Juventus, come dicevo nell'incipit e come hai ribadito anche tu adesso, a differenza proprio del Milan, la Juventus sembra invece non voler andare incontro a quella che è una rivoluzione quasi chiamata dai risultati e dall'andamento della stagione. Elkan potrebbe decidere di dire, piuttosto che cambiare ancora, non voglio reiterare con un errore, ma correggere l'errore senza cambiare gli uomini. Ti convince questa strada?
0: No.
1: Neanche a me.
0: No. Te lo dico proprio chiaramente. No, perché ti ho detto, sta passando sotto traccia il fatto che la Juve è arrivata sesta. Cioè, io mi aspettavo, magari non una rivoluzione azzerante come quella del Milan, però sicuramente dei cambi importanti. Cioè, sei arrivato sesto, tu puoi raccontare quello che vuoi, che anche le parole di Comolli, bravo a sforzarsi in italiano, ma le risposte a me non hanno convinto. Adesso sappiamo su che cosa abbiamo sbagliato, e adesso è tardi. E a me dispiace, però se arrivi sesto non hai proprio scuse, capito? Ma anche, te l'ho detto anche settimana scorsa, ma anche se fosse arrivata quarta, cioè secondo me serviva un intervento importante. Adesso la mia sensazione è quella di una società che vuole far passare come colpevoli i giocatori, che hanno delle colpe sicuramente, e modificare il modus operandi di società e allenatore. Per me non basta, ma ovviamente spero di essere smentito.
1: Ovviamente sì, però non è cominciato proprio nel migliore dei modi, e soprattutto ci raccontano, poi lo capiremo andando a fondo alla vicenda, di frizioni che tra Spalletti e Comolli continuano ad andare avanti, e quindi seppure Elkan dicesse ok, però deve decidere anche Spalletti come decideranno insieme, chi deciderà insieme, quanto può durare questa tregua, e le divisioni a quanto possono servire, visto che quando la Roma ha risolto quella tra Gasperini e Claudio Ranieri è volata dritta verso il terzo posto, mentre le altre che avevano delle spaccature interne sono retrocessi in Europa League. Questo è un segnale importante da seguire e da non trascurare. Però al di là di questo, anche sul mercato, come lì dice, l'Europa League non cambia i nostri piani, faremo una super squadra. Spalletti in conferenza stampa invece ha detto chiaramente, in Europa League dovremmo provare a fare un mercato intelligente. Chi ha ragione dei due, e soprattutto che sensazione ti dà questa ulteriore divisione?
0: Mi dà la sensazione che non c'è una linea comune, ed è la cosa peggiore. È vero che la stagione è appena finita, quindi bisogna ancora trovarsi, capire, analizzare, però io sono più dalla parte di Spalletti, cioè nel senso, con l'Europa League, certo, sei sempre la Juve, però non offri la Champions, e ormai i giocatori sono sempre meno legati alla tradizione di un club e più all'esposizione mediatica e sportiva che hanno. Quindi se devo scegliere tra andare a giocare in Champions e andare a giocare all'Europa League, è chiaro che la Champions mi attira di più, ma è normale, è giusto che sia così. E poi sì, ok, va bene spendere, ma c'è un fair play, hai veramente una lista

0: Guarda, ieri l'ho fatta per lavoro, una lista di giocatori che devi piazzare, ma auguri, ma veramente, ma glielo auguro come lì, perché la Juventus, prima ancora di pensare al mercato intelligente o al mercato faraonico che ha in mente come lì, prima deve cedere una marea di giocatori. Tutti i giocatori che al momento sono deprezzati.
1: Esattamente.
0: Quindi,
1: altro che semplice questo compito, diciamo.
0: Per me la Juve è messa malissimo, ma non perché non è andata in Champions, eh? Certo, quello incide parecchio, ma perché mi sembra che non abbia ben chiaro quanto è grave la situazione. Cioè, Vin, l'hai scritto anche tu sui social, ormai ci stiamo abituando alla mediocrità.
1: È così.
0: Ed è la cosa peggiore per un club come la Juve. Cioè, ormai sembra che, vabbè, dai, siamo arrivati sesti, al Como gli è andata di fortuna, alla Roma tutto sommato ha trovato un finale, questo Malem che nessuno conosceva, tutte notizie false. Malem lo conoscevano tutti, il Como non è stato fortunato e la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre sia con Spalletti.
1: Esatto.
0: Ragazzi, è la verità.
1: Cioè, i risultati parlano chiaro, no?
0: Ma non solo i risultati, perché a me piacerebbe fare un confronto con Spalletti semplice, dire: ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere, poi siamo arrivati a dire beh, meno male che c'è l'Europa League, c'è qualcosa che non va e soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby, ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace, ma per me hai fallito. Cioè, tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che l'abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore, ma lo dico senza problemi.
1: Sì, non me l'hai detto già da un po', quindi insomma...
0: Tanti dicono non ci sono alternative, non lo so ragazzi, io non credo in questo momento, detto che Spalletti resta e resterà un allenatore top, questo io l'ho sempre detto, ma ci sono tanti allenatori top che secondo me non vanno bene in certe dinamiche. Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte ha vinto, tanto per fare un esempio chiaro, e Ancelotti è un allenatore top. Quindi io ho sempre questo dubbio che non so se Spalletti è l'allenatore giusto per una Juve che deve rinascere. Spalletti è più un allenatore che riesce a migliorare una squadra già in essere. Io la Juve, secondo me, non c'è una base da cui partire la Juve. Quindi non lo so, ripeto, sensazioni, poi magari Spalletti l'anno prossimo vince l'Europa League, la Coppa Italia e magari arriva anche primo in campionato e io smetto di fare l'inviato calcistico.
1: No, assolutamente.
0: No, però spero di essere stato chiaro, per me c'è stata un po' troppo fretta, ma sia quando si parlava di rinnovo, infatti l'ho detto subito, sia adesso. Cioè io avrei aspettato un attimo, dire ok, mettiamoci ad un tavolo. Tu che cosa dovevi portare? La Champions non l'hai portata, ok, perché? Cioè, capito? Sarei entrato in una discussione prima di ok, andiamo avanti con Spalletti. Anche a quelli che mi hanno scritto ma poi se va via Spalletti magari va in un'altra squadra. Amen, ce ne faremo una ragione.
1: No, questo lo condivido, perché poi bisogna cominciare a pensare che insomma la Juventus deve restare a essere la Juventus nell'immaginario collettivo, una squadra che tutti vogliono allenare, non che se perdo Spalletti poi resto appeso al palo. Però
0: nel
1: frattempo ti porto anche in casa Napoli, perché ti faccio commentare il modo in cui Conte è andato via. Conferenza stampa, sembrava un Totò e Peppino, simpaticamente lo dico,
0: si
1: vede che c'è un'amicizia tra lui e De Laurentiis al di là del campo, secondo me si percepisce proprio, poi la pensano in maniera diversa su tante cose, tant'è che non avevano problemi a smentirsi l'uno con l'altro. Conte che se l'è presa con la stampa in maniera forte, parlando di falliti a Napoli, ti dico, non l'hanno presa bene, perché hanno detto noi ti avremmo voluto, se devi accusare la stampa fai nomi e cognomi, e mi sembra invece di sentire lo stesso spartito. è un po' una storia che si ripete, Conte che diventa idolo, Conte che vince alla prima occasione, Conte che comunque ti fa un buon secondo anno, Conte che dopo 2 anni diventa saturo ed esaurisce anche l'ambiente e se ne va sbattendo la porta. E Conte che adesso però diventa un fantasma per tante società, no? Come possibile allenatore.
0: Allora, Conte nel bene e nel male è sempre stato così, è la sua forza e la sua debolezza, nel senso che Conte, prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni, Conte si adatta ovunque, perché comunque a livello nazionale se prendi Conte hai sempre una chance di vincere, cioè non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lascia al sole, comincia a perdere di qualità. È la stessa cosa è Conte, dopo 2 anni va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione,
1: la comunicazione lasciare social, 8 milioni sul tavolo, andare via per quattro diciamo personaggi sui social,
0: bravo, è quello che va sottolineato. Bravo Rimmer, io la penso come te, non è tanto l'attacco ai social che ci sta, perché tu dici guarda a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte, cioè non credo che possa incidere così tanto, cioè il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo, quindi è più quello, mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio, molto divertente il siparietto con De Laurenti, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto, perché ragazzi io Conte lo conosco da una vita, se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter ha meritato, noi non potevamo assolutamente, ma non l'avrebbe mai detto. Piuttosto avrebbe messo in gioco, ma loro sono una squadra top da anni, hanno investimenti importanti, sono abituati a vincere, ma mai avrebbe detto l'Inter ha meritato e noi non potevamo assolutamente combattere con loro, ma proprio zero.
1: Mai il mondo.
0: Esatto.
1: Lo vedo
0: però
1: un
0: è
1: po
0: bello di Conte, eh? È il bello di Conte.
1: Sì,
0: Vin,
1: sì,
0: eh?
1: Sì. Ma adesso dove te lo immagini?
0: Guarda, credo che si prenderà un anno. Ho la sensazione che sia un po' stanco. Forse ha bisogno davvero di un anno, oppure se arriva l'occasione importante, che può essere la nazionale, che può essere un grande club che non ha ancora deciso a chi affidarsi, non credo che possa entrare in corsa, quindi o decide o arriva la proposta che veramente lo attira, oppure secondo me si ferma un anno, e forse è anche giusto, perché comunque Conte per essere al top ha bisogno di avere energie e ultimamente l'ho visto un po' cotto, okay? un po' arrivato al limite, e ripeto, per me Napoli ha fatto una grandissima stagione, perché veramente tra infortuni, cessioni, problematiche interne, esterne, è comunque arrivato secondo, cioè ragazzi sì, è vero, si può sempre far meglio, però Se paragoniamo la stagione del Napoli a quella di Milan e Juve, c'è poco da dire. Il suo problema resta sempre lo stesso, che è l'Europa. Quindi spero che prima o poi riesca anche a dimostrare che non è solo il numero uno a vincere nei confini nazionali, ma che possa fare la differenza anche in Europa.
1: Ti faccio un'ultima domanda per farti commentare i nuovi allenatori della Serie A: Sarri che allena l'Atalanta, via Palladino, e Gattuso sulla panchina della Lazio. Comincio da questi due.
0: Beh, Gattuso lo Tito è già un film.
1: È veramente.
0: È già un film che ce lo seguiremo in poltrona.
1: Sì. Quanto dura questo film?
0: Ipocorda. Ah, non lo so, spero il più possibile perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto. Perché se lo merita, ha preso una mazzata totale, è quello secondo me che ha sofferto di più, per l'uscita della nazionale, quindi sono contento che ha un'occasione. Certo è che è andato nella casa del lupo,

0: Quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due, però ecco, popcorn, coca fredda e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta, non lo so, Vin, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè io la guardo più dalla questione dei tifosi, cioè tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri, tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi gli anni sono passati,
1: già.
0: Gli anni sono passati e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, beh, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia, vero. Non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti, quindi non lo so. Io voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente.
1: Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con te.
0: Ah sì, beh certo, anche sono... quello. Ne abbiamo due, due.
1: Sarri e Giuntoli. Sarà stato Giuntoli, non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace. Vabbè, esatto. Capita, a volte si cambia parere. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncino.
0: Alla prossima, ciao.
1: Noi ci prendiamo la prima pausa, il rientro sarà Ivan Cardia, tutto mercato web, vi aspetto.

Ben ritrovati all'ascolto, amici sportivi, nuova puntata di Stadium in TV. Ci eravamo lasciati alla vigilia della finale della Philadelphia Junior Cup, il grande torneo calcistico degli oratori che abbracciano la Serie A. E andiamo a vedere allora come è andata a Roma in questa bellissima controcopertina filmata che riassume le attese, il tifo, i sogni e la gioia finale.

0: Ed ecco i campioni all'Olimpico, la vittoria è andata alla parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Bologna, 10 anni dopo aver già vinto questo torneo Under 14 di calcio a 7 promosso da Philadelphia, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano. Prima della finale di Coppa Italia, i giovani atleti dell'Oratorio Felsini hanno superato 3-0 i ragazzi veneti dell'Oratorio San Paolo. Emozioni alle stelle, lo abbiamo visto, con Alex Del Piero a dare il simbolico calcio d'inizio e l'intera finale trasmessa in diretta su Radio TV Serie A. Ma andiamo allora ad ascoltare anche le voci dei protagonisti di questo incredibile torneo.
1: Siamo alla 13ª edizione e in questi giorni abbiamo visto questi ragazzi giocare, divertirsi, anche un po' arrabbiarsi in determinati momenti, ma sicuramente è un'esperienza che li coinvolge e li porta a vivere delle esperienze bellissime. In questo ci sono oratori, parrocchie, famiglie che sono coinvolti e questo porta sicuramente a un'esperienza bella di comunità. Poi il messaggio che si va a veicolare, no? Contro il razzismo, ma anche uno sport di amicizia, un calcio che crea amicizia.
2: È una bella esperienza, che si vinca o che si perda, comunque è stato bello.
3: È uno sport che ci lega insieme, è la nostra passione da ormai per me quasi 8-9 anni.
4: In campo ho visto tanti sorrisi e anche tanta determinazione e agonismo buono. Le partite che ho visto io non è successo niente di grave per fortuna e tutti i ragazzi, anche gli allenatori, quindi anche un bel applauso agli allenatori, sono entrati in campo con lo spirito che è quello del CSI, quindi giocare, divertirsi, far divertire i bambini, i ragazzi e fargli passare un'esperienza indimenticabile alla fine.
5: E l'amicizia e lo spirito che noi ci mettiamo, io e Fabio, l'altro allenatore di questa squadra, allenatore, siamo due papà che ci chiamano mister e per noi è tantissimo, lo facciamo veramente per i ragazzi e per questa manifestazione.
6: È importante ribadire il carattere antirazziale di questa manifestazione, che per Essi Smaut davvero noi lo crediamo, lo ribadiamo e lo diciamo ai ragazzi, ma i ragazzi ci aiutano anche loro quando fanno amicizia e fanno rete fra di loro, questo sparisce davvero.
0: Un successo dopo l'altro per il CSI, il mese di maggio è un mese di campioni e di campionati. Allacciamo le cinture ed andiamo nel Bresciano a vedere com'è andata nel judo.
7: Sui tatami tricolori del Palaronca d'Oro a Roncadelle in provincia di Brescia, domenica 24 maggio si è disputato il campionato nazionale di judo CSI, in un'arte marziale, sport di combattimento ma che è soprattutto una vera e propria filosofia di vita. Sul tatami dei 336 finalisti venuti a combattere, la maggioranza, 180, erano preagonisti, ossia under 12. 31 le palestre iscritte, tutte a medaglia, almeno con un loro judoka. Innanzi agli 8 arbitri e ai 9 presidenti di giuria, tante le lotte alle prese, le leve effettuate ed anche molti ippon nel corso della giornata. Chi ha eletto per ogni categoria e cintura 39 campioni nazionali nei preagonisti e 56 medaglie d'oro negli agonisti, premiati alcuni dalle mani del presidente nazionale della CSI, Vittorio Bosio. Ottimi risultati per i comitati di Brescia, Varese, Roma, Mantova, Lecco e Milano.
0: E mentre prosegue il Giro d'Italia, prosegue a pedalare forte anche il ciclismo del CSI. Vediamo insieme gli ultimi traguardi nazionali in bicicletta.
7: Matera si conferma capitale del cicloturismo nazionale e lo fa nel modo più spettacolare possibile. La randonée Le Colline Materane, che domenica 24 maggio ha incoronato per il secondo anno consecutivo la Vulture Bike campione nazionale del Centro Sportivo Italiano. La squadra del CSI Melfi l'ha spuntata su oltre una ventina di società presenti in gara. Argento alla Red Lions di Benevento e terzi i padroni di casa del Biciclub Matera Adriano Pedicini. Una vittoria che vale doppio, arrivata al termine di una delle prove più impegnative del calendario CSI, disputata su un percorso di circa 200 km e 2600 metri di dislivello. Nella stessa domenica, sulle strade

0: regioni italiane. Sulle ostiche rampe aerobiche, primo assoluto il Master 5 Ivan Spagnolatti del team Moretti, Carlo Fumagalli, Elite Master della ASD Bike Avengers, e l'M2 Stefano Cattaneo in maglia Rea Bike System Cars Coedil.
1: Corrono le due ruote CSI anche in altre regioni italiane. In Calabria, ad esempio, in una terra cara al ciclismo amatoriale, l'11° trofeo Città di Pianopoli, prova del circuito Fantagiro, organizzato dalla Pianopoli Bike Team, ha regalato ai concorrenti, alla comunità catanzarese, domenica 17 maggio, una giornata all'altezza delle aspettative. Su un circuito di 17 km da ripetere per 4 volte, protagonisti oltre 200 concorrenti, giunti da diverse località del centro-sud e che hanno dato fondo alle proprie potenzialità, come testimoniato dalla media finale di 40 km all'ora. Nella stessa domenica, in una splendida giornata primaverile e condizioni climatiche ideali, a Sperlonga, perla del parco della Riviera di Ulisse, oltre 200 biker hanno preso parte alla 7ª edizione della Point to Point sulla via di Ulisse, incastonata tra la costa tirrenica e le colline circostanti, organizzata dalla Fans Bike di Fondi in stretta sinergia con l'Aurunci Cycling Team ed altre associazioni del territorio. La manifestazione tra le 4 del circuito regionale della Gran Fondo Mountain Bike del CSI Lazio è stata valida anche come prova del New Marathon Lazio della Race Cup MTB Centro Italia. La gara si è disputata su un percorso di 43 km con un dislivello totale di 1300 metri, toccando anche i territori del comune di Fondi e di Itri. E dal mare tirrenico trasferiamoci a Veroli, dove il 30 aprile si è tenuto Io non ti mollo 2.0. Il Palacoccia ha ospitato un evento di forte impatto sociale, aperto a scuole, famiglie, istituzioni e cittadinanza. È stata davvero un'emozionante giornata dedicata a diverse attività sportive paralimpiche, con l'obiettivo ovviamente di promuovere la cultura dell'integrazione attraverso lo sport. Le esibizioni di atleti con disabilità, in particolare nel torball, nel basket in carrozzina e nella danza paralimpica, hanno permesso agli studenti di vedere dal vivo come la passione sportiva possa superare ogni ostacolo. Restiamo nel Lazio e torniamo nella capitale per un'altra grande iniziativa del CSI. Parliamo dell'Oratorio Cup.
2: Ripartire dagli oratori in un momento in cui il calcio italiano si interroga sul proprio futuro. Si è chiusa così nella capitale la 22esima edizione dell'Oratorio Cup del CSI Roma, un esempio concreto di questo modello. Tutte le squadre arrivano alla propria finale, non solo chi compete per il primo posto. Nei primi due weekend del mese di maggio, oltre 200 le squadre in campo per un totale di circa 2600 atleti e più di 3000 accompagnatori, provenienti dalle parrocchie e oratori della provincia di Roma. Le 4 giornate di finali hanno rappresentato il momento conclusivo di un lungo percorso iniziato nei mesi autunnali e culminato al Salaria Village con oltre 150 partite che hanno assegnato i titoli nelle diverse categorie, dagli under 8 agli under 17, oltre alle categorie open e amatori.
1: Dal Lazio spostiamoci in Toscana al seguito delle nuove tappe del CSI in Tour.
3: Sport, gioco e comunità, il CSI in Tour attraversa la Toscana. Da Lucca a Pisa per proseguire a Greve in Chianti, il villaggio itinerante dello sport promosso CSI Toscana coinvolge migliaia di giovani e famiglie in una lunga festa dedicata allo sport, alla socialità e ai valori dell'inclusione. Campi da gioco, dimostrazioni delle più varie discipline, strutture gonfiabili dedicate alle attività motorie, ludiche e ricreative. Domenica 17 maggio ha fatto tappa a Pisa il CSI in Tour, con il villaggio itinerante dello sport, ingresso gratuito per bambini e ragazzi nel contesto della festa di Sant'Ubaldo sul Viale delle Piagge con CSI Pisa. Tra sport e tradizioni, un'occasione per coinvolgere le famiglie, grandi e piccini, nella partecipazione della pratica sportiva, valorizzando gli aspetti della socialità, del benessere e della crescita personale. Una giornata speciale, vissuta insieme alla testimonial Giulia Pisani, ex azzurra di pallavolo.
4: Per me quest'anno è un grandissimo onore essere ovviamente la madrina di questo evento. Io ho iniziato da piccola a giocare a pallavolo, ricordo ancora ancora le prime volte. Non ho iniziato tramite Mila e Shiro, ma appunto il mio nonno mi ha portato in palestra e lì è nata questa grande passione. Vedere oggi questi bambini

0: Mi fa sorridere e li guardo con occhi molto dolci perché ovviamente mi riportano a qualche anno fa. Spero che si possano appunto vedere in questo sport. Spero che si possano, che possano giocare anche tramite appunto i loro compagni, i loro amici. Perché qualsiasi tipo di sport si faccia è importante.
1: Tante tappe e tante storie di sport che coinvolgono migliaia di persone, come la tappa Greve in Chianti, in provincia di Firenze, con l'evento Chianti Down Country, che ha coinvolto anche il CSI in Tour, con particolari percorsi sportivi avventurosi di mountain bike, attraversando paesaggi e territori unici alla scoperta di borghi, boschi e vigneti più belli del Chianti. Oppure come nella tappa in piazza Napoleone a Lucca con il patrocinio del comune, che ha visto tantissimi partecipanti che hanno potuto sperimentare lo sport con CSI. Le famiglie hanno potuto vivere momenti insieme grazie anche ai laboratori artistici e ai truccabimbi di ogni favola. Un gioco che ha aggiunto entusiasmo e creatività.
2: Siamo entrati a Palazzo Lombardia a Milano, c'eravamo anche noi alla presentazione della nuova stagione di CSI per il mondo.
3: Si è tenuta il 18 maggio a Milano, presso il Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, la presentazione della stagione 2026-2027 della Fondazione CSI per il Mondo. Da 15 anni CSI per il Mondo porta avanti attività di volontariato sportivo nelle periferie di 20 paesi tra Africa, America Latina, Asia ed Europa dell'Est. Un percorso che ha raggiunto più di 1 milione di bambini e bambine, formato oltre 800 allenatori ed educatori locali e costituito 30 gemellaggi attivi tra società sportive italiane e realtà dell'altra parte del mondo. A sostenere l'iniziativa è il sottosegretario con delega allo sport e giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi. Società

di Regione Lombardia Federica Picchi, società sportive che stringono un legame continuativo con realtà in Camerun, Madagascar, Zambia, Perù, Repubblica Democratica del Congo e in molti altri paesi. Giovani

0: 150 gare. Domenica 7 giugno la terza prova a Casal Maggiore in provincia di Cremona.
1: E la pratica leggera del CSI ci porta oggi in montagna.

che si sono confrontati sulle corsie della pista in riva al lago di Centrocadore. L'Atletica Cortina ha conquistato il quarto successo per la società su 4 prove, davanti a Polisportiva Caprioli e AS Pozzale. Oltre al Criterium, valide per il campionato provinciale del CSI Belluno, si sono svolte anche le gare di salto in alto e salto in lungo. Il prossimo appuntamento

0: tutte le categorie, dalle pulcine alle seniores, e ogni programma tecnico da quello small a quello riservato alle top level. Classiche le rotazioni previste al corpo libero, alla trave, al volteggio e alle parallele asimmetriche per le ragazze, mentre solo per il maschile esercizi alla sbarra e alle parallele simmetriche. La rassegna ginnica delle fate arancio-blu è inserita nell'ambito di Puglia 2026, regione europea dello sport. A premiare erano presenti i vertici dei tre comitati regionali CSI, per la Campania Enrico Pellino, per la Lucania Mimmo Lavanga e per la regione di casa, la Puglia, Roberto Brandi.
1: E ancora nel Salento, come ad Asti, tanta intensità nei set giocati sui campi di padel.
2: Entra nel vivo il Padel Tour 2026 del CSI di Lecce, il circuito provinciale che assegnerà i titoli territoriali e i pass per le finali nazionali del prossimo ottobre. Concluse con successo le prime tre tappe del tour disputate nelle strutture del Padel Arena, della Padel Academy e del Match Point 7 Padel. L'ultimo incontro, andato in scena il 24 maggio, ha visto scendere in campo ben 27 coppie, divise tra maschile e femminile. Il prossimo appuntamento è fissato per il

0: Siti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Dunque, dopo le parole fallimento utilizzate da Cardinale, che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione in casa Milan, arriva la stessa parola, la stessa ammissione anche in casa Juventus da parte di Comolli, che ieri ha deciso di incontrare, non era una vera e propria conferenza stampa ma un incontro con alcuni membri della stampa. C'era anche Radio Bianconera, Bianconera News, tutto Juve presente lì all'incontro, e in quell'incontro appunto Comolli non ha lesinato critiche e autocritiche, parlando comunque di una stagione fallimentare e del fatto di dover ripartire naturalmente con tutte le restrizioni del caso, vista l'essere scalati in Europa League. Ha parlato anche del rapporto con Spalletti, ha convinto poco onestamente, ma avremo modo di parlarne, così come i tifosi del Milan sono un po' inquieti nel cercare di capire quale sarà il futuro del Milan. Nel frattempo invece gongolano Inter, che ha vinto lo scudetto, la Roma che ha raggiunto la Champions League con il lavoro straordinario di Spalletti, il Napoli che si interroga sul futuro, il prossimo allenatore è sempre più possibile che sia Vincenzo Italiano, praticamente l'accordo sembrerebbe essere raggiunto, manca l'ufficialità. Napoli che comincia a pensare anche al mercato e si affaccia anche in casa Juventus più o meno, perché Vlahovic, lo sapete bene, ha scadenza di contratto, quindi dal primo di giugno è libero per potersi, anzi dal primo di luglio per potersi accasare dove vuole. Manna starebbe cercando di capire se ci sono le possibilità per andare a flirtare con il serbo, che è stato offerto un po' a tutti e ci sono tante finestre aperte. Mercato apertissimo, tante cose di cui parlare. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, eccomi qua, ciao Vincenzo.
1: Allora Antonello, prima voglio partire un po' con una tua fotografia su come è concluso definitivamente il campionato, con il Lecce che si salva, la Cremonese che retrocede e in Champions League le due grandi nobili decadute, Milan e Juventus, che andranno a fare l'Europa League, mentre il Como brilla di luce propria e andrà in Champions League insieme a Roma, Napoli e Inter. Il tuo parere e il tuo giudizio?
2: Ma celebrato innanzitutto lo scudetto dell'Inter, che ha vinto il campionato con 11 punti di distacco, 89 gol segnati e solo 5 sconfitte, quindi una vittoria veramente più che legittima, meritata sul campo in tutti i sensi. Io, come ho detto altre volte, penso che soltanto il Napoli, se avesse avuto la disponibilità dell'organico pieno durante tutto il campionato, mentre ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni di giocatori di primo livello, soltanto il Napoli sarebbe stato in grado, come organico, di contendere lo scudetto all'Inter. Dopodiché, prima di parlare dei fallimenti di Juventus e Milan, clamorosi e incredibili, soprattutto quello del Milan, che ha buttato al vento la qualificazione in Champions, così come la Juventus, che ha fatto un punto in due partite interne con Verona e Fiorentina, ne avesse fatti, non dico sei, come era prevedibile dai tifosi della Juventus, ma almeno quattro sarebbe in Champions League. Ma prima di parlare di Juventus e Milan, due stagioni fallimentari sotto tutti i punti di vista, io credo che vadano fatti gli applausi innanzitutto alla Roma, dove Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo, nel senso che l'obiettivo, la speranza dei tifosi giallorossi era quella, però vuol dire, la squadra ha dimostrato sul campo di meritarsi ampiamente la qualificazione in Champions e di tornare in Champions dopo tanti anni così bivacchiati tra Europa League o comunque sogni non realizzati. Credo che Gasperini abbia fatto un piccolo miracolo e che la Roma, a differenza per esempio della Juventus, che non ha saputo, di fronte a due attaccanti che non sono attaccanti come Openda e David, la Roma, a differenza della Juventus, nel mercato di riparazione è riuscita ad acquisire Malen. Il belga ha fatto 14 gol in 18 partite, ha rinnovato adesso, perché proprio oggi, questa è la notizia migliore per i tifosi della Roma, la Roma ha riscattato dall'Aston Villa definitivamente per 25 milioni Malen, e che quindi avrà un contratto, non ho capito bene se fino al 2029 o al 2030, ma poco conta. Vuol dire, la Roma ha risolto brillantemente una carenza d'attacco e si appresta a rinnovare anche il contratto con Dybala, che quando è in condizioni di salute

0: salute, non dico eccellenti, ma buone, è veramente un talento fuori dal mondo. Dopodiché grandissimi applausi al Como.
1: Certo.
0: E Como è la vera novità di questa stagione, una squadra che in pochi anni è riuscita addirittura a conquistare la Champions League. Dobbiamo però essere consapevoli di una cosa, perché grandi applausi al Como, alla società e a Fabregas soprattutto, però dobbiamo anche sapere, perché parliamo sempre di italiani selezionabili, vivai, il calcio italiano, il talento dei nostri giovani, il Como ha vinto, ha conquistato, scusami, la Champions League avendo un solo italiano ultra trentenne nell'organico, che è Cordaniga, che avrà fatto una ventina di minuti, 30 minuti in tutto il campionato. E l'anno 21 invece, in base ai regolamenti UEFA per la Champions League, dovrà fare i conti anche con questo problema, perché la lista A della Champions League prevede 25 giocatori, di cui 8 provenienti dai vivai, diciamo così, 4 dai vivai del club e 4 dai vivai nazionali, cioè di un altro club. Quindi dovrà fare i conti anche con questo aspetto regolamentare.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Onestamente, ha preso una squadra in corsa, costruita malissimo, non male, malissimo da altri, dove sono state spacciate per punte due giocatori, Openda e David, che punte non sono, e quindi la Juventus, avendo avuto anche qualche problema di infortuni lunghi con Vlahovic, si è trovata abbastanza spuntata, non poteva essere certo Boga a risolvere il problema dell'attacco juventino. Quindi c'è da ripartire. Io mi auguro che si dia più ascolto alle considerazioni di Spalletti, e immagino che Luciano Spalletti abbia preteso o pretenda delle garanzie precise in questo senso sulla campagna acquisti della Juve, che per fortuna ha già confermato Ildiz, giudicato inamovibile da Comorì, ma che si dia anche più peso a un uomo di spogliatoio, a un uomo di campo, a un dirigente giovane ma molto stimato come Giorgio Chiellini, perché la Juventus deve, secondo me, utilizzare Spalletti e Chiellini in questa rinascita della squadra.
1: Tra l'altro, nell'incontro di ieri, Comolli ha ribadito che C'è feeling tra lui e Spalletti, che hanno deciso il mercato invernale insieme.
0: È una notizia, però, Vincenzo.
1: Sì, no, più che altro quando ha detto, cioè, hanno confermato, a lui ha detto, non so chi è che ha raccontato che abbiamo delle frizioni, abbiamo anche fatto il mercato invernale insieme. Ti dico che se Spalletti

0: Sì, ha letto stamattina, e lo ha letto e ha sentito le parole, del fatto che ha fatto anche lui il mercato invernale insieme a Comolli. Secondo me adesso sta chiuso nella stanza con Comolli, conosciamo.
1: Andare capocciata alla parete, però,
0: Altro che,
1: perché
0: altro che.
1: poi se si riesce ad azzerare, ci si stringe la mano e si
0: Sì,
1: decide di
0: ma
1: ripartire su nuove
0: tu
1: esperienze,
0: lo
1: ben
0: conosci
1: venga, per
0: Spalletti,
1: amor del
0: secondo
1: cielo.
0: te?
1: Io conosco Spalletti, e Spalletti secondo me è disponibilissimo a metterci una pietra sopra e a ripartire, deve però avere delle garanzie naturalmente, deve pretendere delle garanzie, non soltanto sul suo ruolo nella scelta dei giocatori da acquistare, ma anche sulla, come dire, sulla competitività della squadra che la Juventus deve allestire, sborsando un po' dei soldi, perché c'è anche da sfoltire molto, voglio dire, gli open die, David, non servono alla Juventus. Quindi bisognerà vedere se si rinnova Vlahovic, che è già messo nel mirino del Napoli, come tu sai bene,
0: Sì.
1: perché è in scadenza di contratto. Quindi bisogna vedere quanti soldi si mettono sul bancone, come si dice volgarmente, per rifare la squadra e presentarsi l'anno 21 con una squadra che possa puntare alla Champions League, ma possa lottare soprattutto per lo scudetto.
0: Milan non se la passa certamente meglio, addirittura più feroce il comunicato di Cardinale che scrive è stata un fallimento inequivocabile, saltano le teste praticamente di tutti, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic, che però come sai ha delle quote a Red Bird, quindi è più un dirigente Red Bird che del Milan, quindi hanno pagato praticamente tutte le teste in casa Milan, dall'allenatore a Furlani, passando per Moncada e Tare. Secondo te un po' troppo o giusto così?
1: No, secondo me va bene così, è giusto così. Io aggiungo che secondo me, pur con i limiti dovuti al ruolo di Ibrahimovic, che come tu appena ricordato è azionista del fondo che gestisce il Milan, Ibrahimovic, io l'ho sempre detto anche a questi microfoni, secondo me non è un team manager, non è un uomo che unisce, che aggrega, non è un uomo di spogliatoio, è ancora troppo fresco come ex calciatore, secondo me. Probabilmente diventerà un ottimo dirigente, ma il team manager deve essere uno che cementa, che ascolta, che unisce. Invece lui è ancora, secondo me, un po' malato di protagonismo e quindi non è un ruolo che gli si addice. Io su Milan, voglio dire, secondo me ha fatto bene Cardinale ad azzerare, anche per rendere conto un po' ai tifosi che veramente perdere l'ultima partita in casa con il Cagliari è stata veramente una doccia gelata, o peggio ancora una coltellata alla schiena. C'ha qualche responsabilità anche Allegri, naturalmente, gli auguro di trovare fortuna in altri lidi. Voglio dire però, apro e chiudo una parentesi perché
0: Sì.
1: interessa soltanto noi, non interessa il grande pubblico, che ritengo una cosa giurassica, arcaica e poco apprezzabile una conferenza stampa fatta da Cardinali invitando 7 giornalisti scelti da lui. Ritengo che sia una cosa fuori dal mondo, molto peggio del silenzio stampa. Cioè siamo arrivati a una, come si fa in altre sedi molto più autorevoli, alla individuazione di 7 interlocutori a
0: Sì.
1: scelta della società. La ritengo veramente una cosa non in linea con lo stile e con il prestigio di questa società. Dopodiché il Milan dovrà ripartire, bisognerà chiarire i rapporti interni anche con tanti giocatori, non so se Modric continuerà a giocare o passerà, come è più probabile, dal campo alla scrivania, però voglio dire, il Milan è una società gloriosa, una delle società più titolate del mondo, non è possibile che si continui così. Quindi secondo me ha fatto bene Cardinali a fare piazza pulita, però adesso bisogna ricostruire seriamente e credo che non manchino neanche le disponibilità finanziarie.
0: È stato un fallimento più della società o di Allegri? E magari cominci a pensare che Allegri sia un po' troppo fuori rispetto al nuovo calcio, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
1: Ma no, io penso che Allegri sia fuori dal nuovo calcio, non ci credo. Hanno detto tante volte che era bollito, a me mi pare che bollito non lo sia per niente, e secondo me lo dimostrerà nei prossimi tempi in altre esperienze. Non so se andrà lui
0: Nazionale?
1: in nazionale, ripeto, non so se andrà lui in nazionale, se ci andrà Conte, se ci andrà Mancini, vedremo, lo deciderà il prossimo presidente della federazione. Però Allegri certamente non è bollito, io credo che le le responsabilità siano da dividere al 50%, almeno il 50% tra società e allenatore.

0: perché senza una società coesa, senza un feeling con la società, l'allenatore non può fare il suo lavoro fino in fondo, perché i giocatori probabilmente avvertono, come dire, hanno sempre sentore, avvertono queste difficoltà nei rapporti interni, e queste sono un po' le conseguenze. Quindi grandi responsabilità alla società, grandi responsabilità ad Allegri, io li dividerei almeno 50%.
1: Intanto in casa Napoli è arrivato l'addio ad Antonio Conte, un addio concordato, è arrivato da una conferenza stampa che ha fatto sorridere molto, perché simpaticamente parlando sembravano Totò e Peppino, De Laurentiis e Conte, con il telefonino di De Laurentiis che non smetteva un attimo di squillare, Conte che diceva non vi preoccupate, prima o poi lo spegne. Si è parlato di tante cose, del presente, del futuro, a cui Conte non ci sarà più. De Laurentiis a parlare di una... di un Napoli che senza infortuni avrebbe potuto vincere, Conte che invece lo stoppa subito e dice no Aurelio non è vero, l'Inter è stata più forte, sarebbe stata comunque più forte, insomma batti e ribatti con Conte che attacca la stampa, saluta e va via, e De Laurentiis che poi insomma, anche se ha la passione per Allegri, è più indicizzato a prendere Italiano. Italiano è il miglior sostituto di Conte secondo te?
0: Ma che ti devo dire, sai, Italiano finora in Serie A ha gestito il Genova, una squadra di il Bologna, scusami, una squadra di grande, era Fiorentina, due squadre di grande rispetto che non hanno però mai avuto l'ambizione di essere al vertice del campionato. Quindi da questo punto di vista sarà un test importante anche per Italiano in un ambiente certamente caloroso come pochi, certamente appassionato come pochi, ma altrettanto esigente come quello di Napoli. Quindi vediamo un po', è difficile dire se Italiano, Italiano ha tutti i numeri per allenare il Napoli e per dimostrare quello che vale in una società che a parte la Champions mira a essere comunque ai vertici del campionato. Quindi a tutti, bisognerà anche qui vedere che cosa fa la società, perché l'anno scorso io ero del parere, l'ho detto anche a questi microfoni, che dopo lo scudetto Conte avrebbe fatto meglio a passare la mano, perché ripetersi è sempre difficile, ma come hai detto tu stesso e come mi hai riferito poco fa, a differenza delle idee di Conte, io penso che senza infortuni la squadra avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter, perché la società dopo le prime incertezze, Conte va via, Conte non va via, la famosa cena di Capri, la società ha fatto il suo dovere sul piano dell'organico. Adesso poi bisogna vedere che cosa succede per esempio con Lukaku, che è una pedina importante. Parlavo prima dell'ipotesi Vlahovic a Napoli, cioè voglio dire, da questo punto di vista bisogna vedere De Laurentiis, che ha rifiutato almeno fino ad oggi un'offerta di 2,2 miliardi per la cessione del Napoli, e quindi si concentra sulla sua squadra, a differenza di quanto fa in maniera scandalosa a Bari, tanto per essere chiari, quanto De Laurentiis vorrà impegnare anche finanziariamente nel nuovo campionato, ma penso che non si tirerà indietro come non si è mai tirato indietro sul Napoli.
1: De Laurentiis che vede il futuro, io ti faccio parlare da uomo di federazione, ha continuato a dire ma Giovannino si è preso una bella gatta da pelare, insomma per lui il prossimo presidente federale è già di fatto Malagò, quindi converrebbe anche non farle queste votazioni. Detto questo, lui dà per scontato Malagò, Conte ha tirato una bella frecciatina che ha detto loro vogliono Guardiola, per carità anche io mi iscrivo a Guardiola come CT della Nazionale, ce li hanno i soldi? Anche un modo per dire, se poi volete venire è che vi faccio lo sconto. Hai avuto questa sensazione anche tu?
0: Ma senti, io sono del parere, non perché sono né nostalgico né, come dire, sciovinista, ma che l'allenatore della nazionale italiana debba essere un tecnico italiano. Quindi Conte, Mancini, Allegri, deciderà il prossimo presidente della federazione. Io non so chi verrà fuori dalle votazioni del 22 di giugno, se Malagò o Abete. So però una cosa, che secondo me, e apro una parentesi su questo, la federazione deve sperimentare, a mio modo di vedere, una strada nuova, perché come ho già detto e come ho dichiarato in alcune interviste, Gravina aveva un ottimo programma, votato dal 98% dei suoi, degli elettori della federazione, alcune cose non è stato in grado di farle, non per cattiva volontà o per mancanza di lucidità o di strategia, ma perché i veti incrociati all'interno delle componenti hanno paralizzato alcune cose. Parliamo per esempio della riduzione dell'area professionistica, che è un argomento fondamentale secondo me, che Gravina ha ribadito tante volte parlando di sostenibilità del calcio. Allora c'è una Serie A che ha votato recentemente, l'anno scorso, contro la riduzione da 20 a 18, mentre poi De Laurentiis ancora più recentemente, lo ha detto ieri Simonelli in Rai, ha addirittura proposto a 16, quindi capisci che c'è qualche confusione da questo punto di vista, no? Dopodiché ti dico anche che la riduzione dell'organico di Serie A, che secondo me non risolverebbe i problemi, ma è un argomento sul tavolo, deve conciliarsi con tutte le altre componenti, perché il sistema è un sistema di vasi comunicanti e quindi la riduzione della A si riflette sulla B, la riduzione della B si riflette sulla C e della C sulla D, quindi vanno coordinate tutte queste cose. Gravina, tra l'altro, e questo va detto a suo merito, aveva anche ipotizzato per la Serie C una situazione secondo me ideale, cioè quella di elevare, per dare sostenibilità e maggiore, come dire, competitività e riconoscibilità al sistema Serie C, aveva proposto di innalzare, o pensava di innalzare, i paletti per l'iscrizione alla Serie C per una, come dire, naturale avvicendamento delle squadre e quindi una riduzione degli organici. Qui il problema secondo me, per tornare alla nazionale, al presidente federale, sarà Malagò, che ha già molti consensi, sarà Abete, che ha la Lega Nazionale Dilettanti, poi i voti si prendono dove uno vuole prenderli, perché il voto è libero e segreto. Però secondo me la federazione deve fare un passo determinante, che è quello di separare la gestione politica, amministrativa, giuridica, fiscale, regolamentare da quella sportiva. Allora noi abbiamo avuto, io ho vissuto tanti anni in federazione, forse troppi, non è stata solo colpa mia, la federazione ha perso, si sono dimessi nel 96 per il fallimento degli europei, del 2014 Abete, che aveva pure qualificato la nazionale ai mondiali in Sudafrica, in Brasile scusami, e poi non ha passato il primo turno la nazionale, Abete ha deciso immediatamente negli spogliatoi dopo la partita di dimettersi. Poi si è dimesso Tavecchio, perché la nazionale non si era qualificata la prima volta ai mondiali. Adesso si è dimesso Gravina per lo stesso motivo, perché la pressione diventa tale che non si può reggere. Allora secondo me la federazione deve creare due rami d'azienda, uno, ripeto, gestionale sotto il profilo politico, amministrativo, fiscale, giuridico, e uno strettamente sportivo, e allora lì possono entrare in ballo, o devono entrare in ballo, Baggio, Del Piero, Tommasi, Albertini, chi volete voi, cioè gente, giocatori di grande esperienza, di grande fama, che sul piano tecnico possono esattamente rimettere in piedi i club Italia e quindi scindere le responsabilità di un presidente federale da quelle della nazionale, perché altrimenti succede quello che è successo negli ultimi 30 anni. La nazionale va male, il presidente federale va a casa, anche se non ha nessuna responsabilità, come anche nel caso di Gabriele Gravina da questo punto di vista. Questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché che dovesse prendere in mano il Club Italia deve mettere mano anche al settore tecnico. Come ho già detto altre volte, io credo che la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stata un fiore all'occhiello del calcio italiano, vada ribaltata, vada rasa al suolo, o quasi, salvando quello che ancora c'è di buono, e ce n'è tanto di buono, e rifondata, perché non è possibile parlare di talento italiano da difendere, meno tattica e più tecnica, i giovani, il vivaio, e poi non istruire, non dare soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori gli strumenti professionali, i programmi per arrivare a questo obiettivo. Chi deve farlo se non la scuola allenatori?
1: No, hai toccato tanti temi, tutti giustissimi, che speriamo possano essere affrontati e superati prima ancora di scegliere l'allenatore della nazionale, perché è un movimento che va ristrutturato, sistemato,
0: Sì,
1: riorganizzato, perché
0: mi
1: altrimenti
0: fai
1: non
0: dire
1: si.
0: una cosa sulla nazionale. La
1: Certo.
0: nazionale gioca adesso due amichevoli che
1: Sì.
0: purtroppo sono,
1: Inutili.
0: come dire, un pochino tristanzuole, diciamocelo
1: Direi proprio di sì.
0: francamente, che la delusione è ancora cocente, no? Gioca con il Lussemburgo e gioca con la Grecia ai primi di giugno. Giustamente, secondo me, Gravina ha affidato questa squadra all'allenatore dell'Under 21 Baldini, che sta facendo molto bene con l'Under 21. Si è scatenata una polemica perché Baldini vuol portare, e porterà perché ne ha convocati, porterà molti dei suoi giocatori dell'Under 21. Oggi ho letto un titolo di giornale, la convocazione degli ignoti. Beh, mi sembra veramente fuori posto, perché io penso che invece sia un'accelerazione del tempo da recuperare. Chi dobbiamo portare a giocare contro il Lussemburgo e contro la Grecia, se non i giovani che possono, come dire, rappresentare il futuro della nazionale? Io voglio dire, corro indietro con la mia mente all'esperienza del buon, ottimo Azeglio Vicini, che con la sua Under 21 trasferì quei ragazzi nella nazionale A, arrivando alla finalina dei mondiali di Italia 90, e quindi portò in nazionale via via Giannini, Vialli, Mancini, Ferri, adesso De Agostini, adesso alcuni me li ricordo, non me li ricordo tutti, ma voglio dire, secondo me è un lavoro, è una scelta quella di Baldini, condivisa dalla federazione, che forse non piacerà.

0: parte e Spalletti dall'altra sono in grado caratterialmente, psicologicamente, concretamente di azzerare i loro rapporti per il bene della Juventus sotto l'egida di Elkan. Anch'io pensavo che Comolli fosse salutato e congedato, non è così, lo decide la proprietà e nessun altro può deciderlo, però o ci sono le condizioni reali, oggettive, sincere di ricostruire un rapporto impegnando, ripeto come ho già detto, molto di più secondo me Giorgio Chiellini, che è, voglio dire, un dirigente giovane di sicuro avvenire, che può lavorare molto come trade union tra la società e l'allenatore e soprattutto può lavorare molto negli spogliatoi, nella testa dei giocatori.
1: C'è una domanda per te e poi ti saluto, sentiamo.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Volevo chiedere al vostro ospite come mai secondo lui già da un po' non si parla più della proposta dei play-off e play-out per la Serie A. Grazie.
1: Secondo te, Antonello? Perché a un certo punto se ne era parlato, se non mi sbaglio, nel periodo Covid addirittura. Poi si è smesso di parlarne.
0: Ma perché le società non sono d'accordo. Allora, parliamoci chiaro. Io ho detto prima, non so se il nostro ascoltatore Antonio ci ha sentito già in apertura di trasmissione, già sulla riduzione dei campionati ci sono idee diverse. La Serie A ha votato l'anno scorso contro la riduzione dell'organico da 20 a 18 perché le squadre di media fascia non vogliono rischiare troppo, mentre favorirebbe ovviamente le intenzioni delle squadre di alta fascia, e così per quanto riguarda gli eventuali playoff e gli eventuali playout. Il problema resta quello regolamentare, di cui ho cercato di illustrare prima le ragioni parlando della federazione, di quello che un presidente federale può poi concretamente fare al di là dei programmi che sono tutti illuminati, diciamo così, ma quello che può fare, perché il regolamento della federazione, lo statuto della federazione prevede che non si possa fare nessuna modifica di questo genere, riduzione degli organici, play-off, play-out, eccetera, se non c'è l'assenso della Lega interessata o delle leghe interessate. Quindi da questo non si viene fuori. Io spero che sia Baragò, sia Abete, che certamente di cose federali ha più conoscenza rispetto a un nome nuovo come Maragò, nome nuovo che può essere anche un vantaggio, parliamoci chiaro. Io spero che i patti con le componenti, a cominciare da quelle tecniche, siano molto chiari, perché altrimenti chi sarà il nuovo presidente della federazione si scontrerà di nuovo contro un muro di veti incrociati, di opposizioni, di scontenti, di votazioni negative, e rischierà, anche se dovesse raggiungere il 100% dei voti, cosa che non sarà neanche in questa occasione, come non è mai stato il 100, ma ci siamo andati vicini, 98,7, 95, 98, 97 negli anni passati, negli anni scorsi, non avrà poi le mani ingessate come le ha avute in qualche modo Gabriele Gravina, pur avendo, come dire, proposto una serie di innovazioni, di riforme, di cambiamenti che andavano nella direzione di un rilancio e di una, come dire, rivisitazione del calcio italiano. Ha ragione Gravina quando ha detto ieri: noi non abbiamo un problema di reputazione, perché la federazione ha fatto e ha proposto quello che doveva proporre, non è riuscito a farlo, come non sono riusciti molti suoi predecessori, intendiamoci, per questo meccanismo interno che blocca poi l'attività concreta della federazione.
1: Grazie ad Antonello Valentini, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, buona giornata, ciao, buon lavoro. Ciao.
1: Buona giornata ad Antonello Valentini, noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco comincia il Rotocalcio con Ivan Cardia, tutto mercato web, a tra poco.

La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad. Un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz.

0: Livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Tuttavia il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere mediorientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas Mohamed Odeh durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Cramontana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione del rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorre inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a tre mesi dalla rendicontazione dello stesso i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insieme del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche appunto qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno, io vi aspetto su Trevi Meteo ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grigspor. La grande sorpresa di ieri è stato il clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno al cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo.

nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Chivu. Dopo lo storico double scudetto Coppa Italia, a suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique, oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza riscatto a titolo definitivo di Donnie Malen, l'attaccante

Nazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che ha infine assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1994 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan è sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale, e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti, perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore, che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le ultime prestazioni degli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a prendere. Si parla di Iraola e anche Ragnic, come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier, e anche il percorso che ha fatto ultimamente Ranis, sia la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore. Però non è che in 4-4-8, insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro, perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, o stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio. E vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente, se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me lui, quello del Crystal Palace, Glasner, è

0: anche secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro, e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. Sì, i concetti di gioco sono, i principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola, devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto eclettici, molto rapidi, perché io ho visto spesso giocare il Bournemouth e devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi 2 o 3 anni insomma, è cresciuto tantissimo. Il valore del Bournemouth è stato molto importante anche il lavoro che ha fatto Thiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Da quando è andato lui è riuscito a prendere giocatori molto, molto importanti, e lui, Raiola, è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di primo ordine nella Premier.
1: Senti, cambiando invece argomento, da ex Atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto, Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli come DS.
0: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene dopo tanti anni, insomma la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato. Però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto. E purtroppo non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al settimo posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio, però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni, hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino, quando ha preso la squadra, ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric. Non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato. E c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano insperati all'inizio, dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Juric, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente. Perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il
1: Certo.
0: risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale. Con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
1: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante. Alla prossima. Buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
1: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata, lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management creata da Federico Pastorello, un'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene, abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro, io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
3: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, inglesi, francesi, Spagna, poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. E questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
4: È un mondiale, un'altra volta, il terzo di fila dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato perché, sai, un giocatore vuole giocare con i paesi più forti.
5: Buongiorno cari amici di Gosvib, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, benvenuti nel mio salottino, benvenuti su canale Nexon Channel, benvenuti su canale 56 Roma, meglio che non dica tutte queste informazioni perché tendenzialmente poi le sbaglio. Io vi auguro una bellissima giornata. È mattina, siamo arrivati in studio presto stamattina, come potete vedere dai miei occhi pesti, dopo una notte un po' calda, perché anche in giro per l'Italia comincia a fare un po' caldo. Per fortuna quest'anno posso avere la fortuna, per fortuna ho la fortuna di... non ho preso il caffè, si vede, vero? Perdonatemi, ma sono come un diesel. Sono come un diesel, tra poco parto e scoppietto, ok? Di abituarmici a questo caldo piano piano, perché l'anno scorso, a maggio, ero ancora su al nord, non che non facesse caldo, ma non questo tipo di caldo. Per fortuna qui ogni tanto tira un po' di vento, diversamente io non so, vado a dormire e sono preoccupata di non dormire. Perché? Perché questo... queste temperature cominciano a essere un po', come dire, mi preoccupo, sapete quando avete paura di non riuscire a sopportare? Ecco, a me succede in questi giorni, sono un pochino nervosa per questo caldo che non mi aspettavo, perché mia madre mi chiama e mi dice: ma guarda che qua ci sono 36 gradi. Com'è possibile 36 gradi a maggio? Lei dice: sì, erano quelli in macchina, va bene, metti qualche grado in meno, ma comunque 30-32 gradi a maggio sono veramente tantissimi, no, ma sono troppi. Io vi giuro, ho qui sotto, mi sudano, ho quella parte qua che suda e siamo a fine maggio, sì, però anche qui, ho tutto il bulbo oculare che sta sudando. Ma che cazzo è? Scusate, ma cos'è sta storia? Ma per quale motivo io devo sudare in posti che non dovrebbero sudare? Vabbè, ok, mi farò portare un bel caffè, perché comunque è veramente molto presto stamattina. Non... probabilmente siete le prime persone con le quali parlo, non ho neanche parlato con Mauro, se non il classico buongiorno amore, è andato a preparare il caffè, io ho detto: guarda, ti aspetto in studio, corri in studio, tu non fai colazione? No, perché ho da fare, devo fare delle commissioni più tardi in mattinata, quindi corro subito in studio, va bene, allora ci vediamo dopo, ciao. E quindi io sono uscita in fretta e furia con sta faccia. Ma potevo anche essere un po' più carina effettivamente, scusate, mi sto guardando nello schermo. Però voi vi volete bene lo stesso, vero? Tanto è quello che comunque riusciamo a dirci, a ragionarci insieme, che è importante. Non è sicuramente la mia faccia o il fatto che probabilmente ho anche allacciato la camicia con un bottone di troppo e non respiro. Va bene, ok, dai. Dopo caffè amaro, assolutamente, ho imparato a berlo amaro, è la cosa più bella che ci sia. Noi...

0: al volere per forza i click. La notizia che è giunta subito dopo è che, a quanto pare, ed è la verità, Stefano De Martino sia il primo tra i contatti di emergenza di Ebelen. E ci sta. Signori miei, ci sta. Cioè, che problemi avete? Stefano De Martino è comunque il padre di suo figlio. Qualsiasi cosa possa succedere, probabilmente il contatto di emergenza. Quando tu lo fai un contatto di emergenza, quando dici ok, ti metto come contatto d'emergenza, perché se anche non siamo sposati, però metti che succeda qualcosa al bambino o alla bambina o ai bambini, perché tu vai a pensare a questo, perché pensi prima ai figli e poi pensi a te, tu che sia maschio o femmina, che sia padre o madre. Quindi il contatto d'emergenza dell'ex coniuge è sempre qualcosa che riguarda i figli. Mai probabilmente avrebbe pensato che è. Era per sé in questo caso. I carabinieri, quando sono riusciti a entrare in casa di Belen, l'hanno vista in un forte stato confusionale. Poi andremo a leggere l'articolo, anzi gli articoli. Hanno visto che come contatto dell'emergenza sul cellulare c'era Stefano e l'hanno chiamato subito. E lui ha mollato le registrazioni di affari tuoi, ma vorrei ben vedere, ed è corso da lei. Ma è così. Cioè, comunque si sono innamorati come nelle fiabe. Okay, si sono innamorati come nelle fiabe, si sono lasciati, poi ripresi, poi lasciati, si sono fatti parecchio del male, soprattutto lo sappiamo, soprattutto Belen è andata a Belve a dire peste e corna, perché probabilmente si sarà anche pentita più volte di aver voluto screditare l'ex marito e lui non ha ci ha pensato 2 volte. A me è piaciuto moltissimo quando in un'intervista. Credo a Che tempo che fa, De Martino incalzato da Fazio che gli dice: ma tu come ti comporti quando le tue ex ti trattano in questo modo oppure dicono queste cose di te? Lui, che è un signore, fece una sorta di sorriso, alzò le mani, dice: io non parlo, io non dico niente, faccio parlare loro e al limite faccio come gli opossum. Ormai noi sappiamo come fanno gli opossum. Gli opossum, quando sentono o quando avvertono del pericolo, tac, si seccano, fingono una morte apparente. È vero. E lui mi ha fatto ridere tantissimo questa cosa. Quindi lui dice: io mi fingo morto, cioè lascio passare proprio la bufera e poi tranquillamente me ne esco e continuo la mia vita. E credo che sia il modo più intelligente in assoluto per affrontare le cose. Quindi quando qualcuno ti vuole male e ti fa una storm shit di tutto quello che è quello che lui ha dentro di rancoroso, perché ovviamente noi comuni mortali lo diciamo a zia, a zio, a mamma, a papà, a fratelli, sorelle. Oppure la cosa più fighissima, e lì c'è anche della sottile intelligenza, lo diciamo a quella persona che sa tutto di tutti e non riesce a tenersi in bocca neanche un cecio, si dice così. Che quindi quando sai che dici questa cosa così in maniera piuttosto, come dire, ma un po' son a lei, sai perfettamente che nel giro di. Facciamo mezza giornata, perché magari c'ha da fare pure lei. Lo sa tutto il paese, lo sanno tutti. Quindi, quando tu vuoi che qualcuno sappia qualcosa, lo dici a quella determinata persona e lo sapranno tutti. Quindi, ognuno ha i propri modi, no? E a me questa cosa di Stefano mi è piaciuta moltissimo, perché onestamente, io non sono una fan di Amici, non ho mai seguito da Amici, però ho seguito lui perché mi piaceva Emma. Mi è piaciuta Emma, mi piaceva Emma quando ha vinto Amici, ha una voce molto graffiante, una voce di una ragazza piena di energia, di positività. Quindi seguivo un po' le pillole. Io sono quella delle pillole del Grande Fratello, le pillole dell'Isola dei Famosi, ne parlavamo. E quindi anche questa cosa di guardare gli spezzoni di questi programmi che non ce la farei a seguire per intero perché mi straccio veramente, però mi piace. Quindi conosco un po' i personaggi, diciamo quelli più rilevanti, quelli che poi in un futuro prossimo hanno veramente fatto carriera. E per quanto se ne dica, io non ho mai sentito Stefano De Martino parlare male di qualcuno, mai. Se può aiuta, è che è molto diverso. E quindi la differenza tra una persona intelligente e di cuore, da una persona che sa cosa vuol dire la gavetta vera, quando, i più ormai lo sanno anche i sassi, che andava a vendere la frutta alle 3, alle 4 del mattino per pagarsi le lezioni di ballo. Perché? Perché probabilmente in casa guadagnava solo il padre. E poi c'è anche una sorella. Se vuoi almeno qualcosa nella vita, insomma, lui ha imparato a guadagnarsela, quindi non gli si può dire nulla. Non gli si può dire nulla. Il fatto è che è una di quelle, essendo napoletano, è una di quelle figure amate e invidiate, odiate non credo, amate e invidiate. C'è sempre qualcuno sotto diciamo così, a una notizia che lo riguarda che gli sputa veleno addosso. Io francamente, dovremmo veramente iniziare a segnalare, a bannare, a fare qualcosa di concreto per gli odiatori. Allora, tendenzialmente chi mi conosce sa che non sono un'odiatrice, ma non sono una che le manda a dire. Probabilmente potrei essere una persona migliore, ma non sempre ci riesco. Voglio dire, sono un essere umano come tutti. Sono una persona che può, che probabilmente vede cose in maniera a volte troppo edulcorata, altre volte magari sono io troppo cinica. Però quando si dice a un uomo come lui, che è stato comunque al ballet di New York a imparare a diventare più professionale, a una persona che comunque ha fatto del ballo, magari non è sicuramente, perché se fosse stato un grandioso ballerino, quel tipo Romanov, non so com'è, ma sarebbe alla scala, ma lui ha fatto una scelta, come tutti noi. Come tutti noi, voglio fare della danza la mia vita totale, totalizzante, quindi sempre sulle punte, o voglio creare per me qualcosa di più stimolante? Probabilmente il suo senso artistico lo ha portato alla seconda scelta, cioè a non fare il ballerino, che poi che sia tutto sold out ogni volta che fa teatro e piacerebbe moltissimo perché Salerno-Napoli è un'ora e mi piacerebbe se quest'estate dovesse davvero, ma non credo, fare degli spettacoli, non mi dispiacerebbe, onestamente mi piacerebbe vedere Salemme tantissimo. A teatro, lui a teatro, scusate, non ho messo ho tolto la suoneria, il caffè di prima, il non caffè di prima. Poi mi piacerebbe, probabilmente mi piacerebbe vedere anche Massimo Ranieri, ma lo faccio più per Mauro, nel senso che no, a me piace, quando canta è qualcosa che ti.
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia.

0: opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Quando è divertito di più, quando sa, si finge di arrabbiarsi, e ha questo modo meraviglioso. E io dico: ah, ma cavoli, non lo sapevo. Mi fa: guarda, io ormai li ho visti e stravisti, li ho anche consumati, te li regalo. Faccio: ma veramente? No, ma vieni, cioè, non... ma no, te li regalo, se ti fa piacere te li regalo, oppure guardateli tutti, ma anche da qui a 20 anni, se ti stufi, non li vuoi più, se vuoi me li ridai, altrimenti lasciali, regalali a qualcun altro. Beh, io me li sono visti tutti. Devo essere onesta, non ricordo i titoli, ma come libri, del resto non è che mi potete mettere in croce per sta cosa. E sono spaziali. Ecco perché mi piacerebbe andarlo a vedere a teatro, che secondo me a teatro vale tantissimo. Non so, era a teatro qualche mese fa, non so con che opera, però a teatro probabilmente è più bello andarci d'inverno, quando comincia a ottobre fino a febbraio, marzo, perché l'idea di andare a teatro con il caldo, non so perché. Ieri sera, per esempio, faceva molto caldo e ho sgridato Mauro perché gli ho detto: cavoli, mi sembra di stare nelle piramidi di Nefertiti, Nefertare, gli ho fatto un sacco di nomi, ma era molto tardi, E lui è scoppiato a ridere: sì, perché mi stai tumulando, io mi sento soffocare. Allora, vabbè, e quindi figuriamoci in questo periodo andare a teatro. Avete l'aria condizionata a teatro? Sì, avete l'aria condizionata, ma non credo, perché quando lo si fa a teatro, nei vecchi teatri, come è il Ponchielli, come è il Teatro Regio, non credo che ci sia l'aria condizionata. E quindi schiatti comunque, con tanta gente che respira. Facciamo così, a teatro ci andiamo d'inverno, che è meglio. E comunque, tornando a lui, De Martino non fa altro che avere sempre la più mia totale stima. E credo che quando hai stima di una persona, sia per la persona anche meraviglioso, perché ci può piacere una persona, ci può essere simpatica una persona, ma quando abbiamo stima di qualcuno, tutto ciò, tutti questi sentimenti positivi si elevano all'ennesima potenza. È qualcosa che trascende, è meraviglioso, va oltre l'amore. L'amore c'è, e sappiamo perfettamente che ci possono essere tanti tipi anche di amore, a seconda di quello che è la persona che ci troviamo davanti, perché i sentimenti voi non li comandate, sapete? Potete pensare di comandare un sentimento, ma non è possibile. Quindi qualcosa in voi vi porta all'innamoramento, vi porta all'affezione, oppure vi porta al distacco, perché ci sono anche sentimenti di negazione, di sentimenti di non li chiamo negativi, perché se smettiamo di amare una persona o non proviamo più nulla per lei, sì, certo, non è sicuramente positivo per l'altra persona, la quale non è più oggetto del nostro amore, ma noi che abbiamo ben chiaro ciò che non vogliamo più, certo non è facile, però dici: viva Dio che l'ho capito in tempo, magari prima di fare una sciocchezza, o che ne so, prima di sposarlo.

prima di dire, non lo so, un sacco di cose. Comunque, la stima per una persona è quella unica, è quella che tu non hai, cioè non c'è niente al di sopra, soprattutto se poi è accompagnata da altri sentimenti positivi. Cioè avere stima del proprio marito, cosa fa, cosa comporta aver stima della propria moglie? Che non la tradisci, perché, perdonatemi, sì, l'amore basta fino a un certo punto, ma se noi amiamo una persona perché ci siamo affezionati, perché è la persona che abbiamo scelto, perché è quotidianamente, ma se a questo sentimento di amore c'è anche la stima, vince. La persona che viene travolta da questi sentimenti vince tutto. Io personalmente, che ho amo e ho stima, sono quella che si arrabbia, che è combattiva, che è quella che può essere anche una rompicoglioni sicuramente, però è quella che so che non potrebbe mai, non vorrebbe, no, non poteva, perché io non posso tradire il mio compagno. No, possiamo, cambiamo il verbo, perché voi potete, tutti possiamo tradire. Il potere e il volere sono due cose completamente diverse. Io non posso tradirti, perché? Cioè, io non voglio tradire, è molto diverso. No, io non ti posso, no, io non potrei mai tradirti. Invece vuoi. Io non voglio, io non vorrei mai, io non vorrei, è condizionale, è diverso. No, io non voglio tradirti, perché non voglio, perché la cosa non mi interessa, non mi appartiene questo sentimento, quindi è molto diverso. Quindi tornando a questi miei voli meravigliosi, a un De Martino, il quale ha la totale stima di persone probabilmente intelligenti, probabilmente che vedono, che sanno, che lo conoscono fin da quando era ragazzino, perché poi io ho visto anche delle cose meravigliose, tipo un tizio che si spaccia per chirurgo, che prende le facce delle star e comincia a dire, ah sì, allora lui si è rifatto così, lui ha tolto cos'ha, lui ha fatto questo, lui ha fatto quell'altro. Allora, vabbè, io apro questa cosa e poi la chiudo, ma semplicemente perché non è che mi invento le cose e devo difendere chiunque a spada tratta. Ma De Martino, vi ricordo che fece a 3 mesi dalla meravigliosa liaison con Belen un incidente in moto. Indossavano entrambi il casco, lei quella che non si è fatta assolutamente niente, ma lui è finito con la faccia, perché probabilmente lui indossava un jet mentre lei un casco integrale, se non ricordo male, ma non ha importanza. Lui comunque si è fatto male parecchio alla faccia, si è rotto il naso, forse i denti no, però si è fatto diversi tagli e ha dovuto rifarsi il naso, aveva anche una sorta di neo qua, ma nei tagli probabilmente, cioè, si è conciato molto male. Infatti lui racconta che al pronto soccorso nessuno se lo guardava, ma tutti erano a vedere Belen, parliamo di 20 anni fa, ok, e tutti erano intorno a Belen perché non ci potevano credere di vedere questa creatura dal vivo. E quindi veramente io sarei quello che sta male, sta sanguinando, ma con chi è qui Belen, ma perché, chi è venuto a trovare? E lui disse, alla fine non volevano, perché il loro amore non era ancora uscito alla luce del sole, era ancora una cosa segreta, e lui disse, vabbè, lei è con me. Wow, è diventato l'eroe del giorno. Quindi nel sistemare Stefano, ovviamente gli hanno raddrizzato il naso, perché aveva, se non sbaglio, anche tipo di polpi, una sinusite, se non mi ricordo bene, lo disse lui, gli hanno sistemato il naso perché se l'era rotto, gli hanno sistemato anche il faccino con diverse, gli hanno tolto probabilmente questo poropollo, poi non ricordo se avesse avuto dei problemi ai denti, questo non me lo ricordo, se si era rotto anche un dente, però non mi ricordo. Comunque, ma ragazzi, ma è normale, cioè comunque sei avviato in quel tipo di mondo, e secondo te io rimango con delle cicatrici in faccia, un naso torto e che ne so, il dente spezzato, ma oh, bello che chiuso, dai, su, cioè è un conto se dici mi sono rifatto perché non mi piaceva la mia faccia, vabbè, ma sei rifatto perché se l'è disfata la faccia. Però c'è sempre gente così meravigliosa che parla, parla, parla, parla, perché poi è molto più semplice,
Il selvaggio Lucarelli ce l'ho.

lo fa vedere quotidianamente, quanto è molto più facile essere velenose, essere articolate in maniera molto schietta. Ma guarda, che la parola antipatica in sé non descrive una persona, la parola antipatica più che altro descrive noi, come vediamo questa persona. Quindi lei è semplicemente una donna che si è costruita un personaggio, ne parlavamo ieri, sono convinta di quello che dico perché, ripeto, una madre, una compagna, una donna che ama gli animali. E poi, parliamoci chiaro, è anche molto, è bella. Cioè, ha un viso rotondo, ha un viso accogliente, anche il suo corpo è accogliente, non è di quelle magre, grigie, tutte scarne. Cioè, quando la vedi dici: ma che bella ragazza, ma com'è radiosa. E poi ti avvelena. E quindi cioè, ci sei costruita questo ruolo. Probabilmente che la vita che gli ha dato anche a lei, probabilmente un sacco di mazzate, agli avvocati anche un sacco di lavoro. Si è costruita un personaggio, un po' per dire attenzione a come parli di me, un po' perché manca, vi ricordo che una volta noi avevamo Sgarbi che non aveva filtri, diceva tutto quello che pensa. Probabilmente nel panorama della nostra televisione mancava la bella strega cattiva, quella che ferisce più la penna che la lingua, avete capito? E quindi si è costruito un personaggio, perché io non ci credo, ma non ci voglio credere che sia veramente così, che sia veramente portata alla distruzione delle persone. Non ci credo, non ci credo, dai, può darsi che io sia voglio vedere sempre il bello, non è che io voglio vedere sempre il bello nelle persone, ma quando c'è un atteggiamento così perpetuato, allora io lì voglio pensare che sia costruito, perché altrimenti veramente arriverà un giorno in cui pagherai tutto, perché è così. Un giorno pagherai, io credo molto nel karma, perché anche se non ho mai voluto fare del male deliberatamente a delle persone, è successo e vi assicuro che mi è tornato indietro. Non dico le stesse identiche cose, ma ho capito che quello che mi stava succedendo è perché quell'anno o quella volta non mi sono comportata bene con una determinata persona. Quindi io posso dire, posso testimoniare che il karma esiste. E quindi questa cosa mi porta davvero a pensare che sia costruita nel personaggio. Poi indubbiamente, da una parte, sai come reagisce lei quando ve la ricordate a Ballando con le Stelle con la Barbara d'Urso? Si è arrivata a un certo punto e ha detto: o queste due stanno recitando e fingono per l'una far emergere l'altra, perché davvero. Io sono rimasta scioccata e ne abbiamo anche parlato, da che tu non puoi, selvaggia, riferirti in un modo così cafone e maleducato a un'altra persona, a un'altra donna. E non dimentichiamoci mai che a certi livelli dobbiamo essere delle signore. Ci mi sono messa dentro pure io. Dobbiamo essere delle signore. A certi livelli non possiamo dimenticare che ci dobbiamo anche dare l'esempio. Cioè, venite, perché dico veniamo? Perché ci sono tantissime donne, venite, guardate da miliardi di persone, anche il mio programma, anche Yes We Are, anche i nostri programmi sul canale, su Nexum Channel vengono guardati da, se non sbaglio, migliaia di persone. Ma questo mi deve imporre un determinato comportamento. Cioè non posso veramente dire io lo faccio, però ci sono modi e modi per dire le cose, mi capite? Cioè quando tu sei su un canale importante come la Rai, sul Rai 1, d'accordo, e ti permetti delle osservazioni maligne nei confronti comunque di una donna che ha più di 60 anni, quindi ti va anche di darle, insomma, di rispettarla se non tanto per l'età, di dimostrare alla persona a casa che se anche non ti piace una persona ti puoi comportare in modo civile. Perché si dimenticano che c'è gente che le guarda da casa?
pensano solamente ai produttori, pensano

se non semplicemente adesso io tiro questa sparata così parleranno di me tutti i giornali. Ma quando arrivi a un certo punto, ma non dobbiamo dimenticarci che siete persone che dovrebbero dare anche un buon esempio, proprio perché vi guardano milioni e milioni e milioni di persone. Sarò curiosa. Allora, ieri sì, vi ho promesso che avrei letto degli articoli, ma come sapete poi non riesco, però lo faccio, perché l'articolo è l'ultimo articolo che parla, è quello non di Stefano, è quel mostro. E dice, è corso subito da lei. Stefano De Martino avrebbe ricevuto una telefonata dalle forze dell'ordine al mattino presto, quindi in corsa. Quindi la corsa a casa dell'ex moglie e poi accompagnarla in ospedale. A confermare il tutto, la mancata presenza del conduttore alla registrazione di Affari Tuoi, ma vuoi che lui non abbia chiamato la regia? La telefonata delle forze dell'ordine sarebbe arrivata proprio a lui, la prima telefonata delle forze dell'ordine per informarlo della situazione e delle condizioni di Belen, che lunedì mattina ha svegliato i residenti dello stabile di Milano in cui vive con grida e lamenti che hanno spinto i condomini a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ha dovuto sfondare la porta di casa per entrare nell'abitazione di Belen, come ha spiegato una fonte delle forze dell'ordine a Fanpage. Mentre il conduttore veniva contattato dalle autorità per essere informato della situazione, ma soprattutto per accertamenti, in relazione alla questione di Santiago, il figlio della coppia, che dalla mattina non si trovava in casa con sua madre. E quindi se il bambino non è in casa con sua madre, e meno male, io non trovo molto queste pagine. Ormai sono all'inizio mi piacevano molto come testata giornalistica, ora le trovo piuttosto pilotate. Il bambino non si trovava con la madre e quindi stava o con i nonni o col padre. Ma se il padre è corso da lì, vabbè, ragazzi, ne parleremo in un'altra puntata perché mi piace approfondire determinate cose. Io vi auguro una bellissima giornata. Ci vediamo domani e io vado a bermi un caffè. Ciao, un bacio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È giugno, amici miei, buongiorno, benvenuti nel mese che ci traghetta nell'estate, ma soprattutto che ci traghetta nell'inizio del calciomercato, poi per chi c'è anche nel mondiale. Noi ovviamente siamo da ormai da tanti anni, troppi spettatori più o meno interessati del mondiale. Il mese di giugno che ha chiuso poi con la finale di Champions League la stagione 25-26, e insomma ci sono tante cose da dire anche in questo mese, nel prossimo, poi ci sarà agosto, il ritorno del campionato, quando naturalmente non ci sarà Marangio come non c'è oggi. Buongiorno Alessandro Santarelli e buongiorno, proviamo già perché gli argomenti sono tanti, al direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
2: Ciao caro Sandro, ti ho seguito di recente, ti ho messo anche
1: È un piacere, direttore,
2: per
1: sinceramente.
2: Un tuo pensiero sul quale concordavo.
1: Grazie direttore, ho visto, è sicuramente è un grande piacere, anche un onore, lasciami dire.
2: No vabbè, figurati, cioè, quando concordi su un'idea è perché non devi esprimere.
1: Grazie direttore. Allora, gli argomenti sono tanti, da dove vogliamo cominciare? Da questa finale di Champions finita ai rigori col Paris Saint Germain, che una volta che si è liberato, diciamo così, dei campioni, ha iniziato un ciclo veramente interessante, direttore?
2: Sì, si è liberato soprattutto Mbappé, cioè quello è stato il riferimento più alto, però è vero. Però ecco, non tragga in inganno, come dire, la mancanza di qualità di gioco, cioè ormai oggi in quest'epoca, ma io restringo, guarda, i cambiamenti massimo di 3 anni in 3 anni. Anche una formazione fortissima ha bisogno di giocare bene,
1: sì,
2: perché io entro assolutamente nel dibattito in voga in questo momento, cioè non dico giochisti e risultatisti, ma allenatori che vogliono proporre una fase di gioco d'attacco e allenatori che invece sono più conservativi, diciamo così,
1: sì.
2: Segnano un gol come ha fatto l'Arsenal per esempio, no? del tanto celebrato Arteta, e poi si è chiuso in difesa. E devo dirti, per la mia visione del calcio, giustamente ha perso, giustamente, anche se ai rigori. Però quel tipo di atteggiamento io non è che non lo sopporto, sono convinto di una teoria, cioè se tu giochi bene per segnare, alla fine, diciamo, vieni premiato. Perché è soltanto sfortuna quella che ti può impedire di raggiungere un risultato pur giocando bene e con un avversario che specula soltanto sui tuoi errori. Perché oltretutto è una visione di gioco, è una visione di spettacolo, eccolo, chiamiamolo così, che è assolutamente, come dire, striminzita, raggrinzita, offuscata dal fatto che questo è uno spettacolo, questo è un gioco che sì, diciamo, ha un alto livello di professionalità, ma che alla fine non può tradire la sua immagine principale, quello di offrire appunto uno spettacolo all'ascoltatore, allo spettatore, a colui che vede che va allo stadio, e questo non lo possiamo mai tradire come base di ragionamento.
1: Sì, no, sono d'accordo. Tra l'altro l'Arsenal 27% di possesso palla, una volta entrato il gol di Havertz si è veramente blindato e rintanato dietro, poi è chiaro che in un modo o nell'altro un pertugio gli avversari lo trovano. Sono d'accordissimo su questa riflessione. E Paris Saint Germain, secondo te, direttore, con Luis Enrique è arrivata a fine di un ciclo?
2: Ma non lo so, devo dire, insomma, siamo tutti vicini a Luis Enrique per tanti motivi,
1: sì.
2: No? Cioè, la figlia, quello che ha fatto, ma anche una visione di calcio che appunto a me piace molto, cioè quella di rivolgersi a dei campioni. Abbiamo visto più volte, credo tutti l'abbiano visto, quel filmato in cui lui istruisce Dembélé,
1: sì,
2: la precedente
1: no.
2: Champions, esatto, su come attaccare l'avversario. Forse, se non sbaglio, proprio contro l'Inter, sì, sono contro i rilanci di Sommer,
1: esatto.
2: Ecco, quindi questo è importante, cioè un allenatore che allena fregandosene della potenza e della, diciamo, del valore dei propri giocatori, che a volte, come dire, imputano anche una sorta di rispetto da parte degli stessi allenatori, e lui invece questo ruolo non lo vuole mai tradire. Questo è importante, perché dico che a un certo livello l'allenatore deve fare come dire, quello scatto in più che non può essere soltanto quello della sorpresa. Mi spiego, è l'italiano di turno, il palladino, il grosso, tutti quelli che vuoi. Poi alla fine, per essere veramente affermati, devi confrontarti con i grandi campioni e metterli sotto il tuo gioco. Cioè, non gioco, come dire, diciamo come se fossero, diciamo, delle persone al servizio dell'allenatore, e devono essere al servizio del gioco. E un allenatore di grande personalità, con una storia importante, può in effetti convincere, ecco, diciamo così, che il termine è più giusto, convincere i giocatori di grande qualità a sottostare a regole che vanno oltre la propria qualità singola e personale, che è il bene della squadra. Ecco, questo si è un po' perso.
1: Sì, sono verissimo. Veniamo alle cose di casa nostra, perché, caro Paolo, caro direttore, ce ne sono di situazioni interessanti. Ti metto il primo assist. Insomma, Allegri al Napoli, che situazione è?
2: Ma io la vedo male. Poi ogni volta, cioè, appena scrivo qualche cosa sul Napoli, io napoletano, mi arrivano sempre le critiche. Ah, perché non lo criticavate? Come non lo criticavate? No. L'ho sempre criticato.
1: Testimone, sono testimone oculare. L'ho sempre criticato il direttore.
2: L'ho sempre criticato alla Juve, al Milan, ovunque. Ma in questa seconda fase, cioè il primo Allegri monumentale, il primo Allegri alla Juve. Ora il Napoli che cosa vuol fare? Vuol fare praticamente quello che aveva fatto la Juve con Conte e con Allegri. Alla Juve è andata bene, perché la disciplina del lavoro che instilla Conte sicuramente è un vantaggio enorme per i suoi successori. E uno come Allegri, che si basa molto sui lavori, diciamo, preparatori, anticipatori di altri allenatori, troverà per... Non mi domando una cosa. Ho letto di recente l'intervista a De Bruyne, no?
1: Sì, anch'io.
2: È la spia di un qualche cosa che in quello spogliatoio forse non è andato, nel certo. Senso, non c'è qualche cosa in cui, ecco, ma io dico, allora, ambiente si ritroverà Allegri, che non pensiate sia forte con i giocatori. Allegri è debole, ha spesso subito, diciamo, lo spogliatoio ai propri danni, ed è uno che non è che poi è pugnace, non è che uno... Sì, abbiamo avuto soltanto l'esempio di Bonucci, ma è stato un caso, ma per il resto poi, come dire, se lo spogliatoio vuole comandare, lui non è un maestro inflessibile. E allora io mi domando, se già questo è l'ambiente che si prepara, cioè un De Bruyne che praticamente dice che con Conte non andava bene, vuol dire che lo spogliatoio è bello forte e compatto, e Allegri che ambiente troverà? Ecco, io avessi sentito una frase del genere De Bruyne, avrei detto: caro De Bruyne, accomodati e vai, trovati un'altra squadra, perché non mi piace che mi viene a criticare l'allenatore con cui ho vinto uno scudetto, è arrivato in secondo posto la Supercoppa italiana, e ti permetti di fare questa critica. Qualcosa non va, e non va bene, e non è detto che per forza devi trovare in Allegri colui che può esaltare le tue qualità di gioco.
1: Quindi, caro direttore, tutte quelle voci che si sono susseguite nell'anno sullo spogliatoio del Napoli alla fine erano vere, cioè la pentola l'ha sollevata De Bruyne, ma un po' di brusia arrivavano, eh?
2: Sì, però devo dirti che queste cose qui succedono in tutte le squadre, sì, di Conte, ecco, sì. Perché Conte va via, sì, dopo due anni, sì, perché, sì, chiaramente satura un po' l'ambiente, no? Cioè lo rende abbastanza opprimente. Però perché? Perché sono metodi di allenamento durissimi, cambia ogni volta l'approccio alla partita, ogni volta cambia l'orario di allenamento, ogni volta diciamo ci sono delle sorprese. Ed è anche dei metodi di allenamento, i metodi di parlare alla squadra, che sono molto ma molto duri, molto difficili. Quindi è chiaro che questo può destare delle perplessità. Però ecco, io ho visto anche le scene finali dei giocatori che, sì, spingevano nell'ultima partita Conte sotto la curva, come a dire vai, vatti a prendere l'applauso. Non mi sembrava un ambiente molto molto corrucciato contro l'allenatore, perché poi alla fine sono persone intelligenti e capiscono che quell'allenatore ti fa vincere e ti fa aumentare il tuo valore. Quindi diciamo un po' e un po'. Non sono assolutamente d'accordo con le teorie che c'è stata una come dire, una sorta di sommossa nello spogliatoio contro Conte, però dico che chiaramente i metodi di Conte sono difficili da digerire, e quindi può capitare che alla fine di un ciclo come quello contiano i giocatori siano un po' più sollevati.
1: Tra l'altro ho letto, mi pare su Tutto Sport, la risposta di Stellini, che è il secondo, sì, di Conte, sì, che, sì, insomma, dice, sì, beh, dovrebbe, sì, imparare da Modric. Sei d'accordo, sì, su questo?
2: Beh sì, però guarda, ci sono gli eccessi, no? Perché non mi piace nemmeno il Modric, che dall'altro è fatto bene a fare questo esempio, perché De Bruyne critico forse anche troppo, eccessivo e duro, e non si fanno queste cose, ma dall'altra parte Modric un po' eccessivo nel fare i complimenti, no? Mi è sembrata quasi una chiamata invito, ma posso dire così, quella sì, di Modric, come sì, dire, parlo bene dell'allenatore, sì, tanto io poi me ne andrò, sì, e comunque gli do quest'ultima mano. Fa parte un pochettino di quella, come dire, di quel tappeto mediatico che è stato steso da anni attorno ad Allegri, che gli permette di campare un po' di rendita da qualche anno, diciamo, perché sinceramente che Modric mi dica che quello è uno dei migliori allenatori con cui è stato, va benissimo, ci credo, ma fino a un certo punto.
1: Sì, onestamente anch'io, visto la carriera che ha fatto e gli allenatori che ha avuto. Veniamo a una situazione particolarmente complicata, complessa, che ha lasciato proprio Allegri. Riesce a capire qualcosa in casa Milan, direttore?
2: Guarda, la situazione è questa, che secondo me Ibrahimovic non è affatto un personaggio scomodo fino a se stesso. Ibrahimovic, diciamo da voce, ecco, non ho la certezza, ha una quota molto importante,
1: sì,
2: di azioni.
1: 30% pare addirittura.
2: Esatto, cioè, è una quota pazzesca. Cioè, io avevo sentito 40 milioni di euro investiti, esatto, lui personalmente, e più, diciamo, delle quote di suoi soci amici che praticamente lo portano avanti proprio come candidato. E allora, quando ci sono queste situazioni, non è più un dirigente normale, è un proprietario che chiaramente vuole cambiare le cose. Ora, si può essere d'accordo o non d'accordo, però se è lui che detta regge, scordiamoci tutte le teorie che noi abbiamo, no? Lui già rispose per esempio su Conte, no? Dice Conte vuole comandare lui, invece qua voglio comandare io, però finora i risultati del comando io non è che si sono visti, i risultati del sono io il boss non si sono visti, quindi deve cambiare qualche cosa. La situazione è molto molto, come dire, in evoluzione, molto fluida, nel senso che non vedo un riferimento. Per esempio, si può paragonare con la Juve, ma alla Juve c'è un monumento, un totem che si chiama Spalletti, che è importantissimo per la ricostruzione. Al Milan non c'è nulla, c'è soltanto io sono il boss e basta, è un po' poco. E se si parla di un allenatore straniero, si parla di Slot, Iraola si è visto che però è sfumato, insomma, devi pagare anche uno scotto del noviziato in Italia, cioè, insomma, non è facile sanare una situazione del genere.
1: No, assolutamente, non vorrei essere in questo momento nei panni dello stesso Ibra, che comunque di responsabilità se ne prende, anche se le cerca evidentemente. Tra l'altro, per chiudere il capitolo Milan, ci sono anche delle uscite importanti, perché Leao ha detto che se ne vuole andare e tutto sommato secondo me è un bene, ma lo stesso Rabiot viene accostato al Napoli, cioè è una rivoluzione completa quella in casa Milan, quella che si prospetta, considerando, direttore, che poi c'è da fare anche un mercato importante, penso evidentemente agli attaccanti.
2: Hai perfettamente ragione, ma qui bisogna capire, cioè il Milan sta spendendo troppo, però è vero che l'unica cosa positiva del Milan sono gli ultimi 3 anni positivi, e anche quest'anno si è chiuso con un avanzo positivo di oltre 100 milioni, e che sono, si chiuderà, diciamo, a giugno con oltre 100 milioni di surplus, che sono numeri importanti. Allora, a questo punto, se c'è questa accortezza, vuol dire che c'è la possibilità di fare base per rimbalzare con degli investimenti. Quindi io mi aspetto che venga in qualche modo pianificato un progetto. Si è addirittura parlato di Ragnik, che era il progetto originario di questo Milan, che poi, come dire, sfumò perché lo spogliatoio insieme a Maldini fecero grande pressione diciamo sulla proprietà per difendere Pioli, e alla fine ebbero ragione perché vinse lo scudetto. Però una ristrutturazione che vede un allenatore molto forte, anche un allenatore manager al Milan, secondo me si impone, è importante, però ribadisco, in questo stato di cose devono programmare degli investimenti molto importanti, soprattutto mirati, non come negli ultimi anni, prendo 8 giocatori, ne vendo poi 5 l'anno seguente, altri 6 l'anno ancora seguente, ne prendo altri ma non funzionano, devo rismantellare. Non si può campare, non si può andare avanti di rivoluzione in rivoluzione, anno dopo anno.
1: Allora, prima di prendere il capitolo Juventus, c'è un vocale che ascoltiamo insieme, perché poi ci introduce proprio ad un'altra società che ha bisogno in questo momento di una non rivoluzione ma in qualche modo di essere quantomeno ristrutturata. Vai Gabriele, grazie.
3: Ciao Ale, buongiorno. Agostino da Sanremo.
1: Ciao.
3: Ti sono venuto a trovare anche di qua.
1: Grazie.
3: Bella sorpresa oggi.
1: Grazie.
3: Ti volevo chiedere un'informazione. Mi confermi che ci sono state parecchie disdette anche quest'anno su Sky e DAZN? Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
3: ci aggiorniamo per pomeriggio.
1: Ciao. Lo so, vedremo poi quelli che saranno i numeri. Direttore, introduciamo così il capitolo Juventus. Sicuramente il tifoso della Juve non è particolarmente contento, magari prima di rinnovare un abbonamento alle Pay TV ci penserà. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi. Non so come la pensi te, ma io ho trovato abbastanza strana la scelta fatta da Sky di non trasmettere in chiaro la finale di Champions. Cioè, ci sono degli eventi che secondo me devono essere a prescindere trasmessi in chiaro.
2: Sì, quel brodino caldo della trasmissione in chiaro dopo due ore mi sembra veramente una cosa sbagliata, assurda. Cioè, devi dare l'avvenimento in diretta, chi te lo vede dopo due ore, quando magari in qualche modo l'hai seguita, perché la finale Champions si segue in diretta,
1: certo.
2: Non ha nessun senso seguirla in differita, proprio nessun senso, però va bene. Scelte sono d'accordo con te, molto molto opinabili. Invece sulle disdette non ti so dire, però ecco, il mio convincimento, se la critica è soprattutto alla società, io dico di aspettare, cioè mai come quest'anno, cioè qua non siamo nell'anno di Motta Giuntoli, tanto per intenderci,
1: certo.
2: Stiamo un passettino avanti, un passettino che si chiama Spalletti. Io voglio vedere, perché Spalletti mi sembra un uomo sicuro che ha le idee chiare. Il pallino, perlomeno il cerino che scotta ancora, ce l'ha in mano Comolli, perché la vicenda Open Da, per esempio, è una vicenda di grande spessore. Cioè, la Juventus andrà a rimetterci 44 milioni, questo è stato un acquisto, appunto il famoso acquisto con l'algoritmo, lo sappiamo che le visioni sono completamente diverse tra Comolli e Spalletti. Voglio capire, perché mi può star bene anche la proprietà non vuole smentire se

0: chiare, ha una personalità talmente forte Spalletti che può fare tutte e due, sia il manager che l'allenatore. Però ribadisco, ecco, non la vedrei come un anno di ristrutturazione, non la vedrei come sul piano del Milan, che invece deve addirittura trovare il primo bandolo, cioè il bandolo della matassa, che è quello dell'allenatore. La Juventus ce l'ha ed è un allenatore forte.
1: E sull'attaccante, perché Vlahovic in questo momento non è più un attaccante alla Juventus, no, ormai si è svincolato, pare che le trattative vadano avanti, si torna nuovamente su Kolumani, ma insomma che faresti con Vlahovic? Perché poi torna anche come ogni estate il nome di Icardi.
0: E torna anche quello di Mateta.
1: Sì, è vero.
0: Quindi magari fra tutto questo novero, io ecco l'ultimo, quello del Crystal Palace, comunque ha vinto una coppa, mi sembra forse quello più appetibile. Mi piacerebbe pensare che nelle mani di Spalletti, con un gioco che sia diverso sia a centrocampo sia sulle fasce, Vlahovic possa trovare un rimbalzo importante. Tu se guardi i numeri di Vlahovic non sono negativi,
1: assolutamente.
0: Quindi se tu mi chiedi ma su Vlahovic tu investiresti ancora, io sì, devo dirti la verità. Se devo andare a sfracellarmi economicamente su un altro attaccante tipo Openda, David, ma no, allora mi tengo Vlahovic, o perlomeno propongo a Vlahovic un contratto più contenuto, ovviamente a cifre diciamo di prima fascia, ma 5-6 milioni, ecco, non 12 come nell'ultimo anno, e me lo terrei ancora per un paio d'anni per vedere un pochettino quanto posso avere scattato, secondo l'allenatore che può dare quel tipo di aspettativa, può creare di aspettative.
1: Concordo anche su questo. Direttore, prima di chiudere sul mondiale che sta per cominciare, volevo farti fare una riflessione sulle due romane, in particolar modo la situazione della Lazio. Non so se hai avuto modo di leggere l'articolo sul Tempo, dove a firma di Bisignani, dove si parla addirittura di
0: offerte.
1: Esatto. Esatto. Per la prima volta, però, insomma, si parla di offerte concrete che lo stesso Lotito avrebbe rifiutato. Come si esce da questa situazione, secondo te?
0: Guarda, io non so più che scrivere su questa situazione. Sono con un concetto. Qualsiasi proprietario.
1: Direttore, un attimo, ti richiamiamo perché abbiamo un piccolo problema sulla linea, quindi ti richiamiamo tra un minuto. Ok, pensavo fosse un problema mio della cuffia, invece era un problema della linea telefonica. Allora, diciamo, proprio per l'ultimo riflessione sull'editoriale, sul nostro editoriale, l'aspetto delle due romane, in particolar modo quanto ha scritto il Tempo nell'edizione di sabato, dove si parla di offerte che sono arrivate anche concrete in casa Lazio, ma che Lotito avrebbe rifiutato. È chiaro che questo va a complicare ancora di più una situazione di rapporti tra il tifoso laziale, che quest'anno ha praticamente deciso di abbandonare la propria squadra, di abbandonare in particolar modo Lotito, e gli stessi tifosi in vista dell'anno prossimo. Abbiamo recuperato il direttore, ecco, diciamo di questa situazione, ecco. Molto complicata.
0: Ma molto complicato, e ribadisco quello che ho sempre detto, cioè il presidente occupa momentaneamente un pezzo di storia di una società, momentaneamente, ha la possibilità di farsi ricordare bene, cioè di lasciare un buon ricordo e di fare anche delle imprese. È successo a tutti i presidenti, non c'è bisogno della grande ricchezza. L'unico esempio di dinastia è proprio solo quello della Juventus, ma è uno dei pochi al mondo così diciamo longevi, ma per il resto un presidente passa, lascia un'impronta che può essere positiva, ma se pensi che quella sia un tuo bene, lo puoi gestire come vuoi, tu ti sbagli, perché non è un'azienda normale.
1: Certo.
0: Il calcio appartiene ai tifosi, ma nella realtà dei fatti, perché senza tifo non c'è società, senza tifo non c'è futuro per una società. Se non ti guarda nessuno, non viene nessuno a seguirti, insomma, qual è a chi ti rivolgi? Non è più un cliente al quale tu offri il tuo prodotto, questo è sbagliato. E allora dico, siccome il calcio appartiene ai tifosi e alla storia del club, è molto importante anche questo, Cioè la storia è puntellata di presidenti, imprese, eccetera, eccetera, che fanno la differenza con altri club. Se un presidente pensa che quel periodo storico è più importante della Terra o della

0: storia e pensa di poterlo egemonizzare, sbaglia. E secondo me questo è l'errore di Lotito.
1: Direttore, grazie mille, un abbraccio, caro direttore. Piacere. Ciao direttore, ciao, grazie, grazie anche per questa lettura finale sulla vicenda Lotito. Tra l'altro, come ci ricordava il direttore De Paola, insomma, c'è stata una richiesta di smentita. Il Tempo ha detto che non smentirà, anzi rilancerà, e quindi insomma la situazione è abbastanza complicata e complessa. Allora Gabriele, facciamo una cosa, visto che abbiamo tanti collegamenti poi a seguire, possiamo anticipare la pausa, così poi torniamo con Ivan Cardia, poi ci sarà Jacopo Galvani, lo scatenatissimo Galvani, che anticipiamo perché domani TMV Radio non trasmette, mentre Radio Bianconera sì, no, lo dico a beneficio magari dei tifosi della Juventus che ci stanno seguendo. Poi c'è Mirko Nicolino, quindi abbiamo veramente tante tante situazioni da andare ad analizzare, per cui anticipiamo la pausa e poi ritorniamo con il buon Ivan Cardia, a tra poco.
2: Questo se non lo capite, questo lo capite, lo capiranno piano piano. Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.

0: Non si ferma l'escalation militare in Medio Oriente. Le forze di difesa israeliane hanno ordinato l'evacuazione immediata di Tiro, importante città costiera nel sud del Libano, parallelamente all'avvio di una pesante ondata di raid aerei che ha causato almeno 9 morti e 28 feriti. Sul piano internazionale, la Francia ha inasprito le misure sanzionatorie vietando l'ingresso nel paese al ministro israeliano Smotrich, mentre il presidente statunitense Donald Trump ha intimato a Iran e Israele di cessare i combattimenti, dichiarando imminente un accordo con Teheran. Un annuncio quest'ultimo contestato da ampie proteste fuori dal Madison Square Garden in New York e accolto da fischi all'interno dell'impianto. Duro scontro diplomatico tra Roma e Tel Aviv. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, ha definito inaccettabili e indegne le dichiarazioni del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Il ministro israeliano aveva pesantemente attaccato l'Italia su X, definendola il paese delle ciabatte dopo la diffusione della notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Roma per la vicenda Flotilla. Tajani ha respinto con fermezza ogni tentativo di denigrazione, sottolineando che l'Italia è una democrazia alleata e che tali offese qualificano unicamente il livello politico del mittente. La Commissione europea stringe nuovamente la morsa economica su Cremlino. La presidente Ursula von der Leyen ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che introduce una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo fino a gennaio prossimo per stabilizzare i mercati dopo lo shock dello stretto di Hormuz, oltre a nuove restrizioni sulla rivendita di navi metaniere. Ha inoltre annunciato l'imminente apertura del primo cluster negoziale per l'adesione formale di Ucraina e Moldavia all'Unione. Da Tallinn il presidente ucraino Zelensky ha espresso soddisfazione per i riscontri ottenuti dalla sua lettera a Putin, confermando l'arrivo di significativi sistemi di difesa antibalistica. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per l'ipotesi di corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio legata alle fasi progettuali per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Su delega dei magistrati capitolini, i carabinieri del ROS hanno eseguito decreti di perquisizione a carico di 3 persone indagate. Si tratta di un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti in quiescenza, di un avvocato già membro del Consiglio d'amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e di un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, sarebbero state poste in essere condotte illecite volte a condizionare l'esame di legittimità dei giudici contabili sul progetto definitivo dell'opera in cambio di future cariche pubbliche. Fumata bianca per il pubblico impiego, l'AREN e le organizzazioni sindacali della pubblica amministrazione hanno siglato l'accordo definitivo per il rinnovo del contratto collettivo delle funzioni centrali, che include ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici per il triennio 2025-27. L'intesa, che interessa una platea di quasi 200.000 lavoratori statali, prevede un incremento retributivo medio a regime pari a 160 euro mensili, con un ventaglio che spazia da un minimo di 126 euro per gli operatori fino a un massimo di 221 euro per i profili di elevata professionalità. L'erogazione degli aumenti sarà strutturata in 3 distinte tranche annuali e ha incassato anche la firma della FP-CGL. Rientra l'allarme mobilitazione per il comparto ferroviario nazionale. I sindacati confederali FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL, ORSA e FAST hanno formalmente deliberato la sospensione dello sciopero di 8 ore che era stato originariamente proclamato per la giornata di giovedì 11 giugno a causa delle controversie legate alle gare per l'affidamento dei servizi intercity. Il passo indietro delle rappresentanze dei lavoratori è giunto al termine di un tavolo di confronto urgente che si è svolto a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, presieduto dal vice ministro Edoardo Rixi, che ha aperto spazi di mediazione positivi per la tutela del personale e la continuità del servizio. Nuova tappa in territorio iberico per il viaggio apostolico di Papa Leone XIV, giunto nelle scorse ore a Barcellona. Il pontefice è stato accolto da una folla festante di migliaia di fedeli che hanno riempito la piazza antistante la storica cattedrale della Santa Croce e il Sant'Eulalia, sede dell'arcidiocesi catalana. All'interno dell'edificio sacro, il Santo Padre ha presieduto la solenne preghiera liturgica dell'ora media, pronunciando il suo discorso ufficiale di saluto e introducendo le prime storiche allocuzioni direttamente in lingua catalana. Un gesto di forte vicinanza culturale molto apprezzato dalle autorità religiose e civili locali presenti alla cerimonia. Anas vince 2 premi Media Stars per i progetti di Brand Identity Advertising. La società del gruppo FS Italiane si è classificata al primo posto nella sezione etico-sociale categoria stampa per la pagina di advertising Non abbandonare una parte di te, aggiudicandosi anche lo special star per il graphic design del brand manual Anas. La premiazione è avvenuta all'Auditorium San Fedele di Milano. Il premio Media Stars, giunto alla sua 30ª edizione, valorizza la professionalità e il talento di quanti operano in campo pubblicitario. Questi riconoscimenti rappresentano un risultato importante per Anas e per tutte le persone che ogni giorno contribuiscono con competenza, creatività e senso di responsabilità alla nostra missione, ha detto l'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme. La pagina Non abbandonare una parte di te rientra nella campagna di sensibilizzazione Anas contro l'abbandono degli animali. La locandina mostra un volto diviso in 2 metà speculari, umana e animale. Il claim poi rafforza il messaggio, trasformando l'abbandono in una riflessione personale e collettiva. Non solo rispetto degli animali e delle regole, ma consapevolezza che ogni gesto può avere conseguenze irreversibili. Il brand manual di Anas è invece un ecosistema digitale. Il progetto trasforma il tradizionale manuale in una piattaforma digitale dinamica, pensata per rendere il brand accessibile, coerente e operativo. La novità è l'integrazione diretta con l'intranet aziendale, che rende il brand manual un ponte strutturato tra strategia e operatività, tra visione e azione.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo, condizioni meteorologiche sempre estive in gran parte Italia, sicuramente al centro-sud, dove il tempo rimane bello anche poi nei prossimi giorni. Il nord invece questo mercoledì vede il passaggio di una rapida perturbazione, lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità. Ecco queste nubi che sfiorano il nord Italia, nuvolosità che porterà anche delle precipitazioni. Vediamone le piogge attese, con qualche pioggia inizialmente sulla fascia alpina e prealpina, sono acquazzoni anche dei temporali, ma nella seconda parte del giorno questi temporali riusciranno a scendere anche verso le zone di pianura del nord, diciamo a nord del Po. Quindi ci attende un mercoledì molto variabile per le regioni settentrionali. Pioggia, acquazzoni, Alpi, Prealpi, alta pianura e poi scendono, ripeto, anche verso le pianure del nord Italia, ma al di sopra del Po. Invece sotto il Po situazione tranquilla, con l'estate appunto che si fa vedere e sentire, temperature che restano alte localmente anche oltre i 30 gradi, ma non eccessivamente elevate. Per dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Proseguono gli accertamenti medici per Jannik Sinner, il fuoriclasse altoatesino numero uno del mondo, si è recato per il secondo giorno consecutivo all'ospedale San Raffaele di Milano. Presso il padiglione Diamante, Sinner viene sottoposto a una serie di esami specialistici programmati per fare piena luce sul malore accusato durante il secondo turno del Roland Garros. Quel problema fisico, come noto, ne ha pesantemente condizionato il rendimento sul campo parigino, costandogli una prematura in

0: Aspettata eliminazione dallo Slam per mano dell'argentino Juan Manuel Cerundolo. Buona la prima per la nuova Italia Under 21 a Fontana Fredda. Gli azzurrini del CT Carmine Nunziata, scesi in campo con un 11 composto prevalentemente da elementi dell'Under 20 e da alcuni reduci non convocati da Silvio Baldini in nazionale maggiore, superano l'Albania per 1-0. Dopo un primo tempo bloccato e avaro d'emozioni in cui gli ospiti si rendono pericolosi con Tome per Ndreka, la svolta arriva nella ripresa grazie alle mosse dalla panchina. Al 63esimo l'esterno del Catanzaro Alesi inventa uno splendido assist per il difensore del Frosinone Calvani, che a porta vuota sigla il gol decisivo. Un ottimo test in vista dei match di ottobre contro Armenia e Polonia. La nuova Juventus di Luciano Spalletti deve ridisegnare l'attacco dopo l'addio di Dusan Vlahovic, corteggiato dal Galatasaray. L'amministratore delegato Damien Comolli sta stringendo i tempi con l'Atletico Madrid per chiudere la trattativa per Alexander Sorloth prima del debutto del norvegese al Mondiale. Sistemata la presidenza Real Madrid, i bianconeri hanno messo in agenda un vertice con Florentino Perez per assicurarsi Brahim Diaz, che andrebbe a comporre un tridente di grandissima qualità insieme a Dildiz e con Seisao. Restano vivi i contatti con il PSG per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani, che sta spingendo per riabbracciare i colori bianconeri. L'Inter fa sul serio per Marco Palestra, è pronta a stringere i tempi per regalare il talento azzurro all'allenatore Christian Kivu prima dell'inizio del ritiro estivo. Per piegare le resistenze dell'Atalanta, che continua a chiedere almeno 50 milioni di euro, la dirigenza di Viale della Liberazione sta preparando un rilancio ufficiale da 45 milioni di euro per anticipare la concorrenza dei top club di Premier League. Dalla parte dei nerazzurri c'è la ferma volontà del difensore orobico, convinto che la sponda interista di Milano rappresenti lo snodo perfetto per la propria crescita, nonostante le lodi tessute da Donnarumma sul Manchester City. Il Milan pianifica la ricostruzione dell'area tecnica dopo il doloroso KO con i Cagliari. Gerry Cardinale punta a definire prima l'organigramma dirigenziale. Il favorito numero uno per il ruolo di direttore tecnico è Ralf Rangnick, che ha chiesto ampie garanzie metodologiche e strutturali. L'alternativa è Ramon Planes, il cui arrivo rilancerebbe Maurizio Pochettino. Per la panchina intanto Oliver Glasner ha declinato il forte corteggiamento del Feyenoord e aspetta solo la chiamata decisiva dei rossoneri per formalizzare l'accordo. Sullo sfondo restano le riflessioni di Zlatan Ibrahimovic da Los Angeles e la caccia a un nuovo DS sul mercato tedesco. La Fiorentina volta pagina e annuncia ufficialmente l'ingaggio di Fabio Grosso come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico romano, campione del mondo a Germania 2006 ed ex allenatore di Frosinone e Sassuolo, ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2028. Prende il posto di Paolo Vanoli, non confermato dal club dopo una stagione travagliata. Entusiasta il presidente Giuseppe Commisso, Fabio ha competenza, freschezza e idee per avviare una nuova fase ambiziosa, ha dichiarato. Felice anche Grosso. Per lui si tratta di un'opportunità straordinaria in una piazza prestigiosa e passionale. Promette massimo coinvolgimento per costruire un gruppo coraggioso. Christian Eriksen è tornato a casa, ha voluto rassicurare personalmente i tifosi con un messaggio social all'indomani del grande spavento vissuto nell'amichevole della Danimarca contro l'Ucraina, quando si è cacciato toccandosi il petto. Il fantasista danese ha confermato le dimissioni dall'ospedale. Voglio fare sapere a tutti che sto bene e che sono con la mia famiglia. La scarica del defibrillatore cardiaco impiantabile ha avuto un impatto forte su di noi, ma la situazione era diversa dal 2021. I medici sono stati straordinari e il dispositivo ha fatto esattamente ciò per cui è stato progettato, proteggendomi. Ora penso solo a riposare, ha dichiarato Eriksen. A margine dei campionati italiani assoluti di scherma, la fuoriclasse azzurra Arianna Errigo, ai microfoni di Talpress, ha tracciato un bilancio della sua carriera e soprattutto della sua nuova vita in pedana. La campionessa del Fioretto ha conquistato l'ennesimo titolo italiano nel weekend romano, confermando una longevità sportiva straordinaria che la vede ancora ai vertici assoluti della disciplina.
1: Credo che per ogni atleta, così come nel mio caso, il gruppo sportivo dei Carabinieri mi ha dato la possibilità di allenarmi ad altissimo livello, mi ha messo a disposizione dei professionisti, anche perché tutto il mio team, dal fisioterapista all'allenatore, al preparatore atletico, fanno parte del gruppo sportivo dei Carabinieri, quindi credo che senza loro sarebbe stato veramente, veramente difficile raggiungere tutti i traguardi che ho fatto nel corso della mia carriera. Quest'anno per me è stato anche quest'anno un anno difficile, però sono riuscita a prendermi il posto in squadra, insomma a rimanere in squadra, e sono riuscita adesso a qualificarmi per gli europei e mondiali che ci saranno a giugno e a luglio. Sono i due appuntamenti principali. Che dire, sto vivendo sicuramente una carriera diversa, perché farlo da mamma è sicuramente molto molto complicato, però credo sia stupendo. Ormai l'obiettivo di Los Angeles ce l'ho davanti, quindi sicuramente l'obiettivo principale sarà quello. Los Angeles mi emoziona perché ovviamente potrebbe molto, cioè quasi sicuramente essere l'ultima Olimpiadi, ci arriverei a 40 anni e già arrivarci a 40 anni credo sia davvero stupendo. È difficile perché comunque essere da 20 anni in squadra non è una cosa così scontata, però dall'altra parte vivo e sto vivendo questo quadriennio in questo modo, il fatto di viverlo con la mia famiglia, per quanto possa essere molto faticoso, trovo che sia stupendo perché faccio la cosa che amo di più, che è la scherma, insieme a loro, e quindi meglio di così non posso desiderare. Si punta sempre al massimo indubbiamente. È ovvio che l'europeo per me sarà un po' di passaggio, sarà più anche un test fisico. L'obiettivo principale rimane il mondiale di Hong Kong, che è la gara sicuramente più importante, quindi questa stagione è andata comunque mediamente bene, e però adesso bisognerà poi confermarlo e fare qualcosina di più agli appuntamenti più importanti, che sono l'europeo a Parigi, Antony e poi Hong Kong. Io credo che ho fatto una carriera con ogni quadriennio completamente diverso, completamente. La cosa che mi manca di più è la fame che hai quando hai 20 anni, 24 anni, di dimostrare di voler raggiungere quelle davanti a te e raggiungere sempre qualcuno. Credo che quello aiuti veramente tanto, e la vera difficoltà poi è invece essere sempre quella da raggiungere, e con gli anni che passano questa secondo me è la cosa principale, che insomma fai più fatica, no? Perché comunque ogni gara è importante, però magari ogni gara non hai quella stessa cattiveria agonistica che servirebbe, e quindi è importante poi ricrearsi. Io nella mia carriera ho sempre cercato una sfida, no? Una sfida per rientrare dopo la maternità, una sfida a fare la doppia arma, una sfida ad allenarmi da solo senza maestro. Ho sempre cercato un qualcosa che mi aiutasse a tirar fuori quel qualcosa in più, perché a 20 anni viene tutto distinto, poi bisogna aiutarsi.

Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Attenzione ai violenti temporali possibili tra questa sera e domani, mercoledì 10 giugno, su parte del nord Italia. Il satellite ci mostra difatti una situazione di tempo incerto sul vecchio continente, o almeno l'Europa centro-settentrionale, tutto dovuto a questa circolazione di bassa pressione colma di aria fresca nord-atlantica, posizionata tra Islanda e Isole Britanniche, che invia impulsi instabili anche verso l'Europa centrale, e parte di quest'aria più fresca in quota proprio tra questa sera e domani interesserà anche il nord Italia con temporali. Centro-sud invece protetto dall'anticiclone con temperature pienamente estive, oggi e domani molte zone andranno over 30 gradi. Andiamo però a vedere la situazione con questa mappa delle temperature a 1500 metri di quota, perché ci mostra la massa di aria fresca dalle isole britanniche che interesserà l'Europa centrale, Francia, Paesi Bassi, Germania, abbassamento delle temperature. Parte di quest'aria fresca tra le giornate di mercoledì e giovedì raggiungerà anche l'Italia, soprattutto l'Italia centro-settentrionale. Ed ecco spiegati i temporali, questo forte contrasto termico tra l'aria più calda preesistente in queste ore e l'arrivo di aria fresca oceanica. Si parte già durante il pomeriggio, ma soprattutto la serata, con forti temporali su Alpi, Prealpi e zone pedemontane, anche l'area laghi della Lombardia. Nella giornata di domani poi ulteriore cedimento dell'alta pressione al nord, arriverà aria più fresca e quindi sarà una giornata con lo scoppio di temporali non solo al nord-ovest, ma osservate anche sul nord-est. Le aree maggiormente interessate saranno le pianure a nord del Po e poi Alpi e Prealpi. Attenzione, perché potrebbero esserci dei temporali di forte intensità, non solo tanta pioggia durante i sistemi convettivi più intensi, ma anche locali grandinate, colpi di vento. Per il centro-sud notiamo

0: una situazione relativamente tranquilla, se non per qualche isolato e breve temporale di calore in Appennino. Andiamo poi a vedere le temperature, perché mercoledì sarà una giornata calda al centro-sud, andiamo anche sopra i 30 gradi in alcune zone lontane dal mare. È caldo in Emilia-Romagna, mentre già al nord-ovest abbassamento delle temperature per i temporali che già si faranno vedere questa notte, ma poi anche nel corso di mercoledì entro la tarda mattinata. Per quanto riguarda invece giovedì, il calo termico per la rotazione di venti a Grecale e Tramontana e interesserà non solo il nord, guardate in pianura padana, dappertutto rimaniamo sotto i 30 gradi, ma anche le regioni centrali. Il caldo resisterà solo all'estremo sud, comunque anche qui via via in giornata arriverà un po' di maestrale. Con questo è tutto, ovviamente aggiornamenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo oppure sul nostro sito web.
1: Facciamo un bel punto di martedì mattina.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

non si è spostata da quella richiesta, che non è una richiesta ufficiale che hanno messo dei cartelli, ma l'hanno comunicata all'Inter. Per l'Atalanta sono 50 milioni più 5-6 di bonus, senza contropartite tecniche. Bisogna partire dal 5 come numero. Se accadesse qualcosa di diverso, sarei pronto a registrarlo e sarei pronto a comunicarvelo, perché il mercato sicuramente può cambiare, ma la tendenza è questa, semplicemente perché oggi l'Atalanta non ha fretta. L'Atalanta darebbe volentieri palestra all'Inter, palestra andrebbe molto volentieri all'Inter, quindi se fossero due domande la risposta sarebbe un doppio sì, ma occorrono quelle condizioni. Perché l'Atalanta non ha fretta? Perché palestra è tornato da un prestito molto proficuo, è stato il terzino, l'enfant prodige dell'ultima stagione in Serie A. Non è che voglia alimentare un'asta, meglio, vuole pensare a un'asta a condizione che qualcuno poi magari si presenti con quella cifra. Quindi se stasera, domani mattina, oggi pomeriggio, dopodomani sera l'Inter si presenterà con quella cifra, porta a casa palestra che ha detto sì all'Inter senza rifiutare altre cose. Cioè, probabilmente il Newcastle non è una destinazione di suo gradimento. Se arrivassero altri club dalla Premier prestigiosi, ho parlato in tempi non sospetti del Manchester City, lui la prenderebbe in considerazione. Lui sa di essere sintonizzato sull'Inter, ma aspetta che l'Inter faccia questo sforzo. Nel frattempo vi ho parlato di Savona, ne approfitto per aggiungere un po' la lista della spesa dell'Atalanta, che farà grandi cose a centrocampo per ridisegnare il 4-3-3 di Sarri, che tra l'altro è la prima volta dopo una decina d'anni che l'Atalanta si esibisce con un nuovo modulo, un sistema di gioco completamente diverso. Gli obiettivi sono eccellenti, perché Yashari vi ho già parlato in esclusiva, ma dipenderà molto dal Milan e da Ragazzo, Samuele Ricci, Mandela Keita, che è un grandissimo profilo per il centrocampo, è una notizia di Gianluigi Longari che chiaramente trova tutte le conferme di questo mondo, il costosissimo Atta, la situazione legata a Gudmundsson che piace da mezzala, ed è sempre piaciuto Gudmundsson da mezzala a Sarri, da Cugna che è blindato, verranno fuori altri nomi, Savona per la fascia. Come vedete non si parla di attaccanti, perché davanti l'Atalanta non ha bisogno di alimentare una lista.

a Scamacca, a Spadori, a Cristovic, a Sulemana, a De Ketelaar, me ne dimentico qualcuno, ma già così è assortita per poter passare da un 3-5-2-3, chiamatelo come volete, 3-4-2-1, 3-4-1-2 al 4-3-3 di Sarri. Tra l'altro, tra oggi e domani vediamo se ci saranno delle novità su D'Amico. Sta andando esattamente come ho cercato di raccontarvi, non una liberazione automatica alla luce di vecchi rancori, tra virgolette rancori, o comunque di un rapporto che non è finito molto bene. Il discorso vale per Paladino, che io penso da oggi martedì fino a domani mercoledì o si trova un accordo per la risoluzione oppure l'Atalanta dovrà provvedere all'esonero. E quindi cosa succede in chiave Inter? Succede che magari si possono battere delle piste alternative. Ieri sera vi ho parlato di Frattesi nella lista di Spalletti, ve lo confermo, poi deve essere una trattativa, e il mio collega Longari ha aggiunto Cambiaso per una possibilità di imbastire uno scambio su valutazione di cartellini chiaramente da fare, perché anche Cambiaso è un identikit che all'Inter piace molto. La domanda che ho ricevuto: ma Cambiaso significherebbe rinunciare a Palestra visto che gioca sia a destra che a sinistra? Sulla carta no, ipoteticamente sì, e in ogni caso dobbiamo aspettare, perché comunque vediamo come succede, come funziona per Carlos Augusto sulla corsia mancina, potendo giocare anche in una difesa a tre, cercando di capire quale sarà l'aspetto tattico che andrà a privilegiare Chivu nella prossima stagione. Cambiaso era stato cercato anche dal Barcellona, che l'ha seguito, da altri club stranieri. All'Inter è sempre piaciuto, esattamente come a Spalletti è sempre piaciuto Frattesi, che è stato forse uno dei motivi più confortanti di una deludente esperienza con la nazionale. Vediamo, perché è il momento della semina, però le notizie che diamo le verifichiamo e le portiamo e le mettiamo a vostra disposizione. Ieri ho fatto un video dicendo Mourinho andrà a decidere sul destino di due italiani, gli italiani che non sono italiani chiaramente, mi riferisco a Nico Paz e mi riferisco a Brahim Diaz. Adesso aspettiamo l'annuncio di Florentino Perez sul suo obiettivo da 150 milioni, io penso che entrambi non possano restare. Brahim Diaz campeggia in evidenza su riferimenti alla Juve ormai da 15 giorni. Vi avevo parlato 15 giorni fa dicendo che lui in quel momento non era molto orientato ad ascoltare delle proposte. Adesso arriva Mourinho, arriva un altro allenatore, può arrivare qualche altro a centrocampo, qualche altro rinforzo a centrocampo sulla tre quarti. Già il Reale è ottimo e abbondante, l'incrocio con Nico Paz c'è e soprattutto c'è il gradimento della Juventus, che mi risulta in questo momento essere in Italia l'unica società che ha davvero cercato con una certa insistenza crescente negli ultimi 3-4 giorni, dopo il lavoro di semina di due settimane fa che non aveva dato alcun riscontro, l'unica società ad aver cercato Brahim Diaz. Perché l'unica? Perché è evidente che non mi risulta ci siano delle traiettorie in grado di coinvolgere la Roma. È chiaro che con l'insediamento di Mourinho siamo ormai in pieno mondiale, dovranno essere tirate le somme sugli obiettivi del Real Madrid e su eventuali esuberi. Dal mio punto di vista, in base alle verifiche che ho fatto, Nico Paz e Brahim Diaz sono o sarebbero incompatibili, quindi uno dei due potrebbe uscire. Tireremo le somme, la Juventus, gli obiettivi, gli ho detto ieri, sono condivisi con Spalletti e quindi queste cose le andremo a verificare fino in fondo per arrivare a una soluzione o a qualcosa che ci possa portare a una soluzione. La lista della Roma è abbastanza scremata, ho tolto dei nomi che sono stati accostati anche con forza alla Roma, aggiungo che la Fiorentina accenderà e metterà in moto, vi confermo cosa ho detto ieri sera e ribadisco qui in questo video su Torsved, che è un obiettivo concreto della Fiorentina, non fosse altro perché è il centrocampista offensivo con le caratteristiche che piacciono a Grosso. Quindi Torvest lo mettiamo
dentro una lista, più defilato mettiamo Volpato, la Fiorentina si confronterà con la famiglia Commisso, deciderà chi deve uscire, chi resta, cosa ne sarà di Ken, cosa ne sarà di Piccoli, cosa ne sarà di Gudmundsson. Ho cercato di spiegare che non ci sono incedibili sulla carta a parte Fagioli e forse probabilmente anche Mandragora, ma le cose poi le andremo a verificare. Ultimo passaggio in questo video su Laurientè. Laurientè è non incedibile, non è che il Sassuolo le debba o li debba cedere tutti, ma ha rinnovato con una promessa che se arrivasse una proposta allettante, il Sassuolo la prenderebbe in considerazione. Vi ho parlato del Besiktas, aggiungo due piste francesi: l'Olympique Marsiglia legata a Greenwood. A proposito, ho letto anche qualche commento che rispetto, ma Greenwood gioca a destra, Laurientè gioca a sinistra. Ragazzi, se facciamo tutti gli allenatori non andiamo da alcuna parte, nel senso che si può giocare col piede invertito. Poi vi parlo di una trattativa che è stata impostata, imbastita, di un interesse che potrebbe coinvolgere un altro club francese, per esempio il Monaco. Il Sassuolo sa che può arrivare un'offerta da 25 milioni. 25 milioni potrebbe essere un'offerta congrua. Ricorderete bene che nelle scorse sessioni Laurientè è andato molto vicino a una cessione, una cessione soprattutto naufragata per problemi nel momento in cui bisognava quasi mettere nero su bianco. Quindi anche questi saranno degli aggiornamenti. Ogni minuto le cose cambiano e in ogni minuto le cose anche vengono confermate su obiettivi che però devono essere portati a casa, perché io inseguo, ottengo il sì e dei diretti interessati, poi devo andare a stringere, perché il mercato adesso è perlustrativo in molti casi, ma in tanti altri casi, ribadisco, con il Mondiale in arrivo, la vicenda Sorloth e tutte le cose collegate, Colomoni, Mondiale o non Mondiale, nel caso di Sorloth Mondiale, nel caso di Dibu Martinez anche, bisogna andare a stringere perché è il momento di concretizzare gli obiettivi. Il Napoli ha obiettivi che non sto a ripetere perché vi annoierei, e l'Inter li ha scanditi gli obiettivi, bisogna soltanto aspettare. Il campo principale resta Palestra. Se cambieranno le condizioni e se l'Inter metterà sul tavolo quella cifra, credo che potremmo andare verso una discesa. Adesso siamo in falso piano, ma mi darete atto che rispetto alla settimana scorsa il mercato non vive di ottimismi o di situazioni che ho la sensazione, per me non esiste. Andiamo su quella cifra, non è che facciamo noi l'asta, e vediamo se le cose cambieranno. Sarò qui pronto ad aggiornarvi. Buon martedì a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato nel corso della nostra trasmissione, dalle panchine ai calciatori, i tanti cambiamenti che ci saranno nel prossimo campionato. Ne parliamo con Luigi Garzia in collegamento con noi. Luigi Garzia, ex calciatore di Roma, Torino e Lecce tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao Lorenzo.
0: Vorrei partire parlando del Torino, che sembra aver scelto per la panchina della prossima stagione Abate. È una scelta che ti sorprende, una scelta comunque coraggiosa?
1: Beh, abbastanza, però conoscendo Petrachi per me non è una sorpresa. Lui punta sempre sui giovani e si è fatto una determinata scelta perché è consapevole ed è convinto al 100%. E poi Abate negli ultimi 2 anni a Terni e a Castellammare ha fatto grandissime cose.
0: Eh sì, in effetti insomma va definita anche una scelta interessante perché è un tecnico davvero emergente, adesso si misurerà in Serie A, però in questi anni è stato uno dei tecnici che si è messo maggiormente in mostra.
1: Beh sì, sono contento, ben vengano tutti questi ragazzi che anche se affrontano un campionato importante e difficile come quello della Serie A, però io credo che siano pronti, anche perché stiamo parlando comunque di uno che magari non è stato tanti anni sulla panchina, però nel campo di gioco c'è stato e tanto e come.
0: Aquilani al Sassuolo, altra scelta interessante, ottimo il suo lavoro al Catanzaro che è arrivato in finale playoff, si è giocato l'accesso alla Serie A.
1: Sì, secondo me farà bene perché è un ragazzo molto preparato, quest'anno a Catanzaro ha fatto veramente cose egregie, è stato credo

0: il miglior calcio della Serie B e quindi prima o poi comunque bisogna dare una chance a questi ragazzi, ma io credo che alla fine faranno bene, altrimenti circoleranno sempre gli stessi nomi e la Serie A secondo me ha bisogno anche di un'aria fresca.
1: Grosso, il nuovo tecnico della Fiorentina, è l'allenatore giusto per i Viola, secondo te?
0: Quello non lo so perché Firenze, lo sappiamo benissimo, sono passati diversi allenatori preparati, forti, che hanno fatto bene, ma tu mi insegni, Lorenzo, che è una piazza molto molto difficile, però oramai Grosso ha talmente tanta esperienza che sicuramente potrà fare bene. Però, ripeto, Firenze è particolare come piazza.
1: Eh sì, è chiaro che poi bisogna vedere quale sarà la campagna acquisti, quale sarà il gruppo a disposizione di Grosso per una Fiorentina che deve rilanciarsi, che deve tornare a far entusiasmare il proprio pubblico.
0: Beh sì, dopo quello che è successo l'anno scorso, chiaramente andrà definita tutta la rosa, sicuramente ci sarà qualche partenza, chiaramente se vuoi ambire a qualcosa in più dell'anno scorso devi comunque fare un buon mercato e fortunatamente c'è un direttore come Paratici che è molto navigato e del mestiere io credo che faranno una buona squadra.
1: Parliamo anche della Roma, c'è da blindare il gruppo dei punti fermi, Dybala, Pellegrini, Celik.
0: Beh sì, sono giocatori che hanno fatto benissimo e secondo me fa bene Gasperini perché a puntare su questi ragazzi che hanno dimostrato di essere giocatori da Roma assolutamente, soprattutto Dybala, stiamo parlando comunque di giocatori che per molti possono essere un lusso. D'altronde oramai Gasperini deciderà tutto, ha preso in mano il mercato lui, è un Gasperini alla Ferguson e quindi se ritiene che questi giocatori debbano rimanere è perché entrano nel progetto, ma al di là di questo stiamo parlando di giocatori forti.
1: Obiettivo Greenwood per i giallorossi a 40 milioni, alla fine secondo te l'operazione si può fare? Che cosa pensi in generale di questo affare?
0: Beh, chiaramente è giusto che vadano a prendere un attaccante per il semplice fatto che l'anno scorso comunque, fortunatamente a gennaio è arrivato Malen, però è stato il tallone d'Achille della Roma. E chiaramente 40 milioni sono tanti, però ci sono anche da dar via due giocatori, Ferguson e Dobrik, e quindi secondo me da lì potranno ricavare i soldi per poter operare sul mercato.
1: Il Napoli di Allegri invece, come te lo immagini?
0: Non lo so, chiaramente l'ossatura io credo che rimarrà quella degli ultimi 2 anni, di una squadra che comunque ha vinto. Allegri, vuoi o non vuoi, è un allenatore vincente, lasciamo stare l'ultimo anno con Milan che praticamente si è suicidato, la squadra si è suicidata all'ultima giornata, chiaramente troverà una squadra già pronta, ecco, con giocatori veramente di valore.
1: E invece parlando di Conte, che futuro ti immagini per lui? Perché si è parlato, si continua a parlare della nazionale, però per quanto riguarda il nuovo CT, sembra sempre più forte la candidatura di Mancini.
0: Beh, sì, stando alla stampa, sì, però chiaramente Antonio è un allenatore di squadre top, quindi una volta sistemate soprattutto in Italia, chiaramente rimane solo la nazionale, però se non dovesse andare in nazionale, chiaramente aspetterà, si prenderà almeno inizialmente una piccola pausa, però poi sicuramente appena salterà una panchina di una squadra top, non farà fatica a trovare squadra. Ecco.
1: Tornando al Napoli, secondo te comunque potrà essere competitivo per lo scudetto, per lottarsela fino alla fine, per guadagnarsi di nuovo il titolo di campione d'Italia, lottarsela fino alla fine insieme all'Inter che in questo momento insomma, parte con i favori del pronostico?
0: Beh sì, anche perché la squadra, ripeto, è quella quasi quella dell'anno scorso, sicuramente verrà anche rinforzata. Non dimentichiamo che il Napoli è arrivato secondo, però ha passato mesi praticamente con gli uomini contati, con 6-7 titolari inamovibili nello scacchiere di Conza e infortunati. Quindi se non fosse successo questo, se la sarebbero giocata fino all'ultima giornata, secondo me.
1: Parliamo del tuo Lecce e l'addio di Corvino. Te l'aspettavi che alla fine salutasse il club salentino?
0: Beh, chiaramente speravo di no, però lì parliamo anche di una questione anche anagrafica. Il direttore è anche un po' stanco, no, per certi versi. Però non lo so, non sono convinto al mille per mille che vada via, non lo so. Stando alle sue dichiarazioni, sì, però io ho sempre quel piccolo dubbio.
1: Io sono
0: Chiaramente
1: convinto
0: stiamo parlando.
1: che non abbia ancora terminato la sua carriera, magari si prenderà una piccola pausa
0: Una piccola pausa,
1: e poi
0: sì.
1: secondo me vuole riprendere perché dentro di sé ha ancora voglia di lasciare il segno.
0: Sì, ma perché caratterialmente è così. Io mi auguro di cuore che sia una piccola pausa di riflessione, ecco, e che possa ritornare, perché comunque la maggior parte dei meriti, è inutile nasconderlo, vanno in questi anni a Lecce, vanno a lui che è riuscito sempre ad allestire una squadra forte e soprattutto creare delle plusvalenze incredibili. Compri a uno e poi ha venduto a 10, 100, quindi lì stiamo parlando di una vecchia volpe e uno del mestiere.
1: Ecco, e comunque per il post Corvino Sogliano, come lo vedresti, potrebbe essere la soluzione giusta?
0: Sì, perché sono simili per certi versi, nel senso che Sciono è uno dei migliori direttori sportivi e negli ultimi anni è stato lì a Verona e ha fatto la stessa cosa che è accaduta a Lecce, quindi operano con pochissimi soldi e creano tante plusvalenze e riescono a trovare dei giocatori sconosciuti e per poi rivenderli a tanto. E sotto questo aspetto, ecco, ripeto, Sean è simile a Corvino, quindi se dovesse arrivare, ho i miei dubbi, credo, perché non credo che Verona si possa far scappare un direttore del genere. Però tutto può succedere e se dovesse arrivare a Lecce sarei contentissimo.
1: Senti, tornando alla nazionale, va elogiato comunque il lavoro di Silvio Baldini per le due partite in cui è stato chiamato a guidare gli azzurri, ha fatto delle scelte forti puntando sul gruppo dell'Under 21, è riuscito comunque a vincere queste due partite e in tanti tra i tifosi italiani vedrebbero anche di buon occhio la permanenza di Baldini sulla panchina della nazionale maggiore.
0: Beh, chiaramente perché comunque ha colpito, secondo me, anche sotto l'aspetto umano, perché è un allenatore atipico, no? Sotto certi aspetti. Non è il classico allenatore con le classiche dichiarazioni e tutto quanto. Baldini è un allenatore, una persona che nel mondo del calcio si vede raramente. E poi comunque è un ottimo allenatore, al di là delle due partite vinte con la nazionale. Non credo che rimarrà nella nazionale, almeno in quella maggiore, però è giusto che ritorni nel calcio che conti, perché oltre ad essere una bella persona, è anche un ottimo allenatore.
1: Nel frattempo l'Under 17 ha vinto il campionato europeo, questo a testimonianza del fatto che i giovani italiani ci sono, i giovani sui quali puntare, serve però che poi nel momento in cui arrivano a 18-19 anni le squadre riescano a farli giocare, insomma, riescano a gettarli nella mischia, a puntare su di loro con una certa continuità per poterli vedere poi sbocciare.
0: Guarda, quale occasione migliore di questo periodo? Perché comunque a livello giovanile l'Italia è stata sempre una delle migliori. Chiaramente il problema era che quando arrivavano a una certa età, 20 anni, 21 anni, si fa sempre fatica a metterli dentro, anche se sono giocatori ragazzi validi. Bisogna avere, secondo me, più coraggio e buttarli nella mischia e farli iniziare a giocare anche non solo esclusivamente in Serie A, perché il calcio non è solamente Serie A, e bisogna cercare di farli fare esperienza anche in Lega Pro e in Serie B, perché solo così giocando possono migliorare e affacciarsi nel calcio che conta, che è quello della Serie A. Però io ripeto, sotto quell'aspetto l'Italia a livello giovanile è una delle più importanti.
1: Insomma, tu ne sai qualcosa anche perché hai fatto a lungo parte delle nazionali giovanili come allenatore, quindi insomma hai ben presente il valore dei giovani italiani
0: Ma
1: in questi anni.
0: guarda Lorenzo, per farti capire, quell'anno quando facemmo insieme a Chicco Evani il Mondiale Under 20, in quella squadra c'erano giocatori, ti posso dire Mandragora, c'era Barella, c'erano Orsolini, Favilli, Romagna, Pezzella, gente che poi comunque tuttora gioca in Serie A e anche nella nazionale maggiore. Quindi questo vuol dire che se sei valido giochi, però molti di questi ragazzi hanno fatto anche esperienza, come ho detto prima, in categorie minori, per poi entrare nel mondo del calcio, del top, che è quello della Serie A.
1: Quindi insomma si torna al solito discorso, cercare di dare spazio a questi giovani, puntarci, magari non accantonarli dopo un errore, dopo un paio di errori, dopo una partita sbagliata, cercare magari di insistere e di non bruciarli.
0: Bravissimo Lorenzo, il problema del calcio in Italia è che non abbiamo pazienza, perché sapete, negli altri paesi quando giocano i giovani anche al primo o al secondo errore comunque puntano e li fanno sempre comunque giocare, perché è normale che debbano sbagliare, soprattutto quando sono ragazzi. Invece da noi al primo e al secondo errore poi giocare ti ritorna difficile, ecco. Invece dobbiamo avere pazienza e comunque puntare anche quando magari le cose non vanno bene.
1: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie Lorenzo, è sempre un piacere.
1: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia andiamo ad ascoltare le valutazioni in particolare sul Milan da parte di un grande ex rossonero come Filippo Galli che ha parlato a margine del Festival del Calcio a Parma.
2: Sembra, e forse nemmeno sembra, di fare queste domande da 20 anni. Ti aspetti un'evoluzione, una ripartenza, un nuovo inizio del nostro calcio?
3: Ma io penso sempre positivo, è chiaro che non è semplice perché rimanere in un pensiero riduzionista tiene tutti in una situazione di comfort, la famosa comfort zone, no? Perché controllo, divido e controllo, separo e controllo, e quindi tenere tutto assieme è molto più difficile, richiede più responsabilità, anche più paure, e quindi quando poi una persona va nel timore, nella paura, perde questo controllo e non sempre riesce ad agire come vorrebbe, allora preferisce rimanere nel controllo.
2: Okay.
3: Grazie.
2: Posso anche aggiungere più pari
3: Sì.
2: sulla situazione del Milan, sì. Ma c'è tanta
3: Situazione
2: incertezza.
3: complessa, come a proposito stavamo parlando di complessità, speriamo che si decidano più in fretta possibile quella che è la governance alla fine, no? Chi sono le persone che avranno gli incarichi importanti, chi risponderà a chi e chi farà cosa, ecco, credo che sia a partire dall'amministratore delegato e in giù fino al tecnico e quindi di conseguenza ai giocatori.
1: E sempre a margine, di questo evento ha parlato anche il responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, Samaden, le sue considerazioni sul calcio giovanile.
4: Direttore, partiamo innanzitutto dalla soddisfazione per questa annata del settore giovanile dell'Atalanta, e come le chiedo che tipo di bilancio ne trae a livello di club, insomma, per il lavoro che l'Atalanta porta avanti da tanti anni.
5: Ma sicuramente è una grandissima soddisfazione per tutti, portare a casa un risultato e una vittoria come quella della Coppa Italia, ed è un risultato come tutti quelli del settore giovanile che è frutto di un lavoro che parte da lontano, in primis di una proprietà e della famiglia Percassi che mette in condizione tutti noi di lavorare nella maniera migliore. e poi di tante persone che magari poi non raccolgono la soddisfazione sul campo, ma sono quelle che magari nell'ombra lavorano tutti i giorni e da anni per far crescere i giovani. Quindi è bello anche ottenere dei risultati, anche se non è l'obiettivo principale del lavoro di un settore giovanile, perché poi gratifica anche tutte le persone che magari per anni hanno contribuito alla crescita di bambini che poi diventano adolescenti, che poi diventano magari giocatori della primavera.
4: Ecco, in questo festival della Serie A lei ha parlato di tante cose che andrebbero cambiate. Io le parto da chiedere però perché all'Atalanta invece le cose sembrano funzionare, perché comunque l'Atalanta continua a portare giovani, come per esempio Podesta, ma non solo, anche ad alto livello.
5: L'Atalanta è una proprietà illuminata, la famiglia Percassi, Luca, che è un riferimento per tutti, quotidiano, ha una tradizione, un DNA che l'ha sempre avuto come obiettivo quello di far crescere i giovani, ha un ambiente, ha delle strutture pazzesche che sono secondo me simili a quelle dei maggiori club europei. Ecco, dico, e lo tramuto nel problema del calcio italiano, l'Atalanta è un'isola felice, è realmente un'isola felice dove ci sono le condizioni migliori per i ragazzi per crescere. Nello stesso tempo non dovrebbe essere un'isola felice, ma dovrebbe essere quello che tutti i club italiani offrono, a seconda ovviamente della categoria di appartenenza, ma che purtroppo invece è una cosa che non succede.
4: Servirebbe forse una rivoluzione al calcio italiano a partire anche dal settore giovanile. Le chiedo se la chiamasse il futuro presidente della federazione che sta per essere eletto, le chiedesse, ecco, che cosa potremmo cambiare, che cosa gli risponderebbe?
5: Ma io dico, quando le cose non funzionano bisogna avere la capacità innanzitutto di fare una fotografia dello stato attuale, quindi in qualsiasi situazione di emergenza, di disagio. Ho fatto l'esempio di un terremoto, ma noi stiamo vivendo effettivamente un momento, parlo di calcio italiano, non solo di giovani, che è simile a un terremoto, a uno tsunami. La prima cosa è fare uno stato, avere la consapevolezza di quello che si è, fare uno stato di fatto, fare una fotografia e poi cambiare, perché se le cose non funzionano bisogna cambiare. Io non ho la ricetta, credo che il cambiamento passi principalmente dalle persone, dalla competenza delle persone, di avere nei posti giusti, nei posti di comando, nei posti, diciamo, dirigenziali, manageriali, persone che sono competenti e hanno la capacità non solo di operare nel presente ma anche di disegnare il futuro. Quindi io la prima cosa che farei è investirei fortemente nelle persone, alle quali poi va lasciata indipendenza e autonomia per poter scrivere e disegnare su un foglio bianco, perché noi dobbiamo considerare che il nostro calcio è un foglio bianco. Se partiamo da questa consapevolezza abbiamo tutte le risorse per poter ripartire anche velocemente, ma se non si ha la consapevolezza e la volontà di fare una rivoluzione, probabilmente con piccoli cambiamenti ci saranno anche piccoli miglioramenti.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Buonasera, buonasera, benvenuti. Carlo Laudisa, io in 8 anni non ho mai visto un calore del genere. Chiamiamolo subito, insieme.
1: Mario
0: Balotelli.
1: Vieni.
0: Ciao Mario.
1: Benvenuto Mario.
0: Accomodati. Carlo, prego.
1: Mario, te l'aspettavi questa accoglienza?
2: Bella.
1: È bella, è anche una adrenalina per iniziare questa chiacchierata che deve essere una. Deve essere una carrellata su quello che hai fatto e su quello che farai, perché questo entusiasmo dei giovani credo che sia la prova più evidente di quanto tu stia lasciando una traccia nel calcio e non solo.
2: Sicuramente fa piacere, perché vuol dire che qualcosa di buono ho fatto, dai.
0: Allora Mario, facciamo così, partiamo proprio dagli inizi, ma veramente dagli inizi, a quando eri piccolino, al primo contatto che hai avuto col pallone. Quando è che ti sei innamorato della palla?
2: Beh, io ho cominciato a giocare che avevo 3 anni, giocavo al parco, giocavo in strada.
1: Dove giocavi a Palermo?
2: No, quando ero in Sicilia ero piccolo ancora.
1: Quindi non sei mai tornato lì in quei.
2: Sono tornato da più.

0: Beh, sì, con mio fratello giocavamo sempre, giocavamo anche troppo a volte. I nostri genitori non ci gestivano proprio bene in casa perché facevamo tanto casino col
1: padre. Ma giocavate ai campetti o all'oratorio? Dove giocavate? A Brescia?
0: Più all'oratorio, però capitava anche di giocare per strada, quello a volte succedeva.
2: Che bimbo era Mario? Che bambino era?
0: Difficile, però buono, dai. Poi
2: Sicuramente,
1: sei
2: sicuramente.
1: migliorato.
0: Vabbè, si matura poi, dai.
2: Il Lumezzane è stata la prima avventura vera, se così possiamo dire, nel mondo del calcio, la squadra con cui hai cominciato a 15 anni. In prima squadra, poi però c'è stato un momento importante in Spagna, al Barcellona. Ce lo racconti? Ci racconti cosa ricordi di quei tempi?
0: Ma io mi ricordo che volevo provare ad andare all'estero e i miei fratelli mi avevano trovato, adesso non mi ricordo benissimo, ma questo contatto a Barcellona e ho fatto un mesetto, mi sembra, a Barcellona, solo che il Lumezzane chiedeva tanti soldi e io avevo 15 anni. Il Barcellona, che hanno la cantera e tutto, non erano più molto sull'idea di spendere così tanti soldi per un ragazzo giovane, e poi alla fine invece ho firmato con l'Inter.
1: Ma hai fatto in tempo a conoscere calciatori importanti alla cantera, a innamorarti del Barcellona?
0: Nella squadra dove avevo fatto praticamente due tornei in quel mese lì c'era Kerkic, c'era Dos Santos, c'era Alcantara. Però quelli della prima squadra non li ho visti, no, loro
1: Però quel fascino ti è rimasto un
0: no. Eh
1: po'.
0: sì.
2: Poi a un certo punto. A un certo punto arriva l'Inter, arriva Massimo Moratti, parto proprio da lui. Cosa rappresenta per te Massimo Moratti?
0: Beh, mi ha aperto le porte di tutta la mia carriera praticamente, perché è stato davvero una persona fondamentale per gli inizi della mia carriera, e oltre avermi dato in regalo, perché giocare all'Inter a quell'età era stupendo, però mi ha anche responsabilizzato tanto, perché comunque devi fare risultati, non è uno scherzo, ecco.
1: E Roberto Mancini pure ha avuto un ruolo importante in quegli anni, no?
0: Sì, anche Mancini, quando mi voleva bene.
1: Ai ai ai ai. Che è successo poi? Perché non ti ha più voluto bene?
0: No, ma sto scherzando. No, penso che mi voglia ancora bene. Io li voglio bene ancora, quindi.
2: Carlo, ci sono tanti ragazzi qui, tanti giovani. Tu hai vissuto, meritate un applauso sicuramente, siete caldissimi e vi ringraziamo per questo. Volevo che Carlo ci aiutasse, Mario, a spiegare in quel momento cosa rappresentava Balotelli, uno dei talenti più brillanti degli ultimi decenni del calcio italiano. E l'Inter in quel momento aveva a disposizione un autentico diamante, no? Tu
1: Sì.
2: sei stato un grande esperto di calciomercato per tanti anni, lo sei ancora per la Gazzetta dello Sport, ma Balotelli quanto valeva, visto le cifre che viaggiano adesso?
1: Beh, Mario Balotelli, poi magari ne parleremo dopo perché di Mario ci sono tante sfaccettature, perché Mario, al di là di quello che abbiamo visto di lui sul campo, ha tante altre qualità che secondo me vanno messe in evidenza. Io dico che lui ha rappresentato per tanti un esempio, a volte contraddittorio perché non tutti evidentemente lo hanno visto bene, però per me rimane un esempio positivo e rimane un emblema di un periodo. Calcisticamente, per quel che è successo, evidentemente è andato troppo presto via dall'Inter e il City quando l'ha preso, lo ha

0: valutato, i prezzi non erano quelli che ci sono adesso, perché all'epoca i giovani non valevano tanto, non costavano tanto, quindi il valore attualizzato sarebbe enorme.
1: Lo chiediamo a lui, Mario, quanto varresti oggi?
2: Ma no, non lo so. Ma non me lo sono mai chiesto, sinceramente.
1: In quel periodo arrivano 3 scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa, la Champions League. Se chiudi gli occhi e torni a quella notte di Madrid, la prima cosa che ti viene in mente qual è?
2: Sono quelle esperienze che ti rimangono dentro, le vorresti ripetere ogni giorno. È stato un sogno.
1: Dal punto di vista umano, poi lascio la parola a Carlo, dal punto di vista umano il periodo dell'Inter cosa ti ha lasciato? Quanto ti ha fatto crescere, cosa ti ha insegnato nel bene e nel male, anche negli errori?
2: Beh, è stata parte della mia crescita, e anche se secondo me è l'Inghilterra che mi ha formato di più, secondo me.
0: E quella sera col Barcellona, invece con l'Inter, perché dobbiamo dire che c'è stato anche quel passaggio, no? Quella sera della maglia a San Siro.
2: A parte che poi l'ho ripetuto tante volte sta cosa, perché
0: però
2: l'ha chiesta sempre, quindi
0: è bene.
2: Però non ero abituato a essere fischiato. Sono sincero, i tifosi dell'Inter quando ero giovane mi hanno sempre voluto bene, anche tanto, e anch'io a loro sinceramente, però non ero veramente abituato a sentire lo stadio che mi fischiasse, i miei tifosi che mi fischiavano per un errore, e avevo 17-18 anni e l'ho gestita in quel modo lì. Oggi come oggi ovviamente non lo rifarei, però è stata una situazione veramente particolare in quel momento lì.
0: Beh, però tu sei stato un apripista anche per quel tipo di tensioni che hai dovuto superare, no? È stata una prova superiore forse alle...
2: Sicuramente sono state situazioni che ti fanno crescere comunque.
1: Hai parlato dell'Inghilterra come della fase in cui sei cresciuto, no? Come uomo?
2: Sì, perché non ero vicino a casa, comunque ero da solo, i miei genitori non c'erano, ed è stata la prima volta che affrontavo la vita da solo, ecco, lontano dalla famiglia. E quello serve, perché fai errori e fai cose giuste, impari e maturi.
0: Qui avete vinto subito anche lì.
2: Eh?
0: Avete vinto subito anche, sì. Il titolo, no?
2: Avevamo vinto mai... l'FA Cup il primo anno.
0: Sì.
2: E il secondo anno invece mi sembra Premier League abbiamo vinto, sì.
1: La Premier. Senti, io ho una curiosità, quella maglietta Why Always Me, come ti è? L'idea di farla, quando ti è venuta in mente e perché?
2: No, l'ho fatta la sera prima, cioè il pomeriggio dell'allenamento del giorno prima della partita, con il magazziniere. Perché era un periodo un po' particolare, ero un po' al centro dei problemi, diciamo, e è stato uno sfogo simpatico, ecco.
0: Beh, però è rivelatore anche di come i tabloid ti avessero preso di mira, no? In Inghilterra, quello è un sistema, no?
2: In Inghilterra hanno esagerato, sì.
0: Sì.
2: Hanno esagerato.
1: Mario, nel City oggi gioca Haaland, che è considerato uno degli attaccanti più forti del mondo. Secondo te oggi chi è il più forte al mondo?
2: A me piace molto Yamal, secondo me è fortissimo. C'è Nico Williams che mi piace molto. Però penso a Haaland, Dembélé, Mbappé sono i più forti che ci sono oggi.

0: In quel City c'era anche, e poi nel Liverpool c'era anche Colo Touré, che ha appena avuto parole molto belle nei tuoi riguardi, no?
1: Lui e suo fratello hanno avuto degli anni insieme a loro e avevamo un rapporto bellissimo, mi avevano preso un po' sotto l'ala protettiva loro e mi hanno regalato delle emozioni grandissime sia al City che al Liverpool. Sono due ragazzi speciali, nel senso che poi, come sai, nello spogliatoio viene prima la persona, prima del giocatore, e loro mi hanno dato una gran mano, tutte e due.
2: Io le vorrei ripetere quelle parole di Colo Touré pronunciate proprio qui al Festival dello Sport. Mario è speciale anche nella sua dolcezza, e questo è un concetto che veramente sorprende, che mi è piaciuto tantissimo. Che effetto ti fa sentire parlare di dolcezza associata a te? Tutti dicono: ah, Mario è un grandissimo, è un bad boy. Invece Colo Touré dice: Mario è dolce.
1: Se l'ha detto.
2: Vuol dire che è vero?
1: Vuol dire che è vero.
0: Ma forse perché chi non ti conosce vede solo l'esteriorità, no? Mentre nello spogliatoio
1: il nostro lavoro, giudichi da fuori, puoi giudicare quello che vedi in poche cose di vita privata o in 90 minuti di partita, quindi io posso capire che la gente può non sapere come sei come persona, lo posso capire.
2: Carlo, quando Mario vince con il City, tra l'altro quella Premier, Roberto Mancini, anche lui al Festival dello Sport, ha detto: se non ho rischiato di morire quel giorno che abbiamo vinto la Premier col City, dove giocava anche Mario, non succederà mai più. Dopo c'è un periodo in cui Mario, grazie ai successi, ai gol segnati in nazionale, ritorna anche un obiettivo di mercato per tanti club italiani, no?
0: Sì. E beh, però poi alla fine la spuntò il Milan, no? Perché il Milan aveva molta stima di lui, anche Minoraiola, il suo agente, aveva un ottimo rapporto con Adriano Galliani, e quindi vinse la partita facilmente, no? Lo scegliesti tu il Milan, Mario?
1: Sì, che in teoria dovevo andare alla Juve, poi Mino alla fine abbiamo fatto questa scappata a Milano di notte e alla fine ho firmato col Milan, ma in teoria io da Manchester sono tornato per andare a Torino, in teoria.
0: Dalo is back. Un titolo della Gazzetta che ha fatto epoca.
2: Eccola la prima pagina con Baloi is back, che è diventata anche un simbolo indossato dai ragazzi sulle t-shirt. Faccio un passo indietro e torno alla nazionale, perché quell'europeo in cui tu ti sei rivelato anche in maglia azzurra ha lasciato un segno sulla tua vita. Qui sembri indossare quasi una tuta della nazionale italiana, per far capire anche l'amore che tu hai per questo colore, per questo simbolo, no?
1: Beh, la nazionale per me è un punto fondamentale e sinceramente non è un attacco a nessuno, però tante volte vedo giocatori giocare in nazionale che non c'è più quella fame, quella voglia di dimostrare, di indossare la maglia del tuo paese. In tanti giocatori non lo vedo e non mi fa piacere, sinceramente, ti dico la verità. Perché io quando andavo in nazionale ero fiero di rappresentare l'Italia e di far bene per l'Italia, e oggi questa cosa manca un po', secondo me.
0: Ma beh, peraltro sei stato l'ultimo centravanti che ha giocato al mondiale con la...
1: Me l'hanno detto, auguriamocelo. Questo però
0: non è un fatto bello, però anche ieri comunque l'Italia ha dato segnali di positività nonostante questo playoff ormai incombente.
1: Sono sincero, non l'ho vista la partita, non l'ho vista, per ciò che ha vinto, però non l'ho vista.
0: Ha segnato più Esposito.
1: Ah, lui è forte, è giusto.
0: La nuova generazione come la vedi, fra più Esposito, Camarda, altro milanista?
1: Sono tutti giocatori forti, secondo me bisogna dargli il tempo e...

0: verranno fuori sempre di più, però sono giocatori che si vede che hanno talento e hanno qualità.
1: Quindi c'è speranza per la nazionale secondo te?
0: Ma sì, dai, adesso non so quanti mondiali è che, ma questo dai, non può, ci andranno, dai.
1: Incrociamo le dita.
2: Speriamo che Mario abbia ragione, anche perché tanti ragazzi non hanno mai visto un mondiale, visto che ne abbiamo saltati due. Facciamo una cosa, Mario, ti chiedo la tua top 3 degli attaccanti italiani più forti di sempre.
0: Devo mettere Riva per forza.
2: Riva.
0: Baggio. Sono indeciso tra Del Piero e Totti.
1: Tra chi?
2: Del Piero e Totti. Allora, devo confessarvi una cosa. Non mi era mai capitato in 8 anni di festival di avere un ospite che non riesce a parlare per il calore del pubblico. È veramente una cosa incredibile. Quindi Mario, è un record. Sì.
1: Però ascoltiamo di più Mario, perché sennò non lo sentiamo neanche.
2: Proviamo a farlo parlare un po' di più, così l'applauso lo facciamo alla fine.
1: Abbiamo questo piacere.
2: Grazie.
1: Ascoltiamolo.
2: Prego Carlo.
1: Quindi il terzo attaccante non ho sentito.
0: Totti o Del Piero?
1: Ah, Totti, beh sì. Uno dei due. Bella scelta, eh.
0: E poi c'è anche Vieri, aspetta che.
2: Vieri. Certo.
0: Non è facile la dire tre.
2: No, no.
0: Dai, metto Totti.
2: Totti è il terzo. Ok, scegliamo Totti.
1: Tra l'altro c'è quella statistica che Mario in nazionale ha segnato gli stessi gol di Rivera. Si è fermato.
0: Non lo sapevo.
1: A dimostrazione di quanto
0: non lo sapevo.
1: Sei nella galleria dei big, no? Della storia azzurra.
0: Fa piacere sicuramente.
1: Eppure in nazionale non ti hanno più voluto. Cosa è successo?
0: Quello è un argomento.
2: Abbiamo tempo, guarda, abbiamo tutta la sera.
0: Quello è un argomento che. Ma sinceramente non il vero motivo non lo so neanche io. Lo immagino, però non lo so per certo il perché. Questo è quello che so io.
1: Ma c'entrava il tuo poco feeling con la Juve, col mondo Juve?
0: Forse anche.
1: Ma, hai mai avuto modo di chiarirti con i tuoi compagni dell'epoca?
0: A parte che io non ho litigato con nessuno, andavo d'accordo quasi con tutti. Cioè, veri problemi non ci sono stati. Secondo me qualcuno magari hanno fatto scelte diverse ascoltando determinate persone, secondo me tutto qua.
1: In tutto ciò ha avuto un ruolo anche Cassano? In quel momento, perché il talento a voi non è mai mancato, a te e a Cassano, evidentemente.
0: Ma no, aspetta, cosa che mi hai chiesto? Se è colpa di Cassano?
1: No, se è colpa, il fatto che ci fosse anche Cassano, no? In quel momento eravate un po' fuori almeno da quello che si pensa, dalle logiche del gruppo.
0: Io ho giocato con pochi giocatori forti come Cassano e in campo faceva la differenza, a me importava quello alla fine, quindi.
2: Gli altri chi sono quelli più forti con cui hai giocato dopo Cassano?
0: In tutta la mia carriera?
2: Sì.
0: A me piaceva tanto Tevez, vabbè, anche Zlatan non era male, dai. Figo, Kakà, qualcuno me lo dimentico, Gerard, poi qualcuno me lo Pirlo, qualcuno me lo dimenticherò anche. Quindi.
1: E con Ibra che rapporto hai avuto?
0: Ma un rapporto di rispetto, siamo stati compagni di squadra, lui si sa rompi palle, però rompe le palle se ti vuole bene, se no non ti dice niente, quindi.
1: Ah, quindi tu percepisci che ti volesse bene o ti voglia
0: lui
1: bene?
0: Lui mi voleva bene, voleva che potessi dare il meglio di me tutte le partite e tutti gli allenamenti, quindi quando magari. Sai, da ragazzino a volte ti svegli con la luna un po' così, lui ti riprendeva, quello sì. Però era il suo modo anche di volerti bene.
2: A proposito di campioni che ti riprendevano per aiutarti a crescere, di Marco Materazzi che ricordi hai?

0: Beh, con Marco parlo ancora oggi, ci sentiamo, ho avuto un rapporto tipo come ho avuto con Yaya Touré, con Kolo Touré, sono quelle persone che mi hanno preso come un fratellino, e come quando hai un fratellino a volte
1: ti sculacciano,
0: devi metterlo a posto a volte. Però era sempre fatto per il mio bene, ecco, sono persone che ancora oggi parlo e ci vogliamo ancora bene, quindi erano rapporti veri, ecco.
1: Ma passando dai club anche alla nazionale, fra Mancini e Prandelli, chi ha avuto un ruolo maggiore della tua carriera? Come sei legato a loro?
0: Beh, Mancini l'ho avuto più anni, Prandelli l'ho avuto di meno. Però con Prandelli in nazionale io sono stato da Dio, veramente, sono stato bene, perché mi lasciava quella libertà non esagerata, e in campo anche ero abbastanza libero, dovendo comunque rientrare in certi schemi, ovviamente, che non è che puoi giocare nessuno a Maradona, però mi lasciava abbastanza libero e io stavo veramente bene con Prandelli in nazionale. Mancini l'ho avuto più tempo, quindi lo conosco molto meglio, ecco.
1: Ma quel gol alla Germania te lo ripassi in mente ogni tanto? Ti torna in mente?
0: Quale dei due?
2: La sta affilata da fuori area.
0: Quale dei due? Il primo o il secondo?
1: Beh, quella, la cavalcata famosa, no? Tu quale che ti è piaciuto di più?
0: No, beh, il secondo è più bello, sicuramente. No, io mi ricordo che ho alzato un po' la testa, ho alzato un po' gli occhi per vedere la porta, e mi ricordo che Neuer era gigante, cioè era grossissimo, ho detto qua o tiro forte o non faccio gol. Poi è stato bravo, ho avuto anche un po' di fortuna, perché la palla rimbalzava proprio di controbalzo, l'ho presa e è uscito un bel gol. Però mi ricordo proprio che quando ho alzato gli occhi non riuscivo a vedere la porta, perché hai quel mezzo secondo e Neuer era gigante, ho detto cazzo, vedi che se sbaglio qua.
1: Beh, ti rendi conto che è un gol che è entrato nella storia in ogni caso, no?
0: Mi fa piacere.
2: Eravamo il 28 giugno 2012, quello è il giorno in cui ti sei sentito meglio o più felice su un campo da calcio, o ce ne sono altri?
0: Ma l'ho sempre detto, quel giorno lì è stato speciale, perché poi c'era anche mia mamma allo stadio, e mia mamma non veniva quasi mai allo stadio, i miei genitori guardavano le partite da casa sempre. Però aver avuto mia mamma lì, che dopo la partita aver visto la felicità, comunque il fatto di essere fieri di tuo figlio in quel modo lì, è stato proprio un giorno speciale per me, ti dico la verità.
2: Qua ci sta l'applauso se volete, eh?
1: Beh, ma altri gol importanti, come chiedeva Nino, che magari sono rimasti impressi a te?
3: La spalletta,
0: ma forse quello col Milan, col Bologna, quello è stato un bel gol, non importantissimo, però era un bel gol. Ma di gol importanti adesso mi vengono in mente, sinceramente.
2: Senti Mario, dopo il Milan cominci un giro d'Europa, diciamo così, che ti porta a conoscere anche altre realtà. Io penso alla Turchia, per esempio. Cos'è che ti rimane dell'aver scoperto altre culture, altri paesi?
0: Ma in Turchia sono stato bene. Avevo un bel rapporto col presidente, col direttore. Il direttore, siamo rimasti ancora amici. Ho trovato una squadra molto forte. Poi col tempo, il primo anno, poi col tempo sono successe un po' di cose dove, non so, il presidente mancavano i soldi, non pagava, i giocatori hanno cominciato ad andare via e dopo è stato più complicato. Però il primo anno di Adana è stato un anno bellissimo. Anche quello è stato bello.
2: Vai Carlo.
1: E comunque in Turchia è un campionato, al di là della saldezza del club, è un campionato competitivo, no? Sta crescendo il campionato turco.
0: C'erano. Poi il primo anno ha vinto il Trabzon, mi sembra, che c'era Hamsik che giocava là ed erano forti. Però c'era il Besiktas, c'era Galatasaray, Fenerbahce, erano squadre forti comunque. E poi quando vai magari con squadre meno forti di loro, sono tutti comunque ben messi fisicamente, devi comunque farti trovare pronto, perché sennò fai fatica a giocare lì.
1: Ma tu andresti di nuovo all'estero se arrivasse l'offerta giusta?
0: Non lo so.
2: Perché Mario non sei mica ritirato, cioè nel senso, tu sogni ancora di scrivere pagine del calcio, no?
0: Sono in un momento di stallo, sinceramente, perché fisicamente sto bene. E ho avuto offerte dall'estero, però forse in cuor mio speravo ancora di fare forse uno o due anni in Italia, però la possibilità di tornare in Italia in questo momento non c'è stata, e quindi sono in un momento dove devo o scegliere di andare all'estero, quindi firmare con una squadra all'estero, o magari di prendermi un attimo e pensare a gennaio.
1: Beh, fa parte sempre del gruppo City il Palermo, no? Ed è in corsa per venire in Serie A.
0: Ma lo auguro a Palermo di andare in Serie A. È tanto che non c'è.
2: Mario, ho una curiosità. Noi giornalisti, per sintetizzare, a volte creiamo anche delle parole, no? Delle parole nuove che non esistono, tipo balotellate o cassanate, eccetera, eccetera. Io ho una curiosità, qual è quella che ti ha divertito di più? Cioè, qual è la marachella, chiamiamola così, che è finita sui tabloid, è finita sui giornali, però dove ti sei divertito?
0: Forse, ma quando io e mio fratello siamo entrati dentro il carcere, forse quella.
2: <C'era>.
1: E poi com'è finita?
0: Ma alla fine anche quella è stata ingigantita tanto, perché era lì a Brescia, poi guarda, senza neanche saperlo, era un carcere femminile, neanche maschile.
1: Ah, ecco.
0: Quindi hanno creato una che l'abbiamo fatto apposta così, ma hanno esagerato. Noi siamo entrati così per fare la bravata, ma non sapevo neanche fosse una prigione femminile, tra l'altro.
2: E invece quella di cui ti penti, che hai detto a te stesso, Mario, però questa no, dai.
0: Ma noi abbiamo avuto il fatto della casa in Inghilterra, che è successo proprio in una maniera stupida, tra l'altro. Ma siccome quella comunque è una cosa pericolosa, perché comunque non si scherza, cioè ha preso fuoco una parte della casa per uno scherzo fatto di un amico di mio fratello a un altro amico di mio fratello, tra l'altro. Ma a parte quello, tutte le altre cose dette, non ne trovo una così addirittura da pentirmene, sinceramente. Non le ho combinate così grandi come sembra, o dicono, ti dico la verità.
1: Mario, adesso di questi giorni abbiamo saputo che hai dato anche il tuo apporto per il volontariato e ti sei ripromesso di continuare a stare vicino ai bambini.
0: Sì, però tu sai che io sono uno che non parla di questo, nel senso che non ha senso, cioè, non mi è mai piaciuto parlare di questo, nel senso. Vabbè, sì, comunque sì, sto facendo.
1: Però apprezziamo la discrezione, però torna il concetto di Colo Touré, no? Speciale ma anche buono. Evidentemente
0: mia mamma mi ha sempre detto che le cose buone, le azioni buone, bisogna tenersele per sé, non devi fare pubblicità di queste cose.
1: Da come parli, abbiamo visto nel tempo, sei molto legato a tua madre, anche a Papa Franco, no? Che ha avuto evidentemente un ruolo decisivo per la tua crescita. E, al di là di loro, quali persone, al di là del calcio, ti sono state vicine nella tua vita e a cui pensi di essere grato?
0: Beh, ai miei genitori naturali anche, Abbiamo avuto dei trascorsi difficili, ma negli ultimi tempi invece le cose sono andate meglio. E comunque sono persone che sono state presenti a loro modo, ma sono stati presenti, quindi sicuramente io sono stato cresciuto dalla famiglia Balotelli, però nella mia vita la mia famiglia naturale c'è stata comunque, quindi di sicuro anche la mia famiglia naturale.
1: A proposito, tu sei italiano, orgoglioso di aver vestito maglia azzurra, e quindi però sei anche, la tua famiglia è ghanese, ma quindi tu hai il passaporto ghanese?
0: No, lo dicevo prima a Vittorio che vorrei fare il doppio passaporto, perché io sono già italiano a 18 anni e mi sa che devo rifare la richiesta per avere ancora quello, per avere quello ghanese assieme a quello italiano, ovviamente.
1: Anche perché mi pare che in Africa tu non ci sia mai andato.
0: Purtroppo no, ancora no, ci andrò.
2: Magari con i tuoi figli, ti piacerebbe?
0: Mi piacerebbe andare con i miei figli, con il figlio di mio fratello, con i nostri genitori, però siamo un po' di persone e trovare il tempo dove siamo tutti liberi non è stato semplice per adesso.
1: Ma hai notizie dei tuoi parenti in Ghana?
0: Ma qualcosa a volte arriva, però non, mi vergogno un po' sinceramente, perché non avendoli conosciuti neanche di persona non è che ci sono tutti questi rapporti oggi come oggi.
1: Però mai dire mai, no?
0: No, mi farebbe piacere un giorno, sicuramente sì.
2: A proposito di bambini, com'è cambiata la tua vita da quando sono nati i tuoi piccoli?
0: Ti responsabilizzano i bambini tanto. Io ho un rapporto bellissimo con mia figlia.
1: Perché ormai Pia ha una certa età,
0: Pia ormai,
1: è una signorina, ormai è grande, direbbe.
0: Pia è grande ormai. Con mio figlio, purtroppo, per la scelta della madre, non l'ho visto tantissimo, purtroppo. Adesso, ad esempio, settimana prossima verrà a casa mia, ad esempio. Però sono scelte che purtroppo non ho potuto fare niente io, nel senso che come mia figlia invece me la sono goduta e me la godo tanto, con mio figlio non ho avuto la possibilità.
1: Quindi con Raffaella Fico hai recuperato un po' il rapporto.
0: Con Raffaella le voglio bene, so che mi vuole bene anche lei. I trascorsi vecchi sono stati errori di tutti e due, eravamo giovani, ma l'importante è essere intelligenti e riuscire ad andare avanti e comunque capire che la cosa più importante è la bambina, quindi siamo stati bravi sotto questo aspetto, sono sincero.
1: Fanno sport sia Pia che Leon, no?
0: Sì, Lion gioca a calcio in Svizzera. Mia figlia fa nuoto, fa karate, ha vinto anche un torneo bello anche a karate. E comunque sì, ho figli sportivi e fa sempre piacere questo.
1: Ma la box thailandese a lei la fai fare?
0: No, è troppo. La Muay Thai no, perché comunque è femmina, non deve prendere i pugni in faccia così.
1: Tu invece ci dai dentro con la box?
0: A me piace, sì. A me piace.
1: Come stai dal punto di vista atletico? Quanti allenamenti fai?
0: No, faccio di solito la mattina alle 10 mi alleno, vado 4 volte in campo e 2 in palestra, quindi è tutto, purtroppo sono da solo, non sono con una squadra, però sto lavorando abbastanza bene, ti dico la verità.
1: L'anno scorso al Genoa intorno a te sono cresciuti tanti giovani di grande prospettiva, no? Anche alcuni con storie particolari, mi riferisco ad Anor, che poi adesso è passato all'Atalanta, che ancora lui, pur avendo 18 anni, non ha il passaporto italiano. Questa cosa ti sorprende? Dopo tanti anni, tu sei stato un apripista anche sotto quel profilo, no? Però
0: sì.
1: Chi è nato in Italia ma non ha genitori italiani evidentemente fatica ad avere il passaporto.
0: Per me è stato difficile, perché nei primi anni, diciamo anche i miei primi anni all'Inter, secondo me la nazionale l'avrei potuta fare qualche anno in più, solo che non potevo perché appunto non ero italiano, anche se sono nato e cresciuto qua, e purtroppo non sono neanche mai stato in Africa, quindi era un po' strana come situazione, ti dico.
1: Sì. Sì.
2: Mario, tu sei stato spesso in prima linea nella lotta al razzismo, ti sei esposto, hai parlato spesso di questo problema. Cosa può fare ancora il calcio e com'è possibile che nel 2025 ancora a volte siamo costretti a parlare di razzismo?
0: Ma discorso complicato, cioè non complicato, è un discorso che a un certo punto mi stanca anche quasi ripeterlo, però è vero che da una parte nel calcio c'è tanto sfottò che bisogna anche sapere accettare. È vero anche che certe cose potrebbero essere anche evitabili e l'unico modo per farle evitare è crescere i tuoi figli in maniera adeguata, giusta e con rispetto. Perché se accompagno mia figlia a scuola e sento un bambino che dice a sua mamma stai zitta, come fai a pretendere che crescendo ha i valori giusti sto bambino? È impossibile.
1: Però Mario, scusa se ti contraddico, invece la tua esperienza, tu sei un simbolo da questo punto di vista, quindi che tu testimoni la lotta contro il razzismo è un esempio bello, no? Quindi non devi demordere secondo me.
0: No, non demordo, è proprio una vita combattendo contro questo. E il problema sta più alla base, sta nelle case, il problema non è allo stadio, basta, capito? Quindi se si vuole cambiare bisogna cambiare in casa le cose. Questo io penso così.
2: Mario, cambiando totalmente argomento, ma tu sei più interista o più milanista?
0: Ma no, io sempre.
2: Sentiamo.
0: Ho sempre simpatizzato, ma poi sempre, simpatizzavo Milan, però è vero anche che ho avuto tanto rispetto per l'Inter e metà della mia carriera la devo all'Inter, se sono sincero.
2: Facciamo così, ti faccio fare un giochino, ti cito delle coppie di attaccanti, partiamo dagli attaccanti, diciamo, che hanno giocato, hanno scritto pagine importanti e tu scegli, no? Balotelli o Ibrahimovic?
0: No, cosa devo dire?
2: Chi è più forte?
0: L'hai fatta anche a lui questa domanda?
2: No, non l'ho fatta a lui ieri.
1: Io avrei fatti giocare insieme. Una bella
2: perché
1: coppa,
2: lui avrebbe detto Ibrahimovic, lo sai, no?
0: Lui secondo me era più forte di me mentalmente, io ero più forte di lui qualitativamente, secondo me.
2: Ci sta. Andiamo al presente. Leao o Lautaro?
1: Qui i milanisti abbondano, eh?
0: Ma mi piacciono tutti e due.
1: Ma Leao tu lo salvi?
0: Lautaro in questo momento è più concreto, Leao è più talentuoso.
1: Ma secondo te Leao da prima punta come lo vuole Allegri può farcela o in questo momento è sotto?
0: Ma secondo me sì, è una forza della natura quel ragazzo. Se si mette in testa di voler far bene, ma anche per se stesso, ce ne sono pochi forti così.
1: È un po' come Balotelli?
0: Diverso, ma...
1: No, dico per aver espresso compiutamente il suo talento, no? Non siete diversi come giocatori, ovviamente.
0: Siamo diversi, ma secondo me il mio talento l'ho espresso.
1: Sì.
0: La mia carenza era proprio nella costanza a volte, però secondo me ho espresso tanto. Forse però ero più continuo di lui. Secondo me ero più continuo di lui. Però sì. Se lui impara questo è troppo forte, veramente.
2: Sì, sì. Ho l'ultima coppia, quella del futuro. Pio Esposito o Camarda?
0: Ti dico Pio, sì.
1: Però Camarda adesso ti ha tolto un record, no? Tu avevi segnato 18 anni in Under 21, appena compiuti, perché non potevi giocare prima, ce l'hai spiegato, però Camarda ha fatto Già gol col cucchiaio.
0: Non sto dicendo che Camara non sia forte. Tu mi hai detto, scegliene uno, ho scelto l'altro, ma è forte anche lui.

0: ci mancherebbe.
1: Facciamo così, adesso ti cito gli allenatori, dimmi qual è quello che ti piace di più, eh? Allora, Conte o Allegri?
0: Allegri.
1: Allegri. Conte o Gasperini?
0: Ma non li ho avuti però io.
1: Il modo di giocare, qual è che ti piace di più? Quello di Conte o quello di Gasperini?
0: Gasperini.
1: Gasperini. Chivu o Allegri?
0: Non lo so, cioè è difficile. Ti dico Allegri perché l'ho avuto come allenatore, Chivu l'ho avuto come compagno, capito?
1: Prego Carlo, che poi abbiamo un giochino, ti lascio la parola, intanto preparo il giochino.
2: No, c'è in sala Vittorio Rigo, che abbiamo toccato il tema dei passaporti, no? Dell'ottenere, credo che al di là poi della consulenza professionale che ha avuto al fianco di Mino Raiola per la carriera di Mario, sia stato importante proprio perché si è battuto dal punto di vista professionale per fargli ottenere quel passaporto, no? E quindi quei momenti, quegli anni, come li ricordi? E quindi anche l'apporto di Vittorio Rigo, dell'avvocato Vittorio?
0: Io con sia Vittorio con Mino sono stata la parte più importante della mia carriera, perché da ragazzo comunque entrare in un mondo come quello del calcio, soprattutto avendo una famiglia come la mia che non è che abbiamo ex calciatori o non conoscevano questo mondo, no? E avere dei piloti come loro due è stata la fortuna mia, quindi io li ringrazierò a vita per questo.
1: Allora Carlo, adesso facciamo un gioco. Mario, qui abbiamo delle carte, ok? Io ti passo una carta, tu mi dici cosa pensi di questo personaggio, non sei obbligato a mostrarla al pubblico, il pubblico vedrà una serie di personaggi e uno di questi sarà il protagonista della carta. Cominciamo da lui. Devi dire cosa pensi di questo personaggio, se vuoi
2: va,
1: girare la carta alla fine.
0: Un grande, se non il più grande.
1: Mino. Andiamo avanti.
0: Abbiamo avuto un bel rapporto, difficile a volte, però sono sicuro che ci siamo voluti bene e ci siamo dati tanto uno all'altro. Abbiamo litigato un po' di volte come due papà e figlio, ma ci siamo voluti bene, abbiamo passato dei begli anni.
1: Chi è? José Mourinho. Andiamo avanti. Non si vede, non si vede. E non, se non vuole dirlo Mario, non si dice.
0: No, in nazionale ci siamo trovati bene. È un difensore forte. No, sono stato felice di giocare con lui in nazionale, sinceramente.
1: Chi è? Bravi, Giorgio Chiellini, bravi. Vai. Questa, dai, ti do questa, dai. Ti do questa.
0: Non mi dispiace. Non posso dire che la ragiono al 100% come lui, ma ti posso dire che forse all'80% sì.
1: Vuoi dire chi è?
0: No.
1: Ok. No. Però è uno di questi
2: tra noi.
1: Andiamo avanti.
0: Anche lui è stato una delle persone più importanti che ho avuto calcisticamente e a lui devo il fatto di avermi insegnato veramente a calciare le punizioni.
1: Le punizioni, chi è? Mihajlovic. Questa ti piacerà. Chi è lui? Cosa rappresenta?
0: Lui è mio fratello. mio fratello è ovviamente una delle persone più importanti che ho avuto e ho vicino a me. Abbiamo condiviso tantissime cose, sia belle che brutte, abbiamo superato momenti difficili, è parte di me.
2: Hai un progetto extra calcio?

0: ti dico che nel momento che deciderò di smettere, di sicuro un tempo fermo me lo prenderò da tutto. Poi sicuramente qualcosa farò, perché non puoi stare a casa a fare niente, un'occupazione ci vuole, sicuramente magari nel calcio qualcosa, ma non ci sto pensando adesso, ti dico la verità.
1: È presto.
0: Sì.
2: Facciamo le ultime due?
0: Vai. Lui è un amico, è stato un grande calciatore, se non uno dei più forti che ho visto, almeno io. Era particolare. Ci devi andare d'accordo, e io grazie a Dio ci andavo d'accordo, però abbiamo passato dei bellissimi momenti insieme.
2: Chi è? Bravi, Cassano. L'ultima.
0: Abbiamo passato degli anni belli assieme. Poi è andata come è andata, però abbiamo recuperato, siamo due persone che si rispettano, abbiamo una figlia bellissima e comunque le voglio bene ancora.
2: Raffaella Fico. Prego Carlo, ci rimangono pochi minuti.
1: Sono molto soddisfatto di essere sul palco con voi, perché Mario lo conosco da tanti anni e gli sono affezionato, perché come forse ho già detto mi sembra un simbolo positivo dell'Italia che verrà, e quindi
2: questa chiacchierata
1: ha rafforzato questa mia convinzione, e mi auguro che anche Mario ne sia consapevole, sempre più consapevole, che al di là di quello che già fatto sui campi di calcio può essere un simbolo anche fuori dal calcio.
0: Ti ringrazio, grazie mille.
2: Ragazzi, piano c'è tutto il tempo, calma, abbiamo ancora qualche minuto per ascoltare Mario. Mario, restando un attimo all'attualità. Ragazzi, un attimo, non si sente.
1: Grazie.
2: Allora, chi farà più strada in Champions League delle italiane? Tra la Juve, l'Inter, il Napoli e l'Atalanta?
0: Mi becchi in un momento che non sto guardando tanto le partite, però le italiane a me fa sempre piacere quando vanno avanti, quindi le voto tutte quante.
2: Il fatto che il Napoli... Tu sei un po' anche tifoso del Napoli adesso, no? Per via di Pia?
0: Io ho il cuore a Napoli, quindi sì.
2: Il fatto che il Napoli, così come molte altre squadre, abbia attirato campioni come De Bruyne, a Napoli, Modric, al Milan, è un segnale positivo per il calcio italiano? Oppure no, considerata anche l'età di questi campioni che arrivano quando hanno magari già dato il massimo?
0: Ma per me è piacevole il fatto che giocatori così vogliono giocare in Italia, in una squadra come il Napoli, anche perché... Io forse avevo 3-4 anni, ma il campionato italiano degli anni 90 era dei 2000, cioè era solo invidiato il calcio italiano per i giocatori che aveva, e non sarebbe male se tornassero quei tempi dove i giocatori forti vogliono giocare in Italia, non sarebbe male.
1: Carlo, il pallone d'oro a Dembélé ti ha convinto? Yamal lo avrebbe meritato?
0: Ma sì, l'avrei dato anch'io a Dembélé per l'anno che ha fatto. Yamal ha 15 anni ancora per vincerli, quindi può superare Messi e Ronaldo anche se vuole, quindi era giusto darlo a Dembélé, secondo me.
1: È il talento per distacco del decennio, diciamo, del prossimo decennio, Yamal.
0: Il
1: talento, il nuovo Messi, no?
0: Adesso perché comunque... lui è lui, ha la sua qualità, gioca a modo suo e... Ha tutto il talento perché possa vincere veramente tanti palloni d'oro, perché ce l'ha quel talento lì.
1: Secondo te ci sono troppe pressioni sui giovani calciatori, sui giovani talenti che poi magari si spengono troppo in fretta, anche in Italia soprattutto?
0: Io
1: in Italia.
0: Vedo tanto le famiglie che spingono tanto sti ragazzini a giocare, a fare, ma ad esempio, io prendo il mio esempio, con me era al contrario, nel senso che mia mamma mi rompeva le scatole sulla scuola, e se andavo male a scuola la partita con la domenica non la giocavo, era al contrario, non era mia mamma che mi spingeva o spingeva l'allenatore a dire mio figlio è forte, oggi vedo il contrario ed è sbagliato secondo me.
1: E gli si giustifica troppo forse, no?
0: Ma no, ma poi li crei magari anche un'aspettativa che è più alta di quella che potrebbe avere lui e non gli farà mai bene.
1: Sì.
2: Ho un'ultima domanda con cui chiudere questo incontro. Qual è il tuo sogno, Mario? Hai un altro sogno legato al calcio?
0: Ma mi piacerebbe magari fare ancora una partita in nazionale, quello sì, mi piacerebbe.
2: E noi glielo auguriamo.
1: Chiediamo a Gattuso allora, giriamo.
0: Va bene, va bene.
2: Grazie a Carlo Laudisa, grazie soprattutto a Mario Balotelli.
0: Grazie a tutti.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati in una nuova puntata del mio salottino, bentornati su Nexon Channel e bentornati su Canale 56 Roma. E saluto tutti i miei amici di Roma e le mie amiche di Roma. Ciao Tizi. L'altro giorno, ieri, mi sono persa ovviamente nel parlare di cibo. Fantastico, veramente fantastico. Non solo il fatto che io adori parlare di cibo, ma perché ieri finalmente ho studiato la ricetta. Lo so che non è venerdì, perdonatemi, ma vi avevo detto che ieri avrei provato a fare gli gnocchi di ricotta senza la farina di riso. Che, come sapete, la farina di riso è quella che ci salva sempre, ma anche la più finissima farina di riso ha il grosso problema che può sembrare ai palati più delicati un po' sabbiosa. E io finalmente sono riuscita a creare, grazie agli amidi, un connubio perfetto. Allora, sono arrivata tardi ieri sera, proprio sono arrivata troppo lunga e abbiamo mangiato che saranno state le 9:30, 9:15. Per me è fuori di testa. Potrei, solo se vado al ristorante riesco a mangiare un orario del genere, perché diversamente non rimango scombussolata, rimango come una foca grassa e immobile sul divano che non riesco a muovermi. Perché? Perché sono in fase di digestione, mentre alle 9:30 tendenzialmente, avendo mangiato alle 8, sono già un attimino più easy, più tranquilla. Ero accaldata, un caldo atroce faceva ieri. Comunque sono riuscita a trovare la combinazione giusta, e io per i nostri amici, ma che tra l'altro lo potete fare tutti. Allora, i più fortunati ovviamente sono quelli che possono mangiare il glutine, perché possono utilizzare la farina normale, mentre noi no. Non vanno bene le altre farine, ragazzi, non vanno bene i mix per fare la pasta, non vanno bene i mix per fare il pane, non vanno bene, anche se hanno il xantano dentro, sono farine troppo strutturate, rischieremmo di rovinare l'effetto scioglievolezza, l'effetto velluto. Infatti io li ho chiamati gnocchi effetto seta, perché ci sono riuscita. Allora, non sono un egoista, non voglio tenere tutto per me, ma vi dirò chiaramente come fare. Allora, le ho trascritte, perché giustamente se tu non fai con gli appunti. Allora, partiamo da un presupposto che io qui uso solo la ricotta di bufala, che è più grassa, indubbiamente, ma ha meno acqua rispetto a quella vaccina. Ora, il mio comprare direttamente dal produttore.

mi aiuta a, diciamo così, a sopperire il fatto che sia industriale, il fatto che quella industriale ha più acqua rispetto a quella fatta dai caseifici. Quindi fate come desiderate. Se riuscite a trovare un caseificio dove vi trovate, prendete 250 grammi di ricotta, sia vaccina, sia anche di pecora può andare molto bene, però ha quella sapidità un pochino più marcata rispetto a quella di bufala, o vaccina. Comunque sia, qualsiasi ricotta voi prendiate, per scrupolo, mettetela in un colino e mettetela nel frigorifero e fate in modo che la sua acqua vada persa, ok? Qualche goccina, infatti io l'ho fatto ieri, ha perso proprio due o tre goccine, ma niente di più di acqua, ma questo io ne ero certa. Un lavoro veramente antipatico da fare è quello di setacciarla. Io lo faccio perché per evitare proprio che ci siano piccoli grumini, oddio, magari nello gnocco non lo senti neanche, è anche molto buono. Comunque, setacciatela. Se dovete farne grandi quantità, vedete voi ragazzi, fatelo con la forchetta, magari riesce bene lo stesso. Io ne ho fatta una piccola quantità per due persone, ho fatto 250 grammi, quindi non è stato nulla di, sì, noioso, sempre noioso, però almeno lo porta via bene. Allora, attenzione bene, 250 grammi di bufala o di vaccino, 50 grammi, e allora ho fatto i calcoli sulla ricotta. Okay, non ho fatto i calcoli su quante persone. Con 250 grammi di ricotta e quello che io vi darò, scusate, le altre proporzioni sono per tre persone, perché comunque è piatto unico. Se invece volete, avete anche in mente di fare un bell'antipasto o un secondo piatto, allora anche per quattro persone è più che sufficiente. Calcoliamo tre persone o due persone super mega abbondanti, ecco, facciamo così. 250 grammi, poi 50 grammi di fecola, 20 grammi di amido di mais e 30 grammi, attenzione, di farina di mandorle. Ovviamente non è dolce la farina di mandorle, deve essere molto fine, non deve essere granulosa. Sapete che tendenzialmente ci sono le farine di pistacchio, ci sono un sacco di farine, fanno le farine di qualsiasi cosa. La farina di mandorle deve essere fine, diversamente non avremo qualcosa di granuloso che potrebbe essere anche carino, come idea, però non ha l'effetto seta che io volevo dare. Quindi 30 grammi. Dopodiché un tuorlo, solo il tuorlo, che come vi dicevo ieri abbiamo bisogno delle proteine per legare, il parmigiano o pecorino, quello che vuoi. Io sono team pecorino sempre, sono 40 grammi. 40 grammi. Allora, se dovete aumentare, la ricotta è di 300 grammi, perché trovate quella da 300 grammi. Non è che perché è 300 grammi su 250 dell'inizio dovete aumentare di così tanto anche gli altri ingredienti, di 10 grammi. Quindi diventeranno 60 grammi di fecola di mais e 30 grammi di 40 grammi di mais, scusa, no, scusate, 60 di patate, 30 di amido di mais, 40 di mandorle, eccetera, eccetera. La cosa che è fondamentale, l'uovo sempre va benissimo, sempre meglio, perché deve essere intorno ai 18-20 grammi il tuorlo. L'oxantano. Allora, perché l'oxantano? Perché sono gnocchi senza glutine e l'oxantano è quello che praticamente sostituisce la parte elastica che dà il glutine. Chi è celiaco lo sa, ma ragazzi, se questa ricetta la potete seguire anche chi non è celiaco, semplicemente mettete la vostra farina, che ha il glutine e quindi sopperite qualsiasi tipo di problema. In totale devono essere 100 grammi. L'oxantano, allora, se avete delle mini, le bilance, quelle che pesano proprio lo 0,5, fatelo. Diversamente, ne basta o un pizzico oppure un cucchiaio da caffè, ok? Una puntina. Non ne serve molto, non ne serve molto. E sale. La cosa fondamentale è ricotta, uovo, parmigiano,
pecorino e sale e mescolate bene. Le farine le mescolate a parte con lo xantano, tutte le farine dovete mescolarle a parte, devono essere tutte perfettamente miscelate. Dopodiché

La farina di fecola. Usate la farina di fecola per formare. Io ho fatto delle piccole perline che ci stava benissimo, ma per il semplice motivo perché ero stanchissima, non avevo voglia di star lì a formare tutte, no, a fare il biscetto, no, no, non c'avevo voglia. Li ho presi a pizzichini e li ho formati delle piccole perline che secondo me ci stava benissimo. E poi in realtà potete, io li ho fatti i totani, come avevo promesso ieri, non sapevo esattamente quale sugo potesse sposarsi meglio, quindi ho fatto una caponata leggera, nel senso che l'ho fatta senza peperoni, l'ho fatta solamente con i pomodori, melanzana, capperi e olive, pochissime olive, perché ultimamente mi dà fastidio il sapore delle olive. Ecco, questa è una caponata leggera, ovviamente zucchero, un po' di sale, un goccino d'aceto. Se pensate di metterne un goccino in più, è sempre troppo. Una goccina di aceto, d'accordo? Un cucchiaino di salsa concentrata per dargli quella spintarella in più ed è tutto perfetto. Aglio dove volete, aglio per far cuocere i totani, aglio per fare la caponata. L'importante è che sia aglio di giù, perché l'aglio di su non me ne vogliano, ma non è buono come questo. Non è buono come questo, e questo non ti rimane addosso, non ti viene fuori dal naso. È un aglio straordinario. Togliete l'anima se vi piace stracotto e poi potete mangiarlo. Tra l'altro, la mia grande intenzione è fare una crema d'aglio. Devo assolutamente riuscire a farla, ma riuscire nel senso di trovare il tempo per farla, perché spalmata sul pane, privato dell'anima, cotto 3 volte, di cui l'ultima volta va sbiancato, di cui l'ultima volta ma nel latte, insomma c'è una piccola procedura da fare, è anche molto semplice volendo farli nel forno, però ok, io voglio fare una cosa fatta bene, in modo che non rimanga nella digestione. Vabbè, detto questo, gli gnocchi sono venuti benissimo, sono riuscita a fare degli gnocchi vellutati, veramente era seta, ma una roba buonissima. Certo, ho sentito molto anche il pecorino, ma ci deve essere perché in realtà poi la ricotta è quella che ti dà la morbidezza, che ti dà quel. Non hai sentito veramente la ricotta, però c'è molta differenza tra la ricotta vaccina e la ricotta di bufala. Ho creato un primo piatto completo, sopra ho condito una volta sbollentati, ho fatto gli gnocchi, li ho messi nel sugo che ho fatto, non avevo intenzione di farlo, però poi avrei dovuto tagliare i pomodori. Ecco, se li tagliate in quattro devono essere o piccoli e se sono un pochino più grossi fateli a piccoli pezzettini perché non mi sono piaciuti nel piatto. Devo lavorare un po' sulla presentazione, sulla decorazione. Di solito sono una fissata su queste cose, ma probabilmente ieri alle 21 mettermi lì anche a fare gli gnocchi ho esagerato. Sono andata via troppo lunga e ho fatto molto tardi, quindi presa anche sicuramente dalla stanchezza della giornata, mettermi lì a rotolare gli gnocchi, finire di saltare i totani, che se fossero stati grossi avrei dovuto anche spellarli, ma essendo piccolini, questa pelle, che è la loro pelle, contiene proprio il sapore del mare, non dà fastidio. Diciamo che dà fastidio e diventa un pochino più dura quando il totano è un po' più grande, ma erano dei totanini piccolini, piccolini, quindi l'ho tenuta, li ho ovviamente eviscerati e puliti, li ho fatti a pezzettini e poi li ho messi sopra, veramente molto squisita. E questi totani, quando sono così piccoli, l'olio deve essere super, super, super bollente. Glieli schiaffati dentro, profumato con dell'aglio. Ma ragazzi, mangerete qualcosa di straordinario. Vi ripeto gli ingredienti: per 250 grammi di ricotta fate 50 grammi di fecola di patate, 20 grammi di amido di mais, 30 grammi di farina di mandorle, ma super fine, mi raccomando. Un tuorlo, parmigiano o pecorino 40 grammi, perché se ne fate troppo, allora ne mettete troppo se l'impasto vi risulta troppo morbido, allora aggiungete il pecorino, non l'amido, ma il pecorino e una puntina di xantano. Andiamo dai 5 ai 0,5 o 0,6 grammi. Ok? E il sale che lo metterete all'inizio, quando avete finito di setacciare la ricotta, avete messo il tuorlo e avete messo il parmigiano. Vi ho dato una ricetta straordinaria. Non ho scoperto l'acqua calda, ma volevo evitare di usare la farina di riso, perché la prima volta che li ho fatti, buoni, ma
grattavano in gola a causa della farina, anche

che è la super finissima, la impalpabile. Nah, non fidatevi, andate di Amedi e verrà un risultato straordinario, veramente molto molto molto buono. Allora, io ieri volevo... Eccolo qua, volevo parlarvi di una cosa che mi rendo conto che sta succedendo un po' a tutti. Ho letto un articolo che mi è molto piaciuto, io ho visto anche dei like di alcune mie amiche. Allora, dice l'articolo: quando una cosa diventa quotidiana, smette di sembrarci un problema. Non è perché non lo sia più un problema, ma perché ci abituiamo. E io ricordo sempre, cari amiche, che non c'è niente a volte più letale dell'abitudine, come abituarsi a essere trattate in un determinato modo, come abituarsi alle botte, come abituarsi alle brutte risposte. Ti abitui? Purtroppo l'essere umano forse è uno può diventare uno degli animali più remissivi. Diventiamo, tanto è così, tanto non posso farci niente, e quindi questa quotidianità, questa routine che magari non ti sta bene, ti sta portando a qualcosa di devastarti, però diventa abitudine, e l'abitudine fai così con le spallucce, no? E invece di combattere per qualcosa che non ti piace, che non vuoi che sia così. Viviamo in modalità automatica più di quanto ci rendiamo conto. Stanchezza costante, telefono sempre in mano, poco spazio per fermarci davvero. E non è una colpa individuale, è un'abitudine collettiva, e le abitudini a volte diventano la nostra normalità senza che ce ne accorgiamo. Quando è diventato normale vivere così, ci sono cose che abbiamo normalizzato senza accorgercene. Stiamo normalizzando il vivere sempre stanchi, come se riposare fosse un premio e non un bisogno. Stiamo normalizzando il controllare le mail fuori orario, anche di sera, anche dal letto, anche no ragazzi, anche no. Anche no, perché probabilmente i vostri capi se ne fregano allegramente, e se loro non hanno una vita, non vogliono avere una vita al di fuori del lavoro, non è un problema vostro. Se lo fate perché in quel momento non avete sonno, il vostro partner magari non c'è, allora ok, buttate un occhio, vi preparate per il giorno dopo, ma ci sta. Ma che diventi una consuetudine, anche perché magari avete avete quegli orologi che vi dicono qualsiasi messaggio vi è arrivato, chi è, chi non è, tutto quello che riguarda il vostro sonno, tutto quello che riguarda il vostro cammino. Ma mi sta benissimo quello, perché tenere controllata la propria salute va bene. Diverso è quando anche il lavoro si intromette negli orari dove non deve entrarci. Non può essere la normalità, perché altrimenti veramente diventate un tutt'uno. Ma e poi c'è anche da capire se i vostri capi se lo meritano, se la vostra azienda si merita tanta dedizione. Stiamo normalizzando il dire non ho tempo per vedere le persone che amiamo. Davvero non abbiamo tempo? Ora, io prima vi ho detto, devo trovare il tempo per fare la crema d'aglio. È che non so come fare. Allora, sto organizzando, come sapete, per l'associazione Poesia del Mare, il riciclo di bottiglie. Tendenzialmente devono essere delle bottiglie da 75 o 50 ml, perché ci vorrei mettere dentro dell'olio. Quelli che cominciano a essere da un litro e mezzo, faccio veramente molta fatica. Sono anche tutte molto belle, perché sono tutte vetro molto decorato, vetro importante in certo senso, perché anche la bottiglia gioca un ruolo importante in questa cosa, perché più è affascinante. Però che ci mette dentro? Sì, un litro d'olio ci sta, ma un litro e mezzo d'olio quanto lo puoi? Mi capite? Si può fare tutto, perché si possono fare quelle un po' più grandi, quelle un pochino più piccole. Però questo comporta il preparare il laboratorio, mettere il telo per non sporcare, tirare fuori i pennelli, tirare fuori i colori. E quindi organizzare questo lavoro mi porta via del tempo. Poi il creare.
perché tendenzialmente creo al momento, a seconda di quello che... E ci vuole tempo. Poi ti guardi e dici, no, sono già, come faccio a passare 3 ore? Devo già portare fuori i cani, dici. Oh no, caspita, devo correre in studio. No, cavoli, tra un po' arriva Mauro, devo preparare la cena. E quindi il tuo momento è circoscritto. Però è sbagliato. È sbagliato. Non ho tempo di tornare a casa per vedere i miei genitori. Mi stanno mancando, non li vedo da gennaio. È vero che me ne sono tenuta lontana anche perché ogni 3x2 le mie nipoti avevano dei virus terrificanti, maledetti asilo, che erano veramente la peste che camminava sulle due gambette. Cioè, l'ultima è stata forse mia madre, che gli è durata 2 settimane, ha preso un virus intestinale che l'ha distrutta, ha perso 6 kg in pochissimi giorni. Ma però aspetta, non sto scherzando. E quindi se io scendo, poniamo il caso, se io salgo e mi ammalo, è un disastro. Quindi mi mancano tantissimo, ma non ho tempo in questo momento perché tra la radio, tra l'associazione e Poetica, io non riesco ad assentarmi più di tot tempo, non posso portare tutto il materiale su perché è impossibile. Quindi dico... Mi metto da parte la malinconia, la mancanza di voler vedere la mia bellissima famiglia e dico, li rivedrò quando ho fatto tutto, tutte le mie cose. Per fortuna, grazie a Dio, adesso esistono le videochiamate, così posso vedere le mie piccoline, posso vedere mia madre, mio padre che si aggira, perché quando io chiamo mamma, quando ci chiamiamo, papà, ha sempre qualcosa da fare in cucina, quindi si mette a guardarmi dallo specchietto, dallo schermo di mamma, oppure ascolta meglio quello che io e mamma ci diciamo, ma non ci diciamo segreti, perché poi il saluto finale è sempre mamma bacia papà da parte mia, perché è sempre così che finisce. Però io posso capire il non aver tempo, perché siamo pieni di responsabilità. Su questa cosa purtroppo non ho consigli da dare, perché in coscienza tutti noi vorremmo poter passare più tempo con le persone che amiamo, però siamo legati a delle responsabilità che sono quelle che abbiamo scelto, spesso sono quelle che ci danno da mangiare, sono quelle che non caratterizzano la nostra vita, riempiono la vostra vita, la nostra vita. Quindi purtroppo gli affetti vengono dopo. Ma io lo so che me ne pentirò, ma io lo so, ma lo so, ma lo so, so bene che piangerò fino a tutte le mie lacrime quel giorno tra 100 anni, quando i miei genitori non ci saranno più, e io rimpiangerò ogni giorno passato qui, perché è stata una scelta d'amore verso questa terra, verso me stessa soprattutto, anzi in primis verso me stessa, poi verso questa terra, di dover fare qualcosa per la mia salute mentale, la mia salute fisica. Ecco perché me ne sono andata, perché stava diventando un ambiente per me troppo tossico, il mio ambiente di lavoro, un ambiente che non meritava la mia costanza, il mio amore, la mia devozione. E quindi me ne sono voluta andare. Però io, vabbè, quando arriverà il momento ci penseremo, magari mi perdonerete se durante magari qualche puntata mi commuoverò, però non ci voglio pensare ora. Stiamo normalizzando il mangiare in fretta, lavorando, guardando il telefono, facendo altro, dimenticandoci di noi. In realtà è fondamentale, in realtà è le persone che riescono a ritagliarsi il tempo per pranzare, per cenare, io le ammiro tantissimo, perché vabbè, lo sapete, per me è fondamentale il cucinare bene, il cucinare semplice, il dedicare quel momento del pranzo, della cena alla persona che amo, perché se devo pensare, se non c'è la persona che amo a casa, io non mangio, ma ve lo giuro, cioè mi mangio delle mozzarelle, mangio velocemente, perché non sono interessata al cibo quando si tratta di... Quando invece la persona che amo o ho invitato degli amici a pranzo o a cena, allora lì metto proprio la bandana e mi scateno. Perché? Perché sono stimolata dal voler cucinare, sono stimolata dal coccolare i miei ospiti. Se devo fare per me, ragazzi, veramente, se si potessi prendere direttamente dal frigo e mangiare, lo farei. Lo so che non si fa, però è così. Cioè, io devo essere stimolata. Ecco, anche perché, per esempio,
cucino sempre cose diverse. È rarissimo che io cucini sempre la stessa cosa, a meno che non è la cotoletta, la fettina di carne, piuttosto che le patate saltate con le cipolle. Quelle fatta così, hai voglia di quello, ti fai quelle e basta. Stiamo normalizzando aprire il telefono ogni volta che c'è silenzio, chiuderlo, riaprirlo continuamente senza nemmeno sapere il perché, perché magari non ti arriva neanche una notifica, lo guardi pigramente. Allora, mi rendo conto di essere, di far parte di questa categoria, ma perché? Anche se non mi arrivano notifiche, perché mi sono resa conto che nel tempo sono sempre meno interessata, non solo alla vita degli altri, come giusto che sia, ma anche a pubblicare la mia di vita. Metto le storie che dopo 24 ore se ne vanno, metto piatti perché mi piace, magari soprattutto le persone che hanno intolleranza o hanno sensibilità al glutine, dare delle idee. Sono ovunque le scusate, le persone che ti danno suggerimenti, ma ve lo giuro, sono veramente pochissime quelle a cui fare affidamento. Io almeno quello che cucino è quello che mangio. E quando faccio la descrizione faccio anche la correzione una volta che l'ho assaggiato, perché magari so dove posso migliorare e quindi lo scrivo tendenzialmente. E ho letto nei vari nostri blog di noi celiaci che ci sono degli chef, e lo metto proprio tra virgolette, che fanno cose ma che non è vero, che copiano ricette di qua e di là, magari non esistono nemmeno, ma l'intelligenza artificiale, quindi vendono libri online che non ti arriva in cartaceo, ma devi scaricarlo tu, e queste ricette sono delle bufale, sono delle cacate. Ma perdonatemi la parola, ma è vero, perché probabilmente questo chef non esiste, questa chef che adesso si sta parlando di questa tizia, non esiste. Le ricette non sono collaudate, ma sono prese qua e là e a volte anche modificate per i diritti d'autore. E quindi tu ti trovi a vedere questa ricetta, soprattutto se uno è avvezza alla cucina, guardando la ricetta o comunque guardando il preparare questa ricetta e non vedi mai lei che la prepara, ma queste fantamani, capisci che c'è qualcosa che non va, o capisci tutti gli ingredienti, ma c'è sempre qualcosa che non va. E vi assicuro che ci sono persone che mettono delle ricette e omettono degli ingredienti, perché in questo modo non ti riesci, in questo modo interagisci con lei nel bene o nel male e le dici: guarda che questa cosa a me non è riuscita. Ah, ma non è per... E tutte le interazioni fanno commenti, fanno view. E quindi sale, capite che è un gioco comunque che io ritengo piuttosto malvagio. Invece le ricette che io faccio, io le provo, io le ho fatte, io le mangio, io non, ripeto, non sono nessuno, però almeno posso dare delle dritte. Mi piace trasformare quelle che sono le ricette originali di alcuni dolci, o di, tendenzialmente sì, anche se sono un disastro nei dolci, e farle diventare senza glutine, perché dico: per quale motivo io non posso avere più la fortuna di mangiare, non so, quei dolci presenti, avete presente quella la torta di rose? Che è squisitissima, perché non posso più mangiare quei paninetti soffici meravigliosi, che noi si chiama panini dolci, no? Che hanno tra il dolce e il salato. Io li adoravo quando ero bambina, ora ovviamente non li posso più mangiare, mi sto intossicando l'anima anche a volte desiderando. Quest'inverno ho fatto le graffe. Da noi si chiamano più comunemente graffen, però li ho fatti quelli con il buco, mi pare si chiamino graffe, giusto? Mi pare di sì, ho fatto le graffe. Ci sono voluti 12 ingredienti per farle. 12 grammi di questo, 10 grammi di quell'altro, 200 grammi di questo, e più vai avanti, più in questi micro ingredienti, addirittura la farina di il purè, i fiocchi di purè vanno utilizzati, 10 grammi, ma glieli devi mettere. Perché? Perché chi ha creato questa ricetta l'ha provata e straprovata, quindi sono sicura perché vedo i suoi video, ci mette la faccia, ci mette le mani, compri i suoi libri cartacei, quindi lo so, e non sbaglio mai. Brutalmente, magari non sarà bella come quella che fa lei, sarà magari meno aesthetic, però è molto buona, quindi dobbiamo anche sapere a chi affidarci. Ecco perché spesso
entro, mi ricollego a quello che stavo dicendo, che apro il telefono, perché a volte non

mi capita di vedere, cavoli, quella ricetta che cercavo, oppure mi dico, ah, caspita, fammi leggere questa notizia. A volte mi capita di veramente. È raro nella mia giornata di non avere nulla che fare, ma anche nei posti dove c'hai, devi fare il tuo bisogno, vai col cellulare e dici lavoro anche da lì. Perché comunque quel momento dove non ti disturba nessuno, puoi concentrarti su qualcosa, allora anche per noia guardi e toh, ho trovato la ricetta perfetta. Può succedere, no? A me succede, a me succede. Stiamo normalizzando rispondere subito a tutti e rimanere continuamente noi stessi. Allora, rimandare continuamente noi stessi, sì, perché è raro che io non risponda subito se mi arrivano dei messaggi. È raro, ma non lo faccio, lo faccio perché ho tempo, perché non mi va che una persona debba aspettare, se magari una stupidaggine può anche, può aspettare anche un pochino di più. Però è bello, fai sentire anche questa persona che ci tieni, non che hai sempre il cellulare in mano o che puoi non guardare mai il cellulare, però ricordatevi sempre che non è normale tutto questo. Ci siamo abituati e ci stiamo abituando a cose che non vanno bene, non fanno bene alla nostra salute e ci rendono infelici. Io vi auguro una buonissima giornata, adesso vado a fare un po' di spesa anch'io perché non so più cosa cucinare dopo avere l'aglio, faccio la crema all'aglio, dai, poi vi dico, vi do la ricetta perfetta. Vi mando un bacio grande, a presto.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci arrivati a giugno, il mese in cui esplode l'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano. Si assegnano infatti vari titoli, aumenta il calore, la passione in questo gran finale di stagione nei campionati nazionali. Sono due quelli appena conclusi, il nuoto e il karate. Non poteva mancare Stadium TV per raccontarceli dal vivo. Iniziamo allora con stile e con tutti gli stili protagonisti in piscina a Lignano Sabbia d'Oro.
1: Con le tifatissime staffette 4x50 stile libero domenicali si è concluso a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di nuoto CSI, che ha laureato nei 4 giorni tricolore oltre 200 campioni nazionali del nuoto CSino. Nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village sono state assegnate più di 500 medaglie in un campionato che ha mostrato in vasca, in ciascuna delle 9 discipline proposte, un ottimo livello tecnico. Oltre 600 batterie tra qualificazioni e finali, nella giuria il 50% dei membri, tutti del CSI. Applauditissimi gli oltre 40 atleti special presenti in corsia. Circa 1.356 finalisti in acqua, di cui la maggioranza femminile, con cuffie appartenenti a 72 società sportive di 28 comitati CSI di 10 regioni italiane. In totale oltre 3.000 atleti in gara, considerato che da regolamento ogni finalista poteva prendere parte ad un massimo di 3 prove, oltre ad una staffetta. Risultati alla mano, si conferma società leader dell'acqua arancio-blu la Sport Indoor All-in-One di Bergamo, vice campione nazionale il Forum Sports Center Roma, grazie ai tanti piazzamenti nelle finali. Chiavenna Nuoto Sondrio, terza nella speciale classifica per società, a soli 5 punti avanti alle due bergamasche Swim Fit Sfera e Acqua 13.
0: E proseguiamo con altri podi e medaglie, dagli stili alle forme. Passiamo subito ai kata e ai kumite di Lecco.
2: Dal 5 al 7 giugno il Palataurus a Lecco ha ospitato il campionato nazionale di karate, organizzato con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio della provincia di Lecco. La manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu ha visto impegnati 477 karateka finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui karate.

0: società e sui comité, ad arbitrare a bordo tatami 50 tra giudice e presidente di giuria del CSI, con uno staff di 15 volontari del CSI Lecco, per coordinare al meglio l'evento agonistico, tra i più attesi del territorio lecchese. Nella mattinata di domenica la visita del presidente nazionale Bosio ad applaudire tutti i finalisti, dai più piccoli under 6 e under 8, impegnati nel percorso psicomotorio gioco tecnico, palloncino, fino agli under 10 e under 12, impegnati nei katà, formi e nei classici kumite, con tecniche di pugno, gambe e proiezioni. Quindi via via gli esordient, i cadetti, juniores, senior fino ai master, sempre suddivisi in gara per cintura e peso. Bene in fatto di risultati si sono comportate le palestre del CSI Bergamo, Mantova, Lecco e Milano. Anche Verona torna a casa con diverse medaglie. Nella classifica di società svetta in testa Teikyoku Karate Shotokan Bergamo con 248 punti totali, 8 in più del Karate Mantova. Il terzo gradino del podio va all'aerobica Karate Shotokan Kurno, con un solo punto in più delle cugine del CSI Bergamasco Tiraboschi Karate Team e Scuola Karate Do Ponte San Pietro.
1: Un qualitativo molto alto, ma quello che più ci interessa è l'atteggiamento degli atleti, l'atteggiamento degli arbitri, che è principalmente volto al fair play e allo spirito di fair play che è rappresentato e di amicizia che è rappresentato da tutto il CSI nazionale.
2: Sport di vertice e sport di base sempre più vicini. Nei giorni scorsi, storico accordo nazionale tra CSI e Federvolley. Vediamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio.
3: Si è scritta il 28 maggio a Roma una pagina significativa e strategica per il futuro dello sport in Italia. La Federazione Italiana Pallavolo ed il Centro Sportivo Italiano hanno siglato una importante convenzione, un patto che intende collegare l'eccellenza tecnica della federazione che attualmente detiene il titolo di campione del mondo con entrambe le nazionali azzurre, maschile e femminile, con la capillarità educativa dell'ente sportivo di riferimento del mondo cattolico. Tale accordo, oltre la forma, rappresenta il coronamento di un'intensa fase di dialogo e progettualità condivisa. Si tratta di un accordo volto a favorire e incrementare l'attività sportiva e formativa che interessa il mondo della pallavolo nelle realtà parrocchiali e territoriali italiane. È infatti una sintesi strategica che trasforma l'intesa in una alleanza viva, capace di integrare la qualità del modello Italia con l'anima sociale di oratori e parrocchie.
4: Anche i campioni sono partiti dalla base, tutti sono partiti dal campetto dell'oratorio, dalla strada, dalla palestra, credo che siano partiti tutti da lì e siamo orgogliosi naturalmente che qualcuno dei nostri arrivi a quei livelli, però credo che per noi è fondamentale diffondere lo sport della pallavolo alla base, nei nostri campetti di periferia, per quelli che non diventeranno mai campioni ma che alla fine sono i nostri gioielli, perché sono quelli che giocano per divertirsi e per vivere una vita migliore.
5: Questa convenzione che abbiamo firmato oggi con il Centro Sportivo Italiano corona degli anni di lavoro sostanzialmente fatti anche insieme. Siamo due realtà che lavorano sul territorio. Sapete benissimo che la Federazione di Pallavolo, al di là dei risultati delle proprie nazionali, è molto molto permeata nel territorio. Abbiamo 3.900 società, quindi soprattutto società di base. Stiamo cercando di mettere insieme delle progettualità in modo da far crescere ancora di più la pallavolo, soprattutto cercare di far avvicinare sempre più ragazzi, sempre più giovani allo sport.
6: Prima che arrivassero le Olimpiadi di Rio 2016, ho sempre detto che l'esperienza sportiva più formativa io l'avessi fatta in oratorio, ad Assi, all'oratorio di San Pietro. E penso che sia una cosa gigante da dire, perché ho giocato tanta pallavolo, mi sono tolto tantissime soddisfazioni, e pensare che l'oratorio mi abbia formato così tanto mi fa riflettere. E sono veramente contento di questo, perché ho imparato dei bei valori, anche il mio avvicinamento allo sport. Poi ho avuto la fortuna di arrivare alle Olimpiadi e ci sta, le Olimpiadi al sogno, e sono diventate l'esperienza più incredibile che ho fatto nella vita.
2: E a proposito di nazionali e di mondiali, siamo al momento

0: clou per le grandi stelle del calcio. In vista del Mondiale FIFA 2026, pensate, a Roma le ambasciate in Italia di Canada, Messico e Stati Uniti, ossia i paesi organizzatori della Coppa del Mondo, hanno promosso un torneo calcistico davvero speciale.
1: Si è concluso in un clima di entusiasmo, tra bandiere e sorrisi, partite combattute, momenti di incontro, condivisione e fair play, il torneo delle nazioni, il progetto didattico-sportivo promosso dalle ambasciate di Canada, Messico, Stati Uniti in Italia, insieme alla CSI Comitato di Roma, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nato per accompagnare i giovani verso la Coppa del Mondo 2026 attraverso i valori dello sport e del dialogo internazionale. Il successo finale è andato alla Germania, rappresentata dall'Istituto Vincenzo Pacifici, ma a vincere sono stati tutti i ragazzi dei 12 istituti selezionati, scesi in campo, tutte le ambasciate partecipanti, lo sport e l'amicizia tra popoli e culture diverse. Per una settimana il torneo ha trasformato i campi di gioco in un'autentica festa internazionale dello sport giovanile, coinvolgendo 144 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado in una esperienza capace di promuovere partecipazione per play e scoperta reciproca. Le 12 squadre partecipanti abbinate alle nazionali rappresentate dalle ambasciate aderenti si sono affrontate in 30 gare di calcio a 5, indossando i colori dei paesi rappresentati, regalando ai ragazzi la possibilità di sentirsi protagonisti di un piccolo mondiale vissuto all'insegna dello sport e della scoperta culturale.
0: Ed a proposito di clima mondiale, per il CSI la novità dell'estate si chiama Mundial Games, un libro per le società sportive. Una bella proposta educativa nello stile del CSI. Ed oggi con noi in studio è venuto a trovarci per presentarcelo meglio l'assistente ecclesiastico nazionale del CSI, Don Luca Meacci. Ciao Don Luca, benvenuto. Spiegaci in sintesi di che si tratta.
2: Bentrovati. Allora, questo è il frutto di un lavoro di squadra, non poteva essere diversamente, un lavoro di squadra dove abbiamo messo insieme passione, esperienza, competenza sulla storia del calcio, e qui abbiamo messo insieme tutta la storia dei mondiali del calcio, individuando delle parole tematiche,
0: parole chiave
2: sulle quali abbiamo costruito un percorso educativo con alcuni valori, alcuni riferimenti al Vangelo, e poi una raccolta di preghiere, 20 preghiere su 20 parole tecniche del calcio.
0: Responsabilità, quindi, equilibrio, umiltà, rispetto, insomma, i valori dello sport,
2: i valori che poi si riscontrano nella vita.
0: E chi sono i destinatari? Perché penso in periodo estivo, i centri estivi, il Grest.
2: I destinatari sono parrocchie, oratori, società sportive che promuovono attività estiva come i Grest o altre esperienze. E quale migliore occasione nell'anno dei mondiali? Anche se noi saremo più spettatori che protagonisti.
0: Non ci sarà l'Italia mondiale, ma ci saranno gli oratori delle parrocchie, i Grest, quindi attivatevi, e per trovarlo scrivete al Centro Sportivo Italiano, perché ce ne sono a disposizione per una nuova estate insieme. Un viaggio tra gioco, squadra e amicizia.
2: Certamente non poteva essere che così, perché quando ci si trova insieme per giocare, per divertirsi, si cresce. Se aumenta l'amicizia.
0: Un paragrafo dedicato al Vangelo in gioco, ecco l'importanza anche del calcio come linguaggio universale.
2: Sì, allora, questo libro non è un prodotto finito, come lo definisco io, ma esige che gli educatori, il prete di riferimento, si trovino insieme per lavorare. E su quelle parole, su quel percorso educativo, ci sono indicati alcuni episodi evangelici, quindi il Vangelo entra in campo e diventa un po' l'anima di tutta la proposta educativa di Mundial Games.
0: Con i colori dell'estate, allora ricordiamolo, Mundial Games, ovviamente scrivete al CSI per averlo, e nel ringraziare e salutare Don Luca Meacci andiamo di corsa nella sua Toscana.
3: Siamo al campionato regionale di atletica leggera Pisa, sabato 23 maggio al campo scuola Cini. Siamo alla seconda giornata di gare, cui hanno partecipato circa 200 atleti, 170 del settore giovanile, per un totale di 400 atleti gara coinvolti nelle 5-6 pedane di lanci e salti. La gara era valida anche come quarta giornata del Grand Prix Next Gen CSI 2026, con 150 atleti nella categoria esordienti presenti. In gara anche le giovanissime atlete della UPV Buggiano del Comitato di Pistoia, finaliste del campionato di pallavolo, oggi in pista per unire la loro passione per il volley al percorso polisportivo Sport & Go. Immancabile quando si parla di atletica in Toscana, Marco Raffanelli della Direzione Tecnica Regionale, presente inoltre il presidente del CSI Pisa Alfonso Nardella ed il consigliere regionale Marcello Tognoni. Oltre 180 gli atleti premiati. La terza tappa del campionato regionale si è corsa il 7 giugno a Montevarchi, con anche qui decine di società iscritte. Pistoia, Firenze, Massa Carrara e Siena i comitati più premiati.
0: E si è corso e tanto anche in Veneto. Siamo andati sulle Dolomiti, traguardo finale per il Criterium Cadorino.
3: Ancora una volta è stata l'atletica cortina a salire sul gradino più alto del podio al Criterium Cadorino, lo storico circuito primaverile proposto dal CSI Belluno e dalle società affiliate. 5 prove, Vallesella, Borca, Pelos, ancora Vallesella e San Vito tra pista, montagna, campestre e strada. Domenica 31 maggio, per la quinta e ultima prova dell'edizione 2026, si è corso sullo spettacolare tracciato ricavato attorno al largo di Mosigo, a San Vito, a cura della polisportiva Caprioli. Poco meno di 300 i partecipanti, con le società di casa a vincere. Dopo 4 secondi posti, la graduatoria giovanile di giornata davanti all'atletica cortina e quest'ultima a confermarsi padrona della classifica complessiva davanti ai Caprioli e alla S Pozzale.
0: Restiamo in quota per un attimo, andiamo in Val d'Aosta per vedere come volano le eliche dei droni CSI.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno si è svolta in Val d'Aosta, al campo volo di Saint Vincent, la seconda gara del campionato di droni FPV del Centro Sportivo Italiano. Due splendide giornate su un altopiano che sovrasta la vallata della Dorea Baltea, a quasi 800 metri di altezza. Per la categoria Open i piloti si sono subito ambientati ad una pista molto tecnica, cioè con cambi di direzione e traiettorie molto complesse, ottenendo tempi di qualifica incredibili. La prima posizione l'ha ottenuta il giovane francese Matteo Alborghetti, sfruttando l'assenza del suo rivale italiano Jack Sciamanna e di uno sfortunato GoPro Master Bonazzi, che è caduto proprio nelle semifinali. Per la categoria 3 pollici, senza il rivale di sempre campione uscente Oscar Nova Ponsetti, si aggiudica la finale il velocissimo Joe FPV Quellnan, aggiudicandosi la prima posizione dopo una dura lotta con Fiorix Fiorillo secondo. Il terzo posto è stato preso da B Garage Brugnolo, compagno di squadra di Joe FPV. Il prossimo appuntamento sarà il 27 e 28 giugno a Città di Castello, prima della finale del 18 e 19 luglio nelle Marche, nei pressi di Fano, al DRF Valcesano.
0: E adesso atterriamo a Genova, dove tra fine maggio ed inizio giugno il CSI Ligure è stato davvero attivo. Dal 22 al 24 maggio la 22esima edizione della Festa dello Sport di Genova ha battuto ogni record di presenze. Per 3 giorni infatti oltre 150.000 persone nell'area del Portico Antico, prevalentemente bambini e ragazzi, ma non solo, hanno avuto la possibilità di provare gratuitamente 135 discipline sportive. Per il CSI un doppio spazio con la proposta di attività multisportiva, calcio, K-pop, quidditch, il gioco di Harry Potter e Silver Fit, il progetto di ginnastica ed educazione motoria per gli over 65. Mercoledì 27 e giovedì 28 maggio sui campi dell'Opera Salesiana Don Bosco e San Perdarena una cinquantina di squadre hanno partecipato invece all'11ª edizione del trofeo FIDAE, Federazione Italiana Scuola dell'Attività Educativa, organizzata dal Comitato Territoriale di Genova. La parte del Leone l'ha fatta l'Istituto Santa Maria Ad Nives di Pegli, che ha vinto 3 tornei, terza e quarta elementare maschile e prima media. 2 i successi

0: diversi per i padroni di casa dell'Istituto Don Bosco. Partenza sprint anche per il sesto circuito di mountain bike genovese. La prima tappa domenica 31 maggio a Torrazza, frazione di Sant'Olcese, sulle immediate alture del capoluogo ligure. Erano in 87 i partecipanti in una fascia di età compresa fra i 5 e i 16 anni. Infine, sul versante ligure, la pallavolo, il 2 giugno, festa della Repubblica, lo sport del CSI non si è fermato. Nella palestra del Pala Auxilium a Genova era in programma infatti il Volley Day, una intensa giornata nella quale si sono disputate davanti a un pubblico numeroso le finali dei play-off dei campionati Under 13, Under 14, Under 16 ed Under 18. Ed ecco che si scaldano le squadre del CSI in vista delle volate scudetto. Il CSI Umbria ha eletto le sue prime regine in terra marchigiana.
1: Dal 22 al 24 maggio Civitanova Marche, in provincia di Macerata, si è riempita dei colori e del calore della CSI Umbria per le finali regionali 2026. L'evento sulla sponda adriatica ha assegnato i titoli regionali di calcio a 5, calcio a 7 della pallavolo open misto, oltre quelli, ed eravamo alla prima assoluta, del beach volley. A Civitanova la delegazione Umbra ha contato 300 persone tra atleti, tecnici, arbitri e volontari dei vari comitati. Sui campi del Villa Conti il calcio a 7 ha premiato i Ternani del Torre Orsina, mentre nel calcio a 5 Foligno con i ragazzi della FC Arges, che ha staccato il pass per le finali nazionali. Al palazzetto di Santa Maria Apparente il volley open misto ha premiato la pallavolo media Umbria di Marsciano in un derby di finale tutto perugino, vinto sul CUS Perugia. Al CSI Gubbio è andato invece il titolo misto del beach volley con il femminile a Perugia ed il maschile a Foligno.
0: Il CSI, lo ricordo per chi ci segue da poco, è un ente di promozione sportiva attivo in tutta Italia, oltre 130 comitati in tante città, isole comprese. Eccoci allora in Sardegna, dove nelle immagini che scorrono sul terreno di gioco del comunale di Usini rivive una delle pagine più significative della stagione di calcio amatoriale targato CSI Sassari. Venerdì 16 maggio, davanti a una cornice di pubblico straordinaria con oltre 500 spettatori presenti sugli spalti, c'è stata la finale playoff del campionato CSI Open di calcio a 11, che ha visto affrontarsi la 100% Super Depor e IT Ricalcio in una sfida intensa, combattuta e ricca di agonismo. La vittoria per 2-0 della 100% Super Depor ha chiuso così una stagione intensa, aprendo ora la strada all'appuntamento più prestigioso dell'anno, ossia la finale nazionale di Asti, dove i campioni territoriali proveranno a portare in alto i colori del CSI Sassari. In Sicilia si è invece concluso il progetto Sport e Inclusione 2026 promosso dal CSI Sicilia con il Lions International Distretto 180, YB Sicilia e giunto alla sua seconda edizione. Se il 18 maggio a Catania per la Sicilia orientale il Palabramo si è trasformato in un villaggio dello sport dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di cimentarsi in diverse discipline sportive quali l'hockey, il badminton, karate e volley, il 27 maggio si è chiuso il sipario anche per gli istituti della Sicilia occidentale. A Palermo, come attività sportive, calcio a 5 e volley e un convegno presso l'Istituto Salesiano Gesù Adolescente. Coinvolti oltre 40 istituti scolastici secondari di primo e secondo grado provenienti da Marsala, Modica, Dalicata, Barcellona, Pozzo di Gotto, Caltagirone, confermandosi un'importante esperienza all'insegna dello sport inclusivo. E come sempre sul finale della puntata, immancabili sono gli appuntamenti del mese. Vediamoli insieme.
2: 317 body in finale, 11 giornate di gara, 150 società presenti, oltre un migliaio di medaglie in palio. Sono numeri eccezionali quelli del campionato nazionale di ginnastica artistica del CSI, dall'8 al 18 giugno in programma a Lignano Sabbiadoro. Il Palasport Bella Italia vedrà oltre 10.000 esercizi in base alle 6 fasce di livello e alle 7 categorie per fasce di età, 40 i giudici presenti. Oltre 800 finalisti di 84 squadre attese dal 10 al 14 giugno in Basilicata per le finali del progetto polisportivo Sport & Go. Protagonisti tra Nova Siria e Policoro, giovanissimi Under 8, Under 10 e Under 12, che oltre alla disciplina di squadra mini volley, mini basket e calcio a 5 e a 7, nella giornata di venerdì 12 giugno disputeranno le prove polisportive. Tra queste, vela e altre attività.

0: attività acquatiche, orienteering nella splendida pineta del Bosco Pantano, la staffetta di salto in lungo sulla spiaggia, Beach Biathlon e la Obstacle Course Race. Il 21 giugno 2026 a Salice Salentino si terrà il campionato nazionale di cronometro individuale e coppia, primo trofeo Speed Pass. L'organizzazione è a cura della ASD Sport Bike Lecce. Il percorso previsto è di 10 km per il singolo e 14 per la coppia.
1: L'ultimo appuntamento ovviamente lo do io sempre, quello con la prossima puntata, metà giugno, vi aspettiamo numerosi, non mancate. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Siamo veramente vicinissimi all'inizio del mondiale. Un mondiale ancora una volta, come ricordo sempre, purtroppo in maniera molto amara, vedremo da casa, ma sarà comunque uno spettacolo per andare a vedere il campionato, la manifestazione sportiva ridata più importante, tanti campioni che scendono in campo, tanti che magari possono diventare obiettivi di mercato o giocatori che magari si possono mettere in evidenza per lasciare le proprie squadre o per stuzzicare gli interessi di qualche altro club. Quindi vale sempre la pena naturalmente vivere e raccontare il mondiale, lo faremo come sempre anche noi nella nostra trasmissione Rotocalcio nell'ultima mezz'ora, come sempre con i collegamenti anche dal Brasile, il primo l'abbiamo già approvato ieri, quindi analizzando ogni singola partita. Per Ancelotti poi diventa in particolare un mondiale che potrebbe essere storico, perché nella storia nessun tecnico straniero ha mai vinto il mondiale e Ancelotti sulla panchina del Brasile potrebbe raggiungere un altro clamoroso e grandissimo obiettivo. Sullo sfondo, come detto, c'è da parlare del mercato. Oggi è il giorno di Domenico Tedesco intanto al Bologna, ci sono anche le immagini che tra un po' vedremo del suo arrivo, ci sono le ufficialità in casa Real Madrid. Come sapete, ieri Florentino Perez ha vinto le elezioni dopo 20 anni in cui non c'era bisogno neanche di fare le elezioni per acclamazione al presidente del Real Madrid. Ieri ha vinto il ballottaggio con Riquelme, ma insomma con un ampio margine, quindi alla fine adesso può andare in porto tutto il suo progetto a partire da Mourinho, continuando per Dumfries e con tanti altri tasselli che possono aprire altri scenari. Tante le squadre interessate alla finestra, allora parliamo di mercato. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, tra poco andremo a dare il buongiorno anche a Luca Marchetti Sky Sport. Intanto uno dei nomi di cui parleremo è quello di Sorloth in ottica Juventus. Lo stesso giocatore ha lanciato un messaggio sui suoi social dicendo ai suoi fans a proposito alcune novità emozionanti prima di immergermi completamente nel mondiale, quindi restate sintonizzati. Naturalmente un messaggio criptico, importante, che può raccontare o di un accordo con degli sponsor particolari o più presumibilmente un cambio di rotta da Madrid a Torino, quindi dall'Atletico alla Juventus. L'obiettivo della Juventus è appunto quello di chiudere l'accordo con Sorloth quantomeno prima dell'inizio del mondiale, in modo da cercare di avere di dare a Spalletti l'attaccante che cerca dopo la partenza di Vlahovic, che di fatto saluta la Juventus a parametro zero, lo rincorre il Galatasaray che dovrebbe liberare Osimhen, che a questo punto chissà, magari potrebbe andare entrare anche nell'ottica di quello che può essere l'operazione Real Madrid, no? I famosi 150

50 milioni che verranno spesi per un attaccante che aveva annunciato Florentino Perez, si pensa che possa essere Julian Alvarez, giocatore proprio dell'Atletico Madrid, che a quel punto, perdendo Julian Alvarez e perdendo Sorloth, potrebbe anche ritornare sul mercato per ristrutturarsi lì davanti. Nel frattempo c'è da capire quali saranno le mosse del Milan, che nella ristrutturazione generale che ancora deve avvenire di fatto perde l'ipotesi Goretzka, che sembrava ormai vicino. Goretzka che finisce sul mercato al miglior offerente a questo punto, a parametro zero, con il suo cartellino tra le mani. C'è la Roma nel frattempo che insegue Greenwood, possibilità di arrivarci sì, ma bisogna mettere sul banco delle offerte almeno 50-55 milioni, senza dimenticare che la Roma entro fine giugno deve concludere la questione plusvalenza, raccogliere 70 milioni di plusvalenze, quindi potrebbero esserci anche partenze importanti. Una di queste è quella appunto che potrebbe essere di Svilar. Intanto dicevamo, oggi è la giornata di Domenico Tedesco, che come vedete dalle immagini che prontamente la nostra regia con Andrea Maiocca vi manda, arriva, sbarca a Bologna. Il Bologna sta quindi per iniziare ufficialmente l'era Domenico Tedesco, come mostrano appunto le immagini che state vedendo. Il tecnico del rossoblù è appena atterrato all'aeroporto Guglielmo Marconi del capoluogo emiliano, dove ad accoglierlo c'era il direttore sportivo del club Marco Di Vaio e alcuni tifosi. Adesso Tedesco si recherà in sede, dove apporrà la firma del contratto. Qui vedete che invece appone firme di autografi per i primi tifosi accorsi appunto all'aeroporto Guglielmo Marconi per accogliere il nuovo allenatore. La firma del contratto lo legherà al Bologna fino al giugno del 2028, con opzione per un'ulteriore stagione. Quindi insomma comincia la sua era al Bologna, così come poi nel frattempo è finita quella di Vincenzo Italiano, che come sapete, dopo aver sfiorato la panchina del Napoli, approda al Besiktas. Poi ci sarà tanto da raccontare per quanto riguarda il rapporto che non è mai cominciato con il Napoli. Chiedo a Andrea Maiocca di ripetermi la comunicazione, perché non l'ho sentita. Ah, perfetto, ok, tra poco avremo il collegamento con Luca Marchetti. Nel frattempo appunto dicevo, da chiarire tutta la vicenda relativa, anche se ormai lascia il tempo che trova, il passaggio mancato di Vincenzo Italiano al Napoli, perché poi il Napoli ha scelto, come sapete bene, Massimiliano Allegri, con lui con 2 anni di contratto a 5 milioni di euro a stagione, la possibilità adesso di ricostruire una rosa che possa essere adeguata proprio a Massimiliano Allegri, con intanto la conferma di Kevin De Bruyne, anche se le parole di De Laurentiis sembravano averlo in qualche modo accompagnato alla porta. De Bruyne però vorrebbe restare, ma questo lo capiremo cammin facendo, perché potrebbero essere degli scenari che si aprono. Scenari che si aprono sempre in casa Napoli per quanto riguarda Di Lorenzo, il capitano degli ultimi 2 scudetti del Napoli, ci riuscì soltanto Diego Armando Maradona, e adesso Di Lorenzo potrebbe addirittura pensare a un rinnovo a vita per il Napoli, nel senso che è pronto un rinnovo fino al 2029, dopodiché potrebbe anche dire addio al calcio. Andiamo a leggere questo approfondimento proprio su tutto mercato web, che richiama anche delle indiscrezioni rilanciate dal Mattino di Napoli di oggi. Di Lorenzo e Napoli potrebbero dirsi di sì ancora e magari per sempre. Il capitano azzurro, infatti, secondo quanto riporta il Mattino, oggi in edicola è pronto a legarsi ulteriormente al club partenopeo con un prolungamento di contratto. Il quotidiano rivela che il giocatore vorrebbe il rinnovo fino al 2029, dunque per un'ulteriore stagione rispetto all'attuale scadenza di contratto, che scade appunto, come sapete, nel 2028, quindi prolungamento annuale per lui, per poi essere pronto a dire addio al calcio nella sua Napoli, ormai la sua città, non soltanto la squadra nella quale ha vinto più di qualsiasi altra cosa in carriera. Ricordiamolo quando arrivò dall'Empoli, che sembrava poter essere un giocatore tra tanti, invece è diventato il capitano dei 2 scudetti e della Supercoppa italiana vinta nella passata stagione con Antonio Conte. Non si tratterebbe di una questione di cifre, ovviamente, ma più della volontà di chiudere la carriera nel club partenopeo, visto che per allora avrà compiuto 36 anni. E quindi insomma a quel punto sarebbe abbastanza chiaro che il giocatore chiuderebbe la sua carriera al Napoli, con questi 2 scudetti vinti che hanno permesso al giocatore di scrivere pagine importanti della storia del Napoli. Dicevamo di Ancelotti, sarà sicuramente un mondiale molto intrigante per lui, perché lo racconta la storia, manca sempre meno alla partenza di questo mondiale. Nelle 22 edizioni del mondiale disputato finora,
mai ha vinto una nazionale guidata da un CT straniero. Ancelotti in questo caso è l'allenatore straniero sulla panchina del Brasile, italiano, per il quale noi faremo un pochettino il tifo, inutile nascondere.

0: nasconderci. Chiaramente a questo punto Carlo Ancelotti potrebbe, così come lo stesso Tuchel, possiamo andare intanto da Luca Marchetti perché abbiamo risolto i problemi tecnici, potrebbe andare a essere il primo allenatore straniero a vincere un mondiale su una panchina non appunto della sua stessa nazione. Diamo il buongiorno allora a questo punto per parlare di tutte le dinamiche di mercato e non solo a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Scusate il ritardo, come si dice in questi casi?
0: Lo diceva Troisi, quindi con me sfondi una porta aperta.
1: Appunto.
0: Allora, nel frattempo abbiamo mostrato le immagini dell'arrivo di Domenico Tedesco a Bologna, si legherà appunto al club felsineo con subito dopo aver firmato gli autografi con un contratto che lo lascerà lì fino al giugno del 2028. Una avventura particolare, no? Quella di Domenico Tedesco, che da italiano a tedesco, da un tedesco italiano a un italiano tedesco, è carina questa storia, però soprattutto è un'avventura che ti stuzzica vedere a Bologna?
1: Certo, assolutamente sì. Perché è un allenatore di cui abbiamo visto e sentito parlare spesso, adesso lo vedremo proprio tutti più. Credo che si sia meritato questa chiamata. Peraltro non era, come sai benissimo, l'unica soluzione in casa a Bologna, è stata una soluzione però ponderata, no? Si sapeva che italiano a prescindere avrebbe voluto lasciare il Bologna dopo 2 anni, secondo me fatti molto bene con il ritorno a vincere qualcosa che non è mai scontato in una piazza come Bologna. L'eredità che prende Tedesco è importante, ma io credo che abbia le basi solide per poterla tenere, no? È abituato a essere giramondo, come dicevi te, cioè si presta anche al gioco di parole italiano, tedesco, tedesco, italiano, possiamo fare,
0: sì.
1: Abbiamo fatto anche un sacco di giochi di parole di calambur, sì. su questo cambio, però adesso in poi credo che invece la curiosità sia diretta intorno proprio al modo di operare di questo allenatore. Siccome abbiamo detto tanto degli allenatori italiani che non vengono, come dire,
0: protetti,
1: ascoltati bene, nemmo sì. Profeta in patria, no? Sì. In realtà ce ne sono 2 o 3 molto bravi che sono all'estero, forse l'unico di quelli per il quale non abbiamo avuto un particolare riguardo, parlo del sistema Italia, è Farioli, che ha fatto una carriera soltanto all'estero. Gli altri, anche quelli che sono andati all'estero, in Italia come minimo hanno iniziato, poi hanno trovato delle parabole professionali eccellenti in altri posti, anche per questioni e ragioni economiche. Cioè oggi se De Zerbi a Tottenham guadagna 12-13 milioni di euro a stagione, è inavvicinabile per qualsiasi squadra italiana. Siamo ben contenti che però possa rappresentare l'Italia a questo livello, no? Adesso, quindi uno di questi l'abbiamo riportato a casa, uno di quelli che di fatto non ha mai allenato in Italia, pur essendo di origini italiane, e credo che possa essere un buon viatico. Peraltro con lui a Bologna, con le scelte che sono state fatte dal Torino e dal Sassuolo su Aquilani e Abate, alla fine oggi manca soltanto Lecce di capire se confermerà a pieno titolo Di Francesco oppure no, però lì sai benissimo che prima c'è da mettere a posto la casella direttore sportivo dopo l'addio di Pantaleo Corbino.
0: Esatto, e quindi insomma anche quello diventa un passaggio primario prima di stabilire chiaramente il progetto tecnico. Sono giornate abbastanza intense perché qualche colpo potrebbe anche chiudersi prima del mondiale, o quantomeno un po' un indizio l'ha dato Sorloth sui suoi canali social, così parliamo di Sorloth Juventus, la Juventus ha scelto lui, appoggiata la decisione da Spalletti, vedi che secondo me stanno cominciando a dialogare i due in qualche modo, poi
1: si possono voler
0: bene o non voler bene, però poi a un certo punto per il bene della Juve e per il bene delle loro carriere sicuramente troveranno un accordo. I nomi che stanno venendo fuori mi sembrano che siano nomi alla Spalletti e quindi come lì oggettivamente sta facendo un lavoro in linea con i desideri del suo allenatore. Detto questo, Sorloth era stato subito il primo nome, accordo credo già raggiunto con lui da un po', bisogna trovare l'accordo con l'Atletico Madrid, ma credo che la fumata bianca, e te lo chiedo, sia vicina, è possibile già prima del mondiale?
1: Sai che ti dico, no? Perlomeno le ultime indicazioni che abbiamo raccolto ieri, che abbiamo raccontato anche durante la trasmissione, sono di un procedimento anche abbastanza lento, perché è più l'Atletico Madrid che vuole aspettare piuttosto che Sorloth, visto che è impegnato al mondiale, metti che segna un paio di gol, il prezzo sale.
0: Soprattutto sta per partire anche Julian Alvarez, immagino, quindi bisogna capire.
1: Quindi vuole capire un po' l'Atletico Madrid se il prezzo è giusto, se va bene quello che si sta facendo oppure no. è chiaro che la Juventus avrebbe voglia di fissare e bloccare la situazione in questo momento, però non mi sembra adesso il momento giusto, ecco, da quello che abbiamo capito noi, insomma, nelle ultime chiacchierate che abbiamo fatto intorno a con chi sta lavorando intorno a questa operazione, che possa essere una cosa imminente, ecco. Sicuramente che... una pista da seguire, 100%. Sì.

0: chi deve mettere qualcosa in favore dell'altro farà parte della trattativa, magari si capiscono tutti e due. Guardate amici miei, che vogliamo fare? Voi mi avete detto che vale 30, quest'altro vale, però diventa quasi un esercizio di stile dopo, no?
1: Certo.
0: Beh, è vero che generalmente le trattative diventano complicate quando si raggiunge l'ultimo metro per fare tutti i dettagli eccetera eccetera. Mi pare che in questo caso ci siano le condizioni per potersi verificare la conclusione buona della trattativa, di entrambe le trattative. Poi sarebbe più apposta.
1: Esatto, vediamo quello che succede. Invece, sempre per quanto riguarda la Juventus, così archiviamo anche un po' questo aspetto qua, un'altra mossa che sta cercando di anticipare, quella che riguarda il Dibu Martinez per quanto riguarda appunto il discorso portiere. Ha capito che anche Di Gregorio è destinato magari non a partire o a partire, ma che comunque si cerca un'alternativa in porta, un portiere diverso da quello che ha avuto fino adesso la Juventus. L'accordo anche in questo caso, diciamo, bisognava trovare l'accordo intanto col portiere, che guadagna 7 all'anno. Pare che la Juventus gli abbia offerto 5 per un quinquennio o qualcosa del genere. C'è l'apertura da parte del suo entourage, quindi adesso c'è da trattare con l'Aston Villa, oppure sono ancora lontani? Perché dall'Aston Villa immagino lontani. Che saranno lontanissimi dall'Aston Villa.
0: L'apertura c'è, ma non ci sono ancora i numeri. L'apertura a parlare c'è, ma non ci sono i numeri. Non ci sono i numeri ancora con il Dibu Martinez. 7 milioni all'anno per i prossimi 2 anni guadagna. Il prezzo del cartellino forse è l'ultimo dei problemi, perché il cartellino di un portiere che comunque over 30 sono 5, 6, 7 milioni di euro, to. È vero che stiamo sempre parlando, però siamo comunque di un over 30, ma del portiere della nazionale argentina. E allora potrebbe essere lui che dice: voglio andare via perché mi fanno l'ultimo grande contratto della mia carriera. È qui che incomincia la trattativa, perché io vado via dall'Aston Villa per quale motivo? Per soldi. E se ne vado a prendere di meno i prossimi 2 anni, allora non vado via.
1: A meno che non vuoi cambiare scenario, sì, sono 6 anni che credo sia lì, più o meno, dal 2020.
0: Sì, ma tanto male evidentemente non sta, però.
1: No, onestamente,
0: le offerte ne avrà ricevute,
1: certo,
0: appunto, certo. E quindi secondo me si deve capire che prospettive può avere nella sua testa il Dibu Martinez di carriera, quindi dire: magari me la gioco i prossimi 2 anni e poi vediamo dove sono, intanto hanno portato a casa quelli che devo portare a casa, di soldi intendo,
1: sì.
0: E poi vediamo, oppure dire: no, mi metto a posto i prossimi 5 e guadagno X, che è un po' di meno nei primi 2, ma certamente magari di più rispetto a quello che attualmente ho nei successivi 3. Il nodo è tutto lì, la verità è che il nodo è tutto lì, cioè tu dici nei prossimi 5 anni, ammetti che fosse vera la tua ricostruzione, 5 milioni per 5 anni, sono 25 milioni,
1: sì.
0: Io però 14 già ne prendo nei prossimi 2,
1: esatto.
0: I prossimi 3 anni valgono 11? È questa la chiave della trattativa,
1: certo,
0: fondamentalmente,
1: certo.
0: Perché magari io posso essere convinto che invece se non vado alla Juve ma rimango qua o vado a scadenza ne prendo anche di più.
1: Esatto, quindi
0: oppure
1: poi
0: di meno, perché poi magari invece gli infortuni, le grandi squadre, i portieri già ce li hanno, mi considerano troppo vecchio. È un discorso che va affrontato con razionalità, ma alle volte le scelte che vengono fatte dai giocatori, vedi Vlahovic, non sono fatte soltanto con la razionalità, ma anche con la necessità di trovarsi in quella condizione lì, quindi pensare di giocarsela.
1: Certo.
0: Un po' come quando giochi d'azzardo, no?
1: Sì, sì,
0: lo fai con la tua carriera,
1: sì,
0: con delle ragionevoli certezze rispetto a quello che tu pensi di te stesso, quindi più considerazione di te stesso e meno sei incline ad essere ponderato, ecco.
1: Esatto. Senti, ti chiedono se ti risulta che ci sia una trattativa Inter-Juventus per scambio Cambiaso e Frattesi con Carlos Augusto, cioè quindi Cambiaso all'Inter, Frattesi Carlos Augusto alla Juventus.
0: Non credo. Cambiaso è un giocatore che può piacere all'Inter, tanto sta cercando in quel ruolo, come sai benissimo,
1: certo,
0: il discorso palestra, ed è un giocatore importante che chiaramente può far bene, come ha fatto bene la Juventus, fa bene anche all'Inter, può giocare nelle due fasce, un giocatore molto duttile, con buona tecnica, al di là di qualche errore che effettivamente ha fatto durante questa stagione, ma penso non sia l'unico, no, della Juventus ad aver fatto errori.
1: No.
0: Penso che Carlos Augusto in questo momento sia considerato un punto fermo dell'Inter, perché nonostante Bastoni non parta, lui fa parte del pacchetto arretrato, e di un pacchetto arretrato che dovrà anche ridisegnarsi in qualche modo, perché certamente dovrà arrivare almeno un elemento in più, soprattutto se De Frey non dovesse rinnovare ne dovrebbero arrivare almeno 2, quindi

0: una cessione nel pacchetto arretrato e quindi far alzare a 3 il numero dei giocatori significa sostituire il 50% della difesa dell'Inter. C'è stato un periodo in cui Carlos Augusto aveva lasciato palesare l'idea che se quest'anno non fosse stato, tra virgolette, titolare, avrebbe pensato a lasciare la squadra nerazzurra. Da quello che abbiamo capito, questo discorso è un po' rientrato, perché Bastoni, da quello che sappiamo, rimarrà, ma questo non ha indotto a spingere più in là le intenzioni di Carlos Augusto. Frattesi è in partenza dall'Inter, è un giocatore che sicuramente a Spalletti piace. Pensare di introdurlo in uno scambio oggi con Cambiaso da solo, io ti dico quello che penso in maniera molto schietta: se fossi la Juventus non entrerei nella trattativa, perché oggi per Frattesi c'è la necessità da parte dell'Inter di darlo via, per esatto. Frattesi di giocare, esatto. E quindi c'è una condizione che potrebbe essere ancora più favorevole, certo, se slegato da qualsiasi tipo di trattativa. Poi dipende sempre dalla concorrenza, perché poi Frattesi è un giocatore che ha dimostrato nel poco tempo che ha avuto a disposizione di essere molto efficace, quindi magari lo cerca, che so io, mo dico squadra a caso, l'Atalanta, lo cerca la Juventus, lo cerca il Napoli, e quindi a quel punto ti tiene alto e ti tiene su il tono del prezzo. Se invece arrivano tutti sotto traccia, cercano di fare tutti l'affare, per l'Inter diventa più difficile poterlo cedere a un prezzo alto, magari poterlo cedere proprio, nel senso che magari è un prestito.
1: Certo, e poi tra l'altro però sono d'accordo con te, sarebbe più tra virgolette un favore all'Inter, che comunque l'Inter l'uscita di Frattesi la deve organizzare in qualche modo, si è capito, quindi la Juventus deve,
0: poi la Juventus deve vendere un pezzo per soldi,
1: sì, esatto, non per scambio di giocatori,
0: come sai.
1: Comunque certo, ha bisogno di incassare assolutamente. Resto in casa Inter in questo caso e ti chiedo a che punto è la vicenda, la questione palestra, che so che comunque ci sono offerte dall'estero anche che avrebbero raggiunto la richiesta dell'Atalanta, ma il giocatore per adesso ha stoppato, vuole trovare un accordo con l'Inter, ma soprattutto si rischia l'affair Lookman
0: No.
1: 2.0, no?
0: No, perché c'è molta meno rigidità tra le parti, però c'è un po' di distanza. Io non so se questa distanza è strategica o meno, perché all'inizio si era parlato di una cifra che l'Inter doveva raggiungere con il 5 davanti. E ora, io credo che al 5 davanti, bonus compresi, ci si possa arrivare anche domani, nel senso 45 più bonus. Poi bisogna capire a che cosa sono legati i bonus. Come ti dicevo prima, l'ultimo metro è sempre quello più difficile da percorrere. Se invece la quotazione Atalanta è almeno 55 oppure almeno 50 di fisso, insomma, le cose cambiano. Perché non è che si può... Già l'Inter è passato da 40 a 45. Pensare di poter continuare ad aumentare perché ci sono delle richieste all'estero che il giocatore comunque non prende in considerazione, è difficile che l'Inter lo possa fare nell'immediato. Poi magari lo farà, perché l'Atalanta abbiamo sempre saputo che è sempre stata molto ferma nelle proprie convinzioni. La cosa molto curiosa di questa vicenda, secondo me, da raccontare, è che oggi il direttore sportivo dell'Atalanta è giunto lì, che ha avuto a che fare con una presa di posizione così importante da parte dell'Atalanta,
1: sì,
0: quando ha preso con Miners,
1: esatto.
0: Che ti ricordi, l'Atalanta voleva il 6 davanti, alla fine il 6 davanti formalmente non c'è stato,
1: però sostanzialmente
0: con il bonus
1: vicino.
0: Sì, esatto, con il bonus si supera, ma detto questo era il 6 davanti con il bonus, e poi c'è stata tutta la vicenda dei famosi certificati medici eccetera eccetera, quindi sarebbe curioso capire come l'affronterà Giuntoli dall'altra parte della barricata.
1: Si vendica,
0: perché
1: dice.
0: Poi il calciomercato ti regala anche questo, no?
1: Tu pensa se ti regala che lui deve andarsi a prendere con Maness alla metà del prezzo di quanto se l'è presa quando era la Juve.
0: Questo è un altro ragionamento ancora. Non so se può succedere, ma al di là di questo, però, è curioso, no? Che poi succede. Una volta sei in Cudine, una volta sei a Martello, una volta ti trovi da una parte, una volta dall'altra, e quello che giustificavi 2 anni fa, oggi invece non giustifichi.
1: No, ragazzi, faccio il prezzo, voi che capite? Certo, sì.
0: E viceversa.
1: Passi da una parte all'altra del fronte, è chiaro. E le dinamiche di mercato sono sicuramente queste qua. Vogliamo fare un po' di chiarezza, se ci riusciamo, perché poi non è che la dobbiamo fare noi, la devono fare loro, in casa Milan.
0: Sul Milan? No, che chiarezza vuoi fare?
1: Io veramente sono...
0: Magari,
1: se fossi un tifoso del Milan sarei veramente avvilito, ti dico la verità.
0: A me piacerebbe poterla fare, o piacerebbe che qualcuno facesse anche al nostro posto, perché non penso di avere la verità in tasca, come ben sai, quindi leggo anche con attenzione, ascolto anche con attenzione quello che hanno da dire i colleghi, soprattutto su questo argomento, perché è possibile anche che ci sia un cortocircuito informativo, non lo credo in realtà, ma dobbiamo prendere in considerazione qualsiasi cosa, certo. Quindi Cardinale Ibrahimovic abbiano in testa tutto quanto, ma non lo dicono a nessuno. Perché magari devono aspettare, non so, famose clausole di riservatezza, il mondiale o quello che vuoi. Di sicuro ad oggi il Milan è in una situazione anomala, completamente unica. Io a mia memoria non ricordo, a parte società in prefallimento, quindi in condizioni completamente diverse a livello economico di quello che oggi è il Milan, che dopo 14 giorni dall'azzeramento totale dei vertici societari ancora non solo non hanno messo sotto contratto qualcuno, perché questo è relativo, cioè il Napoli oggi l'allenatore sotto contratto non ce l'ha, ma sappiamo tutti chi è Allegri.
1: Sì, certo.
0: La Roma il direttore sportivo sotto contratto non ce l'ha, ma sarà Tony D'Amico quando si potrà liberare dall'Atalanta, male che va il 1 luglio. La Juventus Giuntoli 2 anni fa non ce l'aveva, 3 anni fa quando era, ma sapevamo che sarebbe andato lui, doveva liberarsi dal Napoli, e possiamo continuare all'infinito, no?
1: Sì.
0: Di situazioni in cui si è dovuto aspettare per cercare di risolvere una situazione. O ti ricorderai il famoso rinnovo di contratto di Massara,
1: sì,
0: e Maldini, no? Che è arrivato il 30 di giugno, perché la trattativa era arrivata veramente fino all'ultimo, quindi per carità, però c'era l'allenatore per esempio in quel caso. Cioè non è che l'allenatore l'hanno scelto dopo, l'hanno scelto e avrebbero dovuto riconfermare Maldini e Massara, e si è arrivato fino all'ultimo minuto. Ma c'erano dei dirigenti operativi, cioè in tutte queste situazioni qua non c'era ancora Giuntoli alla Juventus, ma c'era Giovanni Manna che faceva il direttore sportivo in attesa che potesse arrivare o meno, perché poi o meno, Cristiano Giuntoli. Cioè quello che oggi manca al Milan è, manca tutto, manca l'allenatore, manca il direttore sportivo, manca l'amministratore delegato e manca il capo scout. Oggi se un giocatore del Milan giocando a beach soccer storce l'unghia del mignolo, a chi lo dice?
1: Ma è così, e questo è quello che alimenta tante perplessità, anche perché poi lo sai meglio di me, quando comincia il mondiale tante situazioni restano un po' in stand by, bloccate.
0: Ma per me può essere anche che il nuovo plenipotenziario in casa rossonera è Ragnic, e mi sta anche bene che bisogna aspettare che finisca la sua esperienza al mondiale, o che sia Pochettino l'allenatore, bisogna aspettare che finisca la sua esperienza al mondiale.
1: Però devi sapere che sia più o meno così, cioè per fare esempio, se la Juve raggiunge un accordo con Sorloth, poi si può fare il mondiale, però già c'ha gli accordi scritti, dice,
0: ma
1: sarà
0: chi
1: lui.
0: Chi c'è saprà che dovrà, anche fosse il supplente, confrontarsi con Pochettino, con qualcuno vicino a Pochettino, per cominciare a dare le prime direttive. Pochettino e il suo staff dovranno dire: no, guarda, mi serve un attaccante centrale piuttosto che un attaccante esterno, piuttosto che un difensore centrale, piuttosto che un terzino sinistro, perché non mi piace Tizio, Caio, Sempronio, e almeno si comincia a lavorare. Poi dopo magari partirò con un po' di ritardo, per carità di Dio, però almeno ci ho cominciato a mettere testa. Lo stesso Ragnic: allora, mi serve un settore giovanile organizzato in questo modo, come direttore sportivo voglio mettere questo, quindi intanto tu lavora per me, tu sarai il mio direttore sportivo, ti faccio il direttore tecnico, io mi fido di te, intanto comincio a lavorare su questo e quest'altro, ci sentiamo domani mattina, no?
1: Certo.
0: Non c'è niente di tutto questo, cioè,
1: no. Questo sono le basi per arrivare a questo.
0: Questo purtroppo oggi non c'è. Mi sembra che sia una grande nebulosa, ripeto, io non metto in dubbio il fatto che magari possa esserci, ma da quello che sappiamo, e penso insomma che tra tutti noi che stiamo seguendo questa vicenda, di telefonate ne faremo durante il corso della giornata, no? Perché non è che parliamo per sentito dire, cerchiamo di andare il più vicino possibile a chi può avere questo tipo di decisioni, però queste cose non siamo riusciti a scoprirle, quindi ci viene il forte dubbio che non siano proprio state decise. Io non mi arrogo il diritto di dire il Milan è impreparato, però di dire che il Milan sembra impreparato, sì.
1: Sì, direi assolutamente di sì. Parlavi di Roma, il prossimo direttore sportivo magari a luglio, però la Roma intanto deve chiudere entro fine giugno le plusvalenze, e non è una cosa più semplice. Ti chiedo, come lo si fa a fare senza direttore sportivo?
0: Squadre che possono volere, allora chiaro che lo fai peggio, ok? Perché il direttore sportivo è uno che riesce ad avere dei rapporti in maniera tale che queste situazioni possono essere risolte almeno in maniera anche più strategica. Detto questo, senza voler sminuire affatto il ruolo del direttore sportivo, se tu sai che hai sul mercato Svilar, Ndica, Conè, Pisilli o chi vuoi te, squadre che li vogliono, magari ci sono a prescindere, no?
1: Sì.
0: sì. E quindi magari, sì, magari prendi 3 milioni in meno, magari.
1: Però magari tu sai che nelle trattative poi faccio io il prezzo, certo, hai bisogno del direttore sportivo.
0: Ma, cioè, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, però si farà con quello che c'è. O si risolve la situazione prima, e comunque non sarebbe certo facile, oppure la Roma, se non dovesse riuscire a centrare pienamente l'obiettivo, andrà incontro a delle sanzioni che io tendo a dire escluderei l'estromissione dalle coppe, perché è successo soltanto credo due volte nel corso della storia del fair play finanziario. Una di queste due, come ti ricorderai benissimo, era il Milan, che di fatto come se si fosse autodenunciato,
1: esatto,
0: in una situazione completamente diversa da quella della Roma. Però è un problema, è un problema, perché questi obiettivi devono essere raggiunti, perché comunque c'è da impostare il lavoro, e quello magari può essere già fatto, nel senso che io so già che posso essere il direttore sportivo il prossimo anno, quindi già mi metto nell'ordine di idee che la prima cosa che faccio appena vado a Trigoria è chiamare Malangio e Marchetti. Però fino a che non sono operativo non lo posso fare, no? Però sai, il mercato parte il 1 luglio, il 28 giugno, quello che è, e va bene. Ma per vendere prima ho bisogno di poter essere operativo.
1: Mi ricorda un po' il primo anno di Giuntoli alla Juve, quando De Laurentiis lo liberò praticamente a luglio.
0: Però c'era Manna,
1: giochi fatti, però c'era Manna, hai ragione. In questo caso invece c'è da lavorare senza l'uomo giusto.
0: Manna fece delle operazioni in quel mercato lì, perché Giuntoli era il 15 luglio addirittura.
1: Sì, esatto. Quindi,
0: però ti ripeto, come diciamo prima, c'era Manna che copriva le spalle, e Giuntoli poteva anche non arrivare, ma Manna avrebbe fatto il direttore sportivo della
1: Juve.
0: Una
1: telefonatina qua,
0: sarebbe
1: stata
0: una soluzione ponte, però comunque poi dopo Manna andò addirittura a fare il direttore sportivo di Napoli, ha vinto anche un campionato, quindi non è che era la peggiore delle soluzioni, per carità di Dio.
1: No, direi di no, anzi lì c'erano degli intrecci un po' particolari. E quindi in questo scenario, e chiudo, lanciare un assalto a Greenwood mi sembra un po' surreale, cioè
0: difficile. Oggi sì, però io credo che le basi si possano mettere. Credo che le basi si possano mettere, perché questa è una situazione che deve essere gestita anche con i procuratori del giocatore, quindi può parlare intanto la proprietà, è un investimento che dovrebbe fare in maniera imponente la Roma, quindi è una cosa che va anche, quante volte diciamo che è anche la proprietà che interviene su determinato tipo di acquisti, che stiamo parlando di 50 milioni, è chiaro che in questo periodo tu puoi perdere un po' di tempo, questo sì, perché può essere determinante.
1: E qualcuno te lo può soffiare.
0: Certo.
1: E quello è il grande rischio che corre. Certo. Le vie del mercato sono infinite, saranno molto intrigate, noi ti disturberemo ancora, e quindi insomma poi ne parliamo.
0: Un abbraccione.
1: Ciao Luca, un grande abbraccio a te. Luca Marchetti, Sky Sport. Noi invece ci prendiamo una brevissima pausa, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio con Ivan Cardia. Poi oggi è martedì, quindi sapete che andremo in casa Galvani, e mai più che oggi è opportuno farlo, visto che insomma c'è da trovare un po' d'ordine in casa Milan, e penso che il mio amico Jacopo sarà avvelenato. E poi ci sarà la mezz'ora finale, questa volta anche con Allen, per parlare di mondiale, e non solo, ma intrecciare i nomi del mondiale con quelli del mercato, quindi una mezz'ora estremamente interessante. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Non si ferma l'escalation militare in Medio Oriente. Le forze di difesa israeliane hanno ordinato l'evacuazione immediata di Tiro, importante città costiera nel sud del Libano, parallelamente all'avvio di una pesante ondata di raid aerei che ha causato almeno 9 morti e 28 feriti. Sul piano internazionale, la Francia ha inasprito le misure sanzionatorie vietando l'ingresso nel paese al ministro israeliano Smotrich, mentre il presidente statunitense Donald Trump ha intimato a Iran e Israele di cessare i combattimenti, dichiarando imminente un accordo con Teheran. Un annuncio quest'ultimo contestato da ampie proteste fuori dal Madison Square Garden in New York e accolto da fischi all'interno dell'impianto. Duro scontro diplomatico tra Roma e Tel Aviv. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, ha definito inaccettabili e indegne le dichiarazioni del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Il ministro israeliano aveva pesantemente attaccato l'Italia su X, definendola il paese delle ciabatte dopo la diffusione della notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Roma per la vicenda Flotilla. Tajani ha respinto con fermezza ogni tentativo di denigrazione, sottolineando che l'Italia è una democrazia alleata e che tali offese qualificano unicamente il livello politico del mittente. La Commissione europea stringe nuovamente la morsa economica sul Cremlino. La presidente Ursula von der Leyen ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che introduce una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo fino a gennaio prossimo per stabilizzare i mercati dopo lo shock dello stretto di Hormuz, oltre a nuove restrizioni sulla rivendita di navi metaniere. Ha inoltre annunciato l'imminente apertura del primo cluster negoziale per l'adesione formale di Ucraina e Moldavia all'Unione. Da Tallinn il presidente ucraino Zelensky ha espresso soddisfazione per i riscontri ottenuti dalla sua lettera a Putin, confermando l'arrivo di significativi sistemi di difesa antibalistica. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per l'ipotesi di corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio legata alle fasi progettuali per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Su delega dei magistrati capitolini, i carabinieri del ROS hanno eseguito decreti di perquisizione a carico di 3 persone indagate. Si tratta di un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti in quiescenza, di un avvocato già membro del Consiglio d'amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e di un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, sarebbero state poste in essere condotte illecite volte a condizionare l'esame di legittimità dei giudici contabili sul progetto definitivo dell'opera in cambio di future cariche pubbliche. Fumata bianca per il pubblico impiego, l'ARE e le organizzazioni sindacali della pubblica amministrazione hanno siglato l'accordo definitivo per il rinnovo del contratto collettivo delle funzioni centrali, che include ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici per il triennio 2025-27. L'intesa, che interessa una platea di quasi 200.000 lavoratori statali, prevede un incremento retributivo medio a regime pari a 160 euro mensili, con un ventaglio che spazia da un minimo di 126 euro per gli operatori fino a un massimo di 221 euro per i profili di elevata professionalità. L'erogazione degli aumenti sarà strutturata in 3 distinte tranche annuali e ha incassato anche la firma della FP-CGL. Rientra l'allarme mobilitazione per il comparto ferroviario nazionale. I sindacati confederali FILT-CGL, FIT-CISL, UIL Trasporti, UGL, ORSA e FAST hanno formalmente deliberato la sospensione dello sciopero di 8 ore che era stato originariamente proclamato per la giornata di giovedì 11 giugno a causa delle controversie legate alle gare per l'affidamento dei servizi intercity. Il passo indietro delle rappresentanze dei lavoratori è giunto al termine di un tavolo di confronto urgente che si è svolto a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, che ha aperto spazi di mediazione positivi per la tutela del personale e la continuità del servizio. Nuova tappa in territorio iberico per il viaggio apostolico di Papa Leone XIV, giunto nelle scorse ore a Barcellona. Il pontefice è stato accolto da una folla festante di migliaia di fedeli che hanno riempito la piazza antistante la storica cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia, sede dell'arcidiocesi catalana. All'interno dell'edificio sacro, il Santo Padre ha presieduto la solenne preghiera liturgica dell'ora media, pronunciando il suo discorso ufficiale di saluto e introducendo le prime storiche allocuzioni direttamente in lingua catalana, un gesto di forte vicinanza culturale molto apprezzato dalle autorità religiose e civili locali presenti alla cerimonia. Anas vince 2 premi Media Stars per i progetti di Brand Identity Advertising. La società del gruppo FS Italiane si è classificata al primo posto nella sezione etico-sociale categoria stampa per la pagina di advertising Non abbandonare una parte di te, aggiudicandosi anche lo special star per il graphic design del brand Manuel Anas. La premiazione è avvenuta all'Auditorium San Fedele di Milano. Il premio Media Stars, giunto alla sua 30ª edizione, valorizza la professionalità e il talento di quanti operano in campo pubblicitario. Questi riconoscimenti rappresentano un risultato importante per Anas e per tutte le persone che ogni giorno contribuiscono con competenza, creatività e senso di responsabilità alla nostra missione, ha detto l'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme. La pagina Non abbandonare una parte di te rientra nella campagna di sensibilizzazione Anas contro l'abbandono degli animali. La locandina mostra un volto diviso in 2 metà speculari, umana e animale. Il claim poi rafforza il messaggio, trasformando l'abbandono in una riflessione personale e collettiva. Non solo rispetto degli animali e delle regole, ma consapevolezza che ogni gesto può avere conseguenze irreversibili. Il brand Manuel di Anas è invece un ecosistema digitale. Il progetto trasforma il tradizionale manuale in una piattaforma digitale dinamica, pensata per rendere il brand accessibile, coerente e operativo. La novità è l'integrazione diretta con l'intranet aziendale, che rende il brand Manuel un ponte strutturato tra strategia e operatività, tra visione e azione.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo, condizioni meteorologiche sempre estive in gran parte Italia, sicuramente al centro-sud, dove il tempo rimane bello anche poi nei prossimi giorni. Il nord invece questo mercoledì vede il passaggio di una rapida perturbazione, lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità. Ecco queste nubi che sfiorano il nord Italia, nuvolosità che porterà anche delle precipitazioni. Vediamone le piogge attese, con qualche pioggia inizialmente sulla fascia alpina prealpina, sono acquazzoni anche dei temporali, ma nella seconda parte del giorno questi temporali riusciranno a scendere anche verso le zone di pianura del nord, diciamo a nord del Po. Quindi ci attende un mercoledì molto variabile per le regioni settentrionali. Pioggia acquazzoni, Alpi, Prealpi, Alta Pianura, poi scendono, ripeto, anche verso le pianure del nord Italia, ma al di sopra del Po. Invece sotto il Po situazione tranquilla, con l'estate appunto che si fa vedere e sentire, temperature che restano alte localmente anche oltre i 30 gradi, ma non eccessivamente elevate. Per dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Comunque sempre bella sono gli A-ha, te lo ricordate? A-ha. Una band americana, la seconda la farò poi, seconda, terza, con Simona Monaco, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, ma iniziamo subito, anche perché oggi lo sapete, il martedì è l'appuntamento con la nostra coach Giordana Talamona, che ci parlerà di qualcosa che sicuramente oggi, si lo sapete, stiamo facendo un percorso con lei, non per chissà insegnarvi, almeno noi lei sicuramente vi può dare delle informazioni necessarie a quelle che è la vostra vita nei vari settori, dalla famiglia alle relazioni, al lavoro, ai figli, eccetera eccetera eccetera. Ma facciamo così, iniziamo la puntata e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e non solo, su Teleroma 56. Io come al solito ringrazio, saluto tutti quanti gli amici che ci seguono da Roma, ovviamente su Teleroma e in tutta Italia, perché la bellezza anche dell'andare su Nexum Channel appunto è che, cari amici, siamo in tutta Italia, noi vi accompagniamo, vi teniamo compagnia in ogni regione con Nexum Channel, in tutto quello che è il palinsesto sportivo soprattutto, ma anche con Teleroma 56, quindi con tutta la programmazione che questa emittente offre ai propri spettatori. Come vi dicevo, oggi è la giornata di Giordana. Giordana, ovviamente, lei ci dà sempre delle chicche, delle informazioni meravigliose. Quindi, cara Giordana,
1: ciao,
0: come
1: Paolo,
0: stai?
1: Grazie. Spettatori. Oggi vorrei affrontare un'altra tematica che mi è molto cara, che è quello del relational coaching, o come preferisco chiamarlo io, love coaching. Cioè, quella opportunità di comprendere profondamente il tema relazionale. Si può quindi andare dal proprio coach e parlare della propria relazione d'amore, del rapporto interpersonale con il proprio partner, capire come mai in quelle relazioni io trovo sempre quel tipo di dinamica, quello di cui avevamo già parlato, cioè il paradigma. Come abbiamo detto, il paradigma è lo schema, la modalità in cui noi intendiamo un determinato tema, un determinato ambito, in questo caso quello relazionale. Il paradigma è sempre uno schema mentale, una visione tematica di un determinato ambito simbolico che ha funzionato per un certo periodo di tempo e che quindi ha avuto una sua ragione d'essere. Però è possibile che quello stesso paradigma non funzioni più oggi. Qualcosa è cambiato. È cambiata quindi la mia vita? La mia vita relazionale? Immaginiamo una coppia che abbia avuto un certo tipo di menage familiare finché non sono arrivati i figli. I figli sicuramente cambiano il sistema della relazione. In questo senso, ripensare, capire che cosa non funziona più in quella struttura familiare, in quel paradigma familiare, capirlo e rifondarlo da zero o in parte, può avere un senso per tentare di salvare la coppia. Questo significa quindi che quella struttura paradigmatica che ha avuto una sua funzione, oggi non riesce più a farci stare bene. È sempre un tema di felicità, cioè quando un paradigma sentiamo che non funziona più, quando sentiamo quei click, quello scricchiolio, qualcosa non mi rappresenta più, qualcosa nella mia coppia, nei miei sentimenti, nelle mie relazioni alle quali ero abituata inizia a non funzionare.

0: più bene, è qualcosa di all'inizio sordo, che arriva magari da lontano, un sentire non chiaro. Ebbene, il coach può aiutare a fare chiarezza. Io dico sempre che quando abbiamo una chiarezza mentale, quando abbiamo capito dove siamo e soprattutto dove vogliamo andare, beh, possiamo davvero cambiare la nostra vita. In questo il coaching è veramente trasformativo, è un metodo nel quale io credo moltissimo. Una cosa che forse non abbiamo detto, non abbiamo chiarito, ma a cui tengo è che rispetto a qualunque altra tecnica di crescita personale, il coaching va veramente nel concreto e nell'attuazione di obiettivi. Obiettivi che si dà il cliente, il coach non dà mai obiettivi, semmai supervisiona che quegli obiettivi siano in linea con il suo benessere, quindi con la sua felicità prevalente. Quindi il coaching è veramente un allenamento, ossia nella come dire, stesura di quelli che sono i miei obiettivi e nella modalità nei quali gli obiettivi vengono scelti dal cliente, il coach può supervisionarli ed essere al fianco del suo cliente. Diventa una persona che empaticamente tifa per il cliente, un vero e proprio allenatore. Io ti sono al fianco, ti aiuto, verifico che l'allenamento sia un allenamento corretto, che sia nell'ambito del tuo benessere, che sia nell'ambito della tua felicità prevalente, che sia in linea con tutto ciò che abbiamo visto assieme, magari in un percorso che è durato qualche settimana, magari anche qualche mese. Gli obiettivi, perlomeno nel tipo di coaching che faccio io, arrivano sempre dopo con una grande consapevolezza. E sono veramente obiettivi trasformativi perché nell'esperienza e solo nell'esperienza noi possiamo davvero verificare che tutte le nostre idee siano delle idee giuste, cioè nell'esperire noi possiamo sentire veramente se questa cosa ci dà felicità, che poi l'obiettivo del coaching ed è l'obiettivo in realtà della nostra vita, essere felici, la ricerca della felicità per tutti. Bene Mauro, anche per oggi abbiamo finito. Naturalmente se volete scrivermi potete farlo qui sotto l'indirizzo info@giordanatalamona.it. Il mio sito è www.giordanatalamona.it. Mi trovate anche su tutti i social, LinkedIn, Instagram e Facebook come Giordana Talamona. Grazie, a settimana prossima!
1: Grazie, grazie Giordana, grazie mille, sempre belli, sempre piacevole, sempre interessante sentire quello che appunto ci consigli, quello che ci dici. Ora, io per anni mi sono ritrovato a seguire, lo sai, adesso lo sapete tutti ormai, cari amici, io sono fidanzato, sto con Simona e in qualche modo, dopo anni, perché io ho 49 anni, fatti 5 giorni fa, e ho trovato una persona con cui appunto questo equilibrio, questo essere felici ti va, vai a chiudere un cerchio. Ma perché? Perché per anni, magari un po' nel mio ambito lavorativo, un po' in quello che era il mio mondo, mi sono sempre ritrovato a frequentare o ad avere comunque a che fare con un certo tipo di donna. Perché? Perché magari era quella che in qualche modo al tempo mi piaceva, credevo che fosse il tipo di donna che in qualche modo poteva rendermi felice. Non lo forse anche, guardate, io per esempio, io sono sempre stato attratto dalle bionde. Adesso ti faccio un esempio, sempre attratto dalle bionde, ma sono sempre stato con le more. Perché? Perché in cuor mio, Brenda, cioè mi piaceva Kelly, ma Brenda in qualche modo mi attraeva di più, quindi ero Dylan. Nella mia testa io ero Dylan e quindi Dylan sta con Brenda e quindi Brenda deve essere Mora. Ed ecco lì, lo so, La sua fa strada, ragazzi. Poi ultimamente, lo sapete, ve l'ho detto, ho rivisto, in qualche modo ho rivisto Beverly Hills 90, 210, e in qualche modo mi sono rilanciato in quello che era, wow, l'emozione adolescenziale di questi personaggi che noi, almeno io amo tanto, particolarmente. Va bene, ne parleremo, continueremo a parlare, anche perché poi c'è una cosa che voglio lanciare. Ne parlerò dopo con Simona, ho già deciso, perché ho letto un sondaggio. Aspetta, vediamo se lo ritrovo, perché così lo lancio adesso, poi lo voglio commentare con lei, perché fa ridere, no, in parte fa ridere, ma in parte è vero. E a proposito di quello che diceva Giordana prima, che il 43% delle coppie italiane si innervosisce per come guida il partner. Ora, si può arrivare a far scaturire una lite furiosa, furibond, violent, e con il proprio partner per un discorso legato alla guida? Ragazzi, questo non è meglio, non lo so. Sì, io lo so, perché a me è successo con Simona, per aver imboccato, ero all'Ambrate a Milano, questa è proprio chiara. Poi dopo le voglio chiedere cosa ne pensa anche lei. Ero all'Ambrate a Milano, strada chiusa, c'erano i cartelli che dicevano: ok, seguite questa via, girate. Ti facevano girare una via che era contromano, ma in quel momento avevano aperto per permettere di passare, quindi c'era l'indicazione. Lei non aveva visto questa indicazione, ha visto me prendere la strada contromano e l'è finita la fine del mondo, sei con la mia macchina, perché stavo guidando la sua macchina, e mi fai prendere la multa, ed ecco qua che viene fuori, ma non potete immaginare che litigata quella sera per aver preso la cosa in contromano. Quindi, appunto, la notizia è questa: il 43% delle coppie italiane si innervosisce per come guida il partner. Lo acceneremo adesso o dopo, magari ne parleremo anche con Simona. Intanto vi regalo una canzone.

I'm next to you, baby. Yeah. Oh, next to you, baby. Next to you, baby.

Uno dei video più irrispettosi degli anni 90, quasi 2000, che a noi piaceva, faceva tanto ridere, i Blink 182, Beverly Hills 90210, più o meno era quello. Cari amici, appunto stiamo parlando proprio dell'argomento. Prima ci siamo collegati a Beverly Hills, a quello che aveva detto la nostra doc, e invece adesso l'altra puntata, e la ve l'anticipo già, ne parlerò poi con Simona, la notizia appunto che il 43% delle coppie italiane si innervosisce per come le guida l'altro partner o guida il partner. Leggendo bene, secondo questa ricerca, le cause più frequenti sono le frenate brusche, il modo di guidare, l'aria condizionata, le indicazioni stradali non richieste. Io aggiungerei anche, poi appunto capiremo, il discorso musica. Cioè io, se devo guidare, allora, con Simona per esempio, lei è una che mentre tu stai, appena inizi a guidare tu, lei si addormenta, pam, secca, via. Succede spesso, immagino anche a voi, punto di domanda. Lei sì, se facciamo un viaggio lungo, lei inizia a chiacchierare, si mette al telefono 2 secondi, ciao, finita, io guardo, vi vado. Però le dà fastidio la musica, perché a me piace ascoltare in macchina la musica molto alta, ne avevamo anche già parlato altre volte, in macchina ho bisogno di musica alta, soprattutto se viaggiamo magari di notte, perché mi aiuta a tenermi sveglio, ma non posso tenere la musica alta, quindi se metto una canzone alzo per volume, è un bel, ragazzi, non è proprio semplice la gestione di queste cose ogni tanto, quindi io metterei anche il discorso musica all'interno dei motivi di discussione in macchina. Poi magari lei per esempio si arrabbia tanto, non so se succede anche a voi, quando mi arrabbio io con gli altri, sai, il famoso rage, no? Il momento di rabbia mentre guidi, perché quello va lento, perché quello fa, eccetera. Io mi arrabbio, mi infervoro e lei si stranisce un po', vabbè. Che ne so, ne parleremo con lei dopo, cari amici, quindi intanto grazie per essere stati con noi, state ancora con noi perché ci vedremo con il prossimo appuntamento più tardi del primo programma diffuso della televisione italiana. E detto questo, grazie ancora. E come fanno i bravi presentatori, intanto ringrazio ancora Giordana Talamona, la nostra coach, signore e signori,

0: Proseguono gli accertamenti medici per Jannik Sinner, il fuoriclasse altoatesino numero uno del mondo, si è recato per il secondo giorno consecutivo all'ospedale San Raffaele di Milano. Presso il padiglione Diamante, Sinner viene sottoposto a una serie di esami specialistici programmati per fare piena luce sul malore accusato durante il secondo turno del Roland Garros. Quel problema fisico, come noto, ne ha pesantemente condizionato il rendimento sul campo parigino, costandogli una prematura e inaspettata eliminazione dallo Slam per mano dell'argentino Juan Manuel Cerúndolo. Buona la prima per la nuova Italia Under 21 a Fontana Fredda. Gli azzurrini del CT Carmine Nunziata, scesi in campo con un 11 composto prevalentemente da elementi dell'Under 20 e da alcuni reduci non convocati da Silvio Baldini in nazionale maggiore, superano l'Albania per 1-0. Dopo un primo tempo bloccato e avaro d'emozioni in cui gli ospiti si rendono pericolosi con Tome e Perndreca, la svolta arriva nella ripresa grazie alle mosse dalla panchina. Al 63esimo l'esterno del Catanzaro Alesi inventa uno splendido assist per il difensore del Frosinone Calvani, che a porta vuota sigla il gol decisivo. Un ottimo test in vista dei match di ottobre contro Armenia e Polonia. La nuova Juventus di Luciano Spalletti deve ridisegnare l'attacco dopo l'addio di Dusan Vlahovic, corteggiato dal Galatasaray. L'amministratore delegato Damien Comolli sta stringendo i tempi con l'Atletico Madrid per chiudere la trattativa per Alexander Sorlo prima del debutto del norvegese al Mondiale. Sistemata la presidenza Real Madrid, i bianconeri hanno messo in agenda un vertice con Florentino Perez per assicurarsi Brahim Diaz, che andrebbe a comporre un tridente di grandissima qualità insieme a Dildiz e con Seisao. Restano vivi i contatti con il PSG per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani, che sta spingendo per riabbracciare i colori bianconeri. L'Inter fa sul serio per Marco Palestra, è pronta a stringere i tempi per regalare il talento azzurro all'allenatore Christian Kivu prima dell'inizio del ritiro estivo. Per piegare le resistenze dell'Atalanta, che continua a chiedere almeno 50 milioni di euro, la dirigenza di Viale della Liberazione sta preparando un rilancio ufficiale da 45 milioni di euro per anticipare la concorrenza dei top club di Premier League. Dalla parte dei nerazzurri c'è la ferma volontà del difensore orobico, convinto che la sponda interista di Milano rappresenti lo snodo perfetto per la propria crescita, nonostante le lodi tessute da Donnarumma sul Manchester City. Il Milan pianifica la ricostruzione dell'area tecnica dopo il doloroso KO con i Cagliari. Gerry Cardinale punta a definire prima l'organigramma dirigenziale. Il favorito numero uno per il ruolo di direttore tecnico è Ralf Rangnick, che ha chiesto ampie garanzie metodologiche e strutturali. L'alternativa è Ramon Planes, il cui arrivo rilancerebbe Maurizio Pochettino. Per la panchina, intanto, Oliver Glasner ha declinato il forte corteggiamento del Feyenoord e aspetta solo la chiamata decisiva dei rossoneri per formalizzare l'accordo. Sullo sfondo restano le riflessioni di Zlatan Ibrahimovic da Los Angeles e la caccia a un nuovo DS sul mercato tedesco. La Fiorentina volta pagina e annuncia ufficialmente l'ingaggio di Fabio Grosso come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico romano, campione del mondo a Germania 2006 ed ex allenatore di Frosinone e Sassuolo, ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2028. Prende il posto di Paolo Vanoli, non confermato dal club dopo una stagione travagliata. Entusiasta il presidente Giuseppe Commisso, Fabio ha competenza, freschezza e idee per avviare una nuova fase ambiziosa, ha dichiarato. Felice anche Grosso. Per lui si tratta di un'opportunità straordinaria in una piazza prestigiosa e passionale. Promette massimo coinvolgimento per costruire un gruppo coraggioso. Christian Eriksen è tornato a casa, ha voluto rassicurare personalmente i tifosi con un messaggio social all'indomani del grande spavento vissuto nell'amichevole della Danimarca contro l'Ucraina, quando si è accasciato toccandosi il petto. Il fantasista danese ha confermato le dimissioni dall'ospedale. Voglio fare sapere a tutti che sto bene e che sono con la mia famiglia. La scarica del defibrillatore cardiaco impiantabile ha avuto un impatto forte su di noi, ma la situazione era diversa dal 2021. I medici sono stati straordinari e il dispositivo ha fatto esattamente ciò per cui è stato progettato, proteggendomi. Ora penso solo a riposare, ha dichiarato Eriksen. A margine dei campionati italiani assoluti di scherma, la fuoriclasse azzurra Arianna Errigo, ai microfoni di Talpress, ha tracciato un bilancio della sua carriera e soprattutto della sua nuova vita in pedana. La campionessa del Fioretto ha conquistato l'ennesimo titolo italiano nel weekend romano, confermando una longevità sportiva straordinaria che la vede ancora ai vertici assoluti della disciplina.
1: Credo che per ogni atleta, così come nel mio caso, il gruppo sportivo dei Carabinieri mi ha dato la possibilità di allenarmi ad altissimo livello, mi ha messo a disposizione dei professionisti, anche perché tutto il mio team, dal fisioterapista all'allenatore, al preparatore atletico, fanno parte del gruppo sportivo dei Carabinieri, quindi credo che senza loro sarebbe stato veramente, veramente difficile raggiungere tutti i traguardi che ho fatto nel corso della mia carriera. Quest'anno per me è stato, anche quest'anno, un anno difficile, però sono riuscita a prendermi il posto in squadra, insomma a rimanere in squadra, e sono riuscita adesso a qualificarmi per gli europei e i mondiali che ci saranno a giugno e a luglio. Sono i due appuntamenti principali. Che dire, sto vivendo sicuramente una carriera diversa, perché farlo da mamma è sicuramente molto molto complicato, però credo sia stupendo. Ormai l'obiettivo di Los Angeles ce l'ho davanti, quindi sicuramente l'obiettivo principale sarà quello. Los Angeles mi emoziona perché ovviamente potrebbe molto, cioè quasi sicuramente essere l'ultima Olimpiadi, ci arriverei a 40 anni e già arrivarci a 40 anni credo sia davvero stupendo. È difficile perché comunque essere da 20 anni in squadra non è una cosa così scontata, però dall'altra parte vivo e sto vivendo questo quadriennio in questo modo, il fatto di viverlo con la mia famiglia, per quanto possa essere molto faticoso, trovo che sia stupendo perché faccio la cosa che amo di più, che è la scherma, insieme a loro, e quindi meglio di così non posso desiderare. Si punta sempre al massimo indubbiamente, è ovvio che l'europeo per me sarà un po' di passaggio, sarà più anche un test fisico, l'obiettivo principale rimane il mondiale di Hong Kong, che è la gara sicuramente più importante, quindi questa stagione è andata comunque mediamente bene, e però adesso bisognerà poi confermarlo e fare qualcosina di più agli appuntamenti più importanti, che sono l'europeo a Parigi, Antony e poi Hong Kong. Io credo che ho fatto una carriera con ogni quadriennio completamente diverso, completamente. La cosa che mi manca di più è la fame che hai quando hai 20 anni, 24 anni, di dimostrare di voler raggiungere quelle davanti a te e raggiungere sempre qualcuno. Credo che quello aiuti veramente tanto, e la vera difficoltà poi è invece essere sempre quella da raggiungere, e con gli anni che passano questa secondo me è la cosa principale, che insomma fai più fatica, no? Perché comunque ogni gara è importante, però magari ogni gara non hai quella stessa cattiveria agonistica che servirebbe, e quindi è importante poi ricrearsi. Io nella mia carriera ho sempre cercato una sfida, no? Una sfida per rientrare dopo la maternità, una sfida a fare la doppia arma, una sfida ad allenarmi da solo senza maestro. Ho sempre cercato un qualcosa che mi aiutasse a tirar fuori quel qualcosa in più, perché a 20 anni viene tutto distinto, poi bisogna aiutarsi.

Una volta ogni tanto va ascoltata proprio per l'emozione che ti dà questa canzone. Bravo Gigi D'Alessio, bravo Sal Da Vinci, bravo Gigi Finizio, bravo, grande. Guarda, è la parte più emozionante, quella di Lucio Dalla. Quando entra al finale, che proprio la musica cambia, si ferma, sale, sale, sale, sale, proprio è quello che ti dà l'emozione, perché tu sali, proprio, la musica sale, arriva e poi si blocca, ed entra la voce di Lucio Dalla, parla di Caruso Assurriento, e poi risale l'emozione e la pelle d'oca. Oh, gran canzone. Questa è la canzone, questo è fare musica. Bene, cari amici, ben ritrovati. Abbiamo iniziato con Napoli 1 per rendere omaggio alla regione che ci ospita comunque. Napoli comunque è una città che va sempre, che va vista. Pensate che c'è stato... C'è stato a Piazza Plebiscito qualche sera fa,

0: se non sbaglio, sabato sera scorso c'è stato un concerto omaggio a Pino Daniele, che ha scritto un'altra canzone meravigliosa che è Napulè, perché questa
1: Che
0: è Napulè, appunto.
1: è l'altra,
0: Napulè è,
1: che è
0: Napoli
1: Napoli.
0: è, esatto,
1: Ok.
0: Napoli è mille colori, invece questa è solo
1: Che
0: Napoli, quindi
1: racconta la
0: Napulè.
1: storia, cos'è Natoli in questa
0: Esatto,
1: città?
0: e qui i vari personaggi che hanno reso la città famosa, no? Quindi da Masaniello, andando poi a San Gennaro, arrivando ovviamente a Totò, Caruso e a tutti gli altri, e ce ne sono un'infinità di personaggi,
1: La
0: ovviamente,
1: prima è
0: no?
1: la pizza.
0: E la pizza, poi, ovviamente, chi ha
1: Beh, è
0: inventato
1: carina però. Beh,
0: Margherita? Molto, molto,
1: giusto,
0: molto.
1: giusto, giusto, giusto. Mi piace. Mi piace un sacco.
0: Bene,
1: Anche perché.
0: adesso che ce l'hai detto, che cazzo
1: No,
0: gliene
1: scusate, ma perché non parlavo prima? Ma sai veramente, non
0: no,
1: spacciate.
0: no, mi piace, no, mi immaginavo, capito, Gigi o Sal che ci guarda, ah, meno male che gli piace a Simone, perché non parlavi prima
1: Perché
0: di...
1: se qualcosa non mi piace, allora io divento brutta e cattiva.
0: Perché
1: Certo.
0: non parlavi prima?
1: Perché non ce la
0: Che
1: facevo.
0: si era emozionata, mi si
1: Non
0: era
1: sono
0: emozionata.
1: emozionata.
0: Mi si era emozionata, adesso ce la fai a dire la parolina magica?
1: Sì.
0: Bene, signore e signori, applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco al mio fianco. Io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, benvenuti per voi.
1: Sigla. A tutti.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, di questo programma simpatico, dolce, gioviale, allegro, ma adesso è la terza e ultima parte di martedì, quindi adesso... Va ora in onda... L'almanacco del giorno dopo, cioè l'almanacco di mercoledì 10 giugno. Bene, ci ritroviamo cari amici a metà, quasi a metà della settimana, con il passo calmo e riflessivo e la curiosità di chi ama riscoprire le piccole storie nascoste nelle pieghe del tempo. Tanto che lo facciamo a proposito di storie nascoste, la puntata su Gomblotti.
1: Perché ti rompo sempre le uova nel paniere.
0: Sì, perché io parto in una direzione, poi io preparo tutti i complotti, studio e faccio tutto, e poi arriva lei: no, parliamo di olio al limone. Vai, va bene. Comunque, a proposito, tra un po' arriverà l'olio al limone e quindi vi inviteremo poi a comprarlo. Domani sarà mercoledì 10 giugno, ben 5 giorni dopo il mio compleanno. E voi a 5
1: giorni. Era una
0: settimana,
1: sopportatelo.
0: E voi a 5 giorni dal mio compleanno, so che vi state ancora chiedendo: ma che che hai fatto la sera del caffè con le cialde?
1: arriva tra
0: mi
1: un
0: ha
1: po'.
0: Regalato a me mi ha regalato, ma soprattutto mi ha portato a mangiare messicano e a bere dopo tanto tempo un buonissimo margarita mezcal, e la che poi dopo abbiamo bevuto margarita mezcal. Quando poi siamo andati lì a festeggiare con gli amici, ci ha regalato un altro sciottino di mezcal, abbiamo perso Simona.
1: Ero stanchissima.
0: Abbiamo perso Simona, siamo arrivati in moto, sentivo la mano che faceva così. Siamo arrivati a casa e dice: non ho capito, amore. Era già là che dormiva.
1: Non ricordo più niente.
0: Non ricorda più
1: il
0: niente.
1: Il vuoto, c'è nulla.
0: Quindi
1: nulla.
0: Io, quello è stato il mio compleanno meraviglioso, bellissimo.
1: Detto così, ti ho preparato una pasta fredda fantastica.
0: Da lì è vero, a pranzo ho preso la pasta fredda. Con la fetta alla mia. Comunque, la chiesa ricorda Santa Diana degli Andalò, Vergine Domenicana, e San Bogumilio Vescovo. Ma questi poveri santi. Santa Diana ci può stare, ma San Bogumilio, poverino, va bene.
1: Ma te vuoi sposare uno che si chiama Bogumilio?
0: Ma no, sei un santo, non è Bogumilio.
1: Prima di arrivare a santo.

0: frate è avanti, vescovo, cioè il sole sorgerà alle 5:24 e stramonterà alle 20:52. Una nuova giornata densa di luce estiva e di opportunità ci attende. Il 10 giugno, giusto per andare a parlare di qualche curiosità, mia cara Simona, il 10 giugno è una data densa di memoria per l'Italia per l'esplorazione scientifica. Nel 1924 a Roma veniva rapito brutalmente, soprattutto assassinato, il deputato socialista Giacomo Matteotti, un martire della libertà il cui coraggio civile resta un pilastro della nostra memoria repubblicana. Andando invece avanti, anzi scusa, indietro, scusa sbagliare, letto male, indietro nei secoli, nel 1786 l'astronomo Michel Picard e il cercatore di cristalli Jacques Balmat compivano la prima scalata storicamente documentata del Monte Bianco, mamma mia, la vetta più alta d'Europa. Voi immaginate nel 1700 scalare il Monte Bianco?
1: Con che scarpe?
0: Con che scarpe, con che robe, senza ossigeno, vabbè, comunque
1: ma sono,
0: infine,
1: ma sono ancora là, sono tornati indietro.
0: Sono tornati indietro. Infine, per la scienza moderna, nel 2003 la NASA lanciava il rover Spirit, dando inizio a una straordinaria missione di esplorazione robotica sulla superficie di Marte. Sta arrivando. Momenti di profondo impegno ideale, di sfide anche extraterrestri. Paura, Bene, vai, tocca a te adesso.
1: Per la nostra piccola rubrica Natura e Orto.
0: Aspetta, muovo io che sennò tu metto...
1: Natura e Orto.
0: Sì.
1: Allora, vi devo dire una cosa.
0: Ecco.
1: Tutto quello che riguarda l'almanacco, spesso queste ricette, alcune sono modificate da me, altre invece sono così carine che le faccio. La pasta con i pomodori confit, la feta e la menta, la menta piperita, gliel'ho fatta.
0: Ovvio. L'ha fatta!
1: L'ha fatta! Sono ricette fantastiche, ma è incredibile. Ma ovviamente io ci devo mettere del mio, ho aggiunto il basilico, ho aggiunto l'olio al limone.
0: Ma puoi parlare dopo di sì, quando ci sarà il momento della ricetta.
1: Il mercoledì risente della mobile e brillante influenza di Mercurio, il pianeta legato ai contatti, allo scambio di idee e alla curiosità verso i rimedi della Terra. In questo mese di giugno le piante aromatiche nell'orto e sui terrazzi sono nel loro momento di massimo vigore.
0: Tranne le nostre, che lasciate al sole a meno 40 gradi, cioè il basilico.
1: Come a meno 40 gradi? A più
0: 40. A più 40 gradi.
1: No, vanno bagnate la mattina presto e la sera al tramonto. È così che io faccio e sono ancora vive. Oggi vogliamo parlarvi del timo, che è una pianta aromatica. Sì, due. È una pianta.
0: Perché non è morta.
1: Non è morta. Una è un pochino più ornamentale, perché ha questi microfogliolini piccoline contornate di giallo, invece l'altra è il timo classico. E poi c'è anche il timo aromatizzato, sia al limone che all'arancino. Quindi va bene.
0: Prego.
1: Allora, il timo, questa piccola pianta perenne, nasconde straordinari.
0: La pianta è per P.
1: Non dovevi farlo.
0: È arrivata dopo.
1: Non dovevi farlo. Comunque, nasconde straordinarie proprietà antisettiche, antibatteriche e digestive. Un leggero infuso tiepido preparato con le sue foglioline è l'ideale per lenire le prime irritazioni alla gola dovute agli sbalzi termici dell'aria condizionata o per favorire una digestione serena a fine giornata.
0: Bene, mi piace questa cosa. E non fa bene anche alle gambe?
1: No.
0: No, vabbè, però lo dicevano i Zizi Top che se mangiate timo, the leg sono bellissime, le gambe sono bellissime.
1: Perché probabilmente anche ha una funzione drenante.
0: Certo.
2: Gee, I'm sorry.
3: What's the jam, Tom?
2: Oh.
3: What's the jam?
2: Oh, why, what's this?
4: You got something over here.
2: Oh, hi, honey.
5: Go get your burgers, baby.
6: Oh, my God.

0: Ma quanto erano belli gli anni 80 in America? Tu dai, dimmi, dimmi come faceva un ragazzo come me che ascoltava la musica e guardava sta cosa a non sognare di andare in America con quei colori, quelle macchine, anche se c'erano i cattivi, non importa perché il buono vinceva sempre. Quello è bellissimo, meraviglioso. ZZ Top, un pezzo rock chiamato Legs, appunto. Ma adesso, cari amici, è il momento di tornare all'almanacco e quindi alla cucina del giorno, prego.
1: Per la cena di domani vi proponiamo, e per tutte le cene che voi volete, perché questa è una ricettina veramente spassosa.
0: Tac.
1: Vi proponiamo un abbinamento fresco e leggero, profumato, perfetto per queste serate di giugno: dei filetti di orata al cartoccio profumati al timo limonato e zucchine novelle. Disponibili.

0: il pesce su, allora, ovviamente c'è chi più esperto, quindi livello professionista, che può cucinare il pesce.
1: Hai tipo 3 minuti, ok? No, nel senso,
0: Allora,
1: lo spiegano, basta che.
0: prendete il pesce, lo prendete l'orata, che sia già pulita e la trovate nei banchi già del fresco, già pulita, o se la volete pulire voi, vedete quindi come vi pare. Fate, disponete il pesce su una carta forno, adagiatevi sopra le zucchine tagliate a rondelline sottilissime, un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale e abbondante timo fresco, sia quello limonato che quello normale, attenzione. Chiudete il cartoccio, fate cuocere in forno per circa 15 minuti a 180 gradi, 190 massimo. Il cartoccio racchiuderà tutti i succhi e i profumi della pianta aromatica, regalandovi un piatto sano, digeribile e straordinariamente squisito. Ma io il consiglio che vi do, non accartocciatelo solo nella carta forno, ma aggiungete l'alluminio, perché la carta forno non sì. Se non la siete
1: Non
0: più che
1: tiene bene il
0: esper- se non siete
1: calore.
0: più che esperti, potrebbe far uscire dei liquidi, quindi sporcate tutto. Sotto ci mettete anche della bella stagnola e avete il forno pulito e
1: Ma
0: perfetto.
1: che meraviglia, grazie alla nostra esperta di cucina Simona Monaco. Passiamo adesso perché all'intervista, quello che è un po' di notizie sempre prima di arrivare alla chiusura, la prima ascesa del Monte Bianco ci spinge ad una riflessione sul valore della perseveranza silenziosa. Chi scala le grandi montagne sa che ogni passo verso l'alto richiede fatica, concentrazione e rispetto per le forze della natura. Spesso nei nostri percorsi quotidiani ci lasciamo scoraggiare se non vediamo subito la meta o se il cammino si fa improvvisamente più rapido. È più ripido. Gustavo, giuro, la mia mente sta pensando alla differenza tra il mare e la montagna, no? E quindi a quanto se mi piacesse più il mare o la montagna. Comunque, domani, di fronte a un impegno, ma come al solito, noi diciamo domani perché parliamo di mercoledì, ma è sempre, di fronte ad un impegno gravoso, non guardate quanto vi manca per finire. Concentratevi sul vostro passo presente, calmo e regolare. Passo lento ma violento. È la continuità del cammino, non la velocità che ci permette di raggiungere le vette più alte della nostra vita. Siamo giunti adesso, cari amici, ai saluti di questa puntata di metà settimana. Vi lascio stasera con la frase del professor Giacomo Matteotti, che ricorda l'importanza della dignità interiore. E diceva: uccidete pure me, ma l'idea che è in me non l'ucciderete mai. Okay? Custodiamo con forza le idee, la gentilezza nei nostri gesti quotidiani. Bene, una bella frase, che se uno ha le idee molto chiare, ben quadrate, sicuramente
0: E sono
1: arriva.
0: idee gentili per il bene comune.
1: Sì, esatto, ma perché ricordiamoci, al tempo la politica. Ed è per questo che molti appunto venivano poi magari uccisi, vedi Aldo Moro, vedi altri, perché la politica andava veramente
0: In
1: in
0: direzione
1: direzione
0: del
1: del
0: popolo,
1: popolo.
0: è vero.
1: Okay? Oggi è la guerra a chi vuole avercelo, passatemi il termine, a chi ce lo vuole avere più duro, no? E quindi di conseguenza ci sono mille partiti, mille gente che parla. Io continuo a vedere la Salis, e non la sindaca di Genova, quell'altra che continua a parlare sui social, a dire castronerie, a dire menate, e guadagna i soldi, mentre magari ci sono persone che realmente hanno qualcosa da
0: Meritano.
1: dire e meritano di parlare, capito? E questa è le persone a cui volete dare in mano l'Italia. Sai che cosa diventiamo? Dai, per piacere. Detto questo, grazie per essere stati con noi. E come fa?

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Beh, diciamo che anche Achille Lauro si è messo giù da gara per le canzoni da matrimonio, eh? Mo non solo Sal da Vinci, poverino, ogni volta dico Sal da Vinci, matrimonio. Anche questa di Achille Lauro va benissimo per il lento, va benissimo per l'ingresso, va benissimo per il fine serata, capito? Fai il matrimonio, festeggi, a fine serata, lento finale, capito? Inizi con Saremo io e te a così.
2: Io non so perché, perché mentre cantavi mi è venuto in mente,
1: l'altro giorno
2: venerdì, sì. Venerdì che è stato l'ultimo giorno di scuola dei bambini vicino a casa nostra, che le maestre gli hanno fatto intonare delle canzoni. Io ovviamente di tutte le canzoni che gli ha fatto intonare una ne ho riconosciuta, sì, e perché cantavano a squarciagola la canzone di Sal da Vinci.
1: Perché altri erano aranzanzan, aranzanzan, bulli bulli bulli bulli,
2: no,
1: bulli ranzanzan.
2: No, non penso.
1: Era divertentissima.
2: Sì, era divertentissima, ma non era quella, ma non era quella la canzone che
1: bonci,
2: bimbi
1: bonci, ba, ba, bam, tichitiriti, bonci, bonci, ba, ba, bam.
2: Beh, insomma, io addirittura con il registratore di WhatsApp sono riuscita a registrarli, si capiva benissimo.
1: E mi ha mandato, no, non si capiva niente, ve lo faccio, vabbè, allora ve lo devo fare per forza ascoltare. Se la trovo vi faccio ascoltare quello che secondo Simona si capiva benissimo, ma devo trovare. Allora aspettate, amici.
2: Aspetta, no,
1: che lo troviamo venerdì, andiamo a venerdì. Dov'è? Allora, come traduttore.
2: Devi sì, trovare. Io ce l'ho.
1: Vai, vai. Allora sì, allora quello che mi ha dato a me non si capiva niente.
2: È certo.
1: Non si capiva niente, ma cari amici, quello che si capisce bene senza dubbio è la nostra sigla. Quindi, signore e signori, benvenuti, e come fanno i bravi presentatori?
2: Sigla!
1: Non te l'aspettavi, eh? L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, cari amici che ci state guardando, ci seguite, noi vi ringraziamo sempre perché sempre tanto calore, tanto ma tanto calore, quello che ci andate a mandare, a condividere, grazie anche per i messaggi, per aver scritto alle redazioni, perché comunque a noi fa sempre molto piacere stare con voi, ma ora, cari amici... No, bene, no, iniziamo con questo appuntamento di notizie, di tante notizie. Io allora già ne avevo accennate un po' di notizie hookers ieri, tutto questo devo sperare di riuscire a leggere perché ho dimenticato gli occhiali di là in regia e quindi leggo.
2: Dai,
1: sta ceppa.
2: No,
1: li prendo dopo. Voglio iniziare da questo, che è meraviglioso questa notizia. La gente studia e c'è questa percentuale strana, bellissima, aspetti, vado a leggere benissimo, in cui la notizia è questo, che il 40

0: 33% delle coppie italiane, secondo questo sondaggio, si innervosisce per come guida il partner, sia che sia lui con lei, sia che sia lei con lui. Edo, questo è vero. Poi ovviamente c'è l'altra parte del sondaggio che dice che l'altro 57%, quindi i rimanenti, mentono. Quindi significa che il 100% delle coppie italiane
1: non è vero.
0: Si nervosisce.
1: Cioè tu guidi bene. Allora, no, aspetta.
0: Ma che
1: No, io ti dico sempre
0: cioè,
1: solo
0: sì,
1: una cosa.
0: Sì, guido bene, attenzione.
1: Io
0: però...
1: dico sempre solo una cosa.
0: Una cosa.
1: Solo quella.
0: Solo.
1: Tieni le distanze di sicurezza, anche se adesso lo fai, perché su è un po' diverso, un pochino diverso, ma qua è indispensabile tenere le distanze di sicurezza, perché la gente guida veramente in maniera imprevedibile. Usiamo questo aggettivo, imprevedibile. Quindi tenere le distanze di sicurezza è fondamentale.
0: Grazie,
1: e io glielo
0: certo.
1: dico sempre, quasi come la mia madre che sale in macchina con me e io vado a 20 all'ora e si attacca la maglietta. Mamma, sto andando a 20 all'ora, mamma, siamo ferme. E però lei è così. E quindi io non ho paura né quando guida la moto né quando guida la macchina, ma solo mi piace ricordargli, perché è una guida un po' sportiva, tieni le distanze di sicurezza. Poi per il resto... mi piace come guidi. Diversamente, quando siamo in macchina con Nicola, ciao Nicola, e no, non voglio, chiudetemi nel baule.
0: Ma che c'entra? A parte, vabbè, a me povero Nicola. No, ma non è tanto quello, è che sono guide differenti. E allora c'è una guida, come hai detto tu, una guida un pochino più sportiva, e questo ci può stare, no? La più
1: ma
0: sportiva
1: la guida, è la guida nervosa.
0: C'è la guida nervosa, esatto, questa, c'è la guida nervosa che è altrettanto, fa altrettanto molta paura, e quindi questo è anche un altro motivo per cui è. Poi c'è la guida disattenta.
1: No, poi c'è la guida di Sabrina. Ciao Sabrina.
0: Sì, spieghiamo che però cerchiamo di spiegare, perché gli amici non conoscono Nicola, gli amici non conoscono Sabrina.
1: Anche, potrebbe essere anche Maria Rosaria, sì, potrebbe essere
0: devi
1: chiunque.
0: Devi spiegare che tipo di guida, che allora, può essere chiunque, l'abbiamo capito. Ma dai,
1: sì, Nicola, in questo caso Nicola ha la guida un po' nervosetta. Cioè nel senso, ha la guida un po' così, che non tiene dritto il volante, fa così.
0: Cambia spesso.
1: Sabrina invece è fantastica, perché non si capisce perché è alta come me, però tiene il sedile tutto indietro, e anche se usa le sabatelle, le ciabattine, però è così, guida in punta di piedi, già questo mi mette molto in allarme.
0: Perché cos'è?
1: Perché io amo sentire i pedali della macchina sotto il piede, no, non sotto tutto, quindi le ginocchia in gola, per l'amor del cielo.
0: Certo,
1: però mi piace sentire.
0: Ovvio.
1: Però lei è alta come me, cioè forse avrà 2 centimetri in più.
0: Problema è che lì vai a bruciare la frizione. Cioè il cambio è quello per cui alcune volte i mariti si arrabbiano, eccetera. Perché il cambio della macchina, che non so, uno ipoteticamente avrebbe dovuto studiarlo a scuola guida, ok? È un ingranaggio. Ora, se tu non premi un pochino e poi sgratta perché non l'hai premuto tutto, e tu la frizione, poi dici: amore, mi si è rotta la frizione della macchina. Grazie Ar, se guidi lontano non riuscirei mai a premere a fondo
1: tutta.
0: La frizione, la macchina magari non ti gratta perché poverina magari è brava, ma in qualche modo
1: comunque, lei guida così, no? Lei chiacchiera, dice e fa cose come tagliare la strada ai tir, passa dalla precedenza, perché noi su abbiamo questa pregevole abitudini di dare la precedenza, però poi così si mette senza paura di camion, tir, chiacchiera piacevolmente.
0: Ma io non immagino che quando sta al telefono.
1: Non sta al telefono, è a viva voce, quindi tutto collegato, perché a noi capita anche di vedere persone che hanno delle macchine super mega costose e poi sono al telefono, se ti dai pulciare.
0: Cioè, c'avete il viva voce, c'avete il Range Rover Sport, state al telefonino, lo so che fa figo far vedere che avete il telefono in mano, però è una roba da anni 80, cioè da anni 90, non fa figo, fai decelebrato
1: perché hai una macchina che costa come un appartamento e praticamente noi capiamo che tu non la sai usare, perché non sai collegare il telefono.
0: Brava, che può essere. Anche un'altra cosa, vedi?

0: di chi sta invece troppo vicino al volante, anche questo te li insegna una scuola guida. Quando la prima cosa, guarda, quando hai fatto l'esame di scuola guida, qual è la cosa più che ti ha detto? Oh, mi raccomando, falla perché ti dimentichi, che no, ti bocciano subito.
1: Ma regolare il sedile e gli specchietti.
0: Brava, esatto. Quella è la cosa. È
1: L'ABC.
0: la cosa che tu puoi aver studiato quanto vuoi a scuola guida, puoi
1: Ma
0: aver
1: se non
0: fatto
1: fai
0: l'esame.
1: vedere
0: Ma se,
1: all'esaminatore.
0: brava, ma se non, quando sali in macchina, non sali, ti regoli il sedile in the first, in the second ti metti la cintura di sicurezza, in the third ti regoli gli specchietti laterali, and the fourth lo specchietto retrovisore in alto, quello è fondamentale. E capito? Poi ci sono gli istruttori stronz che addirittura ti fanno partire e ti controllano se lui si è messo la cintura, magari non se l'ha messa,
1: Ah,
0: se l'è
1: madò.
0: messa, e tu gli dovresti dire: scusa, oggi ci sono le super macchine, bim bim bim
1: Sì.
0: bim bim. Ma quando abbiamo fatto la patente noi con la Fiat Punto sbaracca, era un
1: Ti
0: Fiat più
1: ricordi quando
0: complicato.
1: mi hanno preso in giro Nicola e i nostri amici? Perché mi sono seduta dietro e ho messo la cintura di
0: Sì,
1: sicurezza.
0: sì. E ha
1: Dicevano,
0: fatto
1: che fai?
0: scattare tutte le cinture. Perché che cosa è successo? La macchina, macchine moderne, se tu dietro non la metti mai, la macchina non ti si incuce, cioè zero. Ma una volta che la metti, la macchina memorizza che dietro c'è la cintura da mettere, quindi adesso ogni volta che sarà qua a gusto deve mettere la cintura, se no continua a fare bim bim bim bim bim bim bim bim. È bellissimo.
1: E poi
0: Nicola, così, quindi c'è la guida nervosa,
1: la guida nervosa,
0: che
1: la
0: è
1: guida
0: la guida
1: rilassata.
0: troppo rilassata, andando a festeggiare.
1: E Flora?
0: E voi dovete immaginare, scusa, adesso arriva Flora, lei e la sua amica Sabrina con la mia macchina che andavano in giro per la Terronia, quindi per Salerno, dove lei voleva portare la sua amica. Credo in giro per andare a Vietri sul mare, cose
1: Dieci
0: l'assurdo.
1: minuti.
0: 10 minuti da qui, strada dritta, sì, non facile, attenzione, perché comunque non è facile. Si sono trovate in un altro paese, sono andate proprio a prendere l'autostrada,
1: Sì,
0: via,
1: a
0: così,
1: Baronissi.
0: mentre chiacchieravano delicatamente, no, andando a festeggiare. Guarda, c'è un uccellino,
1: No,
0: guarda, c'è
1: l'arcobaleno.
0: l'arcobaleno.
1: Abbiamo visto l'arcobaleno più bello della nostra vita finora.
0: Bellissimo.
1: A volte perdersi, no? Ho
0: A volte fa
1: sbagliato
0: bene.
1: un'uscita. Vabbè.
0: Lei invece è quella della guida, io me ne fuccio, vado piano, capito? Lei va piano, guidi bene, attenzione, guidi bene rispetto a altre persone che ho visto, guidi bene. Però è normale che appunto rientriamo nella casistica del 43%, o meglio del 100% delle coppie italiane in cui il partner non gradisce il modo, lo stile di guida
1: Allora,
0: dell'altro.
1: signore e signori, allora soprattutto
0: Signore,
1: signore, signore,
0: signore,
1: amiche, quando guido la sua auto, che non ha un graffio, se arriva un graffio ed è responsabilità mia, mi girano le scatole. Quindi io sono molto prudente quando uso la sua auto, cioè anche perché è una station wagon, qui non si capisce perché hanno tutte le macchinone grosse, ma le salme sono piccole, sono rimaste strade degli anni 80-90 probabilmente. E questa cosa mi dà un po', insomma, piuttosto preferisco fare tre o quattro manovre per uscire da un parcheggio, che fare la spavalda e sfondare qualche
0: Certo,
1: macchina.
0: certo, certo, certo. Per esempio, lei è una che predilige il cambio manuale. Quando io ho dovuto vendere la BMW perché aveva il cambio automatico preso apposta per fare essere più comodo, però lei col cambio automatico non si trovava,
1: Sono una
0: no? Cioè,
1: sportiva.
0: non è una sportiva, è una sportiva.
1: Devo sentire il motore che
0: Certo,
1: romba.
0: è normale, è normale. Però è stata brava, devo ammetterlo, lo dico davanti a tutti, fatelo anche voi a casa, ditelo ogni tanto a vostra moglie che è stata brava, perché ha fatto Positano, Salerno, quindi quasi tre quarti della costiera amalfitana, con giornata di traffico, boom, in macchina è riuscita a arrivare
1: a non sfondarmi la rotula o ancora tutta la cartilagine.
0: Sei stata brava.
1: Ma perché io mi sono detta, devo farmi coraggio, avevo un po' paura in realtà, perché avevo un po' paura, però ho detto, ma caspita, ci passano i furgoncini.

0: per delle bibite, quelli che fanno rifornimento, ci passano gli autobus. Sicuramente questi signori sono molto preparati, perché sono decisamente, no, sono per forza preparati. Comunque è vero, io ho una station, però se prendo con calma le curve, perché il segreto è vai piano, perché all'ultimo momento puoi correggere una curva, non vedo perché io non sono meno di loro, anzi.
1: E fu così che quel giorno sui giornali Costiera Amalfitana, traffico bloccato per
0: una,
1: che andava
0: una biondina lenta.
1: Bene, canzone, poi torniamo in studio con un po' di percentuali. Prego, regia.

0: Quindi, si può sapere che ti ha preso stasera?
1: E quindi, si può sapere che ti ha preso stasera?
2: Io l'ho maledetta così, non lo so, giusto per non... Non per voler fare lo sborone, però era un po' quel respiro, un po' troppo da soap opera, no? E quindi, se posso sapere che ti prendo stasera, va bene. Comunque, detto questo, cari amici...
3: Così non direi che è soap opera, direi che è piuttosto...
2: Allora, siccome mancano 2 minuti, velocemente, noi andiamo a dare un po' di queste percentuali, no? Del discorso della guida...

0: abbiamo parlato che il 47% del 43%, scusate, delle coppie dice che appunto l'altro, il partner, guida peggio, nel male. Senso male. Però secondo appunto il centro studi di Direct Line, che è quindi la cosa sì, assicurazione, su 1000 automobilisti italiani il 43% ha dichiarato di aver litigato almeno una volta in macchina con il proprio partner, mentre il 35% dice che è per frenate brusche.
1: Odio profondamente.
0: Ci sta la frenata brusca. Il 35%, il 33% per il modo di guidare.
1: Ah, proprio così.
0: Esatto, proprio guidare. Il 28% per l'aria condizionata.
1: Io non l'accendo neanche, mi dimentico.
0: Mentre il restante 18% per indicazioni stradali non richieste.
1: Ma io direi che più che quello, direi è parcheggia lì, fai la retro, mettiti lì, sì, direi più che consigli di guida non richiesti.
0: Esatto, oppure no, ma poteva anche dire, oh no, prendi quella strada che fai prima, non l'ho fatta, vai di là.
1: Questo è mio padre.
0: Esatto, ma no, ma prenditi, vai di, no, andiamo di, no, fai così, no, l'ho fatta la orta col camion, vai quella strada che è veloce.
1: Sì,
0: mentre
1: sì,
0: per concludere, il 40% dei passeggeri è convinto di essere il guidatore migliore tra i due. E con questo andiamo a chiudere questa seconda mezz'ora di Yes We Are. Ovviamente vi aspettiamo per la terza con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco. E da Mauro Caputi è tutto, noi ci vediamo tra poco, come fanno i bravi presentatori, con la voce di prima. Non ti ho preso stasera.
1: Tu bugie.
0: Signore e signore, arrivederci per voi.
1: Sigla.

Facciamo un bel punto di martedì mattina augurandovi buona giornata e ben rientrati in diretta, in linea, in diretta no, ma in linea con il mio canale YouTube, perché alcune cose dobbiamo cercare di riepilogarle alla luce di quanto abbiamo raccontato nella serata di ieri. Innanzitutto volevo dirvi che, come ampiamente preannunciato la scorsa settimana, per quanto riguarda Marco Palestra non abbiamo novità, ma indipendentemente dalle ricostruzioni che rispetto senza condividerle, io non ho mai pensato che l'inserimento di una contropartita come Cocchi avrebbe sbloccato la situazione, non ho mai pensato all'ottimismo dell'Inter su una cifra di 45 milioni più eventuali bonus. Adesso il passaparola è: non ci sono novità, ma non ci saranno novità fin quando, magari domani, stasera, oggi pomeriggio, tra due ore saremo qui, speriamo pronti a raccontarlo, fin quando l'Inter non si presenterà con l'offerta che chiede in questo momento l'Atalanta. Poi il dibattito si spacca, vi leggo e leggo i vostri commenti. C'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, ma questo fa parte del gioco. Io devo registrare la cronaca e i fatti in base alle notizie che mi arrivano, e prima di darle chiaramente le verifico. Le notizie sono che l'Atalanta non si è spostata da quella richiesta, che non è una richiesta ufficiale che hanno messo dei cartelli, ma l'hanno comunicata all'Inter. Per l'Atalanta sono 50 milioni più 5-6 di bonus, senza contropartite tecniche. Bisogna partire dal 5 come numero. Se accadesse qualcosa di diverso, sarei pronto a registrarlo e sarei pronto a comunicarvelo, perché il mercato sicuramente può cambiare, ma la tendenza è questa, semplicemente perché oggi l'Atalanta non ha fretta. L'Atalanta darebbe volentieri Palestra all'Inter, Palestra andrebbe molto volentieri all'Inter, quindi se fossero due domande la risposta sarebbe un doppio sì, ma occorrono quelle condizioni. Perché l'Atalanta non ha fretta? Perché Palestra è tornato da un prestito molto proficuo, è stato il terzino, l'enfant prodige dell'ultima stagione in Serie A. Non è che voglia alimentare un'asta, meglio, vuole pensare a un'asta a condizione che qualcuno poi magari si presenti con quella cifra. Quindi se stasera, domani mattina, oggi pomeriggio, dopodomani sera l'Inter si presenterà con quella cifra, porta a casa Palestra, che ha detto sì all'Inter senza rifiutare altre cose. Cioè, probabilmente il Newcastle non è una destinazione di suo gradimento. Se arrivassero altri club dalla Premier prestigiosi, vi ho parlato in tempi non sospetti del Manchester City, lui la prenderebbe in considerazione. Lui sa di essere sintonizzato sull'Inter, ma aspetta che l'Inter faccia questo sforzo. Nel frattempo vi ho parlato di Savona, ne approfitto per aggiungere un po' la lista della spesa dell'Atalanta, che farà grandi cose a centrocampo per ridisegnare il 4-3-3 di Sarri, che tra l'altro è la prima volta dopo una decina d'anni che l'Atalanta si esibisce con un nuovo modulo, un sistema di gioco completamente diverso. Gli obiettivi sono eccellenti, perché Yashari vi ho già parlato in esclusiva, ma dipenderà molto dal Milan e da Ragazzo, Samuele Ricci, Mandela Keita, che è un grandissimo profilo per il centrocampo, è una notizia di Gianluigi Longari che chiaramente trova tutte le conferme di questo mondo, il costosissimo Atta, la situazione legata a Gudmundsson che piace da mezzala, ed è sempre piaciuto Gudmundsson da mezzala a Sarri, da Cugna che è blindato, verranno fuori altri nomi, Savona per la fascia. Come vedete non si parla di attaccanti, perché davanti l'Atalanta non ha bisogno di alimentare una lista. A Scamacca, a Raspadori, a Cristovic, a Sulemana, a De Ketelaere, me ne dimentico qualcuno, ma già così è assortita per poter passare da un 3-5-2-3, chiamatelo come volete, 3-4-2-1, 3-4-1-2 al 4-3-3 di Sarri. Tra l'altro, tra oggi e domani vediamo se ci saranno delle novità su D'Amico. Sta andando esattamente come ho cercato di raccontarvi, non una liberazione automatica alla luce di vecchi rancori, tra virgolette rancori, o comunque di un rapporto che non è finito molto bene. Il discorso vale per Palladino, che io penso da oggi martedì fino a domani mercoledì o si trova un accordo per la risoluzione oppure l'Atalanta dovrà provvedere all'esonero. E quindi cosa succede in chiave Inter? Succede che magari si possono battere delle piste alternative.
Ieri sera vi ho parlato di Frattesi nella lista di Spalletti, ve lo confermo, poi deve essere una trattativa e il mio collega Longari ha aggiunto Cambiaso per una possibilità di imbastire uno scambio su valutazione di cartellini chiaramente da fare, perché anche Cambiaso è un identikit che all'Inter piace molto. La domanda che ho ricevuto: ma Cambiaso significherebbe rinunciare a Palestra visto che gioca sia a destra che a sinistra? Sulla carta no, ipoteticamente sì, e in ogni caso dobbiamo aspettare, perché comunque vediamo come succede, come funziona per Carlos Augusto sulla corsia mancina, potendo giocare anche in una difesa a tre, cercando di capire quale sarà l'aspetto tattico che andrà a privilegiare Chivu nella prossima stagione. Cambiaso era stato cercato anche dal Barcellona, che l'ha seguito, da altri club stranieri. All'Inter è sempre piaciuto, esattamente come a Spalletti è sempre piaciuto Frattesi, che è stato forse, e senza forse, uno dei motivi più confortanti di una deludente esperienza con la nazionale. Vediamo, perché è il momento della semina, però le notizie che diamo le verifichiamo e le portiamo e le mettiamo a vostra disposizione. Ieri ho fatto un video dicendo Mourinho andrà a decidere sul destino di due italiani che non sono italiani, chiaramente, mi riferisco a Nico Paz e mi riferisco a Brahim Diaz. Adesso aspettiamo l'annuncio di Florentino Perez sul suo obiettivo da 150 milioni, io penso che entrambi non possano restare. Brahim Diaz campeggia in evidenza su riferimenti alla Juve ormai da 15 giorni. Vi avevo parlato 15 giorni fa dicendo che lui in quel momento non era molto orientato ad ascoltare delle proposte. Adesso arriva Mourinho, arriva un altro allenatore, può arrivare qualche altro a centrocampo, qualche altro rinforzo a centrocampo sulla tre quarti. Già il Reale è ottimo e abbondante, l'incrocio con Nico Paz c'è e soprattutto c'è il gradimento della Juventus, che mi risulta in questo momento essere in Italia l'unica società che ha davvero cercato con una certa insistenza crescente negli ultimi 3-4 giorni, dopo il lavoro di semina di due settimane fa che non aveva dato alcun riscontro, l'unica società ad aver cercato Brahim Diaz. Perché l'unica? Perché è evidente.

fino in fondo per arrivare a una soluzione o a qualcosa che ci possa portare a una soluzione. La lista della Roma è abbastanza scremata, ho tolto dei nomi che sono stati accostati anche con forza alla Roma, aggiungo che la Fiorentina accenderà e metterà in moto, vi confermo cosa ho detto ieri sera e ribadisco qui in questo video su Torsved, che è un obiettivo concreto della Fiorentina, non fosse altro perché è il centrocampista offensivo con le caratteristiche che piacciono a Grosso. Quindi Torvest lo mettiamo dentro una lista, più defilato mettiamo Volpato, la Fiorentina si confronterà con la famiglia Commisso, deciderà chi deve uscire, chi resta, cosa ne sarà di Ken, cosa ne sarà di Piccoli, cosa ne sarà di Gudmundsson. Ho cercato di spiegare che non ci sono incedibili sulla carta a parte Fagioli e forse probabilmente anche Mandragora, ma le cose poi le andremo a verificare. Ultimo passaggio in questo video su Laurientè. Laurientè è non incedibile, non è che il Sassuolo le debba o li debba cedere tutti, ma ha rinnovato con una promessa che se arrivasse una proposta allettante, il Sassuolo la prenderebbe in considerazione. Vi ho parlato del Besiktas, aggiungo due piste francesi, l'Olympique Marsiglia legata a Greenwood. A proposito, ho letto anche qualche commento che rispetto, ma Greenwood gioca a destra, Laurientè gioca a sinistra. Ragazzi, se facciamo tutti gli allenatori non andiamo da alcuna parte, nel senso che si può giocare col piede invertito. Poi vi parlo di una trattativa che è stata impostata, imbastita, di un interesse che potrebbe coinvolgere un altro club francese, per esempio il Monaco. Il Sassuolo sa che può arrivare un'offerta da 25 milioni. 25 milioni potrebbe essere un'offerta congrua. Ricorderete bene che nelle scorse sessioni Laurientè è andato molto vicino alla cessione, una cessione soprattutto naufragata per problemi nel momento in cui bisognava quasi mettere nero su bianco. Quindi anche questi saranno degli aggiornamenti, ogni minuto le cose cambiano e in ogni minuto le cose anche vengono confermate su obiettivi che però devono essere portati a casa, perché io inseguo, ottengo il sì e dei diretti interessati, poi devo andare a stringere, perché il mercato adesso è perlustrativo in molti casi, ma in tanti altri casi, ribadisco, con il mondiale in arrivo, la vicenda Sorloth e tutte le cose collegate, Colomboni, mondiale o non mondiale, nel caso di Sorloth mondiale, nel caso di Dibu Martinez anche, bisogna andare a stringere perché è il momento di concretizzare gli obiettivi. Il Napoli ha obiettivi che non sto a ripetere perché vi annoierei, e l'Inter li ha scanditi gli obiettivi, bisogna soltanto aspettare. Il campo principale resta Palestra, se cambieranno le condizioni e se l'Inter metterà sul tavolo quella cifra, credo che potremmo andare verso una discesa. Adesso siamo in falso piano, ma mi darete atto che rispetto alla settimana scorsa il mercato non vive di ottimismi, o di situazioni che ho la sensazione per me non esiste. Andiamo su quella cifra, non è che facciamo noi l'asta, e vediamo se le cose cambieranno. Sarò qui pronto ad aggiornarvi. Buon martedì a tutti.

Svolta in Medio Oriente. Israele ha deciso di congelare i pianificati attacchi aerei di ritorsione contro il territorio dell'Iran. Una decisione giunta al termine di un colloquio telefonico d'urgenza intercorso tra il presidente statunitense Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu. Da canto suo, il comando centrale dei Pasdaran iraniani ha annunciato la contestuale sospensione delle proprie operazioni militari dirette contro lo Stato ebraico. L'intesa diplomatica non include tuttavia il fronte libanese, dove l'IDF ha ripreso nelle ultime ore a colpire i villaggi meridionali e la periferia di Beirut. I guardiani della rivoluzione hanno già avvertito che in caso di nuovi raid prolungati sul Libano, la risposta di Teheran sarà devastante. Il Cremlino chiude fermamente la porta a ogni ipotesi di risoluzione diplomatica a breve termine per il conflitto in Ucraina. Il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov ha dichiarato che nelle attuali condizioni risulta del tutto impossibile immaginare l'avvio di un tavolo negoziale o raggiungimento d'accordi formali con la

0: L'amministrazione di Kiev. Mosca ha motivato il totale irrigidimento, citando i recenti attacchi, definendoli crimini terroristici perpetrati contro i civili. Sfumano così i tentativi di mediazione internazionali promossi dal presidente ucraino Zelensky, rimasto isolato dopo il secco rifiuto posto da Vladimir Putin alla sua missiva ufficiale e gli esiti del vertice dei volenterosi svoltosi a Londra. Storico intervento di Papa Leone XIV in Spagna, primo pontefice ad essere ricevuto a prendere la parola all'interno del Congresso dei Deputati di Madrid. Nel suo solenne discorso, rivolto ai parlamentari iberici, il Santo Padre ha tracciato una profonda disamina della società contemporanea, denunciando una crisi spirituale e culturale globale, ribadendo come la tutela e la difesa della vita rappresentino una meta imprescindibile di civiltà. Citando un celebre passaggio del Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, il Papa ha ricordato l'alto valore della libertà come dono divino, esortando la nazione a trasformare la propria storica tradizione religiosa in una scuola di fede attiva per edificare il futuro. Si sono conclusi gli spogli per i ballottaggi amministrativi nei 42 comuni italiani chiamati a secondo turno elettorale dopo la tornata dello scorso maggio. Nei 6 capoluoghi di provincia al voto si registra un perfetto equilibrio politico nei risultati finali. Il centro-sinistra si impone e conquista le amministrazioni comunali di Agrigento, Chieti e Trani. Di contro, la coalizione di centrodestra al governo strappa e fa sue le città di Arezzo, Macerata e Lecco. I dati definitivi sul voto confermano un marcato e diffuso astensionismo su tutto il territorio nazionale. L'affluenza complessiva alle urne si è attestata al 52%, in netto calo rispetto al primo turno. Si preannunciano 48 ore di forti disagi per il comparto dei trasporti ferroviari in Italia a causa di una nuova mobilitazione sindacale di rilevanza nazionale. Le sigle di categoria hanno proclamato un'agitazione del personale delle imprese e degli appalti che colpirà i convogli del gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, estendendosi anche ai vettori privati e lavoratori dell'indotto ferroviario. Lo sciopero generale avrà una durata complessiva di 23 ore, prenderà il via ufficialmente alle 3 della notte di giovedì 11 giugno per concludersi alle 2 di venerdì 12 giugno, determinando possibili cancellazioni e pesanti ritardi su tutta la rete. Clamorosa operazione finanziaria nel comparto bancario italiano. Intesa San Paolo ha annunciato ufficialmente il lancio di un'offerta pubblica d'acquisto e scambio volontaria totalitaria finalizzata all'acquisizione del pacchetto azionario di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'operazione di mercato si rivolgerà in modo diretto a tutti i piccoli e grandi azionisti dell'istituto senese e avrà per oggetto un quantitativo massimo d'oltre 3 miliardi e 36 milioni di azioni ordinarie, condizionata al preventivo rilascio delle autorizzazioni di vigilanza. Sull'aggregazione è intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prendendo atto dei dettagli e sottolineando come l'offerta riconosca il percorso di valorizzazione di MPS. Stamane il tennista azzurro Jannik Sinner, numero uno nelle classifiche mondiali, si è recato presso l'ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a una serie di accertamenti clinici precedentemente programmati. Gli esami si sono resi necessari per approfondire le cause del severo malessere fisico e del malore che ne avevano fortemente condizionato le prestazioni e la conseguente eliminazione al secondo turno del Roland Garros. Al fine di completare il percorso riabilitativo in vista del prestigioso torneo di Wimbledon, Sinner ha ufficializzato che salterà l'intera stagione di preparazione sull'erba, rinunciando ai tornei di Halle del Queens. Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia in Italia, ha ospitato la quinta edizione del premio Farnese d'Or, riconoscimento promosso dalla Camera di Commercio francese in Italia e dall'ambasciata di Francia in Italia per valorizzare personalità, imprese e istituzioni impegnate nel rafforzamento del dialogo e della cooperazione tra Francia e Italia.
1: Il premio Farnese d'Or è un simbolo molto importante della nostra amicizia franco-italiana e della nostra cooperazione in tutti i settori, l'economia, la politica, la cultura, settori d'eccellenza dove abbiamo attori prestigiosi che sviluppano dei progetti fondamentali per portare avanti la nostra cooperazione.
2: Questo premio è soprattutto la messa in atto del Trattato del Quirinale, facendo leve sulle forze della Camera di Commercio con la sua rete di imprese, però andando oltre, mettendo insieme anche nel pannello dei premiati il mondo della cultura, il mondo dell'innovazione, il mondo dell'arte, e così facendo riconosciamo il valore comune che ormai da anni si è creato nella relazione storica secolare tra la Francia e l'Italia.
0: Il premio speciale della giuria è stato attribuito a Enrico Letta, presidente dell'Istituto Jacques Delors, mentre Farnesore per le istituzioni è andato in Invitalia e BPI France.
2: Sono convinto che Italia e Francia giocano un ruolo fondamentale in un momento in cui l'Europa si sta interrogando sul suo futuro e vuole rafforzarsi e integrarsi. Questa integrazione deve passare attraverso un ruolo centrale di Francia e Italia. Se Francia e Italia sono insieme e se Italia e Francia lavorano in comune, allora l'Europa è migliore.
3: Per Invitalia è veramente un onore essere qui stasera premiati insieme a BPI France, il nostro partner francese, per questa collaborazione che sottolinea soprattutto la possibilità di integrazione attraverso la condivisione del best practice tra due agenzie che svolgono un servizio per le imprese per lo sviluppo economico dei paesi in cui operano.
0: Tra i riconoscimenti assegnati anche quello per l'azienda Giuseppe D'Angelo, Chief Business Officer Europe del gruppo Ferrero. Il Farnesore per l'innovazione è andato a Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta.
4: L'Italia è fondamentale per Sanofi. Siamo la seconda, terza filiale d'Europa, ma soprattutto garantiamo innovazione lungo tutto lo spettro della salute, dalla prevenzione all'immunizzazione, alle malattie rare, all'oncologia, alle malattie cardiometaboliche e alla neurologia e oltre all'immunologia. E quindi oggi l'alleanza tra Italia e Francia è ancora più fondamentale affinché l'Europa tutta possa essere più innovativa, più forte nella ricerca e sviluppo, più forte nella sicurezza e nella difesa a partire dalla salute.
0: La cerimonia di premiazione si è svolta nel corso di una cena di gala alla presenza del ministro Urso, di rappresentanti delle istituzioni italiane e francesi e di numerosi esponenti del mondo imprenditoriale dei due paesi.
5: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì, quando ritroveremo delle perturbazioni sull'Europa centrale e settentrionale. Più anticicloni invece sul Mediterraneo tra centro-sud Italia e Spagna. Il nord un po' lambito da queste correnti, filtrazioni di aria fresca in quota, code di perturbazioni dirette appunto verso l'Europa centrale. Ci sarà quindi l'attivazione di qualche temporale in giornata a ridosso dell'arco alpino, meglio sul resto del paese, notiamo al centro-sud l'assenza di macchie blu, indice di precipitazioni. Quindi in sintesi la mappa dell'Italia che ci conferma una giornata stabile e soleggiata sulle regioni centro-meridionali con temperature in grado in più, grado in meno, attorno ai 29-30 gradi. Invece al nord stabilità ma con maggiore variabilità in giornata sull'arco alpino, si attiveranno nuovi temporali. Ulteriori dettagli però li trovate proprio qui sull'app gratuita di Trebi Meteo sul nostro sito web.

Formula 1. Il verdetto della pista di Monte Carlo ribalta i valori espressi nelle prove libere e regala un gran premio da grandi emozioni. Andrea Kimi Antonelli domina e vince il Gran Premio di Monaco, centrando la quinta vittoria consecutiva e blindando la vetrina iridata. Il leader del mondiale con la sua Mercedes ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton, autore di una splendida prova in condizioni difficili, mentre la Red Bull di Isaac Hajar artiglia il terzo gradino del podio approfittando dei 5 secondi di penalità inflitti a Pierre Gasly su Alpine, scivolato settimo. Podio sfumato nel finale per Charles Leclerc, finito a muro per un problema ai freni posteriori, mentre George Russell chiude fuori dai punti 14esimo per una penalità. Ritiro immediato in avvio sia per Max Verstappen che per Lando Norris. MotoGP d'Ungheria, Marc Marquez firma una splendida doppietta al Balaton Park, conquistando la vittoria numero 100 in carriera dopo un acceso duello con la KTM di Pedro Acosta al secondo. Sul podio sale anche Pecco Bagnaia, terzo in solitaria e autore di una prova convincente. La gara perde subito i suoi protagonisti per una spaventosa carambola alla prima curva causata da un errore di Jorge Martin, che mette fuori gioco la Ducati del leader del mondiale Marco Bezzecchi, insieme al Deguer Fernandez e di Gian Antonio poi ripartito in coda. Con questo doppio zero in vetta alla classifica, Marquez e Acosta accorciano le distanze e riaprono ufficialmente la corsa al titolo. Quarto posto in rimonta per Ayogura su Aprilia, che beffa la Honda di Luca Marini. Tennis: Alexander Zverev spezza la maledizione Slam. Il 29enne tedesco vince Roland Garros battendo in finale l'azzurro Flavio Cobolli al termine di una maratona d'oltre 4 ore sul Philippe Chartres con il punteggio di 6-1.

0: 466-464-6761. Per la Germania si tratta di uno storico ritorno al successo a Parigi dopo 89 anni. Nonostante la sconfitta a un passo dal titolo, Cobolli festeggia una memorabile cavalcata che lo proietta per la prima volta in carriera nella top 10 del ranking ATP. È il nuovo numero 10 del mondo. In chiave azzurra volano anche Arnaldi, 34esimo, e Berrettini, 48esimo. Jannik Sinner mantiene saldamente la vetta del ranking mondiale con 13.500 punti. Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione a Roland Garros e i giorni di riposo trascorsi in Sardegna, Sinner stamane si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati. Calcio nazionale, 2-2 per l'Italia nel ciclo d'amichevoli guidato dal CT ad Interim Silvio Baldini. Ad Eraclione gli azzurri superano la Grecia per 1-0 grazie alla quinta rete in 9 presenze di Pio Esposito, che al 18esimo controlla in area e trafigge Vlachodimos complice una deviazione di Atsidikos. Nella ripresa l'Italia colpisce una traversa con Coleoscio, poi resta in 10 uomini al 23esimo per l'espulsione del debuttante Reggiani, fallo da ultimo uomo. Nel finale forcing ellenico con un palo di Zafferis e una parata decisiva di Donnarumma su Pavlidis che blinda il successo azzurro. Accelerata improvvisa della Juventus sul mercato per coprire il vuoto lasciato dall'addio di Dusan Vlahovic, tentato nel frattempo da una ricca offerta del Galatasaray da 10 milioni di ingaggio. I dirigenti bianconeri hanno raggiunto e rifinito un'intesa di massima con l'entourage di Alexander Sorloth. Per il centravanti norvegese dell'Atletico Madrid è pronto un contratto da 4 milioni di euro a stagione fino al 2029 con opzione per il 2030. L'obiettivo della Juventus è chiudere la trattativa con il club spagnolo in meno di 10 giorni per regalare il bomber a Luciano Spalletti prima del debutto della Norvegia al mondiale contro l'Iraq. Florentino Perez ha stravinto le elezioni presidenziali del Real Madrid, battendo lo sfidante Enrique Riquelme, e rimarrà la guida dunque dei Blancos fino al 2030. Festeggia così il suo ottavo mandato. Il numero uno del club spagnolo ha già ufficializzato 3 importanti colpi di mercato. Pagherà 15 milioni di euro al Benfica per riportare a Madrid l'allenatore José Mourinho, si è assicurato a parametro zero al difensore centrale del Liverpool Ibrahima Konaté e ha saldato i 20 milioni della clausola dell'interista Denzel Dumfries. Ora l'obiettivo principale Michael Olise, per il quale è aperta la sfida di mercato con il Bayern Monaco. Italia, 3 volte d'argento nell'ultima prova del trofeo Filippi di Beach Sprint a Marina di Castagneto Carducci, dove nel weekend si sono confrontati 345 atleti provenienti da 30 nazioni. Grande performance per Federico Ceccarino e Federica Cesarini. Gli azzurri superano nei quarti di finale la Repubblica Ceca e in semifinale la Cina. Confronto serrato per loro, dove la Lituania precede l'Italia per poco più di un secondo. Nella classifica generale delle 4 tappe del trofeo Filippi, azzurri secondi con 50 punti proprio dietro la Lituania, prima con 65.
1: Sicuramente un bilancio positivo, comunque questa è la tappa più importante, ci saranno diversi equipaggi internazionali che faranno anche l'Europeo Mondiale. Abbiamo imparato tanto, dobbiamo ancora imparare, però ci siamo secondo me in un bel trend positivo di crescita. Campionati italiani dovremo farli divisi perché vestiamo 2 maglie diverse, lui fiamme gialle e io fiamme oro, però poi ci troveremo insieme per appunto preparare gli europei che speriamo di fare. Secondo me questa disciplina è proprio questo che serve, fare gare, fare tante gare perché fai tanta esperienza, comunque ogni piccolo errore qua lo paghi tanto e ogni piccolo errore impari a gestirlo facendolo, mettiamola così. Quindi dobbiamo gareggiare, dobbiamo crescere, comunque adesso è meno di un anno che facciamo il doppio insieme, per me è il secondo anno di Beach Sprint, quindi sono molto felice.
2: Bilancio assolutamente positivo, siamo riusciti a fare un'ottima prova di trial, abbiamo avuto la fortuna di incontrare i campioni del mondo degli ultimi 2 mondiali, gli ottavi, abbiamo vinto con una bella prova, abbiamo fatto gli ottimi quarti di finale in scioltezza, la semifinale combattuta ma vinta bene, una finale che ci ha dimostrato di essere comunque l'equipaggio più veloce in gara, abbiamo avuto un piccolo errore come ci era già capitato altre volte, stavolta io per essere avuto la meglio, ma restiamo con la consapevolezza di essere più veloci in acqua e con qualche piccola svalutura in meno e qualche allenamento in più possiamo sicuramente continuare il nostro percorso di crescita e puntare ancora più in alto.
0: Secondo posto nel singolo maschile per Lucio Fugazzotto. L'atleta di fiamme gialle per l'oro rowing si aggiudica il derby nazionale con Antonio Vicino e poi conquista il successo in semifinale con il tedesco Moritz Wolf. In finale sconfitta di misura per poco più di un secondo contro l'altro tedesco, Franz Werner. Con questo risultato Fugazzotto totalizza 37 punti e blinda il terzo posto nella classifica finale del Trofeo Filippi.

0: proprio dietro Werner e Wolf. Nel singolo Under 19 da segnalare l'argento per Carlotta Savona ed il quarto posto di Andrea Sciavicco Fasano.
1: Un primo bilancio è una manifestazione di alto livello, quindi complimenti a David Filippi e a tutto il suo staff per aver organizzato una quarta e ultima tappa del trofeo Filippi in maniera egregia. Il pubblico veramente si è divertito in queste giornate qui a Marina di Castagneto Carducci. Per quanto riguarda i risultati sportivi, direi bene, un canottaggio azzurro in salute, stagione continua ad andare avanti in maniera importante, quindi si sono concluse oggi le tappe del trofeo Filippi, adesso atlete e atleti si prepareranno per i campionati italiani che saranno a metà luglio a Barletta, sappiamo che anche lì l'organizzazione è sempre molto efficace, quindi sicuramente sarà una manifestazione di alto livello e poi in preparazione lungo l'estate per arrivare al campionato europeo e poi a finire al campionato mondiale. Quindi un'altra stagione azzurra con grandi aspettative, grandi attese e una preparazione importante perché l'anno prossimo, 2027, ci saranno, ricordiamo, le qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles che vedranno il beach sprint per la prima volta ai Giochi Olimpici.
2: Buongiorno, buona settimana, vi chiedo scusa per il ritardo sulla tempistica perché so che aspettate il video per l'ora di pranzo più o meno, ma è stata una giornata di spostamenti per cui sono in ritardo e siamo in ritardo sulla tabella di marcia leggermente, vi prometto che ripristineremo la normalità molto presto. Volevo riepilogare e aggiungere, riepilogare intanto quella che è stata una roba patetica, palesemente patetica, assurdamente dal punto di vista di quello che è accaduto non credo che ci possano essere dei precedenti a questi livelli, cioè i venditori di fumo, quelli che dicono e che utilizzano il calcio per essere eletti e poi vengono tramvati. Per fortuna Maldini se ne è accorto prima, mi riferisco al Fenerbahce, ci aveva proposto di tutto e di più, provocando degli sconquassi, no, dal punto di vista anche degli equilibri di 2 ore, 3 ore, ho già firmato l'accordo con quello, ho preso Greenwood, adesso voglio Çalhanoğlu, poi andrò a prendere chissà chi. E fondamentalmente questa è una forma come quando andate ad assistere a determinati comizi, vi promettono la luna e poi non salgono al potere, ma è una cosa che secondo me è in linea con la società moderna, con la società attuale, col modo di pensare di oggi, ha creato delle fibrillazioni perché fondamentalmente poi tu non puoi chiudere un accordo con qualcuno se non con un parametro zero, se poi devi andare dalla società e quindi vendi degli orologi finti che poi neanche quelli riesci a prendere e quindi da un punto di vista, non voglio dire neanche del respiro, perché dal punto di vista, perché le società interessate che sapevano di voler blindare Çalhanoğlu, che sapevano di voler prendere o provare a prendere Greenwood, mi riferisco all'Inter, alla Roma, non è che abbiano vissuto momenti di terrore, ma di equilibrio che viene un po' meno, perché è normale che si parli di queste cose. La verità è una, che Florentino Perez e Florentino Perez, tutti gli altri sono delle imitazioni che utilizzano il calcio per veicolare o per aggrapparsi chissà cosa, ma fondamentalmente non sono all'altezza. Poi vedremo quale sarà il nome che farà Florentino Perez, si sta facendo molta filosofia e confusione sui discorsi legati a Bernardo Silva e a Julian Alvarez, e secondo me anche in modo eccessivo. Vediamo quello che accadrà, perché alcuni acquisti li ha fatti, altri li dovrà portare a compimento. Sarà la settimana per aggiustare molte cose. La Roma, i 3 in scadenza di contratto. Dybala e Pellegrini sono abbastanza trattino molto vicini, per Celik c'è la volontà da parte di Gasperini, lui che non ha avuto grandissime offerte di appeal superiore rispetto alla Roma. Vi ho detto ieri, state attenti a un nome al giorno che cavalca uno, lo riprende l'altro, che secondo me non ha senso in questo modo di buttare nomi, Paixão, poi Jimenez, poi un'altra cosa. Su Paixão intanto vi dico che la situazione è esattamente quella che ho cercato di raccontarvi. E sarà la settimana della tempistica per Inter e Juventus. Cosa mi aspetto? Mi aspetto di capire soprattutto se questo discorso tra Real Madrid e Barcellona per Julian Alvarez, sapendo che anche all'Arsenal piace, ma che la volontà del ragazzo solitamente fa la differenza, se

0: Questo discorso andrà avanti adesso se la Juventus potrà approfittare di una fase di odio e più o meno reciproco, soprattutto da parte dell'Atletico Madrid nei riguardi del Barcellona, un odio, come devo dire, calcistico, non esageriamo, possa comportare una frenata in grado di consentire alla Juventus di inserirsi nel pertugio per Sorloth. Quindi la tempistica è importante, perché comunque il Barcellona stava pensando a un attaccante, l'Atletico Madrid, scusatemi, stava pensando a un attaccante, ma un conto è se devi prenderne uno, un conto se devi prenderne due, un conto è capire quanto resisti per Alvarez, un conto è capire se ti puoi inserire e fare un'offerta che per la Juventus dovrebbe essere inferiore ai 30 milioni, dovrebbe essere sui 25 milioni, vedremo se basterà, dobbiamo stare con le orecchie e le antenne alzate senza correre troppo, tenendo conto di Colomoni. Tenendo conto di quello che vi ho raccontato ieri su Mateta e per Mateta su due fronti italiani, e tenendo conto di altre cose che si possono verificare, esattamente come il Liverpool dovrà parlare con Iraola e capire quali sono quelli intoccabili, quali sono quelli che possono partire, quali sono quelli come Jones che vorrebbero partire a prescindere, quindi anche questo sarà un passaggio di fondamentale importanza. Vi consiglio di seguire questa settimana in direzione palestra, perché io credo che l'Inter in qualche modo si dovrà materializzare per arrivare a quella somma, perché la cifra secondo me resta sempre quella. Poi se le cose cambieranno cercherò di avvertirvi per tempo, però continuo a leggere delle cifre diverse che a me onestamente non risultano. Se poi questa cosa sotto i 50 dovesse andare in porto, in onda, sarei contento di aggiornare per capire situazioni diverse rispetto a quelle che io ho standardizzato. Quindi più che Jones, più che il discorso Solé, tutti i nomi standardizzati, battezzati, mi aspetto che questa sia una settimana giusta.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

degli amici, o noi abbiamo da fare la pace con amici che erano amici per 30 anni e poi abbiamo litigato. Non è un modo di vendere le cose. Perché dico questo? Intanto perché Baldini ha detto delle cose anche lui e perché mi piace, senza giri di parole, l'ho conosciuto in tempi non sospetti. Lui dice: io non sono scappato.

casa. La nazionale non mi interessa. Dovevo dare il mio contributo e l'ho dato. Zitti tutti, così si fa quando metti la faccia. Addirittura Mancini va a ricevere un premio, ma se avessi saputo, se avessi pensato a un'intervista, avrei rinunciato alla consegna del premio, sarei rimasto a casa. Ma ricordiamoci una cosa, e questo lo dico al potenziale presidente federale che dovesse prendere Mancini, sappiamo il favorito. Presentiamoci bene, per favore, perché Mancini è scappato per andare in Arabia lasciando la nazionale italiana, e quindi il biglietto da visita deve essere quello giusto. Ma parlo sempre del commissario tecnico, dell'allenatore e del selezionatore, e vi dico, meglio un Baldini che 10 Mancini. Grazie a tutti.

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Prima di parlarvi del tempo che farà nelle prossime ore, nei prossimi giorni sull'Italia, volevo mettere qualche puntino sul discorso del Super El Niño, perché ormai se ne sentono di tutti i colori. Intanto vi ricordo che il Niño, che cos'è? È un riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, che nelle prossime ore sarà abbastanza marcato, al punto che si parla di un Super El Niño. Avremo un'anomalia di temperature particolarmente marcata sull'Oceano Pacifico. Le conseguenze da un punto di vista climatico si faranno sentire però soprattutto nelle nazioni che si affacciano sull'Oceano Pacifico, quindi in America, in Australia, in Asia. Da noi in Europa le conseguenze sono molto più limitate, al punto che se da noi avremo un'estate calda non possiamo dire che la colpa sarà del Niño. Quindi un'eventuale estate calda non dipende dal Super El Niño, anche eventi estremi praticamente violenti non dipendono dal Niño. Il tornado che settimana scorsa ha colpito Roma non c'entra niente con il Niño, semmai il vero problema da noi è il cambiamento climatico dovuto alla mano dell'uomo. È lì che dobbiamo intervenire. Abbiamo avuto estati roventi anche senza il Niño, quindi adesso non diamo la colpa al Niño per tutto quello che accadrà d'ora in avanti. Insomma, ci tenevo a specificare questo aspetto. Detto ciò, andiamo a vedere la situazione sull'Italia con il tempo che al momento sostanzialmente è bello. Queste nubi che arrivano dal Nord Africa si limitano a offuscare un pochettino il sole tra la Sicilia e la bassa Calabria. Prossimi giorni con però le perturbazioni atlantiche che cominceranno a sfiorare le regioni settentrionali, quindi al nord un po' più di variabilità, soprattutto mercoledì, quando arriveranno dei temporali sulle regioni settentrionali. Chiudo con le temperature che sono a livello mediterraneo ancora abbastanza alte, colorazione rossa, vuol dire temperatura a 1500 metri di quota intorno ai 20 gradi, quindi in pianura tocchiamo anche i 30 gradi sull'Italia, però per ora senza raggiungere per fortuna valori elevatissimi. E poi a metà settimana, a seguito di quei temporali che passeranno mercoledì sul nord Italia, arriva aria leggermente più fresca, quindi una settimana questa che non ci farà impazzire come temperature. Vediamo i valori intanto a livello europeo, con il Mediterraneo in effetti che registra le temperature più alte, 33 gradi a Madrid, 30 a Roma, 33 ad Atene. Oltre le Alpi invece temperature decisamente più contenute e, ripeto, anche da noi da metà settimana avremo valori non altissimi. Però per ora temperature sì, piuttosto altine in questa partenza di settimana, con 33 gradi a Bologna, 32 a Firenze, la giornata di martedì vedrà Bologna toccare anche i 34 gradi, però ripeto, non sono temperature record. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto su 3Bmeteo e sulla nostra app gratuita.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Troverà una squadra già pronta, ecco, con giocatori veramente di valore. E invece parlare di Conte, che tu lo ti immagini per lui? Perché si è parlato, si continua a parlare della nazionale, però per quanto riguarda il nuovo CT sembra sempre più forte candidatura di Cini.
5: Beh sì, stando alla stampa, sì, però chiaramente Antonio è un allenatore di squadre top, quindi una volta sistemate soprattutto in Italia, chiaramente rimane solo la nazionale, però se non dovesse andare in nazionale ti aspetterà, prenderà almeno inizialmente una piccola pausa, poi chiaramente appena sarà una panchina di squadra top, non farà fatica a trovare squadre.
4: Tornando a Napoli, secondo te comunque potrà essere competitivo per lo scudetto, per lottarsela alla fine per guadagnarsi di nuovo il titolo di campionato, lottarsi insieme all'Inter, che in questo momento insomma parte con i favori del pronostico?
5: Beh sì, anche perché la squadra, ripeto, è quella quasi quella l'anno scorso, sicuramente verrà anche rinforzata, non dimentichiamo che il Napoli arriva secondo, però ha passato mesi praticamente con gli uomini di contatto, con 6-7 titolari che inamovibili nello spirito di Conte e infortunati, quindi se non fosse successo questo se la sarebbe giocata fino all'ultima giornata secondo me.
4: Il tuo Lecce, l'addio di Corino, te l'aspettavi che alla fine salutasse il club salentino?
5: Beh, chiaramente speravo di no, però qui parliamo anche di una questione anche anagrafica. Il direttore è anche un stanco, no, per certi. Però non lo so, non sono convinto mille per mille che vada via, non lo so. Sta le sue dichiarazioni, sì, però io ho sempre quel piccolo dubbio.
4: Io sono convinto che non abbia ancora terminato la sua carriera, magari si prenderà una piccola pausa e poi sì, secondo me vuole riprendere, che dentro di sé ancora voglia di lasciare il segno.
5: Sì, ma perché chiaramente è così. Io mi auguro di cuore che sia una piccola pausa di riflessione e che possa tornare, perché comunque la maggior parte dei che inutile nasconderlo vanno in questi anni a Lecce, vanno a lui che è riuscito sempre a gestire una squadra forte e soprattutto creare delle plusvalenze incredibili. Compri a uno e poi ha venduto a 10-100, quindi lì sto parlando di una vecchia volpe e uno del mestiere.
4: Ecco, comunque per il post Vino Soriano, come diresti, potrebbe essere la soluzione giusta?
5: Sì, perché sono simili in certi versi, nel senso che Sciono è uno dei migliori direttori sportivi e negli ultimi anni è stato lì a Verona, è la stessa cosa che accade a Lecce, quindi operano pochissimi soldi e creano tante plusvalenze e riescono a trovare dei giocatori sconosciuti e poi rivenderli a tanto. E sotto questo aspetto, ripeto, Sean è simile a Pino, quindi se dovesse arrivare, ho i miei dubbi, credo, perché non credo che Verona si possa fare un direttore del genere, però tutto può succedere e se dovesse arrivare a Lecce sarei contentissimo.
4: Sentendo dalla nazionale, va elogiato comunque il lavoro di Silvio Baldini per le due partite in cui ha chiamato a guidare gli azzurri, ha fatto delle scelte forti, puntando sul gruppo dell'Under 21, è riuscito comunque a vincere le due partite. In tanti tra i tifosi italiani vedrebbe anche di buon occhio la presenza di Baldini sulla panchina nazionale maggiore.
5: Beh, chiaramente, perché comunque ha colpito, secondo me, anche sotto l'aspetto umano, perché è un allenatore atipico, non sotto gli aspetti, non è il classico allenatore con le classiche dichiarazioni e tutto quanto. Baldini è un allenatore, una persona che nel mondo del calcio si vede raramente. E poi comunque è uno ottimo allenatore, al di là delle due partite vinte con la nazionale. E non credo che rimarrà nella nazionale, almeno in quella maggiore. Però è giusto che ritorni nel calcio ai conti, perché oltre ad essere una persona è anche un uomo allenatore.
4: Nel frattempo l'Under 17 ha vinto il campionato europeo, questo a testimonianza del fatto che i giovani italiani ci sono, giovani sui quali puntare, serve che poi nel momento in cui arrivano a 18-19 anni le squadre riescano a giocare, insomma, riescano a dettare nella mischia, a puntare su loro con una certa continuità per poterli vedere poi sbocciare.
5: Guarda, quale occasione migliore di questo periodo, perché comunque a livello giovanile l'Italia è sempre una delle migliori. Chiaramente il problema era che quando arrivava a una certa età, 20-21 anni, è sempre fatica a metterli dentro, anche se sono giocatori ragazzi validi. Bisogna avere, secondo me, più coraggio e buttare la mischia e farli in Italia giocare anche non solo esperienza in Serie A, perché non è solamente in Serie A. Bisogna cercare di fare esperienza anche la prova in Serie B, perché solo così, giocando, possono migliorare e affacciarsi nel calcio che conta, che è quella Serie A. Però io ripeto, sotto l'aspetto, l'Italia a livello giovanile è una delle più importanti.
4: Tu ne sai qualcosa, anche perché hai fatto a lungo parte dei nazionali giovanili come allenatore, quindi insomma hai ben presente il valore dei giovani italiani in questi anni.
5: Guarda Lorenzo, e farti capire quell'anno quando facemmo insieme a Chiovani il mondiale Under 20, in quella squadra c'erano giocatori, ti posso dire Mandragora, Ciabarella, c'erano Orsolini, Figli, Romagna, Sella, gente che poi comunque è tuttora gioca in Serie A e nella nazionale. Quindi questo vuol dire che se sei valido giochi, però molti di ragazzi hanno fatto anche esperienza, come ho detto prima, in categorie minori, e poi entrare nel mondo del calcio, nel top, quello della Serie A.
4: Quindi insomma, torna al solito discorso, cercare di dare spazio a questi giovani puntati, magari non accantonarli dopo un errore, dopo un paio di errori, dopo una partita sbagliata, cercare magari di insistere, di non bruciarli.
5: Bravissimo Lorenzo, il problema del calcio in Italia è che non abbiamo pazienza, perché negli altri paesi quando giocano giovani, anche al primo o al secondo errore, comunque puntano e li fanno sempre come giocare, perché è normale che vanno a sbagliare, soprattutto quando sono ragazzi. Invece noi al primo o secondo errore, giocare ti ritorna difficile. Ecco. Invece dobbiamo avere pazienza e comunque puntare anche quando magari le cose non vanno bene.
4: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
5: Grazie Lorenzo, è un piacere.
4: Dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia andiamo ad ascoltare le valutazioni in particolare sul Milan da parte di un grande ex rossonero come Filippo Galli, che ha parlato a margine del Festival del Calcio a Parma.
6: Sembra, se nemmeno sembra, hai fatto domande da 30 anni, ti aspetta un'evoluzione, una ripartenza, un nuovo inizio del nostro calcio?
7: Ma io penso sempre positivo, è chiaro che non è semplice, perché rimanere un pensiero riduzionista mette tutti in una condizione di la famosa full zone, no? Per controllo, divido, controllo, fare controllo, di tenere tutto assieme, è molto più difficile chiedere responsabilità, anche più paure, e quindi poi una persona timore, natura, perde controllo e non sempre riesce a leggere come vorrebbe, allora finisce a non avere nel controllo.
8: Situazione
7: complessa, come a proposito stavamo parlando di complessità, speriamo che si decida più in fretta possibile quella che è la governance alla fine, no? chi sono persone che avranno gli incarichi importanti, chi risponderà a chi e chi farà cosa, ecco, credo che sia tiri dall'amministratore del poi in giù fino al tempo e quindi di conseguenza i giocatori.
4: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche la responsabile del settore giovanile dell'Atlanta Sanden, le sue considerazioni sul calcio giovanile.
8: Partiamo innanzitutto dalla soddisfazione per questa anno del settore giovanile dell'Atlanta, le chiedo che tipo di bilancio che trae a livello insomma per il lavoro che l'Atlanta ha fatto tanti anni.
9: Ma sicuramente una grandissima soddisfazione.
4: Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV. Appuntamento a domani. Salve a tutti.

0: Maracanã.
1: Federico Sibaldini, che comunque mi ha detto quello che ha fatto, quello che ha portato questa nazionale, respiro sicuramente di gioventù, è tutto molto bello, condivido quasi tutto di Sibaldini, per questo, visto che lo conosco, faccio una piccola appunto.
2: Rispetto Baldini sì, ma non per le considerazioni che ha fatto Paolo, pur rispettando il punto di vista,
3: ma
2: tanto per il semplice motivo che è chiaramente proporzionale al momento in cui viviamo. Se un uomo così è un uomo che trasmette questo tipo di principi e anche questo tipo di pazienza, perché non siamo più niente.
4: Il problema è scelta, la cosa è tra riprendere la nazionale che è stata, diciamo, offscata da tutti gli stati precedenti, che non è andata ai mondiali, oppure andare direttamente su una nazionale di giovani.
5: Io ho detto a prendere il nazionale, lo conosco anche come persona, sempre dimostrato quello che aveva, insomma, in questo periodo, sia quando era l'anno 2001 e quando è stato chiamato per le due partite della Sanne Maggiore. Sono chietta, corretta, dice quello che pensa. Gente.
6: Mamma mia, davvero, ci stavo pensando prima, perché io ero convintissimo, ricordi, te l'avevo detto, ero convintissimo di andare a Conte, però insomma, quando parla Romano di solito è sentita.
7: Mancini ha probabilmente più influenza, la pressione eccetera eccetera, dovessero uscire magari è subito la sconfitta alle spalle larghe, poi Mancio è stato all'Inter, tanto lo conosco molto bene e lui con i giovani comunque ci sta fatto di quello che ha preso, ha buttato in campo vari Balotelli eccetera eccetera.
8: Gross è un attore che prima lo sa, lo stimo come persona perché l'ho avuto come giocatore quando ero dirigente Perugia. Fu trasformato fino a sinistro proprio dalla Cosmi. Maracanã!
9: Maracanã, eccolo qua sempre. Un saluto da Maricari
10: e Lucio Marinucci. Ciao Marco.
9: Ciao, ben trovati
10: a tutti.
9: Trovati questa prima, sì, chiamano ma adesso. Allora,
10: tempismo perfetto.
9: Mamma mia, bene. Allora, ben trovati, scusate. Sì, siamo per questa anteprima di Maracanã con un bridge, insomma, che ci porta ad analizzare un po' di tematiche con il caso che comunque avanza, con la situazione della nazionale anche si procede con
10: il Mancio
9: si avvicina piano piano, piano piano abbiamo ancora qualche giorno, 22 le elezioni appunto del presidente della federazione, si avvicina all'inizio invece del mondiale che ci siamo, si parte con,
10: non vedo l'ora sinceramente,
9: sì, ci sarà così la presentazione iniziale bellissima, beh, sicuramente vedremo delle belle cose, poi si parte, ci sono delle situazioni, hai visto l'arbitro che insomma
10: è l'unico queste settimane con i visti, passaporti, documenti non necessari e non sufficienti, sì, non è l'unico caso. Ho già segnato sul calendario le nottate,
9: sì.
10: Che ci sono chiaramente partite dalle 3 alle 4 alle 5 del mattino, quindi
9: come no?
10: Organizzeremo conseguenza, vero?
9: Le vedrai
10: sarà
9: tu.
10: In